0: primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
4: La Romania ha le tre basi più grandi d'Europa, sempre costruite dagli americani, in terra rumena. Quindi fanno quello che vogliono, come hanno fatto qua ad Aviano e tutti gli altri posti. Loro, gli ebrei, si comprano ogni posto dove vogliono, come adesso in Sardegna, in Puglia e tutti gli altri posti. Ciao belli.
5: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. A me questa questione di Val di Tara fa molto sorridere. Una questione identitaria portata alle estreme conseguenze. Dobbiamo studiare di più i greci e i romani che i dinosauri. Bah, che dire. Io sono laureato in storia e mi viene da dire questo. Se vuoi sapere chi sei, devi guardare anche agli altri. Soprattutto per una popolazione come l'Italia, che si è formata mischiando varie culture, varie popolazioni, che si è sedimentata sopra, lo diceva giusto Val di Tara, no? Su Roma, che è un impero che includeva varie culture. Però oltre questi voli pindarici, accademici, su quello che è l'identità italiana, di Val di Tara dirò soltanto che la sua ignoranza è pari alla sua mancanza di immaginazione. Buona giornata, Giacomo da Milano.
6: Buongiorno, cioè prima mi coprite di vergogna e poi mi mettete generalissima a ogni piesso spinto che dice sciocchezze, perché i dinosauri magari si studiassero per un anno, mi ci riscriverei alle elementari. No, sarà un paio di settimane, una polemica vecchia rispolverata da cretinate che aveva detto Val di Tara nel 2024. Più che altro nessuno parla del vero oggetto della questione, che era la manifestazione, o come la volete chiamare, a favore di Mario Roggero, che io difendo. Ciao Roberto da Amsterdam.
7: Allora, questa, tantissime cose, tante in questa mattinata piena di notizie, ma quando ce lo dai il tuo parere su
8: cosa lo desideri, caro Luca?
7: Eh?
8: Su cosa lo desideri in questo marasma mentale mattutino, in questo sfacelo umano che si dipana di fronte alle orecchie degli ascoltatori? Su che cosa desideri il parere, caro? Su Mario Roggero,
7: hai
8: come ci ha appena chiesto?
7: Di prima battuta.
8: No, poi ma figurati. Se illudo. Eravamo alle 7:59:59, capisci?
7: E non hai voluto dire nulla. Su che
8: allora,
7: cosa ti sembra?
8: Ti rispondo subito su che cosa mi sembra della questione Vannacci e compagni. Mi sembra che sia un dibattito totalmente prematuro. L'ho già detto diverse volte, lo ripeto anche questa: finché non si decide quale sarà la legge elettorale, la vicenda delle coalizioni non si può comporre, perché nel momento in cui tu dovessi avere una legge elettorale che ti consente di arrivare al 40% e col 40% di poter avere una maggioranza in Parlamento utile a governare, allora ti dico che il centrodestra
7: 42,
8: l'accordo con Vannacci
7: è
8: lì, se fosse
7: la
8: un po' meno, e no,
7: legge.
8: Non è un dettaglio, sai, non è un dettaglio, è una cosa importante.
7: La votano,
8: il 2%.
7: La votano, hanno i voti,
8: perché quel 2% ti consente di pensare di arrivare al 40% senza Vannacci e dunque di poterlo serenamente lasciare fuori. E Vannacci si attesterà, te lo dico qui oggi, il giorno dei Santi Pietro e Paolo del 2026, scrivilo pure per potermelo poi rinfacciare nel giorno delle elezioni. Nostradamus ti dice oggi che non si attesta una cifra superiore al 4,3, 4,5, 4,7%, che è la quota alla quale in Italia sono da sempre i movimenti di estrema destra e fascisti, hanno quella quota lì da sempre storicamente in Italia, quindi uno può fare a meno di Vannacci. E se invece non si ottenesse quella legge, certo che dovranno caricarselo, cercheranno di caricarselo, perché se la legge fosse una legge rigidamente bipolarista che porta tutti dentro, a sinistra, con buona pace di Appendino, Maiorino, Baldino e di tutte queste passionarie amiche tue, si caricano Renzi e anche quell'altro bel gagà che è andato l'altro giorno dalla Gruber, e a destra si caricano Vannacci, e questo rimane fatale. Ma chi comanda è la legge elettorale, sarà quello il vero momento decisivo, non saranno altre considerazioni che francamente servono così a fare un po' di schiuma.
7: Prende, non comanda la legge elettorale, comanda
8: quanti voti prende lo si vedrà dopo le elezioni,
7: come saranno i sondaggi. E quindi
8: allora ti chiedo scusa, però tu che sei il più grande analista della storia del pianeta, ti ricorderai che gli ultimi sondaggi sono stati Venezia assolutamente vincente di 9 punti al centro-sinistra, la certezza granitica che se fosse andato a votare più del 39% al referendum.
7: Ma no, quello per... te l'ho spiegato, era un trucco.
8: Sono tutti trucchi, i sondaggi sono sempre la creazione della realtà sull'esigenza del committente.
7: Va bene,
8: i sondaggi,
7: e allora
8: sono
7: ti do
8: falsi.
7: Questa lettura, che se i sondaggi creeranno l'illusione che Vannacci sia a due cifre, ovviamente cambia tutto e il centrodestra se lo carica con qualunque legge elettorale.
8: Se dovesse succedere questo, io non credo che succeda questo, e credo che i problemi siano, come dire, proprio di scelta dello strumento con il quale si andrà a votare sul fenomeno Vannacci. E poi io soprattutto non credo che Vannacci sia stato programmato per far parte della coalizione, credo che Vannacci sia stato programmato da chi se lo è inventato per distruggere qualsiasi tipo di coalizione e destabilizzare il sistema politico.
7: Spectre.
8: E questo io penso, e abbi pazienza, e ognuno ci avrà anche un piccolo diritto mattutino a un complottismo. Io penso che i russi e gli americani, penso che la. No, io penso che ci sia un forte sostegno internazionale a questi movimenti altrimenti squilibrati, che vanno da Farage a Davascal all'AFD a Vannacci, cioè movimenti che propongono delle soluzioni che non risolvono, che propongono cattivismo spinto da tutte le parti, considerare anormali vaste categorie di persone, consentire al loro massimo di poter guidare la macchina, chiedere la remigrazione forzata con questa specie di operazione da cartone animato di 400.000 persone, insomma delle follie che non hanno nessun altro scopo se non quello di catturare i radicali, fare una specie di piccolo zoccolo duro e sobillare le modalità di convivenza civile di paesi complessi e di realtà molto molto stratificate come quelle moderne, delle nostre moderne società. Questo penso.
7: Ma
8: però sai, vedremo. Il mio parere conta davvero come il 2 di picche,
7: allora
8: a biscola, perché qui abbiamo un parere che arriva invece a molto
7: sinistra.
8: Te la faccio fare la mappa rovesciata a sinistra, visto che tu ti sei dilettato a parlare di destra. Chiediamo ad un noto esponente della destra di parlare di sinistra, perché è tornato a trovarci il nostro Francesco Giubilei. Buongiorno.
9: Buongiorno. Quindi devo fare il contraltare della sinistra?
8: No, quindi no, visto che Telese parla di della destra, tu parla della sinistra.
9: Mi sembra giusto, non fa una piega.
8: Mi sembra corretto, no?
7: È ubriaco, Francesco, non ci fare caso. La mattina è qui. Allora, no, però facciamolo perché è interessante. Come prevedi che andrà nella disputa fra i diversi centri che sono in ballottaggio per allearsi con il campo progressista?
9: Ma fatemi intanto dire una breve cosa sul tema di Vannacci, poi arrivo alla sinistra.
10: Ah, bene, ieri, bene.
11: Lui vuole parlare della destra.
9: Un flash. Ieri sono stato alla festa dei giovani della Lega Nexus che hanno organizzato Milano Marittimo, in cui sera Salvini ho fatto questa intervista al segretario giovanile Toccalini, e devo dire che al netto di quello che hanno scritto alcuni giornali, ho visto un clima comunque da parte del partito anche di carica in vista di quelli che saranno gli appuntamenti elettorali. Quindi io non darei, anche perché manca un anno, la Lega per spacciata o comunque con risultati anche sotto le aspettative. Quindi manca un anno e potrebbero esserci anche delle sorprese da quel punto di vista. Dopodiché sul tema della sinistra, ma allora c'è questa operazione, poi sarei curioso di sapere anche voi cosa ne pensate, questa operazione centrista che si sta cercando di costruire e che si divide da un lato con l'idea del terzo polo, in cui probabilmente ci sarà Calenda e ci sarà, vediamo quale altre forze. Io francamente Marattin tenderei a darlo quasi più con il centrodestra, però questo vedremo che cosa succederà.
10: Sì, per le cose che dice, sì.
9: Potrebbe essere un'ipotesi di Marattin che fa un accordo con il centrodestra. Quindi a quel punto bisogna capire Calenda con chi rimane, perché se resta da solo e con pochi altri non so se riuscirà a superare lo sbarramento. E poi c'è quest'altra operazione che stanno facendo di casa riformista con Onorato, che mediaticamente è molto spinto, insieme a probabilmente il mondo renziano ed altre realtà. Il mio unico dubbio è qual è l'identità di questi partiti o di queste realtà centriste. Cioè mi sembra che ci siano più sigle, più nomi, più prime donne anche talvolta, che poi concretamente elettori. Non so qual è la vostra opinione cioè che siano delle operazioni più costruite forse a tavolino che in realtà abbiano un consenso popolare. Cioè a differenza del tema di Vannacci, comunque al netto delle critiche che si possono fare, ha in determinati mondi un radicamento anche più popolare, poi mondi possono più o meno piacere, però che esistono e ha un suo seguito. Queste operazioni qui mi sembrano più delle operazioni costruite in modo artificiale, che non so poi alla prova dei fatti concretamente quanto valore aggiunto possano dare anche al campo largo. Cioè questo civismo, il tema principale che io vedo è l'assenza di identità in un contesto politico qual è ormai quello attuale, in cui è tutto polarizzato e i partiti che crescono sono i partiti che hanno maggiormente identità, e guarda a sinistra il caso magari di AVS, che è un partito che comunque ha una sua identità e infatti negli ultimi anni è molto cresciuto.
11: Insomma, tu dici che ha una grande eco mediatica Onorato. Io l'ho ascoltato con molta attenzione l'altra sera nell'unica uscita che ho potuto beccare sua, cioè dalla Gruber, e io francamente non ho capito niente.
9: Io guarda, sono fatto tante trasmissioni insieme, mi sarà capitato almeno 7-8 volte di confrontarmi con lui, e il problema di fondo, cioè, è quello che dici tu, cioè il fatto che questo civismo, sì va bene il civismo, però il civismo può andare bene alle elezioni comunali. Cioè alle elezioni comunali si fa il civismo perché poi si avanzano delle proposte che sono delle proposte concrete sul territorio, quindi delle proposte che incidono anche nella vita quotidiana, e può avere un senso, tant'è che in tanti comuni, anche grandi, vincono dei sindaci che sono dei sindaci civici. Però quando il piano si sposta su delle
11: elezioni, ma vincono su un programma, cioè vincono su asfaltiamo qui, facciamo lo stadio qua. Non si può andare a presentarsi alle elezioni dicendo è meglio il bene piuttosto che il male, vogliamo una società prospera piuttosto che una società in difficoltà, perché questo adesso sarebbe veramente il momento di avere anche un giornalismo che fa un controllo sui fatti e sulle proposte. Quando Vannacci dice che vuole fare la remigrazione, semplicemente bisognerebbe ricordare, si potrebbe ricordare a Vannacci che non si tratta di un elemento identitario o di un elemento politico, si tratta di un elemento impossibile. Così come da altre parti, quando si fa una patrimoniale che oscilla dai 300.000 euro ai 30 milioni e non si capisce di che cosa si parli, se si tornasse veramente e francamente a capire che cosa si deve fare, quando, con quali denari e chi dovrebbe portare in porto una barca che affronta quella rotta, probabilmente faremmo un servizio.
10: Giuliano,
11: tutti,
10: ma
11: politici
10: non si può
11: e giornalisti al paese.
10: Quello che è impossibile. È impossibile,
11: come non si
10: non
11: può?
10: C'è riuscito nessuno. ci stanno provando 100 governi al mondo.
11: E allora andiamo per simpatia, andiamo per
10: adesso
11: simpatia
10: arriva
11: per,
10: Vannacci
11: per questioni
10: che fa la remigrazione
11: estetiche. Ma appunto non la può fare ed è dovere sia di una coalizione di centrodestra evoluta, sia di una stampa evoluta, di dire stai parlando di questioni che non sono assolutamente proponibili, perché al di là delle vicende etiche non si possono fare.
9: Ma infatti io su questo sono d'accordo. Io però vedo un errore che si fa anche diciamo mediaticamente una certa sinistra. Se tu presenti il dibattito contro Vannacci dicendo Vannacci è razzista, Vannacci è misogeno, Vannacci è fascista, Vannacci
11: non è che
9: vuole
11: siano calunnie,
10: ma noi non
11: Francesco,
10: abbiamo detto questo. Abbiamo detto il suo punto di forza, la remigrazione non è realizzabile e non l'ha realizzato nessuno nel mondo.
9: Ma io qui volevo arrivare, non mi riferivo a voi, cioè io dicevo quello che vedo in una parte del dibattito pubblico, che non è il vostro caso, è dire e demonizzare Vannacci con questi epiteti. Se tu da sinistra ti senti in un talk show, in un articolo di giornale pubblicamente utilizzare questo schema contro Vannacci, lo fai solo che crescere. Perché l'elettorato di destra, quando si trova di fronte a una retorica di questo genere, quasi per ripicca dice: ah, voi lo considerate così, allora io lo voto. Invece Vannacci, e torno a quello che dicevate voi, va contrastato nel merito. Cioè, nel merito, ad oggi non esiste ancora un programma di futuro nazionale. Se voi andate sul loro sito, non c'è ancora un programma. Non si capisce quali sono i programmi sui temi economici. Cioè, sui temi economici, che cosa propone Vannacci? Che non è una cosa secondaria. Cioè, a quali sono le misure, quali sono le coperture per le misure che vuole portare avanti? Sul tema dell'immigrazione, sì, benissimo, grandi slogan, immigrazione e quant'altro, ma poi concretamente, come se fosse lui al governo, come riesce a far sì che le sue proposte si concilino con il tema del diritto, quindi tutti i problemi legati poi al rispetto di determinati diritti, i tribunali, eccetera, come si
10: Francesco,
9: come
10: Giubilei, riunirle? Ma non stai dando una versione un pochino bambaciona, come dice a Roma, che non è possibile, dell'elettorato del centrodestra? Cioè, non è che c'è una crescita di consenso per Vannacci solo perché qualcuno lo demonizza, qualcuno dice che è un pericoloso fascista, no, c'è perché si è rotto un blocco di consenso intorno al governo che ha retto per tanto tempo e che oggi, di fronte a alcune difficoltà, alcune oggettive, la politica internazionale, la crisi energetica, la mancanza di risposte radicali ventilate in campagna elettorale, crea il bisogno di dire proviamone un'altra, no? Proviamone un'altra. È sempre quel 20% di elettorato mobile che aveva detto con Grillo, vabbè, non hanno mai governato, proviamone un'altra. Lo ha detto con Salvini, proviamolo, vediamo com'è. E poi l'ha fatto anche con la Meloni. Adesso questi elettori, io li sento, li avverto, li scavo quando
11: li parlo, percepisce.
10: Si dicono: non mi potete dire che è scemo Vannacci perché parla tanto chiaro, perché è tanto bravo, io voglio provare. E questo, Francesco, è il punto. Non lo senti
9: questo, Luca,
10: anche
9: sì.
10: Tu?
9: No, questo è un elemento che indubbiamente c'è. Dopodiché io vedo più, diciamo, sotto alcuni punti di vista, più comunanze con quanto era accaduto con 5 Stelle che nel caso della Meloni e di Salvini. Cioè, nel senso, il caso di Meloni, della Meloni e di Salvini, comunque, pur essendo leader nuovi, vengono da due partiti e da due storie politiche con alle spalle classi dirigenti strutturate nel corso degli anni e comunque un background molto più strutturato. Invece 5 Stelle era una cosa nata da zero, e anche quella di Vannacci, perché poi ad oggi poi magari vedremo magari si strutturerà, però non ha una classe dirigente anche sui territori che sia, che
10: ma
9: esprima,
10: non gli
9: diciamo,
10: serve
9: queste...
10: È un messaggio,
9: voto di opinione, certo.
10: È un messaggio di opinione simbolico, potente. E poi tu dici la Meloni, ma la Meloni era in discontinuità con Alleanza Nazionale. Poi dici Salvini, ma Salvini ha cambiato totalmente la Lega, ha distrutto i postulati di Bossi. Quindi tutti hanno dato, se vuoi, una grande illusione, una grande idea di cambiamento, e adesso lo fa anche lui.
11: E scopriamo
10: dire,
11: un
10: però
11: telese
10: Pozzolo
11: vannacciano
10: sul territorio
11: vannacciano, è così.
10: No, non sono vannacciano, vuoi capire qual è il fenomeno, figure che sono vannacciano.
8: Io vi ascolterei ancora per ore, cari miei, però siamo arrivati al momento della pubblicità, quindi grazie a Francesco Giubilei.
9: Grazie a voi.
8: E noi
9: grazie
8: ci
9: a voi.
8: Becchiamo
9: grazie.
8: Un po' di consigli per gli acquisti, a fra pochissimo.
12: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
13: Attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
15: Superare la frontiera dello spazio,
16: esplorare i misteri dell'universo,
15: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
16: e delle nuove tecnologie.
15: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
17: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Sono le 2 e 24 minuti. Giornale Radio.
19: Meteo.
0: Siamo alle ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone africano Caronte, con i primi temporali anche forti in arrivo. Nella prima parte della giornata avremo condizioni meteo caratterizzate da stabilità, senza alcun tipo di disturbo da segnalare. Durante le ore pomeridiane, rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Contesto termico ancora decisamente caldo e afoso sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
20: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
21: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
22: Ma fanculo.
21: Noto dell'insoddisfazione.
23: Caro Giuliano, Terese è andato, è nei vannacciani. Complimenti per la tua trasmissione della domenica. Lo sai che io non sono un guida partner, però fai veramente un bel programma. Gabriele da Milano.
24: Buongiorno a tutti, Franco da Monza. Ma veramente guida Bardi, lei ha detto ancora si caricherebbero questi fascisti, ma la volete smettere di chiamare fascisti tutti quelli che non sono a sinistra o che non hanno a che fare col centro-sinistra? Ma Vannacci non c'entra niente col fascismo. Le idee di Vannacci sulla rimigrazione, sulla sovranità sono le stesse che ha Trump, sono anche migliori di quelle di Netanyahu. E volete chiamare fascista Netanyahu? Sì, nazista, lo volete chiamare nazista? Un ebreo? Volete chiamare Trump un fascista, un nazista, un americano liberale, straliberale, ultraliberale? Ma la volete finire di parlare di fascismo e di comunismo? Impossibile che non riuscite a parlare normalmente senza dire una volta. Io credo che se facessero un censimento, la parola fascismo o fascista è la più usata di tutto vocabolario italiano. Ma smettetela di parlare di questo e parlate di politica seria, cosa che non fate mai, che fate soltanto quando si profila un'idea che non sia quella liberale, conservatrice o progressista. Ecco, questa è la verità. Basta veramente, avete stancato.
8: Fantastico. Hai stancato, caro Luca? Speriamo che no. Stanchiamo.
10: Però se ci pensi, per contrario, sì. Questo messaggio è un grande complimento. Abbiamo stancato, e come in nome di un'identità che loro custodiscono nostro malgrado, capito? È così.
8: No, non bene, però mi applicherò dopo nel corso della giornata a cercare di comprendere concetti così articolati, profondi e complessi. Intanto io me ne vorrei andare un po' all'estero e vorrei vedere che cosa succede dalle parti della Gran Bretagna, perché abbiamo visto arrivare con passo di cavalleria, anzi a passo di bersagliere, Burnham, Andy Burnham, l'ex sindaco, il sindaco di Manchester, arrivare alla Camera dei Comuni e caricare il povero Keir Starmer, che lascerà l'incarico, o meglio già si è già dimesso, lascerà Downing Street appena ci sarà un nuovo primo ministro. E poi ci siamo un po' distratti, travolti dalle questioni internazionali, dai trumpismi, dalle paci sì, paci no, paci forse dell'Iran e dalle tregue tra il Libano e Israele, che continuano a darsi tregua e a bombardarsi. Allora io direi, se siete d'accordo, di tornare con uno dei più grandi osservatori della politica e della società britannica per cercare di capire un po' meglio che cosa sta succedendo dalle parti della perfida Albione. E c'è con noi Federico Gatti, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno ragazzi, è un piacere iniziare la settimana con voi.
8: Mai quanto il nostro di iniziarla con te e di sentire che cosa succede a Londra.
1: Dunque, cosa succede? Succede che c'è stato un piccolo colpo di Stato fatto dal partito laburista nei confronti di uno Starmer che aveva iniziato questa premiership con l'idea di rimanere per 5-10 anni e in meno di 2 è stato costretto a fare le valigie e andare a casa. Ora, oggi giornata molto importante perché finalmente sapremo qualcosa di più dei piani e delle intenzioni di Andy Burnham, perché ci sarà uno speech a Manchester in cui si capiranno di più le sue posizioni sulla politica estera, sull'economia eccetera. Non è tutto oro quello che luccica, perché se è vero che è già stato soprannominato il re del nord, ex sindaco di Manchester, pronto a rivoluzionare la politica, è vero anche che non avrà quella legittimazione politica senza essere passato attraverso una leadership contest. Quindi lui si fa incoronare da Manchester senza essere stato però né votato dall'elettorato né scelto dai deputati laburisti.
8: Ecco, proprio questo, Federico, è la questione di cui ti volevamo chiedere e che mi lascia perplesso. Al di là delle alchimie, perché poi si tratta di alchimie, un importante leader del partito laburista arriva, dà la carica a Starmer si sente non sufficientemente appoggiato, si dimette e suppone di aver fallito nelle sue politiche. Ma che cosa c'è di diverso tra Starmer e Burnham, al di là del nome e al di là delle, come dire, provenienze ideologiche? Stesso partito, stesso programma, stessa coalizione, stessi deputati?
1: Sì, qua già parlano di una carbon copy, di una copia carta carbone. Non è molto dissimile come programma, ci sono dei punti differenti. Il primo è relativo alla personalità. Ovvero Starmer non è mai stato un grande comunicatore, non ha mai saputo dimostrare empatia, è sempre stato molto rigido, molto robotico e non ha mai avuto carisma. E questo nella politica britannica prima o poi la paghi, perché soprattutto in questi tempi in cui hai a che fare con Putin, hai a che fare con Trump, hai a che fare con Musk, devi avere un altro tipo di atteggiamento e di piglio. E infatti, ricordiamolo, 10 giorni dopo essere arrivato a Downing Street, già Starmer ha dovuto sopportare e vedere le periferie britanniche a ferro e fuoco sulla questione migranti, e non è mai riuscito a cavalcare quella risposta giusta per... quindi sicuramente un aspetto caratteriale e personale. Secondo, il fatto che Starmer si sia sempre dimostrato più un tecnico che un politico. Ricordiamolo, lui arrivava da una carriera nella magistratura, uomo di legge, uomo tecnico, per quanto brav'uomo e riconosciuto da tutti come una persona che si voleva battere per il bene del proprio paese fino in fondo, non riusciva a rappresentare la gente comune, cosa che invece un sindaco di Manchester, che poi ha avuto già una carriera molto importante con i precedenti governi e governi ombra laburisti con Gordon Brown e Jeremy Corbyn, invece ha. Terzo, le posizioni politiche sono simili ma con qualche eccezione. Oggi ne sapremo di più, però già
11: è un po' più di sinistra, si dice.
1: È un po' più di sinistra, lui vuole praticamente replicare il modello Manchester al paese. Andy Burnham ha preso Manchester 9 anni fa, un'area tra le più depresse del paese, e l'ha trasformato in un epicentro e volano economico tra i principali del Regno Unito. Quindi vuole replicare lo stesso modello, attirare investimenti e metterli nelle comunità locali, spostare il centro di potere da Londra e puntare sulle comunità in giro per il Regno Unito. Quindi già lui ha manifestato la volontà di prendere un pezzo di Westminster e portarlo a Manchester come iniziativa simbolica, quindi stiamo parlando di funzionari dello Stato,
11: di amministrazione,
1: e cercare di puntare su una coesione sociale maggiore rispetto all'epicentro Londra, che poi a cascata va in tutto il Regno Unito.
11: Federico, non so quanto sia importante la relazione con le articolazioni amministrative dello Stato, ma so che è molto importante la relazione invece con l'identità vera di Londra, cioè l'identità finanziaria, la City. I laburisti e gli elettori laburisti hanno preso le distanze dagli interessi della City, cioè continua ad esserci la contrapposizione Labour-Tories proprio sugli interessi finanziari e sulle prospettive finanziarie di Londra?
1: Sì, ottima domanda, sì, nel senso che ormai è inevitabile diciamo tenere bravi e buoni i mercati se vuoi non essere spodestato, perché l'economia va in quella direzione, ormai è andata in quella direzione da anni, e se tu vuoi essere un buon primo cittadino o un buon primo ministro, i conti a posto li devi avere. Ecco perché non tutti nella City sono calmi e tranquilli, perché Andy Burnham ha già annunciato di voler aumentare il debito per finanziare la spesa pubblica, tra cui anche il welfare. Quindi questo è sicuramente un aspetto molto delicato per Burnham, e non è escluso che ci sia il rischio di ripetere l'esperienza di Liz Truss, che è stata 49 giorni, ha presentato la sua iniziativa, la riforma fiscale, riforma economica, e i mercati l'hanno affossata nel giro di 49 giorni, rimanendo
10: Burnham non è la stessa cosa, ha una credibilità enormemente più alta, non è una matricola, ha governato una città importante, è stato praticamente insediato a furor di popolo con un regicidio sanguinoso che ha massacrato Starmen in una settimana. Non è un debuttante allo sbaraglio, no? È uno che lì con un mandato e con la forza elettorale per sostenerlo in Parlamento, in discussa.
1: Sì, ma per i mercati non basta. Quindi bisogna capire, lui appena stilerà la
11: butta
1: sua...
11: Butta le carte sul tavolo.
1: Sì, appena si scopre si capiranno le reazioni dei mercati. E c'è molto nervosismo, Federico, ecco perché sì. sta puntando su Ed Miliband, sta decidendo se mantenere la stessa cancelliera dello scacchiere, Rachel Reeves, per dare continuità. Quello è il punto centrale. Bisogna capire oggi, secondo me, qualcosina in più la sapremo.
11: Te li immagini se dovesse vincere il record dell'ultima premier e fare meno di 49 giorni? Ultimissima domanda, Federico, poi ti liberiamo subito. ti liberiamo immediatamente se ci dici qualcosa su come si stanno invece riorganizzando i Tories.
1: Allora, i Tories hanno vinto in Scozia un seggio, però ancora non si stanno... non stanno riuscendo a risalire la china, sono il quarto partito, in alcuni seggi addirittura il quinto. Cammy Badenoch, che è la leader, io penso che appena ci sarà l'occasione verrà rimpiazzata da qualcun altro, e ormai la battaglia non è più con i conservatori, tra i conservatori laboristi, ma tra i laboristi e Farage, ma anche Farage di Reform UK, nonostante gli scandali, su base nazionale il primo partito, se la deve vedere con un partito ancora più a destra, che è quello di Restore Britain, partito supportato da Elon Musk, partito con posizioni ancora più estreme rispetto a quelle di Farage, che hanno già provocato un piccolo scossone, perché proprio a causa della presenza e della nascita di questo nuovo partito, Restore Britain, Farage ha perso, diciamo, la maggioranza e si è ritrovato sconfitto da Burnham. C'è una teoria secondo cui appunto ora l'estrema destra si sta ulteriormente frantumando tra chi per esempio parla di remigrazione e chi invece no, a vantaggio dei laburisti, a vantaggio sì dei laburisti e di Burnham. Quindi noi siamo arrivati a un partito conservatore che è stato modello del centrodestra, diciamo, europeo per un secolo, ad essere dopo i laburisti, in alcuni seggi i verdi, in alcuni seggi i liberal democratici, e Farage.
10: E anche qualche cosa nei quartieri fortemente segnati dall'immigrazione, anche quel che resta del My Party corbiniano, no? Qualche collegio uninominale.
1: Sì, adesso i giovani che sono cresciuti con Corbyn stanno votando.
10: Sono nei verdi.
1: Sì. Sì. Sì, perché è un partito nuovo rispetto alla tradizione, è un partito che c'entra anche ben poco con la politica nazionale, perché si batte più su questioni legate a Gaza, il cambiamento climatico, vabbè, ci sta, sono i verdi, grazie, la redistribuzione del wealth, quindi della ricchezza, i social, quindi è più un partito ideologico che politico, ecco. Però sta riscuotendo tantissimo successo, il nuovo Hamdani, no? Non a New York, però a Londra, nord di Londra, ad Hackney, c'è Polanski, ebreo, che si fa riprendere con la bandiera palestinese, corre alle 5 del mattino tra i palazzi della periferia con il suo hoodie, e fa i video parlando, dicendo: qua siamo tutti di fretta e dovremmo invece riuscire a metterci relazioni personali, familiari, figli, tempo libero, siamo contro le banche, quindi poco verde per, diciamo, la nostra modo di pensare, però sta prendendo molto piglio, perché va a prendere i giovani, va a prendere i disoccupati, va a prendere i disabili, va a prendere gli scontenti, senza però fare perno su quell'odio e quell'intolleranza che sta nutrendo politicamente invece Farage.
11: E così succede sempre, che gli epuratori vengono epurati da qualcun altro. Grazie a Federico Gatti, grazie per essere stato con
10: noi. Grazie Federico, buongiorno e buon lavoro.
1: Buona giornata. Altrettanto, ciao.
10: Guarda che questa
3: non finisce mai, è sempre peggio.
10: È pazzesca questa costante

0: Ah, è vero che stai protestando perché stai lavorando anche di festa. Questa, guarda che questa era una sottile protesta, così capisci?
1: Cioè, l'hai letta,
0: mi avete
1: nel
0: chiamato
1: modo
0: anch'io, anche oggi, maledetti, maledetti. E noi ce ne freghiamo di questa protesta e ugualmente ti chiediamo che cosa succede oggi nel mondo di nuovo.
1: Beh, innanzitutto dobbiamo andare con il cuore, soprattutto in Venezuela, dove continuano ad uscire cadaveri su cadaveri dalle macerie. Qualcuno ha in realtà qualche corpo ancora estratto vivo, ma al momento non sappiamo quantificare il numero delle vittime. È una tragedia senza limiti e in cui si sta aggiungendo anche il problema, perché capite bene quali possono essere le temperature da quelle parti, il problema quindi del rischio di epidemie, perché ci sono cadaveri un po' ovunque, quindi il rischio che questo si possa trasformare in un secondo dramma è estremamente alto. Detto ciò, è stato un fine settimana di bombardamenti un po' in tutto il mondo, perché appunto abbiamo visto gli scontri che sono ripresi nel Golfo Persico, dove è stato colpito anche il Bahrain, che sostanzialmente era stato risparmiato fino a questo momento, ma anche sul fronte ucraino non se le sono risparmiate. L'Ucraina ha portato a segno un colpo significativo, raggiungendo con 3 droni il Flamingo, quindi quelli un po' più grandi, quelli che fanno danno grosso, per 3 volte, quindi è riuscito a colpire una fabbrica dei missili Iskander che si trovava a Volgograd, mentre a Rostov l'Ucraina ha colpito sì? Dimmi.
0: No, vai, finisci poi una domanda sulla benzina.
1: Sulla benzina ci arriviamo. L'Ucraina ha colpito a Rostov il museo della seconda guerra mondiale e l'annesso complesso monumentale, perché c'erano una serie di anniversari nei quali l'ex premier Poroshenko si è unito a una cerimonia in memoria di un collaborazionista nazista. Quindi questo è stato un po' il colore, la parte folcloristica del fine settimana ucraino.
0: Allora, ma la notizia che Putin abbia ammesso che ci sono problemi sui rifornimenti di carburante in Russia è vera?
1: È vera, e ha imposto una significativa riduzione dell'export di idrocarburi fino al 31 luglio, perché l'Ucraina è riuscita a fare danno grande nel sistema logistico sia di raffinazione che di distribuzione del petrolio, e questo ha portato un inedito anche aumento dei prezzi in tutto il paese, che ovviamente si ripercuote sull'economia in generale. È una misura provvisoria, però ovviamente si dimostra che l'Ucraina con questi attacchi riesce a portare danno, io penso che non si fermeranno tanto a breve, e quindi continueremo a vedere attacchi sulle postazioni petrolifere e di raffinazione.
0: Luca, ti sei sentito?
2: Sì,
0: mi è mancata la voce, ridillo.
2: No, aia, perché anche l'analisi che fai, Alberto, ci consegna proprio nessuna prospettiva di aggiustamento dell'equilibrio, almeno anche dei traffici energetici, nel breve periodo.
1: Assolutamente no, nessun fronte, nessull'altro, non ci sta nessuna possibilità di una stabilizzazione, perché in realtà dal lato russo-ucraino è tutto abbastanza semplice e lineare, due paesi che si scontrano e questo porta alla crisi energetica, mentre sul lato iraniano è un po' più complessa la situazione, perché l'escalation c'è stata innanzitutto per il fatto che l'Iran voleva togliersi un po' di sassolini dalle scarpe con i vicini, ma anche per il fatto che l'accordo che è stato siglato a Washington tra Israele e Libano viola sostanzialmente l'accordo che gli Stati Uniti hanno mediato con l'Iran, e quindi è tutto un po' intrecciato, quindi non è solo una questione energetica, ma si intreccia anche una questione umanitaria, perché a questo punto è anche difficile prevedere la tenuta dell'accordo sul Libano, perché ricordiamolo che l'accordo tra Iran e Stati Uniti prevedeva la fine di ogni ostilità anche sul territorio del Libano, ma era un accordo che firmavano Stati Uniti e Iran e che quindi non vincolava Israele, mentre l'accordo siglato a Washington vincola Israele e Libano ed è stato mediato dagli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti, ponendosi da mediatori, di fatto hanno un ruolo attivo in questo accordo che viola quello precedente, quindi un disastro, e si tornerà a combattere anche in Libano.
0: Senti Alberto, ma il quadro in Iran peggiora perché va male la pace ucraina, cioè Mosca e Rubio, come tu sai, si scontrano su Anchorage.
1: Sì, no, sono strettamente legate le due cose, e noi parliamo sempre del conflitto di interessi di Donald Trump, che è qualcosa

0: qualcosa di mostruoso, lui e il suo cerchio magico che guadagnano tanti soldi dalle varie operazioni, ma guardate che di cerchi magici ce ne sono tanti nel mondo, e che riescono a influenzare qualsiasi governo.
1: È così, caro Luca.
2: Eh sì.
3: Allora, siamo arrivati, sapete che succede? Alla fine,
2: che anche stavolta cosa devi succede? Arrivare a trarre una sanguinosa morale da questa puntata così vagamente pessimistica.
1: E allora rimaniamo in questo pessimismo del lunedì, andiamo a pescare nella cultura giapponese, dove Hayao Miyazaki diceva che l'uomo sente l'urgenza tanto di creare quanto di distruggere.
2: Beh, te la sei cavata alla grande, e noi diciamo a tutti gli ascoltatori: rimanete inchiodati su queste frequenze, sul DAB di Giornale Radio, godetevi la programmazione della mattina e abbiate fede anche se non vedete la luce, perché qualunque cosa accada ogni maledetta mattina, torneremo anche domani con tutta la banda.
1: Come sei messianico. A domani.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E chi l'avrebbe mai detto? Siamo arrivati alla puntata 200, se non ho sbagliato i conti, se Matteo Respinti non ha sbagliato i conti, ma Lorenzo Cappadone me lo conferma. Siamo alla puntata 200 che inizia questa puntata 200 dopo il brano parlando del mega caldo.

E allora, puntata 200, dicevo, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, vi ci mando sempre su giornaleradio.fm. Trovate tutto sulla nostra radio. Noi questa sera partiamo nuovamente dal caldo perché l'Italia è ancora nella morsa dell'afa. Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, molte città viaggiano tra i 35 e i 40 gradi. A Roma il bollino rosso resta anche per il 30 giugno e il 1 luglio. In Lombardia, dopo un weekend con punte vicine ai 40 gradi, si attendono temporali anche violenti con rischio grandine e vento, lo stesso in Veneto. Quindi il quadro è doppio: prima caldo estremo, poi possibile instabilità forte. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Questa ondata è arrivata al picco, avremo altre fiammate. L'estate 2026 sarà un'estate normale, solo partita in modo aggressivo, oppure dobbiamo prepararci a settimane sempre più difficili? C'è poi il tema delle città. Coldiretti, sulla base di dati CNR, ricorda che alberi, prati e aree verdi possono abbassare le temperature urbane fino a 3 e 5 gradi. Non è un dettaglio estetico, è una questione pratica. Asfalto, cemento e coperture possono arrivare a temperature altissime, trasformando in centri urbani in forma. In Milano in questi giorni ha avuto la stessa temperatura di Bangkok. Una pianta adulta può assorbire polveri sottili, un ettaro di vegetazione può sottrarre CO2 all'atmosfera, le abitazioni circondate dal verde possono risparmiare anche energia, eppure nei capoluoghi italiani il verde urbano resta ancora troppo poco rispetto alla superficie costruita. Dunque serve meno cemento, servono più alberi, più ombra, più parchi, più rifugi climatici. Le nostre città sono progettate per un'estate come questa. Poi c'è la salute. Il Ministero della Salute dice che al momento in Italia non risulta un aumento della mortalità tra gli over 65, ma avverte: attenzione alta, anziani da proteggere, pronto soccorso da non sovraccaricare. In Lombardia nel weekend sono aumentate le chiamate e gli accessi ai pronto soccorso. Bologna ha aperto biblioteche e spazi climatizzati come rifugi climatici. A Roma si moltiplicano le misure contro il caldo. E infine l'agricoltura: preoccupazione per riso, mais, pomodori, ortaggi, frutta, pascoli e stalle. Il caldo, pensate, può ridurre la produzione di latte anche del 15-20%, aumentare i costi di irrigazione e mettere sotto pressione un settore già colpito dai rincari energetici. Come state vivendo questo inizio d'estate? Vi sentite protetti da questa emergenza? E allora ditemelo, scriveteci, mandate i vostri vocali 334 11 11 622, raccontatemi la vostra esperienza con il caldo. E poi andremo anche alla politica, con la sfida Vannacci-Salvini, ma per ordine, cominciamo con il caldo.

0: al meteorologo Andrea Giuliacci. Salve Andrea.
1: Buonasera Roberto.
0: Allora, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?
1: Allora, nelle prossime ore pochi cambiamenti. Questo vuol dire che, ahimè, ci sarà ancora da soffrire per il caldo, un caldo intenso che si farà sentire anche nelle ore notturne. Non mancherà qualche temporale, soprattutto sulle zone montuose. Attenzione, non è escluso che dalle montagne qualche temporale riesca a scivolare anche sulle vicine pianure. E la situazione non vedrà grossi cambiamenti neanche domani, magari un po' più di instabilità nelle ore pomeridiane, quindi qualche temporale in più, ma ancora con una giornata decisamente calda. Qualcosa potrebbe cambiare invece a metà settimana. Perché? Perché l'alta pressione a metà settimana potrebbe indebolirsi e favorire così il passaggio di una perturbazione con delle correnti relativamente più fresche. Questo significa che le temperature sono destinate a calare a metà settimana, però attenzione, non vuol dire che arriverà il freddo, il fresco, semplicemente torneranno vicine ai valori normali, ecco, per questo periodo.
0: Ma parliamo, sì, di tutta l'Italia, giusto Andrea Giuliacci?
1: Esatto, parliamo di tutta l'Italia, nel senso che soprattutto tra giovedì e venerdì questa rinfrescata coinvolgerà da nord a sud praticamente tutto il paese, quindi temperature più vicine a quelle normali per il periodo, ancora caldo perché le temperature normali di luglio sono comunque temperature elevate, ma un caldo più sopportabile, soprattutto con meno afa, perché la ventilazione spazzerà via gran parte dell'umidità. Però attenzione, perché le proiezioni a medio lungo termine ci dicono che sarà una rinfrescata temporanea di breve durata. È molto probabile che già nel corso del fine settimana le temperature tornino a salire in tutta Italia, e la prossima potrebbe essere un'altra settimana davvero bollente con temperature particolarmente alte.
0: Ecco, queste previsioni di grandine, catastrofi varie.
1: Allora, purtroppo oramai l'abbiamo capito, dopo periodi così lunghi di caldo intenso, quando arrivano i temporali è frequente che questi temporali siano particolarmente intensi. Perché? Perché nell'atmosfera si accumula una grande quantità di energia che poi i temporali utilizzano come carburante per sviluppare delle nubi più imponenti e quindi per portare anche piogge più violente, e talvolta accompagnate appunto anche da queste violente grandinate e forti raffiche di vento. E questo non è insolito dopo i lunghi periodi di caldo, e a maggior ragione al nord, nella pianura padana, dove si accumulano anche grandi quantità di vapore, di umidità, e quindi ecco che tutti quegli elementi di cui si nutre il temporale sono presenti in abbondanza ed è facile che questi temporali siano particolarmente intensi. Quindi bisognerà fare attenzione, soprattutto al nord e soprattutto mercoledì, al centro e al sud, soprattutto tra giovedì e venerdì, allo sviluppo di questi temporali, perché fra tanti temporali è molto probabile che ce ne siano alcuni anche decisamente intensi.
0: Quindi occhio alla macchina, occhio alle nostre cose, esatto, eccetera eccetera. Però Andrea Giuliacci, se uno ci sta dietro e cerca su internet eccetera, cercano di allarmarci sempre e comunque per acchiappare qualche click. Com'è questo fenomeno che sfrutta le nostre paure, anche patologie per quanto riguarda il maltempo? Io stesso divento pazzo se vedo che si avvicina la pioggia e se prevedo o sento prevedere che arriva la grandine. Approfittano un po' di noi, no? I siti, soprattutto quelli improvvisati.
1: Ahimè sì, la sensazione è questa, nel senso, è vero che il maltempo, soprattutto quando è intenso e violento, può portare delle insidie, ma questo non significa che non si possano, per così dire, schivare queste insidie, nel senso, basta tenere i corretti comportamenti, basta sapere quando c'è la possibilità di temporali di forte intensità, in modo tale da ad esempio banalmente mettere al sicuro la macchina o comunque evitare di muoversi in quelle fasi in cui si sa che il maltempo potrebbe essere più intenso, semplicemente seguendo quelle che sono le indicazioni che ci danno le previsioni meteo e anche i corretti comportamenti. In realtà anche gli episodi di maltempo, quello forte, si possono affrontare in tutta serenità. Hai detto bene, spesso si usano dei termini molto allarmisti e soprattutto senza magari dare anche le indicazioni che sarebbero corrette per affrontare le fasi di maltempo, mentre ripeto, con i corretti comportamenti anche le fasi di maltempo, quelle più aspre, si possono tranquillamente affrontare.
0: Io ringrazio Andrea Giuliacci, quindi avremo un'estate più o meno così, insomma, che durerà fino a quando, perché ormai le stagioni non hanno superato i vecchi confini delle date di inizio e di fine,
1: detto bene.
0: No?
1: È vero, sempre più spesso, tra l'altro, l'estate si mangia, letteralmente si mangia un pezzo di autunno, prolungandosi anche per gran parte di settembre. Allora, quando le stagioni estive iniziano così, con prepotenza, con tempo decisamente estivo, tanto sole e tanto caldo, difficilmente poi cambiano carattere, e quindi è molto probabile che tutta la stagione estiva sia caratterizzata da prevalenza di tempo soleggiato e da fasi molto calde. Quindi direi buone notizie per chi deve partire per le vacanze, o per tutti noi quando ci troveremo in vacanza, un po' meno per quei periodi in cui dovremo rimanere in città, perché appunto in questa occasione, quando l'estate parte così, difficilmente poi prende diverse direzioni.
0: Grazie davvero Andrea Giuliacci, a presto.
1: Grazie a te ancora, una buona serata a tutti.
0: Allora, buona serata. Intanto alla Marcegaglia di Ravenna, sciopero domani per le temperature troppo elevate, temperature insostenibili alla Marcegaglia di Ravenna, così i sindacati fanno scattare lo sciopero domani martedì 30 giugno per chiedere investimenti immediati contro i rischi legati alle alte temperature e il pieno rispetto delle misure di sicurezza. Lo sciopero dello stabilimento della Marcegaglia Ravenna e Marcegaglia Carbon Steel riguarderà tutti i turni lavorativi a partire dalle 6 di domani mattina, ed è stato appunto proclamato per protestare, dicono i sindacati, contro le attuali condizioni di lavoro, che sono del tutto inadeguate ad affrontare l'ondata di calore in corso. In molti reparti i lavoratori lamentano un'esposizione alle alte temperature al limite della sopportabilità, e alcuni hanno subito momenti di malessere che li hanno costretti a rivolgersi ai propri responsabili per abbandonare anticipatamente la propria attività lavorativa. Quindi siamo anche al primo sciopero climatico, ma in buona sostanza siamo anche alla polemica politica. Sentiremo più tardi anche chi accusa questo governo di non aver fatto niente per tutelare i lavoratori dal caldo. Pensate che in Lombardia ieri sono stati oltre 11.000 gli accessi al pronto soccorso legati alle temperature. Il 30% di questi sono stati trasportati dal 118, caldo record in tutto il Friuli Venezia Giulia e a Trieste, mai così torrida, mai da quando si misurano le temperature. Intanto, a proposito delle polemiche, il Movimento 5 Stelle dice che il governo sottovaluta l'emergenza clima, subito investimenti, e intanto tante polemiche appunto legate alla questione caldo, tanti eventi pubblici annullati o rinviati, e la famosa storia dei rifugi climatici. L'ANCI, l'Associazione Nazionale che raggruppa i comuni italiani, chiede più sostegno, cioè dicono i sindaci: noi teniamo aperte le sale pubbliche, le biblioteche, i luoghi con l'aria condizionata, ma abbiamo bisogno di più sostegno da parte del governo. E poi le agenzie e i giornali che danno vari vademecum su come utilizzare l'aria condizionata, ma regolatevi un po' voi, poi ne parleremo anche con gli esperti, regolatevi un po' voi, anche pensando alla bolletta. Non servono i consigli degli esperti che ti dicono abbassa l'aria condizionata o spegnila o alza o fai così o fai colì, pensate semplicemente alla bolletta e vi potete regolare da soli. Allora, sono curioso, in attesa che arrivino i prossimi ospiti, sono curioso di sapere come vi siete protetti, come vi siete organizzati per questa massiccia ondata di caldo e poi il gelo, ne parleremo dopo, il gelo tra Salvini e Vannacci e il gelo tra Vannacci e il mondo intero. Tutto questo a Italia No Limits, che dà rigorosamente come da contratto la linea alla regia per poi riprendersela subito dopo.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
5: Sono le 3 e 33 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E sono morti, perché poi ci sono anche i decessi, un killer invisibile o quasi il caldo. Sono morti due anziani per il caldo a Genova, erano ricoverati al Policlinico San Martino, e tra poco avremo anche il professor Bassetti. Due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, erano ricoverati, l'uomo da due giorni e la donna oggi, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città di Genova in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. Era stato ricoverato in condizioni critiche ed è deceduto oggi. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 gradi di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi, vedete? Insomma, tra l'altro due anziani, va bene, l'uomo di 86 anni è anziano, ma la donna di 74 anni, insomma, entra nella fase anziana, non è ancora un'anziana, insomma, comunque si muore per il caldo.

0: E allora siamo sempre qui a parlare del caldo che non dà tregua, a raccontare appunto il caldo record con, vi ricordavo prima, fino a 11.000 accessi al pronto soccorso in Lombardia ad esempio, ma in tutta Italia è emergenza anche per quanto riguarda i campi, le coltivazioni, è emergenza per quanto riguarda l'abitare le città, è emergenza anche politica, perché le opposizioni ricordano alla Premier che non ha fatto niente secondo le opposizioni contro i cambiamenti climatici. E poi voglio sentire voi, voglio sapere voi come vi siete tutelati di fronte al grande caldo. Allora, avete sentito prima la notizia che vi ho dato dei due anziani morti, erano ricoverati al Policlinico San Matteo di Genova, e io saluto il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Buonasera professor Bassetti, ben arrivato.
1: Buonasera a lei Poletti, buonasera.
0: Tra l'altro leggevo insomma che queste persone, avanti con gli anni, una sì, 86 anni l'uomo, un po' meno la donna, 74 anni, sono arrivati con febbre altissima, 42-43 gradi. Cosa succede al nostro corpo?
1: È come se saltasse la centrale di termoregolamentazione del nostro corpo. Il colpo di calore purtroppo è uno shock termico che manda fuori giri tutto il sistema che regola la nostra temperatura, quindi quel 42 in realtà è frutto del fatto che è saltata la centralina e che quindi ci sono degli effetti purtroppo devastanti, perché febbre a 42 vuol dire naturalmente un effetto pesante sul cervello e quindi con il rischio delle convulsioni, con della confusione mentale, tutta una serie di sintomi che sono direttamente correlati proprio a questi colpi di calore. Per cui noi che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire alle persone, soprattutto alle persone più fragili, che sono i bambini, sono gli anziani, e capisco che non è facile in questo periodo, bisogna stare a casa, è inutile, io continuo a dire di fare certe cose e nella realtà le vedo, perché sono appena rientrato a casa dall'ospedale e comunque alle 3, alle 4 del pomeriggio ci sono tante persone anziane per strada, sotto il sole, e i bambini alla spiaggia. Mi spiace, purtroppo bisogna seguire le indicazioni dei sanitari, devo dire di tutti i medici, ma anche delle amministrazioni locali. Sono sempre purtroppo disattese, poi capitano certamente anche quando qualcuno le segue, ma è molto più frequente che capitano quando non vengono seguite le raccomandazioni in questo momento eccezionale, che non si era visto da 50 anni, voglio dire.
0: E io sono uscito verso mezzogiorno e ho rimandato a casa un vecchietto anziano che camminava con un deambulatore, non so come si chiama quel coso con le rotelline. Gli ho detto: mi scusi, cosa ci fai in giro? E il dottore mi ha detto che devo muovermi 10 minuti ogni giorno. Sì, ma non deve andare fuori in pieno caldo, si muova la mattina alle 6, e il dottore gliel'ha detto in condizioni normali, vada a casa, e gliel'ho detto anche con un certo tono deciso. Perché escono sti anziani? Perché escono se devono stare a casa, Bassetti?
1: Ma escono perché, allora, le ragioni sono tante, perché naturalmente a casa spesso sono da soli e quindi è un modo comunque di socializzare. Escono perché non tutti a casa hanno l'aria condizionata, i ventilatori che permettono di rinfrescare le case, quindi cercano di trovare refrigerio. Ma nella realtà quello che possiamo dire è che è giusto uscire se si va in un centro commerciale dove magari c'è l'aria condizionata, allora si trova un momento di refrigerio, ma non certamente per uscire per strada. È un grandissimo errore uscire per strada, quello, e purtroppo io mi accorgo, ieri alle 3 del pomeriggio un papà e suo figlio in bicicletta su una salita della nostra città di Genova. Ma è possibile? Cioè, voglio dire, a un genitore così bisognerebbe dargli la potestà genitoriale, perché è un incosciente uno che porta un bambino piccolo in bicicletta a 35 gradi. Cioè bisogna avere, ci vuole, purtroppo siamo un paese con poco buon senso e si capisce in queste cose, lo avevamo già capito, devo dire, ad esempio del Covid, ma lo stiamo capendo anche adesso che siamo in un momento d'emergenza.
0: E le partite di calcio, questi ragazzini costretti a giocare
1: con poco buon senso e si capisce in queste cose, lo avevamo già capito, devo dire, ad esempio del Covid, ma lo stiamo capendo anche adesso che siamo in un momento

0: il campionato di calcio anche dei bambini si ferma durante l'inverno, no? E qua da noi, quando c'è così caldo, bisognerebbe evitare di fare degli sforzi, soprattutto come quelli che si fanno nel calcio, andando in bicicletta o andando a giocare a tennis. Ecco, anche andare a giocare una partita di tennis alle 2 del pomeriggio è una roba da matti.
1: Senta, professor Bassetti, che mi dice dell'aria condizionata? Che precauzioni dobbiamo, a parte il portafoglio, che precauzioni dobbiamo seguire?
0: Fondamentalmente bisogna avere l'accortezza di non esagerare con la differenziale, cioè la temperatura che c'è tra quella che è fuori e quella che c'è dentro. Cioè, se fuori ci sono 35 gradi non puoi mettere 21 gradi sul condizionatore, perché vuol dire avere degli ulteriori problemi. Diciamo che l'aria condizionata in questo momento quello che serve di più è la deumidificazione, perché noi abbiamo un'umidità che arriva all'80-90%, quindi anche solo con la funzionalità di deumidificatore già rende l'aria e gli ambienti più gradevoli. Dopodiché, se si deve stabilire una temperatura, bisognerebbe cercare di rimanere sui 24-25 gradi, ecco, evitare il talebanesimo dei 20-22, perché questo diventa anche problematico, oltre che diventare un problema anche di inquinamento che si somma già ai problemi che abbiamo, perché non dimentichiamoci che se qua abbiamo questo caldo è perché evidentemente questa Europa l'abbiamo inquinata più di altri continenti.
1: Sì, anche in questo settore abbiamo i negazionisti, che lei ben conosce in altri settori, abbiamo quelli che per acchiappare qualche like, per avere qualche click, per avere un momento di visibilità, ci raccontano che i cambiamenti climatici non esistono, così come non esisteva il Covid, così come il vaccino era pericoloso e quant'altro.
0: Ci sono delle strane similitudini, perché no, ma guardi, è incredibile, perché il profilo è sempre lo stesso. Quello che era complottista, che diceva che il Covid non esisteva o che era stato creato in un laboratorio, che era contro i vaccini, filo Putin, è in genere anche uno che è contro, che è quello che dice che nella realtà c'è sempre stato caldo e che sotto, in questo periodo basta stare all'ombra e problemi non ce ne sono. Siamo un po' un paese da questo punto di vista abbastanza particolare.
1: Io ringrazio e auguro buon lavoro al professor Matteo Bassetti. A presto, professore.
0: Grazie a lei, buonasera, a presto, prestissimo.
1: Attendo anche voi, 334 11 11 622, soprattutto gli ascoltatori un po' più avanti con gli anni, come l'hanno affrontata questa ondata di caldo.

0: E ben ritrovato a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buonasera Bazzana.
1: Buonasera, grazie.
0: Noi ci parliamo da anni, ogni anno è sempre peggio. Che cosa sta accadendo ai campi dei coltivatori italiani? Un fenomeno tutto europeo, ma Coldiretti giustamente analizza casa nostra, dove i prodotti sono genuini e controllati a patto che riescano in qualche modo ad arrivare nelle nostre tavole, perché qui tra siccità e grandini previste, Bazzana, il rischio c'è che non arrivino i prodotti.
1: Sì, è veramente una grossa preoccupazione. Ovviamente il problema non è neanche europeo, il problema è mondiale. Incidentalmente l'Europa in questo momento si trova nell'occhio del ciclone, diciamo così, perché ha le temperature più elevate. Da questo punto di vista l'Italia è in una condizione per certi versi peggiore di altri anni, ma migliore del nord dell'Europa, perché abbiamo visto che nel nord dell'Europa si sono toccate anche temperature più elevate. E questo forse ci può aiutare a far capire anche al legislatore europeo che quando l'Italia ha fatto delle denunce rispetto al problema del clima, al problema della siccità, non era un qualcosa di mediterraneo, ma è un qualcosa che sta diventando comune ai 27 paesi. Quindi da questo punto di vista, se c'è un aspetto, certo, che ci può aiutare, è quello di far comprendere al legislatore comunitario che il problema è continentale. Detto questo, cosa sta succedendo in Italia? Beh, sta succedendo quello che vediamo, ovvero sia temperature molto elevate. Stiamo facendo molta fatica con l'irrigazione per almeno due motivi. Un primo motivo è che quest'inverno abbiamo avuto scarse precipitazioni nevose e quindi soprattutto al nord e soprattutto in pianura padana abbiamo un deficit idrico importante rispetto a quelle che erano le attese di copertura nevosa. Sappiamo che per caricare i fiumi e il Po bisogna che si sciolga la neve in quota, ma di neve in quota ce n'è poca. L'altro aspetto è quello del costo dei carburanti. Per carità, nell'ultimo periodo è leggermente sceso, aveva toccato dei picchi veramente allarmanti nelle settimane scorse, però il gasolio agricolo costa ancora troppo e quindi irrigare diventa veramente complicato, da una parte per la carenza di acqua, ma dall'altra parte anche per i costi esagerati appunto di questa pratica.
0: Senta, quali verdure rischiano e frutti rischiano di vedere di soffrire di più?
1: Ma noi sappiamo che innanzitutto il problema è comune a tutta Italia. Ci concentriamo soprattutto sulla pianura padana perché in questo momento, come si diceva, c'è un problema di temperature più elevate al nord che al sud e di un deficit idrico particolarmente rilevante sul fiume Po. Da questo punto di vista sappiamo che la pianura padana produce circa un terzo di quello che è il Made in Italy agroalimentare e il 50% degli allevamenti italiani gravitano su questo territorio. Quindi ci sono forti preoccupazioni innanzitutto per gli allevamenti e quindi per quello che è il foraggio, mais e pascoli e per quello che riguarda soprattutto la produzione di latte. Sappiamo che con temperature così elevate la curva di lattazione, quindi la produzione di latte in questo periodo, in questi mesi estivi, tende a calare del 15-20%. Quindi avremo una riduzione di produzione di latte e il rischio che questo appunto possa ridurre i nostri formaggi d'eccellenza che sono così apprezzati sia all'interno dell'Italia ma soprattutto all'export e tengono la nostra bilancia dei pagamenti in una condizione sicuramente importante per la nostra economia. Quindi questo è l'aspetto in questo momento più segnalato. Poi purtroppo abbiamo problemi sui pomodori, abbiamo problemi sul riso che è un'altra cultura sotto attacco anche per i prezzi molto bassi e poi ovviamente gli ortaggi e la frutta con queste temperature così calde hanno problemi di danni al frutto e agli ortaggi e quindi di riduzione dei raccolti. Complessivamente è veramente un periodo difficile.
0: Grazie e buon lavoro a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti.
1: Però Sì. Poletti, io però vorrei chiudere con un richiamo, così per non essere solo negativi. Noi crediamo che si possa però lavorare, quello che stiamo chiedendo da un po' di anni, e con lei ne abbiamo parlato spesso, è il discorso degli invasi, ovvero sia le temperature sono elevate, l'irrigazione costa, però se in questo paese, e qualcosa si sta facendo in alcune regioni, se in questo paese mettiamo mano veramente a una rete di invasi in modo tale da poter conservare quell'acqua che ancora scende nel nostro paese ma che purtroppo lasciamo andare a mare, possiamo vincere la partita. Per cui quello che è il nostro auspicio, come col Diretti, è che veramente le istituzioni capiscano che è fondamentale prevedere queste situazioni e quindi con gli invasi cercare di risolvere il problema una volta per tutte.
0: Grazie Lorenzo Bazzana, col Diretti.
1: Grazie a voi.
0: Saluto subito Serena Giacomin, fisica, meteorologa, climatologa. Ben arrivata, Giacomin.
2: Sì, buonasera, buonasera a lei e ben ritrovati.
0: Allora, molti dicono ha sempre fatto caldo. Che cosa c'è di diverso dal punto di vista scientifico rispetto a 30 anni fa?
2: Sì, beh, insomma, magari chi ha un po' più di 30 anni, anche a livello di percezione, si può in qualche modo accorgere del fatto che è vero, la stagione estiva è una stagione per sua natura calda, però questo caldo va oltre la diciamo scala climatica che descrive quello che è il clima sul nostro territorio italiano, nel senso che le temperature di questi giorni hanno registrato delle anomalie di 10 anche 12 gradi superiori rispetto alle temperature tipiche per l'ultima decade di giugno, quindi è vero, siamo nella stagione calda, ma questo caldo è un caldo che è definibile tecnicamente come estremo, ovvero qualcosa che nel nostro territorio, alla nostra latitudine, non ci dovremmo aspettare.
0: Ecco, quali territori italiani ritiene oggi Giacomin più vulnerabili ai fenomeni estremi nei prossimi 10 o 20 anni?
2: Ma allora, diciamo che in realtà tutto il territorio italiano è considerabile come un territorio vulnerabile. Gli effetti dell'estremizzazione climatica di fatti sono diversi e se andiamo ad analizzare diciamo dei settori come possono essere il settore alpino piuttosto che le nostre regioni meridionali, in maniera diversificata, però sono tutte zone che nell'immediato futuro vivranno con sempre maggior frequenza delle situazioni meteoclimatiche difficili da sopportare. Si può fare il caso effettivamente del sistema alpino, che è considerato e descritto un hotspot, quindi un punto caldo del riscaldamento globale, perché alle medie alte quote la velocità di riscaldamento è molto più rapida rispetto alla media globale, e del resto gli effetti li stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni, con lo zero termico che è diffusamente al di sopra di quota 4500 metri. Dunque tutti quelli che sono i nostri ecosistemi alpini, soprattutto le nevi e i ghiacci, vanno in enorme sofferenza. Ci sono altre regioni che invece subiscono altri effetti, come possono essere quello dell'inaridimento, della desertificazione, e poi invece tutto il territorio, gran parte del territorio, ha l'annoso problema del dissesto idrogeologico, quindi frane, smottamenti, aree facilmente alluvionabili, e dunque in caso di eventi estremi, siano essi ondate di caldo, lunghi periodi di siccità, ma anche piogge particolarmente violente, il rischio a cui siamo esposti può essere estremamente alto.
0: Grazie a Serena Giacomin, fisica, meteorologa, climatologa, buon lavoro.
2: Grazie, a presto, un saluto, buon lavoro a voi.
0: 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Vi sto sentendo poco stasera, vi state risparmiando le parole perché c'è troppo caldo o perché volete intervenire solo nell'altra parte, quella che riguarda Salvini e Vannacci? È strano che non mi raccontiate la vostra sul caldo, perché quello tocca a tutti, tutti, di destra, di sinistra, tutti, tutti, tutti. A tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 4 ed un minuto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora mi scrive questo ascoltatore: signor Poletti, il primo caldo mi ha fregato, ma hai avuto un colpo di calore, era uscita all'una per Roma, testa bollente, non febbre, arrivata a casa, quando mi coricavo, mi alzavo dal letto, vertigini fortissime di pochi secondi, appena mettevo il piede per terra sparivano. Mi sono durate una decina di giorni, però riflettevo in questo caldo, l'ho sentito a fine luglio, quindi agosto, poi mi regolo. Mary, non capisco l'ultima frase, forse sei ancora un po' le vertigini, non ho capito cosa hai scritto, però insomma Mary ha avuto dei malori, ma noi torniamo.

0: sente sempre che dobbiamo essere noi a comportarci bene per risparmio energetico, per non consumare troppo e via dicendo. Ma nessuno di questi esperti dice cosa incide sul cambiamento climatico, sul riscaldamento, tutte queste guerre, questo mondo messo a ferro e fuoco, pozzi di petrolio bruciati, missili che volano, satelliti lanciati a destra manca ogni giorno. Quanta CO2 produce un lanciatore per mandare un satellite in orbita?
1: E anche le dichiarazioni di questo nostro ascoltatore hanno un perché, e come se ce l'hanno. Noi continuiamo sul caldo, ma lo facciamo dal punto più politico e più divisivo. Vi convince o no la spiegazione del cambiamento climatico? Perché in questi giorni lo abbiamo sentito dire mille volte: sì, va bene, ma anche 40 anni fa faceva caldo, ed è vero, 40 anni fa faceva caldo, esistevano le estati torride, esistevano i record, esistevano anche temporali violenti e grandinate. Ma come ha scritto la fisica Gabriella Grayson, il punto non è il singolo record di oggi, il punto è che i record arrivano sempre più spesso. Il clima non funziona come un semplice termometro che sale e scende, è un sistema complesso, e proprio per questo non basta dire estate fa caldo. Oggi abbiamo città da bollino rosso, temperature vicine ai 40 gradi, allerta gialla per temporali forti a Firenze dopo giorni di caldo estremo, rischio grandine e raffiche di vento. E abbiamo Coldiretti che chiede più verde urbano, ricordando che alberi e prati possono abbassare le temperature nelle città fino a 3,5 gradi. Angelo Bonelli, che avremo ospite tra poco, chiede al governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Secondo lui non siamo davanti a una semplice emergenza meteo, ma a una crisi climatica diventata questione di sicurezza nazionale. Parla di temperatura media italiana aumentata di oltre 2,5 gradi rispetto all'era preindustriale, di rischio desertificazione sul 28% del territorio nazionale, con punte fino al 70% in Sicilia, e di danni enormi per agricoltura, economia e salute. Allora vi chiediamo: vi convince questa lettura? Il caldo che stiamo vivendo è davvero il volto quotidiano del cambiamento climatico, oppure vi sembra che la politica usi ogni evento estremo per spingere la propria agenda? E ancora, il governo dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza nazionale, come chiede Bonelli, oppure servono meno annunci e più interventi concreti, città per città, strada per strada, su alberi, ombra, consumo di suolo, acqua, agricoltura e protezione delle persone fragili? Chiamate, scrivete o mandate un vocale al 334 11 11 622.

0: E devo dire, cari ascoltatori, io siccome non mi tengo niente, ho aperto la puntata di stasera con Andrea Giuliacci che mi tranquillizzava sui fenomeni estremi e quindi mi ha detto pioverà e grandinerà mercoledì, allora dove sto trasmettendo? Che ho fatto? Ho aperto tutte le finestre giusto per non vivere di solo condizionatore e mi sono beccato durante il brano una mezza grandinata con pioggia in testa e quindi le previsioni cambiano di minuto in minuto e Giuliacci mi aveva messo tranquillo per niente. Questo perché non fa parte della serie, non mi tengo niente. Saluto Alina Ruxandra Mattei, portavoce di Ultima Generazione, ben arrivata.
1: Buonasera, grazie di avermi invitata.
0: Allora, voi le manifestazioni le avete fatte, l'urlo di disperazione delle nuove generazioni che si trovano il futuro bruciato l'avete lanciato e la politica che ha fatto? Gentilissima Alina Ruxandra Mattei, di fronte ai vostri allarmi reiterati più volte?
1: Beh, sinceramente questa è una domanda che ci poniamo anche noi molto spesso e ad oggi devo dire che non ci risulta abbia fatto molto. Tra l'altro mi risultano scandalose le ultime dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, no, che ha detto in un'intervista che al caldo estremo ci abitueremo, insomma al clima caraibico ci abitueremo, non moriremo, e sempre criticando appunto i movimenti ambientalisti ha affermato che ahimè ci preoccupiamo più di un uovo di tartaruga che non degli ovuli umani, no? Come se non fosse tutto connesso e come se non avessimo anche noi come specie umana bisogno di un equilibrio dell'ecosistema e ahimè anche dell'uovo di tartaruga.
0: Senta Alina, è un po' che non vi vediamo protestare, voi continuate con il vostro movimento forse in modo meno invasivo quando fermavate il traffico o comunque facevate insomma dei gesti abbastanza estremi sulle statue, le piazze eccetera, avete cambiato modo di lottare o semplicemente vi siete presi una pausa da questo modo di lotta?
1: Allora, la pausa purtroppo non ce la concediamo perché riteniamo che sia talmente grave la situazione in cui ci troviamo e in cui versa questo paese e questo pianeta che sinceramente la pausa non abbiamo molta voglia di prendercela. Ovviamente ogni movimento, così come ogni cosa, ha dei periodi di trasformazione, di evoluzione, no? Di crescita, e probabilmente anche noi nell'ultimo periodo ci siamo trovati in uno di questi momenti. Ovviamente non abbiamo smesso e non smetteremo di combattere, perché la battaglia è troppo, come dicevo anche prima, è troppo importante, davvero ne va veramente della sopravvivenza dell'umanità e di tutto il pianeta, non solo dell'umanità.
0: Sì,
1: chiaramente.
0: Sì, no, chiaro. Senta, la domanda è molto stupida, ma mi serve per capire il vostro orientamento, condizionatore sì o condizionatore no?
1: Ah, bella domanda. Il discorso qual è? Il condizionatore in alcuni casi diventa proprio una necessità, cioè alcuni ambienti chiaramente diventano davvero invivibili senza il condizionatore, quindi per dare una risposta secca direi condizionatore sì, senza esagerare. Per fare un ragionamento un po' più elaborato mi verrebbe anche da aggiungere che ahimè il condizionatore non se lo possono permettere tutte le persone, e qua arrivo anche al pensiero che questa crisi, questo collasso climatico e questo caldo estremo ovviamente viene vissuto in maniera diversa da chi lavora in ambienti con un'aria respirabile e chi invece lavora in ambienti senza aria condizionata, quindi a temperature davvero davvero estreme. Diventa in questo caso anche un problema di giustizia sociale, no?
0: Ringrazio Alina Ruxandra Mattei, portavoce di Ultima Generazione. Sa cosa mi è piaciuto, a parte le parole che ha detto, sa cosa mi è piaciuto di più di questo collegamento, Alina?
1: Cosa?
0: Gli uccellini in sottofondo, quindi mi davano un senso di pace e di natura e di speranza. Guardi, non so,
1: ma guardi, forse questa natura la dobbiamo. No, gli uccellini sono gli uccellini che sopravvivono nel quartiere dove vivo io vivo in una città tranquilla, in una città dove c'è ancora per fortuna del verde, quindi ci sono ancora degli uccellini e quindi è così, si sentono. Mi viene anche da aggiungere che sia tanto importante guardarci intorno e davvero renderci conto che la sopravvivenza stessa dipende dalla natura, dall'equilibrio della natura, dalle specie animali, dalle specie vegetali. Dobbiamo prenderci cura, cioè la terra è la casa di tutte e di tutti noi e dobbiamo veramente darci da fare, renderci conto che non possiamo andare avanti così.
0: Grazie Alina, portavoce di Ultima Generazione.
1: Voi.
0: Buon lavoro. E io intanto saluto il professor Franco Battaglia, già associato di chimica ambientale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera professore.
2: Buonasera.
0: Allora, lei in buona sostanza dice che questi eventi estremi, se non ho letto male, sono sempre esistiti. La invita a non attribuire automaticamente ogni evento estremo al cambiamento climatico, giusto?
2: Ma dunque, allora, è certo che no, soprattutto al cambiamento climatico causato dalle attività umane. L'uomo non cambia assolutamente per niente il clima, non lo può cambiare, comunque nel cambiamento climatico l'uomo neanche se ne accorge. Quello che stiamo parlando sono di eventi meteorologici che possono essere a noi sgraditi, ma che ci sono sempre stati e oggi non sono assolutamente con una frequenza maggiore che nel passato. Il problema nostro è tutt'altro, è completamente diverso da quello che ci viene raccontato. Certamente noi non possiamo pensare di fare delle azioni per cambiare il clima.
0: E quindi tutte queste politiche europee che insomma ci danno delle indicazioni o ce le dovrebbero dare per migliorare l'efficienza dei nostri edifici e quant'altro, professor Battaglia?
2: È tutto sbagliato, è assolutamente sbagliato. Guardi, noi ci stiamo lamentando perché ci sono due giorni con temperature in Francia di 42 gradi. No, ma a Dubai ci sono 40 gradi per due mesi consecutivi. Il problema è che quello che noi dobbiamo fare è proteggerci da eventi meteorologici che possono essere sgraditi, sono sia alluvioni, sia siccità, sia giorni di molto caldo, sia giorni di molto freddo. Possiamo soltanto non sperare di cambiare, ma soltanto proteggerci adeguatamente. Nel caso del caldo bisogna diffondere l'aria climatizzata, la climatizzazione degli ambienti chiusi a casa, negli uffici, nei negozi, al teatro, al cinema. No, il 90% dei locali chiusi, se non di più, il 100% probabilmente a Dubai è climatizzato, e negli Stati Uniti il 90% dei locali chiusi è climatizzato, a differenza per esempio che in Francia, dove oggi siamo al 25%, probabilmente la Francia non ha tutto questo bisogno per gran parte dell'anno e per le regioni più a nord. Tuttavia a volte la climatizzazione serve, anche se per pochissimi, per pochi giorni l'anno, per poche settimane l'anno, per proteggersi. I cosiddetti morti da caldo non esistono, esistono delle condizioni di persone, magari più anziane, magari lasciate sole, senza assistenza, e purtroppo senza ambiente climatizzato, perché le politiche energetiche dell'Unione Europea hanno portato all'Europa, il continente con l'energia elettrica più alta al mondo, e quindi è tutto sbagliato.
0: Guardi, va bene, grazie professor Battaglia, grazie, buona serata. Che dire, io faccio parlare tutti. Il professor Battaglia magari avrà convinto qualcuno di voi, a me proprio non mi ha convinto. Vabbè. Saluto l'onorevole Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera onorevole Bonelli.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, lei oggi è stato chiaro, ha detto il governo deve dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Temperatura in Italia aumentata di oltre 2,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Insomma, bisogna fare subito delle azioni immediate.
3: Sì, certo, vorrei essere molto chiaro da questo punto di vista. Non è assolutamente mia intenzione pensare che il governo sia responsabile delle alte temperature, perché immagino che ci sia qualcuno che possa fare una polemica sciocca di questo tipo. Ovviamente non mi rivolgo a lei. Detto questo, però, noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la crisi climatica è una realtà. Ho sentito chi mi ha preceduto, io sono veramente esterrefatto che ancora oggi dobbiamo stare a discutere se esiste o non esiste il cambiamento climatico. Ogni anno che passa le temperature diventano sempre più alte, gli eventi meteo estremi diventano sempre più violenti. Andiamo 3 mesi indietro per vedere i tornado che hanno stravolto la Sicilia e la Calabria, eventi meteo estremi che prima venivano nei paesi tropicali. Allora, dunque, è che invece di affrontare l'inazione dobbiamo cominciare a costruire un piano nazionale di adattamento climatico, ovvero di come rendere, attraverso imponenti e importanti pianificazioni urbanistiche, più fresche le nostre città, di come rendere più fresche le nostre abitazioni. Ci sono le tecnologie per poter far questo, e ovviamente impostare una politica energetica basata sulle rinnovabili, di come ridurre il rischio di desertificazione che purtroppo sta diventando una drammatica realtà. I dati del Consiglio Nazionale di Ricerche ci dice che la Sicilia, il 70% del territorio è a rischio di desertificazione, dovremmo investire per impedire che l'acqua la perdiamo. Non so se lei lo sa, dottor Poletti, che ogni anno perdiamo 3,4 miliardi di metri cubi di acqua perché non investiamo sulle reti che sono diventate colabrodo, e con quella quantità di acqua potremmo assetare 46 milioni di persone. Insomma, ci sarebbero tanti provvedimenti da prendere, però il dibattito non può essere tra chi dice che ci dobbiamo abituare al cambiamento climatico perché nei Caraibi continuano a vivere. Ecco, insomma, tutto ciò mi sembra veramente surreale e pericoloso. Abbiamo bisogno invece di politiche come la scienza ci indica.
0: Senta, il governo cosa le ha risposto? Nessuno le risponde.
3: No, non è che nessuno mi rispondono.
0: Voglio dire, nessuno le risponde in termini concreti, perché poi le risposte gliele danno, ma i termini concreti.
3: Ma mi pare che ci sia una sorta di superficialità nell'affrontare il problema, come dire, ad appassare la nottata e quindi ad appassare il periodo caldo. Il problema, guardi, è che queste temperature calde, molto molto forti, ogni anno sempre di più, poi porteranno verso il mese di ottobre e novembre avere quegli eventi meteo estremi che sono i cosiddetti tornado, che prima pensavamo di vedere sui TG lontani da noi, e questo sta diventando sempre più una sorta di tropicalizzazione del nostro clima. Quindi quello che è necessario da fare, che è quello che il governo dovrebbe fare, innanzitutto finanziare il piano nazionale di adattamento climatico, finanziare tutta una serie di interventi. Invece di pensare alle armi, probabilmente dovrebbero pensare alla vera guerra che abbiamo in corso, quella del clima contro il pianeta e contro le popolazioni più deboli, perché vede, le alte temperature colpiscono le popolazioni più povere e le fasce più deboli, come gli anziani. Certo. E quindi a questo punto di vista dovremmo fare qualcosa. L'indifferenza non va assolutamente bene.
0: Grazie all'onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra. Grazie, buonasera. Sempre 334 11 11 622. Avete sentito anche le parole del professor Franco Battaglia. Io, insomma, gliel'ho fatte dire, però insomma non le condivido. Ma la forza di questa radio è quella di dare proprio per principio, per statuto quasi, viene da dire, voce a tutti, e poi magari dibattere, discutere, eccetera eccetera. La forza della democrazia, la forza della nostra giornale radio è questa, e quindi io con piacere ospito anche persone delle quali non condivido gli orientamenti. Cioè, un professore che mi dice basta accendere l'aria condizionata, non è colpa nostra, mi sembra troppo facile da mandar giù. Ma lo rinviteremo, questo professor Battaglia, così avremo modo, insomma, di confrontarci più diffusamente. Allora, lo sapete, no, di quello che è andato in scena nel fine settimana, la lite a distanza tra Salvini e Vannacci, e questo Vannacci che continua a crescere, e Meloni che deve decidere se tirarlo dentro oppure no, e lui che si fa tirar dentro nell'alleanza di centrodestra solo a determinate condizioni. Insomma, una bella battaglia che racconteremo tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Tutti ne parlano.
6: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
5: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
7: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Siamo alle ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone africano Caronte, con i primi temporali anche forti in arrivo. Nella prima parte della giornata avremo condizioni meteo caratterizzate da stabilità, senza alcun tipo di disturbo da segnalare. Durante le ore pomeridiane rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Contesto termico ancora decisamente caldo e afoso sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Sappi innanzitutto che l'estate mi ammazza, io non concludo più nulla, sono morto, morto. Cesare Pavese, lettera all'amico Pinelli. Siccome è chiaro, il mio pensiero sul caldo non interesserebbe a nessuno, ognuno sente il proprio caldo, ecco, io seguo le regole, non ho l'aria condizionata, e seguo, ecco, il mio, per esempio, Deus Ex Machina è il professor Bassetti, che io considero un grandissimo consulente, consigliere, con le mie 8 vaccinazioni Covid e tutto il resto. Vi auguro buon lavoro e buon compleanno. Tanti baci da Maria Teresa.
12: Bisogna essere proprio professore per dire che a Dubai per ben 2 mesi all'anno c'è 40 gradi. Poi pensavo che mi diceva che nevicasse, no, lo so, ma andiamo là. Vabbè, giustamente ognuno dice le sue minchiate. Io sinceramente che sono vegan, un clima così caldo d'estate con questi sbalzi non me li ricordo. Vabbè, comunque il cervello ce l'hanno loro, dicono queste cose qua. Perfettamente ragione loro, va bene, vuol dire che questi 2 giorni che per me sono 10 di caldo, va bene, userò il climatizzatore come dice il professorone. Cosa c'entriamo noi? Va bene, dai Poletti. Meno male che non ce l'ho di vicino, mi sembra una badilata, gliela tirava sul coppino. Saluti Mauro.
13: Buonasera dottor Poletti, Giovanni della provincia di Cuneo. Guardi, io ho quasi 47 anni, li compierò breve, e mi ricordo benissimo, io appunto abito nel centro, nel nord-ovest d'Italia, 35-30 anni fa, quando andavo a giocare a tennis, ero un pazzo come tutti i ragazzini a 12-13 anni, a luna di pomeriggio, e mia madre mi diceva sempre non andare a giocare perché oggi arriverà a 30 gradi. Ecco, 30 gradi oggi è una cosa che si riscontra a metà maggio qui da noi, come presumo in tutta Italia, per cui i negazionisti del clima sono abbastanza, diciamo, strambi, per non usare altri termini offensivi. Grazie, buona serata.
0: Non si preoccupi che i termini un po' offensivi li ha usati chi l'ha preceduta, ma noi torniamo da voi tra poco.

0: Ma io penso che nessuno neghi il cambiamento climatico, i cambiamenti ci sono sempre stati nella storia. Quello che si nega è la centralità dell'uomo. Noi comunque, qualsiasi cosa faremo rispetto alla forza e all'energia della terra, faremo un buco nell'acqua, perché il problema non è il carbonifero. Il carbonifero è un problema per l'inquinamento, ma noi non, questi sbalzi di temperatura non dipendono da noi, non potremo fare mai niente. Io mi piacerebbe che fossero convinte queste persone che l'uomo potrebbe veramente fare qualcosa, è la colpa dell'uomo, ma non è la colpa dell'uomo. Gabriele da Milano.
1: Sì, buonasera, volevo dire alcune cose. Il problema degli invasi è già stato toccato, è importantissimo, all'estero e soprattutto in Francia questa evoluzione c'è stata, la raccolta delle acque che cadono copiose soprattutto durante i nubifragi e non le buttiamo, gli acquedotti, tutti i tasti già toccati. Quello che volevo invece sottolineare è la piantumazione, occorrerebbe una legge, un disegno di legge che obblighi a piantumare tutti i campi abbandonati, le aree abbandonate e la depavimentazione anche di alcune strade minori proprio per togliere l'asfalto. Il signore che ha poi parlato della Francia che ha il 25% dell'aria condizionata dicendo che non hanno bisogno, forse non ha capito che proprio in Francia, che hanno un senso dell'ecologia incredibile, innato, innovativo e che ci è portato avanti da decenni, lo fa per risparmiare il caldo degli split, che anche quelli surriscaldano l'aria, è un circolo vizioso, noi dentro stiamo al fresco ma scaldiamo l'aria fuori, quindi bisognerebbe arrivare a tenere molto bassa e usare meno l'aria condizionata, ma soprattutto piantare alberi, la Cina sta piantando 1 miliardo di alberi, ha già iniziato, era il paese più inquinante del mondo e ora si sta annoverando fra i paesi che si stanno muovendo maggiormente per rendere ecologico lo stato. Buonasera, grazie.
2: Ciao, buonasera a tutti, sono Lorenzo da Firenze. Mi piacerebbe porre una domanda da una parte a voi di Giornale Radio, dall'altra un po' alla maggior parte degli organi di stampa, di informazione. Come mai un fuoriuscito, come ce ne sono decine in ogni legislatura, un fuoriuscito da un partito politico come Vannacci sta acquisendo una capacità di catturare l'attenzione degli organi di stampa, degli organi di informazione, dei media, in modo tale da alimentare il suo percorso politico ad una velocità enorme. Mi piacerebbe capire quali sono i meccanismi, quali sono le dinamiche che evidentemente io non capisco, che fanno sì che uno dei 10-20 esuli di partito che ci sono in ogni legislatura, come mai abbia un percorso così tanto diverso dagli altri. No, sostanzialmente non si parla d'altro che di Vannacci in questo momento sulla politica italiana, e questo non fa sì che dargli la visibilità che gli serve per acquisire consensi.
3: Allora guardi, io seguo a ruota perché cambio tema, ma resto dentro la politica italiana, dentro il centrodestra e dentro una frattura che ormai non è più soltanto tattica, è personale, politica elettorale, perché nel weekend Giuseppe Cruciani ha di fatto realizzato due interviste che sembrano parlarsi a distanza. Prima Matteo Salvini alla festa dei giovani della Lega a Milano Marittima, poi Roberto Vannacci a Vicenza in un evento dedicato all'orafo Mario Roggero, condannato in primo grado per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua gioielleria. Due palchi diversi, due pubblici diversi, ma un unico tema politico. Che cosa resta del rapporto tra Salvini e Vannacci e soprattutto che cosa succede adesso alla destra italiana? Salvini è stato chiarissimo, ha detto diversi, due pubblici diversi, ma un unico tema politico. Che cosa resta del rapporto tra Salvini e Vannacci e soprattutto che cosa succede adesso alla destra italiana? Salvini è stato chiarissimo, ha detto che guiderà lui la Lega anche nei prossimi 3 anni.

chiusa, una porta sbattuta. Mi freghi una volta, non mi freghi la seconda, ha detto. E ancora non ci frega più, mai più con noi. Salvini parla di delusione umana più che politica, ricorda che Vannacci ha votato contro la fiducia al governo e contro il piano casa e sostiene che non si può stare insieme a chi considera fallita l'attuale maggioranza. A Vicenza Vannacci ha risposto, meglio ha preso atto, Salvini non mi vuole, ognuno va avanti per la propria strada, ma il generale non chiude alla centrodestra, anzi apre direttamente a Giorgia Meloni, dice che Futuro Nazionale è pronto a entrare nella coalizione se verranno rispettate le sue linee rosse, aggiunge Meloni può chiamarmi, ha il mio numero. E qui il punto, Salvini dice Vannacci fuori e Vannacci dice Salvini può anche non volermi, ma il centrodestra è più grande della Lega e se Meloni vuole vincere può chiamarmi. È una sfida dentro la coalizione, ma è anche una sfida sullo spazio politico della destra, perché Vannacci parla agli elettori più radicali, più arrabbiati, più identitari. Salvini prova a non farsi scavalcare proprio su quei temi: sicurezza, immigrazione, Islam, legittima difesa. Non a caso, sempre con Cruciani, ha detto che vorrebbe militarizzare le stazioni e che se il centrodestra vincesse ancora, gli piacerebbe tornare al Viminale. Sul caso Roggero, storica battaglia della Lega, Vannacci ha detto che chi si difende è sempre legittimato a farlo, che bisogna cambiare le norme, eliminare il rischio che chi reagisce debba risarcire il criminale e che la mancata azione della maggioranza sta alimentando il malcontento della gente. Insomma, Salvini e Vannacci, lo sappiamo, parlano allo stesso elettorato. E allora vi chiediamo, chi è più credibile oggi per rappresentare quella destra? Salvini, che guida un partito storico, governa ministri, amministratori, regioni, sindaci, o Vannacci che si presenta come il volto nuovo, più libero, più duro, più antisistema? E ancora, la Lega può davvero risalire sopra il 10% senza Vannacci? La rottura tra i due rafforza Giorgia Meloni, che può arbitrare il campo del centrodestra, oppure la mette davanti a un dilemma pericoloso: scegliere se tenere fuori Futuro Nazionale e rischiare di perdere voti, oppure aprire a Vannacci e spostare ancora più a destra l'intera coalizione? Voi da che parte state? Salvini ha fatto bene a chiudere definitivamente con Vannacci oppure sta commettendo un errore? Vannacci è davvero una risorsa per il centrodestra o rischia di spaccarlo e consegnare un vantaggio alla sinistra? Scriveteci e mandate i vostri vocali alla 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti.

0: Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.
1: Eccoci, buonasera.
0: Buonasera, capisco che non ci volete avere a che fare con Vannacci, capisco che non vi preoccupa, però i risultati, chi è che parla assieme a me?
1: Sono a Palazzo Marino, so che è un posto, però ci sono consiglieri, adesso stavo uscendo per essere in totale silenzio con lei. Stavo uscendo dall'aula di Palazzo Marino.
0: Ma chi era quel consigliere che disturba, che si permetteva di intromettersi? Chi era? Era uno dei vostri?
1: Dei nostri. Adesso per stare a telefono con lei, sto prendendo l'acqua.
0: Eh sì, perché piove. Si figuri che io ho aperto con le previsioni di Giuliacci stasera, che mi ha detto che fino a mercoledì non pioveva e abbiamo preso tutti acqua per colpa di Giuliacci. La cannate.
1: Sì, questa volta bene, direi di sì,
0: Detto questo, l'importante è che non grandini, guardi.
1: No.
0: Detto questo, sti rapporti con Vannacci in qualche modo bisognerà ricucirli se si vuol fare un bel centrodestra che possa vincere le elezioni. O lei ritiene che Vannacci possa essere un fuoco di paglia come ne abbiamo visti tanti in questo paese?
1: No, vabbè, allora in questo momento Vannacci è all'opposizione, è lui che vota la sfiducia al governo, quindi è lui che anche io, insomma, Palazzo Marino ha detto che lui presenterà un suo candidato, quindi in contrapposizione a quello del Centrodestra Unito, cioè è lui che si sta ponendo fuori dalla coalizione.
0: Senta, sì, questo l'ho capito, però insomma,
1: è uno che vota la sfiducia, non è che voti la sfiducia, cioè, nel senso, poi vale tutto, però se voti la sfiducia è perché tu non vuoi starci in quella coalizione.
0: Sì, no, ha capito, saresti. Che però sì, l'ho capito tutto, però
1: ha capito che gli conviene di più, perché ovviamente essere all'opposizione facendo opposizione da destra ti dà la possibilità di avere più consensi. E quindi è un'opportunità politica la sua, che ci sta tutta. Infatti io non credo che sia che non prenderà voti alle elezioni politiche, le prenderà. Ma ci riuscivamo pure io e lei a prendere voti facendo opposizione alla destra, cioè dice delle cose anche condivisibili senza volere però di metterle in campo.
0: Chiaro? Tutto chiaro.
1: Non tutte sono condivisibili, ovviamente, perché
0: no, chiaro. No, so. Quando parla di?
1: Cioè, di n mila temi, sia della libertà a 360 gradi, quindi tutti i temi LGBT, sia quando parla di reddito di maternità, lì proprio guardi Poletti, io sono impazzita. Cioè non paternità o genitorialità, reddito di maternità. Quindi c'è la madre a casa a crescere i figli. Ah, in un recente confronto ha detto anche che anche gli asili nido non vanno tanto bene, che è meglio che le mamme tengano i bambini a casa fino alla materna, almeno così mi è stato riferito oggi. Cioè, mi auguro che non l'abbia detto, però il reddito maternità l'ha detto la Berlinguer, e come per dare un reddito alle donne per crescere figli a casa. Si figuri, io donna libera di destra del 2026, come posso vedere uno strumento del genere? A parte che andrebbe tutto agli immigrati, ma a prescindere da questo c'è un'idea di donna che è un po' diversa dalla mia.
0: Direi da quella di tutte le persone normali, diciamo.
1: Cioè, io sono per le libertà di tutti e per l'emancipazione di tutti. Cioè, siamo distanti, dai. Infatti, si ricorda che quando dicevano che andavo con Vannacci, cioè, ma solo uno che non mi conosce può pensare a una roba del genere.
0: Va bene, ho visti tanti andare.
1: Ho capito, però cioè, voglio dire, con tutto il bene, un po' di storia politica ce l'ho, un po' di voti anche, posso mantenere il mio pensiero coerente, no?
0: A proposito di voti, lei ne ha molti perché insomma è sempre presente sul territorio, nelle periferie, eccetera. E ci sta pensando a fare il sindaco di Milano?
1: Ma caro Poletti, per me sarebbe un sogno, ma lo vedo praticamente impossibile, nel senso che ho vinto le primarie della Lega, ma ci vorrebbero le primarie di coalizione. Se dovessero decidere di fare primarie di coalizione io mi candiderei, ma se decideranno ancora il nome calato dall'alto a mese dal voto, ovviamente non sarò io, metteranno la solita persona che alla fine andrà a perdere. Cosa dobbiamo fare?
0: Ecco, la Sardone che ci vede lungo ha fatto una bella analisi. Di che parlavate in consiglio comunale? Siete quanti siete arrivati? No, aspetti, quanti siete arrivati candidati del centrodestra tra proposti e autocandidati? A 27, 28?
1: Saremo una ventina sicuramente. Tra poco saranno più i candidati alla carica di sindaco che dei consiglieri comunali, che anche potenzialmente possono sedere in consiglio. Comunque parlavamo del taser alla polizia locale,
0: che volete ovviamente dare. Chi non glielo vuole,
1: certo,
0: dare?
1: È una certa sinistra. È una certa
0: perché?
1: Sinistra.
0: Per quelli che vogliono
1: che
0: solo il blocchetto
1: di...
0: per le multe lì, le compalmare,
1: esatto,
0: per le multe.
1: L'ha detto lei, esattamente quello. Esattamente quelle, quindi noi siamo qua. Grazie,
0: La lascio tornare con quel disturbatore dell'inizio telefonata.
1: grazie mille a tutti. Grazie,
0: buonasera, Paolo. Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Allora, Salvini, intervistato da Giuseppe Cruciani, ha parlato di legge elettorale, preferenze e un centrodestra che sarà al prossimo governo con la Lega al 10%. Riascoltiamo queste parole, perché poi ci servono per meditare e per ragionare nella terza ora di trasmissione.
2: Io preferisco un modello in base al quale chi vince può governare per 5 anni e chi perde, se è bravo, vincerà la prossima volta. Non sto lì a parlare di
3: scorpoli. Cioè, il proporzionale puro non ti piace?
2: No, devi permettere a chi vince di vincere nelle urne, non nei giochi di palazzo. E gli elettori devono sapere se votano Tizio con chi andrà al governo per fare che cosa. Prima del voto, non dopo il voto. Quindi questo secondo me è una legge elettorale seria. E qualunque sia, io ho una convinzione, non una certezza, perché di dubbi ovviamente bisogna campare, che l'anno prossimo noi ci troviamo qua a festeggiare la vittoria del centrodestra con la Lega ampiamente sopra il 10%. Questo prescindere dalla legge elettorale.
3: Una tua legittima ambizione per chiunque faccia politica, però
2: ambizione, se tu mi devi dire per la qualità della vita cosa converrebbe fare,
3: adesso te lo chiedo
2: altro,
3: adesso te lo chiedo, però per chiudere questa cosa della legge elettorale, perché magari può interessare qualche giornalista che è qui, c'è una cosa che è la questione delle preferenze. Cioè, io penso personalmente che le preferenze siano state siano una cosa giusta da introdurre. Sono state eliminate per X motivi che qui non stiamo a le volete o non le volete? I collegi li volete ancora oppure no?
2: Ma ti ripeto, io sono laico, per me proporzionale, maggioritario, basta che ci sia un premio che permette a chi prende un voto in più di governare, poi se sei bravo governi, se non sei bravo vai all'opposizione, perché è giusto così. Io sono stato eletto per decenni con le preferenze, in consiglio comunale e a Bruxelles. L'unico dubbio, e quindi sono laico anche su questo, l'unico dubbio è che in un momento storico come questo, quando ci conoscemmo ai giardinetti, la campagna elettorale per il comune di Milano o per le europee la facevi con dei volantini in carta ciclostilati e messi sotto i tergicristalli. Adesso l'unica mia preoccupazione in quel campo lì, e ripeto, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti. Perché nel 2000 era un conto, nel 2026 se hai i milioni da spendere entri nelle case di tutti. Se sei uno studente, un operaio, un impiegato, un insegnante e non hai i milioni da spendere, te la giochi con più difficoltà rispetto a chi ha il portafoglio pieno.
3: Anche oggi.
2: Fatta salva questa...
3: Anche oggi non è che entrino proprio tutti questi operai con le segreterie di partito, diciamo.
2: Però guarda, la Lega da sempre, gli altri parlano di giovani per 4 anni e 9 mesi e poi quando fanno le liste i giovani li usano per attaccare i manifesti. Da noi i giovani attaccano i manifesti, ma da sempre rendono la Lega il movimento politico più giovane rappresentato in Parlamento.
0: Va bene, però stiamo parlando del conflitto Vannacci-Salvini, di Meloni che deve scegliere se imbarcare il generale. Voglio sentire come sempre i vostri ragionamenti al 334 11 11 622 dopo il giornale radio.
4: Sono le 5. ed un minuto.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: È tutto con le news, ma non è tutto con l'informazione. Noi torniamo tra poco, dopo il brano, per Salvini Vannacci.

0: Buonasera, Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Come va?
1: Buonasera a tutti. Alla grande, grazie.
0: Va bene, vedo che va alla grande, almeno per quanto riguarda i sondaggi. Ieri il vostro leader, il generale Vannacci, ha detto: Meloni mi chiami, hai il numero, e a determinate condizioni probabilmente entrereste in coalizione. Però Salvini, furioso, sbatte la porta. Invece lei come la vede questa vicenda?
1: Ma è un problema del centrodestra, se sono divisi tra di loro sull'ingresso o meno di Futuro Nazionale in coalizione, è un problema che devono risolvere loro. Noi le uniche condizioni che poniamo le poniamo in base ai valori, in base alle azioni da intraprendere. È un movimento giovane, fresco, siamo nati da poco, abbiamo 115.000 iscritti in 3 mesi. Noi siamo a disposizione del centrodestra per evitare di consegnare il paese a Fratoianni, alla Schlein, a Giuseppe Conte, però il centrodestra si chiarisca prima il proprio interno e poi ci chiarisca cosa vuole fare, perché se vuole vincere le elezioni per continuare a dare i soldi degli italiani a Zelensky, per continuare a prendere ordini da Ursula von der Leyen, per continuare a non mantenere le promesse ai tanti italiani di destra che hanno votato o che non vanno più a votare proprio perché delusi, allora noi non ci siamo. Se invece il presidente Meloni intende ravvivare il concetto di destra, ravvivare il concetto di identità, di tutela degli interessi nazionali, potrà contare su Futuro Nazionale.
0: Senta, lei che sta girando come una trottola, perché insomma a livello di vertici siete in pochi, quindi vi dividete le tante piazze, che si sente dire dalla gente che incontra? Insomma, è inutile dirlo, fate sold out in tutti gli eventi, cosa che preoccupa e innervosisce molto la Lega, so per certo, ecco.
1: Ma guardi, la Lega ormai non ha più interesse a parlare alla gente di determinate cose. La Lega oggi si definisce post ideologica, ha abbandonato le posizioni identitarie sovraniste. Non è per noi un problema la Lega, io ho il massimo rispetto per il partito che ho contribuito a fondare al Sud tanti anni fa, ma evidentemente oggi il disegno politico è quello di Zaia, non è più quello di Salvini, è quello dei governatori del Nord, non è più quello di un partito nazionale. Quando giriamo nelle piazze vediamo tanto entusiasmo, tanta voglia di partecipare. Lo ribadisco, 115.000 iscritti sono un fenomeno che non so se sia mai stato replicato in appena 3 mesi. Evidentemente c'è voglia di unità da parte degli elettori, ma ci sono tanti elettori che ci dicono pure di considerare per bene cosa fare, perché lo ripeto, se i voti dei tanti italiani di destra e di sinistra non perché ci votano anche persone che in passato hanno votato a sinistra, se i voti di tanti italiani che promettono di tornare alle urne devono servire a mantenere l'attuale status quo, allora gli italiani assolutamente non se la sentono di essere presi in giro. Si fidano del generale Vannacci, che non è un politico convenzionale, che è una persona che ha fatto altro nella vita, è una persona che ha comandato i reparti d'élite dell'esercito italiano, che ha salvato vite umane, quindi ha molta credibilità. Intorno a lui ci siamo noi che molto umilmente, da sporca dozzina, come siamo stati definiti da Roberto in primis, ci mettiamo al servizio di un progetto e di un'idea, e con molto entusiasmo continuiamo a girare nelle piazze italiane, e anche perché o facciamo così o subiamo la censura. La TV di Stato ci ignora, l'Osservatorio di Pavia ha certificato nello 0% la presenza di Roberto Vannacci nelle TV di Stato, eppure un movimento che fa parlare ogni giorno, è un movimento il cui leader viene praticamente quotidianamente citato su tutti i giornali, però c'è questa pecca della democrazia, del pluralismo sulla TV di Stato, e non per lamentarci, perché poi, per carità, attraverso i social, ma attraverso il contatto umano, noi apriamo sedi quando gli altri partiti non le hanno più. Io in questo momento mi trovo ad esempio ad Altamura, in provincia di Bari, dove ho appena finito una riunione con 40 nuovi iscritti, per cui per questo dico la grande, perché c'è tanto entusiasmo, tanta partecipazione.
0: Grazie Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti.
0: E allora, questa puntata 200 di Italia No Limits, stiamo a dire che la frattura tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci non riguarda più soltanto i rapporti personali, perché pesa anche nei numeri. I sondaggi raccontano un dato che fino a pochi mesi fa sembrava davvero impensabile. Futuro Nazionale continua a crescere e in alcune rilevazioni supera addirittura la Lega. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, il movimento di Vannacci arriva al 6%, mentre il Carroccio si ferma al 5,6%. Altre rilevazioni attribuiscono a Futuro Nazionale percentuali persino superiori, ma il dato forse più interessante è l'andamento. Nelle rilevazioni settimanali il partito di Vannacci è passato in appena due mesi dal 3,6% al 5,3%, crescendo praticamente senza interruzioni. Numeri che spiegano anche perché Salvini abbia voluto ribadire con forza che sarà lui a guidare la Lega fino alla fine del mandato e la campagna elettorale del 2027, e spiegano anche perché Vannacci oggi possa permettersi di rispondere con calma: ognuno va per la sua strada. Ma c'è un altro elemento che potrebbe cambiare completamente lo scenario: la nuova legge elettorale. In Parlamento si discute il ritorno a un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soprattutto si discute delle preferenze. Fratelli d'Italia lavora per reintrodurle, mentre proprio la Lega frena. Salvini sostiene che oggi le preferenze rischierebbero di favorire solo chi ha milioni da spendere in campagna elettorale, l'avete sentito prima, mentre altri come Maurizio Lupi e Pier Ferdinando Casini chiedono di restituire agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i parlamentari. E allora la domanda diventa politica: quanto pesa davvero oggi Roberto Vannacci? Soltanto un partito di protesta destinato a ridimensionarsi, oppure è ormai un soggetto capace di condizionare gli equilibri del centrodestra? Perché se i sondaggi fotografano la situazione attuale, una nuova legge elettorale potrebbe modificarne gli effetti. Con un sistema proporzionale ogni punto percentuale pesa e un partito al 6% potrebbe diventare decisivo per costruire una maggioranza. È anche per questo che Giorgia Meloni osserva con attenzione quello che succede. Da una parte Vannacci sottrae voti soprattutto alla Lega e in parte a Fratelli d'Italia, dall'altra, senza quei voti, secondo alcune simulazioni, il centrodestra rischierebbe di non essere più competitivo contro un eventuale campo largo. Insomma, Salvini oggi dice che con Vannacci non ci sarà un'alleanza. Vannacci replica che è pronto a parlare con il centrodestra se saranno rispettate le sue condizioni, ma la vera domanda è un'altra: alle prossime elezioni chi avrà davvero il coltello dalla parte del manico? Il leader della Lega o il leader di Futuro Nazionale? E se i numeri restassero questi, Meloni potrà davvero permettersi di lasciare Vannacci fuori dalla coalizione? Voi che dite? 334 11 11 622, e tra poco interpreto questi numeri con un sondaggista. Restate qua.

0: Buonasera Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE e sondaggista, che sento malissimo. Buonasera. Peraltro. Buonasera,
1: mi
0: ecco.
1: Mi sente meglio?
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Weber, okay. Mi dà il quadro di quanto pesa Vannacci?
1: A quanto pesa oggi è relativamente poco importante. Quello che è importante, secondo me, è la velocità con cui ha acquisito peso. È difficile dirlo adesso, noi avevamo 15 giorni fa 5 punti e mezzo, ma quello che più ci ha stupito è che, sondando anche in dimensioni locali, in Friuli piuttosto che in Sardegna, in Lombardia, credo in Puglia, vai a scoprire che anche a livello locale questa dimensione di Vannacci viene fuori. Quindi direi che non sembra una meteora, sembra che colga pezzi di opinione pubblica significativa a livello nazionale, come ci aspettavamo, ma anche a livello locale. Quindi
0: ecco, una tendenza Weber che si protrarrà, no?
1: Allora, io tenderei a pensare di sì, non so fino a che soglia, questo lo vedremo, perché queste non sono sfere di cristallo, dopo puoi leggere, insomma. Però non mi ricordo, meglio, io non mi ricordo cose di questa natura. Ricordo bene la dimensione di Grillo, ma avevamo tutta un'altra cosa. Mi ricordo il fenomeno della crescita, la velocità, e questo però è il primo caso in cui noi vediamo un, tra virgolette, un nessuno, uno che non aveva profilatura politica, non aveva, emergere con tale velocità. Quindi
0: grazie,
1: destinato a durare, ecco.
0: Grazie a Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE e sondaggista. Ascoltiamo i vostri vocali. Come vedete, ho tenuto poco la conversazione. Vi dico tutto: ho tenuto poco la conversazione col sondaggista perché si sentiva davvero male. Non vi meritate un audio così. I vostri vocali.
2: Buonasera, dottor Poletti, sono Alessandro da Milano, per la verità in trasferta a Barcellona in questo momento, ma questo è secondario. Vi stavo ascoltando e sentivo l'onorevole Sasso, un commento su di lui, nel senso che lui dice che ha aiutato a fondare il partito al sud, che non si riconosce certo in Zai, eccetera eccetera, ma io vorrei ricordare a lui che la Lega delle origini non è quella di Salvini, non è quella del partito di destra che conosciamo oggi, che va a sovrapporsi pesantemente con chiaramente quello che è oggi Vannacci. Io credo che la salvezza della Lega oggi dovrebbe essere un coraggioso segno di cambiamento al vertice soprattutto, e sarei, pur non avendo mai votato Lega, vedrei tantissimo di buon occhio il fatto che persone come Zaia, più moderate, con idee anche più innovative rispetto a quelle che porta oggi Salvini, possano prendere le redini del partito. Questo volevo dire e vi saluto. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, sono Marco da Vicenza. Vannacci sicuramente è un fenomeno di forte crescita. Questo weekend appena passato era qui a Vicenza al Teatro Nuovo insieme a Cruciani e hanno fatto praticamente sold out. Quindi sicuramente desta molta attenzione. Detto tutto ciò, da uno che ha sempre votato Lega, a parte le ultime elezioni, perché secondo me Salvini ormai è un uomo finito, troppe cavolate fatte in passato, l'unica sua salvezza è quella di dimettersi e mettere davanti una persona tipo Zaia, che qui in Veneto ha fatto sempre molto bene, per poter risollevare le sorti della Lega qui in Veneto almeno. Ma sicuramente la Meloni, se non lo tira dentro dalla sua parte, sarà un gran bel problema Vannacci, eh? Buonasera a tutti.
0: Ecco, questi ragionamenti volevo e questi ragionamenti state facendo qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa nostra puntata 200. Pensate, una trasmissione che sta con voi tutti i giorni, tre ore dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'una, che è arrivata al traguardo delle 200 puntate. Grazie a voi che ci ascoltate, grazie anche alla squadra e a Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Grazie naturalmente anche a chi mi consente di parlarvi ogni sera, ma mica ho finito qui, ne ho di cose da dire e farvi ascoltare. Adesso la linea alla regia per la pubblicità e poi siamo qui.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora i vostri vocali e poi i nostri ospiti. So già che la nostra ascoltatrice Silvana ha partorito un vocale, lo ascolterò assieme a voi tra poco.

0: Allora, prima del messaggio di Silvana, alcune dichiarazioni della preferita di Silvana, cioè Giorgia Meloni, che questa sera è ospite di 10 minuti su Rete 4 da Nicola Porro. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, sono una persona franca, penso che l'Occidente sia più forte, unito. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte, unito, e ha lavorato per questo. Poi i rapporti solidi si fondano sulla franchezza, sono una persona franca oggi, lo ero ieri. Così la Presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda sui rapporti con gli USA di Donald Trump, e insomma dice di non essere anti-americana. A proposito di tempo, visto che abbiamo parlato di tempo, acquazzone su Milano, cintura Navigli, Piazzale Lodi, la zona più colpita, violento acquazzone su Milano, ma per adesso la situazione è sotto controllo. La zona più colpita è stata la cintura compresa tra i Navigli e Piazzale Lodi. I vigili del fuoco hanno già effettuato una quindicina di interventi e stanno completando altrettanti interventi ancora in fase di smaltimento. Le operazioni hanno riguardato soprattutto alberi caduti, piante pericolanti, dissesti statici e alcune cantine allagate. Non si registrano feriti e la situazione è nel frattempo tornata alla normalità. E a proposito di normalità, è normale per noi ascoltare Silvana, forza!
1: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io l'ho sentito Salvini, ma di quello che dice Salvini, scusate, ma sono sempre un po' delle barzellette, perché poi alla fine non decide lui, decide la Meloni, perché lui ha sempre detto una cosa e poi votava completamente un'altra, cioè proprio completamente. Vi ricordate le accise, la Fornero, spernacchiatemi se non manterrò. Ormai lui è un leader spernacchiato, cioè a me fa veramente ridere Salvini, però nonostante questo mi fa più paura Vannacci, sinceramente. E secondo me alla fine si allierà col centrodestra, la Meloni lo tirerà dentro, perché le poltrone sono le poltrone, e Forza Italia starà muta, perché finché c'è Tajani, Tajani fa quello che dice la Meloni. Forse Marina Berlusconi può fare qualcosa, ma non subito. Quindi, secondo me, nonostante tutto, remi contro, io credo che alla fine si coalizzeranno e ne vedremo proprio delle belle. Vedremo. Ciao, ciao.
0: Ne vedremo proprio delle belle. Intanto ne sentiamo Salvini, che si sente tradito da Vannacci, intervistato da Cruciani. Salvini che si sente tradito da Vannacci e non gli piace la parola Camerati.
2: Io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco. Sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, il passato della Lega è glorioso e sarà il presente e il futuro, ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Detto questo, abbiamo l'ansia da prestazione? No, farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto che, con cui seguo la Schlein,
3: ti
2: Conte,
3: mai più,
2: Bonelli.
3: Ti sei mai più risentito al telefono? No, zero, no, no, okay, immagino.
2: No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
3: Però ecco, evitare, però. Su questo, scusa, però ci sono stati degli errori.
2: Detto questo, se ai loro convegni si salutano e si accolgono fra camerati, io preferisco le giornate della Lega Giovani, dove ci sono ragazze e ragazzi, amici, fratelli, no, compatrioti, autonomisti.
3: Non ti piace la parola camerati?
2: No, secondo me fa parte di un passato storicamente da studiare, perché quelli che poi vanno a rimuovere i simboli, le statue, le effigi del passato sono da ricoverare, perché siamo nel 2006, 26, non torneranno nel fascismo, nel comunismo, nel nazismo, per fortuna, però guardiamo avanti.
0: E intanto la Meloni, sempre intervistata da Porro su Rete 4, dice: non c'è grande differenza tra Vannacci e le opposizioni, e sembra chiudere la porta a Vannacci, ma tante ne vedremo. E uno che ne ha viste tante, l'onorevole Roberto Bernardelli, presidente di Patto per il Nord. Buonasera.
4: Buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori. Due belle notizie. Piove. Gran bella notizia, sì. Finalmente, perché sì, avevamo raggiunto i 40 gradi e Sinner è passato il turno, punto. Per il resto direi notizie belle non ce ne sono.
0: Non ce ne sono,
4: purtroppo,
0: perché
4: la situazione, no, le guerre continuano, poi voglio dire quello che è successo in Venezuela, purtroppo, e voglio dire, cercare belle notizie è difficile. Quanto a Vannacci ha preso in giro Salvini, d'altronde non era difficile prenderlo in giro. Vannacci però io l'ho conosciuto e ha fatto una dichiarazione molto chiara a me davanti a testimoni, che lui è per un'Italia confederale, come la Svizzera, come gli Stati Uniti, Non è male come notizia. Poi per il resto non è condivisibile, voglio dire, saluti romani, camerate, compagnia bella. Poi voglio dire, rimmigrazione, sì, certo, i delinquenti vanno rimandati al loro paese, però è più facile a dirsi che a farsi, perché molti di questi delinquenti, non avendo i documenti, non si sa da che nazione provengono.
0: Appena detto la Meloni, sempre da Porro, reimmigrazione, sono rimpatri volontari, già li facciamo, quindi già siamo in piena.
4: Sì, quelli volontari, però voglio dire, i delinquenti vanno rimpatriati al loro paese, non dobbiamo mantenerli noi nelle nostre carceri, che tu sai qual è la situazione carceraria italiana, è disastrosa. Patto per il Nord semplicemente dice: tuteliamo chi vive al nord, le aziende, i lavoratori, i pensionati, apro parentesi, pensionati tassati, siamo l'unico paese al mondo che tassa i pensionati. Vabbè, lasciamo perdere. Voglio dire, la situazione è drammatica, la sanità è un fatto, voglio dire, la sai tu meglio di me, qual è la sanità purtroppo anche in Lombardia, qual è la situazione della difesa del suolo, difesa delle famiglie che non arrivano a fine mese. Io sono nel settore del commercio, 1450 euro al mese. Ti posso garantire che se è monoreddito non arrivano a fine mese. Però paghiamo la luce, la più cara d'Europa, lo sai, no? La più cara, il kilowattora più caro d'Europa è quello italiano. Siamo fra i più tassati d'Europa. E purtroppo questa è una realtà. Viviamo in questo. Tante promesse, no? Togliamo il bollo, diminuiamo le tasse, compagnia bella. No, non è così. Al sud, tu lo sai che io ho un'azienda al sud, costo della vita è il 30% meno rispetto alla Lombardia. Quindi il mio lavoratore del sud ha un potere d'acquisto. Vi ricordate quando la Lega parlava di gabbie salariali? Contratti d'area vanno fatti. Per dare la possibilità, perché l'inflazione continua a crescere. Tu vai a fare la spesa, no? Vai al supermercato. Ogni giorno il carrello della spesa costa di più. E quando parlano di sconti c'è meno prodotti dentro nella busta. Perché poi prendono in giro un po' l'italiano. Ah sì, sconto
0: quanto
4: qui, sconto
0: dura, l'acqua. Quanto dura Salvini, Roberto Bernardelli?
4: Ma ormai, Roberto, tu lo conosci bene, Salvini. È come un ghiacciolo che si scioglie al coso. Però lui ha detto che per 3 anni rimane segretario della Lega, Salvini premier, almeno il buon gusto di togliere premier, perché premier non lo so mai. E se il centrodestra rivincerà le elezioni, vuol fare il ministro degli interni. Che se fa il ministro degli interni come ha fatto il ministro dei trasporti, Dio ce ne scampi e liberi.
0: Quindi
4: sbaglio.
0: Quindi sbaglio. Staremo a vedere. Grazie Roberto Bernardelli.
4: Aspetto per il nord. Settembre da me in trasmissione. Sì, un sì, impegno. Volentieri. L'hai preso. Volentieri. Ciao Roberto, sì, sì, preso, buone vacanze, preso. Un abbraccio.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Grazie. Guiderà la Lega per i prossimi 3 anni, Salvini. L'ha ribadito, sentiamolo.
3: Cioè, sarai tu a guidare la campagna elettorale della Lega fino al 27? Mi sembra di sì, per l'anno prossimo, no? Cioè, su questo non c'è dubbio.
2: C'è sempre la variabile ultraterrena.
3: Che, beh, ma quella adesso, che, quella non la prendiamo in considerazione.
2: Che non può essere stabilita da un
3: d'accordo,
2: congresso.
3: Questo non
2: però, se la salute permette,
3: guiderai
2: assolutamente
3: la campagna
2: sì.
3: elettorale. Allora, benissimo. La campagna elettorale è un
2: assolutamente
3: momento...
2: Assolutamente sì, sì, con la forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra. Quindi non una campagna elettorale solitaria, servono i capitani, ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte. Quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori me li aspetto tutti, non dietro ma di fianco, per vincere la campagna
3: elettorale. Perché prima non lo sono stati? In alcuni momenti non lo sono stati?
2: No, assolutamente sì. Assolutamente sì.
3: Allora, però questa domanda è collegata ai giardinetti in qualche modo, perché se uno va a vedere dove hai iniziato tu quando sei diventato segretario della Lega, me lo ricordo benissimo, era nel dicembre del 2013, no?
2: Sì.
3: Putin, l'ultima fase in cui è stato presidente è iniziato più o meno all'epoca nel 2012, cioè tu rischi di essere...
2: Cazzo, ma te le vai a cercare.
3: Lo so, ho capito, adesso ho fatto questo collegamento per un motivo, non mica per Putin, poi ci andremo, ma su una cosa un po'... cioè non ti sei rotto le balle di fare, cioè hai una tua prospettiva da questo punto di vista, perché sei praticamente il leader politico più longevo, diciamo, in circolazione a guidare un partito, ti sei dato un termine a questa, dopo la campagna elettorale del 27 lascio la Lega agli altri, che ne so, a Zaia, quello, nel senso, non voglio entrare nel dettaglio che non è nemmeno il momento, non è il caso, cioè ti sei dato un obiettivo, cioè quando è che finisco di questo percorso?
2: No, ma io sono partito da militante e continuerò, anche quando non sarò più segretario, a fare il militante fra i militanti. L'anno scorso i militanti mi hanno chiesto di continuare a fare il segretario per 4 anni, uno è passato, ce ne sono altri 3, farò con orgoglio il militante fra i militanti da segretario in questo momento per altri 3 anni e poi cederò volentieri il testimone.
3: Tu ti vedi ancora per 3 anni a guidare la Lega? Ti ci vedi ancora per 3 anni, oggettivamente?
2: Se io mi alzo...
3: No, ma è una domanda. No.
2: Finché mi alzo la mattina con carica e motivazione, e devo dire che questi 3 giorni mi hanno trasferito una carica e una motivazione eccezionali. Perché la Lega è questa, è anche questa. Quindi...
3: Sì, sì.
2: Poi... È semplice? È facile? Non sempre. Sento dentro il fuoco che avevo 35 anni fa quando feci la prima tessera, e alcune battaglie sono lì e purtroppo sono quasi solo nostre.

0: E ne abbiamo parlato anche stasera. L'immigrazione continua a essere uno dei temi più divisivi del dibattito pubblico italiano. Si parla di sbarchi, di sicurezza, di accoglienza e di controlli. C'è però un altro fronte molto concreto che spesso resta sullo sfondo, quello del lavoro. Da una parte ci sono migliaia di imprese che denunciano difficoltà sempre maggiori nel trovare personale, dall'altra persone che arrivano nel nostro paese e cercano un'opportunità regolare per costruirsi un futuro. La domanda è: il lavoro può diventare davvero uno strumento di integrazione e allo stesso tempo una risposta alle esigenze del nostro sistema produttivo? E quale ruolo possono avere le agenzie per il lavoro nel favorire percorsi regolari, contrastando il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato? Proprio per il loro impegno su questo fronte, Open Job Metis e Family Care hanno ricevuto anche quest'anno il riconoscimento dell'Agenzia ONU per i rifugiati, dedicato alle realtà che promuovono l'inserimento lavorativo di rifugiati e richiedenti asilo. Ne parliamo con Elisa Fagotto di Open Job Metis. Benvenuta a Italiano Limits.
1: Buonasera, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
0: Allora, dottoressa Fagotto, ci racconti di questo risultato? È un premio importante, ma è importante il numero di rifugiati e richiedenti asilo che avete inserito nel mercato del lavoro italiano.
1: Sì, allora siamo molto onorati di poter, che è il quarto anno che UNHCR ci riconosce questo premio per l'impegno che abbiamo portato avanti nell'inserimento di persone rifugiate all'interno del mercato del lavoro, perché comunque vuol dire combattere il lavoro nero, vuol dire la prima forma di autonomia e indipendenza di una persona è quella di poter lavorare, quindi guadagnare e quindi non delinquere. E sicuramente poter inserire nel mercato del lavoro tramite l'istituto della somministrazione in maniera legale e ordinata vuol dire anche contrastare quei fenomeni di caporalato, lavoro nero, che comunque rovinano sicuramente il mercato del lavoro italiano. Anno su anno inseriamo sempre, lavoriamo per inserire sempre più persone anche attraverso percorsi di formazione e di qualifica. Si lavora per insegnare, per migliorare e insegnare l'italiano, per avere un livello di conoscenza della lingua italiana che sia tale per poter integrarsi nell'ambito lavorativo, per capire le linee guida di un'azienda, e formiamo anche i lavoratori su quelle competenze necessarie richieste dalle nostre aziende clienti. Quindi sì, è uno strumento sicuramente importante per contrastare l'inverno demografico e per dare una risposta concreta, con anche un cappello di responsabilità sociale all'impresa, alle richieste delle imprese italiane.
0: Ecco, nel 2025 leggo che Open Job Metis ha inserito nel mercato del lavoro italiano 2.240 rifugiati e richiedenti asilo, con un incremento del 10,2% rispetto all'anno precedente. Sono numeri importanti e, come diceva lei, dottoressa Fagotto, si tolgono dal mercato del lavoro nero queste persone.
1: Esatto, chi

0: arrivano nel nostro paese tramite, diciamo, i flussi migratori, laddove hanno necessità comunque di lavorare e diciamo il sostegno economico è la prima forma, poter avere la possibilità di ritrovarsi in dei percorsi che organizziamo noi come agenzia per il lavoro, vuol dire avere un percorso sicuro, regolare, di tutela e poter accedere al mercato del lavoro con tutte le tutele previste dal nostro paese, e sicuramente è uno strumento di inclusione sociale, ma soprattutto di presidio di legalità. Lo facciamo sia con i flussi, questa tipologia di flussi migratori, ma anche lavoriamo per fare entrare personale qualificato, quindi persone che arrivano da paesi extracomunitari, che hanno quelle competenze necessarie richieste dalle nostre aziende che fanno fatica a trovare. Quindi lavoriamo anche tramite questo canale, quindi con persone già presenti all'interno del territorio italiano, in cui la somministrazione del lavoro conferma il suo ruolo crescente del lavoro regolare,
1: Certo.
0: come dicevamo, come strumento. E se noi ci pensiamo, insomma, i dati Censis, l'ultima ricerca che è stata presentata da Assosom, negli ultimi 10 anni la quota di lavoratori
1: Va
0: stranieri
1: bene.
0: assunti tramite agenzie per il lavoro è passata dal 21,3% al 33,5%. Quindi
1: Ne riparleremo sicuramente. Grazie. Elisa Fagotto, Open John Bettis, grazie davvero. Buona serata.
0: Buona
1: Io ho
0: serata.
1: finito il tempo, che questa sera è stato tiranno sia dentro la radio che fuori, perché insomma sono stato alle prese anche con una grandinata, ma domani sono di nuovo qui su Italia No Limits, giornale radio, la radio libera di informare, assieme a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. La linea al timone delle 20, quindi restate su giornale radio, www.giornaleradio.fm.

0: Vale Radio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Sono le 6:01.
5: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
7: Eccoci, è 6:01 e quello che state ascoltando è il timone. Inizia così la programmazione in diretta di questa radio che si chiama Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e anche con Peter Bescapè in regia. Ci sono tante notizie dagli esteri, di cui una con cui vogliamo aprire tutta in divenire, perché Donald Trump ha annunciato un vertice che dovrebbe tenersi quest'oggi a Doha, ma il confronto con l'Iran ha mostrato ancora una volta il limite di questa strategia, cioè l'annuncio che diventa la prova di una vittoria e poi dopo l'incertezza. Insomma, nelle molte interviste a radio e televisione americane, Trump continua a descrivere la controparte, cioè gli iraniani, come disperati e in ginocchio, che gli starebbero supplicando ogni giorno di fare un accordo. Ieri il presidente ha annunciato sul social Truth che gli iraniani hanno chiesto un incontro e che questi nuovi colloqui si sarebbero tenuti oggi a Doha in Qatar. Poche ore dopo però uno dei principali negoziatori iraniani ha negato che ci fossero appuntamenti già fissati, anche se una delegazione era comunque partita. Non è un dettaglio che rivela la fragilità di un cessate il fuoco che Stati Uniti e Iran hanno entrambi interesse a mantenere, a presentare però come una loro vittoria, ma che nessuno dei due sembra ancora pronto a trasformare in un vero accordo duraturo. Intanto l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner, il genero del presidente, sono andati a Doha. Secondo quanto dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca ieri, Caroline Leavitt, per fare cosa? Formalmente, se ci fosse veramente la possibilità di incontrare la controparte iraniana, va bene, lì ci sarebbe un incontro importante, perché si tiene nel Qatar. Il Qatar è il mediatore più importante, insieme, lo ricordo, al Pakistan, e quindi potrebbero esserci quantomeno degli sviluppi. Il segretario di Stato americano Rubio e Witkoff erano attesi da una telefonata con i membri del Congresso per aggiornarli sui negoziati, che però sono di nuovo in fase di stallo, e oggi dovrebbero incontrarsi con i qatarini. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha spiegato ieri che la missione iraniana a Dubai è esclusivamente legata al monitoraggio dell'attuazione del memorandum d'intesa. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali a nessun livello con la parte americana. Il fatto che i rappresentanti americani si recano in Qatar non ha nulla a che vedere con la visita della delegazione iraniana. La domanda che molti si fanno non è se gli Stati Uniti e l'Iran otterranno qualche giorno di calma, ma se questa pausa, seguita dalle tensioni che sono riesplose, lo ricordo, la settimana scorsa, soprattutto nel weekend, rappresenti una nuova fase oppure soltanto l'intervallo tra due escalation. Questa è la situazione un po' complicata dell'attuazione del memorandum d'intesa, ma poi ieri c'è stata una cosa importante che riguarda anche la posizione del presidente americano rispetto alla Corte Suprema. In un solo colpo la Corte amplia il potere del presidente di licenziare i funzionari, ribaltando il precedente quasi centenario caso Humphrey Executor. Nello stesso tempo però i giudici respingono il tentativo di Trump di licenziare immediatamente la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, rafforzando ulteriormente l'indipendenza della Fed rispetto al potere politico. La Corte respinge anche l'appello di Trump contro la sentenza relativa al caso di Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Questo significa che Trump dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex editorialista, e diventa anche nullo l'appello per diffamazione presentato da Alan Dershowitz contro la CNN. Forse la notizia politica più importante riguarda il fatto che i giudici supremi hanno anche confermato le leggi statali che conteggiano le schede elettorali inviate per posta e arrivate dopo il giorno delle elezioni, una inaspettata smentita ai soliti attacchi di Trump al voto per corrispondenza. Trump ha immediatamente chiesto al Congresso di approvare quello che viene chiamato Save Act, un atto che limiterebbe il voto per corrispondenza e introdurrebbe nuovi e rigorosi requisiti di identificazione e prova di cittadinanza per poi poterli vidimare, per poterli votare. Dunque, a pochi mesi dal midterm, Trump si trova in fortissima crisi di consensi. Solo il 30% a suo favore, il 66% contrario, mai accaduto nella storia degli Stati Uniti, se non pochi giorni prima di una nuova elezione alla presidenza americana, in una situazione economica assolutamente disastrosa. Qui siamo oltre il 3% di inflazione, prezzi del carburante alla pompa mai visti in America in moltissimi anni, e poi Trump incassato dagli iraniani, come avete sentito, nella difficile gestione del memorandum d'intesa che marcia a passi lenti se non lentissimi, e nella situazione dello stretto di Hormuz che non sembra risolta. E poi ci sono le contraddittorie decisioni della Corte Suprema, dove Trump prosegue comunque per la sua strada e, come sostiene la giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor, lasciando però il paese in un caos totale. Questa è la situazione negli Stati Uniti. L'Italia ieri ha parlato Giorgia Meloni, lo ha fatto in televisione, torna in televisione ospite di Nicola Porro su Rete 4 e per la prima volta allude in maniera esplicita alla scalata al Colle, prende le distanze ma non chiude con Vannacci e con Futuro Nazionale. E su Trump dice: a questo punto io non sono né anti-americana né inginocchiata. Insomma, si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare. Queste sono le parole di Giorgia Meloni, che allunga lo sguardo fino al Quirinale e dice: non è detto che non possa superarsi anche un altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Anche se questa ipotesi risulta terribile per un certo establishment che esiste e lo percepisce. Poi la leader di Fratelli d'Italia, ospite di Porro, nel suo programma 10 minuti su Rete 4 torna ai toni da underdog. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri e potrà valere, dice Giorgia Meloni, anche per la presidenza della Repubblica, ma decideranno comunque gli italiani. Insomma, dipenderà da chi vincerà le prossime elezioni, perché il nuovo capo dello Stato sarà comunque scelto durante la prossima legislatura. Questa fuga in avanti non sfugge a Matteo Renzi, che sui social segnala che Meloni scopre le carte e vuole il Quirinale per sé oppure per il suo fedelissimo. Si parla per esempio di Mantovano. Non solo prospettive future, ma anche turbolenze interne alla maggioranza e politica internazionale. E si parla di Vannacci, ma Giorgia Meloni ieri è stata abbastanza chiara: non mi pare ci sia grande differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione, vota come la sinistra, parla contro di noi tutto il giorno e attacca. Prima avevamo Schlein, Conte, Bonelli e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli e compagnia cantante e Vannacci. Ne prendo atto, certo i temi sono diversi, ma poi difficilmente puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere. Questa è la situazione. Poi sulle pagine dei giornali abbiamo anche molte altre storie, molte altre vicende, come l'attentato all'oligarca di Kiev, la paura nel Principato di Monaco e poi i pompieri che continuano a scavare in Venezuela. Dunque le 6 e 12 minuti, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica di One Republic.

0: Le 6:15, allora partiamo nel racconto di quello che potrebbe accadere nelle prossime ore dopo l'annuncio di Donald Trump che oggi si dovrebbe tenere a Doha una riunione, un'altra riunione con i vertici iraniani per cercare di capire come riuscire a risolvere il problema dei tanti punti che sono lì sulla carta, belli scritti del memorandum d'intesa, ma che poi dal punto di vista pratico, nell'applicazione pratica, non si vedono dei grandi risultati. A Doha sicuramente, da quello che vediamo delle ultime notizie, non ci saranno gli iraniani. Allora, Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero del presidente, che ci sono andati a fare a Doha? Secondo quello dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, il servizio di Michele Cicci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. L'Iran sta vincendo la battaglia di Hormuz. In un editoriale al Vetriolo, il Wall Street Journal sintetizza così la posizione degli Stati Uniti sullo stretto conteso. Riaperto, poi parzialmente richiuso, accessibile al traffico ma con importanti restrizioni. Il destino del collo di bottiglia a cui guardano i mercati energetici di tutto il mondo è appeso a un filo. Mentre Teheran smentisce duramente l'ipotesi di nuovi colloqui a Doha oggi con Washington, il governo iraniano ha confermato ieri mattina di aver incontrato alcuni funzionari omaniti a Muscat, capitale del sultanato dove si è svolta quella che è di fatto la prima riunione del Comitato Congiunto per Hormuz. «Abbiamo scambiato opinioni sulla gestione futura», ha detto il viceministro degli esteri iraniano. Il Ministero del Sultanato ha aggiunto in una nota che la riunione di ieri ha esaminato le modalità per rafforzare il coordinamento sulle questioni relative allo stretto, coerentemente con gli interessi di entrambi i paesi, riaffermando il rispetto del diritto internazionale. Ma per il quotidiano finanziario statunitense, l'Iran è al corrente del fatto che Trump non tornerà a una situazione di guerra aperta prima delle elezioni di midterm e per questo non rinuncia a lanciare provocazioni occasionali. Ed è anche il motivo per cui i colloqui desiderati dal presidente americano si svolgeranno, ma solo con interlocutori catarioti. Anzi, l'Iran considera Hormuz sotto il proprio completo controllo ed è disposto a discutere forme di cooperazione nella navigazione e nei servizi marittimi solo con l'Oman. Nel mentre, nel fine settimana il traffico dello stretto ha subito un nuovo brusco rallentamento, con 29 navi transitate sabato e appena 12 domenica. A prepararsi a una situazione simile, anche nel medio periodo, ci sono anche e soprattutto i colossi della navigazione mercantile e della logistica, come la compagnia giapponese NYK, il cui amministratore delegato Takaya Soga ha avvertito in un'intervista al Financial Times che, a causa della presenza di mine, il traffico riprenderà a un livello inferiore alla metà di quanto faceva in passato. Le rotte percorribili sono estremamente limitate. Il tutto, naturalmente, dando per scontato l'attuale stato delle cose, che è tutto fuorché stabile. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora, torniamo in Italia, perché come dicevo in apertura, Giorgia Meloni allunga lo sguardo e dice non è detto che non possa superarsi anche un altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Nella sostanza, per la leader di Fratelli d'Italia, ospite ieri di Nicola Porro nel suo programma 10 minuti su Rete 4, torna agli stessi toni che abbiamo più volte commentato, dicendo che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà valere anche per la presidenza della Repubblica, ma comunque decideranno gli italiani, aggiungo io, meno male. Allora, sentiamo Giorgia Meloni.
2: Quindi qual è la grande differenza se dovessi farlo, diciamo, come vuole lei? Che il salario minimo è un salario con il quale lo Stato impone dall'alto,
3: pessimo,
2: no, una cosa a tutti gli altri. Il salario giusto riconosce un lavoro di rappresentanza che viene fatto dalle associazioni che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni che rappresentano i datori di lavoro, e quindi è una cosa molto più liberale, mi perdoni Porro, ma è anche una cosa molto più efficace.
0: Così sul salario minimo, anche se poi la vera grande notizia che ha dato Giorgia Meloni è proprio quella della Presidenza della Repubblica. Ha detto molte cose e ha detto anche cose molto dure nei confronti di Vannacci. Ha detto: ma prima avevamo Schlein, Conte, Bonelli, compagnia cantante. Oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, compagnia cantante e Vannacci, ne prendo atto. Certo, i temi sono diversi, ma poi difficilmente puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere, così Giorgia Meloni. Ieri ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani sulla questione del Venezuela. Voi sapete che la protezione civile ma anche la Farnesina sono impegnati ormai da giorni per cercare di inviare, sono stati già inviati i nostri esperti e che lavorano, medici, vigili del fuoco uniti per aiutare un popolo massacrato dal terremoto. Sentiamo Tajani.
3: A Venezuela continuiamo a lavorare, c'è la nostra unità di crisi che è in contatto con la unità di crisi che abbiamo costituito presso il consolato a Caracas, sono i nostri vigili del fuoco, stiamo lavorando per cercare di estrarre il maggior numero possibile di persone ancora vive, sono circa un centinaio gli italiani che operano in Venezuela e siamo pronti a inviare anche altri aiuti, e dovrebbe partire anche un altro aereo con gli aiuti raccolti dagli italo-venezuelani in Italia, stiamo valutando come fare e quindi minuto per minuto lo seguiamo, poi appena sono tante le persone che sono sotto le macerie, quindi non sappiamo, quando con decine di migliaia di persone che non rispondono all'appello è difficile capire quanti sono, ma i nostri comunque sono al lavoro e daremo tutte le notizie per quanto riguarda gli italo-venezuelani il prima possibile. Per fortuna tanti sono stati anche rintracciati tra quelli che erano dispersi, quindi sono buone notizie, però purtroppo bisogna sempre andare con grande prudenza perché la situazione è veramente drammatica, c'è anche un servizio sanitario al collasso, i nostri medici pure sono operativi, insomma stiamo facendo di tutto per aiutare questo popolo massacrato dove vivono anche 130.000 italiani iscritti all'AIRE, quindi è un popolo amico, il Venezuela è uno dei paesi al mondo dove c'è il maggior numero di cittadini italiani.
0: Così il ministro Tajani, la musica di Mark Ambor.

0: Le 6:24 marca Ambor apre e chiude le nostre pagine. Allora saluto il primo ospite, che è Giampiero Gramaglia, esperto di geopolitica, soprattutto di Stati Uniti. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno direttore e buongiorno a chi segue il programma.
0: Allora, ci spieghi che cosa è accaduto ieri alla Corte Suprema americana, perché da una parte conferma il potere di Trump dei licenziali dipendenti dell'agenzia, ma poi lascia Lisa Cook, che di questi dipendenti delle varie agenzie non solo è un nome importante in quanto è donna della Fed, al suo posto. Quindi dopo tanti bracci di ferro, però poi Lisa Cook resta al suo posto, e rafforzando ulteriormente l'indipendenza della Fed rispetto al potere politico.
1: Sì, i verdetti di ieri della Corte Suprema sono una specie di 3-1 contro Trump. Quello sul potere del presidente di decidere i vertici delle agenzie federali, anche di quelle indipendenti, è un pareggio, perché in realtà la Corte riconosce al presidente il diritto di licenziare questi responsabili anche quando le agenzie siano formalmente indipendenti dall'esecutivo, ma non gli riconosce, fa un'eccezione per la Corte Suprema e gli dice che Lisa Cook può essere licenziata soltanto per un buon motivo, cioè per un motivo fondato, e che questo motivo, fondato nelle accuse rivolte da Trump alla Cook, non c'è. Il presidente non riconosce la sconfitta, o almeno dice che nonostante la sconfitta procederà lo stesso a fare tutto il possibile per licenziare la Cook. Vedremo come prosegue la cosa. Il presidente vuole rafforzare la sua presenza, la presenza della sua linea pro riduzione del costo del denaro nella Corte Suprema, dove ha già sostituito il presidente a fine mandato. E vedremo cosa succede. Però questo verdetto, da una parte, rafforza il potere del presidente sulle agenzie federali indipendenti, dall'altra gli dà non lo accontenta sul licenziamento della Cook. Poi ci sono però altre due sentenze che sono di segno negativo per Trump, una politico e l'altro personale. Sul piano personale, la Corte si rifiuta di rivedere una condanna di Trump a pagare 5 milioni di dollari di indennizzo a una scrittrice, Jane Carroll, che lo accusa di averla violentata, di averle usato violenza nel 1996 in un grande magazzino di New York, in un grande magazzino di lusso di New York. Il verdetto quindi resta valido, la condanna resta valida, e questo estinge anche su un'altra condanna più importante per 85 milioni di dollari che il presidente ha subito in un caso parallelo, per avere insultato, per avere avuto espressioni offensive nei confronti della Carroll dopo che era già stato condannato. E la seconda sconfitta invece è politica, e questa può avere un rilievo sulle elezioni di midterm. Noi sappiamo che il presidente Trump ha un'ostilità particolare per il voto per posta, perché considera il voto per posta in modo maggioritario democratico e quindi lo vuole ostacolare. Però la Corte ha stabilito che se un voto per posta è stato postato prima della fine dell'orario elettorale e arriva all'ufficio elettorale dopo la chiusura dei seggi, va lo stesso contabilizzato, mentre invece la tesi di Trump è che se il voto, anche postato prima, arriva dopo la chiusura dei seggi, non conta, non è valido. Per la Corte quello che conta è che il cittadino abbia espresso la sua volontà entro il tempo datogli per votare, e questo potrebbe avere un impatto sulle elezioni di midterm prossimo 2020.
0: Grazie al professor Giampiero Gramaglia, abbiamo cercato di raccontarvi questa, diciamo, questa serie di decisioni della Corte Suprema americana che finiscono sostanzialmente per sconfiggere almeno parzialmente Donald Trump. Restate con noi, sono le 6:30, tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6:33. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Siamo alle ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone africano Caronte, con i primi temporali anche forti in arrivo. Nella prima parte della giornata avremo condizioni meteo caratterizzate da stabilità, senza alcun tipo di disturbo da segnalare. Durante le ore pomeridiane, rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Contesto termico ancora decisamente caldo e afoso sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
7: Molto bene, le 6:34 qui al Giornale Radio ed è la prima edizione del Timone. Veniamo subito a raccontarvi il sondaggio di quest'oggi che trovate, mi raccomando, su giornaleradio.fm. Lo ha scritto per noi Ferruccio Bovio ed è stato sconcerto soprattutto in ambienti cattolici. La notizia è che in Olanda per la prima volta è stato sottoposto ad eutanasia un bimbo minore dei 12 anni. L'obiezione di fondo che viene mossa questo modo di procedere è quella che nessuno può assumersi la responsabilità di decidere fine vita per un soggetto che non ha ancora raggiunto la piena maturità per decidere in modo autonomo. È un'obiezione che voi vi sentite di condividere? I sì prevalgono 57-14, i no sono al 42-86. Mi raccomando, il sondaggio tutti i giorni su giornaleradio.fm. E poi ci sono i vostri messaggi, ce n'è uno da Lecce Tete, è tutto sulla sinistra, dice: io non so se questa sinistra non si stia muovendo, se in realtà non ce lo si faccia volutamente sapere, non so se Conte o Schlein non stiano cercando un accordo o stiano litigando per chi debba fare il capo, come i giornali ci fanno credere. Una cosa però lo so, è che questa destra andrebbe fermata, scrive il nostro ascoltatore, che tutti coloro i quali stanno a cincischiare che questa sinistra fa schifo devono poi rimboccarsi le maniche, scendere in strada, andare in sezione, collegarsi in rete, insomma devono farsi sentire, vedere, impegnarsi per fermare questa orda di masnadieri barbari. Ci riusciremo? Boh. Questo è quello che scrive Tete da Lecce. Vediamo la politica con Marco Trombetta.
8: Buongiorno. In primo piano il dibattito sulla legge elettorale che oggi ritorna in aula a Montecitorio per la discussione generale. Il centrodestra vuole dare stabilità al sistema. Chi vince le elezioni governa la linea. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%. Niente preferenze, salta anche il ballottaggio, liste bloccate con i nomi dei candidati. E nel programma l'indicazione del candidato premier. Le opposizioni non ci stanno. Un premierato nascosto, la sul fronte delle alleanze, difficile l'accordo a destra con Vannacci che insidia sempre più l'elettorato della Lega e di Fratelli d'Italia. Forza Italia, la più critica nei confronti del generale, dichiara: rischiamo di perdere gli elettori moderati. Nel campo largo progressista, che i sondaggi danno in vantaggio, la Schlein è incalzata dalle sue componenti riformiste. Giuseppe Conte invece è più sicuro, non teme le primarie e lavora al programma. Giorgia Meloni in un'intervista su Rete 4 disegna l'ipotesi di un presidente della Repubblica di destra. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
7: Torniamo agli esteri. Dopo gli scontri che nel fine settimana hanno fatto temere il definitivo fallimento della tregua, il dossier Hormuz torna al centro della diplomazia internazionale. Gli americani confermano che oggi a Doha si terrà un incontro con una delegazione iraniana per cercare di consolidare il cessate il fuoco, mettere in sicurezza la navigazione dello stretto. Teheran però continua a negare l'esistenza di questi negoziati ufficiali con Washington e insiste sul proprio ruolo esclusivo nella gestione di Hormuz. Sentiamo il nostro Matteo Respinti.
9: Buongiorno direttore, io saluto Giancarlo Gioielli, giornalista di Tempi e già caposede in Medio Oriente della RAI, in questo momento a Gerusalemme. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Dottor Gioielli, la pace è esplosa. Dopo gli attacchi reciproci del fine settimana, Stati Uniti e Iran sembrano tornare al tavolo negoziale con un incontro previsto a Doha proprio sul dossier Hormuz. Possiamo dire che il peggio è passato? Perché non è la prima volta che tutto sembrava risolto. Le chiedo con quale credibilità Stati Uniti e Iran possono tornare a parlarsi reciprocamente di pace?
10: La domanda è una domanda da 100 milioni di dollari, come dicono gli americani. Io non credo che ci sia una grande credibilità in questo momento in queste trattative che vengono firmate, siglate, convocate, con successo in Svizzera, poi sconvocate, poi riconvocate di nuovo. E i punti sono ancora quelli, molto, sono ancora aperti tutti. Prima di tutto il passaggio da Hormuz, e questo coinvolge tutti i paesi del Golfo. Ricordo che le bombe iraniane sono finite in Kuwait, in Bahrain, gli americani hanno attaccato le isole iraniane, quindi il problema è sicuramente il passaggio dello stretto di Hormuz, da cui dipende una fetta importante dell'economia mondiale. Il problema è il nucleare iraniano, il problema è anche l'asse, la cosiddetta mezzaluna sciita che l'Iran aveva tessuto per decenni attraverso la Siria per arrivare fino al Libano e poi invece a sud per controllare il Golfo per arrivare fino allo Yemen con gli Houthi. Questo asse si è incrinato ma non si è rotto. Le trattative sono sicuramente un fatto positivo, perché è meglio trattare che tirarsi bombe, ma qui in realtà si tirano le bombe e i missili più che trattare. Poi si fanno accordi come l'ultimo che era stato siglato, i famosi 14 punti, che però non risolvono il problema principale. Quindi il regime change in Iran non c'è stato, non si capisce bene chi è al comando in questo momento in Iran, se i Pasdaran o la leadership religiosa o tutte e due, o può anche essere che le due cose in questo momento coincidono, ma a questo punto non è affatto chiaro. Ricordo che sabato ci saranno le celebrazioni in America per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana e contemporaneamente ci saranno i funerali in Iran di Khamenei, il leader ucciso a febbraio in un raid degli Stati Uniti. Ho l'impressione che tutti questi annunci e questi missili lanciati in questo momento siano anche uno scopo, abbiano anche uno scopo di propaganda interna, oltre che rivolta verso il mondo, verso gli alleati.
9: Ecco, lo abbiamo detto, l'Iran non cede e continua a sostenere di voler gestire direttamente la riapertura dello stretto e considera Hormuz uno dei suoi principali strumenti di pressione nei confronti degli Stati Uniti. Dal suo punto di vista, Teheran ha un interesse o un'urgenza, come si diceva negli scorsi mesi, nel normalizzare il traffico marittimo? Perché almeno per il momento la strategia sembra essere quella di mantenere la leva negoziale ancora a lungo.
10: Assolutamente questa è la leva negoziale che l'Iran può usare nei confronti di tutto il mondo insieme alla questione del nucleare. Sono i due punti su cui Teheran può ricattare, sono gli assi che ha ancora nel mazzo di carte che non sono saltati. Ricordo che c'è anche questa intesa che era stata raggiunta a Washington fra Libano e Israele, che però anche questa sembra molto vacillare di fronte all'opposizione durissima di Hezbollah. Si sta rischiando anche in Libano una guerra civile, sciiti, filo iraniani opposti a cristiani e sunniti. Anche quello sarà un punto molto delicato nel futuro scacchiere del Medio Oriente, che poi alla fine riguarda tutto il mondo.
9: Io ringrazio e saluto Giancarlo Gioielli, giornalista di Tempi, già caposede in Medio Oriente della RAI. Grazie.
10: Grazie a voi, buona giornata.
7: Grazie a Matteo Respinti. Allora, sarà Antonio Ciucci il nuovo presidente dell'ANCE, designato all'unanimità del Consiglio Generale, l'Assemblea Generale lo eleggerà l'8 luglio. È un tema, questo, quello delle infrastrutture, molto delicato nel nostro paese, al centro di numerose polemiche e del dibattito pubblico e politico ormai da anni. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Direttore, dal buongiorno ad Antonio Ciucci, nuovo presidente ANCE a partire dal prossimo 8 luglio. Innanzitutto complimenti, benvenuto qui su Giornale Radio. Quali sono i vostri programmi futuri?
12: Assolutamente una grande responsabilità in generale. Prendo il timone di un'associazione assolutamente solida, assolutamente sempre molto rappresentativa. Ho già ringraziato la presidente Brancaccio per l'ottimo lavoro svolto, quindi è chiaro che la responsabilità la sento, ancor di più come dicevi te, perché chiaramente usciremo da una buona fase di sviluppo del settore e entreremo in una che dovremo capire quali sono gli assi di sviluppo. Ci sono piano casa, la tutela del territorio, chiaramente ci sono grandi temi che dovremo affrontare e ci metteremo come sempre il massimo dell'impegno.
11: Un'ultima domanda più a sfondo politico, sta per finire, insomma manca un anno alla fine di questo esecutivo, ci sarà qualche cosa in programma anche tra di voi, tavoli tecnici, oppure si aspetta ormai il prossimo governo?
12: Ma no, noi abbiamo tante cose ancora da definire, abbiamo ancora il decreto legge aiuti, 2 miliardi che dobbiamo incassare, abbiamo il PNRR che dobbiamo finire, noi dobbiamo ancora lavorare, lavoriamo naturalmente in sinergia col governo, lavoreremo in sinergia con il prossimo governo, noi dobbiamo costruire il paese, quindi dobbiamo poter dialogare con chi ci governa e spero che naturalmente chi ci governa sia sempre molto attento al paese e alle sue infrastrutture.
11: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
7: Grazie Nicola Compagnone. 6:44 è il racconto del timone, vi ricordo 334 11 11 622 per i vostri messaggi, la musica dei Fratellis. What's

0: 6.47 qui il giornale radio, saluto il prossimo ospite che è Alessandro Ceci, analista di geopolitica e docente all'università IPU. Bentornato Ceci.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Siamo alle solite, prima gli annunci come quello di Donald Trump che aveva annunciato nella giornata di ieri degli accordi a Doha con i qatarini e con gli iraniani, ma gli iraniani si sfilano e quindi che sono andati a fare Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati speciali di Trump nel Qatar, che vanno a fare?
1: Vanno a fare una gita, perché da quello che si capisce sono solo annunci preelettorali che poi sistema della comunicazione di massa sono anche controproducenti da questo punto di vista. Infatti Trump sta crollando decisamente in tutti i sondaggi preelettorali. Cioè, abbiamo sempre detto qui a questa trasmissione concludente, si gira vuoto sostanzialmente ormai da troppo tempo.
0: Ecco, sul piano politico, ieri c'è stata una importante decisione, soprattutto da parte della Corte Suprema, che però è stata, come ho scritto anche in un editoriale di oggi, una sorta di doppia decisione, perché da una parte conferma il potere di Trump di licenziare i dipendenti delle agenzie indipendenti, però poi conferma Lisa Cook alla Fed. Ma poi c'è anche la decisione altrettanto importante, non solo quella sulla scrittrice Carol, dove Trump dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex editorialista che aveva accusato Trump di averla violentata, abusi sessuali, diffamazione, molto altro ancora. Ma poi c'è lo sconto sul voto elettorale per posta, che è un cruccio di Donald Trump, che vuole cambiare le carte e delle regole delle elezioni americane, ma sembra non ci stia riuscendo, perché ieri i giudici supremi hanno confermato le leggi statali che conteggiano le schede elettorali inviate per posta e arrivate dopo il giorno delle elezioni. Le faccio questa domanda perché siamo veramente ad un passo dal midterm, e quindi anche il midterm diciamo inizierà un percorso che riguarderà anche queste regole che Donald Trump vorrebbe cambiare in corso d'opera.
1: Allora, intanto sono cose diverse. Intanto la decisione di confermare i licenziamenti dell'amministrazione americana è tutta nella giurisprudenza americana e nella logica dello spoil system. Cioè, sostanzialmente in America, quando arriva il presidente, è possibile che siano cambiati totalmente tutti quanti gli apparati, diciamo, direzionali della vecchia amministrazione. Succede ogni volta, perché esiste appunto questa regola dello spoil system. Per quanto riguarda la presidente della Fed, il discorso è un po' diverso, perché la presidente della Fed non fa parte dell'apparato burocratico dell'amministrazione del presidente, è eletta di

0: diversamente e quindi mantiene una sua autonomia. Gli scandali su Trump, il secondo punto, sono realmente ne usciranno sempre di più in prossimità della campagna elettorale dei midterm e quindi noi non possiamo dire nulla, non sappiamo nulla di questo processo, non conosciamo le carte. Pronto?
1: Sì, la sto ascoltando.
0: Ah, il terzo punto, quello del sistema elettorale americano, devo dire la verità che su questo posso spezzare una piccola lancia in favore di Trump, perché il sistema di conteggio delle schede americano complessivamente parlando è veramente ancora affidato al 700 tutto sommato, ma non si toccherà certamente il voto per posta, perché il voto per posta è uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda la libertà degli americani di esprimere il proprio voto in qualsiasi contesto esso si trovino nel momento in cui vengono chieste le loro opinioni. Ma complessivamente il sistema di raccolta dei voti negli stati americani è veramente discrezionale. Abbiamo in cui ci siamo resi conto con Al Gore, non so se vi ricordate,
1: certo.
0: E elettorale credo io o per brogli o perché proprio questo sistema determinò la vittoria del candidato repubblicano, sistema proprio di americano è veramente affidato alla discrezione.
1: Tutto chiaro. Grazie. Tutto chiaro, grazie Alessandro Ceci, sono le 6:53, do il benvenuto al prossimo ospite che è Daniela Tagliafico. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno, allora, grazie anche a voi.
1: Allora, lei ha realizzato questo romanzo, perché di questo si tratta, Chi resta mentre il mondo scappa, le storie di confini di sopravvivenza, l'ha fatto uscire per i tipi di Vallecchi di Firenze, c'è già la fotografia, si capisce di cosa stiamo parlando, ma c'è anche un retro di questo racconto, quindi non solo il mondo che scappa, siamo a Lampedusa. Uno dei personaggi dei suoi romanzi serve caffè, sogna di spegnere l'incendio mentre impara ogni giorno a convivere con un orizzonte che non dà tregua, perché da una parte questa isola bellissima e dall'altra poi ci sono i problemi terribili di un mondo che scappa e di un mondo che arriva anche a Lampedusa, il mondo dei migranti.
2: Infatti questo è il tema. Se posso dire, ci sono due letture. La prima lettura è quella appunto dell'immigrazione con queste due storie. La storia della balista di Lampedusa che, come lei ha appena detto, ha delle grandi ambizioni, vuole fare il vigile del fuoco, eccetera. Vuole anche in fondo andare via da questa terra che ama molto, è una terra che è straziata da anni e anni e anni di dolore, perché c'è stata questa infinita catena di sbarchi che dura ormai da decenni. L'altro è la storia di un poliziotto romano la cui vita cambia dopo un incontro assolutamente casuale con un Vucumpra che vendeva collanine sotto casa sua, e nasce tra i due un'amicizia. Allora, sono queste due storie, in realtà sono storie poi di italiani che raccontano il loro rapporto con il famoso, con l'altro, no? Cioè, con quel mondo che scappa, ed è se posso dire, un approccio fatto di solidarietà, di generosità, ma anche di paure, di dubbi, di, insomma, mette questi due personaggi, secondo me, o almeno questo è quello che ho tentato, riflettono quello che è il nostro atteggiamento anche, se vogliamo, contraddittorio, no? con gli altri, con appunto col mondo che scappa. E se posso dire, sempre che mi interessi, ma insomma, c'è stata questa, come è nata questa idea, diciamo, poi è nata in un modo particolare, perché io ero andata a Lampedusa 3 anni fa a Natale, perché volevo conoscere l'isola la volevo vedere fuori dal, diciamo, dallo sberluccichio del turismo, questa bellezza meravigliosa che ha. La volevo vedere fuori stagione per provare a capirla meglio. E l'idea era di andare e di vedere e di raccogliere poi storie di migranti in loco. E succede che vado e il giorno dopo il mio arrivo viene un tempo pessimo che blocca tutti i collegamenti, per cui non c'erano più collegamenti aerei, il traghetto non partiva più da Porto Empedocle, addirittura internet andava a singhiozzo. Insomma, l'isola era isolata, ecco, a causa del maltempo. E quindi questo cosa ha significato? Che non c'erano migranti che sbarcavano. E l'hotspot di Lampedusa, che fino a 3 mesi prima aveva accolto 3.000 persone, questo per dirvi quanto il fenomeno è potente, era completamente vuoto. E che cosa succedeva? Che tutta quella popolazione che lavora intorno all'hotspot, fatta di militari, guardia costiera, polizia scientifica, esercito, Croce Rossa, temporaneamente, perché era un'eccezione il fatto che non sbarcassero migranti, si ritrova più spesso ad avere un po' meno lavoro e quindi si ritrova nel bar centrale di Lampedusa, dove c'è la famosa barista di cui si parlava prima. E quindi io ho cominciato a sentire le storie loro. Io volevo raccogliere storie di immigrati e ho cominciato invece a sentire le storie di chi accoglie, non di chi ha accolto. E questa è nata. E alla fine il libro, che era partito in un certo modo nella mia testa, come spesso succede nella vita, no? Si è trasformato poi in un'altra cosa.
1: E un'altra cosa che però è un altro lato che spesso non si vede e quindi è importante averlo. Grazie Daniela Tagliafico, ha scritto questo bel libro per Vallecchi Firenze, Chi resta mentre il mondo scappa, le storie di confine e la sopravvivenza, un'edizione integrale. Allora, sono arrivati ancora molti messaggi, ho tempo per leggerne forse uno. La risatina di Ciccio, emblematica e preoccupante, scrive un nostro ascoltatore, non si considera mai l'interlocutore iraniano pericoloso e inaffidabile, o noi si gode solo delle sconfitte di Trump? Molto poco. Così il nostro ascoltatore. 34 11 11 622, potete ovviamente scatenarvi tra poco, dopo il notiziario c'è l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani alle 6 puntuali. Ale.
3: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e bentrovati, il notiziario di Giornale Radio e titoli. Esplosione a Monte Carlo, gravemente ferito un oligarca ucraino, la moglie e il figlio per il Principato. Si tratterebbe di un attentato. Con Kiev contatti aperti, fa sapere Mosca. Oggi a Doha gli inviati di Stati Uniti e Iran. Il grande caldo, domani attesa una tregua, ma salgono a 25 le città col bollino rosso. Mondiali, rigori spietati, eliminate Germania e Olanda. Agli ottavi Paraguay e Marocco, Brasile avanti all'ultimo respiro.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e bentrovati, il notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisirin, in redazione anche Davide Camera, Laura Carchidi e per lo sport Jenny De Gaetano. Il Principato di Monaco scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca, sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo.
7: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i tre feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolaev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio tredicenne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca. Per Giornale Radio, Davide Camera.
6: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle quattro regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. E sono in arrivo a Doha gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff e una nonna meglio precisata delegazione iraniana. Sono loro che ci hanno chiesto un incontro, sostiene Donald Trump. Teheran smentisce e fa sapere che anzi non sarebbero in agenda negoziati diretti. Sui colloqui pesa anche il perdurare dell'aggressività israeliana sul Libano. Tel Aviv ha rivendicato ieri di aver colpito obiettivi Hezbollah nel sud del paese e nuovi raid e altre vittime anche a Gaza. Ora in Italia l'emergenza caldo. Da domani le temperature dovrebbero calare in tutta l'Italia per l'arrivo di piogge temporali, ma intanto salgono a 25 le città da bollino rosso.
8: Da domani si torna a respirare. L'ondata di calore che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni dovrebbe infatti attenuarsi per l'arrivo di temporali che già nelle scorse ore hanno cominciato ad abbattersi su diverse regioni, a partire dall'arco alpino, causando smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando il ferimento di 5 persone e l'evacuazione di altre 69. Intanto, dopo il picco di caldo toccato ieri in diverse zone, oggi il numero di città da bollino rosso aumenta fino a 25. Tra queste Torino, Milano, Napoli, Roma, dove le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ieri le ultime due vittime del caldo a Genova, si tratta di una coppia di anziani che era ricoverata in ospedale da 2 giorni proprio per via del troppo caldo. Temperature roventi anche nel resto d'Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che, secondo sempre l'OMS, si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania, nel weekend, 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
6: A Reggio Emilia è caccia. L'uomo che ieri sarà accoltellato a morte è il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Dalle prime ricostruzioni a uccidere Raffaele Stipa sarebbe stato un cliente abituale che lo avrebbe colpito dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti. Si conclude anzitempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda. KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone.
9: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT verde oro con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay Ammazza Tedeschi. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
6: E per il tennis, esordio positivo seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato in 5 set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede in seguito a una caduta. Domani l'azzurro affronterà il portoghese Borges, eliminati Darderi e Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavalli.
11: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
12: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Stop al genocidio.
16: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi!
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa? Che cos'è? Diesel!
18: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
20: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
21: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
22: Fagli vedere chi sei.
23: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
24: Averego, sei democratico?
23: Padre di un figlio assassinato.
24: Oh! Dico, sei democratico?
23: Marito di una moglie uccisa.
24: Sei democratico?
25: E allora me la fa parlare, Bill.
23: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
26: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
27: Qui abbiamo gente furiosa.
28: Quelli di Forza Italia e più in generale quelli della destra sono impauritissimi, perché Vannacci sta crescendo nei sondaggi e quindi quelli che fino a una settimana fa dicevano mai con Vannacci oggi sono a implorare il generale perché stia con loro. Dopodiché non so cosa farà Vannacci, al suo elettorato sarà difficile far digerire l'idea di allearsi con quelli che in questi 4 anni non hanno fatto niente.
29: Martedì 30 giugno 2026 e oggi si celebrano i santissimi primi martiri. E ricordate, come diceva il mio amico il Buddha, la vostra mente è un potente strumento. Quando la riempite di pensieri positivi, la vita comincia a cambiare. Ciao!
30: Svegliatevi dormienti e togliamoci subito il dente, il dente, il dente. Lui, Luigi Cavallari, 82 anni, un ex docente universitario, e con lei Eugenia Roccella, ministro della Repubblica. E sabato sono su una barca sul lago di Vico, sono sposati dal 1976, hanno 2 figli, ma sabato scorso lui si tuffa nel lago che è tristemente famoso per una scia di sangue. Questo anziano signore, che ha l'unica colpa di essere marito di un ministro della Repubblica, si tuffa, scompare e muore. Il corpo neanche si trova, e fin qui sarebbe semplicemente una tragedia, ma poi ci siamo noi, i social, il tempo dell'odio e della cattiveria, e inizia una pioggia incredibile di insulti contro quest'uomo, che ha l'unica colpa di essere scomparso, e sua moglie, che ha l'unica colpa di essere un ministro della Repubblica. Un'enorme campagna di odio, di hater, di bile e di veleno, mentre il corpo non si trova. E allora vorrei dire una cosa molto semplice, dritta, Non so che cosa pensiate della Roccella, ministro della Repubblica, 72 anni. Non so se la vogliate bene o no, è legittima qualunque opinione, ma trovo indecente e vergognosa questa campagna di insulti contro un signore che non ha fatto niente se non morire, cadere in una pozza. Tristemente famoso è morire. Ecco, questo piccolo coro di odiatori che hanno iniziato a dire è raccomandato, no, il corpo si trova, no, va cercato oppure meno, ecco, questo piccolo coro di miserabili sono un brutto segnale per questo paese, e dunque oggi voglio iniziare insieme a Peter dicendo: smettete di odiare, perché chi sfregia quest'uomo scomparso è come se stesse sfregiando se stesso.

0: 334 11 11 622 per le vostre voci. Martedì 30 giugno 2026 finisce il mese in quest'estate di caldo tropicale. Una strage nella casa famiglia in Germania, uccisi 6 operatori sociali, 3 arresti. Che orrore. In Bassa Sassonia, movente l'affidamento della figlia di 3 mesi, davvero si può morire in questi tempi di famiglia e di mala famiglia. E poi a Milano si lavora per trovare il sindaco del centrodestra, attovagliati tutti dove? A casa di Ignazio La Russa. Ale, a cena con Ignazio. E poi il generale di lotta e di governo attacca, e entriamo subito dentro questa storia, la maggioranza, ma poi offre anche sponde per un possibile dialogo. Ormai è piena vannaccite e dovremo ballare chissà per quanto tempo intorno a questa musica, ma le parole più importanti forse sono quelle con cui Giorgia Meloni dice sì a una figura non di sinistra al Quirinale, basta con il tabù. Ora sono 3 cose sbagliate in una, perché non c'è nessun tabù. Non bisogna dire sì a una figura non di sinistra. L'Italia ha avuto tanti presidenti non di sinistra, quindi è curioso, cioè ha avuto Leone, ha avuto Segni, ha avuto Saragat. Non so se tutti questi uomini eletti addirittura con maggioranze in alcuni casi entrava il Movimento Sociale possono essere considerati di sinistra, ma conta la narrazione vittimistica, per cui si mettono insieme Scalfaro, Ciampi, ovviamente Napolitano e Mattarella, e si dice wow, siamo stati dominati dai presidenti comunisti e non ce ne eravamo neanche accorti. Allora sentiamo subito che cosa ha detto Giorgia Meloni e facciamolo attraverso la cronaca di Simone Canettieri sul Corriere della Sera. Non è detto che non si possa superare anche questo altro grande tabù e avere un Presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra. Ospite di 10 minuti su Rete 4, Giorgia Meloni apre il fronte Quirinale, uno scenario collocato nel 2027 ma collegato al Parlamento che nascerà dalle prossime elezioni. L'eventualità di un capo dello Stato di destra, dice la Premier, è terribile per un certo establishment, ma aggiunge sarebbe un altro modo di affermare una cosa banale: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. Le parole della Meloni sul Quirinale, scrive Canettieri sul Corriere, arrivano nel giorno in cui un retroscena della Verità parla di una candidatura, questo è importante, della Presidente dei Fratelli d'Italia al Colle su iniziativa di Roberto Vannacci per siglare un patto. Mai detto una cosa del genere, precisa il Corriere, il leader di Futuro Nazionale, ma si potrebbe fare. Potrei essere d'accordo con questa ipotesi. Ipotesi che la Meloni ha sempre smentito in maniera categorica, e proprio in vista del voto in primo piano resta anche la possibile, per quanto complicata, intesa fra il partito e il generale e il centro-destra. Wow! Si è svegliato molto presto Nicola Compagnone questa mattina, e allora sentite le voci che ha selezionato per voi. Ad esempio, proprio a 10 minuti la Meloni dice: con il salario minimo lo Stato impone una cosa all'alto. 20.
1: Quindi qual è la grande differenza se dovessi farlo, diciamo, come vuole lei, che il salario minimo è un salario con il quale lo Stato impone dall'alto?
2: Pessimo.
1: No, una cosa a tutti gli altri. Bene. Il salario giusto riconosce un lavoro di rappresentanza che viene fatto dalle associazioni che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni che rappresentano i datori di lavoro. E quindi è una cosa molto più liberale, mi perdoni, Porro, ma è anche una cosa molto più efficace.
0: Siamo sicuri? Quella gente pagata 6 euro lordi l'ora? Altro che il salario minimo, forse è l'unica riforma italiana, per questo nessuno la vuole fare, è l'unica che potrebbe cambiare ad esempio l'accumulo di contributi previdenziali e dare più giustizia e più equità nel rapporto datore di lavoro dipendente. La Meloni non escludo un presidente della Repubblica di destra, 22, eccolo.
1: È vero che insomma, è terribile questa eventualità, è terribile per un certo establishment.
2: Non, ma esiste questo establishment?
1: Esiste, guardi. Esiste, l'establishment
2: lo vede.
1: Lo percepisci. Dopodiché però si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa diciamo superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica.
0: E poi l'invettiva della Meloni contro Vannacci: votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo, sono come la sinistra, sentite che fuoco di sbarramento. Ma Vannacci non si ferma e nei sondaggi ora supera anche il 6%, ha superato la Lega, insidia anche Forza Italia. Ma sentiamo questo attacco di Giorgia Meloni.
1: Io non so che dirle, francamente.
2: Ha chiesto di entrare
1: però
2: in centrodestra?
1: Non mi pare che, non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze. Cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, A. Gruber e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, A. Gruber, compagnia cantante e Vannacci. Quindi prendo atto
2: su temi diversi da quelli della sinistra,
1: chiaramente diversi, e questo per carità sono temi ai quali sono molto interessata e sui quali lavoro da diversi anni. Però poi conta, voglio dire, difficilmente tu puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere, no?
0: E sentite Salvini, che poi è un alto là incredibile. Noi vorremmo fare il Vannacciometro in onda, cioè monitorare tutti i passaggi di Stato, Amicale, Lite Chiarello, furibondamente polemico fra Vannacci e il centrodestra, ma ieri era proprio litigarello, perché Salvini parla dopo giorni di silenzio e sembra veramente un amante tradito. Vannacci, sentirlo, mi ha fregato. Poi se loro ai convegni si salutano come camerati, preferisco la Lega. Sentite 23.
3: Io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina. Ecco, sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, il passato della Lega è glorioso e sarà il presente e il futuro, ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Detto questo, abbiamo l'ansia da prestazione, no, farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto che, con cui seguo la Schlein,
4: ti sei mai più, Bonelli. Ti sei mai più risentito al telefono? No, zero, no, no, okay, immagino.
3: No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
0: L'intervista di Giuseppe Crociani e quella risposta amarissima, mi freghi una volta, non mi freghi la seconda volta, ma allora come fa il centrodestra ad allearsi con Giuda se questa è la rappresentazione? Ecco il grande enigma intorno a cui balla in queste ore la politica italiana. Ancora, ancora un altro frammento.
3: Se ai loro convegni si salutano e si accolgono fra camerati, io preferisco le giornate della Lega Giovani, dove ci sono ragazze e ragazzi, amici, fratelli, compatrioti, autonomisti.
4: Non ti piace la parola camerati?
3: No, secondo me fa parte di un passato storicamente da studiare, perché quelli che poi vanno a rimuovere i simboli, le statue, le effigi del passato sono da ricoverare, perché siamo nel 2026, non torneranno nel fascismo, nel comunismo, nel nazismo, per fortuna, però guardiamo avanti.
0: E sentite cosa dice Casini sul rapporto Meloni-Trump 26.
5: Ma probabilmente perché non è soddisfatto, si aspettava qualcosa di differente dal nostro governo. Francamente bisognerebbe chiederlo a Trump e alla Meloni, perché io non sono in grado di dare un giudizio. Certamente non credo che questo danneggerà più di tanto la Meloni, perché oggi la vicinanza a Trump non è una corsia preferenziale così bella e attraente. Oggi Trump è in caduta libera, non solo nel suo paese, ma vediamo col disastro dell'Iran che tutti i risultati che si era proposto sono stati esattamente sono saltati in aria. Addirittura l'accordo adesso con l'Iran,
6: com'è secondo lei? Grande...
5: ma è meglio di niente questo accordo, ma è un fallimento, no? Abbiamo reso l'Iran più forte di come era 3 mesi fa. L'Iran era un paese isolato ed era in condizione di fare un po' male all'Occidente con i suoi proxy. Oggi l'Iran ci tiene, diciamo così, sotto ricatto con lo stretto di Hormuz, il regime è ancora più in mano agli estremisti, l'opposizione è ancora più marginalizzata, per cui tutti i risultati di Trump sono autolesionisti. Non vedo oggi che meraviglia sia essere vicini a Trump in Europa.
6: E quindi secondo lei potrebbe anche guadagnarci in termini di consenso da questo scontro che c'è stato?
5: Certamente non ci perde.
0: Vero. Sentite le parole di Giovanna Pancheri, giornalista, analista di punta di Sky TG24, che in onda parla della strategia del generale.
7: C'era un retroscena della verità molto interessante che, certo, non mi sembra che sia stato smentito.
6: Neanche una parola.
7: Esatto. In cui si diceva che Vannacci starebbe dicendo ai suoi: io voglio entrare in maggioranza e farò l'accordo con Meloni perché in cambio le darò al Quirinale, le darò i voti che servono per andare lei al Quirinale. Allora, letta in questa, con le dichiarazioni di questa sera, no, ci può essere anche questo retroscena. La verità è che se io fossi in Vannacci, e non sono in Vannacci, però politicamente in questo momento con questi numeri per lui sarebbe molto più conveniente rimanere fuori dalla coalizione del centrodestra, meglio la gallina domani, diventare life del futuro. Dall'altra parte però è anche vero che il generale ha avuto varie occasioni, no? Anche stasera Meloni credo che sia tornata a dire non vota mai con noi, vota sempre con la sinistra. Ha avuto varie occasioni per chiudere quella porta, invece lui continua a dire di voler essere lì e di non voler in qualche modo far vincere il centrosinistra. Quindi sarà molto interessante come si muoverà, se deciderà per la tecnica politica oppure per la fedeltà militare e quindi cercare di portare acqua al centrodestra. Un dato che forse lo vedrete anche poi nei vostri sondaggi andando avanti, almeno quelli che facciamo noi, dimostrano che però se Vannacci entra in centrodestra centrodestra, perde una parte consistente del suo consenso, perché è un voto anche, diciamo, antisistema, no? E molti nel centrodestra lo paragonavano all'inizio a Fini, che quando fece il suo movimento prese il 7%, poi non entrando in coalizione si ridusse, insomma, a numeri da prefisso telefonico. Però il voto di Vannacci è un voto diverso, non è il voto di quelli che allora, siccome vince il centro-sinistra, votano il centrodestra. C'è anche molto voto antisistema là dentro, e quella è una parte elettorato che lui deve tenere in conto di poter perdere.
0: È sempre alla puntata di ieri, onorato, interessanti alcune delle cose che dice Vannacci, spiega il promotore del progetto civico nazionale. Sono inaccettabili in ogni paese civile, addirittura, sentitelo.
8: Ci sono una serie di cose che dice Vannacci che sono inaccettabili in ogni paese civile, cioè definire persone che amano persone dello stesso sesso come dei malati in un paese normale dovrebbe essere rifiutato da tutti. Quindi sfido Giorgia Meloni poi a fare un'alleanza con una persona che definisce una persona gay, che decide di amare una persona dello stesso sesso.
0: Anormale.
8: Anormale, insomma, no? Oppure sfido Giorgia Meloni, che sul femminicidio sembrava anche avesse fatto dei passi in avanti rispetto alle istanze dell'opposizione, allearsi con uno che non riconosce e banalizza una specificità drammatica del nostro paese. Perché le donne e le ragazze che sono morte, c'è una specificità al femminile. Non è la banalizzazione, allora se uccidono un anziano, che cos'è un anzianicidio? Come gioca Vannacci con le parole. Ecco, questo a me spaventa ed è qualcosa da rifiutare totalmente. Però dobbiamo fare attenzione, perché Vannacci tocca anche dei temi che il centrosinistra in passato ha colpevolmente lasciato alla destra. Ed è il tema della sicurezza, per esempio. Perché io giro i territori, i quartieri popolari, sono nato e cresciuto ad Ostia, non a Beverly Hills. E vi posso assicurare che una donna sola di 80 anni in una casa popolare, seppur democratica, che non accetterebbe mai quelle parole folli che ho appena descritto Vannacci, rischierebbe di votare Vannacci se si sentisse sola rispetto a una proposta.
7: Ma qual è l'idea di sicurezza che propone il centrosinistra?
8: Quella,
7: come si riappropria della parola?
8: Innanzitutto mi sento di dire che noi dobbiamo riappropriarci proprio del tema, perché per troppi anni l'abbiamo proprio mollato. Poi, se mi chiedi qual è la soluzione, è il combinato di più fattori. Sicuramente non dobbiamo avere un tabù a parlare di più controllo del territorio, poi le vere tre soluzioni sono altre, non quello che racconta Vannacci.
0: Capito? Abbiamo volato in questi primi 30 minuti, abbiamo danzato intorno al generale, alla Meloni, al governo, al Quirinale. Adesso ci fermiamo pochi secondi e poi ci spariamo un frecciero che ci fa volare un po' più alto. A fra poco.
9: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale Radio.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Sono le 7 e 32 minuti.
17: Guidare informati.
18: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Nessuna particolare criticità questa mattina su strade e autostrade della penisola. In Campania, prime code a nord di Napoli per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Primi incoronamenti per il traffico inoltre sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli e tra Bomero e Camaldoli verso l'aeroporto. Verso Roma, rallentamenti e code a tratti per il traffico sulla Pontina da Ardia a Castel Romano, sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In Lombardia primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Cinisello verso Torino. A Milano poi code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord da Monza verso Sesto e a seguire in est fino a Via Padova verso Bologna. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
20: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno da parte degli anziani di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
21: Trovo la Roccella una persona antipatica e un pessimo ministro, però di fronte a questa tragedia sono con lei, senza se e senza ma, e contro tutte le i leoni, anzi coglioni da tastiera, scusate, siamo di prima mattina. Sì, la cattiveria imperversa, e leggo su X che certe cose sono state sdoganate. Leggo che per esempio Freccero ieri ha in onda, che non ho visto per non vedere l'ennesima comparsata di Onorato, ha appellato Zelensky con l'epiteto che non voglio ripetere, che solitamente i vari putinisti ripetono nei suoi confronti, e a quanto pare, così leggo, non c'è stata nessuna reazione di dissociazione da parte tua, Luca, e neanche di Marianna. Questo, se fosse vero, è come se effettivamente la cattiveria, l'odio, anche in questo caso, sia stato sdoganato, perché dire certe cose ormai è normale. È normale e non suscita reazioni. Cosa ne pensi, Luca? Ciao, Fabrizio da Milano.
22: Buongiorno Teresone Domenicaro da Vicenza per sostenere Roggero. Di Roggero hanno parlato 10 minuti, tutto il resto campagna elettorale. C'erano almeno un centinaio di forze dell'ordine nei dintorni del teatro a Vicenza. Un centinaio, ho fatto i video, la gente che era in teatro non sapeva chi c'era sul palco a parlare. Ho fatto un po' di domandine così e mi vengono sempre di più i brividi di chi segue il General Fantocci, ma in realtà sono seguaci più che altro. Comunque una cosa ridicola, mi sembrava di essere ad una riunione della Stenum.
1: Ciao Bruno da Genova, sti Foo Fighter però sono veramente pesanti, eh? E non se ne può più di giochi, cambia musica, sembra la stessa, basta, e ti piacciono sti Foo Fighter, e falla un po' finita, e non se ne può più, poi di mattina, per favore, su.
2: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, la Meloni rischia anche lei a tirarsi dentro Vannacci per mille motivi, perché questo è veramente astuto, questo non è quello che loro chiamano il bimbo minchia o quell'altro Tajani che sembra sempre smarrito, sperduto, spaventato, no, questo non è così. Quindi la Meloni questo l'ha capito ed è difficile da controllare ed è andato ad aggredire proprio tanti elettori di Forza Italia, non solo ha svuotato la Lega, ma adesso prende pure quelli di Fratelli d'Italia. Però io credo che la Meloni falsamente si stia spostando verso il centro. Lei è uguale a Vannacci, uguale, forse più di Salvini, proprio nell'anima è uguale. Però il problema è proprio questo, è che è uguale. Ma io credo che sono talmente attaccati alle poltrone che alla fine lo tirano dentro. Lei sta cercando di arginarlo con la legge elettorale, non ci riuscirà perché Vannacci, lei sa che prenderà un sacco di voti, lei sa che ce la farà, perché ha un sacco di iscritti tra l'altro e gli arrivano finanziamenti e probabilmente dall'estero, quindi gli arrivano soldi a questo qua, e quando hai soldi puoi aprire centri, puoi fare campagna. Lei ha capito che lui è un problema, non è tra virgolette un bimbo minchia, però alla fine vedrete che si alleeranno, vedrete, perché quelli non hanno valori né da una parte né dall'altra, è tutta una chiacchiera, sono pieni di condannati e di pregiudicati, ma che valori hanno di legalità questi? Lo faranno, io sono qui che sto aspettando, spero di no, ma vedrete che sarà così. Ciao ciao!
0: Giù le mani dai Foo Fighters! E non si toccano né si possono discutere le scelte del comandante Peter Beschia, detto l'alpino, una specie di guru, e lui la bandiera musicale di questo programma, ciò che lo rende inconfondibile. Allora rispondiamo a tante cose e entriamo in un altro campo. Per esempio, lo sapete che esiste un Vannacci nero anche in Israele? Ofer Winter, ex ufficiale d'esercito al comando della brigata Givati nel 2014 a Gaza, si candiderà alle elezioni di ottobre. Non è ancora chiarito in che forma, ma guarda a destra. Alcuni sondaggi danno una sua ipotetica lista anche a 5 seggi sui 120 della Knesset, un bottino di voti che fa gola a tante formazioni israeliane, fra cui c'è senz'altro il sionismo religioso di Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze colonno e millenarista. Winter ha un peso significativo in Israele, dice il Fatto, i media lo hanno ribattezzato il generale della destra, definizione che tiene insieme la sua esperienza sul campo, seppure con un curriculum controverso, le sue opinioni radicali sui palestinesi. Attenzione, ecco il dato dolente. Amnesty e la fondazione In Rajab lo accusano di crimini di guerra. Durante l'operazione Margine Protettivo, la sua brigata Givati a Gaza ha ucciso almeno 135 civili palestinesi in 2 giorni, bombardato l'ospedale al-Najjar, una moschea, una scuola dell'UNRWA, e sulle ambulanze che soccorrevano i civili ha sparato. Mica male come curriculum, ma sì, in questi tempi, bravissimo, ha una laurea in sterminio e una bandiera per presentarsi a raccogliere voti. Allora, tante cose da dire, volevo ripartire a Freccero, ma devo rispondere a Fabrizio da Milano. Il tema di Zelensky, che non è un candido eroe rivoluzionario, è un primo ministro che 10 giorni fa, su questo vorrei che rispondessi tu, ha intitolato con tutti gli onori a una brigata neonazista della Seconda Guerra Mondiale un battaglione del tuo esercito. Quindi resta il paradosso della propaganda orribile che si fa in Occidente, per cui noi pensiamo che sia un resistente da sostenere un primo ministro che, dovendo scegliere un titolo onorifico, lo va a prendere fra coloro che gasavano polacchi ed ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. L'eroe dell'UPA, questo è il vero tema di Zelensky, questo è il vero problema di rimbecillimento nostro, sostenere uno che fa l'apologeta dei nazisti come se fosse un eroe. Questo è ciò che io penso, non ho niente da vergognarmi, anzi vorrei che rispondeste voi su questo terribile tema. 334 11 11 622 per le vostre voci. Sentire il maestro Freccero proprio lui ieri a In Onda.
3: Vannacci è molto interessante anche per un'altra cosa, perché voi tutti quanti pensate alle primarie, pensate il vero problema è che c'è un 50% di persone che non vota.
4: Certo.
3: Il vero problema è questo. Cioè, oltretutto, poi Vannacci, guarda, è solamente una recita, perché se fosse veramente antisistema c'è una domanda da fare: cosa pensa della moneta a debito? Bah, non sa rispondere a questa domanda, quindi vuol dire che è finito.
4: Sull'euro
0: ancora non li abbiamo fatti, faremo, prendiamo questo lampo
3: ma non lo sa, non sa cosa è la moneta a debito, eccetera, quindi chiaramente, quindi chiuso l'argomento. Il problema è questo 50%, e questo qua è un problema molto forte, e in questo momento questo 50% devo dire che ha molte colpe, ce l'ha anche la sinistra. Perché? Perché in tutti questi anni, io parlo dal 2001, tutto quanto citando l'unica persona che vorrei citare, a cui sono molto affezionato, Agamben, ci ha spiegato che la politica si muove con il concetto di eccezione. Ci viviamo sempre in periodi di eccezionalità, di eccezione, cioè, e lo applica questo concetto, che non è suo ma è di Carl Schmitt, a che cosa? Al presente.
0: Ancora l'eccezionalità che non finisce mai e diventa norma, sentite.
3: Per cui è avvenuto prima, c'è stato il terrorismo, e il terrorismo ha creato oltretutto l'archeologia dell'odio verso gli immigrati, perché erano quanto islamisti, cioè, poi c'è stato il problema della crisi climatica, e quindi a questo punto ecco la deindustrializzazione, poi c'è stata la pandemia, su cui non dico nulla perché con te siamo in polemica, ma la pandemia e c'è stato un problema a sospensione della Costituzione, cioè, poi c'è stata adesso la guerra. Allora, ma perché la sinistra deve sempre in qualche modo applicarsi a tutte queste emergenze, diventare la bandiera, le drappò di queste cose, prima di tutto? Ecco, quindi una cosa che è molto importante, cioè, credo che c'è nel pubblico, io frequento molto, ho lasciato la TV e ho capito mai come adesso l'importanza della rete, che finalmente negli ultimi mesi si sta avviando ad avere la stessa importanza che in America. Un dato molto importante. Garlask è fondamentale perché ha dimostrato che la TV ha lo stesso, anzi, fa più audience che in qualche modo che l'Inter fa più audience che la TV, quindi altro da importante. E nell'internet c'è tutto quanto un movimento di in qualche modo di stupore, che in qualche modo non si riesce mai a affrontare questa. È possibile fare una democrazia senza emergenza? Punto interrogativo. Questo qua è un tema che faccio.
0: Benissimo tema. Allora, le vostre voci al 334 11 11 622, mentre Freccero con molta eleganza ci ricorda che viviamo in anni in cui l'eccezione è diventata norma. L'eccezione del terrorismo e le leggi eccezionali dopo le stragi dei radicali islamici, l'eccezione della pandemia e ora l'eccezione della guerra, se non quella della crisi energetica. Così si governano gli stati, un bellissimo messaggio. Bene, vai, le vostre voci.
4: Sono fantastici i tempi della narrazione della Meloni, tutta squillante, e poi non sono figli di un dio minore.
0: Bene, vai, le vostre voci.
4: Sono fantastici i tempi della narrazione della Meloni, tutta squillante, e poi non sono figli di un dio minore, abbassa il tono per dare
0: più. Anzi, un po' il volume.

0: cioè, ma so che fa clamore, che tutti vogliono sapere se la mattina va in bagno e se la sera si fa la croce e dice le preghiere. Però ragazzi, veramente, questi personaggi sono fatti apposta per farvi parlare dalla mattina alla sera. Ma porca puttana, basta, cioè, non ne parlate più, più ne parlate più questo qua prende voti, cioè non lo capite? Sì, lo sapete benissimo. Vabbè, buona giornata.
1: Buongiorno, giornale, giornale da Scanea. Stamattina, leggendo poi i giornali, leggendo un articolo del Giuliano Guida Bardi sul Mattino, che raccontava il fatto del Moretti che è andato in carcere l'AD dei Ferrovie dello Stato. E là ci sono oneri e responsabilità, voglio dire, quando tu assumi una carica così importante ci sono un sacco di soldi, però ci sono anche delle responsabilità. Ma la cosa che mi ha sorpreso è in positivo però di questo Moretti, che lui ha rifiutato la prescrizione, anche se lui era convinto di essere estraneo ai fatti, cose così non era, perché ripeto, quando uno assume una carica così importante ci sono le responsabilità. Però voglio dire, questo signore ha rifiutato ed è andato in carcere, quindi bisogna dargli anche l'onore delle armi. Bene così.
2: L'Europa, la caccia del gas, gli esperti dicono rinviare lo stop al GNL russo. Chissà che dirà Fabrizio da Milano. No, non lo dobbiamo prendere, hanno preso anche gli ucraini, non dovremmo prenderlo noi. Questa guerra è stata anche una guerra di mercati, una guerra per ridisegnare le geografie energetiche del mondo, per farci prendere orribile gas squagliato americano. Bene, andiamo a vedere che cosa dicono i giornali della destra, sempre molto caratterizzati. E sentite, continua la campagna contro il povero Conte, addirittura sulle mascherine, la super testimone che smentisce l'ex presidente del Consiglio, contatti fra l'uomo delle consenze d'oro e l'ex premier. Poi ovviamente c'è la foto di Giorgia Meloni e c'è quella frase di cui abbiamo già tanto parlato: il Quirinale non è più un tabù per il centrodestra.

Attenzione che invece anche la verità ovviamente tocca questi temi. È scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine in anticipazione di Panorama domani in edicola, sempre su quello. Ma poi c'è una notizia curiosa, c'è un palazzo di Firenze, il palazzo svenduto da Nardella a 2500 euro al metro quadro, ora ne vale 25.000. E andiamo a vedere il titolo invece di Repubblica, che oggi spara tutto a tre colonne, l'apertura sulla Meloni, basta col tabù della destra al Quirinale, ma poi in seconda battuta, proprio sotto, ci segnala la Corte Suprema che boccia Trump tre volte. Questo è molto molto interessante, quindi anche un po' godendo leggiamo il pezzo di Massimo Basile. Sì, perché Trump aveva tre temi enormi che lo riguardavano, sottoposti a giudizio. Il primo era ovviamente la ridefinizione del consiglio della Fed con uomini a lui vicini. Ebbene, la Corte lo ha bocciato, ha sbagliato, aveva influenzato le nomine della banca centrale per influenzare la sua politica, e quindi questo è il primo round in cui ha perso. La seconda cosa ancora più importante riguarda una causa con una scrittura

0: Jane Carroll, che l'aveva accusato ed è condannato per questo processo di stupro. Ebbene, Trump la voleva, come dire, mettere fuori. Si tratta di un episodio, pensate, degli anni 90. Trump aveva incontrato per caso ai magazzini di lusso la scrittrice a Bergdorf Goodman a Manhattan, vicino alle Trump Tower. Lui gli aveva chiesto consigli su un regalo per una donna, lei lo aveva portato nel reparto lingerie scherzando su cui le due dovesse indossare un body, e secondo la Carroll, una volta soli, Trump aveva cambiato atteggiamento, l'aveva spinta verso il muro, baciata a forza e abusata sessualmente. Pensate che cosa terrificante. All'epoca la Carroll aveva 52 anni, Trump 50. Ebbene, per anni non aveva parlato per paura di ritorsione. Poi la denuncia del 2022, Trump voleva sospendere totalmente questo procedimento accusandola di essersi inventata tutto, e invece così si prosegue su questo giudizio. Secondo no. Il terzo riguarda una questione che per Trump è decisiva, e cioè il voto postale. Sapete che il presidente americano lo considera il modo in cui i democratici truffano il risultato, parole sue. Ebbene, Trump aveva chiesto ai magistrati dell'alta corte di non considerare validi i voti spediti per posta, e invece l'alta corte gli dà torto e dice che valgono tutti quelli che abbiano il timbro addirittura del giorno del voto, quindi potrebbero arrivare anche 5 giorni dopo la chiusura dello scrutinio, e questo è stato un grande sconfitta per Donald Trump, 3 volte bocciato. Grazie a Dio esistono i giudici a Berlino. 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Sarebbe veramente un sogno per gli italiani. Presidente della Repubblica, donna, Giorgia Meloni, Presidente della Repubblica di destra finalmente, di destra. E Presidente del Consiglio Roberto Vannacci, perché noi a destra siamo una cosa sola, perché le persone leali, le persone per bene sono una cosa sola, non siamo in mezzo alle correnti, non facciamo campi larghi, a destra siamo una cosa sola, e lo vedremo alle prossime elezioni, cari compagnucci. Veramente sarebbe un sogno per tutti gli italiani, già che abbiamo fatto tanto, siamo il governo più longevo, siamo veramente, abbiamo fatto la storia di questo paese, ma questo, quello che sarà il futuro è ancora tutto da scrivere. Sarebbe veramente una cosa bellissima. Vi auguro a tutti una buona giornata, Jonathan da Prato.
0: Questa dei due mondi, la penna sublime che purtroppo tradisce ogni tanto il centro per dedicarsi al mattino, è arrivato fra noi Giuliano Guida Bardi.
2: Buongiorno caro Luca, ma io non tradisco, io sono notoriamente poliamoroso, quindi non c'è un tradimento perché non c'è l'esclusività, grazie a Dio. E comunque, bene, vedo che avete ricominciato a dettare l'agenda politica nazionale da in onda e a dettare quali sono le cose che debbono essere dette e comunicate dai giornali, perché ora l'avete lanciata voi la vicenda, ma non si parla altro che di Vannacci, ma state un po' esagerando.
0: No, io direi che l'altra vicenda, un'apertura su Repubblica di oggi, la mossa furba di Renzi, che proprio da in onda ci sono voluti 2 giorni perché i media capissero l'importanza, oggi è un'apertura di Repubblica, ha lanciato la norma antiribaltone. Io un patto antiribaltone sono pronto a firmarlo domani. Ci aiuta anche la legge proporzionale, quel ci manca oggi è un contenuto programmatico, mettiamoci d'accordo su 2, 3, 4 cose e giuriamo solennemente. Così ha detto Renzi in onda, e ora il patto antiribaltone, una sorta di certificazione che qualcuno considera scontata, come dici che non tradirai, e beh, ma anche le forme.
2: Sì, hanno... è molto curioso, io tutti i matrimoni che ho visto andare a Ramengo, perché come dire, uno dei due coniugi aveva scelto lì di più appetibili per quel momento storico, erano tutti basati su un patto di non tradimento. I patti di non tradimento sono davvero, valgono finché valgono, è molto curioso. Per giunta, se poi al di là di queste questioni che sono, come dire, di natura estetica, noi volessimo parlare anche invece dell'implicazione di natura costituzionale, un patto antiribaltone non ha nessun significato, anzi si pone al di fuori della nostra Costituzione e del nostro ordinamento, quindi vale così come patto d'onore, e l'onore mi sembra che sono diversi decenni che ce lo siamo scordati. Al contrario bisognerebbe fare, cioè riportare il Parlamento al centro, perché è nel Parlamento, cioè nella sede della rappresentanza, che si compongono le differenze di interesse del Paese.
0: Però quello del centrodestra del 2022 ha funzionato.
2: Ma non hanno avuto necessità, e poi non c'è stato nessun. Non sono i patti che tengono insieme le coalizioni, sono le necessità storiche di quel momento. Cioè, nel momento in cui cambiano radicalmente le posizioni, e come vedi, non ha funzionato neanche nel centrodestra, perché poi mi pare quanti sono i deputati e i senatori che si sono sganciati dai partiti nei quali sono stati eletti per realizzare il programma per il quale sono stati eletti.
0: Però
2: sono
0: una cosa è il singolo, vedi, qui pare proprio la differenza. Il singolo ha diritto, in virtù della libertà che tu hai ricordato della Costituzione, per cui il parlamentare agisce nell'assoluta libertà delle sue scelte, mentre invece i leader politici hanno tenuto fede a quel patto e non hanno mai violato, diciamo,
2: perché
0: così,
2: conveniva,
0: l'unità delle
2: forze, perché conveniva loro, perché era per loro conveniente, perché loro hanno pensato che potesse essere in qualche modo utile ai fini che dovevano raggiungere, non certo perché hanno sottoscritto un foglio di carta che non ha legalmente alcun valore. E poi insomma, di persone che sono tornate indietro sulle decisioni ne abbiamo moltissime. Ti ripeto, nel centrodestra basta vedere oggi la sporca dozzina, come l'onorevole Vannacci ha chiamato la sua banda di ex parlamentari della destra, transfughi e galeotti, oppure come succede in altre formazioni. Non è quello il punto centrale, il patto. Il punto centrale del centro-sinistra, di cui a me piacerebbe sentire una voce autorevole e intelligente come quella di Matteo Renzi, è chiedere perché non lo vogliono, per quale motivo ci sono da parte del centro-sinistra
0: fortissime
2: resistenze.
0: Perché temono che possa tradire. Questa è l'argomentazione più vera.
2: E va bene, cosa sto io a ricordarti? La favola.
0: Chi ha tradito una volta tradisce sempre, questo è l'anatema.
2: E starò qui a ricordarti invece la favola della rana e dello scorpione. È la natura di ciascuno di noi, è la sua natura, non c'è niente da fare altro che firmare patti.
0: Bene, sai che è successo? Siamo arrivati galoppando alle 8, qualcuno di voi sta uscendo per strada, qualcuno di voi ha uno splendido corpo davanti, nudo, e tutti voi celebrate questo meraviglioso inizio di estate pensando a ciò che più amate. Ci fermiamo per alcuni istanti e torniamo fra poco.
3: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa. promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
11: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti, da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vladimir Molev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare, ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
10: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. E sono in arrivo a Doha gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff e una nonna meglio precisata delegazione iraniana. Sono loro che ci hanno chiesto un incontro, sostiene Donald Trump. Teheran smentisce e fa sapere che anzi non sarebbero in agenda negoziati diretti. Sui colloqui pesa anche il perdurare dell'aggressività israeliana sul Libano. Tel Aviv ha rivendicato ieri di aver colpito obiettivi Hezbollah nel sud del paese e nuovi raid e altre vittime anche a Gaza. Ora in Italia l'emergenza caldo. Da domani le temperature dovrebbero calare in tutta l'Italia per l'arrivo di piogge e temporali, ma intanto salgono a 25 le città da bollino rosso. Laura Carchidi.
12: Da domani si torna a respirare. L'ondata di calore che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni dovrebbe infatti attenuarsi per l'arrivo di temporali che già nelle scorse ore hanno cominciato ad abbattersi su diverse regioni, a partire dall'arco alpino, causando smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando il ferimento di 5 persone e l'evacuazione di altre 69. Intanto, dopo il picco di caldo toccato ieri in diverse zone, oggi il numero di città da bollino rosso aumenta fino a 25. Tra queste Torino, Milano, Napoli, Roma, dove le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ieri le ultime 2 vittime del caldo a Genova. Si tratta di una coppia di anziani che era ricoverata in ospedale da 2 giorni proprio per via del troppo caldo. Temperature roventi anche nel resto d'Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che, secondo sempre l'OMS, si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania, nel weekend, 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio.
10: A Reggio Emilia è caccia all'uomo che ieri sarà accoltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Dalle prime ricostruzioni, a uccidere Raffaele Stipa sarebbe stato un cliente abituale che lo avrebbe colpito dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis.
13: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
10: Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai sedicesimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Gianni De Gaetano.
14: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
10: E per il tennis, esordio positivo seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato in 5 set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede in seguito a una caduta. Domani l'azzurro affronterà il portoghese Borges, eliminati Darderi e Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: In un sol colpo la Corte Suprema americana amplia il potere del Presidente di licenziare i funzionari, ribaltando il precedente quasi centenario caso Humphrey Executive. Nello stesso tempo però i giudici respingono il tentativo del Presidente Trump di licenziare immediatamente la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, rafforzando ulteriormente l'indipendenza della Fed. La Corte respinge anche l'appello di Trump contro la sentenza relativa al caso di Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Significa che dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex editorialista. Nullo anche l'appello per diffamazione presentato da Alan Dershowitz contro la CNN. I giudici supremi hanno anche confermato le leggi statali che conteggiano le schede elettorali inviate per posta e arrivate dopo il giorno delle elezioni, una inaspettata smentita ai soliti attacchi di Trump al voto per corrispondenza. Trump ha immediatamente chiesto al Congresso di approvare il Save Act, che limiterebbe il voto per corrispondenza e introdurrebbe nuovi e rigorosi requisiti di identificazione e prova di cittadinanza per poter votare. A pochi mesi dal midterm, dunque, Trump si trova in forte crisi di consensi, solo il 30% a suo favore e il 66% contrario, in una situazione economica disastrosa, incastrato dagli iraniani nella difficile gestione del memorandum d'intesa che marcia a passi lenti e nella situazione non ancora conclusa dello stretto di Hormuz. Con le contraddittorie decisioni della Corte Suprema, Trump prosegue però per la sua strada, come sostiene la giudice Sonia Sotomayor, lasciando il paese in un caos totale.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
18: La ministra Roccella e quelli che non provano empatia per la disgrazia che l'ha colpita. Sicuramente orribile. Sono haters? O magari sono individui che hanno visto la propria vita trasformata, che hanno subito un sopruso dalle politiche portate avanti da questa ministra, che hanno vissuto come una discriminazione certi provvedimenti. e che si sono tramutati in dei criminali, sono stati traumatati in dei criminali. Sono degli haters perché non serbano simpatia per la propria carceriera? Non lo so, io me lo chiedo. Ciao Roberto da Amsterdam.
19: Buongiorno a tutti, ma io non vedo l'ora di vedere la chiusura della campagna elettorale del centrodestra con Tajani sul palco con Vannacci e Salvini. Non vedo l'ora, proprio penso che mi farò tante di quelle grasse risate. Ma poi la signora Berlusconi, ma quanto è contenta, quanto sarà contenta di vedersi accostata al Vannaccione nazionale. Ma dai, ma per favore, uniti, ma uniti di che? Siamo un tutt'uno, siete una sola cosa. Certo, una massa di opportunisti che stanno lì insieme per poter avere ognuno la propria poltrona senza fare una mazza, come non è stato fatto una mazza in 4 anni, se non ridurre l'Italia allo stato che è, insomma. Va bene, comunque niente, volevo dirvi che non vedo l'ora di vedere la chiusura della campagna elettorale, che ballano chi non salta di comunista, di sinistra è Tajani a braccetto con Vannacci, meraviglioso.
20: Buongiorno Luca da Pisa, ciao Luca Telese, ciao Guida Bardi, buongiorno a tutti e due. Ma io mi associo tranquillamente al pensiero di Jonathan da Prato, essendo toscani non ne possiamo più di una sinistra bieca e ottusa che fa sempre cosa vuole, quindi è arrivato il momento di cambiare. L'alternanza democratica è il futuro e ci dovete dare la libertà di poter scegliere chi vogliamo anche noi, perché noi persone di destra siamo persone comunque moderate e normali, quindi voi non avete sicuramente lo scettro della saggezza e della conoscenza. Quindi benvenga Presidente della Repubblica una bella donna come Giorgia Meloni. Grazie Jonathan, un abbraccio a tutti, arrivederci.
21: Buongiorno Telese. Certo che Jonathan è veramente molto divertente, non ne possiamo fare a meno. Se lo potete raggiungere, vorrei sapere quali sono i ministri, perché va bene Meloni presidente e Vannacci capo del governo, ma i ministri sarebbe molto interessante la sua proposta. Grazie, buona giornata e buon caldo a tutti.
0: Certo, buon caldo a tutti non è male come...
2: Beh, saluto inaugurale.
0: Però io voglio chiedere anche il tuo parere, Giuliano, sulla vera notizia del giorno, di cui nessuno dei nostri ascoltatori si è accorto, che entra in vigore la tassa sui pacchi, addirittura una tassa europea si sovrappone a quella italiana, e 2 euro per ogni pacco, ci sono 6 miliardi di tasse i pacchi in Europa. Pensa che cavolo di imposta che arriva da mercoledì 1 luglio, un dazio doganale fisso di 3 euro a pacco, quindi noi avevamo 2,
2: allora
0: si aggiunge 3, potrebbero addirittura sommarsi, mentre altre norme come quella francese sono fatte per scomparire quando arriva questa tassa europea. Noi, se non riscriviamo la legge, avremo 5 euro di tassa a pacco per ogni pacco sotto i 150 euro. Che te ne pare?
2: Mi pare questo, sebbene non sia convinto che questa sia la notizia del giorno, perché mi pare che i nostri ascoltatori abbiano centrato le altre due, ma ci torniamo dopo, e quindi colgo volentieri la tua challenge e ti dico che io sono a favore, io non sono mai a favore delle tasse, ma questa la ritengo un'imposta giusta.
0: Non puoi essere a favore.
2: Ma la ritengo un'imposta giusta. Posso essere a favore, posso anche argomentarla se tu dovessi riuscire nell'incredibile...
0: Tasse, no, non è che possiamo avere queste
2: nell'incredibile mistero di riuscire ad ascoltare per una volta un ragionamento articolato di una persona che non sia tu. Se dovessi riuscire in questo miracolo, ascolteresti che il nostro commercio non può essere regolato da regole impari, cioè non si può andare a correre 100 metri con una persona che decide di partire dal 60esimo e poi magari vince perché ti ha fregato 60 metri. Lo stesso avviene per quello che è il mondo dei commerci. Se noi andiamo a giustissimamente chiedere che esista un mercato del lavoro in cui siano tutelati i diritti delle persone, il diritto alla malattia, alle ferie, al salario, alle trattenute, bla bla bla, e lo facciamo perché lo consideriamo un grande principio di civiltà, non possiamo poi andare a prendere il frutto del lavoro a prezzo molto molto più basso di chi invece fa lavorare le creature di 12 anni oppure tiene le persone al lavoro 12 ore, 13 ore, 14 ore come avviene in alcuni mercati dell'est asiatico o del Sud America per produrre prodotti che poi arrivano a prezzi bassissimi. Ma da queste parti o che pure non rispondono ai requisiti di sicurezza,
0: che questa tassa si lega ai codici doganali, quindi se Giuliano compra una t-shirt e un pacco di occhiali da sole insieme, 150 euro nel pacco, perché magari sono altre cose, paga due imposizioni, quindi 6 euro, perché sono due articoli che hanno due diversi codici doganali. Voglio vederti fra un po' se godi di questo balzello.
2: Ma sai, io siccome
0: poi non
2: rompete credo
0: più
2: di
0: le
2: essere
0: scatole con la patrimoniale.
2: Io non sono tra quelli che passa la notte a ordinare su Temu o su Shein prodotti a 3 euro, 4 euro, 1,50 euro per poter poi vedersi arrivare 15-20 giorni dopo della robaccia che altera il sistema della reale e giusta concorrenza. Io credo nelle gare vere, nelle gare ben fatte, cioè l'azienda A e l'azienda B.
0: Cosa? Cioè sei proprio sovietico ormai. E se uno vuole comprarsi la robaccia su Temu saranno cazzacci suoi, ma che sei impazzito?
2: Ma se la compri molto volentieri si compra una piccola tassa. Sono
0: adesso
2: un liberista, ma il liberista
0: lo Stato padrone che,
2: ma al contrario, ma al contrario
0: cosa
2: sono
0: devi
2: cose
0: comprare
2: che voi
0: e cosa no.
2: Ma tu hai questi due vizietti, il primo di essere ateo e di voler parlare della Chiesa Cattolica, il secondo quello di essere comunista e di voler dettare le regole del libero mercato. Sono due attività molto, molto simpatiche che caratterizzano, definiscono un uomo strepitoso, multiforme, però dovresti anche darti una calmata perché uno, fregatene di quello che fa la Chiesa Cattolica, che non sono cose tue, due, lascia perdere cosa fa il mercato, visto che siete per un'altra organizzazione statale. Non si può lasciare che le aziende europee siano travolte da una concorrenza ingiusta con altre aziende che da altre parti del mondo non pagano i lavoratori, non pagano le tasse, non assolvono agli oneri sulla sicurezza del lavoro e dei prodotti. Mi dispiace, questo non può essere fatto ed è necessario riequilibrare i commerci in maniera adeguata. Questo è quello che prevede un ordine liberale, prevede la parità di condizioni delle persone che concorrono e delle aziende che concorrono, non certamente lo sfrenato liberismo per cui quelli che debbono sfruttare i bambini o le persone per 15 ore al giorno o produrre beni che non hanno nessuna garanzia di qualità lo possono fare come e quando vogliono e poi entrano su questo mercato facendo concorrenza a chi produce in maniera sensata, onesta e rispettosa della sicurezza e delle persone.
0: 245 milioni di gettito previsto in Italia nel 2027. Ma
2: meglio lo Stato, meglio lo Stato italiano che a Temu.
0: Che cosa?
2: Meglio che vadano allo Stato italiano che a Temu.
0: Ma veramente, ma qua siamo diventati, ma io non ti riconosco più, eh. È vero
2: ma
0: che da qualche giorno
2: sei
0: editorialista del Mattino, no, e questo prodotto un'ebbrezza, lo capisco, anche un'eccitazione un po' megalomane, però
2: no.
0: Sei diventato le tasse moi, questo ormai no. È diventato il tuo
2: mi spiace, si tratta di rispetto verso i riders, i trasportatori, i negozi, mi dispiace, bisogna avere rispetto per la libertà dei commerci, invece bisognerebbe tornare al messaggio che è arrivato, che tu hai trascurato, o perlomeno posposto, di Roberto da Amsterdam, che ci chiede di tornare sull'argomento che tu meritoriamente hai riportato stamattina, cioè questo incredibile flusso di haters contro la ministra.
0: Io trovo gravissima la posizione di Roberto.
2: Anch'io la trovo, in primo luogo la trovo che sia un puntare un fucile verso l'obiettivo sbagliato, perché se anche tu, esatto, volessi essere contento per la Roccella, quello è il marito e poco c'entra. Immaginati, niente, caro c'entra. Roberto, se qualcuno dovesse imputare a te le scelte o i comportamenti dei tuoi parenti, mariti, mogli, figli, fratelli, zii, cugini, non so, di chiunque tu voglia, o peggio, dei tuoi amici. Immaginati, caro Roberto, se dovessero imputarti i comportamenti di Telese. Pensa che roba terribile.
0: No, scusami, quello è il marito. Io non ho nessuna relazione, voglio dire, tale da poter imputare a Roberto i miei comportamenti.
2: Vabbè, però scusate, no, ma dico, no, accusazio,
0: no,
2: manifesta.
0: Ma non scherziamo sul fatto che un uomo di 84 anni si immerge in un lago e muore e tu copri di insulti la moglie, dai, ma che cosa inumana
2: è gravissimo, è inumano. E forse servirà questo triste episodio, insieme ad altri tristissimi che si verificano, a fare una seria e ampia riflessione su questo orrore dei social, un posto terribile dove i leoni da tastiera, come sono stati con un luogo comune però molto efficace ribattezzati, si permettono di dire quello che vogliono, su quello che, poi ognuno pontifica su qualsiasi argomento, si insultano le persone. Io, grazie a Dio, non li frequento e non mi sono mai messo lì neanche a guardarli e ne so di che cosa si tratti, però veramente è un postaccio ed è un degrado sociale e civile che dovrebbe essere in qualche modo ripensato da noi tutti, perché quando spalanchi la porta dell'inferno, poi le fiamme non sono selettive, non vanno solo, caro Roberto, sulla ministra Roccella, che dovrebbe essere il punto di arrivo della vendetta, vanno su tutti. Quando si perdono le regole di civiltà e di diritto, l'orrore arriva in maniera uniforme su tutti quanti. E poi torniamo, se vuoi, al vannaccesimo.
0: Vai.
2: Vannacci, se fossero vere le cose dei sondaggi, che sono sondaggi fatti in mancanza di una coalizione, in mancanza dell'altra coalizione, in mancanza di una legge elettorale, in mancanza di programmi di governo, se fossero confermati, e se fossero confermati in maniera scientifica, tu sai che i sondaggi hanno generalmente una oscillazione di errore intorno al 2,5-3%. Chiunque, qualsiasi istituto di sondaggi ti dice che hanno una forbice di errore del 3. Ma se questo è al 5,3 o anche al 6 e c'è un errore del 3, potrebbe essere al 3, il che potevamo produrlo senza spendere tutti questi soldi in sondaggi, caro Luca, perché che un'area molto radicale di estrema destra, di destra a destra, come direbbe la Gruber, sia profondamente radicata ed esista non solo in questo paese storicamente, ma in tutta l'area dell'Europa occidentale, lo sappiamo tutti da tempo, e che quell'area sia intorno al 3-5% lo sappiamo tutti da tempo, non ha mai cambiato nulla, non ha mai posizionato niente nelle vicende politiche ed elettorali italiane. Perché adesso diventa così importante, centrale, e uno se ne deve fregare qualcosa di quello che dice un signore che potrebbe avere il 3% e che ha 12 deputati? Spiegami, tra deputati e senatori e ex Spiegami, perché sono curioso di sentire la tua profonda analisi. Perché lo state rendendo così importante? Perché lo riportate continuamente al centro della scena? Perché parlate di una vicenda che non ha niente da essere indagato, cioè non c'è nulla da approfondire, non tiri fuori niente di più? Perché?
0: Perché nei sondaggi cresce vorticosamente.
2: Ma quindi vorticosamente?
0: Un signore che da nulla passa dal 2 a forse 10%, questa è la potenzialità.
2: Ma che 10?
0: Di cui si parla, e questo dicono i sondaggi, se può arrivare al 10, e poi c'è una cosa che è la progressione,
2: con un errore del 3, te lo danno al 6 con un errore del 3.
0: No, è in crescita, ogni settimana guadagna un punto, conta questa
2: certo,
0: cosa
2: è sempre in TV. Certo che
0: ma
2: cresce,
0: no, ma non c'è, ma ancora siamo con cresce perché ne parla la TV, dai.
2: Sì,
0: ma
2: ancora.
0: Ma che ti è successo
2: ancora,
0: quando sei diventato improvvisamente editorialista del Mattino? Adesso è colpa dei giornali che ne parlano. Dai.
2: Ma non è dei giornali, è della televisione, dell'orrore che fate in televisione riportando al centro dell'attenzione cose che di attenzione non dovrebbero avere granché e che non sono delle gran notizie. Più notizia la follia di Fruttero che dà del cocainomane a Zelensky, ecco, questo mi pare più interessante come notizia.
0: Ma no, ha detto che aveva delle polverine.
2: E gli ha dato del cocainomane mentre voi siete rimasti compiaciuti e in silenzio.
0: E tu che avresti fatto? Orrore, scandalo.
2: Avrei detto che se si accusa un capo di Stato di essere un cocainomane bisognerebbe avere delle notizie. Così poi si può dire tutto quando si hanno la fonte delle notizie. Quando così
0: no,
2: si fanno delle allusioni.
0: Ma non ha detto la parola cocainomane, questo è il contesto.
2: Sì, vabbè, l'abbiamo capito tutti, però va bene.
0: Ma
2: può
0: tu
2: anche...
0: l'hai capito, ma lui non l'ha detto, quindi è un'altra cosa. Un'allusione, per quanto possa sembrarti sconveniente, non è un'affermazione.
2: L'abbiamo capita.
0: No?
2: Ampiamente tutti, e a quello si poteva, visto che ci sono delle allusioni, si può anche chiedere: caro Freccero, stai dicendo di avere notizia che Zelensky sia un cocainomane?
0: Cosa che io gli ho chiesto e lui ha eluso la risposta a questa mia domanda.
2: E lì lo dovevi inchiodare, però chiaramente Freccero è Freccero e dunque ci vuole quella specie
0: di artista, sicuramente preoccupiamoci del neofascismo degli amici neofascisti di Zelensky, non se piglia droghe o meno, e quelli sono cavoli suoi, no?
2: Ma anche la vicenda degli amici neofascisti, anche lì, lasciamo che queste vicende se le risolva il popolo ucraino nella sua libertà e nella sua democrazia, quando saranno resi liberi di andare a votare e di non essere sparati mentre escono di casa dalle decisioni di un popolo aggressore ed invasore e di una oligarchia priva di qualsiasi controllo se non quello del proprio potere, come quella della Federazione Russa e di Vladimir Putin.
0: Bene, hai anche fatto questo fervorino, noi siamo contenti, Fabrizio sarà contento.
2: Il fervorino
0: democratico zelenskiano, che gusto, guarda, muoiono le persone lì, sai. C'è poco
2: diamo
0: da
2: un'ultima
0: scherzare.
2: Ora ci sono stati, esatto, muoiono sparate dai russi, 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Un'ultima ora, poi evidentemente più in là nella giornata sapremo chi sono e come sono stati catturati e per quale motivo queste persone incolpate dell'attentato di qualche mese fa al giornalista leader di Report.
0: Ma chi sono non si sa niente?
2: Ma ve leggo adesso l'anteprima, ancora non ci sono approfondimenti della notizia, li daremo strada facendo. Intanto, se sei d'accordo, sempre che la tua visione iperliberista non vieti anche la pubblicità nelle radio nazionali come questa, se tu fossi d'accordo in questa evoluzione del capitalismo,
0: no, tu ci metteresti una tassa di 3 euro? Perché da quanto sei editorialista dell'establishment non sei più il ribelle di un tempo, quindi noi facciamo la pubblicità, bruciamo tutto e poi arriva qualcuno e se magna 3 euro sopra. Vai, ci fermiamo per pochi istanti, sono le 8:30, quasi la tosse mi mina profondamente, ma ci fermiamo pochi istanti e torniamo come nulla tra poco.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334-1111-622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
23: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
24: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
23: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
24: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie cittadine, incluse le tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. Code anche sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano verso Milano, in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale Ovest. A Torino code per il traffico in tangenziale Nord da Borgaro a Statale 24 in Sud da Sito a Corso Francia. In Liguria code in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest verso San Pier d'Arena. In Toscana code in A11 a tratti tra Prato Ovest e Prato Est e più avanti tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Verso Roma code sulla Via Appia da Ciampino al Raccordo, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale Est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni verso Napoli per lavori, più di 5 km di code in A1 da Casori al Bivio per Napoli Centro, code anche in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale verso Napoli, code inoltre in tangenziale per il traffico tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli a tratti nella direzione opposta da Vomero a Corso Malta. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Abbardi. Ma io da questo punto di vista economico, diciamo così, sono molto d'accordo con Guido Abbardi. Va bene il libero mercato, giustamente, ma se da una parte abbiamo una Cina che opera una concorrenza estremamente sleale, le nostre esportazioni verso la Cina sono calate mentre le importazioni sono rimaste stabili, gli americani evitano di commerciare con loro, hanno un grosso problema e noi continuiamo a svendere il nostro know-how a loro mentre loro non ci cedono nessun tipo di know-how, tant'è vero che molte aziende stanno decidendo di non aprire più in Cina perché hanno paura, giustamente dopo 20 anni, che gli si rubi il metodo di lavoro e le conoscenze. Bah, forse dovremmo cominciare a aprire gli occhi oltre che a parlare di libero mercato. Buona giornata, Giacomo da Milano.
7: Buongiorno Giornale Radio, Gerry milanista da Milano. Caro Giuliano, dopo la supercazzola che hai detto, va bene, mi fai capire se questa tassa sui pacchi sotto i 150 euro vale pure per quelle applicazioni dell'usato, dove io riesco a comprarmi il mobilino nuovo per la cucina o per la camera senza dover andare per forza a buttare i soldi nel cesso dell'IKEA o di Mondo Convenienza o quant'altro, eh? Pensi che vale anche per questi pacchettini? Perché io ci arrotondo un attimo vendendo le cose che non uso su seconda mano, su queste applicazioni di seconda mano. Non vorrei che mi mettano 3 euro su una cosa che io vendo a 15 e non riesco più a vendere. Perché? Perché ci hanno messo 3 euro di tasse su un pacchetto. Fatemi capire bene sta tassa prima di chiacchierare. Ciao ragazzi, vi voglio bene, allegra allegra e sempre comunque forza Milan.
8: Enrico di Roma, a Bardi, però te dici sempre fa mannare, gna poi fa. Perché c'è l'unica realtà è che te stanno sul cazzo i poveri. C'è la patrimoniale, ma che sei matto, la patrimoniale, patapim patapam, però quanto godi io quando mettono le tasse sui poveracci, 2 euro al pacco, perché tanto vai ai poveracci, e i poveracci devono morire, non devono avere i pacchi, non devono avere le magliette, se non te puoi permettere quella dei Fendi, delle Mar che costa 200 euro, 300 euro, devi andare nudo, nudo. Oppure se devono essere eliminati, e purtroppo è così. Ah, Bardi, poveracci, non li sopporta, è un dato di fatto. Bardi, fate pure oggi, ma vediamo la tappia under culo, va.
9: E allora rieccoci, rieccoci alle, no, alle 8:37, Luca Telese,
10: parole
9: Giuliano
10: Guidamarti,
9: siamo con voi. All'ultimo ascoltatore non rispondo perché era in evidente deliquio e anche un linguaggio che si risponde da solo. Rispondo volentieri a Gerry. Caro Gerry, non ti devi preoccupare perché la tassa sui pacchi è per quelli che arrivano fuori e che vengono spediti fuori dal territorio, cioè che vengono ricevuti qui fuori dal territorio dell'Unione Europea, quindi continua serenamente a vendere le tue cose a 15 euro e senza tassa, non preoccupartene affatto. Per gli altri ascoltatori in preda ai deliqui li lasciamo alle sostanze di cui evidentemente si fanno la mattina e magari a qualche libro che se ci inciampassero male non gli farebbe, caro Luca. E torniamo e parliamo allora di quello che invece ha provocato la precedente ascoltatrice nel suo messaggio, l'idea di vedervi ballare alla fine di questa lunghissima campagna elettorale sullo stesso palco Antonio Tajani e Roberto Vannacci. E ne parliamo proprio con un esponente del partito di Antonio Tajani, esponente autorevole, che torna spesso a trovarci, l'onorevole Cattaneo. Buongiorno onorevole Cattaneo.
11: Buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie dell'invito. Volevo parlare dei pacchi, va bene, parliamo
10: però dei balli. Io lo voglio.
9: Parliamo dei pacchi. Parliamo dei pacchi, d'altronde Vannacci rientra nell'argomento.
12: Questo è vero, questo è vero. No, a me era piaciuto l'intervento del radioascoltatore che diceva che dalla Cina no, si fa a parlare di libero mercato. Ma la Cina governa il Partito Comunista, questo è il grande cortocircuito della Cina, che hanno messo in piedi la più grande economia capitalistica guidata dal cinismo del Partito Comunista. E poi purtroppo non c'è più da esportare il nostro know-how, ormai il know-how ce l'hanno loro e in certi settori più avanzati del nostro, sarebbe da capire come condividerlo con noi. Non condividono però nemmeno le informazioni scientifiche sui lanci che fanno dei satelliti, delle missioni spaziali, che di solito sono un ambito neutro, invece non condividono. E poi sull'AI, in cui sono avanti, ma anche sull'automotive purtroppo. Però è vero che dovremmo difenderci come Europa, perché se noi facciamo un sacco di sforzi, di leggi a tutela del lavoro, impegniamo soldi per la transizione energetica e dall'altra parte non fanno nulla di tutto questo e poi la competizione è secca sul prezzo, evidentemente di libero mercato c'è poco, lo dico da liberale, c'è una concorrenza sleale. Solo questo volevo dire perché mi aveva sollecitato.
9: E adesso che ci ha detto questo, ci dica se Vannacci ve lo volete caricare o no.
12: No, Vannacci oggi vado subito, di solito ci giriamo un po' attorno noi politici. No, io credo che non c'è spazio oggi assolutamente, insomma, per immaginare un'alleanza. Perché? Ma perché innanzitutto è Vannacci stesso che provoca. Io in aula assisto sgomento agli interventi degli 8 colleghi che sono passati con Vannacci, sono tutti contro il centrodestra. Guardate, la Ravetto è impazzita contro Salvini, la vedete sui social, l'altro che viene da Biella, che ha avuto un po' di problemini vari, continua a attaccare Fratelli d'Italia,
9: Pozzolo.
12: Prima con gli spari, adesso con il SUV e l'alcol
9: e il gomito troppo alto, sì.
12: Se la prendono sempre solo col centrodestra, evidentemente c'è una strategia, vogliono dare una mano a Conte Schlein. Comunque, se io guardo nel merito, allora
10: chi vuole dare una mano a Conte Schlein su Vannacci?
12: No, Vannacci vuol dare una mano a Conte Schlein in definitiva.
10: Ma perché dovrebbe voler dare una mano a Conte Schlein? Però questo è assurdo. È più a destra della destra, perché dovrebbe voler aiutare Conte Schlein, Vannacci?
12: Nei fatti così, quindi che lui lo faccia consapevolmente o inconsapevolmente non lo so. Però è anche una dinamica europea, in tutti gli stati europei c'è un partito di estrema destra che spesso poi rischia di dare una mano anche ai partiti di centrosinistra. AfD è il caso più eclatante in Germania, così come Farage purtroppo sta salendo nei sondaggi in maniera clamorosa nel Regno Unito, così come anche in qualche modo la dinamica di Sbardellà in Francia e di Vox in Spagna. Quindi noi dobbiamo in qualche modo far capire come centrodestra italiano che uno, le cose che dice Vannacci o non si possono fare o sono completamente agli antipodi dei valori del centrodestra. La reimmigrazione, parafraso il mio governatore della Calabria, Chiuto, è una cavolata pazzesca perché non è neanche minimamente realizzabile, e vorrei sapere anche Vannacci, ogni tanto senti dire qualcosa di economia, però l'economia mi sembra spesso di richiamare toni di autarchia che non mi sembra particolarmente furbo per un paese che ha quasi 700 miliardi di euro di export, oltre a mai sentirgli dire, diciamo, tematiche di carattere liberale, di apertura al mercato, anzi c'è sempre la demonizzazione di
9: investimenti. Onorevole Cattaneo, però lei si è fatta un'idea, immagino che Vannacci non sia uno che è caduto adesso dal pero, sia una persona che le cose che le sta dicendo riesce a immaginarle e soprattutto riesce ad immaginare di non voler arrivare ad un governo prossimo venturo con il centrodestra. Secondo lei qual è lo scopo che anima Vannacci? Perché lo fa, visto che non si può fare le cose che propone, non si possono fare, soprattutto non si possono fare con una coalizione sulla quale lui sputa un giorno sì e l'altro pure, allora perché lo fa?
12: Ma io vedo che lui è molto animato da tematiche che ritrovo anche nei siti vicino alla Russia, che animano l'estrema destra americana. Quasi ci fosse un disegno di qualcuno che lo sollecita, lo supporta, lo sostiene, e che arriva da quell'area, che in qualche modo deve vendicarsi politicamente con il centrodestra italiano, perché è sempre stato dalla parte dell'Ucraina, perché ha tenuto posizioni in definitiva di grande equilibrio. Questo che sia appunto anche un po' di monito per l'elettorato italiano, che il governo di centrodestra,
9: ecco,
12: italiano.
9: Però lo vorrei approfondire questo, onorevole. La interrompo, lo vorrei approfondire questo, perché è la stessa impressione che ho avuto ed è l'unica, una delle poche chiavi che apre questa porta, cioè l'idea che possa esserci in realtà una connessione internazionale, Farage, Abascal, Afde, Vannacci, esatto, movimenti oltranzisti francesi, di chi intende destabilizzare i paesi europei, soprattutto al momento in cui stanno cercando con difficoltà una maggior fortificazione e ampliamento delle ragioni dello stare insieme e del creare gli Stati Uniti d'Europa, tra molte virgolette. È possibile la lettura che ci sia un disegno internazionale, quindi, secondo lei?
12: Beh, è lì da vedere. No. Ha citato tutti, diciamo, casi concreti di partiti che esistono, che stanno raccogliendo voti e sotto fuori in alcuni casi hanno finanziamenti e sostegni diretti anche dalla Russia o da destra americana. FD ebbe un endorsement diretto, esplicito, addirittura da Elon Musk e da tutta la parte MAGA estrema. Quindi non svegliamo nulla che non sia agli atti in qualche modo. Credo che Vannacci si inserisca in questa direttrice. Tra l'altro non è, anche lui non ne fa mistero, perché si richiama esplicitamente a quei valori, oltre a richiamarsi a valori anche dell'estrema destra italiana di casa nostra, esplicitamente riferito ai tempi, insomma, del fascismo, con termini, slogan, dichiarazioni che a quel ventennio fanno riferimento esplicito, e mi sembra veramente anacronistico e fuori dalla storia.
9: Senta, le voglio fare una domanda invece sull'intervento di Giorgia Meloni ieri in TV, riportato da molti giornali oggi, quando dice: è venuto il tempo di un Presidente della Repubblica che non sia di sinistra. Beh, ma insomma, questo tempo non è già venuto, insomma, segni, perché che fu eletto anche grazie ai voti del Movimento Sociale, poi altri presidenti che non sono proprio di area di sinistra, penso a Giovanni Leone, a Cossiga, Ciampi lo stesso viene da tradizione diversa, quella azionista diversa da quella del centro-sinistra. È un tabù già rotto o no?
11: Poi aggiungo anche Pertini, insomma, Forza Italia si richiama anche ai valori socialisti, beh, riformisti.
9: Pertini quindi... di sicuro però era, veniva dalla scuola della sinistra, non veniva dalla scuola,
11: sì,
9: della...
11: Ed era profondamente antifascista, per fortuna. E però lo citavo per dire che comunque, insomma, appartiene tutti quelli che abbiamo citato alla Prima Repubblica. Nella Seconda Repubblica, quando si è attivato il bipolarismo,
9: problema di linea con l'onorevole Cattaneo. Adesso la nostra straordinaria regia procede a richiamarlo. Evidentemente ha toccato un tasto dolente che non è esattamente quello dell'argomento, ma proprio quello del telefono, perché vedo che ha chiuso la chiamata. Riusciamo, Peter, a risentire l'onorevole Cattaneo? Ora cede a richiamarlo. Evidentemente ha toccato un tasto dolente che non è esattamente quello dell'argomento, ma proprio quello del telefono, perché vedo che ha chiuso la chiamata. Riusciamo, Peter, a risentire l'onorevole Cattaneo? Ora ci proviamo, Luca.
10: Liberiamolo, però... dai. Magari

0: Ah no, ecco qua, arriva l'onorevole Cattaneo. Sì, ha toccato un tasto che non doveva, evidentemente, che onorevole. Dicevamo.
1: No, va, faccio velocemente, non è che il centro-sinistra sia autodeterminato nella propria elezione del Presidente della Repubblica. Si è votato e ogni 7 anni è capitato che la maggioranza fosse del centro-sinistra o che in qualche modo il centro-sinistra fosse indispensabile per arrivare alla maggioranza. E questa volta vedremo, ci sono le elezioni in mezzo, noi lavoreremo per avere una maggioranza di centrodestra. Forse se fosse stato questo Parlamento a eleggere un Presidente della Repubblica è assolutamente verosimile immaginare che sarebbe stato un esponente appunto dell'area di centrodestra. Vedremo con le prossime elezioni come andrà. Questo però mi fa dire anche che il centrodestra senza imbarazzo può dirsi pronto per questo passo di esprimere il Presidente della Repubblica, perché ha dimostrato di essere assolutamente inserito nell'alveo dei valori costituzionali e democratici e di avere personalità in grado di ricoprire questo ruolo. Fatemi aggiungere che sarebbe bello fosse anche una donna. Non è indispensabile,
0: vabbè, basta
1: bravo.
0: Solo che adesso
1: siccome,
0: lei aggiunga che abbia un cognome.
1: No,
0: che inizia per M, finisce per Eloni e ci siamo.
1: No, il centrodestra ha rotto il famoso soffitto di vetro con Elisabetta Casellati di Forza Italia, che è stata la prima donna ad assumere oggi il ruolo più alto, la seconda carica dello Stato, Presidente del Senato. Poi abbiamo anche infranto il tabù del Presidente del Consiglio, mentre la prima donna era stata Nilde Iotti, che veniva da un'altra esperienza al Partito Comunista nel 78, Presidente della Camera. Siamo pronti anche con un Presidente della Repubblica, poi l'importante è che sia di equilibrio, di garanzia, di alto profilo e pienamente garante
0: per il momento,
1: dei valori repubblicani.
0: E per il momento bisogna andare ad elezioni ed eleggere il nuovo Parlamento e dovreste anche beccarvi la maggioranza. Grazie onorevole Cattaneo, a presto.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Oh, e voliamo. Ma qual è la capitale dell'Abaro? C'è una Labaro City?
2: Diciamo che l'Abaro è la capitale, poi ci sono i territori sotto controllo che arrivano quasi fino all'aeroporto dell'Urbe, dove prima o poi smetterai di atterrare. E c'è un fiume che ci divide, ma lo supereremo.
0: Io sono sicuro che smetterò di atterrare prima o poi, ma spero che sia più poi che prima. Buongiorno, caro Alberto. Allora, oggi e c'è un intervento sulla stampa internazionale molto molto orgoglioso di Zelensky, che si fa beffa delle 15 scadenze mancate da Putin per la conquista della regione del Donetsk.
2: Sì, ma non solo di quello, ricordiamoci che il Donetsk ancora non è tutto sotto controllo, in questo momento si sta cercando di definire la situazione a Kostantinovka, quindi una cittadina che prima della guerra aveva 55.000
3: abitanti. Corriere dice che Kostantinovka è caduta, è più ottimista di te.
2: Insomma, ci andassero in tutti i quartieri di Kostantinovka e poi lo vedono se è caduto. Oppure no, se la Russia non festeggia e non fa entrare i giornalisti in tutti i quartieri è perché non c'è il controllo totale. Di sicuro comunque è questione davvero di poco per farla cadere, ma non è questo il problema. Il problema è che quella città già nel 2014 si era sollevata e quindi la popolazione si era già espressa in maniera chiara e non equivocabile e quindi dovevano avere buon gioco i russi ad entrare in città e invece hanno trovato grandi resistenze. Quindi una difficoltà tecnica c'è, perché appunto rispetto ai confini del 2014, del primo momento insurrezionale, grosso modo sul Donbass stiamo là, le grosse avanzate russe sono da altre parti, su questo non ci sta nessun problema a dirlo, ad ammetterlo, però rientra tutto nella logica della guerra di logoramento che abbiamo descritto già tante e tante volte.
0: Senti, a proposito di guerra di logoramento, io mi sono fatto l'idea che in realtà la vera guerra di logoramento sia quella che sta facendo Donald Trump nei confronti della pazienza di tutti, perché questa specie di abajur accesa spenta dell'Iran, della pace in Iran, siamo arrivati, stiamo per firmare, abbiamo firmato, c'è l'accordo, e quelli che sostanzialmente ogni volta dicono non è vero, se l'è inventato, ma chi l'ha mai vista, non l'abbiamo neanche incontrato. Ora anche il premiato duo Witkoff Kushner con l'ultima missione sembra che stiano andando a raccogliere cardi, ma che succede?
2: Beh, secondo me sta ridefinendo il sistema di alleanze.

0: presidente Donald Trump, e lo fa in vista del prossimo incontro che ci sarà in Cina. Dovrebbe esserci una visita quest'estate di Trump in Cina e a settembre di Xi negli Stati Uniti, in cui si andrà sostanzialmente ai resti. Per arrivare a questo incontro sta facendo tutta una manovra di avvicinamento, il cui passaggio fondamentale è il vertice NATO della prossima settimana, in cui probabilmente verranno ridefiniti gli accordi e i rapporti tra la Turchia e gli Stati Uniti, un qualcosa che metterebbe un po' nell'angolo da un lato l'Unione Europea e dall'altro anche il rapporto con Israele, perché comunque Turchia e Israele sono incompatibili nella coesistenza nell'area medio orientale, e questo viene guardato con grande apprensione, non tanto per l'aspetto legato all'Unione Europea, perché raffreddamenti, diciamo, per usare degli eufemismi, li abbiamo già visti, però se dovesse venir meno la forte coesione, l'affiatamento con Israele, allora cambierebbe la cartina geografica di tutto il Medio Oriente, perché innanzitutto c'è la questione dell'Iran. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno firmato questo accordo di tregua temporanea, quello che vogliamo, però con l'Iran è un qualcosa che non vincola Israele, ma di fatto lega le mani a Israele. Israele di questa cosa se ne infischia, continua a bombardare Gaza, continua a bombardare il Libano, anzi ha fatto pure altre cosette un po' più particolari che, se poi volete, vediamo, e quindi è evidente che c'è una divergenza dei percorsi tra Stati Uniti e Israele, e questo cosa comporterà soprattutto nell'area del Mediterraneo lo staremo a vedere, non lo sappiamo, ma di sicuro l'unica certezza è che l'Unione Europea la subirà questa scelta e non ne sarà protagonista.
1: Considera che Netanyahu,
2: capiremo se fra Israele e Hezbollah si è fotografata una situazione, diciamo, di stallo, o se si riprecipita malgrado l'accordo dell'Iran.
0: Beh, secondo me si sta per riprecipitare, ci sono tutte manovre di avvicinamento, banalmente il comandante del CENTCOM, quindi il comando centrale unificato statunitense, Brad Cooper, è a Beirut, fa diversi incontri con le forze armate perché si aspettano che ci sia un'escalation grossa, foraggiata da chi? Prevalentemente appunto dalla presenza israeliana, dalla copresenza di Hezbollah, che non ci pensa neanche un po' a deporre le armi, ovviamente l'esercito libanese è il minore degli attori sul campo, però c'è anche la pressione da parte dei siriani. Sì, non esiste, è il nulla l'esercito libanese, però comunque la pressione siriana si sente, e appunto in Israele poi in questi giorni ha ripreso a bombardare anche la Siria del Sud, quindi ci siamo, insomma, lo scontro
1: Siria non si parla più. Perché proprio la Siria non appare neanche nelle agenzie internazionali, secondo te? Ad esempio questi bombardamenti, mentre il Libano, sinceramente, sappiamo tutto. Perché non c'è la protezione, diciamo così, a distanza dell'Iran?
0: No, la Siria oramai è un protettorato di fatto turco. Secondo me il silenzio che è stato calato sulla Siria è un silenzio di vergogna per quello che è successo subito dopo il cambio di regime, in cui sono stati massacrati a centinaia, se non a migliaia, i dirigenti dell'opposizione, e quindi c'è stato un bagno di sangue che è stato un qualcosa di vergognoso su cui l'Occidente ha preferito non guardare, e quindi ha rimosso dall'immaginario.
3: Ma sai cos'è? Che c'era anche una certa abitudine in Siria con i bagni di sangue, quindi probabilmente con il regime di Assad, probabilmente vederne uno successivo e minore non ha stupito granché nessuno.
0: Probabilmente non era così minore, e comunque uno spera sempre in un miglioramento con i cambi di governo, non che si continui con la barbarie, quindi diciamo che le speranze sono state un po' disattese da quel punto di vista, però la vera differenza è che questo è stato fatto col beneplacito dell'Occidente, questi massacri sono stati fatti mentre il presidente siriano veniva ricevuto da Macron all'Eliseo, insomma non è esattamente la stessa cosa se qualcuno si fa da solo i massacri nel suo paese, o se mentre lui sta in Occidente, nelle cancellerie occidentali, vanno avanti con il loro beneplacito queste azioni.
3: Comunque, Luca, volevo rassicurarti, se anche non compare nelle agenzie internazionali, la Siria è ben presente al centro delle colloqui della finanza mondiale, perché la grande operazione di ricostruzione della Siria sta partendo, si deve solo decidere e si sta decidendo chi sarà la platea più adatta per ospitare le basi logistiche, se la Giordania con il porto di Aqaba o le altre nazioni che sono lì vicine che si candidano, però che la Siria sia al centro delle attenzioni internazionali te lo posso davvero confermare con notizie comprovate e verificate.
1: Io però,
3: senti, e cosa ci ha detto? scusami.
1: Vai.
3: No, allora, no, volevo, perché c'è una foto che mi incuriosisce molto, ed è una foto di un Lukashenko, presidente della Bielorussia, felicissimo, che stringe la pantofola di Xi Jinping.
0: Sì, sta facendo un tour in diversi paesi asiatici. Ricordiamo che la Bielorussia è il paese dell'Europa orientale che ha i rapporti migliori probabilmente tanto con la Cina quanto con altri paesi della regione, e ha uno scambio sia commerciale, civile, sia di altra natura. Banalmente, ricordiamo che la Bielorussia
3: ha mollato Putin per andare da Xi Jinping.
0: Diciamo che c'è stata negli ultimi anni un'inversione storica. La Bielorussia era sempre stata legata molto alla Russia, e la Corea del Nord era sempre stata legata molto alla Cina, e in quest'ultima fase c'è stata quindi questa inversione un po' anomala, inedita, in cui i rapporti della Bielorussia sono diventati prioritari quelli con la Cina, mentre la Corea del Nord ha stretto rapporti più intensi con la Russia. E non sappiamo se è una manovra congiunta per avere una posizione dei due paesi avanzata nei continenti reciproci, però è evidente che c'è un qualcosa. In questo momento sta girando molto Lukashenko, e non lo fa per turismo, lo fa perché c'è stato un ultimatum da parte dell'Ucraina che gli ha chiesto di spengere delle postazioni radar e delle stazioni elettroniche sul suo territorio, di cui due, badate bene, stanno a poche centinaia di metri dal confine con la Polonia, e Zelensky ha minacciato di distruggerle se non vengono spente. Sta per scadere l'ultimatum e Lukashenko probabilmente sta facendo i giri dagli amici per capire chi gli potrebbe dare una mano nel caso ci possa essere un'escalation.
1: Bellissima nota, ma non posso non chiederti di pronunciarti sull'argomento del giorno, soprattutto sul voltafaccia del liberista Guido Abbadi, che adesso vuole l'imposta di Stato sul pacchetto. Cosa pensi di questi 2 euro a pacco, che poi diventano 3, poi si cumulano e poi diventano 6?
0: Ti deluderò, però io penso che si sono fatti favori strepitosi alle multinazionali della grande distribuzione in questi anni, e se tornano a rendere qualcosa alla comunità che hanno impoverito e dissanguato facendo chiudere negozi su negozi, secondo me non ci sta nulla di scandaloso, e facciamoglielo fare questo sacrificio per la comunità.
1: E poi lo paghiamo noi, la morale amorale di questa puntata.
0: Dovete uscire dal consumismo.
3: No, entriamo nel vero controllo di un mercato libero e tutelato per tutti. E allora la morale, te la do sulle tue tasse. Diceva Will Durst, un grande commediografo americano, che il popolo che non vuole le tasse è come chi vuole perdere peso mangiando gelato.
1: E allora continua la programmazione di Giornale Radio col meglio del meglio subito dopo di noi, ma ricordatevi, per chi ama questa compagnia di giro, torneremo domani con tutta la banda.
3: Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire i mandanti. Sono molto gravi 2 dei 3 cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli 8 se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: In un sol colpo la Corte Suprema americana amplia il potere del presidente di licenziare i funzionari, ribaltando il precedente quasi centenario caso Humphrey Executive. Nello stesso tempo, però, i giudici respingono il tentativo del presidente Trump di licenziare immediatamente la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, rafforzando ulteriormente l'indipendenza della Fed. La Corte respinge anche l'appello di Trump contro la sentenza relativa al caso di Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Significa che dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex editorialista. Nullo anche l'appello per diffamazione presentato da Alan Dershowitz contro la CNN. I giudici supremi hanno anche confermato le leggi statali che conteggiano le schede elettorali inviate per posta e arrivate dopo il giorno delle elezioni, una inaspettata smentita ai soliti attacchi di Trump al voto per corrispondenza. Trump ha immediatamente chiesto al Congresso di approvare il Save Act, che limiterebbe il voto per corrispondenza e introdurrebbe nuovi e rigorosi requisiti di identificazione e prova di cittadinanza per poter votare. A pochi mesi dal midterm, dunque, Trump si trova in forte crisi di consensi, solo il 30% a suo favore e il 66% contrario, in una situazione economica disastrosa, incastrato dagli iraniani nella difficile gestione del memorandum d'intesa che marcia a passi lenti e nella situazione non ancora conclusa dello stretto di Hormuz. Con le contraddittorie decisioni della Corte Suprema, Trump prosegue però per la sua strada, come sostiene la giudice Sonia Sotomayor, lasciando il paese in un caos totale.
5: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: tutti ne parlano.
7: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
8: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
9: Dai, questa mattina voglio sentire le vostre voci, siamo tutti belli freschi, siamo tutti un po' più freschini, un po' più su di morale. Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Tutti ne parlano, il magazine di Giornale Radio. Buongiorno da Vicky Mangone. Dicevo, siamo un po' più freschi questa mattina, ma ve lo dico subito, è solamente un'impressione, di questa breve tregua dall'afa. Resteranno purtroppo solamente i cocci da raccogliere, perché in molte zone d'Italia il temporale, la tempesta, la bomba d'acqua, insomma quella roba che è venuta giù stanotte, ieri sera, stanotte, ha fatto danni veri e purtroppo quelli rimangono. La colonnina ci fa marameo e torna a risalire, e noi facciamo marameo invece a questo giugno che, se Dio vuole, è finito. Oggi è martedì 30 giugno, sono le 9, quasi 8 minuti, vediamo i temi di questa mattina, vediamo dove andremo a parare. Caldo fa caldo, l'abbiamo detto, e come soffriamo noi, soffrono anche i nostri animali. La veterinaria Rossella Di Palma ci dirà come aiutarli in questo senso. Poi parleremo di scarti agroalimentari, una ricchezza vera, milioni di tonnellate all'anno prodotto in Italia, ma solamente il 30% viene convertito. Lucrezia Lamastra del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari ci dirà cosa fare, come fare appunto per recuperare questi scarti che sono di fatto preziosissimi. Il pesce sulle nostre tavole. La flotta cinese specializzata nella pesca del calamaro continua a espandersi nelle acque internazionali. Tra accuse di sfruttamento del lavoro, pesca non regolamentata e scarsa trasparenza nella filiera, il prodotto quattro arriva anche in Italia, dove viene importato e commercializzato. Valentina Tepedino, esperta in prodotti ittici e direttrice dell'azienda di consulenza Eurofish Market, sarà con noi e ci racconterà cose su questo calamaro cinese. Ed infine parleremo dei figli di femminicidio, sono le vittime invisibili del femminicidio, i figli e le figlie che restano dopo l'omicidio della madre. Ne parleremo con Cristina Carelli, coordinatrice generale Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, proprio Cristina Carelli ci racconterà il loro percorso, il trauma che affrontano e le sfide che li accompagnano negli anni. 334 11 11 622 il numero per i vostri messaggi. Alle 9 minuti alziamo il sipario sulla nostra mattina con Olivia Rodrigo. Dai che si va.

Ci sono stati, lo dicevo prima, temporali molto forti, soprattutto a Milano, danni come succede dopo giorni di caldo così forte, caldo estremo, pioggia, vento e grandine. Tanti danni, un po' di aria fresca che purtroppo non durerà molto, ma in questi giorni l'emergenza caldo la fa decisamente da padrona, se ne parla in ogni momento, no, di questo caldo annichilente che ci sta causando problemi davvero seri. Ci sono luoghi però dove i problemi diventano drammatici. C'è un posto dove l'emergenza caldo di cui parliamo in questi giorni sta assumendo contorni che definire drammatici è veramente poco. Vorrei parlare di quello che sta succedendo proprio in questi giorni nel carcere di Opera, alle porte di Milano, dove la situazione sta diventando esplosiva. A denunciare lo stato delle cose nelle scorse ore a Fanpage sono la compagna e la madre di due ragazzi detenuti. A Fanpage hanno rilasciato un'intervista molto dura dove denunciano le condizioni di vita che, se venissero confermate dalle indagini, sarebbero semplicemente incompatibili con lo stato di diritto e con la civiltà. Le parole usate sono state pesantissime, hanno detto che i detenuti vengono trattati letteralmente come bestie. Già la settimana scorsa erano emersi i primi dettagli pesanti, con segnalazioni di celle roventi, muffa ovunque e acqua razionata, ma l'ultimo flusso di denunce fa veramente venire i brividi. La compagna di uno dei reclusi ha raccontato di aver ricevuto una telefonata disperata dal fidanzato, il quale le ha spiegato che nel loro blocco non c'è acqua corrente da ben 10 giorni, la direzione la aprirebbe appena per mezz'ora al giorno per permettere una parvenza di igiene, ma negli ultimi giorni non avrebbero fatto nemmeno quello. Secondo il racconto si sarebbe arrivati a lavare i carcerati direttamente nei corridoi o nei cortili con gli idranti. E i dettagli non finiscono qui: mancando l'acqua per far funzionare gli sciacquoni, ai detenuti verrebbe detto di trattenere i bisogni fisiologici perché non c'è modo di scaricare i bagni delle celle. A questo scenario si aggiunge un'infestazione di cimici da letto che ha costretto molti a cambiare i materassi, oltre al fatto che pochi ventilatori distribuiti nei giorni scorsi sarebbero minuscoli e totalmente inutili contro questa cappa di calore. Come se non bastasse, dalle finestre sarebbero state tolte persino le tende, lasciando le stanze esposte al sole battente per tutto il giorno. I familiari spiegano che una situazione del genere sta portando le persone letteralmente alla follia, alimentando depressione, malattie e una rabbia che rischia di sfociare in qualcosa di molto grave da un momento all'altro. Il concetto espresso da queste due donne è molto chiaro: è sacrosanto che chi ha sbagliato paghi il suo debito con la giustizia, ma insomma la pena non può trasformarsi in una tortura medievale che cancella la dignità umana. Se non si interviene subito, il rischio è che questa ondata di caldo si trasformi nell'ennesimo dramma invisibile, dimenticato e insabbiato dietro le mura di un penitenziario. Ovviamente le linee sono aperte a tutte le considerazioni del caso, 334 11 11 622. Ma questo caldo asfissiante che non ci dà tregua, di cui stiamo parlando in questi giorni, non risparmia nessuno, mette a dura prova non solo noi esseri umani, ma anche i nostri compagni di vita più fedeli. Molto spesso tendiamo a dimenticarlo, magari a sottovalutare i segnali, eppure anche per loro le temperature di questi giorni possono diventare una vera e propria trappola mortale. Per capire come proteggerli, cosa fare nelle ore più calde della giornata, tra poco sentiamo la veterinaria Rossella Di Palma.

0: Ogni estate il caldo mette a dura prova anche i nostri animali, i nostri amici a quattro zampe. Se per noi una giornata afosa, particolarmente calda, particolarmente soffocante, può essere molto fastidiosa, per un cane può trasformarsi in una vera e propria emergenza medica. Il colpo di calore è una condizione che può evolvere in maniera molto rapida per un cane, fino a diventare fatale se non viene riconosciuta e non viene trattata in maniera tempestiva. A differenza dell'uomo, il cane non può disperdere il calore attraverso la sudorazione. Il suo organismo si affida quasi esclusivamente all'ansimare ed è un meccanismo che può diventare insufficiente quando le temperature sono troppo elevate o in presenza di particolari condizioni di salute. Ne parliamo con Rossella Di Palma, veterinario, esperto in nutrizione clinica del cane e del gatto. Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, ha già dato una serie di informazioni molto corrette, perché credo che molto spesso noi esseri umani tendiamo a immaginare il funzionamento degli animali come il nostro, e questo ci porta a volte a commettere delle ingenuità, questo dal mio punto di vista. E, sì, è vero, il colpo di calore è un'emergenza, può essere un'emergenza, perché consiste in un innalzamento acuto della temperatura corporea del cane, anche del gatto, ma nel gatto è molto più raro perché il gatto si gestisce in qualche modo, quindi evita le condizioni limite. E in questo caso noi abbiamo una temperatura che sale oltre i 41 gradi Celsius. E questo non è diciamo adatto all'organismo. L'organismo non è fatto per funzionare a quelle temperature. Quindi abbiamo dei danni diciamo che possono essere sia acuti che poi rimanere nel tempo, danni che possono rimanere per tutta la vita del cane.
0: Perché i cani non sudano come noi, no? Come funziona realmente la loro termoregolazione? Si sente dire anche che sudano dai polpastrelli. È sufficiente per raffreddare? Per raffreddare il corpo,
1: allora,
0: no?
1: D'estate, non so se ci avete mai fatto caso, però a volte quando il cane cammina sul pavimento lascia delle zampate, diciamo, umide, e quella è la minima sudorazione dai cuscinetti sudari, però è proprio poco. E poi c'è un pochino di vasodilatazione, però anche lì fa poco. Il meccanismo principale è quello di ansimare, cioè di sperdere calore attraverso le vie aeree. Però anche in questo caso è come se avessimo un solo sfogo, cioè avessimo un solo canale, mentre noi esseri umani abbiamo tutto il corpo che ci aiuta, loro hanno solo dei pezzettini, quindi è molto meno efficiente, il sistema è molto meno efficiente.
0: Allora, parliamo del colpo di calore, vediamo qual è la differenza tra un semplice affaticamento dovuto al caldo, quando è invece una situazione, quando si presenta invece la situazione clinicamente grave. Quali sono i primi campanelli d'allarme che ogni proprietario dovrebbe imparare a riconoscere?
1: Sì, diciamo che all'inizio le due cose possono sembrare un po' la stessa cosa, quindi non è facilissimo, però in linea di massima, allora, se noi durante una giornata calda, che oramai è il quotidiano, vediamo il nostro cane che inizia a faticarsi, magari a essere un po' comportarsi come se fosse un po' perso, non nitido il comportamento, cioè un pochino, come posso dire, come se fosse sotto
0: confuso,
1: confuso. Lo vediamo affaticato, allora cominciamo intanto a portarlo in un luogo piuttosto fresco, quindi all'ombra, dove c'è anche ventilazione, perché è molto importante quello. Poi un'altra cosa a cui dobbiamo tener conto sono le mucose, perché durante questo, diciamo, il surriscaldamento del cane, le mucose si scuriscono, quindi se noi apriamo la bocca e guardiamo, vediamo che sono rosse. Allora, più rosse sono, più il problema è importante. E poi vediamo, a volte sbavano anche, ci può essere una produzione di bava, e da lì in poi, allora, questa cosa si può stabilizzare col cane che ansima, poi piano piano la condizione torna normale, rallenta il respiro, le mucose tornano del colore normale e la situazione si assesta. In altri casi, diciamo che l'accumulo di calore, come se fosse il cane si fosse surriscaldato, a questo punto la condizione può precipitare ulteriormente, possiamo anche avere il cane che barcolla, che sviene, può esserci vomito, diarrea, anche crisi convulsive. E in ogni caso,
0: cosa dobbiamo fare in quel senso? Caricare il cane in macchina e andare dal veterinario?
1: Sì, sì, allora possibilmente la macchina fresca, perché se poi è calda,
0: torniamo
1: al punto di
0: giusto.
1: Prima.
0: Sì.
1: Possiamo provare a raffreddarlo un po', senza esagerare, cioè non acqua ghiacciata, perché a quel punto noi andremo a chiudere i vasi che sono dilatati. Quindi
0: raffreddare dove? In quale parte del corpo vanno raffreddate?
1: La testa è la parte, perché ai vasi superficiali, i vasi sanguigni superficiali, anche volendo le zampe, mentre se noi andiamo a bagnare il corpo va bene, però si disperde un po' di più. Però soprattutto acqua fresca non ghiacciata, poi ventilazione, perché in tante condizioni accade anche che le temperature non siano estreme, magari 27-28 gradi, però c'è molta umidità e il colpo di calore può accadere lo stesso, quindi non pensiamo solo ai 40 gradi, ecco. E poi sì, nel dubbio è sempre meglio comunque portarlo in una clinica, perché bisogna valutare esattamente quello che è successo, siccome il danno, come dicevo, può anche manifestarsi dopo, quindi per sicurezza è sempre meglio fare una visita clinica.
0: Fare una visita. Dottoressa Di Palma, ci sono dei cani, delle razze, diciamo, più vulnerabili di altre, no? Al di là dell'età, al di là del peso, al di là delle condizioni di salute, no? Che comunque fanno la differenza e la fanno in tutte le razze, in tutti i cani. Ci sono dei cani invece, come dicevo, più vulnerabili, no? I brachicefali, per esempio, rischiano più degli altri, no? I bulldog francese, il carlino, prego.
1: Sì. Allora sì, se parliamo di razze, nello specifico le razze più delicate da questo punto di vista sono i brachicefali, quindi tutti i cani con muso schiacciato, come ha detto correttamente, bulldog, bulldog francese, carlino, boston terrier, boxer, tutti questi cani, perché la conformazione del muso, che prevede, diciamo, delle vie aeree che non sono normali, sono alterate artificialmente dalla selezione, non consente di termoregolare bene, perché l'aria, essendo, diciamo, queste vie aeree ridotte, non circola come dovrebbe, quindi ansimare non è così efficace come in un altro cane. E quindi loro, anche in condizioni, cioè magari giornate non particolarmente calde, ma come dicevo prima, umide, possono essere in difficoltà. Quindi per loro ci vuole anche una maggiore attenzione rispetto a quello che può essere un Jack Russell, per esempio.
0: Passeggiate, quali sono gli orari sicuri? La sera o la mattina presto, no? Cosa dice?
1: Sì,
0: perché l'asfalto è molto pericoloso per i cuscinetti dei nostri cagnolini, eh?
1: Sì, l'asfalto può arrivare a 55-60 gradi di temperatura, e quindi si aggiunge anche il problema delle ustioni, ecco, quindi c'è anche questa cosa. Anche la sabbia accumula calore, quindi attenzione in spiaggia. E
0: cosa facciamo? Lo portiamo il cane in spiaggia, magari non nelle ore più calde, cioè facciamo attenzione,
1: allora,
0: attenzione per noi, ma anche appunto.
1: Io non lo porto, ma non vado neanche io nelle ore più calde, quindi vabbè.
0: Infatti.
1: Però diciamo la mattina presto magari sì, oppure dopo il tramonto, cioè quando c'è fresco e il cane può bagnarsi, quindi può un pochino gestirsi tra, diciamo, caldo e acqua. Però durante la giornata, nelle ore diciamo pomeridiane, mattutine, io non lo porterei, a meno che non sia una giornata nuvolosa come oggi, per esempio. Allora si può fare l'eccezione, ecco.
0: Dipende dove oggi. Io vedo il sole.
1: No.
0: Dove sono io c'è il sole, ecco, dove c'è lei ci sono le nuvole. Siamo in due posti diversi. Senta, dottoressa Di Palma, sfatiamo un mito: tosare completamente il cane lo aiuta a stare più fresco?
1: No, non lo aiuta, anzi può, diciamo, vabbè, surriscaldarlo in un certo senso meglio, ma soprattutto può creare delle scottature, soprattutto nei cani bianchi, perché il pelo serve anche da protezione dai raggi solari, quindi quello che si consiglia, magari, allora, cani da tosare regolarmente come barboncini, sì, tosarli, però lasciare un pochettino di pelo sempre per questo scopo protettivo. E gli altri cani, eventualmente, se sono molto pelosi, penso ad esempio ai Cocker Spaniel, così, accorciare un pochino il pelo attorno al cane, ma non tosarlo, cioè non è quella la discriminante in caso di calore. ovvio, se uno ha dei cani nordici, che poverini in estate sono poco adatti ai nostri climi, spazzolare tanto li aiuta.
0: Allora, qualche messaggio, con qualche messaggio, con questo caldo mi sono organizzata con passeggiate solo all'alba e dopo cena il mio Labrador ringrazia e anch'io, dice Laura. Bene, comportamento corretto, no? Quello di Laura. Ieri, scrive Marco, ieri ho visto un cane lasciato in auto mentre il proprietario era al supermercato. Per fortuna è tornato subito, ma ricordiamoci che bastano pochi minuti perché diventi pericolosissimo. Cosa da non fare mai, dico bene Di Palma?
1: Sì, esatto, perché la macchina praticamente fa effetto serra e quindi la temperatura viene amplificata e diciamo che non è il caso di fare questi test, insomma. E state anche attenti quando lasciate magari la macchina aperta in giardino, che il cane non salga sopra e magari per una folata di vento si chiuda, perché è successo, è successo dei miei clienti.
0: Bene, grazie Rossella Di Palma, veterinario esperto in nutrizione clinica del cane e del gatto. Rossella, magari la prossima volta approfondiamo il gatto, la vita del gatto al caldo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Breve pausa, torniamo subito dopo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 9 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
1: Con Vicky Mangone.
7: Parliamone insieme anche questa mattina con voi, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ogni anno in Italia il settore agroalimentare produce milioni di tonnellate di scarti. Una parte di questi materiali potrebbe essere recuperata e potrebbe essere trasformata in energia, in fertilizzanti o nuove materie prime, contribuendo a ridurre gli sprechi e l'impatto sull'ambiente. Eppure circa il 70% non viene ancora valorizzato e finisce per andare perso. Crescono le esperienze e le tecnologie che puntano a dare una seconda vita a questi residui, per fortuna, trasformandoli in una risorsa per l'economia e per il territorio. Tra poco approfondiamo le opportunità offerte dall'economia circolare e le soluzioni che possono rendere il recupero degli scarti sempre più efficace.

parliamo di una cosa che ci tocca tutti, tutti e tutti i giorni da vicino: la spazzatura, o meglio la transizione ecologica e l'economia circolare. I numeri della nostra raccolta differenziata, strano, ma vi lasceranno a bocca aperta. Siamo abituati a pensare all'Italia come al paese del caos, però quando si parla di riciclo devo dire siamo bravini. Qualcuno dice leader assoluti in Europa, io dico che siamo bravini, dai, anzi come si dice a Bologna, mo siamo ben bravini. L'industria italiana riutilizza una quantità di materiali riciclati che è quasi il doppio rispetto alla media europea. Se guardiamo alle nostre case, tra plastica, vetro, carta e cartone riusciamo a recuperare davvero molto materiale, superando anche i paletti e gli obiettivi che ci vengono imposti da Bruxelles. Vabbè, dai, almeno nella monnezza ci difendiamo, siamo bravi. Eppure c'è un ma, c'è un lato oscuro in questa transizione ecologica di cui non parla quasi nessuno, perché mentre siamo impeccabili nel dividere le bottiglie di plastica dal tappo, c'è un intero settore strategico della nostra economia dove il sistema dell'economia circolare si blocca clamorosamente, creando un buco nero pazzesco. Sto parlando della filiera agroalimentare. Qui le cifre cambiano registro e diventano molto italiche. Nelle nostre campagne, nelle industrie di trasformazione, nei mercati e lungo tutta la catena che porta il cibo sulle nostre tavole si producono ogni anno milioni e milioni di tonnellate di scarti. Non parliamo solo del cibo che scade nel frigo di casa, ma di tutto quello che avanza nei processi industriali, dunque bucce, sieri, fusti, scarti di macellazione e residui di lavorazione della terra. Il paradosso è che nonostante la nostra anima green e la nostra tecnologia sul riciclo degli imballaggi, oltre il 70% di tutti questi scarti agroalimentari non viene convertito, finisce nel nulla, resta inutilizzato, sprecato, non valorizzato come risorsa energetica o biologica, quando invece potrebbe essere trasformato in bioplastiche, in fertilizzanti naturali, in biocombustibili, veramente una ricchezza enorme che buttiamo letteralmente al vento. Ora, non convertire gli scarti agroalimentari significa doverli trattare come rifiuti speciali. Le aziende pagano cifre altissime solo per la raccolta, per il trasporto, per il conferimento in discarica di milioni di tonnellate di residui, trasformando una potenziale risorsa in una spesa secca. Il 70% di scarti non valorizzato rappresenta una perdita multimiliardaria. Parliamo di tonnellate di biomassa che potrebbero essere rivendute alle industrie chimiche, alle industrie farmaceutiche, a quelle energetiche per produrre bioplastiche, per produrre cosmetici, integratori e biometano, generando un mercato secondario ad altissimo valore aggiunto. Ora, in un momento storico in cui i costi dell'energia e delle materie prime sono instabili, non sfruttare i residui organici costringe le imprese agricole, anche quelle alimentari, a comprare energia e fertilizzanti chimici dall'esterno invece di autoprodurli a costi zero. Siamo furbi.

0: L'Italia è una delle principali potenze agroalimentari europee, proprio per questo produce ogni anno enormi quantità di scarti provenienti da agricoltura, allevamenti e industria alimentare. Sono materiali che troppo spesso vengono considerati semplicemente rifiuti, ma che potrebbero trasformarsi in una preziosa risorsa per produrre energia, fertilizzanti e nuovi materiali. Ne parliamo con Lucrezia Lamastra, docente del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agroalimentare sostenibile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Professoressa, buongiorno.
1: Buongiorno Vicky e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Benvenuta professoressa Lamastra, ci dice di che numeri stiamo parlando e quali sono le filiere che ne generano di più?
1: Sì, allora stiamo parlando di numeri importanti, ci tenevo a fare un piccolo passo indietro.
0: Prego. No?
1: Questa ricerca noi l'abbiamo fatta nell'ambito di un grande progetto nazionale che si chiama Agritech, finanziato dai fondi PNRR, e che aveva proprio l'obiettivo, no? Un progetto molto grande che, come dice il nome stesso, vuole fare un centro di ricerca per la tecnologia e l'agricoltura. E nell'ambito di questo progetto enorme, a cui hanno partecipato davvero numerosi centri di ricerca, università italiane, lo spoke in cui io e i miei colleghi eravamo coinvolti riguardava proprio i modelli e i modelli per l'economia circolare. E quindi all'inizio di questo progetto ci siamo chiesti bene, ma che cosa abbiamo a disposizione e cosa ne possiamo fare? Perché il tema è proprio questo, no? Da un lato capire che cosa abbiamo e capire qual è il destino migliore per fare in modo che questo residuo non finisca sprecato, molto spesso comunque non è che viene proprio sprecato, ma non viene valorizzato al meglio. Il tema era proprio capire se c'era una modalità di valorizzare al meglio in modo più efficace sia dal punto di vista economico, che è un grande tema, no? Per le aziende agricole,
0: certo,
1: poter avere anche un ritorno economico maggiore, e dall'altro in funzione di quelle che sono le necessità del nostro paese. Quindi noi sappiamo che siamo un paese povero di energia in un certo senso, abbiamo una buona produzione di rinnovabile da idroelettrico, però poi per il resto dipendiamo da molti combustibili fossili, dei quali chiaramente non siamo produttori ma siamo importatori, con tutti i problemi che conosciamo correlati.
0: E invece abbiamo un piccolo tesoretto che dobbiamo imparare ad utilizzare.
1: Esatto, per il resto dipendiamo da molti combustibili fossili, dei quali chiaramente non siamo produttori ma siamo importatori, con tutti i problemi che conosciamo correlati.
0: E invece abbiamo un piccolo tesoretto che dobbiamo imparare ad utilizzare.
1: Esatto, il tema era proprio
0: a sfruttare.
1: Questo, capire, esatto,

0: Ci sono? Le abbiamo?
1: Ci sono, li abbiamo. Purtroppo però abbiamo un po' un tema di alcune tecnologie che non sono ancora prontissime, no? Hanno un TRL non altissimo, quindi non sono ancora a scala industriale, magari sono a scala pilota, e alcune sono proprio a scala di laboratorio di ricerca, quindi molto promettenti ma ancora non pronte per domani poterle mettere in campo effettivamente. E poi abbiamo un po' un problema della distribuzione, perché noi abbiamo scarti un po' in tutta Italia, no? Dal nord al sud l'Italia è un paese che ha molta agricoltura e molta trasformazione, no? Siamo esportatori di vino, di pomodoro, e se pensiamo proprio tra gli scarti dell'industria agroalimentare, vino, residui del pomodoro e residui dell'uva e dell'olio sono veramente molto importanti. Però nonostante questi impianti siano posizionati in tutta Italia e quindi abbiamo scarti e residui disponibili in tutta Italia, gli impianti per la valorizzazione sono principalmente al nord, un po' meno al centro e si perdono un pochettino al sud. Quelli che abbiamo in campo adesso sono soprattutto impianti di digestione anaerobica, che quindi convertono la biomassa grazie ai batteri che fanno delle fermentazioni in gas, dai quali poi si può ottenere, volendo, anche il metano con dei processi di upgrade. Altri sono invece più simili alla combustione, anche se non sono propriamente delle combustioni, ma sono comunque posizionati al nord. Quindi abbiamo scarti ovunque, impianti al nord e bisogno di, diciamo, andare a coprire un po' tutte le aree.
0: Impianti al nord che funzionano bene ma non benissimo.
1: Sì, poi c'è un tema,
0: non
1: no?
0: al 100%.
1: Esatto, non riusciamo comunque a valorizzare tutto al meglio ad oggi. Però il nostro studio doveva servire proprio per capire effettivamente dove e come è sostenibile fare nuovi impianti e di che tipo, perché c'è tutto un tema, per esempio, adesso farò un piccolo esempio, della logistica. Non bisogna fare spostare questi residui troppo a lungo, perché altrimenti quello che poi diventa un beneficio da un certo punto di vista diventa un costo ambientale dall'altro.
0: Faccio
1: questo piccolo esempio, magari chiariamo un attimo l'idea, no?
0: Sì,
1: sulla filiera dei cereali noi abbiamo guardato quali sono gli scarti effettivamente disponibili, i residui da filiera di cereali effettivamente disponibili, perché alcuni sono già utilizzati magari in azienda, magari nella zootecnia, magari per altri scopi, e quindi abbiamo preso solo quella frazione che ad oggi nessuno sta impiegando,
0: e che la Cenerentola degli scarti, proprio quella che non vuole nessuno.
1: Esatto. E abbiamo detto: ma cosa ne possiamo fare? Vista la loro natura, l'uso migliore poteva essere provare ad andare verso la pirolisi, e spiego che cos'è, perché magari è un termine che non conosciamo benissimo. In realtà è una tecnica molto antica che già le civiltà sudamericane impiegavano, e di ottenere una sorta di carbone vegetale con un processo che avviene ad alta temperatura ma in assenza di ossigeno.
0: Biochar, è quello?
1: Esatto, si forma questo biochar, che a vederlo è un carbone di origine vegetale, ottenuto appunto da questo processo ad alta temperatura ma in assenza di ossigeno. E potenzialità di questo biochar sono che lui rappresenta una forma di carbonio molto stabile nel tempo, quindi è una di quelle possibilità che anche l'IPCC, quindi il panel internazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici, reputa come tecnologia in grado di rimuovere la CO2, perché quel carbonio che rimane intrappolato nel biochar ci rimarrà molto a lungo. Insieme al biochar però si ottengono anche il syngas e il bioolio, che sono un gas e un olio che possono essere anche dei combustibili, quindi dei biocombustibili. Quindi noi abbiamo provato a valorizzare solo la parte disponibile.
0: Quindi gassificazione e questo carbone vegetale, questo biochar.
1: Esatto, la pirolisi è diversa dalla gassificazione. La pirolisi ci porta a una porzione liquida, solida e gassosa, e poi in funzione delle condizioni di temperatura e pressione con la quale la facciamo possiamo andare un po' ad aumentare la porzione solida, un po' ad aumentare la porzione gassosa. Se invece facciamo la gassificazione, avviene in moderate quantità di ossigeno e porta quasi tutto a gas e un residuo molto basso di solido, ceneri e biochar, ma in quantità molto più minori. E noi abbiamo provato proprio la

0: questo è fantastico, è quello che ci sta dicendo, veramente fantastico, è futuro. Ma quanto è applicabile e come è applicabile?
1: Proprio questa la tematica, perché se dal punto di vista dei calcoli, no, fatti al computer, uno dice, ah cavoli, faccio... se prendiamo questo residuo che è la Cenerentola, come abbiamo chiamato prima, dei residui della filiera dei cereali, otteniamo...
0: Siamo a cavallo,
1: Siamo a cavallo, invece, perché non lo facciamo, la tematica è che appunto si potrebbe pensare di aumentare quindi questi impianti, ma dove posizionarli, perché noi abbiamo visto che con una distanza media di 100 km già aumentare la quantità di residuo, se dal punto di vista della CO2, quindi delle emissioni di gas a effetto serra e del bilancio tra i benefici, emissioni magari evitate perché non userò altro gas, perché avrò quel gas da usare, in più avrò quel biochar che mi rimuoverà della CO2, è vantaggiosa. Nel momento nel quale io vado ad aumentare la quantità di materiale da destinare a questo processo e lo faccio viaggiare magari a lungo, cosa succede? Che tutti gli altri indicatori di prestazione ambientale peggiorano, e quindi bisogna trovare quel punto di equilibrio fra mi conviene dal punto di vista ambientale e diventa invece un costo dal punto di vista anche ambientale, andando a cercare il punto giusto dove posizionarlo per essere centrale rispetto ai produttori. Sono impianti costosi, quindi non possiamo pensare magari che una singola azienda possa avere il suo impianto, devono anche lavorare in continuità durante l'anno, perché uno dei grandi problemi dei residui agroalimentari è la stagionalità, e quindi ne abbiamo in abbondanza in certi periodi dell'anno, poi ne abbiamo degli altri negli altri periodi dell'anno, e questo però fa pensare in tanti che devono continuare a cambiare il loro combustibile, a differenza di una centrale a metano, che va sempre col metano, questi devono andare con matrici diverse che richiedono protocolli diversi, trattamenti
0: ma
1: diversi.
0: Ma anche settaggi diversi?
1: Esatto, è proprio questo. Per questo vanno un po' anche centralizzati, perché dietro, al di là dell'investimento, c'è un grande sforzo di rendere, a parte che non tutti gli scarti per esempio sono idonei allo stesso tipo di trattamento, perché se hanno un maggiore contenuto di acqua per esempio è meglio una digestione anaerobica piuttosto che una pirolisi, e poi c'è questo tema della stagionalità. E questo è un tema molto importante, perché
0: quindi gli ostacoli più importanti allo sviluppo del settore quali sono? Ci sono dei limiti tecnologici?
1: La necessità di investimenti, quindi sono impianti che costano e quindi renderanno nel lungo periodo, però chiaramente richiedono un costo, e la stagionalità e la non costanza della produzione di questo scarto, che però insita nel settore stesso, e quindi questi sono i principali. Poi noi siamo andati anche su cose più innovative chiaramente ad esplorare,
0: tipo
1: la valorizzazione con larve, perché ci sono le larve per esempio di Hermetia lucens, di cui si occupa il mio collega Emanuele Mazzoni qua per noi in Università Cattolica, sono bravissime a trasformare gli scarti e hanno questa grande capacità, qualsiasi sia lo scarto loro lo trasformano in grassi e proteine, che
0: fantastica,
1: è la loro biomassa.
0: Ma anche i funghi, allora, anche i batteri?
1: Anche i funghi, esatto, anche i batteri. Queste sono un po' le nuove frontiere della valorizzazione, che sono più difficili perché richiedono sono in uno stadio leggermente inferiore di sviluppo tecnologico, e che però diventano vantaggiose nel momento nel quale riusciamo ad ottenere prodotti ad alto valore aggiunto. Se noi pensiamo all'acido ialuronico, che viene tutto da fermentazioni, no? Per esempio, l'acido ialuronico è un prodotto che ha un buon ritorno sul mercato, che sia usato per le creme, che sia usato per i trattamenti medici, in ogni caso è un prodotto ad alto valore aggiunto. Allora, nel momento nel quale noi riusciamo a sfruttare questa tecnologia, che è un pochettino più costosa, ma che dà un prodotto ad alto valore aggiunto, allora riusciamo a remunerare chi investe in questa tecnologia.
0: Quali sono, professoressa Lamastro, i progetti, quelli più promettenti attualmente in corso in Italia?
1: Ma sicuramente si può, a mio parere, perché poi qui siamo un po' nell'ambito dei pareri personali, Io penso che da un lato le bioplastiche sia una grande, sì, noi siamo stati anche un po' pionieri in Italia in questo settore, quindi io penso che le bioplastiche, che davvero si possono ottenere dai residui, dai sottoprodotti dell'industria agroalimentare, siano una grande prospettiva, perché vediamo che senza plastica comunque adesso nel 2026 facciamo davvero molta fatica, no? Abbiamo visto anche tutte le normative che ci hanno imposto la riduzione di determinati prodotti, però poi alla fine tutti noi a casa vedono ancora quanto smaltiamo, no? Non è più magari lo stesso tipo di materiale, però in ogni caso abbiamo sempre molto materiale che raccogliamo, che separiamo, che contiene i prodotti che noi acquistiamo. Quindi io, sia per l'importanza nell'uso in termini numerici, sia per la prontezza delle tecnologie esistenti, penso che le bioplastiche siano una delle maggiori possibilità di valorizzazione insieme a quella energetica.
0: Allora, professoressa, le voglio girare un messaggio di Alfredo, di un nostro ascoltatore, che scrive a proposito di recupero degli scarti. Più volte ho chiesto come viene riciclato tutto quello che scarto, che ci impongono di gettare nel sacco giallo, presumo sia quello della plastica, ovunque, no? Dico bene? Il sacco giallo è quello della raccolta della plastica.
1: Da noi non abbiamo il sacco giallo, in provincia.
0: Ah, ecco, vedi, allora Alfredo, devi essere più preciso, perché nella mia zona giallo è della plastica, e dove abiti tu non lo so a cosa corrisponde il giallo. Sii più preciso la prossima volta, va bene. Abbiamo finito, la ringrazio. Grazie a Lucrezia Lamastra del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari. Grazie, Università Cattolica del Sacro Cuore, Campus di Piacenza. Abbiamo parlato di recupero di scarti agroalimentari, sono milioni di tonnellate annue che vengono prodotte in Italia, purtroppo solamente il 30% viene convertito. Grazie ancora alla professoressa Lamastra, sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie e poi torniamo, vi aspetto qua.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10. E 2 minuti.
8: Giornale Radio News. Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'attentato a Ranucci, arrestati 4 presunti esecutori materiali, Medio Oriente, gli inviati di Trump in Qatar, ma sui negoziati piombano altre violenze, uccisi 2 pasdaran, nuovi attacchi israeliani sul Libano, caccia l'uomo a Monte Carlo gravemente feriti da un ordigno, un oligarca ucraino e la moglie. Tennis: buona la prima del re di Wimbledon, ma che battaglia, Sinner cade, si ferisce un piede e batte in 5 set il serbo Kecmanovic.
9: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Marco Mancini e per lo sport Jenny De Gaetano. 4 arresti nelle province di Napoli e Avellino per l'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci e ora si cercano i mandanti.
10: Avrebbe agito su commissione il comando che la sera del 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia fece esplodere un ordigno molto pesante davanti al cancello dell'abitazione del giornalista televisivo, distruggendo le sue 2 auto parcheggiate davanti alla casa e danneggiando il muro perimetrale. Si ricorderà che per una casualità non ci furono vittime. Una laboriosa e complessa investigazione ha portato a 4 arresti, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, perquisizioni nei confronti di altri indagati. Tra le accuse a vario titolo, detenzione e uso di esplosivi con l'aggravante del metodo mafioso. I carabinieri hanno incrociato tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i tabulati telefonici di una vasta cella, di fatto arrivando a monitorare il viaggio di una Fiat 500X noleggiata in Campania, in andata verso Roma e poi subito di ritorno nelle ore successive all'attentato a Ranucci. I mandanti, non ancora identificati, avrebbero garantito supporto ai presunti esecutori, fornendo anche assistenza legale e pianificando un'eventuale fuga all'estero, mentre gli indagati avrebbero cercato di ostacolare il lavoro degli inquirenti effettuando bonifiche per cercare microspie, distruggendo schede SIM e concordando linee difensive omertose. Per Giornale Radio, Davide Camera.
8: Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. 2 pasdaran sono rimasti uccisi e altri 2 feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani sul sud del paese. E sono gravissime le condizioni di 2 dei 3 cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 i morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per la della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Voltiamo pagina, i lefebriani preparano il nuovo scisma, domani le consacrazioni episcopali senza mandato del Papa, immediata sarà la risposta di Leone XIV con la scomunica.
11: Salvo sorprese dell'ultimo minuto, i tradizionalisti lefebriani che rifiutano il Concilio Vaticano II domani, 1 luglio, compiranno in Svizzera un nuovo scisma. Previste infatti le ordinazioni di 4 nuovi vescovi, ma senza mandato del Papa, fattispecie che li farà incorrere nella scomunica late sentenzie per scisma. E ieri, nella messa dei Santi Pietro e Paolo, Papa Leone XIV era tornato a parlare dell'importanza della comunione nella Chiesa.
12: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
11: La scomunica per i lefebriani sarà in realtà un bis. I seguaci di Monsignor Lefebvre erano già stati scomunicati per lo stesso motivo nel 1988 da Giovanni Paolo II. Benedetto XVI aveva rimesso la scomunica nel 2009 tentando di sanare le differenze, un tentativo che però è andato a vuoto. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
8: L'ondata di calore continua a incombere sull'Italia e sull'Europa centro-orientale. Oggi è atteso un frazionale abbassamento delle temperature, mentre per il Ministero della Salute salgono da 22 a 25, sia oggi che domani, i capoluoghi in bollino rosso. Al contempo sono in arrivo temporali, specie da questo pomeriggio, dopo quelli di ieri che hanno già interessato tratti alpini causando qualche smottamento e danno. Diramata l'allerta gialla in proposito dalla Protezione Civile su settori di 8 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria. Tennis, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione in carica dello slam londinese batte al quinto set il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 al mondo che domani affronterà il portoghese Borges.
13: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso ho qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie è un attimo farsi male, lunga entrata, ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2 o 3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
8: E oggi gli esordi di Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, tra le donne tocca a Paulini e Grant. Un cenno ai mondiali, Germania e Olanda fuori ai rigori in festa a Paraguay e Marocco. Avanza il Brasile che batte 2-1 in rimonta e nel recupero il Giappone. Stasera a Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Nella notte Messico Ecuador. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Tutti ne parlano.
15: Tutti ne parlano.
14: Con Vicky Mangone.
0: Sono le 10:09, ancora buongiorno, ben trovati, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Signori, sta per emergere il lato meno visibile di uno dei prodotti ittici più consumati in assoluto in Italia, ovvero il calamaro. Dietro una frittura o un piatto di mare si muove tutta una filiera globale molto complessa, tra flotte industriali in acque internazionali, lavorazioni in più paesi e controlli che spesso sono frammentati. Con l'esperta Valentina Tepedino andiamo fra poco a capire cosa arriva davvero sulle nostre tavole e quanto oggi sia possibile o impossibile risalire all'origine di quello che mangiamo.

Il calendario ufficiale del fermo pesca obbligatorio per il 2026 di Federpesca prevede blocchi scaglionati a seconda dei vari compartimenti marittimi e ovviamente delle zone di pesca. Da Trieste ad Ancona, stop alle reti dal 31 luglio fino al 13 di settembre. Da San Benedetto del Tronto a Bari non si pesca dal 16 agosto al 29 settembre. Ionio, Tirreno e rimanenti compartimenti da Brindisi a Gallipoli, Taranto, Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova fino a Sicilia e Sardegna, stop programmato dal 1 al 30 di ottobre. Inoltre, per tutto il periodo che va dal 1 luglio, quindi da domani, fino al 31 ottobre, è vietata la pesca a strascico entro le 6 miglia dalla costa o sotto i 60 metri di profondità nelle acque dello Ionio e dell'Adriatico. L'obiettivo teorico è nobilissimo, ovvero fermare le reti dei pescherecci per qualche settimana. Consente alle specie marine di riprodursi, di ripopolare i fondali e preservare la biodiversità dell'Adriatico, dello Ionio e del Tirreno, messi a dura prova da decenni di sfruttamento intensivo. Una scelta green che sulla carta mette sicuramente tutti d'accordo. Nella realtà dei fatti, però, questo meccanismo innesca un paradosso economico e commerciale davvero gigantesco. Quando scatta il fermo biologico della lotta nazionale, la richiesta di pesce da parte dei consumatori italiani, specialmente in estate, non diminuisce affatto, anzi schizza alle stelle, visto che le nostre barche sono ormeggiate nei porti. Da dove arriva tutto il pesce che troviamo sui banchi dei mercati o nei menù dei ristoranti? Molto semplice, viene importato in maniera massiccia dall'estero. Finisce che per proteggere i nostri mari incentiviamo l'arrivo di tonnellate di prodotto ittico che viaggia per migliaia di chilometri, spesso pescato in zone del mondo dove le regole di sostenibilità sono, come dire, un optional. Ecco, la stragrande maggioranza del pesce che mangiamo non ha nulla a che fare con le nostre coste, arriva da filiere lunghissime e complesse dove la tracciabilità diventa un vero e proprio labirinto burocratico. Per il consumatore comune, distinguere un pesce fresco del Mediterraneo da uno decongelato che arriva dall'altra parte del pianeta è veramente impossibile, ma anche per gli esperti, dai, è molto difficile. Le etichette ci sono, certo, però sono piene di sigle sempre indecifrabili, no? Come le zone FAO, e lasciano spazio quindi a tantissime zone d'ombra. Ed è proprio in queste zone d'ombra della filiera globale che si nascondono i rischi più grandi per le nostre tasche, per la nostra salute, con veri e propri camuffamenti alimentari che passano poi del tutto inosservati. Può capitare di trovare specie low cost pescate nei mari asiatici che, grazie a tagli strategici o lavorazioni industriali furbe, somigliano in tutto e per tutto ai prodotti pregiati dei nostri mari, traendo ovviamente in inganno anche l'occhio più attento. Per sollevare il velo su questi trucchi commerciali, per capire o quantomeno cercare di capire cosa stiamo consumando, cosa stiamo acquistando, abbiamo chiamato la nostra prossima ospite, Valentina Tepedino, esperta in prodotti ittici e direttrice dell'azienda di consulenza Eurofish Market. Parleremo del calamaro cinese invisibile. Vedremo come fa a finire nei nostri piatti quatto quatto, senza che nessuno se ne accorga.

0: Il calamaro, come dicevamo, è uno dei prodotti ittici più diffusi sulle tavole italiane, ma dietro una frittura, dietro un piatto di pasta, si muove una filiera globale sempre più complessa, a volte purtroppo anche non troppo trasparente. Una parte crescente della pesca oggi avviene in acque internazionali da parte di flotte industriali, tra cui quella cinese, al centro di inchieste su sovrasfruttamento delle risorse, pratiche di pesca non sempre controllate e possibili violazioni dei diritti dei laboratori a bordo. Il prodotto, spesso congelato e rilavorato in più paesi, arriva in Italia attraverso passaggi intermedi che ne rendono difficile la reale identificazione dell'origine. Con Valentina Tepedino, esperta di prodotti ittici e direttrice di Eurofish Market, vediamo come funziona questa filiera, cosa arriva sul mercato italiano, quali sono i punti critici in termini proprio di trasparenza. Tepedino, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora, parliamo di questo calamaro. Cosa sta succedendo nella pesca del calamaro, ma a livello globale? Perché questo settore è diventato così centrale nel mercato ittico internazionale?
1: Allora, intanto il centro è proprio la parola, parliamo di calamaro, perché la questione è che invece vogliamo parlare di calamari, nel senso che abbiamo, sì. No, ma è per dire che noi diciamo semplicemente spesso: ho mangiato il calamaro ieri. In realtà, quale calamaro ho mangiato? Questo spesso non ci sfiora, nel senso che c'è una differenza davvero importante tra una specie e l'altra, anche a livello sensoriale, non solo a livello di prezzo, origine, eccetera. Quindi abbiamo oltre 13 specie di calamaro differenti che arrivano quotidianamente in Italia, sì, sul nostro mercato, sì. Questo conto, di cui soltanto due di queste specie come calamaro, eccetto i calamaretti, possono vivere nel nostro mare Mediterraneo. E qui si parte dalla prima, secondo me, considerazione importante: la consapevolezza di quello che mangio, perché spesso si generalizza.
0: E già abbiamo sbagliato proprio dicendo il calamaro anziché i calamari, no? Quindi dobbiamo partire dall'ABC.
1: Esatto, dall'ABC per essere consapevoli, perché altrimenti rischiamo, sì, la prima cosa, la più banale, però anche quella che cui dobbiamo stare attenti, è la questione economica, nel senso che rischio di pagare più un prodotto che vale molto meno, perché in queste specie così differenti ci sono valori molto differenti tra un prodotto e l'altro, perché il calamaro non sono le due specie che vivono nel nostro mare, quando vengono pescate e proposte, chi le propone le vende molto più care, non perché è un ladro, ma perché effettivamente il loro valore è maggiore. Quando trovo l'offerta, non è in realtà tanto un'offerta, ma proprio anzi, hanno già aumentato parecchio il prezzo magari a cui hanno pagato all'ingrosso quel prodotto dall'altra parte del mondo. Quindi ecco, questo è un punto secondo me centrale.
0: Poi allora, dall'altra parte del mondo, a proposito di altra parte del mondo, in quali aree del pianeta si concentra principalmente questa attività di pesca?
1: Allora, ultimamente diciamo la Cina è diventato uno dei principali paesi che forniscono questo prodotto, che però pescano anche in altri paesi comunque, perché non è che pescano soltanto nelle acque vicino alla Cina, perché faccio l'esempio, la Cina ha acquisito tantissime realtà produttive in Africa, quindi magari diciamo un prodotto che arriva dall'Africa, effettivamente è stato pescato dall'Africa, però poi dopo le barche sono cinesi, quindi diciamo ci sono un po' di cose da capire.
0: Non se ne esce? Non se ne esce, Tepedino?
1: No, è complesso, perché molte volte mi dicono, ma guarda, ho controllato i dati e la Spagna è il principale paese dove noi compriamo il calamaro. Beh, allora il calamaro.
0: Ma un calamaro pescato in acque africane ma con imbarcazioni cinesi è un calamaro cinese o un calamaro africano?
1: No, è un calamaro di origine, diciamo, dato che l'etichetta ci parla per alcune informazioni obbligatorie. Tra queste c'è anche l'origine, magari c'è zona 34 che potrebbe essere Marocco, l'imbarcazione magari è cinese, lì chiaro non fa la differenza. Quello che fa la differenza è un po' quello che il giornalista anche della, che ha affrontato questo approfondimento nel Corriere della Sera citava, sì, poi delle condizioni di lavoro, cioè nel senso, certo, che andare a approfondire temi che chiaramente quelle dall'etichetta non si apprendono,
0: non si vedono,
1: quindi
0: è chiaro,
1: diciamo, no, assolutamente. Assolutamente, e lo stesso, ripeto, poteva essere il discorso, ma ripeto, noi prendiamo dalla Spagna, ma la Spagna a sua volta prende tanto da altri paesi che in Spagna importano questo prodotto, che stiamo parlando del calamaro, quindi ci limitiamo a questo come tante altre specie ittiche, quindi non significa che l'origine è europea perché prendo. Con questo ci tengo a dire che però l'origine è una di quelle informazioni obbligatorie in etichetta, che dovrebbe essere messa in modo trasparente. Perché dico così? Perché spesso trovo area FAO 37, area FAO 34.
0: È vero, è vero. Ma il consumatore, capisco, che arriva al banco, che ne sa?
1: No, non trovo corretto neanche che debba andarsi a vedere su una cartina geografica.
0: Esatto, me lo volete dire dove è stato pescato sto pesce? Brava. Cioè proprio la zona, sì, non il FAO, sì, numero, sì, cioè, perché lì, sì, non si capisce niente.
1: Sì. Sì, e le dirò di più, secondo me il consumatore attento dovrebbe pretendere che il pescivendolo che gli fa la proposta non si limiti a dire mar Mediterraneo, centrale o mar Adriatico, ma io aggiungerei, se il prodotto è nazionale, non è obbligatorio scriverlo, ma scrivetelo, perché ha un valore aggiunto, quindi però scrivetelo, certo, non ditelo a voce, perché altrimenti, certo, a voce mi puoi raccontare quello che...
0: Chiaro, è chiaro, ecco. Senza mettere l'indirizzo e il numero civico, però insomma vogliamo
1: no,
0: saperne,
1: certo,
0: no, un po' di più. Però è vero che sul mercato poi queste specie vengono spesso mescolate e non vengono distinte chiaramente? Qui però la trasparenza commerciale va un po' a farsi friggere, o no?
1: In realtà più che mescolate proprio succede quello che dicevamo all'inizio di questa intervista, nel senso che vengono proprio messe delle specie che non sono quelle che conosciamo. Il consumatore che non è consapevole, ma perché non gliel'ha insegnato nessuno, peraltro, guarda calamaro, magari c'è scritto calamaro atlantico, dice vabbè è pescato in Atlantico, no? Non dice questa specie ce ne sono 13, quale sarà, varrà così o varrà colà. Fondamentalmente si ferma spesso a leggere calamaro e lui dice basta così, ma non perché, ripeto, faccio un esempio, non è che mischiano il calamaro nostrano, che si chiama, non so, l'Oligo Forbesi, e la denominazione obbligatoria è calamaro, stop, non c'è scritto nient'altro. Poi c'è un'altra specie con la sua denominazione latina, tutte e due le denominazioni latina e quella italiana sono obbligatorie di legge date dal Ministero e dovrebbero essere chiare in etichetta, e spesso il consumatore che però si limita alla prima parola, calamaro, e non guarda né la denominazione latina, che non pretendo che venga saputa, però è l'unica che ci aiuta a capire se si tratta delle due specie di cui parlavo che vivono nel nostro mar Mediterraneo,
0: sì,
1: e neanche se legge Atlantico, Pacifico, Oceanico, immediatamente dice ah ecco perché questo costa di meno rispetto all'altro, ah, ecco perché questo se non lo cucino in questa maniera non sa di niente. E faccio un esempio per dire, perché
0: no, poi
1: sono tutti diversi, quindi fondamentalmente la trasparenza la dovrei pretendere in uno dove vado a comprare, che a banco ha un'etichetta completa, nella stessa etichetta mette denominazione scientifica italiana, l'origine, il metodo di cattura e il metodo di produzione, quindi in questo caso è sempre pescato perché non abbiamo allevati in questo, diciamo, in questa categoria, e poi se ci sono stati utilizzati additivi, perché anche questa è una cosa che spesso noi non guardiamo, cioè c'è magari scritto l'additivo e poi ci scandalizziamo, diciamo ma non lo sapevo. Bisogna leggere bene le etichette,
0: etichette.
1: Perché, sì.
0: Ma noi siamo un paese produttore di calamari, li importiamo e basta, siamo un semplice mercato di consumo?
1: Allora, noi produciamo veramente poco calamaro,
0: poco,
1: consideriamo che in Europa l'Europa stessa è autosufficiente per il 15% degli ultimi dati UNFPA, quindi stiamo parlando veramente di nulla, considerando che poi il calamaro, come diceva lei, è nella top 5 dei prodotti più consumati, con un consumo che si attesta sempre per dati UNFPA sui 600 grammi a persona anno sostanzialmente, che è comunque un consumo importante rispetto a quelle che sono le 15 specie più consumate nel nostro paese. Il fatto è questo, che intanto ecco la mancanza di trasparenza che citava prima, e che a volte capita di comprare gli anelli, famosi anelli, no? Di calamaro.
0: Certo.
1: E io ho visto che ancora spesso anche, non so, vengono acquistati del totano gigante Indo-Pacifico, e ecco lì capita ancora di trovare anelli di calamaro, quelle erano frode chiaramente, però ecco c'è poca consapevolezza in dire un calamaro così grande in questa quantità non c'è. Oggi in commercio di anelli così grossi ci sono quelli di totano gigante nel Pacifico, non di calamaro. Però ecco, sugli anelli capita di più questo tipo di anche confusione, perché il totano in media costa di meno del calamaro, quindi c'è più anche la cosa tra.
0: Avrei voluto farle un sacco di altre domande, il tempo è terminato, ma tanto io la richiamo, si faccia un nodo al fazzoletto, che prima o poi sentirà ancora la nostra chiamata, la nostra telefonata. Intanto grazie a Valentina Tepedino, esperta in prodotti ittici e direttrice dell'azienda di consulenza Euro Fish Market. Breve pausa.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Sono le 10 e 33 minuti.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Tutti ne parlano.
10: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
11: Sono le 10:33 minuti, prossimo tema, le vittime di femminicidio, le vittime indirette di femminicidio. Quando si parla di femminicidio l'attenzione si concentra spesso sulla vittima e sul responsabile del delitto, ma c'è un'altra realtà che continua a vivere le conseguenze di quella violenza, che sono i figli e le figlie che restano. Chi li accoglie, chi li sostiene, quali ostacoli devono affrontare nel percorso di crescita? Ne parliamo tra poco con Cristina Carelli, coordinatrice generale Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano.

0: omicidio squarcia una famiglia. I figli non perdono solamente una madre, perdono in un istante tutto il mondo come lo conoscevano. Spesso sono costretti ad abbandonare le proprie case, ad abbandonare la scuola, persino i propri giochi, diventando vittime di un trauma a più facce che la società fatica a vedere. Queste bambine e questi bambini, definiti orfani speciali, restano troppo spesso invisibili nelle pieghe di una burocrazia che manca di un registro ufficiale. In questo vuoto interviene la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano con un nuovo progetto. Ne parliamo con Cristina Carelli, coordinatrice generale di CADMI. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per l'invito.
0: Stiamo parlando di bambini che perdono tutto in un attimo, no? Perdono la madre, perdono la casa, perdono la routine. Ecco perché è così importante nel percorso di recupero prestare attenzione anche alle piccolezze, che poi piccolezze non sono, come per esempio recuperare i propri giocattoli piuttosto che mantenere un'attività sportiva.
1: Certo, sono bambini e bambine, ma anche ragazzi e ragazze che dobbiamo sempre ricordarci che nella stragrande maggioranza dei casi hanno anche vissuto violenza assistita, perché certo, in genere un femminicidio è l'esito poi, no, di una storia di violenza, quindi sono anche bambini già traumatizzati da tutta una situazione che magari dura da tempo e quindi sono maggiormente sensibili, vulnerabili e hanno bisogno di tanta tanta attenzione e tanta cura, quindi molto importante un intervento immediato nel caso in cui si verifichi una situazione di questo tipo e un intervento anche molto molto specializzato e formato. Noi abbiamo bisogno di operatori, operatrici, diciamo, in tutti quei settori che sono chiamati ad intervenire, che siano formati ad approcciare il tema proprio considerandolo come un tema che ha a che fare con la violenza di genere, perché si deve prendere in considerazione appunto anche tutto il pregresso. E vanno aiutati dalle piccole cose alle cose magari anche più, diciamo, quelle che a noi sembrano più importanti, perché esatto, è vero che per un bambino mantenere il contatto con i propri amichetti, mantenere il contatto con le proprie maestre, mantenere un contatto con le proprie cose, che sono anche in qualche modo un simbolico legame con quella madre che hanno perso, perché insomma questo è purtroppo, e spesso sono anche, diciamo, una possibilità di mantenere un collegamento con la storia che c'è stata prima, perché sennò rischiano di essere bambini fantasma, no? Che non hanno più un passato, e invece noi li dobbiamo aiutare a integrare tutta la loro esistenza, anche affrontando ovviamente quella parte molto dolorosa, ma facendoli sentire non soli, perché questo invece purtroppo dobbiamo dire che per anni è stato così. Questi bambini, questi ragazzi sono rimasti un po' soli, hanno avuto sicuramente la vicinanza, non so, dei parenti, dei nonni, delle
0: certo,
1: nonne,
0: dei parenti
1: delle famiglie
0: più stretti,
1: affidatari. Sì, però non hanno avuto quella vicinanza che dobbiamo, no? Come società, come Stato, come governo, come organizzazioni, che dobbiamo a queste persone che definiamo speciali in un modo un pochino faticoso da dire, perché speciali, noi speriamo sempre che la specialità sia legata a qualcosa di buono, di bello, di positivo.
0: È vero,
1: e invece sono ragazzini veramente provati. Il nostro progetto dura da qualche anno, però è un progetto innovativo.
0: E dopo ne parleremo perché sì, è un progetto sì, importantissimo. Sì. È arrivato un primo messaggio da Alessandra da Roma, che dice: si parla poco del prima. Questi bambini, appunto, come diceva lei, hanno visto e sentito violenza per anni prima dell'epilogo finale. La ferita non nasce il giorno del delitto, è profonda e antica. Mi chiedo, se avessimo aiutato le madri prima, oggi non avremmo questi orfani. La prevenzione è l'unica vera cura, perché spesso parliamo di femminicidio come di un evento isolato, ma questi minori sono sempre, quasi sempre, vittima, no? di anni di violenza, arrivano da anni di violenza assistita, appunto, come diceva lei. E questo trascorso di appunto violenza assistita condiziona in qualche modo la loro capacità di elaborare il lutto finale?
1: Certo, perché sono bambini anche, diciamo, allenati a, no, ad avere dei momenti in cui si staccano un po' dalla realtà per proteggersi, proprio si dissociano, quindi tendono poi ad avere magari anche una realtà. Adesso io non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché poi ogni bambino, ogni ragazzo, ogni ragazza ha la sua esperienza, ma sono vite un po' frammentate. Noi quindi abbiamo bisogno sì di tenere presente quel fatto estremo che è magari che è purtroppo l'ultimo evento, ma dobbiamo ricollegare il tutto a quello che è stato prima e quindi anche, certo, come dire, nominarle certe cose, ovviamente nel modo adeguato, no? Perché ricordiamoci sempre.
0: A me, guardi, a me ha colpito molto quello che ha detto il figlio di il bambino, il ragazzino, un bimbo di, sì, Federica Torzullo, quando gli hanno, sì, appunto comunicato la notizia che la mamma non c'era più. Lui ha detto: è impossibile che papà abbia fatto questo.
1: Certo, perché comunque è vero, è il paradosso che si vive dentro la violenza che si realizza dentro le mura familiari, ed è un paradosso che non vivono solo i figli, vivono anche le donne, quello di tenere insieme quell'uomo maltrattante che agisce le forme anche a volte più estreme di violenza con l'uomo che tu hai scelto, con l'uomo che è il padre dei tuoi, certo, figli, con l'uomo a cui sei legata anche affettivamente. È quello che spesso l'opinione pubblica non considera nel momento in cui butta anche un giudizio sulle donne. Questo legame è un legame che rallenta, per esempio, la richiesta d'aiuto, perché è normale, no? Dentro una relazione non mettiamo in discussione tutto prima di aver provato tante strade per poterla migliorare. È quello che fanno anche le donne dentro la violenza e che sperano, diciamo, di realizzare anche per il beneficio dei propri figli, perché sono madri che pensano molto ai loro figli, contrariamente a quanto si pensi, e sono quindi esperienze anche per i bambini così. E chi è quella persona? È mio padre, è quella persona con cui magari a volte ho giocato a calcio e che però in certi momenti è stato cattivo con la mia mamma, che ha messo a rischio lei ma ha messo a rischio anche me, è quello che mi ha spaventato. Chi è? C'è una grande confusione nella testa di, vero, questi bambini. E quindi, vero, la protezione è proprio quella di, no, dire: non ci posso credere, non può essere la verità questa, non
0: il
1: può
0: rifiuto,
1: essere la realtà.
0: Il rifiuto. Sì. Maria, sì, da Milano scrive: sono una nonna che sta crescendo due nipoti dopo che mia figlia non c'è più. Confermo quanto dite, noi siamo vittime due volte. Ah beh, certo, noi siamo vittime due volte, dobbiamo gestire il nostro dolore devastante e contemporaneamente essere forti per loro. Spesso ci sentiamo abbandonati tra scartoffie burocratiche, spese legali che non finiscono mai. Perché poi le famiglie affidatarie sono spesso parenti stretti, no? Sono i nonni, sono gli zii che stanno vivendo lo stesso identico lutto. Forse anche loro avrebbero bisogno di un sostegno per elaborare la perdita di una figlia, di una sorella. Per fare proprio da pilastro a un minore, no? Che è traumatizzato.
1: È proprio così, Maria dice una cosa verissima, ha ragione, e noi quando pensiamo a un progetto, diciamo su questo specifico tema, dobbiamo pensare, sì, a tutti i soggetti coinvolti, comprese le famiglie affidatarie che appunto vivono un doppio trauma, hanno perso una figlia e devono gestire tanto dolore di questi bambini e ragazzini, e sono famiglie che vanno aiutate, e infatti nel progetto noi prevediamo anche questo, un sostegno per le famiglie da tanti punti di vista, perché hanno bisogno sì di un sostegno di tipo psicologico, emotivo, ma anche di un sostegno pratico. Devono essere aiutati, per esempio, a esigere i propri diritti. C'è una legge in Italia, che è la legge 4, che prevede, dal 2018, che prevede tutta una serie di dispositivi proprio a favore anche delle famiglie affidatarie e dei minori orfani.
0: Però nonostante questa legge, molte famiglie non riescono ad accedere.
1: Non la conosciamo e non la conoscono a volte nemmeno gli avvocati, e questo è un problema, nemmeno i servizi sociali, che dovrebbero invece essere quei soggetti, no, anche attivi su questo, diciamo, in questi frangenti. E quindi diciamo che dobbiamo prevedere innanzitutto una formazione molto, certo, a tappeto, direi, no, anche per gli operatori, proprio perché sappiano, certo, poi aiutare le persone ad esigere i loro diritti. Io capisco molto la sofferenza di questa nonna, perché ne abbiamo incontrate.
0: Io vorrei ricordare il lavoro prezioso che CADMI, la casa di accoglienza delle donne maltrattate, svolge da tantissimi anni, dal 1986. Stiamo parlando del primo centro antiviolenza nato in Italia. Dico bene?
1: Sì, quest'anno compieremo 40 anni, lo dico col sorriso, ma dovrei dirlo con una, no, con non tanta soddisfazione, perché in realtà desideravamo non esserci più in tempi anche più rapidi di questi. Ovviamente invece ci siamo ancora e c'è ancora bisogno di noi. E devo dire che noi consideriamo il fenomeno della violenza maschile contro le donne di genere in tutte le sue manifestazioni, compresa l'esito finale, no? Quello del femminicidio, che lascia i bambini senza le madri, ed è un nostro modo per aiutare ulteriormente le donne, aiutando i loro figli. Quindi è proprio una nostra responsabilità forte questa, esserci anche in queste circostanze per loro, per le donne, per i loro figli, come sempre. E diciamo che per noi è un impegno ovviamente davvero, direi, politico, no? Nel senso più alto del termine, ovviamente, e anche di competenza, perché noi abbiamo sviluppato in questi 40 anni tante competenze e le vogliamo davvero mettere a disposizione delle persone e anche della società civile, qualora appunto ci fossero delle situazioni che conosciamo, che ci pongono delle domande. Il centro antiviolenza è aperto anche alla società civile, perché ci chiamino, perché guardiamo magari alle situazioni insieme, perché a volte ci chiediamo cosa posso fare per quella persona o per quella famiglia. Certo, confrontarsi è un bene. Ecco.
0: Possiamo dare qualche riferimento del centro, Carelli?
1: Certo. Allora, intanto noi ci troviamo a Milano in via Piacenza 14, che è vicino a Porta Romana. Abbiamo un sito che è www.cadmi.org. Ci trovano sui social, ovviamente, le persone, e c'è un numero di telefono che è davvero in genere la nostra prima porta d'accesso, e il numero è 02 55 01 55 19.
0: Lo ripeto,
1: ci trovano sui social, ovviamente, le persone, e c'è un numero di telefono che è davvero in genere la nostra prima porta d'accesso, e il numero è 02 55 01 55 19.
0: Lo ripeto, 02 55 01 55 19.

0: tantissimi nel nostro paese, c'è quello dell'assenza di un registro ufficiale degli orfani di femminicidio. Quindi risulta anche molto difficile, no? Senza dati certi, riuscire a rintracciare queste persone per offrire loro aiuto. Come si fa?
1: È difficilissimo. Una prima azione del nostro progetto è stata proprio quella della mappatura di questi orfani, che appunto è in continuo aggiustamento, ovviamente, perché appunto non essendoci un archivio abbiamo dovuto veramente passare innanzitutto da una ricerca che c'era stata passata da EURES, che abbiamo dovuto però poi sistemare, riorganizzare attraverso ricerche proprio che abbiamo fatto sui giornali, rifacendoci a tutti i femminicidi che sono accaduti in Italia, le varie banche dati sui femminicidi che raccolgono, non so, la Casa delle Donne di Bologna, piuttosto che la Commissione Femminicidio, insomma, tutte le fonti, e ovviamente ricostruire è importante, perché se dobbiamo entrare in contatto con queste persone abbiamo bisogno di capire dove sono. In genere noi vogliamo fare dei passaggi, come sempre, molto delicati, cioè non prendendo in mano il telefono e chiamando la famiglia affidataria dicendo buongiorno, vorremmo dirle che c'è un progetto di questo tipo, ma passando attraverso quelle eventuali relazioni che già si sono costruite, quindi tendenzialmente dal servizio sociale di riferimento, quindi sul territorio, piuttosto che dal tribunale, piuttosto che dai curatori, però molto difficile, perché spesso abbiamo trovato delle porte, non chiuse ma semiaperte, nel senso che purtroppo il territorio molto spesso è stato poco reattivo quando i fatti sono accaduti, e quando il tempo passa, perché noi non rispondiamo solo alle situazioni che si realizzano in questo momento, ma andiamo a recuperare anche quelle situazioni che si sono verificate qualche anno fa, e quindi recuperare quelle situazioni è difficilissimo quando non c'è stata una reale presa in carico. Perché se ci fosse stata una reale presa in carico, noi avremmo dei soggetti istituzionali di riferimento a cui chiedere di fare un passaggio ponte con queste famiglie. Quindi questo per dire che in realtà poi noi siamo arrivati a questi orfani qualche volta, perché degli operatori dei servizi sociali ci hanno dato delle risposte, ma veramente non tantissime. E poi attraverso, perché avevamo saputo, eravamo venute a conoscenza di un avvocato che seguiva la famiglia, piuttosto che di una curatrice che seguiva gli orfani, piuttosto che di un'amica che conosceva quella persona che era stata vicina all'insegnante, insomma, veramente facendo dei passaggi difficilissimi e andando a sviluppare anche una nostra capacità di ascolto del territorio, di ricerca sul territorio. Siamo arrivati poi a diversi di questi orfani. Sinceramente avremmo potuto, appunto, con una azione di presa in carico effettiva avvenuta nel tempo, entrare in contatto con più orfani. Alcuni orfani, proprio non li troviamo, orfani e orfane, ovviamente parliamo sempre.
0: Sì, certo. Cioè, ma voi li seguite fino a 21 anni? Dico bene, ho letto bene, includendo proprio anche l'inserimento lavorativo. Abbiamo un minuto, Carelli, prego.
1: Sì, questo è un passaggio importantissimo, perché perché un ragazzo di 21 anni è ancora un ragazzo, e quando ha avuto questa esperienza ha tanto bisogno di supporto, e noi vorremmo darglielo nella vita concreta, per esempio realizzando una sua autonomia economica. Quindi se ha delle difficoltà nell'inserimento lavorativo, noi abbiamo uno sportello lavoro in Carmi con delle esperte che la possono aiutare a ricostruire la sua esperienza, il suo percorso di studi, eventualmente ad implementare il percorso di studi e a fare una ricerca proprio di opportunità lavorative. Questo è un passaggio a cui teniamo tantissimo, ovviamente, perché le persone vanno aiutate nella concretezza, no? Di quello che affrontano nella vita, e questo è far sentire alle persone che capiamo davvero quello che stanno vivendo. Ovviamente possiamo dare un supporto psicologico, ci sono delle doti, per esempio educative, che possiamo mettere a disposizione, cioè dei fondi per la formazione, ma anche per quelle attività extrascolastiche, per esempio per i corsi sportivi, piuttosto che, la logopedia, la psicomotricità, un percorso specifico. Insomma, aiutare le persone anche economicamente per poter rispondere a dei bisogni forti che sono complessi.
0: Grazie davvero, ci ha detto delle cose molto interessanti. Grazie Cristina Carelli, coordinatrice generale CADMI, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. Io ne approfitto per ricordare ancora il numero di telefono, che è lo 0255 0155

0: 19. Abbiamo finito, tutti ne parlano, termina qui. Grazie per averci seguito. Linea Francesco Borgonovo con Orso Bruno. Io sono Vicky Mangone, vi aspetto più tardi con Check Up alle 4. Restate su Giornale Radio.
1: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Come si fa a non rendersi conto che c'è un problema gigantesco con l'immigrazione? Come si fa a fare finta di non vedere la realtà ogni volta? A Roma c'è un uomo del Bangladesh che aggredisce una famiglia di connazionali e la massacra con una mannaia, uccide una donna, uccide una bambina di 8 anni, uccide un uomo che tra l'altro lo aveva aiutato a entrare in Italia e trovare una sistemazione, cerca di uccidere anche il figlio che riesce a fuggire per miracolo. Però si parla di tutto, si parla del fatto che poteva essere chissà forse l'amante di questa donna, si parla dei rapporti che poteva avere con il marito, delle tensioni che potevano esserci, ma non si parla del vero problema, cioè l'immigrazione. La comunità del Bangladesh è una comunità chiusa, sono decine di migliaia di persone soltanto a Roma, che però a quanto risulta si fanno anche un po' giustizia da sole, amministrano all'interno della comunità le varie dispute, le varie tensioni, e addirittura dicono gli inquirenti sembra che il sequestro sia un modo per risolvere le controversie private. E allora, nonostante una strage di questo genere, nonostante il fatto che il killer poi si è dato immediatamente alla macchia ed è ovviamente difficile da rintracciare perché c'è una comunità appunto che lo sostiene e che parla poco o non parla affatto, e poi c'è che questo presunto assassino, dobbiamo dire presunto, è anche un militante di un partito politico, del Partito Nazionalista del Bangladesh, quindi potrebbe persino godere di appoggi politici. Ma il punto, al di là della biografia, al di là dei contatti che potrebbe avere, è sempre lo stesso: perché dobbiamo avere delle comunità chiuse, impermeabili, che si gestiscono da sole all'interno del nostro paese? Perché ci sono dei posti dove valgono altre regole, altre leggi? Eppure dovremmo saperlo, il multiculturalismo cosiddetto funziona così: si creano dei ghetti, delle isole che diventano sostanzialmente corpi estranei all'interno dello Stato, e fare finta di non vederlo produce solo altri disastri, produce situazioni come quella della strage di Casalotti appunto. E poi certo si può anche dire ma non tutti funzionano così, questo è un caso clamoroso. Beh, sentite, i casi clamorosi cominciano a essere un po' tanti. Ricordate quello che è successo ad Amendolara, dove all'interno della comunità pakistana dei braccianti sono stati dati alle fiamme da vivi da un loro connazionale, perché evidentemente in certi luoghi le faccende si risolvono in questa maniera, con questa violenza, e forse non dappertutto la vita ha lo stesso valore che le diamo noi. E allora, quando tu crei delle aree in cui la giustizia italiana non arriva, in cui le leggi italiane non valgono, in cui la cultura italiana sostanzialmente non c'è, in cui ci sono invece delle comunità che hanno i loro leader, hanno i loro portavoce, hanno le loro regole, persino la loro amministrazione della giustizia, beh, poi si producono questi disastri. Ce lo insegna l'Inghilterra, ce lo insegna la Francia, ce lo insegnano tutti i luoghi in cui l'immigrazione di massa ha dato i suoi frutti. Peraltro l'Inghilterra poi ha dovuto correre ai ripari, nel senso che anche se c'è un governo di sinistra, sono mesi che continua a infilare uno dopo l'altro dei provvedimenti restrittivi sull'immigrazione, salvo poi non riuscire a risolvere il problema perché non ha un approccio globale, continua a mettere delle toppe laddove ci sono dei buchi. Ma anche dove non si arriva a questi estremi, i problemi sono quotidiani e inevitabili. Pensiamo a quello che è successo a Reggio Emilia, una tragedia allucinante in cui un pizzaiolo, un cittadino onesto che lavorava, che aveva una sorella, peraltro insomma una famiglia che aveva già i suoi problemi personali, le sue fatiche come tante ne hanno, ebbene quest'uomo è stato ucciso di nuovo da uno straniero, da un extracomunitario. Per che cosa? Beh, per una pizza, per pochi spiccioli. E adesso ditemi, chi penserà alla famiglia di questo pizzaiolo, che penserà alla sorella, che penserà alla nipote, che manderà avanti il lavoro? Tutto tutto questo perché c'era un personaggio che abbiamo fatto entrare che ha pensato bene così di regolare i conti a modo suo, uccidendo come tanti li regolano, pestando, picchiando o addirittura sequestrando, come si fa appunto nella comunità bengalese, o magari dando fuoco a qualcuno, chi lo sa. Si può dire tutte le volte sono casi estremi, non sono la regola, è un problema di scarsa integrazione. Fatto sta che questi episodi si ripetono, e si ripetono non solo qui, si ripetono serialmente appunto in tutti i luoghi in cui l'immigrazione di massa si manifesta. E allora a un certo punto chi fa finta di non vedere tutto questo, chi continua a chiudere gli occhi e tirare fuori delle scuse, non solo è una vittima, ma è un complice. È un complice in un fenomeno che sta distruggendo l'Europa e che dovrebbe essere fermato prima di subito.
1: Giornale radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale radio News.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
9: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini ora proseguono per svelare l'identità dei mandanti.
8: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, da oggi però in arrivo i temporali.
9: In Venezuela continua a tremare mentre l'ONU lancia l'allarme per l'accumulo di macerie. Secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, i terremoti del 24 giugno hanno generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato costiero di La Guaira. Secondo il rapporto tecnico, la gestione tempestiva e la rimozione di questi sedimenti rappresentano il primo passo fondamentale per riaprire le strade e riattivare l'economia locale. Per calcolare il volume di detriti, l'organismo ha usato uno strumento tecnologico avanzato che elabora i dati in modo automatizzato, combinando immagini satellitari e intelligenza artificiale.
8: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare il tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e a 10 minuti su Rete 4 scandisce ciò che aveva già rivendicato: chi non è di sinistra ha gli stessi diritti e quindi può puntare anche al colle più alto. La premessa è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete: non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
9: A Cividale del Friuli, una 55enne brasiliana che risiede in Italia è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno multato la donna per comportamenti offensivi della pubblica decenza, anche se in Italia prendere il sole in topless non è reato. La 55enne avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ma ha fatto ricorso. E il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace.
8: I mondiali americani, il CT della Germania Nagelsmann non si dimette nonostante l'eliminazione dei tedeschi ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. Intanto però continua la maledizione della Germania che dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2014, nelle tre edizioni successive, è stata eliminata due volte ai gironi e ora ai sedicesimi. Oggi le altre gare con Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Next Economy.
12: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
13: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente e lo abbiamo
14: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
15: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
16: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
11: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
8: Buongiorno, eccomi con voi Manuela Donghi ai microfoni di Giornale Radio, la radio libera di informare, 11.05 in questo momento per martedì 30 giugno 2026. Oggi è l'ultimo giorno di questo giugno rovente, bollente, e così come sempre facciamo, insomma, quando si archivia un nuovo mese ci sono anche un po' di bilanci, no? da portare con noi. Sicuramente partiremo, come sempre facciamo in Next Economy, da un aggiornamento dei mercati. Ieri, a proposito di bilancio, c'è stato un nuovo record del Dow Jones, quindi a Wall Street. La ripresa dei titoli tech al Nasdaq questa settimana è iniziata con la volatilità che abbiamo assistito, che abbiamo guardato anche nella scorsa settimana, proprio a causa degli interrogativi pesanti sul comparto tecnologico e sull'intelligenza artificiale. Anche l'Europa in questo momento è positiva, sicuramente i listini e gli investitori sono cauti, anche perché non dimentichiamoci che il periodo estivo per definizione è un periodo in cui magari si sta un po' fermi a guardare quello che succede. Questo non significa stoppare tutte le operazioni, ma analizzare ancora più nel dettaglio quello che potrebbe succedere. Prosegue il periodo di trattativa in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, quindi c'è ancora l'incertezza che prevale, però abbiamo questa costanza, diciamo così, nei prezzi del gas e del petrolio che sono ancora in calo. Tra poco faremo anche un po' il punto di quello che è accaduto ieri a Sintra. È iniziato il forum delle banche centrali con la Banca Centrale Europea in pole position. Ha parlato Christine Lagarde, ha parlato di un'Europa che si è rafforzata. Domani è atteso peraltro il discorso del presidente della Fed, Kevin Warsh. Insomma, tanti argomenti finanziari, ma poi avremo anche molto da discutere in termini di economia reale. Parleremo anche di economia e mafia oggi, un argomento un po' diverso dal solito, ma che apre indubbiamente tanti interrogativi. Detto questo, vi ricordo, intanto saluto Samuele Campochiaro in regia, saluto Daniela Vindini in redazione, saluto chiaramente tutti voi, ricordandovi anche il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Partiamo con la prima canzone che ascoltiamo insieme oggi, la canzone degli Imagine Dragons.

Ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, benvenuti su Giornale Radio, la radio libera di informare a tutti voi, a chi vorrà partecipare a queste due ore di Next Economy. Io vi tengo compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11, poco dopo le 11 fino alle 13, tante notizie e tanti spunti di attualità, ovviamente sempre con i riflettori puntati sull'aggiornamento delle notizie. Intanto allora partiamo da aggiornamenti Medio Oriente. L'Iran e gli Stati Uniti si vedranno oggi a Doha, dove ci saranno gli inviati Steve Witkoff e Kushner. L'annuncio di Donald Trump sulla ripresa dei negoziati dopo gli attacchi degli scorsi giorni, come vi ricorderete, nel Golfo Persico, è stato però smentito da Teheran. Teheran cosa ha detto? Insomma, no, non ci saranno dei colloqui diretti, ma dei tavoli tecnici separati con i mediatori. Per il regime iraniano l'unico appuntamento confermato è quello di Muscat, dove gli iraniani e l'Oman hanno tenuto il loro primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz. A negare appunto che ci siano colloqui tecnici tra Iran e USA questa settimana è stato per primo il vice ministro degli esteri iraniani Gharibad Abadi, che ha riferito invece di incontri con le autorità omanite. Ha parlato di uno scambio di opinioni più che di colloqui diretti, appunto, come ha lasciato intendere Trump, opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad dei diritti sovrani degli stati costieri. Vedremo cosa succederà, perché comunque in queste ore dovrebbe arrivare qualche dettaglio rispetto a dialoghi che a seconda di quello che ci dice uno o l'altro, quindi delle modalità, comunque dovrebbero esserci, insomma. Peraltro il nodo è sempre quello dello stretto di Hormuz, e questo lo sappiamo. Nello stretto la situazione resta assolutamente delicata dopo questi giorni di alta tensione tra gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti e contro gli alleati americani nel Golfo. Il traffico al momento è ripreso, anche se molto a rilento. Allora, 29 navi mercantili lo hanno attraversato sabato e 12 domenica. Questi sono i dati di monitoraggio marittimo di una società che si occupa di monitorare appunto quello che succede. Hormuz aperto è gratuito, è uno dei punti cruciali del memorandum fra Iran e Stati Uniti. Perché ovviamente, sapete, no? Beh, è sempre stato gratuito, poi con la guerra è stato chiuso, l'Iran ha cominciato con le sue ritorsioni, ha detto bene, però lo gestiamo noi, quindi quando lo riapriremo metteremo dei pedaggi, ma nel memorandum è stabilito che il passaggio deve essere gratuito. Insomma, quindi oggi dovrebbe esserci questo incontro. Da domani invece i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. Questa è la situazione, insomma, in questo momento. Vediamo cosa sta succedendo sui mercati. Allora, diciamo che per ora l'Europa è sicuramente positiva, non c'è dubbio, perché tutti i listini sono sopra la linea di parità. Mi verrebbe da dire comunque che c'è una certa cautela, però oggi c'è un impulso maggiore che è arrivato ieri da Wall Street, dove abbiamo avuto ancora dei record, nel senso che abbiamo avuto il Dow Jones, diciamo una Wall Street sicuramente più positiva, soprattutto verso i titoli tech. Allora, Dow Jones nuovo record, e poi appunto al Nasdaq abbiamo visto questa ripresa dei titoli legati alla tecnologia, che invece alla vigilia avevano, insomma, affossato un po' le borse. La settimana scorsa, del resto, lo abbiamo detto più volte, è stata una settimana un po' sull'otto volante, sulle montagne russe. Ovviamente i riflettori sul Medio Oriente, l'incertezza che ancora arriva dal Medio Oriente, non aiutano gli investitori, però poi c'è tutta la parte della tecnologia. Allora, peraltro, tra poco noi anche con il primo ospite parleremo di questo. Per quanto riguarda le borse asiatiche, possiamo davvero parlare ormai di trimestre record per Tokyo e Seoul. Anche qui l'abbiamo sottolineato più volte, perché queste due borse sono quelle più legate al comparto tecnologico e continuano a rafforzarsi. In particolar modo la borsa giapponese, quindi con il listino principale il Nikkei, si appresta a un rialzo record trimestrale, pensate, di oltre il 36%. Taiwan punta a un più 40%. Il Kospi sudcoreano, che è trainato dai produttori di chip, si avvia a un'impennata di quasi il 65% nel secondo trimestre. Quindi, per dire che sicuramente il
Medio Oriente è osservato, però sui mercati c'è davvero questo tema della tecnologia che comunque sta dando un impulso pazzesco ai mercati. Appunto, non ci basiamo solo su una settimana, ma non a caso ho voluto ritrovare questi numeri che ci indicano come nell'ultimo trimestre davvero insomma gli investitori hanno creduto tantissimo in questo comparto. E allora poi ci collegheremo anche mentalmente, anche a parole, a quello che è emerso ieri dal discorso di Christine Lagarde dal forum delle banche centrali di Sintra. Lei ha parlato di un'Europa che si è rafforzata, chiaramente senza nascondere tutte queste incertezze, però insomma come partire dalle incertezze per guardare avanti. Allora io vi invito a partecipare, anche a dirci solo ciao, a me fa sempre piacere. Io sono con voi fino alle 13 su Giornale Radio e il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso 334 11 11 622. Tra poco ricominciamo insieme.

0: E oggi abbiamo anche un po' di dati macroeconomici, per esempio l'Istat ci parla della nostra industria, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,2 su base mensile, crescono del 7,3% su base annua, eravamo a più 6,8 ad aprile. Dunque, mercato interno, i prezzi diminuiscono dello 0,5 rispetto ad aprile, crescono del 9,1 su base annua. I prezzi registrano al netto del comparto energetico un aumento congiunturale dello 0,4, una crescita tendenziale del 2,4. E poi abbiamo anche quelli, i prezzi sull'estero, sul mercato estero, che sono aumentati dello 0,6 su base mensile e del 2,7 su base annua. Poi abbiamo in Francia un'inflazione che frena al più 1,8, un tasso di inflazione che è sceso appunto a giugno all'1,80 dal 2,40 registrato a maggio. Si tratta di una flessione peraltro superiore alle attese, il consensus era di 2,1. E poi abbiamo dal Regno Unito il PIL, il prodotto interno lordo, più 0,6 sul trimestre, quindi nel primo trimestre l'economia del Regno Unito è cresciuta su base trimestrale dello 0,6%, e confermando anche le stime preliminari e registrando un'accelerazione rispetto alla crescita rivista dello 0,1 del quarto trimestre. Questa è la crescita trimestrale più forte dal primo trimestre del 2025. Abbiamo in calo i prezzi di petrolio WTI e Brent, anche il gas è in ribasso a 42 euro ad Amsterdam. In Germania salgono le vendite al dettaglio, aumentate a maggio dell'1,80%, l'oro scende sotto i 4.000 dollari l'oncia, giù in generale i metalli, diciamo che il metallo giallo, l'oro, trascina giù anche l'argento che ha perso l'1,36%, ma insomma l'oro, ne abbiamo parlato in una delle scorse puntate, ha un po' ritracciato, ma insomma dopo una corsa davvero record. Questo accade anche proprio ai mercati, no? Io dico sempre, un po' come quando facciamo tanto allenamento, tanta corsa, a un certo punto dobbiamo fermarci, anche perché fa male correre troppo, no? Possiamo prenderla in questo modo. Buongiorno a Enrico Maria Cervellati, professore universitario di finanza, esperto di finanza comportamentale, fondatore di MC3 Solutions, che si occupa proprio di consulenza e formazione in finanza comportamentale. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, un piacere essere di nuovo con voi.
0: Beh, insomma, questo concetto, no, che a un certo punto bisogna un po' riposarsi, emerge anche per esempio dal comparto tecnologico. Per anni il mercato azionario è stato raccontato come Cervellati la storia di sette titoli, che sono le magnifiche sette sostanzialmente, che hanno guidato i rialzi e concentrato su di loro gran parte dell'attenzione. E quindi da qui però è nato anche questo timore ricorrente, cioè se la salita dipende quasi esclusivamente da questi pochi giganti, cosa succederà quando questi giganti smetteranno di correre? In realtà poi è successo un po' questo, però il mercato non è che è crollato, no? Diciamo che da una parte c'è un po' di necessità fisiologica di fermarsi, e in più però ci sono altri aspetti che bisogna considerare nel mercato. Sta accadendo questo se vogliamo valutare in generale il mercato azionario?
1: Parto da una battuta, ma in realtà è la tipica domanda che faccio all'università ai miei studenti e studentesse, chiedendo se lo Standard & Poor's 500, i vari indici di mercato azionario sono esempi di diversificazione. Chi ha solo studiato sul libro mi risponde di sì, chi invece segue le lezioni e l'attualità mi risponde di no, appunto per questa concentrazione sui big della tecnologia. Evidentemente, sicuramente c'è stato un bagno di realtà, cioè lo aspettavamo da tempo che questa concentrazione poi potesse portare, in caso di flessione di uno o più di questi titoli, a una flessione del mercato, come in parte c'è stato, ma evidentemente faceva riferimento magari a un tema anche di sopravvalutazione di cui si parla da anni. Il mercato comunque rimane formato da tante altre aziende, quindi sicuramente il peso percentuale di queste aziende è importante, serviva forse questa pausa di riflessione che in qualche maniera anche a livello psicologico ha dato anche una sorta di respiro, di sollievo anche agli investitori che lo tenevano, se lo aspettavano da tempo. Come a dire, va bene, questa cosa ce l'aspettavamo, non arrivava mai, in qualche maniera è arrivata, abbiamo visto c'è stata una flessione, ha subito rincorporata, perché i trend di lungo periodo evidentemente rimangono, certo, come pure l'impatto della tecnologia e di questi big.
0: Certo, quindi a che punto è il mercato secondo lei, Cervellati, tenendo conto che dobbiamo considerare che siamo in estate, no? E quindi ci sono anche delle fasi statistiche, se vogliamo, di cui dobbiamo tener conto?
1: Ma sì, una volta si dice ancora sell in May and go away, quindi vendi a maggio, dimenticane e poi torna dopo l'estate. Quindi uno, questo importante nella domanda è l'aspetto statistico, perché spesso il nostro cervello, quello di molti investitori, è portato a pensare questa volta è diverso, quindi ogni volta è diverso, questa volta c'è Hormuz, c'è la guerra, ci sono delle condizioni particolari, verissimo, evidentemente queste situazioni devono aggiornare le nostre informazioni, ma è importante, fondamentale considerare anche gli aspetti, l'informazione di base, la cosiddetta informazione di base data dalla statistica. Quindi sicuramente respiro di sollievo, questa pausa, questo calo fisiologico è servito a fare capire che sicuramente c'era un tema di sopravvalutazione. Abbiamo visto quello che è successo non solo sui titoli tecnologici legati alla AI, ma abbiamo visto anche quello che è successo con la recente IPO, con la quotazione di SpaceX, di Elon Musk, che era stata molto gonfiata, e questa cosa è nell'attesa, è salito, poi è risceso, poi è risalito, poi è risceso. Però ecco, sicuramente c'è il tema del ricorrente statistico dei mercati estivi, per cui sappiamo che tipicamente l'andamento nei mesi estivi non è particolarmente brillante, in qualche maniera si prende una pausa. Quindi c'è molto un atteggiamento, mi pare, di diversi mercati, di investitori, wait and see, cioè stare a finestra, vedere cosa attende, in qualche maniera attendista, anche data la situazione che è ancora incerta riguardo la situazione in Iran, lo stretto di Hormuz, che non è ancora chiusa certamente.
0: No, anche perché poi anche a livello di dialogo tutti parlano a modo loro, nel senso che anche oggi non si capisce se ci si incontrerà a Doha oppure se ci saranno dei tavoli tecnici, quindi non dei veri e propri colloqui, ma insomma diciamo che è ancora lunga la strada. Hormuz è stato comunque aperto, hanno cominciato a ritransitare delle navi, però chiaramente fino a che non si chiuderà la partita e fino a che non si capirà davvero come il passaggio si ripristinerà, non potremo fare delle analisi decise. Allora, colleghiamoci a proposito di analisi a quello che ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde da Sintra, perché è uno degli appuntamenti finanziari della settimana, il forum delle banche centrali. Lei ha parlato di un'economia europea che oggi resiste meglio agli shock. Ovviamente ha parlato degli strumenti messi dall'Eurotower che hanno limitato quelli che possiamo definire rischi di frammentazione e reso più sicuri gli aumenti dei tassi contro l'inflazione. Allora, c'è chi già mi scrive al 334 11 11 622, saluto Giancarlo, saluto Luca, grazie per essere con noi. E insomma non credono molto in questo rafforzamento dell'Europa, però forse cervellati, soprattutto quando parliamo di Europa confondiamo diversi piani, anch'io spesso, no? Nel senso che un conto è parlare di politiche europee, un conto è parlare della comunione di intenti che devono avere i vari paesi, un altro conto è parlare di strumenti finanziari che la Banca Centrale Europea mette in campo per evitare che effettivamente ci possano essere degli shock importanti. È questa la distinzione che dobbiamo fare?
1: Assolutamente sì, dobbiamo sempre ricordarci che l'obiettivo statutario praticamente unico, quasi principale della Banca Centrale Europea è quello di tenere l'inflazione sotto controllo, al contrario per esempio della Federal Reserve americana, che evidentemente è anche il tema dell'occupazione. Allora sì, un'Europa più solida agli shock da un certo punto di vista, ma anche qui dobbiamo chiederci quale Europa, perché in realtà ci sono dei dati interessanti che fanno vedere come paesi del sud Europa sono anche cresciuti di più in termini percentuali rispetto ai paesi a cui siamo abituati. Sappiamo che la Germania comunque è in una fase di debolezza strutturale, e quindi evidentemente quella che era chiamata la locomotiva d'Europa, ecco, non è più tanto locomotiva, quindi sicuramente c'è una resistenza maggiore agli shock, sì, ci potrebbe essere, però ecco, non prevedo francamente che la Banca Centrale Europea a breve vada nella direzione di tagli di tassi quando li ha appena aumentati. La situazione è ancora talmente incerta, vedi Hormuz, vedi tante altre situazioni che sono complicate a livello internazionale, che non mi aspetto grandi cambiamenti a breve, quindi sicuramente gli interventi, sicuramente vuole dare, ecco, forse è cambiata un po' la narrativa della Lagarde, della Banca Centrale Europea, e sappiamo questo quanto è importante. Nel suo ultimo libro, Robert Shiller, premio Nobel per l'economia 2013, parla appunto di narrative economics, economia delle narrative, quindi magari sta lavorando un po' più anche sulla narrativa, sui tassi e in generale sulla politica monetaria della BCE. Questo è importante perché in passato non è stata così brillante.
0: Sì, sì, lei poi si è concentrata proprio sul discorso dei tassi, che poi è quello di cui parliamo spesso noi. Dice: noi abbiamo attivato, no, degli strumenti che ci permettono di avere margine per agire sui tassi, e quindi questa resistenza è dovuta proprio a quello che è stato fatto in questi anni, perciò margine per la politica monetaria per ritornare alle basi e agire in modo misurato. Forse ci sta lasciando intendere, cervellati, poi la saluto, che si potrà agire con razionalità, visto che lei si occupa appunto di finanza comportamentale, senza accelerare magari dei processi che poi diventano gravi e pesanti per l'economia reale, no? Questo è un po' anche, questa è un po' la sintesi forse.
1: Esattamente, esattamente questo. Per questo accennavo al tema della narrativa che è cambiata. Evidentemente ha messo le mani avanti dicendo quello che ha fatto, tutto quello che è stato fatto in questi anni dalla Banca Centrale Europea per rinforzare la resilienza d'Europa. Quindi non è tanto magari la resistenza alla resilienza dell'economia reale, citavo prima il caso della Germania e disequilibrio, certo, all'inverso un po' che si è stato creato sul sud, quindi ha detto si è preso in qualche maniera i meriti di quello che è stato fatto, al tempo stesso appunto ha chiarito bene, dato quello che abbiamo fatto abbiamo messo in sicurezza in qualche maniera, ecco, grazie a noi, certo, l'Europa in termini di resilienza, e quindi potremo approcciare con più razionalità.
0: Con più razionalità e con più calma, e che non è mai...
1: Questo è molto importante.
0: Esatto,
1: molto
0: esatto.
1: Importante di narrativa.
0: Esatto, esatto, mai avere fretta. Grazie a Enrico Maria Cervellati, professore universitario di finanza, esperto di finanza comportamentale, e mai avere fretta, questo nella vita, ma soprattutto quando abbiamo a che fare con soldi. Facciamo una breve pausa e poi riprendiamo con Next Economy.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: Eccomi ancora con voi, le 11.33 minuti, siamo in diretta come sempre su Giornale Radio, io sono Manuela Donghi, Next Economy, potete partecipare mandando messaggi scritti, vocali al 334 11 11 622. Siamo partiti con l'analisi dei mercati, in realtà la nostra analisi dei mercati ci porta ad analizzare le notizie d'attualità sempre in primo piano, l'Iran, le trattative, Doha, chissà cosa succederà. Dico questo perché Donald Trump parla di veri e propri colloqui, Teheran invece smentisce, dice ci saranno dei tavoli tecnici che comunque certo confermano lo stop agli attacchi che ci sono stati anche nei giorni scorsi, però chissà poi sul tavolo insomma c'è ancora, a parte la questione dello stretto di Hormuz, eventuali pedaggi e poi il tema del nucleare che sicuramente rappresenta il capitolo più difficile, no, anche evidentemente da sviscerare. Comunque noi siamo qui, poi tutta la giornata l'informazione si dedica a questo e poi dicevamo, e poi c'è prettamente legato ai mercati finanziari, agli investitori, il tema della tecnologia. Allora, tra poco qualche altra notizia, oggi i mercati comunque sono positivi, la giornata è iniziata positivamente soprattutto dopo i nuovi record aggiornati dal Dow Jones ieri a Wall Street. Tra poco ripartiamo quindi con notizie e poi altri argomenti, un sommario veloce che ci permetterà di capire cosa succederà nella ora e mezza rimanente di Next Economy di oggi e naturalmente la nostra musica ci accompagna. Don't.

La canzone di Mumford & Sons, Rushmore, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Eccoci qui in studio, nel nostro studio, per andare avanti con questa puntata di martedì 30 giugno 2026 di Next Economy. Io sono Manuela Donghi, ancora buongiorno. Allora, visto che sto parlando di Giornale Radio, ovviamente vi porto sul nostro sito giornaleradio.fm, così come facciamo ogni giorno, per leggere insieme la domanda del giorno, la vostra opinione sulla nostra home page. Scorrendo la trovate, allora, e potete votare. Ovviamente a noi interessa sempre chiaramente capire quali sensibilità stanno dietro a temi di attualità a 360 gradi, quindi vari, e non solo in questo caso. Quando vi leggo la vostra opinione, non parliamo sempre di economia, ma parliamo di cose che sentiamo, che ascoltiamo e quindi che ci inducono a ragionare. Allora, in questi giorni, questa è la premessa e poi la domanda, sono in corso in molte parti d'Italia i festeggiamenti per gli 80 anni della Piaggio Vespa. Solamente a Roma sono 25.000 gli scooter provenienti da 67 paesi diversi che hanno sfilato per la capitale, dando vita al più grande raduno mai organizzato nella storia del marchio di Pontedera. Secondo voi è la Vespa oppure la Fiat 600 il più autentico simbolo del Made in Italy, di quella volontà di rivincita sulle tragedie della guerra che avrebbe poi generato il miracolo economico? E allora, è la Vespa? Sì, no, questa è la domanda. Se rispondete no, ovviamente è chiaro che per voi invece il simbolo è la Fiat 600. Qui comunque ci riporta la nostra domanda del giorno a un tema economico, alla nostra eccellenza, al nostro Made in Italy, a quelli, diciamo, a quei prodotti, no, in generale, che hanno poi intanto dato lustro alla nostra economia, al nostro paese, che hanno sempre rappresentato un po' un biglietto da visita e che hanno dato anche un impulso per proseguire in quella direzione. Allora, questa domanda la trovate, come detto, sulla home page di Giornale Radio. Allora, oggi è l'ultimo giorno di giugno, da domani l'Unione Europea elimina la soglia de minimis che esentava dai dazi pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da paesi terzi, introducendo un dazio doganale forfettario di 3 euro per ogni voce doganale dichiarata. Due sono le motivazioni principali: garantire parità di condizioni, ma anche garantire alle autorità doganali degli strumenti necessari per affrontare, controllare ed eventualmente rimuovere dal mercato i prodotti pericolosi. Quindi dazio di 3 euro su mini pacchi da Cina e paesi extra UE, al via da domani 1 luglio. Il prelievo non si applica per pacco ma per articolo, quindi comprando una maglietta, un ombrello, un paio di scarpe si pagano 3 dazi per un totale di 9 euro, capite? Quindi se anche in un pacco ci sono 3 articoli, non è che paghiamo solo sul pacco ma per quanti articoli sono contenuti nel pacco. Allora, a pagare il dazio, attenzione, questo è importante, è generalmente la piattaforma o il venditore, quindi non il consumatore finale. È prevista anche una handling fee per la gestione doganale, operativa probabilmente da ottobre con la pubblicazione del nuovo codice doganale UE, che è in vigore appunto fino al 1 luglio 2028. Allora, altra cosa di cui si è parlato, poi vabbè, è stato un po' dimenticato, in Italia si era parlato di questa tassa nazionale di gestione da 2 euro che avrebbe dovuto entrare in vigore anch'essa da domani, dal 1 luglio, invece è stata rinviata al 1 ottobre 2026 con un decreto legge. Vabbè, insomma, giusto per tenete presente che se ordinate pacchi dalla Cina e paesi extra UE, dal 1 luglio, cioè da domani, c'è questo dazio di 3 euro sui mini pacchi che dovrebbero pagare le piattaforme. Però attenzione, perché poi si potrebbero alzare i prezzi, questo lo dico io, e quindi anche il consumatore paga di più. Ecco, va bene, poi ci torneremo, però questa è una scadenza. E da domani scattano anche le nuove regole, ne parleremo domani, ve lo dico già come spoiler, rispetto alla previdenza complementare, quindi la scelta del TFR che è assenso consenso, cioè praticamente il TFR verrà destinato per i neoassunti a un fondo di previdenza, proprio per garantire maggiormente il futuro. Ma domani poi ne parleremo bene con un esperto, perché quando si parla di pensioni soprattutto bisogna entrare nel dettaglio. Ma visto che ci sono delle scadenze, da domani cambieranno alcune regole, mi piaceva metterle in evidenza a tutti voi. Allora, 334 11 11 622, continuate a scriverci, perché tra poco, visto che
insomma, per comprendere tutte le notizie di economia e finanza bisogna avere delle basi. Parleremo di educazione finanziaria, ma parleremo soprattutto di finfluencer. Quanti ce ne sono in Italia? Allora, diciamo che non esiste un dato ufficiale certificato, perché non rappresenta una categoria fiscale autonoma, rientrano nella macro categoria degli influencer, però possiamo anche ricavare delle stime e capire quanti di questi finfluencer che noi vediamo sempre, soprattutto sui social, possono essere attendibili. Voi seguite finfluencer? C'è qualcuno che vi incuriosisce di più, che vi ha dato dei riferimenti importanti, oppure quando ragionate sui soldi fate da soli, o a chi vi rivolgete? Questa è la canzone degli Stereophonics, Bust This Town, e poi ripartiamo insieme qui su Giornale Radio.

0: 10:46 minuti, ancora buongiorno su Giornale Radio Next Economy. Allora, abbiamo già parlato prima di alcuni dati macroeconomici importanti che sono stati pubblicati oggi, abbastanza una sfilza, perché abbiamo avuto dall'Istat i dati sulla produzione dell'industria, dalla Francia l'inflazione, le borse europee che reagiscono, ovviamente questo non è un dato macroeconomico, però comunque reagiscono ai numeri che arrivano dal comparto tech, il PIL del Regno Unito più 0,6 sul trimestre, abbiamo dalla Germania le vendite al dettaglio che salgono e abbiamo anche l'inflazione per quanto riguarda il nostro paese, il lieve calo a giugno più 3%. Allora, noi siamo saliti molto, no? In questi ultimi mesi addirittura eravamo sotto il 2%, che è il target stabilito e dato dalle banche centrali. In realtà, appunto, in Italia eravamo sotto il 2%, siamo saliti, avevamo superato il 3%. Anche in Europa siamo al 3,2%. Invece, secondo le stime preliminari Istat, a giugno 2026, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione nulla su base mensile del più 3% su base annua. In realtà abbiamo questo lieve rallentamento dal più 3,2% di maggio. Il calo riflette principalmente la dinamica degli alimentari non lavorati, da più 5,5% a più 4,5%, dei servizi ricreativi, culturali per la cura della persona e dei servizi relativi ai trasporti. Allora, quindi, vabbè, però un'inflazione che deve essere controllata chiaramente soprattutto a livello europeo, perché altrimenti i tassi potrebbero aumentare. Allora, intanto saluto Roberta Russo, responsabile comunicazione e relazioni media di Unione Italiana Food. Buongiorno Roberta e benvenuta a Next Economy. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, grazie a lei, molto interessante. Noi parliamo sempre della trasformazione demografica, no? Del nostro paese, che cioè, il nostro paese sta attraversando questa trasformazione e non riguarda solo la struttura della popolazione, ma sta sicuramente ridisegnando in modo silenzioso, perché magari se ne parla un po' meno, ma a radicale anche i consumi. Abbiamo calo delle nascite del 35,8% dal 2008, proiezioni che indicano entro il 2050 un paese con un abitante su tre over 65. Insomma, anche il mercato alimentare, così arrivo al tema di sua competenza, si trova davanti a una sfida che non è più congiunturale ma strutturale. Dico bene? Cioè, se ne parla poco, ma anche quando parliamo di alimenti, sì, dobbiamo necessariamente parlare di trasformazione demografica. In che senso?
1: Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, sì, senz'altro quello che lei diceva è verissimo. Oltre ai dati che ha dato lei, aggiungo anche che il 40% delle famiglie, sempre nel 2050, sarà unipersonali. Questo non può non impattare ovviamente anche sulla tipologia di prodotti che le aziende alimentari in Italia producono, ma anche lei, aggiungo anche che il 40% delle famiglie, sempre nel 2050, sarà unipersonali. Questo non può non impattare ovviamente anche sulla tipologia di prodotti che le aziende alimentari in Italia producono, ma anche su altri aspetti più legati anche proprio alla produzione.

0: Adesso invece le monoporzioni o le porzioni molto più piccole vanno proprio incontro a delle famiglie che sono quasi sempre appunto di massimo un figlio o addirittura appunto coppie e famiglie,
1: certo,
0: unipersonali.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo, lo vediamo già con il caffè, la nascita e il successo della capsula, della monoporzione, già è una scelta che negli over 65 arriva quasi al 90%, ci fa riflettere. Ma anche altri prodotti come appunto i surgelati, che di per sé, no, permettono di prendere quello che, di cui si ha bisogno, quindi separare la propria porzione e lasciare in freezer tutto il resto con zero sprechi da questo punto di vista, vanno proprio incontro a queste esigenze.
1: Certo.
0: Ecco,
1: esigenze, la fermo solo un attimo perché ovviamente ci sono due aspetti che poi vanno a combaciare. Allora, da una parte chiaramente la differenza, no, nei consumi da parte di una nuova popolazione, perché di questo si tratta, perché
0: certo,
1: ci sono, ecco, sempre più persone singole che quindi non è che vanno a prendere i pacchi famiglia, anzi. Poi vabbè, poi potremmo aprire la parentesi su quanto costano di più, no, le monoporzioni rispetto alle altre, però magari lasciamolo un attimo in sospeso questo.
0: Sì.
1: Ma è anche la capacità delle imprese, no, di modificare il loro business a seconda di una popolazione che cambia. Quanta consapevolezza c'è da parte delle imprese? Cioè, si devono adattare alle richieste, giusto? Perché di questo si tratta.
0: Sì. Sì, assolutamente sì, infatti spesso si parla di resilienza delle aziende, io preferisco parlare di evoluzione, perché è ovvio che se cambia la realtà le aziende si devono abituare, quindi intanto appunto ritornando sempre alla tipologia di prodotti, anche i prodotti devono andare incontro a questi cambiamenti, no? Il food diventa sempre più un po' come un qualcosa che ci deve far stare anche bene, quindi il benessere, per cui ripeto anche minestre ad alto valore nutrizionale per la terza età, densità nutrizionali particolare, la stessa texture modificata.
1: Certo.
0: Ma se posso, l'impatto della denatalità è molto forte anche dal punto di vista dei problemi di produzione, perché come diminuisce diciamo la fascia più giovane, significa perdere anche tantissima forza lavoro, quindi diciamo la forza in età lavorativa perderà quasi un quinto degli occupabili oggi nel 2050, quindi sono dei problemi che l'industria alimentare deve affrontare a 360 gradi. Devo dire che molte delle nostre aziende, abbiamo fatto un sondaggio su oltre 150 aziende associate, stanno facendo tantissimo, in questo stanno cercando, come dire, di andare incontro alle necessità, alle esigenze delle coppie che sono orientate alla genitorialità, quindi con congedi parentali rafforzati, programmi strutturali anche di rientro post maternità, smart working e altri percorsi di welfare aziendale che vadano proprio incontro a questo. E posso dire, non dimentichiamo anche un'altra cosa: avere un'età diciamo più avanzata significa anche che mentre prima le politiche diciamo aziendali tenevano conto solo della parte diciamo dei genitori che dovevano accudire i bambini,
1: sì,
0: adesso bisogna tener conto anche dei caregivers per gli anziani.
1: Come no?
0: Che è un problema di cui si parla pochissimo.
1: Sì, guardi, con me sfonda una porta aperta e sono felice che lei l'abbia, ma perché effettivamente poi nell'ultima vostra assemblea di Unione Italiana Food avete lanciato questo allarme, cioè due aspetti: invecchiamento della popolazione e denatalità, che sono appunto delle grosse sfide per il settore alimentare. Ma sa perché lo sottolineo? Perché lei ha detto se ne parla poco. Sì, perché si pensa che siano due fenomeni che vanno a braccetto. Sì, vanno a braccetto, ma non necessariamente, anzi è un doppio problema, cioè esplode,
0: esatto,
1: ancora di più la problematica, perché noi potremmo avere l'invecchiamento della popolazione, ecco, se noi avessimo, anzi facciamo così, l'invecchiamento della popolazione e una natalità bella, bella, importante, beh, ma saremmo perfetti, cioè perché viviamo di più e i nuovi nati riescono a sostenere poi, no, coloro che vivono a più. Invece noi abbiamo questa doppia cosa che diventa un problema, e per quello non è il problema in sé, giusto? Quindi è questo l'allarme che avete lanciato.
0: Assolutamente, anche perché poi noi abbiamo riscontrato anche con l'aiuto appunto di alcuni interventi in assemblea come Billari della Bocconi, ovviamente, che è proprio un demografo, che i giovani, quindi i pochi giovani che ci sono e che sono magari ben formati, perché grazie a Dio in Italia abbiamo una formazione molto di livello molto alto, vedendo un paese che invecchia poi vanno all'estero. E
1: certo,
0: quindi significa crescere e investire nella formazione e poi vedere questa ricchezza che va in altri paesi, e rimane sempre sulla fascia appunto delle persone di mezza età l'accudimento dei propri genitori.

0: e ovviamente poi dei propri figli. Quindi diciamo è un doppio fronte che ci si trova a dover affrontare, scusate la ripetizione, e che è un problema da affrontare, va affrontato tutti insieme. Come dicevo, le aziende alimentari hanno fatto moltissimo e stanno continuando a fare e a proporre delle iniziative, ma è ovvio che è necessario, come devo dire, anche avere un supporto da parte delle istituzioni, no? Vanno comunque supportate proprio le aziende che si impegnano di più in questo percorso. Andrà a beneficio di tutti, ovviamente. Quindi che cosa significa? Significa per esempio un ampliamento dei posti negli asili nido pubblici, tutte le infrastrutture sociali, no? Tra orari scolastici. Si è parlato tanto in questi giorni della scuola, della durata, anche nei mesi estivi, delle difficoltà che hanno i genitori. Quindi sono tutti dei passaggi che obiettivamente vanno considerati, bisogna mettersi intorno a un tavolo e affrontare concretamente questi problemi, perché le aziende fanno tanto sia da una parte, ripeto, sia dall'altra, però da sole è evidente che non possono sostituirsi alle istituzioni.
1: Certo. Ecco, con tutte queste conseguenze di carenze, ci sono delle categorie che effettivamente stanno soffrendo di più e che quindi avrebbero anche maggiore bisogno di consapevolezza, questa l'abbiamo bisogno tutti, ma anche di interventi, di politiche pubbliche prioritarie, no? Per sostenere un settore, come dire, che vale un sacco per tutto il nostro sistema economico, no?
0: Assolutamente sì. Diciamo che le aziende che hanno, diciamo, che soffrono maggiormente questa carenza di forza di lavoro sono quelle che la necessitano di più, quindi quelle in cui la manodopera è, diciamo, più parte del processo produttivo, quelle meno automatizzate, no? Per cui per esempio gli stagionali nel confezionamento di determinati prodotti, la raccolta di materia prima, quindi prodotti agricoli, eccetera. Ovvio che in queste situazioni la forza lavoro è carente a quella che è più sostanziosa, no? E quindi sì. La carenza si manifesta di più ed è più difficile da sopperire, perché nelle lavorazioni in cui non è possibile utilizzare una meccanizzazione ed è necessaria la forza lavoro, come quelle che ho citato, sono più difficili. E qui devo dire che le risorse che provengono anche da paesi terzi sono preziose in questo momento, ecco.
1: Certo. Quindi, ma certo, assolutamente. Infatti le faccio questa domanda: con un'Italia che, così stando ai numeri previsionali, nel 2050 avrà un terzo della popolazione over 65, come immaginate il carrello della spesa del futuro?
0: Il carrello della spesa, ripeto, è sempre più targetizzato, no? Quindi sempre più immaginato sulle esigenze di chi va a fare la spesa. È ovvio che sono prodotti che cambiano proprio nella formulazione, come accennavo prima, sono prodotti che devono avere un consumo facile, a cominciare per esempio, faccio un esempio banalissimo, dai sistemi di apertura. Quindi dei sistemi di apertura che siano molto semplici, molto, come devo dire, immediati, no? Ma anche proprio appunto nella preparazione.
1: Certo.
0: Dobbiamo andare incontro a delle persone che possono avere delle difficoltà. Per fortuna devo dire che, come dire, le fasce di età, la vita si sta allungando e molto spesso le persone sono, no, hanno un benessere sempre maggiore, quindi si invecchia bene, meglio di quello che succedeva magari ai nostri nonni, no? All'epoca dei nostri nonni a 70 anni eri già, come dire,
1: insomma, ferma, sì, a casa. Certo, anche prima.
0: Fanno mille cose, esatto.
1: Anzi, sono più attivi dei giovani a volte.
0: Esattamente.
1: Che non so come facciano, però. Ecco, sì.
0: È un mercato che ha tante risorse e anche economiche, perché sono poi la fascia di popolazione che ha anche più risorse, no? Economiche.
1: Ma
0: e che
1: certo.
0: Sta diventando giustamente sempre più esigente, quindi che si abitua sempre di più a leggere le etichette, a fare a confrontare i prodotti prima di acquistarli, e quindi le aziende stanno andando incontro anche a questo, sempre considerando però che hanno delle necessità particolari, quindi
1: certo.
0: Magari un ridotto contenuto di grano, grassi, di zuccheri,
1: certo,
0: di colesterolo,
1: certo,
0: vediamo,
1: di conseguenza,
0: no?
1: Certo.
0: Esatto.
1: Bene, allora io la saluto per il momento, Roberta Russo, mi auguro di ritrovarla presto per cercare di capire come, no, si trasforma appunto anche il carrello della spesa, perché l'invecchiamento della popolazione non è solo un fenomeno statistico, ma è una variabile economica che ridefinisce domanda, offerta e competitività del sistema paese. Per questo vedete come nel discorso demografico, no, rientri anche la spesa. Allora, tra poco parliamo di finfluencer, non ho solo anticipato prima, ho fatto una premessa perché mi piacerebbe leggere un po' a chi vi rivolgete quando dovete parlare di soldi, qualcuno mi ha già risposto, quindi poi leggo anche i vostri messaggi al 334 11 11 622. Ora la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 12 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nell'Avellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorre capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine, una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da due espulsioni, ed è tutto grazie dell'ascolto.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Eccomi ancora con voi, la seconda ora di Next Economy. Ancora buongiorno per chi fosse sintonizzato con noi fin dalle 11, chi invece fosse arrivato solo in questo momento. Tante notizie anche oggi, a parte ecco nei programmi successivi, perché questa è una notizia in primo piano su tutti i siti online in questo momento. I miei colleghi parleranno dei 4 arresti che ci sono stati nelle scorse ore per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Questo comando che ha agito su commissione per far esplodere l'auto è stata utilizzata della gelatina da cava. Si cercano i mandanti. E allora nelle prossime ore naturalmente cercheremo di approfondire anche questo argomento, ma questa è sicuramente una delle notizie in primo piano di oggi. Così come in primo piano ci sono sempre le trattative USA-Iran, stop agli attacchi che sono stati, insomma, che ci sono stati anche negli scorsi giorni, ma Teheran smentisce che ci siano effettivamente questi dialoghi per un accordo e per i negoziati. Allora, tra poco facciamo un po' un riassunto. Intanto grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Adolfo, buongiorno, tra poco leggo anche il tuo messaggio perché parleremo di Finfluencer. Gabriele dice: anche oggi ti ascolto. Ciao Manuela, Gabriele da Milano, grazie mille, so che ci siete anche se magari non sempre potete scrivere, mi rendo conto, ma se potete, insomma, è sempre piacevole leggere anche il vostro ciao. Ascoltiamo la canzone di Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, e poi ripartiamo, tante notizie, Finfluencer sotto osservazione.

E attenzione, perché quando parliamo di economia, lavoro eccetera, parliamo inevitabilmente anche dell'emergenza caldo. Intanto continua insomma questa emergenza, fino ormai ci siamo, però dicono insomma fino a luglio, quando cominceranno ad arrivare anche temporali. Avremo questa afa, comunque la stiamo sentendo, 25 città in rosso. Perché lo sto dicendo? Perché non servirebbe, lo sentiamo tutti, ma l'afa miete tante vittime. È morto proprio nelle ultime ore un bracciante nel Mantovano. A Genova sono deceduti due anziani, però appunto questo bracciante, un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina, è morto nel pomeriggio di ieri nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è proprio al vaglio ancora, c'è proprio quella di un malore legato alle alte temperature. Allora, questo perché, al di là della cronaca, che non è l'unico caso, però come negli ultimi anni, anche per quest'anno, per il 2026, le regioni si sono mosse per emanare ordinanze che limitano o vietano il lavoro all'aperto nelle ore più calde, quindi parliamo da una fascia oraria dalle 12.30 alle 16 nei giorni a rischio elevato. Il divieto non è automatico, ma scatta solo quando il rischio è classificato come alto e riguarda soprattutto attività con elevato sforzo fisico ed esposizione solare. Allora, le regioni a oggi che hanno emanato un'ordinanza in merito sono le seguenti: Veneto, Lazio, Liguria, Toscana, Piemonte, Puglia ed Emilia Romagna. In realtà anche la Lombardia, leggevo, che ha emanato un'ordinanza. Comunque il tema del caldo intenso nei luoghi di lavoro rientra nel più ampio perimetro della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, perché le alte temperature, quando sono associate soprattutto a esposizione diretta al sole, attività fisica intensa e assenza di adeguati fattori di mitigazione, possono incidere sul rischio di stress termico, malori e infortuni. Quindi date un occhio alle ordinanze regionali, mi raccomando, perché sono state emanate anche quest'anno per il periodo estivo e vanno a intervenire su specifiche attività svolte all'aperto e appunto quando c'è il sole. Ci sono limitazioni e insomma i settori maggiormente interessati sono ad esempio agricoltura, cantieri edili, cave, logistica di piazzale, eccetera eccetera. E torneremo anche a parlarne nei prossimi giorni, siamo già con Daniela Vindini in redazione preparando un focus che parte dalle condizioni dei rider, un tema di cui noi ci siamo già occupati, però figuriamoci con questo caldo torna l'attenzione, perché sappiamo bene come i rider insomma non siano, il lavoro dei rider spesso non sia proprio particolarmente regolamentato e vada un po' per strade solitarie. Ne torneremo a parlarne. Se voi avete qualche segnalazione da fare anche da questo punto di vista, fatela al 334 11 11 622, magari indicando quello che vorreste approfondire, o se vi è capitato, se avete visto delle situazioni un po' borderline e se insomma in qualche modo volete non tanto denunciare, segnalare, poi vediamo se è il caso di approfondire ulteriori questioni. Intanto fatemi dare un'occhiata, prima di proseguire con i nostri focus, ai mercati finanziari. Andiamo in Europa, dove la situazione è sempre positiva. Il FTSE MIB, il nostro listino principale, a 51.636 punti, è in rialzo dello 0,92. Il DAX di Francoforte è in rialzo dell'1,21. Il FTSE 100 dell'1,04. Il CAC di Parigi guadagna lo 0,51. L'IBEX di Madrid guadagna allo 0,59%. Allora, adesso arriviamo all'argomento che ho già anticipato poco fa. L'ho anticipato perché poi racchiude un sacco di questioni. Allora, l'educazione finanziaria, l'attenzione a tematiche economiche e finanziarie, la consapevolezza, il fatto della fiducia, di fidarsi. Noi parliamo spesso anche di truffe, quindi a volte ci facciamo, no? Ci lasciamo attirare da personaggi perché parlano bene, perché chissà ci vendono che fuffa, perché poi è solo quella, e poi però ci smeniamo noi perché rischiamo di perdere i soldi e perdiamo anche la fiducia, no? In strumenti che invece, se scelti oculatamente, possono aiutarci a gestire la nostra vita e quindi la nostra vita economico-finanziaria. Parliamo di questi finfluencer che ultimamente, soprattutto con i social, sono aumentati, quindi persone che danno notizie, no, vabbè, neanche notizie, dei suggerimenti finanziari, perché finché sono persone che raccontano le notizie è un'altra cosa. Altra questione è chi ci propone strumenti, ci propone investimenti. Ecco, cerchiamo di capire come fare a diffidare ancora una volta di chi ci parla di finanza. Chi può essere considerato affidabile?
E allora qualcuno di voi mi ha già detto a chi si affida quando deve ricavare qualche informazione, ve lo chiedo ancora, 334 11 11 622, avete una persona di fiducia o siete per il fai da te? Questa è la canzone di Dua Lipa.

0: E allora eccoci qui a parlare ancora di educazione finanziaria. Appunto, c'è chi mi scrive: in un gioco d'azzardo nessuno è affidabile. Beh, diventa gioco d'azzardo la finanza se non si conosce. Questa è la sottile, ma neanche tanto sottile, differenza. Perché invece quando parliamo di risparmio, di investimenti, se fatti bene ci aiutano a sistemarci un po' per il nostro futuro. Ve lo dice una persona che fino a un po' di anni fa, ormai un po' di anni fa, perché è da anni che mi occupo di questo, di educazione finanziaria. Io non sono assolutamente nessuno che vi possa consigliare cosa fare, perché di quello si occupano altre figure professionali, però ve lo dice una che non pensava che tutto sommato, ragionando sui soldi, no, significasse mettere un po' al sicuro il mio futuro. Poi ho cominciato a farlo e oggi sono più serena, lo dico tranquillamente, rispetto a una volta. Ma non ho giocato d'azzardo, non sono andata a scommettere su cose che non conoscevo, ho fatto solo delle scelte più oculate e soprattutto più spalmate nel tempo, che è l'aiuto giusto che possiamo dare a noi stessi. Ragionare con calma, con razionalità e gestire i nostri soldi bene nel tempo. In certi momenti l'ho potuto fare di meno, in altri l'ho potuto fare di più. Certo, ripeto, non ho giocato d'azzardo, quindi l'educazione finanziaria serve proprio a questo. Buongiorno a Nunzio Lella, presidente di AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari. Lella, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno dottoressa Donghi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, di solito io non parlo molto di me perché non mi piace, però a volte effettivamente portare la propria esperienza personale serve, vero? A far comprendere quali sono le differenze di visione che abbiamo oggi.
1: Assolutamente, tutto ciò che può portare un contributo ad un'apertura mentale, ad approfondire argomenti, a conoscere, è fondamentale. Anzi, io mi complimento con le attività che fate di divulgazione di buone prassi di educazione finanziaria, che stimolano i cittadini a vedere oltre, a approfondire, come giustamente diceva, rivolgersi ai professionisti del settore per cercare di creare con loro una programmazione, una pianificazione finanziaria. E approfitto, sentivo parlare di azzardo. Azzardo sì. È strettamente legato al gioco. L'educazione finanziaria non è un gioco. È una cosa seria, è una disciplina seria che ha a che fare con il programmare il nostro presente e il nostro futuro dal punto di vista previdenziale, di protezione. Quindi tutto è tranne che un gioco. E quello lo lasciamo
0: Ma peraltro le servo anche un'altra questione, così apriamo la discussione, perché sempre Luca mi dice: mi presenti un consulente finanziario che non subisce perdite. Io questa cosa l'ho detta tante volte, poi se vogliamo rimanere nelle nostre convinzioni è un altro discorso, però infatti il consulente finanziario o chi si occupa di gestione del denaro, che vi dice che lui non ha mai perso dei soldi, oppure che vi dice che si guadagna sempre, oppure che vi dice che appunto scegliendo quella strada scegliete la strada più giusta, è un truffatore, possiamo usare la parola. Invece il consulente adesso poi arrivo da lei Lella, però sì, il consulente finanziario non è colui che è invincibile, che vi promette sempre guadagni, è colui che probabilmente nella sua vita ha perso, però che con una conoscenza finanziaria e con un'etica professionale di un certo tipo riesce a diversificare, a pianificare in modo tale che anche se queste perdite durante il suo cammino e la sua strada si presentano, riesce grazie alla sua consapevolezza a tamponarle con altro. Prego Lella.
1: Allora, lei ha detto esattamente quello che stavo, anzi le faccio i complimenti per aver puntualizzato questo, e l'aspetto è, secondo me si impernia su due aspetti importanti. Il primo, il consulente finanziario grazie alla preparazione, alle competenze che ha, dà una linea guida, delle direttive, e ovviamente nel medio-lungo periodo le probabilità, scegliendo una gestione attenta, oculata, le probabilità che ci siano perdite vanno ad essere limitate. È impossibile potersi fregiare o pregiare di essere infallibili. Allo stesso tempo il denaro è come diceva Einstein, la magia dell'interesse composto è fondamentale. Perché? Perché nel lungo periodo alla fine si possono veramente attutire le perdite del momento e crearsi un patrimonio di natura previdenziale per poter poi sostenere gli investimenti e le spese della terza età.
0: Ecco, qua non parliamo di patrimonio, di ricchezza, di essere
1: quello lo lasciamo al gambling, come diceva
0: bravo,
1: prima. Qui parliamo
0: bravissimo
1: di crearsi una pensione integrativa, un risparmio. risparmio e di gestire in maniera attenta i propri soldi, quindi anche di investire, perché dobbiamo fare una netta distinzione tra il risparmiare e l'investire. Cioè il risparmiare è, come diceva poc'anzi, mettere quando si hanno occasione soldi da parte, con una gestione attenta, oculata, senza un eccessivo rischio, perché poi dipende dalla profilatura del rischio della persona,
0: ma
1: del
0: certo,
1: cliente, cioè chi è più aggressivo, chi è più ponderato, chi è più. E per terminare, la finanza non è una scienza esatta, non è una scienza naturale come la fisica, la matematica, è una scienza sociale, quindi dipende da una serie di fattori e di variabili che, ripeto, nel lungo periodo possono essere gestite, ammortizzate e affrontate con un grande spirito professionale. E lì la figura del consulente finanziario o dell'intermediario assicurativo o di persone preposte a fare questa attività con cognizione di causa e con competenze specifiche sono di grande aiuto e di grande supporto per tutti i cittadini.
0: Allora, mi scrivono: la finanza è un gioco, oltretutto cambia anche spesso le regole. No, le regole di investimento e di educazione esterna non cambiano, però comunque anche questo aspetto che mette in evidenza l'amico è: allora non investo scommettendo, questo non bisogna farlo. Non so perché non ci leviamo dalla testa sta cosa delle scommesse, perché se si fa con consapevolezza non è una scommessa. L'ho fatto anch'io, lo faccio anch'io, io non scommetto su niente, ma semplicemente valuto, analizzo e capisco dove sta andando il mercato. Questo è uno studio continuo che ogni tanto mi fa scoppiare la testa, ma tanto io parlo di finanza tutto il giorno e quindi ci sono abituata. Ma scrive: ma investo nel risparmio e non subisco perdite, è successo solo una volta, ho imparato, ci mancherebbe, è successo a tutti evidentemente. Nel lungo periodo c'è chi abusa, si rifugia nelle leve finanziarie e fallisce, ma l'investimento è anche l'investimento, appunto, come diceva il mio ospite Nunzio Lella, in un fondo pensione. Non è l'investimento che si va a puntare tutto su SpaceX di Elon Musk. Distinguiamo le cose. Quando parliamo di investire, esatto, investire sul futuro, quindi cercare lo strumento anche attraverso il risparmio, ma non risparmio che lasciamo i soldi sul conto corrente, perché quello non è assolutamente risparmio, ma si perdono soldi, attraverso degli strumenti magari più difensivi, meno aggressivi, come diceva Lella. Senta, ma questi influencer purtroppo hanno un po' deviato, cioè nel senso ci hanno fatto capire che, perché volevo arrivare lì, che è tutto facile e che bisogna scommettere. È questo un po' il messaggio che ci arriva, se non sappiamo anche individuare le persone che possono dirci la loro in modo corretto?
1: Ha preso proprio il cuore della problematica. Qui parliamo e confondiamo investire, risparmiare con fare trading. Molto spesso le persone pensano sì, entrano in una piattaforma, leggono quattro righe e soprattutto si lasciano influenzare da questi fini influencer, da queste persone che raccontano un po' come Collodi raccontava col Gatto e la Volpe il Campo dei Miracoli. La nuova versione del Gatto e la Volpe è online sui social, che ti promettono rendimenti, opportunità e guadagni facili e veloci soprattutto. Questo è veramente, bisogna stare alla larga, scappare immediatamente da queste false promesse, da queste informazioni veramente mendaci. Quindi il trading, e io parto da questo presupposto, è chiaro, c'è chi è appassionato, c'è chi studia, chi si prepara. Allo stesso tempo oggi i grandi gestori, le grandi tecnologie, le grandi, cioè ci sono, combattere da solo un mercato che è gestito a livello macro da strutture veramente impensabili, non è possibile. Davide contro Golia. Il mio grande consiglio è: se uno vuole dilettarsi nel mondo del trading e non è un professionista, perché chi parla così o scrive così non è un professionista, perché un professionista non lo farebbe mai,
0: certo,
1: può investire una minima cifra e dilettarsi nel cercare di apprendere nei meandri della finanza e di apprendere di conoscere qualche strada, metto tra virgolette, divertirsi a fare qualche investimento. Ma il vero grosso risparmio, il 95% deve essere gestito e affidato ai professionisti del settore, nel lungo periodo, persone preparate e competenti che sanno, che fanno questo e che sanno darti supporto e garanzia.
0: Ma poi è sempre lo stesso concetto, sia che si faccia il trade, perché nessuna professione da demonizzare, anzi, chi la fa con trasparenza, studio eccetera, benissimo. Bisogna sempre verificare che non ci sia nessuna promessa di guadagni sicuri, quindi siccome non c'è mai la certezza matematica del profitto, se ci promettono profitti garantiti scappiamo. Poi
1: questo
0: anche Esatto, poi anche la pressione psicologica, cioè se una persona che può essere il trader, il consulente finanziario, il influencer, ci continua a chiamare, a tempestare di per farci investire in un punto, allora scappiamo, perché vuol dire che ha degli interessi evidentemente nascosti, dico bene, quindi trasparenza dei rischi, devono anche tutti dirti che rischio stai correndo se vuoi fare un certo tipo di investimento, prego.
1: Assolutamente sì, rischio, conflitto di interesse. Pensi che insomma inizio dell'anno l'ESMA, che è l'istituzione importante a livello, più importante a livello europeo, è recepita anche dalla Consob Italia, ha diramato delle raccomandazioni ben precise che riguardano quelli che ormai sono definiti fini influencer, sì. E che sono quei punti di cui parlava lei poc'anzi: uno, diffidare dei guadagni facili perché non esistono; due, non fare una scelta affrettata perché la FOMO, la fear of missing out, dell'eccezionalità, l'esclusività, pochi minuti e scade l'offerta di un prodotto. Questi non sono prodotti da bancone, questo è finanza.
0: Esatto.
1: Quindi bisogna fare veramente molta attenzione e, mi lascio aggiungere una cosa importante, l'autorevolezza di colui che parla. Perché se da quale pulpito viene la predica, un pulpito ci vuole. Cioè se io ho titolarità, sono un consulente finanziario, sono un esperto acclarato con competenze specifiche, almeno ti ascolto un po' di più. Ma se sono uno che ti racconta che ho fatto un investimento, ho avuto e poi sono a Dubai, sono con la mia Lamborghini, bisogna scappare immediatamente.
0: Ma certo. Io preferisco.
1: Sono luccicanze per le allodre. Poi sicuramente ci sono personaggi e professionisti o professioniste che hanno ottenuto determinati risultati, ma garantire la scalabilità, garantire che quello che è stato fatto possa essere replicato, come appunto diceva lei, molto importante, complimenti dottoressa Donghi, garantire, quando c'è garantito bisogna scappare immediatamente, perché la finanza non è una scienza esatta, quindi quando si investe si sa che ci sono dei rischi da prendersi.
0: Allora, Alessandro dalla provincia di Como scrive: cara Manuela, sono un ex promotore finanziario che dopo 20 anni ha cambiato vita e professione, e vabbè, non si sentiva più dentro questo mondo, ho fatto anche un corso con un sorella gran professionista, quindi le giro i complimenti.
1: Grazie.
0: Ora seguo la finanza e investo per me stesso, confermo che bisogna o studiare o affidarsi a professionisti seri e non seguire le mode, ma è questo il punto ragazzi, per tutto, cioè non è che è la finanza, che se noi poi ci facciamo abbindolare e sbagliamo, non è che abbiamo sbagliato noi. I truffatori, che mi auguro non ci saranno più prima o poi, anche grazie magari al riconoscimento per i professionisti che invece fanno bene, però i truffatori ci saranno sempre, ma non vuol dire che poi tutto il mondo, no? Allora dobbiamo generalizzare, un po' come quando dicono che gli italiani sono tutti furbi, ma non siamo tutti furbi allo stesso modo. Adesso ho portato un esempio molto molto basico. Vero Nunzio, Lella, poi la devo salutare, perché abbiamo 20 secondi. Sì.
1: Le dico questo, che sono d'accordo e aggiungo un passaggio importante. Uno, ci sono fior di professionisti, anzi sono molto di più professionisti che le persone che millantano. E secondo aspetto fondamentale, come si diceva poc'anzi, bisogna prepararsi. E terzo, bisogna capire una cosa importante: ci sono di mezzo le emozioni. Quando si parla di soldi,
0: esatto,
1: scattano i bias, qui ci sono le neuroscienze che ci parlano, quindi quando veniamo presi dall'impulso, è normalissimo, non bisogna né allarmarsi né preoccuparsi, bisogna sapere che noi siamo in tempesta emotiva, perché il denaro ci scuote, ci crea emozioni a livello corporeo, e quindi dobbiamo gestire le emozioni attraverso la conoscenza e la preparazione.
0: Esatto, allora infatti mi scrivono, noi abbiamo detto esattamente questo, con caratteri cubitali, la finanza non ha niente di scientifico, non confondiamo la cioccolata con la farina di Carrube, infatti cosa abbiamo detto? Non è una scienza esatta, è una scienza sociale, abbiamo detto esattamente questo, quindi insomma mi auguro che abbiamo mandato un messaggio importante. Grazie a Nunzio Lella, presidente AIEF. Rush finale tra pochissimo, che ci conduce fino alle 13, abbiamo un argomento altrettanto importante da affrontare quando l'economia si incontra con la criminalità organizzata, però prima altre notizie, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 32 minuti.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Eccomi con voi. Allora, un blocco precedente che ci ha portato a ragionare ancora su quanto dobbiamo diffidare di persone che, quando si parla di economia e finanze e soldi, ci garantiscono profitti, ci garantiscono rendite, ci garantiscono guadagni, quando dicono ma figurati qua non perderai mai, diventerai ricco, poi diventerai come me che sono con la Lamborghini dall'altra parte del mondo e non faccio niente tutto il giorno, mi sdraio su una spiaggia a prendere il sole e divento ricco. Magari, davvero, se trovate qualcuno che ha questa ricetta, cioè ditemela, perché almeno così non sto qua neanche più a nervosirmi quando parlo di queste cose, no? Giusto, Samuele Campochiaro? Così almeno anche io vado a rilassarmi, che ne avrei bisogno, perché siamo a giugno, fa caldo e tutti abbiamo bisogno tutti di vacanze, così. Però non è, cioè non funziona così. Se poi ci caschiamo, non è colpa della finanza, è colpa di noi che non sappiamo che cos'è la finanza, è colpa nostra, non colpa di noi. Non parlo neanche più bene l'italiano. Va bene. In ogni caso, la finanza online soprattutto, no? Ci trae in inganno, però attenzione, perché ripeto, se noi ci fidiamo di uno che attraverso i social ci dice due cose, non andiamo a verificare, e soprattutto se è una persona che ci dice come investire i nostri soldi, non andiamo a verificare e non attiviamo il nostro spirito critico e la nostra conoscenza, sì, colpa sua, che è lì che può dirci la sua e dovrebbe essere bannato, e io su questo diventerei e divento sempre più intransigente, però è anche colpa nostra. Siamo persone pensanti, cioè non è che no, siamo obbligati a far nulla. Perciò continueremo a parlare di questo e tra poco vi racconto altre notizie. Stiamo insieme come sempre fino alle 13, 334 1111 622 è il nostro numero. Carlo da Monza scrive: per evitare truffe finanziarie basterebbe rileggere Pinocchio, infatti il mio ospite di prima ha parlato, no, del gatto e la volpe. E beh, i truffatori online sono i moderni gatto e volpe. Sì, assolutamente, beh, rileggiamolo Pinocchio, riguardiamo anche il cartone che fa sempre bene, ci riporta un po' indietro con il tempo. I Depeche Mode, intanto Enjoy the Silence.

0: Buongiorno dottoressa Donghi, Giovanni dalla provincia di Cuneo, ormai sono diventato un vostro assiduo fruitore perché trovo che la vostra sia la radio migliore in assoluto, in assoluto. Divulgate contenuti di politica, finanza, in questo caso sempre di altissimo livello. Il problema, secondo me, è che l'italiano medio, comunque la persona media, cerca sempre la scorciatoia. Quando si parla di fatica, impegno, dedizione, studio, abnegazione, no, è troppo sbattone, se mi passa il termine. Ascoltare una professionista come lei, dottoressa Donghi, o come altri divulgatori della vostra radio, e non solo, è troppo impegnativo. Meglio andare a vedere il ragazzo sventato su internet che ti dice appunto che ce l'ha fatta dall'altra parte del mondo, che poi, voglio dire, stare tutto il giorno a pancia in su sulla spiaggia a me non piacerebbe probabilmente, neanche se fossi miliardario, però non lo sono ancora, quindi continuo a informarmi tramite i vostri canali che sono sicuramente migliori. Complimenti ancora per la trasmissione, avete fatto un nuovo ascoltatore. Grazie,
1: buona Giovanni, domanda. Grazie, ma che carino messaggio, bellissimo, grazie a nome mio di tutta Giornale Radio naturalmente. E ecco, che dire, ho sorriso su, a me stare tutto il giorno sdraiato in spiaggia non piacerebbe, guarda, neanche a me, credo. Però è ovvio che era giustamente, lo sai anche tu, no? Era ironia per dire che a tutti piacerebbe essere ricchi senza far sacrifici, il problema è che non è così, e infatti si collega anche alla tua considerazione, al fatto che a nessuno piace fare sacrifici, o meglio, tutti vorremmo con un clic ottenere il miglior modo possibile di vivere, no? Non amiamo aspettare, invece quando parliamo di finanza il tempo è la cosa, la variabile più importante. È ovvio che se ci dicono appunto da domani diventi ricco, ci piacerebbe tutti avere già da parte qualcosa per abbassiamo un po' la base, Samuele, scusami, sotto, grazie mille. È ovvio che a tutti piacerebbe già il giorno dopo ad avere tanti soldi per magari levarci gli sfizi, però non è così, non funziona così, chi ce lo dice, perché ci sta truffando. Invece il tempo e la pianificazione nel tempo ci aiutano sicuramente a stare meglio, più sereni, non necessariamente ricchi. Poi se diventiamo anche ricchi è un altro discorso, ma poi anche lì, quando siamo ricchi dobbiamo saper amministrare bene i nostri soldi, altrimenti è un guaio. Allora grazie Giovanni, però è vero, io peraltro 2 settimane fa, adesso non ricordo, o settimana scorsa, era venuto in studio da me anche, avevamo fatto questa combinazione tra l'atteggiamento che bisogna avere nei confronti dei soldi e l'atteggiamento che bisogna avere nei confronti del nostro fisico. È venuto con me un personal trainer a fare questo speech, peraltro siamo andati anche in alcuni eventi a raccontarlo, ed è la stessa cosa, no? I fuffaguru che ci promettono di diventare subito tonici in 2 mesi, magari prendendo una pillolina magica e pensando di diventare come coloro che impiegano anni di sacrifici, di pazienza per raggiungere dei risultati. Stessa cosa, basta pensare a tanti altri aspetti della nostra vita, non necessariamente della finanza. Allora, Alessandro dalla provincia di Como scrive: cara Manuela, se riflettiamo, i veri miliardari, vedi Musk, Gates eccetera, non sono tutto il giorno pancia all'aria al mare, ma lavorano nelle loro aziende. Anche questa è un'ottima considerazione, ma anche perché appunto i soldi non sono infiniti, cioè non so come dire. E poi comunque, se si fanno soldi perché si ha un'attività, perché si ha una consapevolezza, perché si ha una pianificazione, il famoso business plan, che non è necessariamente solo quello delle imprese ma è anche il nostro personale, beh, automaticamente continuiamo, no, a viaggiare insieme a questa nostra pianificazione. Non è che l'abbiamo fatta, anche perché il mondo evolve, l'abbiamo fatta, siamo lì e ce ne andiamo. Quindi anche questo è un ottimo, è un ottimo spunto. Allora, grazie, bene, che bello questo, attiviamo questo, anche questo, come possiamo chiamarlo, questo simposio intorno a queste informazioni. C'è però, volevo rispondere anche Enrico da Roma, che dice che non riesce a trovare sulla nostra home page del sito la sezione sondaggi. No, non è una sezione, guarda, è molto più semplice di quello che sembra. Se tu vai sul nostro sito giornaleradio.fm, scorri proprio la home page, non c'è una sezione, la vedi, la vostra opinione definita in questo modo accanto al palinsesto. Se tu trovi tutte le nostre, diciamo, sezioni, chiamiamolo così, dopo le esclusive di Giornale Radio trovi la vostra opinione con la domanda del giorno che puoi votare. Se hai difficoltà scrivimi ancora, ma vedrai che non ne avrai, perché proprio è lì visibile. Se accedi al sito non puoi non vederlo. Allora, sono le 12:42 minuti, tra poco parliamo di mafia. Perché parliamo di mafia? Perché non è solo un fenomeno criminale, ma è un attore economico che sfrutta le fragilità del mercato e anche le zone d'ombra del capitalismo del giorno, dei giorni nostri. Ne parleremo con un ospite che ha scritto un libro importante e che ha indagato su questo tema. Allora, ancora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, Alex Warren, Passenger.

0: soldi non sono infiniti, no, perché se non li facciamo lavorare, non lavoriamo, prima o poi finiscono. Chi scrive, Luca, ciao, l'inflazione a renderli tali, ma veramente l'inflazione li erode, cioè nel senso che a parità di denaro, se c'è inflazione, il potere d'acquisto dei soldi diminuisce, possiamo comprare meno beni e servizi, l'aumento generalizzato dei prezzi fa sì che il denaro valga meno nel corso del tempo. Quindi se noi lasciamo lì i soldi e non li facciamo lavorare, sostanzialmente abbiamo una perdita reale di valore. Quindi nominalmente la cifra resta identica, cioè se noi abbiamo una banconota da 50 euro, quello è sempre 50 euro, ma con quella somma potremmo permetterci meno cose. Quindi se abbiamo solo quei 50 euro, dopo un po' finiscono e anzi compriamo pure meno. Vabbè, comunque insomma, mi piace questa continua discussione che si è creata intorno un po' ai concetti base dell'educazione finanziaria in generale in Italia. Dobbiamo correre molto. Buongiorno, Andrea Carni, assegnista di ricerca postdoc e professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Peraltro ha scritto questo libro a quattro mani con Nanno Dalla Chiesa, Mafia ed Economia. Di questo vorrei parlare, un argomento che sono sincera non ho mai affrontato nel vero senso della parola nella mia trasmissione Next Economy, ma credo che possano emergere delle riflessioni super importanti che soprattutto aprono anche delle prospettive diverse che dovremmo necessariamente prima o poi affrontare se vogliamo parlare di un'economia sana e soprattutto di un paese, di un sistema paese che riesce a reggere diciamo vari urti come quelli che magari abbiamo affrontato in questi anni, perché lo dicevo, la mafia non è solo un fenomeno criminale ma è un vero e proprio attore economico che sfrutta le fragilità del mercato e quelle che sono le zone d'ombra del capitalismo contemporaneo, dove il sistema legale non arriva per varie ragioni, lentezza, burocrazia, assenza di tutele, mancanza di liquidità, le organizzazioni criminali vanno a inserirsi con rapidità, offrono credito, protezione, lavoro, soluzioni, chiavi in mano. Allora, è questo un po' il presupposto che dobbiamo fare per ragionare su tutto ciò e anche sulle considerazioni che poi l'hanno portata a scrivere questo libro, Carni?
1: Sì, certamente, dobbiamo partire dal presupposto che la mafia non è un corpo estraneo, no? Lo diceva lei poc'anzi, è un attore che opera dentro il mercato, che coniuga le esigenze del mercato con le esigenze proprie e al tempo stesso altera il mercato, perché nel momento in cui un attore mafioso si inserisce all'interno di un'impresa, all'interno di un locale, di una società, di qualsiasi cosa, non va ad alterare solamente lo status quo di quella realtà imprenditoriale, ma va ad alterare l'intero mercato, quantomeno sotto il profilo legale. Ovviamente il nodo che all'interno di Mafia ed Economia proviamo a sviluppare con il professor Nanno Dalla Chiesa è, come dire, esattamente quel punto di convergenza, quell'elemento all'interno del quale si sviluppa l'incontro tra il legale e l'illegale, tra ciò che il capitalismo chiede e ciò che il mafioso dà, la mafia.
0: Certo,
1: dà.
0: Certo. Ma è vero che appunto per quello che bisogna partire proprio da un'analisi economica del sistema paese, perché il fenomeno mafioso è ancora più presente laddove ci sono tutti quegli impedimenti che si mettono tra noi e la possibilità per esempio di aprire un'attività e che non sono risolti o semplificati dallo Stato, quindi in modo legale, cioè la burocrazia, i vincoli, dove non è che non dobbiamo avere vincoli, però vincoli legati alla burocrazia che quindi rendono tutto più macchinoso, lo dicevo poco fa, oppure la mancanza di l'assenza delle tutele, la mancanza di liquidità, cioè è qui, bisogna agire su questi due fronti, ma prima ancora, no, prima di combattere la criminalità organizzata bisogna combattere queste inefficienze.
1: Ma dunque io credo che certamente le organizzazioni mafiose così come tutti quegli attori che possono oliare il sistema tramite la corruzione, ovviamente riescono a fare ciò, riescono ad oltrepassare determinati meccanizzazioni mafiose, così come tutti quegli attori che possono oliare il sistema tramite la corruzione, ovviamente riescono a fare ciò, riescono ad oltrepassare determinati meccanismi. È vero pure che le organizzazioni mafiose hanno

0: funzionamento delle dinamiche economiche e imprenditoriali e pertanto riescono a meglio individuare determinati gap, determinate questioni da all'interno delle quali inserirsi. Io tenderei però a, come dire, proporre una visione più complessa della situazione.
1: Certo.
0: Nel senso che l'impressione certamente che laddove si esagera, per così dire, con la burocrazia, allora si forniscono degli strumenti in più, degli elementi in più, si fornisce, da dove siamo in periodo di mondiali, un assist ulteriore alle organizzazioni mafiose. Però a ben vedere, se noi ruotiamo, cambiamo il punto di vista, no? Ruotiamo lo sguardo, notiamo come le organizzazioni mafiose, inserendosi all'interno di una dinamica voluta e anche cercata, richiesta dai grandi operatori di mercato, ecco, ci rendiamo conto come la dinamica domanda-offerta di mercato è quella che Nando Dalla Chiesa chiama un'ipotesi impervia, no? Il capitalismo criminale, all'interno del quale si gioca tutto sulla logica del ribasso, è una dinamica più preponderante rispetto alla questione burocratica, agevolazione delle dinamiche burocratiche
1: sì, discorrendo. Sì. Allora, sì, che poi dicevo poco fa, no, lei ha fatto benissimo anche a complicare un po' la questione, perché chiaramente è una... No, ma nel senso, però l'ha spiegata benissimo, perché la questione è assolutamente complicata. Mi chiedo, intanto vorrei capire quali sono, diciamo, quali comparti dell'economia italiana sono oggi più vulnerabili e perché? Perché poi, no, mentre lei parlava stavo facendo scattare un po' di ragionamenti legati proprio ai vuoti di cui parlavo poco fa, vuoto di regole, tutele, credito, quindi lavoro povero, e magari spesso la legalità viene percepita come costo, paradossalmente, no? Per molte aziende, cioè si è invertita quasi una logica che rischiamo magari di entrare in un paradosso veramente pericoloso, per quello che diceva, ha fatto bene a complicare la questione. Abbiamo dei settori più esposti e perché, secondo lei, secondo voi, anche magari secondo le analisi e le inchieste che avete portato avanti, no, nel corso del tempo?
0: Ma ci sono certamente quei settori che potremmo definire storici di infiltrazione mafiosa, dall'edilizia, il movimento terra, la ristorazione, insomma tutto quel, sì, i trasporti, la logistica, che sono appunto gli ambiti più tradizionali, se vogliamo. Quello che però sta emergendo già da diversi anni è come di fatto nessun comparto possa dirsi, o meglio, il ciclo del comparto possa dirsi totalmente immune dalla presenza mafiosa, perché basta rifletterci, anche quei comparti ad alto livello tecnologico, no? Pensiamo, a comparti che hanno a che fare con l'informatica o con qualsiasi altra cosa, che hanno un alto livello tecnologico e che fino a qualche anno fa si dicevano essere appunto immuni proprio perché ad alto livello tecnologico, hanno all'interno del loro ciclo delle sezioni, dei settori a livello tecnologico molto basso. Pensiamo ad esempio alla logistica, ai trasporti.
1: Certo.
0: I trasporti sono fondamentali per ogni comparto. Le forniture di, magari non di materie prime, ma di altro materiale, è ovviamente un elemento trasversale, così come i trasporti, che va a riguardare praticamente tutti i comparti. Ecco, in questi settori dei vari cicli, dei vari comparti, certamente le organizzazioni mafiose possono dare un loro contributo molto importante, e laddove possono utilizzare, possono dare spazio al know-how che hanno incamerato nel corso della loro pluricentenaria storia, ovviamente lo fanno. Pensiamo ad esempio alle tante inchieste che ci sono state nel settore della sicurezza, della security all'esterno dei locali notturni. Lì è molto semplice immaginare come le organizzazioni mafiose danno spazio all'utilizzo della violenza, alla capacità di utilizzare la violenza e di gestire l'ordine, fornendo, per così dire, un servizio a un locale.

0: E ovviamente utilizzando quello che quello strumento che più, certo, che più compete loro. Pensiamo anche, sì, ad esempio, giusto quest'altro,
1: prego,
0: elemento,
1: prego.
0: Pensiamo anche all'immobiliare, ai servizi immobiliari che negli ultimi anni sono sempre più interessati dalle infiltrazioni mafiose e anche dalle interdittive, rispondono perfettamente all'esigenza di muovere denaro, di avviare, dare un contributo importante all'edilizia, magari con imprese gestite dagli stessi mafiosi e via discorrendo.
1: Ecco, prima, diciamo in chiusura, però prima dicevo, no, che spesso la legalità è percepita come un costo, quindi dobbiamo invertire assolutamente questa logica, cioè se il capitalismo legale non diventa più inclusivo, più rapido, più accessibile, qualcun altro occuperà sempre questo spazio e quindi non, certo, sarà, ecco, non sarà più e non lo è già più un problema criminale, ma un problema di modello di sviluppo. Voi nel libro cercate anche di indagare un po' come può essere contrastata questa nuova forma di sviluppo, definiamola così. Che suggerimenti date, che input ci può lasciare oggi anche qui a Next Economy?
0: Il problema, che lei dice, si complica ancora di più considerando il fatto che il costo mafioso sembra essere quasi tollerato attraverso l'evasione fiscale. Quindi sono assolutamente in linea con quello che dice. Ma il punto, io credo, sia che tipo di economia e di conseguenza che tipo di mercato e di vita sociale e comunitaria immaginiamo per il nostro futuro. Perché se immaginiamo un mercato da giungla, un mercato in cui vige la legge del più forte, dove la forza è la forza del modello mafioso, attenzione, non la forza imprenditoriale. Se immaginiamo un mercato all'interno del quale l'etica imprenditoriale è completamente messa sotto i piedi e di conseguenza i danni economici ma anche ambientali, perché qui noi abbiamo toccato la grande sfera dei rifiuti, dei traffici di rifiuti,
1: certo,
0: ma quello sarebbe un'altra possibile questione, e di conseguenza i danni sanitari. Ecco, se noi immaginiamo questo tipo di mondo, allora siamo sulla retta via. Se noi vogliamo invece immaginare un mondo diverso, dove l'etica impresa ha un suo peso e dove la legalità, seppur con i suoi costi, si capisce che fornisce tutta una serie di servizi ulteriori ai lavoratori, di servizi, di diritti ai lavoratori e ai proprietari, oltre che di certezze alla comunità tutta, ebbene, quello ci consente di andare verso un,
1: certo,
0: mondo diverso.
1: Certo, peraltro magari ci risentiamo, perché c'è un'altra questione dentro la quale volutamente non sono entrata, perché sennò dovevamo stare collegata un'ora insieme e però ci ritorniamo, che mafia e economia, il rischio criminale in Lombardia, appunto, è il libro di Andrea Carnie e Nando Dalla Chiesa, che si basa su ampie ricerche fatte dal Centro CROSS, l'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano e della CGIL, e va a analizzare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del Nord Italia. Quindi magari questo lo dico perché chi fosse interessato a leggerlo sa dove andate a parare, però mi piaceva, insomma, Carni, analizzare un po' il fenomeno su tutto il nostro paese, no? Spalmato sul paese.
0: Certo.
1: Quindi magari un secondo tempo possiamo anche effettivamente parlare del Nord Italia, della Lombardia, perché è un'area che un tempo era un po' immune, no? Dall'ascesa degli interessi e delle logiche di mafia. In realtà oggi diventa, insomma, importante analizzarlo proprio per quello, perché poi è anche un po' una forma ibrida, ma do un input per chi volesse leggere il libro. E ringrazio Andrea Carni, grazie davvero per averci dato la possibilità anche di aprire una parentesi su questo aspetto legato all'economia che non abbiamo indagato praticamente mai, se non con notizie che sono arrivate e che abbiamo commentato in queste stagioni di Next Economy. Appunto, Carni, assegnista di ricerca postdoc e professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano. Beh, che dire, è stata una puntata molto intensa, grazie anche a voi. Domani torniamo con Next Economy dopo le 11, sempre su Giornale Radio. Grazie a Samuele Campochiaro, grazie a Daniela Vindigni in redazione, a voi ancora, restate con noi perché la nostra informazione continua fino a sera, la nostra radio libera di informare. Ora Paolo Sergio con Il Timone delle 13 e io invece, Manuela Donghi, torno domani, vi auguro un buon pomeriggio, ciao.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'attentato a Ranucci, arrestati 4 presunti esecutori, avrebbero agito su commissione. Esplosione a Monte Carlo era bersaglio di sanzioni ucraine. L'imprenditore gravemente ferito con la moglie. Il duro rapporto dell'Istituto Europeo sulla situazione dei media. L'Italia sta affondando diritti e libertà, accusa ai nostri microfoni il leader dell'FNSI di Trapani. Tennis a Wimbledon oggi 6 azzurri e lo slam londinese riabbraccia la 44enne Serena Williams. Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera e per lo sport Jenny De Gaetano. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori.
9: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato. Per Giornale Radio, Davide Camera.
8: E le aggressioni e intimidazioni ai giornalisti sono documentate anche nel rapporto sulla situazione dei media in Italia divulgato ieri dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato, un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico, anche per l'assenza di norme sull'indipendenza effettiva della RAI, e una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani.
10: Sulla libertà di stampa l'Italia ignora tutte le indicazioni europee. Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. E poi 3 giornalisti spiati in Italia e da oltre un anno il governo non dice da chi e perché. per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati. L'Europa non può più accettare tutto questo. Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
8: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. Due pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli, una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo Slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams.
11: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 Slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello Slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 Slam, di cui 6 proprio ai Championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
13: Ma un presidente della Repubblica che arriva dall'area di centrodestra, voi darebbe fastidio? Sembrerebbe qualcosa di strano? Avreste qualche remora? E perché eventualmente sia sì che no? Ieri ne ha parlato Giorgia Meloni, definendo l'ipotesi un tabù che può essere sfatato, così come è stato sfatato il tabù di una donna presidente del Consiglio. Io credo che non si tratti in realtà di tabù, ma semplicemente di circostanza, se volete combinazioni politiche. Chi vedreste in ogni caso come papabile al Colle tra le personalità politiche di centrodestra oggi e chi invece può essere secondo voi un nome da escludere sicuramente? È una bella domanda che rivolgo a voi. Vi do il numero 334 11 11 622, se volete insomma rispondere a questo enigma, al tabù del presidente della Repubblica destrorso. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli a Milano. In regia oggi c'è Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. Beh, tanta politica nella puntata di oggi del timone delle 13. Ci sono diversi argomenti che sono divisivi, su cui dibattere, dal capo dello Stato destrorso, come dicevo prima, al fenomeno Vannacci, che resta tutta più in viso, soprattutto alla Lega e a quanto pare anche alla Premier Giorgia Meloni. Si parla della legge, insomma, gli altri argomenti della legge elettorale, che in parte divide anche la stessa coalizione di centrodestra, alla remigrazione, una parola che è diventata, diciamo, di uso comune ultimamente. Noi ne parleremo tra poco con l'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, e poi con Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare del centrodestra, e infine anche con l'onorevole Gianangelo Boff di Futuro Nazionale. Ma oggi c'è anche la notizia dell'arresto dei presunti esecutori materiali dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci, arrestati in quattro nella notte tra le province di Napoli e Avellino, e resta da individuare i mandanti. Allora vi rinnovo il numero 334 11 11 622 per interagire con noi. Adesso sia.

0: Dicevamo della svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono stati individuati, arrestati i presunti esecutori materiali, ancora ignoti invece i mandanti, e c'è anche di più. La copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari tra le province di Napoli e Avellino nei confronti di quelli che la direzione distrettuale antimafia di Roma ritiene siano gli esecutori materiali dell'attacco avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Tor Vaianica. 3 persone sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Le accuse comprendono detenzione, utilizzo di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dall'aver agito con modalità di tipo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Restano però ancora ignoti i mandanti, che rappresentano ora il principale obiettivo dell'inchiesta. L'ordigno, collocato davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, distrusse 2 automobili e danneggiò il muro perimetrale. Gli accertamenti del RIS hanno stabilito che fu utilizzata galatina da cava, un esplosivo ad alto potenziale, indice secondo gli investigatori dell'esistenza di una rete illegale di approvvigionamento di materiale esplodente. Le indagini hanno ricostruito i movimenti del comando grazie all'incrocio tra immagini di videosorveglianza e traffico telefonico. Decisiva una telecamera sulla statale Pontina che ha immortalato una Fiat 500X noleggiata in Campania e utilizzata per raggiungere il luogo dell'attentato. I cellulari degli indagati seguivano lo stesso percorso dell'auto sia il giorno dell'esplosione sia durante i sopralluoghi effettuati nelle settimane precedenti. Secondo la procura, gli esecutori avrebbero inoltre ricevuto denaro, schede telefoniche dedicate, assistenza legale e persino un piano di fuga all'estero. Nel corso delle indagini sarebbero emersi anche tentativi di depistaggio con distruzione di SIM, bonifiche antimicrospie e accordi per fornire versioni concordate agli investigatori. Le intercettazioni documentano il clima in cui maturò l'azione, con frasi come «la bomba sono andato a metterla là» e «facciamo la storia». Il giudice, pur definendo l'episodio di eccezionale gravità, non ha però ritenuto provata la volontà di uccidere il giornalista. Per questo non è stata contestata la strage. Resta invece l'aggravante del metodo mafioso e continua la caccia a chi ordinò l'attentato. A te la linea, Paolo.
0: Beh, una situazione sicuramente molto, ma molto delicata, anche una vicenda insomma sensibile per quanto riguarda l'oggetto, no, di questo attentato, che è appunto un giornalista molto impegnato nelle sue inchieste, e comunque insomma si attendono ulteriori sviluppi, anche perché insomma da individuare ci sono i pezzi grossi, i mandanti e i motivi per il quale questo attentato è stato compiuto. Noi dicevamo in apertura dell'eventualità di avere in Italia un capo dello Stato proveniente dall'area di centrodestra. Giorgia Meloni ieri ha detto che si tratta di un tabù che ancora regge, ma che può essere sfatato, anzi deve essere sfatato secondo lei. Di fatto un presidente della Repubblica di centrodestra in realtà insomma non è un vero e proprio tabù costituzionale, però è considerato un nodo politico complesso per varie ragioni, per via della tradizione istituzionale italiana, ma anche degli equilibri parlamentari necessari per la sua elezione. E poi ci sono anche ragioni storiche e politiche. Si va dal ruolo di garanzia, perché il capo dello Stato naturalmente deve rappresentare l'unità nazionale, e poi spesso il centrodestra ha proposto figure che sono percepite come troppo di parte o fortemente polarizzanti, questo naturalmente in passato. Per decenni poi i presidenti sono stati scelti tra i partiti che hanno scritto la Costituzione, quindi Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista e la destra dello storico Movimento Sociale Italiana, la fiamma tricolore che ancora insiste ed esiste, lo sapete, su Fratelli d'Italia, era esclusa da questo perimetro. Comunque i tempi cambiano, i presidenti eletti negli ultimi 30 anni da Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella, giusto per ricordarne qualcuno, provenivano infatti quasi tutti dalla cultura cattolico-democratico, dalla sinistra riformista, e questo ha creato una consuetudine che adesso è difficile da scardinare, anche perché l'abitudine, no, anche del popolo italiano ad essere rappresentato da un tipo evidentemente di Presidente della Repubblica. E poi per eleggere il Presidente serve chiaramente una maggioranza qualificata, si parla di 2/3 nei primi 3 scrutini e assoluta dal 4, e raramente il centrodestra ha avuto da solo i numeri autosufficienti e la compattezza interna per imporre un proprio candidato senza un accordo bipolitico. Insomma, i candidati di bandiera del centrodestra hanno spesso faticato anche a raccogliere il gradimento delle opposizioni. Questo naturalmente deve essere un requisito, ed è un requisito fondamentale per un ruolo che deve superare le divisioni dei partiti. E allora io torno a chiedervi: cosa ne pensate? Se vi farebbe piacere un presidente proveniente dall'area di centrodestra, e magari dateci anche un nome tra le personalità politiche che conoscete, magari, che ne so, il presidente del Senato, il presidente della Camera o altri. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo alla musica, lo facciamo con Michael Todd, Ice.

0: Beh, io sono davvero contento di avere, visto che gli argomenti politici sono così delicati, così importanti, un ospite frequente qui al Timone delle 13 su Giornale Radio, l'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione. Rosato, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Rosato, da dove vogliamo partire? Perché i temi sono tanti, io un po' li ho elencati, c'è la questione di Vannacci naturalmente, ma io lo metterei successivamente. C'è una, quello che ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che è un tabù, in realtà non è un tabù costituzionale, c'è qualche difficoltà dal punto di vista tecnico, mi riferisco alla possibilità di un Presidente della Repubblica di area di centrodestra, insomma non c'è mai stato, evidentemente più che un tabù è una novità, potrebbe risultare. Lei che cosa ne pensa, che idea si è fatta? Perché poi alla fine voglio dire, chi ha scritto la Costituzione, i partiti che hanno scritto la nostra Costituzione, evidentemente sono tutti quanti più o meno in un'area più di centro, centro-sinistra, anche da lì si parte, no?
1: Ma io penso che per essere Presidente della Repubblica bisogna avere voti in Parlamento e io credo bisogna avere anche, diciamo, uno status che consenta ai parlamentari di votare una persona che abbia sufficiente equilibrio. Poi tutte le discussioni che si faranno da oggi ai prossimi anni sul Presidente della Repubblica sono tutte inutili, perché tanto il Presidente della Repubblica si decide nelle ultime ore. Io ricordo che l'ultima volta il Presidente della Repubblica la sera avevamo un nome da votare la mattina quel nome non c'era più e abbiamo eletto Sergio Mattarella nel pomeriggio. Quindi è chiaro che siamo di fronte a una situazione che alimenta il dibattito politico ma cambia ben poco nella sostanza.
0: No, ma io mi chiedevo come mai poi viene visto più di parte un esponente di centrodestra rispetto ad un esponente di centrosinistra, più di centro che di sinistra, anche se ci sono stati presidenti di sinistra.
1: Beh, diciamo che erano stagioni in cui si cercava, intanto ci sono sempre stati presidenti molto autorevoli e io certo. Credo che questo sia un requisito. Per citare un uomo di sinistra, Napolitano era un riformista, certo. Una persona che ha sempre avuto un sostegno trasversale, che ha sempre avuto il rispetto della destra, quindi le candidature si misureranno su questa capacità, non tanto su altro, sulla capacità, e poi ci sarà una maggioranza parlamentare che condizionerà. Evidentemente sono stati anche dei cicli, perché i Presidenti della Repubblica poi, come noto, si eleggono ogni 7 anni, dei cicli in cui c'erano delle maggioranze parlamentari che hanno favorito anche il centrosinistra. Nel 2029, quando si voterà la prossima volta, chissà quale sarà la maggioranza parlamentare. Quello che è certo è che io mi auguro ci saranno delle candidature che siano delle candidature non divisive, ma delle candidature che sappiano mettere insieme, anche perché usciamo da un periodo fortunatissimo, che è quello della presidenza di Mattarella, che ha affrontato tutte le crisi possibili e immaginabili e le ha affrontate anche avendo avuto la capacità di tenere insieme la politica nei momenti in cui questo era necessario.
0: E beh, questo è un problema di sempre, quando si hanno personalità così poi è difficile pensare a un successore che possa essere dello stesso livello, ma necessariamente poi bisognerà trovarlo, anche perché questa volta non ci siamo riusciti, voglio dire, Mattarella si è dovuto già sacrificare una volta, la prossima volta sicuramente non sarà così, e l'importante, come diceva lei, trovare
1: una persona. Posso dirle una cosa su questo?
0: Sì,
1: però
0: certo.
1: Mi ha molto colpito quando il presidente Mattarella è venuto all'Alicante per il suo discorso di insediamento dopo la rielezione, che nel suo intervento era tutt'altro che l'intervento di un uomo che si sacrifica, ma un intervento di un uomo molto onorato di servire ancora le istituzioni,
0: certo.
1: Cosa che ha caratterizzato questi anni in maniera esemplare, e il suo approccio quel giorno in seduta è stato un approccio che, diciamo, ha segnato gli anni del suo secondo mandato, una cosa che poteva andare in maniera diversa.
0: No, io forse sono stato infelice a usare la parola sacrificare.
1: No, certo. Una parola molto usata in queste situazioni.
0: Certo, ma riflettendoci, diciamo, il sacrificio era quello di forzare un po' la mano per il secondo mandato,
1: certo.
0: Perché per quello
1: questo
0: che
1: per lui
0: che
1: è stato
0: prevede,
1: un sacrificio, è vero. È
0: esatto, dal punto di vista proprio della Costituzione e del simbolo, no, dell'alternanza, chiaramente l'importanza della nostra democrazia, forse più a questo, diciamo, mentalmente
1: ha
0: facevo
1: ragione.
0: Riferimento. C'è un'altra questione questione importante che riguarda, e riguarda credo direttamente molto da vicino anche la posizione di Azione nello scacchiere futuro politico, perché c'è una mina vagante, che più che mina vagante insomma è una realtà concreta che sta crescendo, comincia a far parlare di sé, che è appunto Futuro Nazionale. Prima Salvini, poi Meloni hanno in qualche modo allontanato l'idea al momento che questo movimento possa far parte di una coalizione di centrodestra. Evidentemente ci sono anche dei ragionamenti che ammiccano e guardano un po' più verso il centro, allargare più o meno verso il centro, quindi credo che in questo discorso Azione faccia la sua parte in maniera in questo momento forse passiva, o c'è anche una parte attiva in questo discorso?
1: Guardi, noi siamo e saremo sempre contrari a partiti che sono eteroguidati dall'estero. Vannacci è un asset del governo russo, quindi noi faremo di tutto perché non vada al governo del paese. Poi magari rappresenterà anche istanze di un elettorato che non ha questa volontà, ma lui è un asset del governo russo e per noi resta un baluardo insormontabile. Diciamo che queste cose non sono note solo a noi, ecco, quindi io credo che ci sia un senso di responsabilità nel tenere fuori dal governo del paese chi non fa gli interessi dell'Italia. Dopodiché è bravissimo negli slogan, immagino che il suo slogan sarà quello che inventerà l'abolizione dell'insicurezza, visto che gli altri sono stati già esauriti, e quindi con lui noi saremo tutti, ci sentiremo tutti sicuri, però resta che lui gli interessi dell'Italia non li fa.
0: È solo questo la ragione, o c'è anche il fatto che comunque la politica è molto lontana, no? Immagino da quella dei moderati, ma di certo, centro-centrodestra.
1: Ma su questo non spendo neanche parole, è evidente che quando uno mette in campo la cattiveria, il femminicidio non esiste, tutte le sciocchezze che possono citare ed elencare, e ne vedremo delle belle ancora, è chiaro che siamo lontani mille miglia. Però c'è anche un altro dato che va oltre lo scontro politico e la visione diversa sulle questioni, ma che lui risponde a un altro governo e noi invece facciamo il tifo per l'Italia.
0: Sì, certo. A proposito di altro governo, in un minuto, c'è il rapporto tra Italia e Stati Uniti. Ieri ne ha parlato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto: non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, però sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito e ha lavorato per questo. Si riesce, secondo lei, ancora a lavorare in ambito di politica estera per cercare di tenere unito l'Occidente con un Presidente degli Stati Uniti che ha questi atteggiamenti?
1: Guardi, è molto difficile, però dobbiamo farlo lo stesso, perché io questo penso che sia indispensabile. Mi considero un anti-trumpiano, penso che Trump stia facendo il male degli Stati Uniti, non solo il male dell'Occidente, e credo che lo faccia per interessi che non sono sempre trasparenti. Però penso che noi dobbiamo tenere il punto e dobbiamo conservare l'alleanza strategica con gli Stati Uniti, perché questo è nell'interesse dell'Occidente e nell'interesse dell'Italia.
0: Vedremo, naturalmente ce lo auguriamo chiaramente che le cose possano restare solide, perché sul fatto che insomma l'Occidente è forte se è unito, questo credo che siamo d'accordo, tutti. Grazie mille, grazie.
1: Posso
0: all'onorevole Ettore Rosato.
1: Paragone... Prego. Solo le faccio il paragone con Israele, la stessa cosa. Netanyahu passerà, Israele resterà, non possiamo diventare anti-israeliani, dobbiamo sapere che quel governo sta facendo il male di Israele, il male del popolo israeliano, però certo. La base va tenuta dritta.
0: Certamente è importante questo, insomma, non farsi non perdere di vista il focus. Grazie mille, grazie all'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa

0: Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione sul nostro paese, anche se rimane tutto sommato salda. Nel corso del pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria, nonché i settori appenninici centro-meridionali, specie sul versante tirrenico. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella prossima notte di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
7: Poco fa abbiamo avuto ospite l'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, con lui insomma abbiamo parlato di una parte degli argomenti politici che troviamo sulla nostra scrivania oggi e che sostanzialmente partono anche dalle parole pronunciate ieri, dagli argomenti affrontati ieri dalla premier Giorgia Meloni. Si va dal capo dello Stato destrorso al fenomeno Vannacci, che resta comunque inviso a quanto pare soprattutto la Lega, e anche alla premier Giorgia Meloni. Soprattutto anche all'onorevole Rosato, che poco fa insomma ha posto l'accento anche sulle motivazioni, ma c'è da parlare anche della legge elettorale che in parte divide anche la stessa coalizione di centrodestra, della reimmigrazione, con argomento una parola che è tornata in auge proprio nell'ultimo periodo, proprio grazie all'ascesa direi di Roberto Vannacci, del segretario Roberto Vannacci. Ne parleremo tra poco anche con Ernesto Caccavale, giornalista, ex europarlamentare del centrodestra, e poi lo faremo con Gianangelo Boff di Futuro Nazionale. Poi vi chiedevo insomma che idea avete voi di un presidente della Repubblica eventualmente di area di centrodestra, magari qualche nome, qualche curiosità da parte vostra, quale vi sembrerebbe il personaggio politico di destra più adatto a questo ruolo. 334 11 11 622, c'è Luca che intanto scrive: presidente molto competenti Leone, si fa la domanda insomma, torno un po' indietro adesso, Travis Singh.

0: Il tema del Presidente della Repubblica di area di centrodestra, insomma, sta infiammando anche gli animi dei nostri ascoltatori al 334 11 11 622. Dopo vi leggeremo qualche messaggio. Intanto ne abbiamo parlato poco fa con l'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, ed è una circostanza quella dell'elezione del Presidente della Repubblica che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto un tabù da sfatare. In realtà non è un tabù, nel senso che è una circostanza dettata forse anche dai numeri che ogni volta che si è votato per il Presidente della Repubblica hanno evidentemente favorito personalità super partes, in ogni caso comunque con un consenso trasversale politicamente, perché per eleggere il Presidente della Repubblica serve una maggioranza qualificata, sono 2/3 nei primi 3 scrutini e maggioranza assoluta dal 4° scrutinio, quindi non è proprio così facile. Lo abbiamo visto l'ultima volta, non si è trovato l'accordo su un nome diverso, è dovuto ritornare insomma sui suoi passi Mattarella, che aveva già traslocato dal Colle, lo ricorderete. Argomento questo, uno degli argomenti di politica al centro del dibattito nelle ultime ore, e ne parliamo anche con il collega giornalista Ernesto Caccavale, ex europarlamentare di centrodestra. Ernesto, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: Allora, so che questo potrebbe essere anche un tuo sogno non tanto segreto, un sogno piuttosto palese, quello di trovare al Colle, no, una personalità del centrodestra, che di fatto non è impossibile, vedete, non è, come diceva la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che forse secondo me sbaglia sul fatto del tabù, è qualcosa che dovrà succedere, prima o poi succederà, no?
1: Ma intanto hai detto bene, non è un tabù e non è un sogno, è qualche cosa che dovrebbe essere nella normalità, nella logica dell'alternanza, che ci siano personalità come dire di centrosinistra che vengono elette alla presidenza della Repubblica con il colle più alto, la carica più importante, ma che ce ne sono tantissime di personalità anche del centrodestra che hanno le stesse caratteristiche. Quindi bisogna, quando si dice sfatare il tabù, in realtà è la solita convention excludendum che la sinistra fa nei confronti delle personalità del centrodestra per la loro presunta superiorità culturale, ma molto molto presunta, perché nella realtà come dire, loro non possono dare patenti di democrazia a nessuno. Quindi da questo punto di vista io credo che la Meloni abbia fatto bene a parlarne. Ma io anche scaramanticamente dico che dobbiamo stare adesso molto attenti a parlare di cose che verranno dopo le elezioni, perché ricordiamoci che tra un anno ci sono le elezioni politiche, perché tutto poi dipenderà da quei numeri ai quali tu facevi riferimento, quindi i numeri che avremo in Parlamento. Io mi preoccuperei di più di fare in modo che adesso quest'ultimo anno di legislatura sia un anno dove l'iniziativa del governo sia forte, incisiva, abbassando le tasse, rimettendo l'economia al centro del sistema, per poi vincere le elezioni e certamente porre anche la questione dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ricordo solo una cosa agli ascoltatori, che il Presidente della Repubblica non, in Italia, secondo la Costituzione, non è affatto una figura, diciamo, puramente simbolica, diciamo un taglianastri, certo, come si diceva una volta. La Costituzione italiana prevede che il Presidente della Repubblica abbia molti poteri e di fatto incide moltissimo sulla vita politica quotidiana e anche sull'azione del governo, pur essendo magari di un'altra parte politica. Quindi da questo punto di vista io credo che sia giusto che sul Presidente della Repubblica ci sia attenzione di tutti i partiti politici, soprattutto in questo momento di chi oggi rappresenta la maggioranza.
0: Ernesto, tu prima hai detto una cosa, insomma, che l'hai detto in maniera, diciamo, normale, perché normale è, però non è normale ascoltarla. Insomma, bisogna arrivare al momento delle elezioni con l'appeal dell'elettorato, perché abbiamo fatto delle cose importanti. Hai fatto una sorta di elenco, no, di cose che vanno fatte per dimostrare che questo governo è riuscito, naturalmente, e ha lavorato nell'interesse degli elettori, e gli elettori in quel caso caso darebbero anche la risposta, no? Il premio un nuovo mandato. Ma c'è un'altra cosa, però ci sta tanta propaganda, e la propaganda oggi ha un volto e un nome, evidentemente. Sono quelli del generale Roberto Vannacci, che intanto chiaramente non potendo agire sulle cose fatte deve per forza lavorare sulle promesse che abbiamo già visto in passato da destra a sinistra. Ecco, è più facile rispondere con i fatti oppure cercare un modo per arrivare e tornare sui livelli della propaganda politica?
1: Ma allora, purtroppo le elezioni sono fatte le campagne elettorali sono fatte da propaganda, molti fanno propaganda sia da un lato che dall'altro, e questo non si può evitare, ovviamente. Io credo che comunque il governo, e lo credo sinceramente, che il governo Meloni abbia fatto tantissime cose importanti in questi 4 anni, bisogna essere bravi a rivendicarle. L'abbassamento del cuneo fiscale, il fatto che quindi in tasca agli italiani siano rimasti più soldi. Certo, per la prossima legislatura bisognerà incidere molto di più, a mio avviso, sulle politiche assistenzialiste dello Stato, nel senso che su questo ormai si gioca la credibilità e la possibilità, la credibilità dell'Italia, e anche la possibilità di attrarre investimenti di imprenditori italiani e stranieri per creare posti di lavoro veri. Ma anche su questo il governo Meloni oggi può rivendicare di aver messo nelle condizioni a moltissimi cittadini italiani di entrare nel mondo del lavoro. Quindi c'è un tasso di occupazione oggi in Italia che è molto alto. Questo è un punto di partenza molto importante per la campagna elettorale. Quanto a Vannacci, io devo dire, ancora per esempio non ho capito Vannacci che cosa propone sull'economia. Visto, stavamo parlando di economia e abbiamo detto che quanto sia importante abbassare le tasse, ridurre il potere interdittivo dello Stato, fare in modo che si riduca anche la spesa assistenzialista, quindi che il denaro pubblico ritorni nelle tasche dei cittadini e non che venga gestito dai burocrati. Su questo non ho ben chiaro ancora quello che Vannacci vuol fare. Io credo che su questo si giocherà la possibilità di un accordo.
0: Di un accordo. Io qui volevo arrivare, perché poi alla fine le elezioni si vincono anche con i numeri. E oggi i sondaggi danno un partito in crescita, che è il Futuro Nazionale, la possibilità anche di, diciamo, fare campagna acquisti. Lo abbiamo visto l'incontro con l'ex sindaco di Roma appena uscito dal carcere. È una personalità, quella chiaramente, che ancora ha una potenzialità di appeal dal punto di vista politico, anche per la sua vicenda, ma soprattutto anche per la dignità, devo dire, no, con cui ha affrontato il carcere. E però al netto di questo, i numeri sono importanti, quindi non è che bisogna fare proprio troppo i ragionieri, ma quando si calcola che ne so, un 9% di un Vannacci può valere di più di una percentuale più bassa di Azione. Io prima ho avuto Rosato e ha detto per lui è impossibile realizzare una coalizione in cui vi sia anche Vannacci. Ecco, bisogna fare i conti, no? E cercare di capire anche da Forza Italia quanti possono essere compatibili con le posizioni di estrema destra del generale Vannacci, del suo movimento, del suo partito, di Futuro Nazionale.
1: Allora, io ti ho lavorato con Berlusconi, come sai, per tanti anni. Berlusconi ci ha lasciato un'eredità molto chiara, e cioè quindi mi rivolgo agli amici di Forza Italia ricordando quello che Berlusconi ci ha insegnato, e cioè che non bisogna dimenticare che il nostro avversario è la sinistra, e quindi noi dobbiamo fare in modo che ci si metta d'accordo per battere la sinistra assistenzialista, la sinistra delle prebende pubbliche, la sinistra che occupa il potere e che usa il denaro pubblico per comprare il consenso elettorale. Questo è il nostro obiettivo. Ora, se Vannacci vuole essere della partita, dovrà lui farlo capire. Vedo che fa di tutto per distinguersi, fa di tutto per mettere in difficoltà il governo, e quindi facendo il gioco della sinistra. Se questo non sarà nei prossimi mesi, cioè se sarà chiaro anche a lui che il nostro avversario è la sinistra e non invece, non possiamo permetterci di avere una quinta colonna della sinistra all'interno della coalizione di centrodestra, beh, e allora l'accordo secondo me è possibile. Attenzione, lo ripeto, ad alcuni temi che sono imprescindibili, come appunto l'economia, come appunto anche la politica estera. Sulla politica estera vedo che Vannacci straparla, che alla fine fa l'amico di Putin, che poi diciamo vuole mandare tutto per aria a proposito dell'Unione Europea e non invece riformare profondamente l'Unione Europea, perché l'Unione Europea va riformata profondamente. Invece mi sembra che lui dica che bisogna buttare tutto per aria, tornare alla lira, ecco, cose un po' ridicole, devo dire la verità, e che irrealizzabili. Va bene anche la propaganda per far voti,
0: però appunto in questo momento bisogna fare cose stupide, aumentare i numeri, avere consenso, e ecco, anche con determinati appunto argomenti forse si riesce ad avere. Però voglio dire, tutto può succedere. Grazie mille, grazie Ernesto Caccavale, collega giornalista, ex europarlamentare del centrodestra. Voi, se volete aggiungere la vostra, potete farlo. Tra un po' avremo anche un Vannacciano, se volete, insomma, avremo l'onorevole Gianangelo Boff di Futuro Nazionale con noi. 334 11 11 622. Torniamo alla musica con Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: Non c'è dibattito politico dove non si parli del generale Roberto Vannacci, dei futuro nazionale, naturalmente anche di coloro che hanno aderito a questo progetto, evidentemente l'hanno vista più lunga di altri, e uno di questi è l'onorevole Gianangelo Boff, che ha il telefono con noi. Boff, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, dica la verità, sta gongolando, no? Perché nel senso che, voglio dire, alla fine si parla sempre comunque del generale Vannacci, si parla di futuro nazionale, non mi si offenda, voglio farle una considerazione perché qua è facile poi offendersi, no? Perché dall'altro lato è successo, non dico che sono la stessa cosa, ma bisogna stare attenti perché c'è chi sottovaluta il fenomeno futuro nazionale, così come è stato sottovalutato al suo tempo Movimento 5 Stelle, che poi diventò il partito di governo, e quindi voglio dire, non sto paragonando il Movimento 5 Stelle a Futuro Nazionale, perché nell'inverso accade, qualcuno si è offeso, però insomma lei spera che possa succedere.
1: Accade quando si sottovaluta la volontà del popolo.
0: Indubbiamente così, voglio dire, voi state avendo un riscontro importante, lo dicono almeno i sondaggi, però insomma la parte della coalizione che più dovrebbe essere di vostra competenza, cioè quella di centrodestra, insomma l'apertura non è poi così, non è data così per scontata da molti, voglio dire in maniera pubblica, però io ho sentore dietro le quinte di una volontà forse di inglobare il Futuro Nazionale in questa coalizione, ma Futuro Nazionale sarebbe comodo all'interno di una coalizione così come è composta la coalizione di centrodestra, o voglio dire potrebbe volare un po' più alto se riuscisse ad avere dei numeri sufficienti per muoversi in maniera autonoma. Certo, bisogna capire la legge elettorale poi che numeri pretende, no? per poter andare oltre.
1: Ma guardi, noi stiamo votando al netto della fiducia che abbiamo votato le prime volte favorevolmente, non venendo poi ricambiati reciprocamente, perché la fiducia è un sentimento che deve essere reciproco ovviamente, ma poi su tutti i provvedimenti noi votiamo con la maggioranza, noi votiamo con il centrodestra, quindi noi siamo la destra vera, e siamo all'interno del centrodestra. Noi tutti i provvedimenti che sono arrivati in aula fino adesso, non tutti i nostri provvedimenti sono stati votati dal centrodestra, ma noi abbiamo votato tutti quelli del centrodestra favorevolmente, in linea con la maggioranza. Casomai, se la Meloni si deve preoccupare di qualcuno, si deve preoccupare di Forza Italia, che in Europa vota insieme al PD e ai 5 Stelle. Quello forse è un problema, ma noi siamo a destra e votiamo a destra.
0: Esatto, ma secondo lei no, la reticenza, no, a considerarvi parte della squadra dipende più dai rapporti con quell'ala un po' più moderata di centro più che di centrodestra, che appunto come faceva lei riferimento di una parte di Forza Italia, sicuramente chi non è ancora entrato e non entrerebbe con voi, e lo ha ribadito poco fa l'onorevole Rosato, quindi mi riferisco ad Azione, oppure la preoccupazione di una sorta di cannibalismo interno, perché che ne so, Futuro Nazionale può spingere molti anche da Fratelli d'Italia, oltre che dalla Lega, a spostarsi, a lasciarsi quei partiti, quindi indebolire quei partiti.
1: Ma guardi, noi siamo coerenti con il nostro progetto politico, noi siamo coerenti con quello che ci dice la gente. Io ascolto quotidianamente persone che mi dicono, magari qualcuno me lo dice a alta voce, qualcuno me lo dice sottovoce, e mi dice: guarda, io la penso esattamente come la pensa il generale, e te lo dicono sottovoce senza che sentano gli altri. Quindi noi dobbiamo essere coerenti al progetto politico.
0: E appunto, ma che molte volte. Quanti politici di Fratelli d'Italia e quanti della Lega magari lo dicono a sottovoce oppure sussurrandolo all'orecchio per il momento, e con la possibilità poi eventualmente di passare verso Futuro Nazionale? Questo chiaramente potrebbe essere un problema, no, per le forze di provenienza.
1: Ma è il problema che ha avuto questo

0: governo che rispetto a un progetto di centrodestra in realtà ha deluso i propri elettori. Quindi noi stiamo riportando sulla dritta via il timore di questa barca che è andato alla deriva, e tant'è che se oggi molti imprenditori si allontanano dal centrodestra, si allontanano proprio perché non hanno ricevuto quelle risposte. Se molti cittadini si allontanano dal centrodestra è perché molte volte non hanno ricevuto quelle risposte in termini di sicurezza, in termini di fisco, in termini di quello che un elettore di centrodestra si aspettava da un centrodestra, e noi quella linea non la vogliamo superare. Cioè, sono quelle famose linee rosse, ma sono quello che ci chiedono gli elettori. Noi dobbiamo interpretare, noi, la democrazia è rappresentativa, noi rappresentiamo dei cittadini che votano, e noi dobbiamo nelle istituzioni portare quelle istanze. Se poi andiamo al governo e facciamo qualcos'altro, è chiaro che poi l'elettore ti punisce.
1: Beh, indubbiamente. Cosa risponderebbe lei a Matteo Salvini quando ha detto, insomma, io non mi fido del generale Vannacci, che poi fondamentalmente per il momento è il fulcro, no, di Futuro Nazionale, perché da generale io mi aspettavo una spirito di squadra, come deve essere naturalmente, cosa che invece ha tradito uscendo dalla Lega. Questo l'ha detto Salvini, lo dico io.
0: Non bisogna confondere lo spirito di squadra con lo spirito di sudditanza. Come dice, come ha detto anche il governatore Zaia, bisogna essere leali, ma fedeli lo sono solo i cani. Nel senso che ovviamente il generale è entrato nella Lega, e le parole che mi dice, dette da Matteo Salvini, che è quello che ha portato comunque il generale Vannacci in Lega, che è quello che comunque ha usato il generale Vannacci per recuperare 2 punti alle europee, e comunque ha messo il vice segretario della Lega Roberto Vannacci, quindi ne ha riconosciuto le capacità e i temi politici, e che poi ha fatto di tutto all'interno della Lega per allontanare il generale nel momento in cui si vedeva che il generale aveva comunque una conoscibilità e un'identità propria che poteva essere un contributo importante per la Lega. Ricordiamoci, voglio dire, voi della stampa ce lo saprete riassumere molto meglio di noi, quanti attacchi all'interno della Lega ha subito Roberto Vannacci semplicemente per aver portato 550.000 voti alle europee al partito. E io mi ricordo ancora anni or sono, quando facevamo una manifestazione a Milano dietro il Duomo, io ero in mezzo ai militanti, salì sul palco il generale Vannacci e parlò dal palco della Lega, e tutti i militanti che avevo attorno dicevano: questo dovrebbe essere il nostro segretario, di uno così abbiamo bisogno. Io ovviamente in quel momento ancora non lo potevo dire, ma lo pensavo, ma ovviamente poi
1: quindi quelle cose dette sottovoce, magari non dette, pensate addirittura, però voglio dire, questo
0: dicevano
1: questo.
0: Vox populi, vox dei.
1: Ma questo può essere il problema forse da parte dell'establishment piuttosto che della base, no, di alcuni partiti, la preoccupazione che dicevo io prima, il cannibalismo, la possibilità insomma di attirare personalità, no, verso questo nuovo soggetto politico.
0: Ma guardi, io faccio il sindaco dal 2007 e lo sono ancora oggi. Io mi sono sempre circondato di persone brave quanto me e anche più brave di me. Non ho mai avuto paura di circondarmi di persone capaci che magari un giorno avrebbero potuto anche sostituirmi, ma perché? Perché io ritengo che se tu ti circondi di persone capaci riesci a interpretare i cittadini e riesci ad interpretare anche quello che è un'azione politica poi. Se pensi che circondandoti di persone incapaci ti garantisci comunque la premiership, ti garantisci la premiership di poca cosa. Quindi
1: certo. Onorevole,
0: l'hanno tenuto vicino.
1: Certo, no, ma sono tutti chiaramente ragionamenti giusti. Grazie mille, le auguro chiaramente il meglio, naturalmente, per lei, per il Futuro Nazionale. Grazie mille all'onorevole Gianangelo Boff. Grazie a voi. Vi leggo l'ultimo messaggio arrivato al 334-1111-622. L'Europa va profondamente riformata, deve avere gli stessi poteri delle altre unioni di nazioni, non autocastrarsi con un'organizzazione faraonica, inefficiente, dalle leggi aberranti e una filosofia politica perversa. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie a Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi lascio a Sport Club con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14 e due minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
8: È stato destituito Carmelo Cinturini, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
9: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
8: L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
9: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
8: Lo sport: Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ayo Gura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sport Club. Il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
11: Bentrovati l'appuntamento con Sport Club, la trasmissione che è la migliore trasmissione di Giornale Radio che va in onda dalle 14 alle 16. In assoluto.
12: Con il miglior conduttore di Giornale Radio dalle 14 alle 16. Pazzesco.
11: Con il miglior co-conduttore della. Potremmo andare avanti così. E con il peggior regista che va in onda
12: dalle 14 alle 16.
11: Già Massimo non ha molto.
13: Qui Houston. Ecco. Potete ripetere.
14: Houston, abbiamo un problema.
11: Effettivamente. Da dove l'hai presa questa? Che film era questa? Perché ogni tanto.
12: No, l'ha fatta lui.
11: Si l'ha fatta lui.
12: La sua voce.
15: Ecco, buongiorno Tommaso. Buongiorno,
11: buongiorno Carlo.
15: Carlo,
11: esattamente. Allora, dicevo, è una giornata nella quale noi andremo a parlare di tennis, tanto con la Paolini che stranamente sta avendo dei problemi.
12: Il primo set, però, se l'è giocato, eh?
11: Sì, no, non è il primo set, è il terzo. Siamo.
12: Perso, no, il primo
11: 6-0 l'ha perso. Grande. Secondo 6-4, adesso siamo 4 pari, 40 pari. Sta giocando contro la Montgomery, poi vi diremo. C'è anche Arnaldi in campo, poi il calcio, incredibilmente. Germania Olanda fuori, ne parleremo con voi tra pochissimo. 334 11 11 622. Adesso iniziamo subito con Megan Black Bear.

0: E allora di nuovo insieme in questa giornata che insomma va a raccontare quello che è accaduto in mondiale con l'Olanda, che ha un caso clamoroso, perché non ho mai visto una nazionale, non si è mai vista una nazionale eliminata da tutti i mondiali senza aver mai perso.
1: Incredibile questo.
0: Cioè, sì. Va in finale contro l'unica volta che ha perso una finale contro la la Germania, l'altra volta l'Argentina.
1: La Spagna nei 90
0: 74,
1: minuti,
0: 78, sì. Poi va un'altra finale con la Spagna, perde i calci di rigore. Poi fa gli ultimi mondiali, gli ultimi tre mondiali, tanto ecco, abbiamo la Paolini che sta giocando con la Montgomery, siamo ancora pari tra break, possibilità di palle break per la sua avversaria e invece di andare avanti 5-4, ma sono ancora pari 4 pari. È incredibile come una nazionale non riesca a raggiungere il risultato per colpa dei calci di rigore che non riesce emotivamente a battere, perché
1: è vero,
0: è una nazionale fortissima, a parte cioè è uscita
1: nel 2000 contro l'Italia, neanche nel 2000 contro l'Italia,
0: con Toldo che ha costruito anche una parte di carriera grazie a quella, esatto, partita. Quindi sai, è davvero, cioè noi ci siamo sempre lamentati noi italiani di non saper battere i calci di rigore, ma
1: anche
0: ma qui,
1: gli olandesi.
0: Ma gli olandesi
1: direi di sì. Poi ieri il Marocco ha legittimato abbondantemente la vittoria perché ha giocato una grandissima partita, a mio avviso.
0: E poi c'è la Germania di Nagelsmann che riesce clamorosamente.
1: Ti ricordi che con Oliver, che avremo ospite anche oggi,
0: sì,
1: parlavamo del fatto che la Germania, come disse Schweinsteiger qualche anno fa, ha costruito tantissimi centrocampisti di qualità ma non ha nessuno che la butta dentro, e ieri ha dimostrato per l'ennesima volta che non riesce a fare gol. La Germania,
0: sì,
1: non segna.
0: Sì, la Germania
1: non segna.
0: E aveva segnato Kai Havertz, ma poi ha sbagliato il calcio di rigore decisivo, quindi sono tanti argomenti. Nel tennis, Sinner che ha vinto, ma con che fatica, anche ieri ci ha fatto penare le pene dell'inferno. Ma per capire un po' com'è andata la giornata sportiva abbiamo preparato una copertina, sentiamo.
2: E con la risposta non centrata da Miomir Kecmanovic finisce una partita all'insegna della bellezza ma anche della sofferenza fisica per Jannik Sinner.

0: finisce anche il secondo tempo supplementare. Esulta il Paraguay per aver portato i calci di rigore alla Germania in questi sedicesimi di finale mondiale. Va Canale, spiazza Neuer, clamoroso, il Paraguay ai sedicesimi fa fuori la Germania ai calci di rigore.
1: Sponda di Weghorst, prima palla toccata e fa correre Somerville, alle spalle Masraoui, Gakpo! 72esimo, va avanti l'Olanda, il gol di Cody Gakpo! Osserva la situazione in area, poi va a cercare la palla dentro, Diop! È salito anche lui, è salito il centrale di difesa e nel recupero fa 1-1, pareggia il Marocco! Saibari, continua il viaggio del Marocco.
2: Questa è dunque la nostra copertina. Stavo dando un'occhiata anche ad Arnaldi, che se la sta vedendo contro il francese Alice, che è veramente molto forte. Ma Arnaldi ha, devo dire, sorprendentemente vinto il primo set 6-3, dopo che era iniziato con una certa difficoltà, e invece l'ha vinto 6-3. La pallina è sopra 5-4 e intanto, dicevo, Germania e Olanda fuori, nessuna squadra europea al momento
3: per adesso,
2: è
3: esatto,
2: in avanti, ma non perché il calcio, e poi ne parleremo anche con il nostro ospite tra pochissimo, con Gianni Visnadi, ma non perché il calcio europeo è meglio e peggio, anzi il calcio europeo ha contribuito a livellare il calcio mondiale, perché i giocatori di tutto il mondo vengono a giocare in Europa e quindi ormai hanno maturato delle capacità, delle competenze che prima non avevano, e quindi la disparità era tale. Oggi vediamo giocatori preparati mentalmente ma anche tatticamente, dove erano più indisciplinati.
3: Sono d'accordo, e aggiungerei anche che dal punto di vista motivazionale, non so se avete avuto modo, chi a casa e ci sta ascoltando in questo momento, di sentire il discorso che ieri ha fatto il CT del Paraguay in conferenza stampa, in cui ha raccontato che cosa ha detto ai suoi giocatori prima della partita. E da lì, secondo me, si evince come a queste qualità che tu hai detto, Lapo, si aggiunge anche...
2: Ha detto in questa squadra si lotta per un centimetro. In questa
3: più
2: squadra...
3: Più o meno.
2: Al Pacino, però lui, in ogni maledetta domenica.
3: Esatto, cioè lui ha parlato di un fatto di avere giocatori che ancora adesso giocano, imparano a giocare a calcio per strada, e hanno ancora l'orgoglio della propria nazione, che in effetti non ha mai ottenuto magari dei grandi risultati come le più nobili europee. Quindi questo, secondo me, gli dà una motivazione ancora maggiore. Hai visto che festeggiamenti hanno fatto?
2: Non c'è dubbio
3: per questa vittoria.
2: Io dico soltanto che se tu vai dai sedicesimi in avanti ci sono molti più rischi che i valori non vengano rispettati, perché
3: sì, ma
2: nei 90
3: succede.
2: Minuti un Paraguay che non ha fatto niente, adesso onestamente.
3: No, è vero,
2: fatto
3: però,
2: poco
3: però
2: niente.
3: Ha lottato.
2: Sì, ha lottato.
3: Per,
2: ci
3: loro, per loro è stata una partita incredibile.
2: Ma non c'è dubbio, però a me piacerebbe vedere anche i più forti che vanno avanti. Adesso la Germania è più forte del Paraguay, così come l'Olanda, e invece alla pari col Marocco, perché erano allo stesso livello.
3: Certo, il Marocco è forte,
2: fortissimo.
3: Ragazzi. L'ultimo mondiale il Marocco è arrivato in semifinale, l'Olanda non c'era.
2: Sì, sì,
3: per cui...
2: però l'Olanda ha fatto finale, semifinale, quarti di finale, gli ultimi mondiali ha giocato molto bene. E questa è una nazionale che onestamente, se avesse battuto il Marocco, poteva arrivare fino in fondo. Lì dipende anche da tanti fattori. Io penso veramente delle così incidentalità. Lo stesso Marocco e l'Olanda non meritavano di giocare l'una contro l'altra ai sedicesimi.
3: No, è vero, però sono così.
2: Questo è quello che... Beh, però comunque lo chiediamo anche agli ascoltatori, un po' la sorpresa di Germania e di Olanda. Attenzione, perché la Paolini 30 pari, e quindi adesso teoricamente sarebbe due punti dal match, e vediamo se succede qualcosa di buono. Intanto direi di andare ad ascoltare una canzone, e ovviamente vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622, le vostre opinioni anche su questo mondiale, ma anche solo ieri su Sindel, ma poi dopo ne parleremo. Adesso Mark Ember, questa è New York Confident.

0: diretta. Purtroppo Jasmine Paolini ha sprecato un match point sanguinoso, poi adesso addirittura è sotto di un punto adesso con la Montgomery, che ha approfittato di un altro errore dell'italiana e mi sa che
1: si
0: sul 5 pari
1: il tie break.
0: Si prospetta il tie break decisivo e vedremo. Ma intanto andiamo ad accogliere il nostro primo ospite di oggi, che è Gianni Visnadi, che è tornato con noi. Ciao Gianni, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci Gianni, partiamo subito dai mondiali, da questa uscita contemporanea anche molto sorprendente della Germania, meno sorprendente non perché non meritasse dell'Olanda, ma l'avversario, il Marocco, è un avversario tostissimo, insomma, poteva uscire chiunque, è stata una gara equilibrata e per l'ennesima volta i rigori l'Olanda scrive in senso negativo la storia della sua vita.
2: Ci sarà un giorno che vinceranno il mondiale ai rigori, dai, che non è possibile.
0: Sì, vero.
2: Io il fatto non ci credo, ne sto sentendo su questo fatto di tutti da stamane, non ho visto, non so voi, ma io non ho visto la partita questa notte, e da che mi sono alzato è tutto a ricordare che hanno perso i rigori qua, là, di qua e di giù, e dice non sanno battere i rigori, non hanno personalità, non sono questi, non sono come, cambiano i battitori da una volta all'altra. I rigori sono una cosa strana, certo sono stati calciati malissimo tanti anche nell'altra partita peraltro, ma niente, una volta vinceranno il mondiale dei rigori, però lì hai ragione, concordo, c'era una favorita, mentre nella partita della Germania c'era una favorita, la Germania che però sinceramente non mi era piaciuta nelle prime tre partite, nemmeno quando ha vinto di goleada al debutto, comunque aveva lasciato un gol, comunque una squadra ma tutto questo entusiasmo per Undav, voglio dire, mi sembra, pensando ad altre nazionali che quali giocatori hanno in attacco, che i tedeschi siano usciti, sarebbero usciti con la Francia secondo me, non avevano proprio chance di andare avanti, così invece per la Francia che presumo stasera batta la Svezia, si prospetta un ottavo di finale un po' più semplice di quello che sarebbe stato con i tedeschi anche nella preparazione di questa partita.
1: I tedeschi hanno in effetti, ricordavo poco fa una frase di qualche anno fa di Schweinsteiger, che diceva che il guardiolismo ha portato dei grossi problemi al calcio tedesco, perché ha prodotto un sacco di centrocampisti di grandissima qualità, ma non c'è più nessuno che la butta dentro. Ed effettivamente ieri, secondo me, ha dominato la partita, ma non è mai riuscito effettivamente a impensierire un portiere del Paraguay che si è poi ritagliato un ruolo da protagonista in generale in questo mondiale, ma in particolar modo ieri sera. Come vedi il calcio tedesco da questo punto di vista? Perché è un po' un problema che abbiamo avuto anche noi in Italia, quello di non avere più attaccanti, adesso forse con Pio Esposito, però ci sono delle somiglianze.
2: Sono tre mondiali che ci consoliamo con l'uscita prematura della Germania, perché noi non ci andiamo, loro escono al primo turno, noi non ci andiamo, questa volta sono usciti al secondo, ma di fatto agli ottavi non ci sono arrivati nemmeno a questo giro, quindi sono un po' la nostra spalla, ecco, su cui piangere, ma è vero, poi ci sono, non credo che sia una questione di guardiolismo, è questione di generazioni, di giocatori che vengono fuori, che non vengono. L'Italia è viva, ha trovato Pio Esposito, e non soltanto lui, però Pio Esposito sicuramente per l'età e per le prospettive, per la forza già dimostrata, è un centravanti che può diventare un centravanti top in Europa e nel mondo. Loro poco, sì, sicuramente in quella posizione sono deficitari, dopodiché ieri hanno preso un gol in difesa, mi sembra si sono completamente dimenticati, era un'azione scritta, questa palla, la partita l'ho vista questa, la palla era doveva arrivare lì, è arrivata lì e questo si è trovato completamente da solo, mi sembra una grave disattenzione. Per me il gol non era da annullare, mi iscrivo subito a quel partito.
0: Anche per me non era da annullare, non è poco.
1: Sì, però credo che sia anche ora che stabiliscano delle regole un po' più precise, perché l'Arsenal ha vinto un campionato facendo una marea di gol come ha fatto ieri sera la Germania. La Germania ieri sera l'hanno annullato, serve capire qual è il limite dell'ostacolare il portiere a questo punto, perché ci sono veramente dei casi simili che vengono valutati.
2: In Premier League abbiamo visto delle cose ben più gravi di quella di ieri sera.
1: Esatto.
2: Concesse, permesse, sì, sicuramente, no, quello mi sembra, Nagelsmann l'ha definito scandaloso, ma mi sembra che si possa condividere questa decisione, cioè, e dopodiché noi possiamo parlare male della Germania, degli attaccanti, di tutto quello che vogliamo, però se gli danno quei gol, agli ottavi ci arrivano, ecco, quindi in qualche modo, poi non avrebbero fatto, ripeto, secondo me molta strada, hanno l'alibi, hanno trovato anche loro il loro Moreno, via.
1: Sì, sono d'accordo anch'io sul fatto che avrebbero fatto poca strada, ma ieri sera oggettivamente il Paraguay ci ha messo sicuramente una grinta superiore, perché per loro era un obiettivo incredibile, però la Germania in effetti ha fatto poco o niente, perché è vero che il gol hanno sbagliato, l'errore è stato clamoroso, però una partita del genere secondo me avrebbe potuto ribaltarla. Cosa ti aspetti a questo punto per il proseguo del mondiale? Altre sorprese secondo te sono in serbo, oppure andranno più o meno tutte lisce le big, diciamo?
2: Ma c'è ancora qualche partita da cui potrebbe uscire una sorpresa, poi però andiamo verso gli scontri veri, per cui quando si gioca si trovano due squadre forti, non è chiaro che qualcuno ci può lasciare le penne, per me, ma non sono, mi sembra di essere iscritto al partito della maggioranza, è la Francia la squadra più forte, la squadra che è anche la più bella peraltro, perché quest'anno, mai come quest'anno, gioca bene, divertente, perché non giocava così bene in Qatar, non ha giocato così bene l'Europeo è la Spagna che ci riempiva gli occhi, e la Francia ci è andata vicino, ha perso in semifinale e tutto, però adesso mi pare proprio è divertente vedere giocare, sì, giocare la Francia, perché Mbappé per me oggi è il numero uno, può sempre inventare qualcosa ed è attorniato da compagni meravigliosi. Poi noi abbiamo un parametro molto chiaro, per noi, da noi Marcus Thuram fa la differenza, e
1: da loro non gioca quasi, infatti non gioca.
2: Da loro non gioca perché è entrato una volta nei tempi di recupero, cioè è sostanzialmente ha giocato 3 minuti nel mondiale. Questo per dire che cosa non è la Francia.
0: Sì, in questo senso si innesta una domanda, no, sul tema che ha caratterizzato anche il calciomercato italiano, dove da una parte la Juventus cerca Colomboni di riportarlo a casa, anche se non è la vera punta, il Milan si svena, si fa per dire, ma è così, insomma, per Gonzalo Ramos, che è un giocatore che però fa la panchina nel Paris Saint Germain, tu hai detto adesso di Marcus Thuram all'Inter, Malen nella Roma ha fatto il vuoto, nel senso che è diventato un attaccante di riferimento, ma in Olanda hanno fatto anche ironie sulla sua capacità di essere decisivo, insomma c'è un tema che credo che sia, ma si innesti.
2: È rimasto totalmente in panchina nella partita dell'eliminazione.
0: Esatto.
1: Lo stesso Lautaro è, voglio dire, l'attaccante di punta della Serie A, ma non è così centrale nel progetto Argentina. Sono anche questi degli altri temi.
2: Beh, lì c'è Messi, però rispetto al 2022 Lautaro mi sembra
1: migliorato,
2: più centrale,
1: certo. Sì.
2: Nel senso che nel 2022 in Qatar partì titolare, poi non stava benissimo, la storia la sappiamo, e ha perso il posto, e qua invece mi sembra che il posto sia suo, mi sembra che il suo lo faccia, ha conquistato rigore, e l'Argentina non segna solo Messi, e quindi bisogna vedere che cosa rimane per gli altri, no? Però per quanto sì, certo, il nostro campionato sappiamo che cos'è, e non è che quando se ce lo dimentichiamo dobbiamo andare a vedere che cosa abbiamo fatto nelle coppe la scorsa stagione, e allora lì ritorniamo con i piedi per terra, e noi siamo quelli. Malen, che ha fatto una stagione incredibile, che ha fatto 14 gol in un girone, che ha consentito alla Roma di arrivare terza, deve essere l'esempio per tutte quelle, secondo me, per tutte quelle squadre che inseguono l'Inter, una per tutte il Milan. Se indovini il centravanti, in Italia fai la differenza.
0: Sì, la sensazione però è che, siccome è andato a male anche l'Italia in Europa, le squadre italiane, noi però abbiamo avuto recentissimamente, proprio nelle ultime stagioni, anche finali dell'Atalanta, della Roma, dell'Inter, della Fiorentina. Cioè, non è che era un calcio molto diverso, ma banalmente dipendiamo solo ed esclusivamente da come le squadre vengono composte. Perché ci sono delle stagioni in cui le squadre sono ben congeniate e riescono ad ottenere risultati. L'anno scorso sembra che praticamente tutte le squadre non avessero quella pill per l'Europa.
1: Sì, non c'è continuità, tu dici.
0: Sì, perché poi anche la nazionale, giustamente uno dice, la nazionale è un disastro. Sì, è vero. ma santo cielo, c'era in campo il Calafiori che ha vinto la Premier con l'Arsenal, il Donnarumma che ha vinto la Champions con il Paris Saint Germain, 5 giocatori, quelli dell'Inter, che hanno fatto la finale di Champions 2 volte negli ultimi anni e hanno vinto, nel Napoli stessa storia, cioè non è che stiamo parlando proprio di, come se sono il termine in inglese, di scappati di casa, l'ho usato l'altra volta, Gianni.
2: Sì, però secondo me bisogna fare un distinguo. Tu hai fatto tutta una serie di elenco di risultati ottenuti nelle coppe, ma io Fiorentina, Roma, cioè la Coppa dei Settimi non la conterei, perché quella è la Coppa dove sbacchi, arriva settimo in campionato, quindi voglio dire, evviva, l'hanno alzata, hanno fatto festa, però non ha valore, non è un valore competitivo, cioè il Crystal Palace l'anno prossimo non gioca la Champions League, l'Atalanta ha vinto l'Europa League e siamo molto contenti, però anche quello è un valore relativo. Allora parliamo di Champions League, e di Champions League abbiamo i due gioielli dell'Inter che arriva in finale, soprattutto il secondo anno, è una cosa incredibile, ma lo sapevamo tutti che quello non era il valore del calcio italiano, era il valore di quella squadra in quel momento con quell'allenatore, che peraltro poi non vince il campionato perché non riesce a gestire il doppio impegno, perché fisicamente non ce la fa. Quest'anno l'Inter domina il campionato, esce dalla Coppa contro una buona squadra norvegese, sì, peraltro nemmeno campione nazionale.
0: Sì.
2: Quindi, con due nazionali, all'epoca ne aveva uno, adesso c'ha due nazionali, cioè dei 26 che ci sono in Norvegia ci sono due giocatori del Bodo.
0: Sì. Sì, quest'anno io ho la sensazione che qualcosa di meglio verrà fatto, ma ripeto,
1: bisogna poi. Io ne sono convinto.
0: Però sì, io seguo anche quello che dice Gianni, e poi evidentemente faremo anche conti tra qualche tempo.
1: Però non vuol dire che se dovessero fare meglio che il calcio italiano è guarito.
0: No, no.
1: Non bisognerebbe in caso commettere lo stesso errore che abbiamo commesso negli ultimi 15 anni.
0: Sarà guarito quando vedremo giocatori italiani che fanno la differenza, esatto, anche in campionati, quindi vedremo anche Palestra.
1: Perché
0: vedremo
1: i club italiani non sono il calcio italiano, sono una componente, sì, del calcio italiano.
0: Gianni, ti ringrazio moltissimo, intanto buona giornata.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Grazie mille.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie
2: voi.
0: A te. Ciao, ciao, ciao, ciao. 14:29, ormai 30, noi andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo, sempre qui sul Giornale Radio con Sport Club.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 14 e 32 minuti.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sport Club.
10: il cuore dello sport.
3: E comunque l'Apo ha, scusa, una postilla, non ti preoccupare, perché secondo me i più forti andranno avanti, non tutti, perché purtroppo c'è chi inciampa come la Germania e l'Olanda, e comunque non ci dimentichiamo che ci sono in gioco, si stanno giocando l'Argentina, sta giocando il Brasile, sta giocando la Spagna, sta giocando la Francia, e cioè, voglio dire, queste sono le squadre che si giocheranno poi all'ultimo la Coppa, secondo me. Non è che le altre faranno un gran bel campionato del mondo, saranno felici perché sono arrivate più avanti di quello che si aspettavano, però poi all'ultimo i valori sono quelli, non è che cambia, non può cambiare così drasticamente, diciamo, il panorama delle squadre forti nel mondo, a parte noi che siamo, noi siamo degli artisti, siamo degli artisti, facciamo delle cose che gli altri non faranno mai. Un saluto.
0: Allora, intanto bisogna dire che io
1: ha ragione, cioè nel senso che alla fine, vanno avanti le squadre più forti, perché Francia e Argentina non è che le batti.
0: Non lo so, la Francia non ha ancora giocato.
1: No, ho capito, però saranno comunque, come diceva anche Gianni,
0: l'Argentina non ha ancora giocato.
1: No, è vero.
0: Il Brasile è andato avanti, voglio ricordare, ma che ha fatto gol al 90.
1: Il Brasile non è forte come l'Argentina e la Francia, appunto, secondo me. Brasile, però poi alla fine, la tecnica
0: l'Olanda
1: è venuta fuori.
0: Ha preso il gol al 92esimo.
1: Però lì era pari la partita.
0: La Germania ha avuto un gol annullato.
1: Sì.
0: Il Brasile ha fatto un gol al 92esimo. Sì. Il Canada ha fatto gol al 92esimo.
1: Ma il Brasile non lo metto tra le mie favorite.
0: No, ma io sto parlando di squadre più forti, non è che devi essere per forza quelli che vinceranno.
1: Dico soltanto, il Brasile non è tra le più forti, purtroppo.
0: È una delle otto più forti.
1: Infatti ha dei giocatori fortissimi, però è una squadra, cioè il Giappone non è che sia una squadretta.
0: Quello che voglio dire è che io vorrei vedere una nazionale, quando dico le più forti, a me non interessa che siano quelle che devono vincere. La Germania e l'Olanda sono due squadre che devono arrivare sono da quarti di finale in una linea teorica. A me dà fastidio vedere troppe partite, va bene ogni tanto, ma troppe partite in cui alla fine è la sorte a decidere, perché se il Paraguay ti porta ai calci di rigore è più facile che vinca, perché la testa leggera ha già fatto il suo. Se, che ne so,
1: il Canada, è sempre stato così, il Mondiale, la Germania esce dal Mondiale dai gironi.
0: C'era.
1: Sì, ma la Germania esce dai gironi da due anni. L'Italia è arrivata in finale nel 94, ripescata come migliore
0: terza.
1: Infatti,
0: in questo tipo di competizioni non sempre vincono le più forti.
1: No, ma è sempre così. Ma chi vince, chi è più in forma durante quel mese. E questo è la bellezza anche del Mondiale.
0: Oppure un po' di catenaccio ti porta anche ai rigori.
1: La bellezza del Mondiale. Comunque, io parlerei della Roma a questo punto.
0: Bravo, parlerei della, adesso che ci hai dato questo messaggio. Però prima di parlare della Roma e del Mondiale, andiamo ad ascoltare Somber con Home Record.

0: arrivato il momento di andare a collegarci con Luke Iron, il nostro ospite direttamente from England, I think. How are you, Luke?
1: Everything is good.
0: Thank you very much. It's a pleasure for me.
1: Ciao,
0: ok, ciao a te, Luca.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao, Luca.
2: Anzi, good afternoon.
1: Ciao, c'è anche Tommaso a quest'ora.
2: Sì, a quest'ora sì, ci sono. Anch'io. Ciao,
0: allora,
2: ciao.
0: Siccome
2: ciao,
0: non ho voce, io non ho proprio voce, faccio una fatica enorme. Sarà Tommaso a deputato.
2: Vabbè, mi diceva Michele Ceci che ti trovi su suolo, veramente su suolo inglese.
1: Sì, sono spesso qua, no? Come sapete.
2: Certo.
1: E stavolta sì, sono qua da venerdì, quindi starò qui almeno una settimana.
0: E domani ti vedi Inghilterra, Congo.
1: Sì, domani, perché domani c'è la partita. Tra l'altro, domani sono proprio a Londra, in città. Quindi sono una fiera. E poi dovrò liberarmi, però, perché la partita è alle 17 inglesi, quindi 18 italiane. Quindi mi scionderò, mi sa, possibilmente in un pub in zona per poterla,
2: classico,
1: per poterla vedere.
0: Allora, non c'entra niente, ma proprio stamattina era con una persona di Bergamo che
2: pensavo fosse in un pub.
0: No, una persona di Bergamo che mi ha raccontato di aver visto la finale, che un suo amico ha visto la finale Italia-Francia del 2006 in Francia, in un pub di francesi.
2: Sì.
0: Allora, ha detto al petit deux.
1: Non posso dire, non ti fanno del Congo, posso dire.
2: No, certo.
1: Molto se segna vista.
2: Senti, ma come la stanno vivendo gli inglesi? Sono come al solito convinti di vincere.
0: Beh, ho visto Peter Crouch che ci ha preso in giro dicendo: ah, ho letto anche io una statistica che dice che Shakira ha fatto più mondiali d'Italia. Tutti che si mettono a ridere, tutti gli altri calciatori.
2: Ma è quando purtroppo sei nelle nostre condizioni, devi accettare lo sfottò.
0: Forse perché non gli ha giù, magari deve aver perso un europeo con l'Italia. Giusto così. Prego. Luca.
1: Ma guarda, ma qua c'è un po' di. C'è un po' di apprensione, ma più che altro per quello che è il modo di giocare, no? Perché un po' quello che sta succedendo in questo mondiale anche alle altre grandi, cioè la difficoltà che ha l'Inghilterra a giocare contro le squadre che giocano con il famoso blocco basso, no? Quindi in vecchi termini catenaccio e contropiede, perché abbiamo visto la grossa difficoltà col Ghana e anche con Panama. Molto probabilmente la partita di domani sarà simile a queste due e non a quella con la Croazia, dove comunque i croati hanno provato a giocare, ad attaccare. L'Inghilterra per giocare bene deve avere bisogno di spazi, e contro il Ghana ad esempio di spazi non ne ha avuti. Domani sarà una partita molto simile, penso che sarà una partita molto simile anche a Germania-Paraguay di ieri sera, che se l'avete vista, il Paraguay ha fatto bene una cosa, ha fatto bene il catenaccio e poi si sviluppava bene quando partiva in contropiede. Sta andando un po' in questa direzione, no? Per le grandi squadre, abbiamo visto il Portogallo, la Spagna, la Germania, soprattutto l'Inghilterra, soffrire queste squadre molto chiuse. Penso che domani dipenderà molto se riesci a sbloccare la partita subito oppure no. Se non la sblocchi diventa un bel problema, perché più vai avanti, più poi queste squadre prendono coraggio. E poi abbiamo visto ieri, vabbè, il Paraguay che ha beneficiato probabilmente anche di un gol che secondo me era buonissimo, quello di Ta, però sì. Alla fine ha portato la Germania ai rigori e poi l'ha clamorosamente eliminata, quindi il rischio è quello di fare una partita di questo tipo, quindi prima la sblocchi meglio è, probabilmente.
2: Però mi ha convinto molto più l'Inghilterra della Germania, cioè oggettivamente, al netto di qualche convocazione un po' particolare, perché effettivamente non ha lasciato a casa dei giocatori che tutti ci aspettavamo al mondiale, secondo me ha anche fatto bene in alcuni casi, perché non mi sembra che abbiano fatto delle stagioni così incredibili, però non mi sta dispiacendo, cioè mi sembra una squadra compatta. L'Inghilterra non la davo tra le favorite, però a differenza del solito mi convince man mano che la vedo, non so se ti ha fatto la stessa impressione.
1: Sì, sai cos'è, a me lascia dei dubbi appunto con le squadre molto chiuse, perché se dovesse passare questo turno molto probabilmente l'Inghilterra giocherà a Città del Messico contro il Messico, che sarà una partita infernale, perché comunque possiamo anche immaginare l'ambiente, quanto ci tenga il Messico. Però probabilmente appunto spinto dal pubblico dovrà giocare anche un po' in avanti, fare gioco e lasciare spazi. Penso che il problema della squadra di Tuchel sia proprio quella di trovare gli spazi, perché se abbiamo visto quelle due partite contro Ghana e Panama, continuava un po' tipo pallanuoto, no? Cioè ci gira attorno ma non arrivava mai il cross giusto, non arrivava mai il tempo giusto, poi rischi magari, come era successo quasi col Ghana, per un contropiede va in svantaggio, perché poi il portiere dell'Inghilterra secondo me non dà grandissima sicurezza, Pickford. Esatto. Già più di una volta l'ha dimostrato, quindi c'è il rischio magari di andare sotto e poi di entrare nel panico. Anche a me nella partita con la Croazia aveva fatto un'ottima impressione, perché comunque hai visto appena i croati si sono aperti, l'Inghilterra nel secondo tempo aveva avuto 10 occasioni da gol, no? Quindi ha proprio giocato bene, però deve trovare squadre che l'affrontano viso aperto. Contro queste squadre chiuse è un problema cronico, e qui se ne parla tanto sui giornali, è un problema cronico proprio di affrontare squadre con il blocco basso, quindi trovare delle soluzioni contro queste squadre che si chiudono molto.
0: C'è una cosa, scusatemi, che avevo notato. Questo è un campionato, il primo mondiale, dove si gioca una partita in più per chi deve andare fino in fondo, perché hai 16esimi di mezzo e quindi vuol dire è in più su 3 continenti. Su 3 nazioni, chiedo scusa, che però sono distantissime, evidentemente. Quindi mi chiedo quanto stia incidendo il fatto che tutte queste nazioni, dal punto di vista atletico, come sta incidendo, anche perché ci sono delle nazionali che hanno dovuto fare tanti chilometri.
2: Tra l'altro l'Inghilterra è una di quelle che ha fatto più chilometri.
0: Luca, secondo te?
1: Sì, perché si è spostata sia da una parte all'altra dell'America, ma secondo me una partita in più non è che incide poi così tanto, perché... cioè alla fine appunto parliamo di un turno in più. Chiaro che poi adesso per esempio la Germania è uscita ai 16esimi e non agli 8esimi, stessa cosa dell'Olanda, no? Che sembra abbastanza clamoroso. Non penso che però questo incida tantissimo, più che altro farei un ragionamento su un mondiale con 48 squadre che ne ha eliminate, se non sbaglio cosa sono, 12 nella prima fase, con partite abbastanza, mi sono sembrate abbastanza inutili, cioè sembra quasi che anche questi 16esimi di finale siano un avvicinamento all'inizio vero del torneo che partirà poi con gli 8esimi di finale. Non lo so, mi sembra che avendo allargato, è vero che c'è qualcuno che ha fatto delle belle sorprese, però mi sembra...
2: Sì, io l'ho letta più che altro come il garantire a tutti un numero diciamo minimo di partite, nel senso non venite qua per fare proprio il minimo indispensabile. Poi sono d'accordo che in realtà poi aver aumentato di una partita l'eliminazione diretta tutto sommato è stato anche il minore dei mali, perché se non altro sono eliminazioni dirette, quindi sono partite che hanno un po' più di pepe. Poi chiaro, Canada-Sudafrica è stata una partita mortalmente noiosa, quindi anche lì non si può sapere.
1: Un po',
2: esatto,
1: perché poi ci sarà anche Australia-Egitto, cioè sono tutte partite, non sai bene cosa aspettarti, perché sono squadre un po' così che non...
2: C'è qualcuna che ti ha sorpreso in particolar modo tra le nazionali, cioè che vedendola non te lo aspettavi, hai detto però complimenti?
1: Ma il Marocco me lo aspettavo, quindi non posso dire che è proprio una sorpresa. Secondo me la Colombia è molto più forte di quello che si possa pensare, mi sembra un'ottima squadra. Poi io, diciamo, avendo moglie norvegese, dico anche la Norvegia, perché oggi tifiamo tutti in Norvegia, perché questo può essere veramente una grande sorpresa. È vero che la Costa d'Avorio non è facilissima come avversario, però si aprirebbe un 8esimo di finale contro il Brasile, che sarebbe qualcosa di stellare, anche perché il Brasile, l'abbiamo visto ieri,
2: non
1: è uno dei suoi momenti migliori della storia, quindi sta vincendo delle partite un po' così, forse è il momento giusto per poterlo
2: fare. Ma la Norvegia a me piace, non so quanto reggerà, ecco, questo visto che tua moglie è norvegese magari conosci meglio, perché con tra temperature cioè, sono comunque giocatori fisicamente belli strutturati, per cui è vero che magari reggono di più, però anche a certe temperature non sono facilissime, ecco, per certe popolazioni.
1: Sì, loro secondo me sono entrati nell'idea di andare il più avanti possibile, perché fare anche questo ragionamento sulla terza partita, di lasciare dei giocatori fuori per pensare già al prossimo turno, solitamente una squadra che non ragiona sul lungo periodo non l'avrebbe fatto, no? Quindi secondo me sanno di avere una squadra, quella al di là di Haaland, molto molto forte, comunque forte un po' in tutti i reparti. Non lo so, paradossalmente mi sembra più difficile la partita di oggi che non quella con il Brasile, ma non perché non sia difficile, ma perché quella la giochi a cuor leggero e puoi veramente fare la sorpresa. Oggi abbiamo visto che poi anche le squadre africane è sempre complicato affrontarle, no? Anche le sudamericane, perché comunque non ti fanno giocare, ti rendono la partita veramente complicata, c'è poi il rischio di portarle troppo avanti e poi magari le perdi per un episodio, quindi oggi secondo me è uno snodo fondamentale. Poi attenzione, perché se la Norvegia passa oggi potrebbe veramente arrivare molto molto in là.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Sì, potrebbe essere molto, diciamo che è una nazionale che ha tutto quello che serve per andare avanti, ha giocatori che sanno essere intercambiabili, ha qualità davanti, ha la fisicità dietro, insomma è una squadra completa.
2: Perché la mette sempre dentro, ragazzi.
0: Ha eliminato la seconda nazionale migliore al mondo, cioè l'Italia, quindi voglio dire
1: esatto, perché... ma poi, poi soprattutto ha anche giocatori di esperienza, perché poi ovviamente siamo sempre Haaland e Odegaard, però abbiamo anche giocatori che quasi tutti giocano in Champions League, perché Ryerson gioca nel Borussia Dortmund, il portiere del Siviglia, abbiamo il Surlot che gioca nell'Atletico Madrid, Musa che
2: e
1: gioca
2: poi questo Telo Asgard che del Ranger Glasgow, che io conoscevo già perché quando giocava nel Wigan qualche anno fa.
1: Sì.
2: E me lo ricordavo nel Wigan lui, ed è secondo me è veramente un ottimo giocatore, giovanissimo. Ho sentito addirittura che c'è l'Atalanta che vorrebbe portarlo in Italia.
0: Telo Asgard, cugino di Thor e anche di Loki.
2: Sì, figlio di Knur.
0: Esatto. Senti Luca, ti chiedo se in questo momento gli Stati Uniti e il Messico, noi non dimentichiamo insieme al Canada che però ha meno qualità, hanno però valori e giocano in casa. Meno qualità rispetto a Messico e Stati Uniti.
2: Però sta crescendo il Canada.
0: Sì, non so, ho visto giocare l'ultima volta dei sedicesimi, non benissimo.
2: Gioco pessimo.
0: Mi ha impressionato di più gli Stati Uniti, perché con Balogun, con McKennie, con questa squadra che comunque, con Pulisic, cioè è una squadra che ha dei numeri. E quindi mi chiedo se il fattore campo possa incidere in questo caso.
1: Secondo me sì, secondo me gli Stati Uniti è un'altra squadra che può fare decisamente bene, addirittura ti direi che secondo me può puntare anche alle semifinali una squadra di questo tipo, sia Stati Uniti che Messico, perché il Messico anche lì c'è tantissimo entusiasmo, ha fatto benissimo le prime tre partite, non è mai andato al di là dei quarti di finale il Messico, quindi cercherà di fare questo, cioè gli unici due volte che ha fatto i quarti di finale è quando ha giocato in casa, nel 70 che è stato eliminato dall'Italia e nell'86 eliminato dalla Germania Ovest e rigori, quindi potrebbe essere una volta buona, però secondo me gli Stati Uniti è ancora meglio, è la squadra forse di una di quelle che tu mi chiedevi delle sorprese, ti ho detto Colombia, Norvegia, ma anche gli Stati Uniti sono una squadra che mi ha fortemente impressionato.
2: Ah, sì.
1: Poi un ottimo allenatore, stanno lavorando tantissimo su sto progetto, secondo me attenzione, perché questa squadra può arrivare almeno in semifinale.
2: Un ottimo allenatore rovinato come tanti ottimi allenatori dal Tottenham.
0: No, ma è vero, è inutile che fate, ma lo so che il Tottenham ha avuto. Ma adesso da quest'anno sono cavoli vostri.
1: Però li aveva portati in finale.
2: Sì, è vero.
0: Adesso con De Zerbi.
2: Poi l'hanno cacciato.
0: Sì, però adesso con De Zerbi, la squadra, ho visto gli acquisti. Ho condiviso gli acquisti. Sono cavoli vostri.
1: Però li aveva portati in finale.
0: Con De Zerbi.
2: Poi l'hanno cacciato.
0: Sì, però adesso con De Zerbi, la squadra, ho visto gli acquisti. Ho condiviso gli acquisti.
2: Non hanno ancora finito, sembra che
0: non
2: hanno
0: ancora finito. Luca, io ti invito.

0: Dunque di nuovo in diretta 14 e 54 minuti e intanto andiamo ad aggiornare sul tennis. Arnaldi al terzo set, siamo 6-3, 1-6, 1 pari, quindi perfetta parità tra lui e Alice, mentre invece una grande Paolini ha rimontato e meno male perché ha perso il primo set 6-0 francamente.
1: Ma anche questa Grant ragazzi
0: e
1: è
0: poi,
1: ottimo esordio.
0: Vabbè, lei già si sa è il futuro del tennis italiano, 19 anni, ha battuto la Bulte, lo ha fatto con davvero una capacità straordinaria di questa qualità che lei onestamente sta imparando da se stessa da pochissimo tempo, perché gioca il grande tennis da poco. E invece la Grant, devo dire, ha colpito soprattutto per l'autorevolezza con la quale è entrata in campo e ha vinto il suo primo turno contro un'avversaria che aveva oggettivamente molta più esperienza, e quindi ha vinto 6-4, 6-2 contro, ho detto, Bulter, che di fatto è una giocatrice che ha, mi pare, 28-29 anni. Dall'altra parte, ho detto, Jasmine Paolini, Arnaldi che è passato il turno, e vediamo poi gli altri italiani che scenderanno in campo. Ieri Sinner che ci ha fatto venire i brividi perché è caduto per terra. Che c'è? Che
1: no, volevo farti una domanda dopo.
0: Vai, dicevo, è caduto per terra, si è fatto male, è uscito il sangue dal piede, era sotto 2-7-1, cioè voglio dire. Poi per fortuna si è rimesso a giocare a tennis
1: e basta, gli ultimi due set vai, basta, andiamo a casa. Su.
0: Sì, non ha fatto bene, ha dovuto fare rodaggio perché quando si sta 35 giorni senza giocare a tennis a livelli, cioè soltanto allenandosi, questo risultato.
1: Senti, volevo farti una domanda a proposito delle dichiarazioni di Djokovic, perché sono molto simili ai problemi che si evidenziano per il calcio, ovvero i giovani non ci seguono, servono partite più brevi e un reset del tennis, che è un po' la critica che si fa al calcio, nel senso che il calcio è uno sport molto lungo, per cui serve molta pazienza, abbastanza lento rispetto ai ritmi dei giovani moderni, e quindi si sta un po'.

0: perdendo questo, il pubblico giovane.
1: Io non,
0: cosa
1: sono
0: ne
1: pensi? Non sono d'accordo con Djokovic in niente di quello che ha detto, niente, perché serve esattamente l'opposto. La lunghezza del tennis è esattamente quello che l'ha reso così grande. Casomai devono essere fatti meno tornei. Perché se tu mi dici che il motivo per cui un giocatore si usura presto, forse è magari per avidità, perché tu fai troppi tornei e quindi alla fine finisce che tu hai più infortuni, hai queste racchette che sono delle armi e quindi hai una possibilità, poi magari adesso avremo con noi più tardi Dario Puppo e Giandomenico Tiseo, con i quali parleremo anche di questo argomento. Però Djokovic ha fatto una carriera straordinaria, ne sa più di tutti. Resta il fatto che però quando vedi partite che vanno al quinto set emozionantissime, anche se durano 5 ore, sicuramente ti provano tantissimo, ma sono la base di un sport unico.
0: Ma io su questo sono d'accordo, però è anche oggettivo che i giovani di oggi abbiano una storia dell'attenzione molto più bassa di prima, quindi quello che per te è una goduria e che anche per me è una goduria, perché le partite più belle di tennis che ho visto sono state le finali infinite di 5 ore eccetera eccetera. Però è oggettivo che il giovane di oggi, come nel calcio, guarda gli highlights perché la partita un'ora e mezza non la regge. Figurati te come fa a reggere 5 ore di partite in televisione.
1: Se la ragione per cui devi cambiare uno sport è perché i giovani hanno una soglia di attenzione bassa, è una ragione in più per poter continuare ad andare avanti così.
0: Io sono d'accordo,
1: non
0: però
1: è che
0: faccio un po'
1: io non credo,
0: l'avvocato
1: non so,
0: del diavolo.
1: Non credo che sia una questione di carattere cognitivo o del fatto che i giovani di oggi non hanno capacità di gestione della propria attenzione.
0: No, è che tutto il mondo va molto veloce.
1: Sì,
0: i film sono stati sostituiti dalle serie.
1: Ma la tradizione
0: brevi
1: è qualcosa di più forte di quello che è la moda del momento, perché sì, passerà anche questa. Allora, se
0: io
1: devo assoggettarmi, ma non c'è dubbio.
0: Anche allora, l'informazione sta diventando ormai meme o poche frasi sui social.
1: Tennis ha provato a fare questo, infatti non l'ho seguito più. Quando fanno i tornei per la next gen, quando quelli che hanno fatto Milano, hanno fatto Riyadh, dove si invece di andare ai 6 andavano ai 4. Hai meglio di 4 giochi per fare il set. Sì, e quindi hai fatto il campo senza i due
0: corridoi
1: e onestamente anche lì non ci ho visto una grande qualità. Ho visto anche dei tentativi di cambiare il calcio, perché si dice che i giovani non seguono più il calcio come prima, vedono gli highlights e non vedono la partita. Cosa vogliamo fare? Facciamo soltanto gli highlights e non più la partita?
0: No, però sarà necessariamente o i tempi delle partite diventeranno 4 da 25 minuti o diventeranno 2 tempi da mezz'ora. Su questo sono abbastanza convinto che succederà.
1: Ma col tempo effettivo?
0: No, non credo, perché il tempo
1: io non
0: effettivo
1: credo che cambieranno il calcio, perché adesso ripeto c'è questo
0: no,
1: tipo di
0: ma
1: problema.
0: Non dico adesso però sarà necessario. Il calcio è uguale a se stesso da 150 anni. Credo che sia l'unico sport che non ha mai modificato niente, a parte il portiere che non può ricevere il retropassaggio con le mani e le 5 sostituzioni, che sono stati 2 cambiamenti che hanno stravolto di più il gioco.
1: Sì,
0: secondo me ci saranno dei cambiamenti anche proprio strutturali. Sul tennis sono d'accordo con te che avrebbe un po' meno senso, sul calcio a mio avviso potrebbe avere quasi una logica.
1: Io mi auguro che questo non accada, ma non perché sono un conservatore, ma proprio perché
0: sei un conservatore.
1: No, perché penso che se la ragione c'è, io sono disposto a cambiare diverse cose del mondo del calcio, delle regole del calcio.
0: Sì, non è la prima cosa da cambiare. Su questo
1: ma non
0: siamo
1: cambia
0: d'accordo,
1: perché i giovani non amano le cose lunghe. Non è questo.
0: No, ma io sono anche
1: serio,
0: perché poi paradossalmente io rispondo sempre con il baseball, è uno sport che dura addirittura giorni a volte.
1: Sì,
0: NFL dura ore, per cui mi sembra che ci sia la possibilità di trovare una soluzione alla noia dei giovani di oggi. Vedremo.
1: Ecco.
0: Massimo è a posto.
1: A posto così.
0: È a posto così.
2: Vabbè, qui io sono.
1: Allora, qui io
2: potete ripetere.
1: Sì, ripeto.
0: A posto così.
1: Addio per sempre, nel senso che ci vediamo domani.
0: Grazie, Lapo. Anche ti voglio bene.
1: Esatto.
0: Passa anche tu una buona serata.
1: Esatto. E allora adesso noi tra pochissimo andremo con la seconda parte di Sport Club, ma prima il notiziario.
3: Giornale radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna, e ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone non ancora identificate come favore dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in una intercettazione. Le indagini vanno avanti, si cercano ora i mandanti dell'attentato, al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando dalla Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara: è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. L'esplosione nel Principato di Monaco la notte scorsa: rimangono in condizioni critiche l'oligarca ucraino Yermolayev e la moglie, ferito in modo meno grave anche il figlio tredicenne. Secondo il procuratore generale del Principato non si tratta di un attacco classificabile come terrorismo, si indaga per tentato omicidio. Grazie alla collaborazione con le autorità francesi, ha aggiunto il magistrato, prenderemo in tempi brevi l'uomo che ha posizionato uno zainetto pieno di esplosivo e chiodi. A carico del ricco imprenditore di Dnipro, sanzioni decise dal governo ucraino perché accusato di collaborare con la Russia. È un quarantenne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Tennis, comincia bene l'avventura inglese di Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra, al debutto contro la statunitense Montgomery, ha vinto 2-1 in rimonta. Qualche ora prima, l'altra italiana ancora nel tabellone femminile, Tyra Grant, 18 anni, si è sbarazzata della britannica Balter in 2 set. Buona la prima ieri anche per Jannik Sinner, sofferta con qualche acciacco e un piede sanguinante, ma alla fine il numero uno del mondo è riuscito a battere per 3-2 il serbo Kecmanovic. Sentiamo le sue impressioni subito dopo il match.
10: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso ho qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Siamo nella seconda parte di Sport Club e tra poco andremo a parlare di calcio tedesco che in questo momento sta vivendo un mini dramma. Io davo un'occhiata stamattina alla Süddeutsche Zeitung, al Frankfurter Allgemeine, così come a tutti i vari quotidiani tedeschi, alla Bild, a Kicker, che sono un po' i punti di riferimento, e ovviamente non può non esserci una situazione calcisticamente, come dire, di dramma, che anche in Germania l'Italia stanno vivendo male, perché si può non arrivare ai mondiali, non qualificarsi, ma anche essere eliminati praticamente nei gironi per due volte consecutive e ai sedicesimi la terza da un avversario decisamente più debole come il Paraguay, per far nascere qualche sospetto, qualche dubbio, anche perché giocatori forti la Germania ne avrebbe. E allora che cos'è che non funziona? Ha parlato anche Rudi Völler, che ha detto, insomma, io ho tutta la stima di Nagelsmann e per me deve rimanere lui. Anche lui dice che non si dimetterà, ma si sta parlando invece di Jürgen Klopp. Poi andremo anche a parlare con Dario Puppo di tennis, laddove sta giocando Arnaldi contro Alice, e siamo 3-2 per l'italiano. Adesso andiamo avanti.

0: arrivato il momento di andare a parlare della clamorosa eliminazione della Germania dai mondiali ad opera del Paraguay ai calci di rigore, e per andare a farlo andiamo, ho scelto di parlarne con Oliver Birkner di Kicker Magazine. Ciao Oliver, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, in buon caldo.
0: Un po' meno di due giorni fa. Senti, la domanda è la prima che ti voglio fare, ma questa, la cultura dei rigori che caratterizzava la nazionale, che insomma storicamente aveva sempre, come dire, affrontato i calci di rigore con una grande freddezza. Ebbene, la Mannschaft ha un po' perso la sua dote più letale nella storia, insomma, la capacità di essere freddi dagli 11 metri.
1: Incredibile, sì, sono crollati i tanti miti ieri negli Stati Uniti, il mito che ha perso per la prima volta un mondiale i calci di rigori, ha perso il mito di essere una squadra da torneo che alza il livello da partita a partita, è già per nominare i primi due che era sempre famosa per quello, ma ormai da 12 anni non più, è anche crollato il mito dei rigori che vinciamo sempre noi, non più.
0: Ma il tema è che dicevamo prima, molto probabilmente il calcio europeo da anni ospita giocatori di tutte le nazionalità, sempre di più dopo la sentenza Bosman, e nel corso di 20-25 anni il calcio mondiale si è livellato grazie al fatto che tu hai giocatori che paraguayani, venezuelani, non so, giapponesi, che viaggiano per il mondo e imparano in Europa, in modo particolare la tattica, la tecnica, acquisiscono dell'esperienza internazionale, e quindi il calcio è livellato e oggi puoi perdere anche col Paraguay.
1: Assolutamente sì, cioè non c'è più, a parte diciamo Curaçao all'inizio, non c'è più una squadra materasso che si vede anche adesso, che altre nazioni hanno grandi problemi contro le cosiddette piccole che si diceva una volta, ma queste non esistono più. Vedi il Brasile ieri ha faticato, vedi anche l'Inghilterra col Ghana e la Germania col Paraguay, nonostante tutto, tutti si aspettavano che contro il Paraguay di passare il turno, quello sì.
0: Senti, l'altra questione è che c'è questo fallimento del progetto Nagelsmann con quella che è stata considerata un po' un'ostinazione tattica, il possesso palla, quindi diciamo il 75% durante la partita col Paraguay, 21 tiri complessivi, però la manovra tedesca era un po' sterile e quindi alla fine Wirtz, Musiala erano un po' spenti proprio perché sembrava che questa manovra li imbastisse.
1: Sì, ma era un insieme secondo me di tante cose. Prima tanti giocatori, come tu già hai nominato, Wirtz, Havertz, Musiala, che non Zanné, che è un'ombra da anni, non è più quello che si conosceva 5-6 anni fa dal Bayern Monaco, che non sono venuti dopo un anno molto difficile, una stagione molto difficile, e erano sotto le aspettative. Però anche aperto dei cantieri inutili Nagelsmann, di richiamare Neuer che aveva giocato Baumann in porta per tutta la qualificazione e poi lo richiama ad aprile, poco prima del mondiale, di far giocare Kimmich, che è terzino destro, che non ci gioca mai, gioca al centro. Nel Bayern di Monaco un motivo ci sarà perché ci gioca, perché è più forte lì, e poi mancava una figura anche in centro, secondo me era proprio inutile metterlo al terzino destro.
0: Senti, la Germania, a tuo modo di vedere, è un po' entrata ufficialmente in un declino strutturale simile a quello dell'Italia, perché dopo il trionfo del 2014, quindi il quarto titolo mondiale, la Germania ha iniziato a collezionare delle eliminazioni abbastanza scottanti con il 2018-2022 nei gironi addirittura, ora l'uscita ai sedicesimi contro un avversario appunto apparentemente più debole. È un trend che inizia a ricalcare quello dell'Italia, secondo te?
1: Ma io direi proprio di sì, cioè, bisogna anche vedere chi era in panchina, cioè tu non c'hai la rosa che c'hanno altre squadre, secondo me sono molto più avanti, vedi la Francia, la Spagna, la rosa che c'ha la Germania, questa non era tra le top favorite, questo è poco ma sicuro, perché non ha diciamo la rosa, le alternative che hanno altre nazioni che sono proprio a un livello molto superiore. Ed è, si vede che se tu non c'hai un terzino destro, devi far giocare Kimmich, se tu stai cercando devi far giocare Sané, che è proprio fuori forma perché si era infortunato, bisogna anche dire, Lennart Kahr del Bayern, che doveva giocare lì al posto di Sané. Cioè, i talenti ce ne sono, ma non in abbondanza come ne hanno altre nazioni.
0: Sì, diciamo che se vediamo gli ultimi 20 anni, possiamo dire che la Germania, oltre al campionato del mondo vinto nel 2014, aveva fatto meglio quasi ai mondiali che agli europei, perché ha avuto 2 terzi posti, la vittoria e poi dal 2014, diciamo, il declino. Agli europei è stata vice campione fino al punto nel 2008, ha fatto la semifinale nel 2012 e anche nel 2016. Poi anche negli europei, ottavi di finale, la sconfitta con l'Inghilterra da Wembley e poi dalla Spagna ai supplementari nel 2024. Quindi gli europei caratterizzano almeno fino a un certo punto un declino, che poi non è un declino evidente, perché mi sembra che i giocatori ci siano. Cioè, la nazionale tedesca ha giocatori importanti e quindi non so se è la questione anche di collettivo che viene a mancare.
1: Ma sicuramente stavolta non è riuscito Nagelsmann a creare questo spirito che tu hai bisogno, perché se tu vedi anche un po' le partite, non ho visto una squadra che lottava, che metteva questo passo in più, e tu invece gli avversari lo facevano, anche se avevano un tasso di qualità inferiore chiaramente, come Ecuador o Paraguay, però lo volevano di più. Allora tu devi anche dire, magari con i passaggini, con il possesso palla non basta. Adesso non c'era neanche nessuno che ha detto: dai ragazzi, ora grinta, ora li battiamo questi. E questo è un problema se tu non riesci a creare questo spirito che c'aveva sempre giocatori importanti, come aveva anche l'Italia, che era qualcuno sul campo che diceva, tipo questi, no, Matteus, Effenberg, quella gente lì, questi sicuramente non ci sono più, questi famosi leader.
0: Non ci sono.
1: Come, sì.
0: Ecco, Oliver, sto per lasciarti, però dimmi solo una cosa, hai la sensazione che Nagelsmann verrà esonerato e verrà al suo posto, per esempio, Jürgen Klopp, o pensi che potrebbe addirittura rimanere, visto le parole di Rudi Völler?
1: Allora, lui stesso ha detto subito che lui non lascerà Nagelsmann, però io ti dico, la federazione tedesca non può fare il terzo errore di fila, perché ha tenuto anche Löw dopo una delusione, ha tenuto Flick dopo la delusione al mondiale, e una terza volta non se lo può permettere, anche se ti dico già che non c'è grande feeling tra la federazione e Klopp. Allora magari ci sarà un altro.
0: Vedremo. Allora, Oliver, grazie ancora intanto e a prestissimo.
1: A prestissimo, buon pomeriggio, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. 15:18, una canzone di Teddy Swims e poi tra poco parliamo di T.

0: È arrivato il momento del tennis, mentre stavo dando un'occhiata alla partita di Arnaldi con Alice, equilibratissima. Andiamo a parlare di questo e di altro, ma solo di Wimbledon, con Dario Puppo che ci ha raggiunto. Ciao Dario, ben trovato.
1: Ciao Lapo, grazie dell'invito.
0: Eccoci qua. Allora, intanto partiamo dal tennis femminile, perché stamattina e fino a questo primo pomeriggio due ottime notizie: Tyra Grant e Jasmine Paolini, che hanno mostrato di avere un repertorio importante ed è pronta già nei prossimi anni a diventare una protagonista del tennis femminile. L'altra, dopo un inizio drammatico, addirittura sotto 6-0, è riuscita poi a rimontare, a vincere 6-4, 6-3, un'ottima notizia.
1: Non ricordo una giocatrice italiana che a 18 anni e qualche mese al primo match in carriera nello Slam giocasse così a quell'età, con quel potenziale. Ha dominato la partita contro la numero uno di Inghilterra, di Gran Bretagna, numero 60 al mondo, non le ha concesso palle break. Quando le ha avute lei in tre game ha fatto il break. È autorevole quello che ha fatto. Tra l'altro mi sembra di vederla tonicamente meglio, cioè è una ragazza che ha un grande potenziale anche dal punto di vista fisico, deve migliorare. Ha la testa giusta, il carattere giusto. Io penso che tra non molto i diritti TV del circuito femminile varranno un po' di più a venderli in Italia, perché comunque mi sembra una giocatrice molto forte. Poi è chiaro che se tu fai una scandaglio il circuito femminile, i giocatori con quelle caratteristiche, giocatrici con quelle caratteristiche, ne vedi altre, no? La stessa Montgomery, francamente un po' più peso superiore come categoria, diciamo, fisicamente parlando, che l'avversario appunto che si è riuscito a sconfiggere Paolini, ce ne sono altre così, no? Però io penso che Tyra Grant mi ha colpito oggi. Ne ho viste poche di sue partite, questa è quella che mi ha colpito di più per tutta una serie di motivi, quindi credo che insomma il futuro è interessante. Tra l'altro non ricordavo che lei aveva fatto un'unica esperienza precedente negli Slam in qualificazione, ma da statunitense, perché avendo la doppia doppio passaporto all'inizio era ha fatto la scelta di stare con gli Stati Uniti, poi dopo le cose sono cambiate, quindi vuol dire che veramente qui stiamo parlando di 12, forse anche qualcosa in più anni, con la possibilità di fare notevoli cose, c'è poco da dire.
0: Mentre invece Jasmine Paolini, ho detto 6-4-6-3 secondo terzo, 6-4-7-5 per l'esattezza, diciamo che continua a vivere un momento di crisi, però già il fatto di battere la giocatrice americana, quindi la Montgomery, implica che abbia ancora carattere, abbia ancora voglia di vincere.
1: Per rimontare un 6-0 con una giocatrice che fino a lì sembrava veramente, non dico intoccabile, però faceva quello che voleva, servono delle caratteristiche peculiari non indifferenti. Ha dovuto lottare anche nel secondo set, poi è stata brava a cogliere l'occasione, anche a tirar fuori la grinta, e poi è stato un terzo set veramente tutt'altro che semplice, perché quando vedi sfumare un match point con quell'occasione, è andata dalla parte sbagliata, diciamo, col colpo che poteva chiudere la partita. Siccome ha perso già abbastanza di recente diversi match con match point a favore, chiaramente i fantasmi erano lì che la guardavano, e lei però per fortuna ha tirato dritto e è riuscita a venirne fuori. Non so se basti per essere un match, una piccola svolta, come hai detto tu. Lei comunque viene da un infortunio, è un momento difficile sicuramente della sua carriera e della stagione, però insomma non si sa mai. È un match in cui io non pensavo, cioè era, come dire, 50-50, forse addirittura Montgomery poteva essere leggermente favorita, quindi due ottime notizie in maniera diversa per le vittorie sia di Paolini che di Grant.
0: Ecco, andiamo invece al tennis maschile. C'è Arnaldi che se la sta giocando contro Alice, non so se stai dando un'occhiata, mi sembra sempre Arnaldi.
1: Ho visto qualcosa.
0: Ecco, mi sembra Arnaldi gioca un tennis anche più solido del recente passato, la gara è equilibratissima, solo che Alice è un giocatore di grande talento e quindi è oggettivamente apertissima la gara.
1: Alice era un predestinato, in sostanza. Ricordo di aver un po' scavato per preparare il commento che ho fatto a Roland Garros della partita che l'ho visto giocare con Zverev, però la cosa buona è diciamo metterla un po' in cacciara per Arnaldi contro Alice. Se riesce comunque a fare un set tu, io un set tu, poi magari portandolo al quinto ci può provare. Come hai detto tu, è un giocatore che ha talento, serve molto bene, ha un dritto notevole, se può tirare i colpi sulla sua mattonella o diciamo sulla la piccola come dire spazio di erba, diventa pericoloso. Però Arnaldi mi dà la sensazione che ha fatto un salto di qualità, poi sì, può perdere questa partita, però ha fatto un salto di qualità, dai.
0: Veniamo a Sinner, ieri ci ha fatto soffrire, abbiamo detto è caduto, gli è uscito il sangue dal piede, sembrava che si fosse fatto male, era sotto 2-7-1, insomma ragazzi non si sta più tranquilli con Sinner. Ieri veramente ho avuto paura.
1: Sì, quando è caduto, quando è scivolato, onestamente, cioè quelle gambe lì, io non so come ha fatto a evitare di farsi male e di comunque avere quella specie di sussulto, oppure quasi colpo di reni, per mettersi nella posizione giusta, per togliere, per divincolarsi, no? Come se avesse dovuto fare una prova quasi da Houdini nell'uscire da una situazione in cui si trovava quasi legato, no? E sì, io cioè la quantità di casistica strana o inedita su un campo da tennis che non si era mai vista e che abbiamo dovuto aspettare Sinner per registrare è veramente incredibile. Sai, però l'aspetto più importante, non so se lui ci abbia pensato, è che se fosse arrivata una sconfitta, io non ho mai avuto la sensazione che potesse perdere. Se fosse andato sotto nel quarto era una questione diversa, però perdere come ha perso a Roland Garros in un'altra situazione unica, cioè non si era mai visto un giocatore di quella importanza. Cioè lui è già adesso potenzialmente un primi 10 della storia, no? Parlando di era Open in avanti, e perdere così a Roland Garros e subito dopo perdere eventualmente da campione in carica a Wimbledon sarebbe stato un disastro totale assoluto, perché uno come lui non può cadere due volte di fila in due tornei così importanti in maniera così assurda. Quindi per fortuna ha vinto. Io penso che questa partita lo metta nelle condizioni giuste per il proseguo del torneo e soprattutto, come ha detto lui, l'abbiamo visto col sorriso. Cioè la cosa strana è che vieni preso, vieni messo in difficoltà, diciamo, perché Kecmanovic non è che l'ha preso a pallate. Se si va alle statistiche, Sinner ha fatto molti più errori e molti più vincenti dell'avversario, quindi è chiaramente il contrario, è successo il contrario, però siamo rimasti colpiti dalla prestazione del serbo. Quindi io vedo tanto positivo alla fine quello che è successo. Se non ha conseguenze fisiche per quella scivolata, io penso che ci può far divertire nel torneo.
0: Speriamo, Dario, speriamo davvero, perché poi ovviamente adesso noi oggi parleremo anche adesso tra poco, avremo anche Gian Domenico Tiseo e parleremo anche con lui di Berrettini, di Cobolli, di Sonegon, che devono scendere ancora in campo, però ovviamente con te mi piaceva andare a parlare di Sinner, anche perché ieri è stata una partita sofferente, non può essere leggendaria, però onestamente prendere Kecmanovic nel primo turno è sempre una cosa scomoda, perché è un giocatore solido e ieri ha giocato anche molto bene, bisogna anche ricordare questo, non è che sì. Ecco, il serbo ha giocato una partita eccellente.
1: Sai cosa? Secondo me, più che l'uscita di scena di Sinner a Roland Garros, è il torneo del Roland Garros. Io ho questa sensazione, ho avuto questa sensazione ieri vedendo la partita, che forse questa aura di ingiocabilità di Sinner sia venuta un po' meno, ma non per colpa sua, ma per il fatto che si è visto a un certo punto, non dico finalmente, ma comunque è successo un torneo diverso, no? Senza più dominio dei due, perché ricordiamoci che in sostanza erano 9 slam di fila che o vinceva Sinner o vinceva Alcaraz.
0: Certo.
1: Quindi questa cosa forse è un pochino cambiata, adesso vedremo a Wimbledon se effettivamente è così.
0: Dario, ti ringrazio moltissimo.
1: Figurati a te.
0: Ciao a te, grazie ancora, presto. Noi 15:30 andiamo in pausa, torniamo con voi tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Allora, tra pochissimo saremo in compagnia di Gian Domenico Tiseo, che con il quale andremo a parlare anche con lui degli altri italiani in campo, mentre c'è in questo momento in gioco il tie break tra Arnaldi e Alice, e siamo in perfetta parità con però adesso Arnaldi che va avanti 2-0 nel tie break, dunque mini break per l'italiano. Dunque con Gian Domenico analizzeremo anche le altre partite, che insomma in un torneo che è iniziato malissimo con eliminazioni per infortuni, poi anche per gare per incidenti e sfortune come quelle di Dardelli, che è arrivato del tutto impreparato, lo ha detto lui, lo ha ammesso lui stesso. Adesso le cose sembrano essere migliorate, ma oggi certamente quello che spicca è la vittoria della Grente e della Paolini, che nel tennis femminile hanno davvero mostrato di avere un gran repertorio. Allora, siamo intanto arrivati alle 15:34, è arrivato il momento di andare ad ascoltare Robbie Williams con Sexed Up. Nostro numero 334 11 11 622.

0: E allora di nuovo in diretta, siamo alle 15:38 minuti, abbiamo parlato prima con Dario Pupo di Wimbledon e quindi con Gian Domenico Tiseo è arrivato il momento di andare a parlare di Wimbledon. Ciao Gian Domenico, ben trovato.
1: Ciao. Cambiamo argomento per cui.
0: Ma sì, dai. Ma perché vabbè. No? No, anche perché gli argomenti su Wimbledon sono tantissimi, per cui rimango sul pezzo perché prima ci siamo concentrati su Sinner, anche se magari anche da te volevo una tua opinione sulla gara di ieri, visto come è andata, un film letteralmente. Abbiamo parlato anche di Tyra Grant e di Jasmine Paolini, ma ci sono molti italiani che devono scendere ancora in campo. Uno di questi è Berrettini, che giocherà contro Wawrinka, poi c'è Cobolli, c'è Sonego, sta giocando adesso Arnaldi. Siamo 5-3 al tie break contro Alice, non so se le stai dando un'occhiata, ma ecco, gara equilibratissima anche qui. E l'Arnaldi che ti aspettavi?
1: Beh sì, sull'erba non è il giocatore che abbiamo tra virgolette anche ammirato su appunto a Roland Garros. Sull'erba fa un po' più di fatica essere incisivo, soprattutto nel gioco a rimbalzo, e talvolta il servizio non è così costante come invece sarebbe richiesto su quella superficie. Ora vediamo come andrà a fine questo tiebreak. La partita di base comunque era complicata perché Alice è un giocatore che gioca piuttosto bene su questa superficie, quindi non è facile assolutamente da affrontare, essendo molto abile al servizio e nelle giocate entro i 5 colpi, per cui bisogna anche capire se Arnaldi riesce a portarla a casa o meno, ma è una sfida difficile.
0: Sì, perché anche perché Alice è lo diceva Dario Puppo prima, anche era un predestinato, e adesso invece magari il suo livello non è esattamente quello che ci si aspettava, ma certamente un giocatore di alto talento. Mentre invece, dicevamo prima, tra le partite di oggi che si segnalano c'è quella anche di Berrettini contro Wawrinka, partita d'altri tempi sotto ogni punto di vista, per età, per esperienza, per qualità di gioco, per il modo, per lo stile anche.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi Wawrinka è l'ultimo anno agonistico, per cui c'è anche una sorta di romanticismo in questa in questo incrocio. Berrettini è stato finalista nel 2021 in questo torneo. I punti interrogativi sono tanti, tra cui anche la condizione fisica del romano. Ricordiamo, reduce dal ritiro nei quarti di finale proprio contro Arnaldi a Roland Garros. Se dovesse essere in forma, io credo che la partita sia a suo vantaggio. Se invece dovesse avere dei problemi fisici o comunque non avere una condizione adeguata, allora anche Wawrinka potrebbe rappresentare un ostacolo difficile da affrontare. Detto che, a mio parere, l'erba è la miglior superficie possibile per Berrettini in questo momento, perché come pochi sa interpretarlo.
0: Senti, ma possiamo dire che invece sono due partite che sulla terra battuta avrebbero un significato. Sull'erba cambia completamente tutto, si stravolge anche l'ordine delle cose, perché Cobolli gioca contro Navone, che nella terra battuta è uno specialista, e dall'altra parte Ceverri è l'avversario di Sonego, altro specialista della terra battuta. Sull'erba come la vedi la partita?
1: Ma allora, Cobolli dovrebbe avere un vantaggio rispetto a Navone, perché anche sulla base dell'esperienza dell'anno scorso, perché Cobolli appunto l'anno scorso aveva raggiunto i quarti di finale in questo torneo, riuscendo anche a capire un po' come giocare sull'erba di Londra. Dal rendimento a servizio, come detto anche prima parlando di Arnaldi, però ecco, credo che Cobolli sia favorito nella partita in questione. Per quanto riguarda invece nel frattempo dico che Arnaldi purtroppo ha perso il tie break del terzo set, faccio una cosa di cronaca in questo momento.
0: Purtroppo è andata male, è andata malissimo, perché era sopra 5-3 ed è riuscito a perdere 4 punti consecutivi, francamente male qua, sì. Arnaldi,
1: come dicevamo, la questione del servizio non è stato così determinato. No, tornando un secondo a Cobolli, credo che sia favorito proprio per quello che dicevo. Mentre per Lorenzo Sonego il discorso è un po' diverso, perché Ceverri è un giocatore che ha il gioco per adattarsi all'erba, e Sonego non sta vivendo un grandissimo momento di forma, reduce anche dai problemi al polso, che sappiamo quanto sia una parte piuttosto delicata per un tennista. Quindi credo che Ceverri abbia più chance per vincere la partita.
0: Mentre, ecco, questo abbiamo detto dei temi degli italiani, ma non c'è soltanto quello. Ho visto lo Tsitsipas ancora notevole, dipende sempre da come scende in campo, ma no, mi sembra che il talento non l'abbia perso. Ha vinto la partita il primo turno, e lo ha fatto con un qualificato, però che stava vivendo un momento di forma piuttosto buono. La domanda che ti faccio sempre è se Tsitsipas può tornare o avvicinarsi o tornare addirittura al livello in cui era 3 anni fa?
1: Ah, io sono piuttosto scettico sinceramente su Tsitsipas, perché non vedo grande stabilità come programma, anche queste continue separazioni o poi ritorni con il padre in qualità di allenatore, non vedo, ecco, grandissima stabilità, e quindi le sue prestazioni sono sempre quel punto di domanda. Poi dall'altro adesso sfiderà Djokovic, quindi non sarà sicuramente un avversario facile, per usare un eufemismo. Non credo, ecco, che possa tornare a quel livello là, anche perché
0: anche se Zizi passa, sembra... scusami, però ha detto che non lavorerà più col padre. Dice non credo,
1: sì,
0: che
1: no,
0: lavori,
1: si è parlato, no? Sì. Dicevo che è una sorta come un rapporto tra fidanzatini, cioè è un lascia e prendi continuo, per cui è questa mancanza di stabilità che io sinceramente mi fa dubitare rispetto a un ritorno a quei livelli lì, anche perché poi il tennis mi sembra che vada non nella direzione di Tsitsipas, cioè un gioco molto più solido con tutti e due i colpi, e Tsitsipas invece ha una grave lacuna dal lato del rovescio, e quindi farà credo sempre fatica.
0: Infine Djokovic, che si è proposto di tornare a dire la sua sul tennis, lui fondamentalmente dice che comunque il tennis ha bisogno di essere riformato, troppe cose mancano, una delle cose su cui ha battuto, io non sono d'accordo, però è una sua battaglia, magari non è soltanto la sua, è sulla lunghezza delle partite, per esempio. Non so se hai sentito tutta la sua intervista, però certamente si ripropone, insomma, di voler rifare delle riforme per aiutare, a suo modo di vedere, il tennis.
1: Ma io penso che il discorso della lunghezza del gioco vada sempre contestualizzato rispetto poi a quelle che sono le esigenze dei giocatori, ma anche le esigenze del pubblico, per cui gli slam sono belli anche per quello,
0: sì.
1: Rappresentano comunque un elemento di discontinuità proprio perché sono al meglio di 5-7. Il discorso della lunghezza secondo me era giusto affrontarlo per i tornei diversi come i Master 1000 o quelli del normale circuito ATP, mentre credo che per quanto riguarda gli slam debba comunque rimanere questo format, perché altrimenti si andrebbe, a mio parere, anche a stravolgere il significato stesso di slam, che è comunque un torneo diverso rispetto a tutti quanti gli altri.
0: Sì, bisogna dire, io onestamente penso che più che partite più corte, magari meno tornei, perché vediamo tornei che spuntano come funghi, l'ultimo in Arabia.
1: Sì, oppure anche questo discorso della lunghezza, no? Vediamo anche i Master 1000, tanto tipo 13 giorni, credo che siano veramente troppo, perché si vuole quasi scimmiottare lo slam, ma lo slam è unico e ha le caratteristiche da slam. Il fatto che i Master 1000 adesso siano anche tanti e vadano ad occupare praticamente tutti gli spazi possibili e immaginabili del calendario va poi a generare quella situazione di saturazione che ai giocatori non fa assolutamente conto.
0: Molto bene, Gian Domenico, ti ringrazio molto e ovviamente ci sentiamo più avanti. Grazie a te, buon tennis, okay. Buon Wimbledon.
1: Ciao
0: a te, grazie. Proseguiamo, lo facciamo con Jelly Roll, questa è Hands Up.

0: Dunque torniamo in diretta e a questo punto è arrivato il momento di andare a chiudere con il nuoto con Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport. Per motivi sono evidentemente anche legati alla prestazione della Curtis, ma non soltanto, alla crescita del nuoto italiano. Stefano Arcobelli, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, intanto vorrei andare anche a cercare di capire il modello Curtis, o meglio il modello statunitense, forse come unica via per la definitiva consacrazione anche dei nostri velocisti, visto che la Curtis ha recentemente scelto di trasferirsi ed allenarsi negli Stati Uniti e magari a quanto pare è quello che ha contribuito a migliorarla ulteriormente.
1: Sì, non c'è dubbio che la dimensione americana ha fatto fare quel salto in più in quasi in pochissimi mesi, perché Sarah Curtis ha cominciato ad allenarsi a settembre a Charlottesville in Virginia con le velociste, appunto, Kate Douglas e Gret Kenwalsh, con l'allenatore americano Todd De Sorbo, che è l'allenatore responsabile della nazionale femminile americana, e quindi il fattore americano ha inciso, nel senso che lei ha gareggiato nelle gare in yard, quindi le finali NCAA in college, e quindi c'è questa abitudine degli americani di gareggiare tanto, e questa cosa sicuramente che lei non aveva mai fatto, perché prima si allenava da sola a Savigliano, quindi ha certamente, diciamo, fatto scattare un click, e quindi lei è stata trascinata chiaramente dal sistema di allenamento che prevede, appunto, negli Stati Uniti molte gare, e quindi molte gare, molto agonismo, e questa cosa ha avuto benefici effetti, soprattutto per una ragazza di 19 anni emergente, quindi dove ancora, diciamo, la proiezione e il senso del limite agonistico è tutto da esplorare, nel senso che ancora veramente secondo me le prospettive di Sara non si sono viste del tutto, non sono delineate, ma anche se chiaramente sono assolutamente del limite agonistico è tutto da esplorare, nel senso che ancora veramente secondo me le prospettive di Sara non si sono viste del tutto, non sono delineate, ma anche se chiaramente sono assolutamente lusinghiere, la stessa Gretchen.

0: una finale mondiale nei 100 stile libero, la prima italiana a rompere il muro dei 53 secondi, adesso si trova a pochissimi centesimi, a 9 dal muro dei 24 secondi nei 50, che è la sua gara iniziale. In più abbiamo riscoperto, grazie al Sette Colli, che Sara ha prospettive importanti a livello internazionale nei 50 dorso, perché i 50 dorso loro la vedono come primatista europea, e quindi a Parigi potrà divertirsi, soprattutto nei 50 dorso, anzi avrebbe probabilmente più chance della medaglia d'oro nei 50 dorso che non nei 100 stile libero, perché come sapete al Sette Colli c'era l'olandese Merit Steenbergen che ha realizzato anche lei il record mondiale dei 100 stile libero. Insomma, Sara è sicuramente diventata una punta di diamante di una nazionale chiaramente a più punte, ma sicuramente rappresenta la generazione dei ventenni che sull'onda lanciatissima la linea verde, che conferma il trend veramente molto positivo del nuoto italiano.
1: Senti, l'altra questione è legato alla velocità femminile azzurra, perché l'Italia del nuoto femminile ha costruito i suoi successi sulle medie, sulle lunghe distanze, penso a Federica Pellegrini, mezzo fondo con Simona Quadarella. E invece adesso siamo davanti a un cambiamento culturale, tecnico, strutturale. Abbiamo velociste straordinari.
0: Paradossalmente ci manca solo Federica. Se avessimo oggi Federica Pellegrini insieme a questo gruppo, veramente potremmo candidarci all'oro olimpico nella 4% stile libero femminile, che invece, come sapete, è molto ben, diciamo, rappresentata dall'Australia e dagli Stati Uniti in una maniera esagerata. L'Australia non perde l'oro da diverse edizioni, l'oro olimpico nella staffetta veloce, gli Stati Uniti non sono da meno. Quest'anno tra l'altro avremo prossimamente, proprio durante gli europei, il confronto Australia-Stati Uniti, che darà la dimensione di quelli appunto che sono i rapporti di forza della velocità mondiale. Quindi devo dire, se c'è una gara che da segnalare per gli europei, da vedere, da non perdersi, appunto sarà la 4% stile libero femminile, in cui in ultima frazione immagino un finale all'ultima bracciata tra Sara Curtis e Marit Steenbergen, se ci arriviamo ovviamente al punto da competere. Devo dire che le altre tre ragazze, soprattutto la Menicucci, che è scesa pure lei sotto i 54 secondi, fa ben sperare ad una staffetta che davvero non avevamo mai visto, anche se dobbiamo pure ricordare per onestà statistica che l'Italia alle Olimpiadi di Rio e anche a quella di Parigi in finale ci è arrivata con la 4%.
1: L'ultima domanda che ti faccio è collegata al concetto di questo eclettismo che va un po' contro la specializzazione. Cioè, qual è un po' la vera strategia in vista dei prossimi europei e mondiali da parte dell'Italia? I Sette Colli, poi la piemontese ha gareggiato, ha impressionato nello stile libero, nel dorso, ma agli assoluti primaverili aveva dominato anche nei 50 farfalle. Insomma, a questo punto allora, bisogna capire qual è la cosa migliore da fare per organizzare la sua strategia.
0: Diciamo che allora innanzitutto l'obiettivo della federazione è cercare di andare a medaglia con tutte le staffette, questo per dare il senso della profondità della squadra. Mi aspetto un ritorno sul podio, perché dal 2022 della 4x2 maschile, nella 4x2 femminile c'è anche il fermento, perché abbiamo questo nuovo fenomeno dei 200 che è Alessandra Mao, nata nel 2011 insieme a Bianca Rannucci, che si allena ad Antibes con l'ex allenatore di Summer McIntosh. Diciamo che a proposito dell'eclettismo si può dire che ad eccezione di alcune specialità nel femminile, nel dorso, nei misti, nella rana resistente, però vediamo anche lì cosa saprà fare dopo il record italiano Lisa Angiolini, diciamo abbiamo questa completezza in tutti gli stili. La rana è quella che secondo me ha più, diciamo, più carte da giocare, perché sappiamo bene che a Cerasuolo campione del mondo dei 50 rana, Martinenghi campione olimpico dei 100 rana, si aggiunge un Viperti che sicuramente è molto ha dei bei titoli, e quindi diciamo la rana è sicuramente una garanzia. Il dorso chiaramente con Cecon, che è una sicurezza, nonostante appunto in una stagione di mezzo come questa campioni come lui cercano di rifiatare per non arrivare poi al biennio finale verso Los Angeles.

0: svuotati di energie, quindi diciamo ci sono delle punte, compreso Paltrinieri, che anche lì non sappiamo se lui tornerà a fare i 1.500, si dedicherà esclusivamente al fondo. Diciamo che abbiamo delle carte, abbiamo Razzetti nei misti, nel Delfino, cioè c'è il recupero di Burdisso nei 200 Farfalla, ricordiamoci che è stato lui bronzo al Tokyo nei 200 Farfalla. E, diciamo nei misti Razzetti, come ho detto, e, probabilmente dove dobbiamo, e poi ovviamente c'è molta curiosità su Carlos D'Ambrosio, che però purtroppo è chiuso da David Popovic, che è campione olimpico e mondiale del 200 stile libero e campione del mondo dei 100, quindi diciamo che abbiamo tante carte e speriamo davvero che questa nuova generazione, questa è una squadra abbastanza composita a livello generazionale, si passa appunto dai 31 anni di Paltrinieri ai 15 di Alessandra Mao, quindi diciamo come in tutte le squadre così diciamo trasversali dal punto di vista generazionale, dobbiamo aspettarci di tutto. L'europeo certamente darà lo spessore di questa Italia, che ricordiamo a Roma 2022 fece 35 medaglie di cui 13 ori, e quindi la vera sfida è: riusciremo a Parigi a fare più di 13 ori non gareggiando in casa ma in casa dei francesi? Ecco, questa è la vera domanda finale che dobbiamo porci.
1: Io ti ringrazio, grazie dunque a Stefano Arcobelli di Gazzetta dello Sport, e a prestissimo, buon lavoro.
0: Ciao
1: a te, grazie. Noi siamo in chiusura quasi. Volevo andare ad ascoltare, ce la facciamo ascoltare questa dichiarazione di Ausilio ieri, che ha fatto un po' sorridere da una parte, anche per la storia di Palestra che ha preso due di picche, che poi ce l'ha chiesto un ascoltatore. Andiamo a sentire.
2: Il no che ancora oggi ricordi.
3: Vabbè, ti ho preso uno o due di picche, ma neanche le scuole superiori.
4: Però. Bravo.
3: Quello è un no, perché a volte guarda che siamo più noi che alla fine troviamo il modo di tirarci indietro. Qui ragazzi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, inutile stare qui a raccontare, abbiamo fatto il massimo, e il nostro massimo rispetto al massimo degli altri è quasi meno della metà, quindi è finita così, ma è un bel due di picche che ci portiamo a casa.
1: Questo è insomma Ausilio, che ha raccontato anche la vicenda di Palestra, e in realtà ha parlato anche di tanti altri aspetti, ma insomma di certo è stato molto sincero, ha parlato di due di picche che ha preso grande come una casa. Allora io a questo punto ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, ovviamente anche Tommaso Lavizzari, saluto Vicky Mangone che sta entrando adesso con Check Up, da Lapo De Carlo che sono io, un appuntamento, un saluto e ovviamente a domani alla stessa ora dalle 14 alle 16, sempre con Sport Club su Giornale Radio.
5: Giornale Radio.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 16 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Fasi di estrema incertezza per i negoziati tra USA e Iran in Qatar. L'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo, aveva detto nelle scorse ore Donald Trump. Immediata la smentita di Teheran. Non è in programma alcun vertice tra le delegazioni, ma solo incontri tecnici sul memorandum d'intesa con i paesi mediatori. E poco fa Al-Arabiya, citando fonti accreditate, ha riferito che domani si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Teheran e Washington in Qatar, alla presenza dei paesi mediatori. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla possibilità generale della regione, ma Teheran avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
12: Per migliaia di anni la medicina tradizionale cinese ha descritto l'esistenza di percorsi e connessioni all'interno del corpo umano che non trovavano riscontro nell'anatomia insegnata nelle università occidentali. Per questo l'agopuntura è stata a lungo considerata una pratica ai margini della medicina scientifica, guardata con interesse da alcuni e con scetticismo da molti altri. Negli ultimi anni però le neuroscienze hanno iniziato a chiarire come la stimolazione di specifici punti del corpo possa influenzare il sistema nervoso, la percezione del dolore e numerose funzioni biologiche. Nuove ricerche poi stanno portando alla luce strutture anatomiche e sistemi di comunicazione dell'organismo finora poco conosciuti, riaprendo interrogativi che fino a poco tempo fa sembravano appartenere soltanto alla storia della medicina orientale. Un duro colpo allo scetticismo della medicina occidentale oggi arriva da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR di Milano, che insieme ai colleghi dell'Università Vita Salute dell'Istituto San Raffaele hanno fornito nuove evidenze scientifiche a sostegno dell'efficacia dell'agopuntura, in particolare nel trattamento del dolore. La ricerca riguarda lo Zenfa, il termine cinese che indica l'agopuntura, una pratica terapeutica che vanta oltre 5.000 anni di storia, ma che continua a suscitare interrogativi nel mondo della medicina occidentale. Per i vostri messaggi e le vostre domande, 334 11 11 622, io sono Vicky Mangone e questo è Check Up. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.
13: colors into black and white.

0: Per molto tempo il confronto tra medicina occidentale e medicina tradizionale cinese è sembrato destinato a rimanere su binari paralleli. Da una parte la ricerca scientifica, dall'altra una pratica millenaria basata su concetti spesso difficili da interpretare con gli strumenti della biologia moderna. Oggi però nuovi studi stanno cercando di colmare questa distanza, individuando meccanismi biologici che potrebbero spiegare, quantomeno in parte, fenomeni osservati da secoli. Un percorso che non riguarda soltanto l'agopuntura, ma il modo stesso in cui la scienza affronta conoscenze nate in epoche e culture molto diverse. Buon pomeriggio al dottor Carlo Maria Giovanardi, presidente della FISA e dell'AMAB, l'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. Lui è stato referente anche per l'inserimento dell'agopuntura nelle linee guida ufficiali per la terapia del dolore dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Giovanardi, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Per molti anni l'agopuntura è stata considerata una pratica priva di solide basi scientifiche. Cosa cambia oggi? Qual è la novità emersa con questo studio? Prego.
1: Sì, la sua introduzione è stata perfetta, nel senso che l'agopuntura ovviamente si è sviluppata diversi secoli fa in una zona molto lontana dall'Europa o dal mondo occidentale, e quindi si è sviluppato con un linguaggio che era dell'epoca, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E a partire però dagli anni 70 sono cominciate le prime spiegazioni. Le principali furono quelle di scoprire che l'agopuntura innescava dei meccanismi appunto neurofisiologici, in particolare un'azione sul sistema degli oppioidi endogeni. Sono quelle sostanze che principalmente sono conosciute come sostanze antidolorifiche. Poi in realtà col tempo si è visto che i recettori di questi oppioidi non sono presenti, sono un po' ubiquitari, e quindi l'azione del sistema degli oppioidi non ha soltanto un'azione analgesica, ma un'azione anche sul sistema endocrino. Quindi, ed è per quello che quando si fa l'agopuntura, molto spesso il paziente che viene per una patologia, ad esempio dolorosa, faccio l'esempio di una donna che viene per l'emicrania, si accorge che quando l'agopuntura funziona non ha soltanto un'azione solo emicrania, ma ad esempio si regolarizza il ciclo, dorme meglio, va di corpo meglio, ha maggiore energia. Quindi si è visto che l'infissione dell'ago, la stimolazione della cute, diciamo, ha un riequilibrio generale. Questo è la cosa più evidente. In più direi che negli ultimi tempi, con gli studi di risonanza magnetica funzionale, si è visto come l'agopuntura agisca anche attivando aree cerebrali particolari. Quindi non possiamo più parlare di un effetto placebo, perché fino adesso molto spesso l'agopuntura era considerato puramente un effetto placebo. Però è anche vero che poi l'effetto placebo esiste in agopuntura, ma esiste in qualsiasi metodica. Anche il farmaco che noi prendiamo c'è una quota di effetto placebo, per cui l'effetto di un farmaco, ma di qualsiasi pratica medica, dipende anche dall'aspettativa del paziente, anche da chi esegue una terapia.
0: E quindi, dottor Giovanardi, oggi possiamo spiegare in maniera scientifica l'effetto analgesico dell'agopuntura?
1: Sì, certo. Diciamo, se vogliamo un po' riassumerlo, quando noi abbiamo un dolore, ad esempio, che viene dalla periferia del nostro corpo, questo dolore dalla periferia deve essere reso cosciente a livello cerebrale, no? Noi con l'agopuntura cosa facciamo? Attiviamo vari meccanismi. Uno è un meccanismo nervoso, cioè noi possiamo bloccare questa ascesa del dolore dalla periferia alla zona centrale, e specialmente a livello del midollo spinale, no? Quindi è come se l'impulso elettrico dalla periferia venisse bloccato a livello della colonna cerebrale. Poi abbiamo che cosa? Abbiamo l'attivazione dei meccanismi di filtraggio, cioè noi abbiamo ad esempio delle stimolazioni per cui viene inibito il dolore partendo dal cervello verso la periferia. E in questo è il primo meccanismo, il meccanismo nervoso. Poi abbiamo un meccanismo invece di tipo biomorale, che è quello che ho accennato prima, dall'increzione di quelli che che sono le sostanze oppioidi, le endorfine, le dienorfine, le cefaline, che come ho detto prima non intervengono soltanto nella modulazione del dolore, ma intervengono anche a 360 gradi anche nella regolazione ormonale.
0: Mm-hmm. No, recentemente si è parlato anche dell'identificazione di un nuovo sistema di comunicazione, no, all'interno dell'organismo.
1: Sì, i famosi canali, o detti anche i meridiani, no? Che in realtà non sono mai stati dimostrati scientificamente, perché in realtà queste linee del corpo che unisce tanti punti di agopuntura su cui noi agiamo, sono queste linee che hanno un'azione dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, ed è una connessione che ci permette, ad esempio, se uno ha mal di testa, di mettere un ago nel piede, ad esempio, no?
0: Sì.
1: E questo la nostra medicina fa fatica a capirlo, perché dal punto di vista, diciamo, neurologico, teoricamente non ci sono connessioni di un nervo che dal dito arrivi fino al vertice della testa, no? Però sono questi canali che poi si è visto che invece in realtà quelli che potrebbero assomigliare a questi canali descritti dalla medicina cinese sono questi zone interstiziali, no? Che sono stati scoperti pochi anni fa. Perché pochi anni fa? Perché ci sono delle tecniche adesso in vivo che noi possiamo vedere questi spazi in cui circola questa sostanza che possiamo chiamare prelinfa, no? E fino adesso non l'abbiamo trovati, non l'abbiamo scoperti, perché nel momento stesso che il tessuto veniva fissato e visto a microscopio, questi spazi venivano praticamente scollassavano. Con queste tecniche invece in vivo riusciamo a vedere questi spazi. Noi in realtà già negli anni 90, non soltanto in Italia ma anche in altre zone, abbiamo provato a iniettare il tecnesio radioattivo, che è un radioisotopo, iniettarlo in un punto di agopuntura o in un punto fuori da un punto di agopuntura, e abbiamo visto che era il tecnesio radioattivo, che è come un tracciante, migrava seguendo quello che è il canale di agopuntura. Poi l'esperimentazione si è fermata lì, perché ovviamente le tecnologie di allora non permettevano di andare a oltre, di andare.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Noi praticamente stiamo scoprendo che le fasce, gli interstizi, sono zone dove praticamente questa, su cui noi possiamo agire con l'agopuntura, insomma, ecco.
0: Quindi insomma stiamo assistendo a una sorta di rivalutazione scientifica di queste intuizioni che sono state sviluppate tanti migliaia di anni fa. Le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Sara da Vigevano, che scrive: soffro di emicrania da quando ero ragazza, le cure mi aiutano ma gli attacchi continuano a tornare. L'agopuntura può essere utilizzata per prevenire le crisi oppure serve soltanto durante le fasi dolorose? Dottor Giovanardi.
1: Sì. Allora, intanto volevo dire che il trattamento dell'agopuntura per l'emicrania è entrata nell'EA, cioè nell'EA nazionale, ma anche soprattutto nel sistema nazionale delle linee guida nel 2022. Allora, l'esempio dell'ascoltatrice è perfetto, perché mentre nell'attacco acuto molto spesso il farmaco può essere un pochino più efficace, nella prevenzione l'agopuntura è molto meglio dei farmaci. Quindi l'agopuntura riduce anche dell'80% quello che è il numero delle crisi e l'intensità. Guarda che abolire completamente un'emicrania non c'è né il farmaco e né agopuntura, però ridurre notevolmente la percentuale degli attacchi e l'intensità del dolore, l'agopuntura è estremamente efficace. Quindi sì, nella prevenzione l'agopuntura, nel momento che c'è l'attacco potrebbe essere utile anche, è molto più utile il farmaco, però ripeto, va valutato caso per caso.
0: Certo,
1: sì.
0: Però
1: la cosa importante che tutti i meccanici devono sapere è che il problema del farmaco, che quando diventa abuso del farmaco, è la causa della cronicizzazione del mal di testa.
0: Ecco,
1: la storia dell'emicrania La storia dell'emicranico è questo, e molto spesso nell'emicranico c'è una grande familiarità, colpisce molto spesso le donne nell'età fertile, quindi nel periodo più importante della loro vita per l'attività lavorativa, riproduttiva e altro, e succede che uno prende il farmaco, sta bene, un altro attacco prende il farmaco, sta bene, poi succede che il farmaco non riesce più a gestirlo,
0: non
1: il
0: basta
1: mal di testa.
0: Più, non è più sufficiente, non fa più effetto.
1: Per cui aumenta il dosaggio e la frequenza del farmaco stesso.
0: Certo.
1: Per cui dopo
0: e
1: succede
0: si innesca
1: che,
0: un circolo vizioso.
1: Per cui succede che il margine dell'efficacia e gli effetti collaterali cominciano a comparire. È un po' come prende il farmaco e non solo non riesce a trattare la crisi emicranica, ma diventa a sua volta causa dell'emicrania, per cui fare un trattamento non farmacologico diventa importantissimo, ed è l'ascoltatrice ha fatto il massimo esempio di integrazione tra quello che è l'agopuntura e la medicina moderna.
0: Allora, dottor Giovanardi, noi ci fermiamo per qualche istante, facciamo una pausa musicale, poi torniamo a parlare di agopuntura perché abbiamo ancora tante cose da dire.

0: parlando di agopuntura e lo stiamo facendo col dottor Carlo Maria Giovanardi, presidente della FISA e dell'AMAB, l'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. Dottor Giovanardi, in quali applicazioni cliniche l'agopuntura viene utilizzata, diciamo, più frequentemente?
1: Sì, allora, a parte il dolore muscoloscheletrico e dolore neuropatico, che è quello che per cui l'agopuntore è soprattutto conosciuto, vorrei soffermarmi su altre due patologie. Una a supporto del paziente oncologico, nel senso che negli ultimi anni si sta sviluppando molto l'agopuntura, non per la cura del tumore ovviamente, ma per la cura degli effetti collaterali delle terapie, no? E in particolare mi riferisco alla chemioterapia e alla radioterapia. Dov'è che l'agopuntura può essere utile? Anche questa, uno di questi trattamenti è inserita nelle linee guida e soprattutto riguarda l'astenia nel paziente oncologico. L'astenia è disturbi principali durante le terapie oncologiche. E poi abbiamo il dolore da inibitori dell'aromatasi, che è il dolore dovuto per le donne operate al cancro al seno o sotto terapia per tumore al seno. Sono dolori che avvengono durante questo tipo di trattamento farmacologico. Poi abbiamo il trattamento della neuropatia da chemioterapici, un disturbo molto invalidante che consiste nel formicolio, nella alterata sensibilità delle mani e nei piedi, anche questo dovuta alle terapie oncologiche, e la nausea e il vomito, anche questo da chemioterapici. Sono tutte indicazioni.
0: Anche l'insonnia.
1: Sì, l'insonnia e l'ansia anche. Sono tutte queste indicazioni, lo troviamo anche in tutti, diciamo così, nel National Institute of Cancer americano, ma anche diciamo a livello di tutti nella medicina occidentale e tutti i paesi. L'altro invece argomento a cui sono molto affezionato è il trattamento dell'agopuntura durante un percorso di procreazione medicalmente assistita. Le problematiche della gravidanza nel mondo occidentale, che le donne spostano sempre più avanti il momento di cercare una gravidanza, e molto spesso in un'età in cui comincia a essere difficoltosa arrivare ad una gravidanza. Bene, si è visto che l'agopuntura ottimizza e aumenta le percentuali di successo delle donne che si sottopongono a una procreazione medicalmente assistita. Cosa vuol dire questo? Maggior possibilità di portare a termine una gravidanza e soprattutto di ridurre i cicli di stimolazione ormonale a cui le donne molto spesso si sottopongono. Ecco, quindi esuliamo da quello che è del dolore, ma abbiamo un'azione molto più ampia anche su altre patologie.
0: Messaggi ne arrivano. Dario da Milano, che parla di artrosi alle ginocchia e chiede se l'agopuntura può aiutarlo a ridurre il ricorso ai farmaci o deve essere considerata soltanto un supporto aggiuntivo.
1: Allora, la risposta non si può dare, perché va valutato caso per caso, perché l'artrosi è un processo degenerativo, quindi legato soprattutto all'usura, all'invecchiamento, quindi dipende l'articolazione, e questo vale per qualsiasi articolazione, quindi va valutato caso per caso. In alcuni casi l'agopuntura può essere da sola sufficiente, in altri casi in accompagnamento alla terapia classiche, quindi l'indicazione in linea di massima c'è, però va valutato caso per caso, perché ovviamente dire un'artrosi al ginocchio vuol dire tutto e nulla.
0: Certo, e niente, è vero. Mi incuriosisce molto, scrive Martino da Bologna, mi incuriosisce molto l'agopuntura, ma ho sempre avuto una forte paura degli aghi. Beh, insomma, la paura è una reazione umana. Le sedute sono dolorose, chiede.
1: Guardi, intanto vorrei sottolineare che l'agopuntura è un atto medico, quindi soltanto il medico può praticare l'agopuntura. Il percorso formativo è un percorso triennale dopo la laurea, è stabilito secondo un accordo Stato-Regioni. Questo è il primo dato, anche perché prima di fare l'agopuntura bisogna valutare l'appropriatezza dell'atto, nel senso che non tutte le patologie possono avere beneficio con l'agopuntura. Per quanto riguarda il dolore, gli aghi sono estremamente sottili, è una tecnica che al limite può dare qualche fastidio. Tenga presente che noi facciamo agopuntura anche ai bambini che hanno 6, 7, 8 anni, nel senso che gli aghi molto spesso in questo caso non vengono lasciati in situ, ma viene stimolato il punto, la zona cutanea, e vengono elevati. Ma ripeto, sono rarissimi i casi in cui il paziente non prosegue la terapia perché non tollera gli aghi. Poi c'è chi soffre di aghi, una fobia degli aghi, ma questo è estremamente raro. Sono 48 anni che faccio questo lavoro, non ho mai
0: avuto
1: nessuno.
0: Incontrato uno?
1: No.
0: Senta, dottor Giovanardi, ma è vero che c'è chi ha smesso di fumare con l'agopuntura?
1: Questo invece è un mito da sfatare, nel senso che chi pensa di farsi mettere un ago nell'orecchio e smette di fumare, e questo è esattamente, non è vero. L'agopuntura
0: è vero.
1: Ti può aiutare a smettere di fumare, come smetterebbe di fumare anche da solo. Diciamo che l'agopuntura ti aiuta nel caso dell'astinenza, dice, perché si forma una crisi d'astinenza quando uno smette di fumare, no? Quindi è un aiuto. Però se il paziente pensa di delegare questo passaggio all'ago, assolutamente no. Se invece dice pensa, voglio un aiuto per smettere di fumare, l'agopuntura può essere un aiuto, ecco.
0: Certo, però ci metto del mio e allora
1: esatto,
0: può, e allora lì,
1: esatto,
0: e allora
1: esatto,
0: lì funziona. Le chiedo un'ultima risposta molto breve perché siamo in chiusura.
1: Sì.
0: Le chiedo se esistono controindicazioni o situazioni comunque nelle quali l'agopuntura, diciamo che non è indicata.
1: Allora, ci sono tante indicazioni che l'agopuntura non è ovviamente indicata, però si parla appunto di appropriatezza, cioè è il medico che deve fare la diagnosi e capire se l'agopuntura in questo caso è possibile farlo o meno. Ad esempio, l'uso di anticoagulanti non è una cosa che ostacola l'utilizzo dell'agopuntura. Questo lo dico perché i pazienti che sono sotto cura in terapia anticoagulante pensano di non poterla fare, invece la possono fare.
0: Bene, la ringrazio molto, lo chiamerò per la mia
1: grazie
0: cervicale, dottor Giovanardi. Grazie.
1: Molto volentieri, grazie a lei, grazie agli ascoltatori e buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a lei, dottor Carlo Maria Giovanardi. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 16 e 32 minuti.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
0: Torniamo in corsia per molti italiani. Il tracoma è il nome di una patologia poco conosciuta, forse perché appartiene a territori molto lontani da noi. In realtà il tracoma era storicamente diffuso nel sud Italia e nelle zone costiere, ma è stato debellato grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, portando la situazione attuale a 0 casi autoctoni. Possono però verificarsi sporadicamente casi isolati in pazienti provenienti o di ritorno da aree del mondo in cui il tracoma è ancora endemico. Parliamo di un'infezione batterica degli occhi che continua ancora oggi a rappresentare una delle principali cause di cecità evitabile nel mondo. Una malattia si alimenta di povertà, scarsità d'acqua, condizioni igieniche precarie, difficoltà di accesso alle cure, scusate, e profonde disuguaglianze sanitarie. Il tracoma fa parte delle cosiddette malattie tropicali neglette, patologie che interessano milioni di persone ma che ricevono spesso meno attenzione, meno investimenti e meno spazio nel dibattito pubblico rispetto ad altre emergenze sanitarie. Eppure le conseguenze possono essere devastanti: infezioni ripetute, danni progressivi alla cornea e, nei casi più gravi, perdita della vista. Negli ultimi anni diversi paesi hanno ottenuto risultati importanti grazie a campagne di prevenzione, antibiotici, interventi chirurgici e programmi di educazione sanitaria promossi anche dall'OMS. Un lavoro che dimostra come la salute degli occhi sia strettamente legata alle condizioni di vita e all'organizzazione sanitaria di un territorio. Questo è il prossimo tema di Check Up. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: salute degli occhi, l'attenzione si concentra spesso su problemi come miopia piuttosto che cataratta o calo della vista legato all'età. Molto meno conosciute sono invece le infezioni oculari, che in alcuni casi possono provocare danni permanenti. Tra queste c'è il tracoma, una malattia infettiva causata da infezioni ricorrenti che può portare a cicatrici della cornea, dolore, persino alla cecità. Eppure tutto può iniziare con sintomi molto lievi, facilmente scambiati per una semplice irritazione. In Italia il tracoma è stato debellato già tra gli anni 50 e 60, ma nel mondo rappresenta ancora un grave problema di salute pubblica. Oltre 100 milioni di persone sono a rischio in 44 paesi, soprattutto in Africa e in alcune aree rurali dell'Asia e dell'America Latina. Ne parliamo con Francesco Martelli, medico oculista e presidente di Amoa Oculisti per l'Africa. Dottor Martelli, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ci dice che tipo di infezione è il tracoma? È una malattia poco conosciuta in Italia, ormai non, qui da noi non c'è più, non esiste più, ma invece è ancora molto diffusa in diverse aree del mondo.
1: Allora, il tracoma è una delle malattie infettive più antiche conosciute dal genere umano. E in Italia i primi segnali si hanno al tempo delle crociate. Sembra che San Francesco in primis sia stato affetto da tracoma. È la principale causa infettiva di cecità al mondo. È contagiosa ed è diffusa soprattutto nelle comunità più povere al mondo e colpisce soprattutto i bambini. Poi la mosca, che è il veicolo principale, è una mosca che si sviluppa e riesce a trasportare l'agente infettivo in determinate condizioni climatiche o di igiene ambientale.
0: Eppure si tratta di una patologia che, se diagnosticata, se curata per tempo, in realtà può essere contrastata efficacemente, no, dottor Martelli?
1: Sì, infatti in Italia tutti i neonati viene fatta una profilassi con le goccine alla fine quando nascono, e alla fine l'agente infettivo è poi sempre quello. E gli antibiotici, noi sappiamo benissimo che costano poco, e la strategia di contrasto sono soprattutto gli antibiotici generali, perché sono più facili da dare e danno una copertura completa, però con pochissimi euro si riesce a salvare le persone dalla cecità fondamentalmente.
0: Perché i bambini risultano tra i soggetti, diciamo, più esposti all'infezione? Non dipende dal sistema immunitario, dipende dalle condizioni igienico-sanitarie o anche dal sistema immunitario?
1: No, dalle condizioni igienico-sanitarie, tant'è vero che fazzoletti, asciugamani, dita sono poi il principale veicolo da persona a persona, da infezione da un occhio all'altro o di reinfezioni, anche perché il tracoma è una malattia infettiva, però sono le ripetute infezioni che generano queste cicatrici che piano piano girano le ciglia in dentro, che sono poi il vero responsabile della cecità o del calo visivo.
0: Senta, quali sono i sintomi iniziali che non dovrebbero essere sottovalutati? Cioè, i primi segnali, no? Possono sembrare quelli di una banale irritazione, poi invece?
1: E poi sono il rossore e soprattutto la sensazione di corpo estraneo e le secrezioni che rimangono attaccate alle ciglia o in mezzo agli occhi. E quando non si risolve la congiuntivite, che alla fine è una congiuntivite, dopo una settimana, 10 giorni, 15, bisogna sempre sospettarla. Poi in Africa è diverso, perché nei paesi rurali ci sono tantissime forme irritative, il sole, la polvere in primis, ed è difficile fare una diagnosi precoce anche per i nostri operatori.
0: Senta, quali altre infezioni oculari ripetute possono provocare danni permanenti agli occhi? Esistono altre patologie infettive che, diciamo, meritano particolare attenzione?
1: Diciamo questo: dalle nostre parti no. In Africa ci sono tante, sono circa 17 le malattie infettive neglette che sono causa anche di cecità. Noi di Amoa abbiamo partecipato in passato a una campagna di profilassi con l'ivermectina per la cecità dei fiumi, l'oncocercosi, che è un vermetto, una filaria, che viene trasmesso. Noi adesso queste profilassi le facciamo agli animali domestici, no? Per la filaria, e lì causa cecità in tantissime persone. Io stesso 2 anni fa in Camerun ho visto da uno dei nostri operatori togliere uno di questi vermetti dall'occhio, ha fatto impressione anche a me, ma loro sono bravi, sono esperti, l'hanno visto e l'hanno tolto.
0: Il regista si è messo le mani nei capelli, no? Le dico solamente questa cosa qui, si è impressionato un attimo quando ci ha raccontato questa cosa, dottor Martelli, prego.
1: Mi permetta, mi viene così, mi vengono i brividi, le racconto un altro episodio che mi ha toccato. In Etiopia, nel sud dell'Etiopia, dopo 15 giorni di chirurgia, fuori c'era una giovanetta, avrà avuto 15-18 anni, con un bambino al seno, un occhio già bianco per il tracoma, perché le ciglia le avevano raschiato tutta la cornea, l'altro era in fase iniziale. E l'ultimo giorno l'abbiamo operata perché questa ragazzina sarebbe diventata cieca, e i figli, e perché noi dobbiamo sempre ricordarci anche l'impatto socio-economico di queste malattie, perché quando una persona è cieca non può lavorare, non può badare alla famiglia e crea sottosviluppo che a sua volta crea la malattia.
0: È chiaro, è chiaro. La prevenzione. La prevenzione, come si può fare prevenzione in quei paesi poveri, in quei paesi dove la difficoltà è l'ordine del giorno, dove non c'è niente, dove non c'è igiene, dove non ci sono le cose minime, no, per vivere in maniera decente, pulita?
1: Allora, diciamo che la strategia SAFE dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che col programma Vision 2020 ha deciso di eradicare alcune patologie che danno cecità evitabile, cosa dice SAFE? S, surgery, quindi avere la capacità di operare le persone cui le ciglia vanno in trichiasi, si girano in dentro, antibiotics, gli antibiotici, abbiamo parlato prima, facial cleanliness, igiene del viso, lavarsi la faccia, quindi non fazzoletti, environmental improvement, quindi miglioramento ambientale, pozzi, bagni, igiene, lavarsi le mani.
0: E voi come lavorate? Oculisti per l'Africa, come lavorate nei paesi più colpiti? Quali sono le principali attività che portate avanti sul campo, anche lei personalmente? Allora,
1: noi abbiamo 10 progetti in 8 stati dell'Africa, più abbiamo un progetto molto importante in Italia per l'assistenza ai poveri e ai senza tetto e in generale chi non può. In generale noi facciamo appunto programmi di formazione, di allestimento strutture, anche di organizzazione sanitaria, che poi alla fine porta il miglioramento globale della cura, ma fondamentalmente noi facciamo formazione, allestimento e chirurgia diretta. Io stesso partirò a fine luglio per una campagna in Camerun, che sarà la prima settimana nell'estremo nord, uno dei posti più poveri al mondo dove c'è il tracoma, e una settimana nel sud, e lì abbiamo avuto questi due successi, che sono di aver formato 2 dei 30 chirurghi del Camerun. Sono stati formati da noi, sono dei ragazzi bravissimi che operano autonomamente, noi li aiutiamo, siamo i loro papà, diciamo, ma loro sono bravi, capaci a cavarsela, capaci a lavorare, capaci ad operare.
0: È importantissimo formare il personale sul posto, no?
1: Assolutamente. Quella è la nostra principale priorità, e noi appunto sovvenzioniamo anche corsi quando non possiamo farlo direttamente, ma dobbiamo stabilire chi sono quelli bravi, insegnargli e creare nel più breve tempo possibile l'indipendenza delle strutture. Non dobbiamo fare assistenzialismo.
0: Certo che sì. Senta, dottore, ma ci sono stati progressi nella lotta? Adesso stiamo parlando del tracoma, ma avete visto dei progressi? Cioè, l'obiettivo dell'eliminazione di questa malattia, secondo lei, è raggiungibile? È pensabile?
1: Allora, è pensabile sicuramente, e l'obiettivo di quella strategia SAFE è il 2030. In realtà sì, le condizioni ambientali in gran parte dell'Africa in cui noi andiamo sono molto migliorate. Poi è chiaro che la maggior parte delle popolazioni vivono ancora in ambienti rurali, in case di fango, e quindi l'igiene non è proprio all'ordine del giorno, ma in realtà io vado in Africa da 20 anni e da in 20 anni ho visto un paese che sta avanzando molto. Poi,
0: infatti,
1: la povertà,
0: se pensa a 20 anni fa, com'era 20 anni fa, li nota i cambiamenti? Ci sono stati dei cambiamenti?
1: Assolutamente sì, ad esempio il tracoma è diventato per noi un po' più saltuario. E quindi per noi è poi comunque una sfida, perché noi la chirurgia delle palpebre del tracoma qua è rarissimo farla e non siamo sempre tutti bravissimi. Allora, prima facevamo proprio delle formazioni per i medici che andavano perché sapevano di incontrare qualcosa che qui non si incontra e cercavamo di prepararli. Adesso lo facciamo un po' meno, proprio perché in alcuni stati è più presente, in altri meno, però ecco, diciamo in generale meno.
0: Va bene, dottor Martelli, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale, poi torniamo a parlare con lei. Prego.
2: We have dropped them on the IT in the wallet.

0: Il trachoma fa parte delle cosiddette malattie tropicali neglette, un gruppo di patologie che colpiscono soprattutto le popolazioni più povere e più vulnerabili. Malattie spesso legate a condizioni igieniche precarie, difficoltà di accesso all'acqua, scarsa assistenza sanitaria. Negli ultimi anni però diversi paesi, soprattutto nel Nord Africa, hanno ottenuto risultati importanti grazie a programmi di prevenzione, campagne di trattamento antibiotico e interventi di educazione sanitaria sostenuti anche dall'OMS. È un lavoro che dimostra quanto la salute dipenda non solo dalle cure, ma anche dalle condizioni di vita e dall'organizzazione sanitaria di un territorio, vero dottor Martelli? Francesco Martelli, medico oculista, presidente di Oculisti per l'Africa, AMOA.
1: Le malattie neglette appunto rappresentano una delle più grandi sfide globali sanitarie, colpiscono circa 1.600.000 persone, che sono tante, e sono prevalentemente nei paesi poveri, dove appunto malnutrizione e carenze sanitarie ne favoriscono la diffusione. Poi neglette perché ricevono poca attenzione e di conseguenza è difficile poi curarle e prevenirle. Le condizioni di povertà, la mancanza di acqua potabile, di servizi igienico-sanitari sono i principali fattori, e la formazione medica specifica su queste malattie insieme alla scarsa disponibilità di farmaci ne rende difficile il controllo e la prevenzione. Poi l'Africa subsahariana in realtà è molto peggio dell'Africa nord-sahariana dal punto di vista sanitario. Noi spesso vediamo dei viaggi della speranza di personaggi magari importanti e facoltosi che dall'Africa subsahariana vanno prima in Tunisia, Algeria a farsi operare, perché là bene o male c'è un po' più di sanità, e mentre nell'Africa subsahariana ancora c'è un indice di medicalizzazione rispetto ai cittadini veramente minimo.
0: Comunque non c'è dubbio che le malattie neglette restano ancora, diciamo, invisibili anche proprio mediaticamente. Posso farle una domanda, sì. Dottor Martelli? Come è nata la scelta di partire come volontario per lavorare in Africa?
1: Allora, indipendentemente che la scelta nasce facile perché un mio amico di università e specialità è stato fondatore di Oculisti per Africa con una grande sensibilità ben 29 anni fa. Io dico sempre, guardi, non vorrei essere frainteso, si fa per se stessi, per il proprio modo di vedere la vita, perché se si pensa che bisogna fare qualcosa, poi bisogna farlo davvero, e se lo facciamo davvero abbiamo rispetto di noi stessi e del nostro modo di vedere la vita. È difficile da, come dire, esprimere questo concetto. Quindi, se vogliamo fare qualcosa, non dobbiamo fare assistenzialismo. Noi poi medici, cosa vuole? Siamo dei tecnici, amore, fondamentalmente medici, professionisti sanitari, ottici, quindi tecnici del settore, che dedicano una parte del loro tempo a sconfiggere la cecità evitabile. Quindi non siamo dei fenomeni. Se andiamo gratis in giro per il mondo a cercare di aiutare, non come possiamo ma come si deve. Ecco, io le ho fatto un po' una sintesi di alcuni pensieri, alcuni principi.
0: Bella filosofia questa, giusta, bella, sana. Dottor Martelli, parliamo di vaccini, parliamo di profilassi preventiva, esiste, ci si pensa, ci si sta lavorando?
1: Diciamo questo, non per il trachoma, ma in generale i vaccini in Africa sono arrivati, ad esempio il Covid, che è stata una pandemia globale, e un po' meno dall'Europa, un po' di più dalla Cina, comunque c'è stata una campagna di vaccinazione abbastanza estesa, quindi loro si sono sentiti abbandonati, ma fino a un certo punto. Ecco. Poi la profilassi vaccinale è una profilassi che si fa dove c'è una medicalizzazione, dove ci sono degli ospedali, e torniamo al discorso di prima, deve essere capillare,

0: e capillare in campagna è sempre un pochino più difficile, però ripeto, più che le vaccinazioni ha fatto il miglioramento della qualità della vita e certo, della qualità dell'igiene.
1: Certo. Certo, comunque ribadiamo anche che negli ultimi anni alcuni paesi africani e nordafricani hanno ottenuto risultati importanti contro questa malattia degli occhi, contro questa infezione degli occhi, il tracoma. Voglio girarle, è arrivato un messaggio per lei, dottor Martelli, da Marco. Stima infinita per questo egregio dottore, per quello che fa, se lo prenda, questo complimento, perché è tutto suo, se lo merita davvero. Può raccontarci ancora qualcosa, quando partirà e quale sarà il suo prossimo viaggio in Africa? Ha detto luglio, quindi
0: allora,
1: fra poco.
0: Io andrò a fine luglio, il mio viaggio sarà prima appunto nell'estremo nord del Camerun, dove andrò a inaugurare un servizio di oculistica in un ospedale, pensi,
1: sì,
0: in cui circa il 20% dei pazienti sono denutriti, uno dei posti più poveri al mondo. E là, da quelle parti opera Emmanuel Grabà, che è un TSO, è un infermiere specializzato, però una persona veramente bravissima, e grazie ai suoi sforzi e ai nostri diventò il 26esimo chirurgo certificato del Camerun, perché lì, essendoci una grande carenza di medici, alcune figure specializzate possono fare le veci degli oculisti. E un posto veramente poverissimo. Noi ancora oggi aiutiamo Emmanuel per la chirurgia dei poveri, per curare i poveri, e gli regaliamo, gli doniamo delle attrezzature. Dopo andrò a sud per continuare il percorso formativo alla chirurgia di Lyons, che anche lui è un infermiere specializzato, che abbiamo certificato alla chirurgia 4 anni fa, e Lyons è bravo, cioè 38 anni, ha voglia di imparare, gli abbiamo regalato l'apparecchio per fare la cataratta con gli ultrasuoni, e opereremo insieme un centinaio di persone in una settimana. C'è da lavorare.
1: Ecco. Lei se le gioca così le sue ferie, dottor Martelli. Non va in villeggiatura, va in Camerun a lavorare.
0: Sì, la stagione delle piogge.
1: La stagione delle piogge. Buon lavoro e grazie ancora per quello che fa, davvero. Grazie al dottor Francesco Martelli, medico oculista, presidente di Amoa Oculisti per l'Africa. È tutto, Check Up finisce qui. Io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italiano Limits. 3 ore da passare con Giornale Radio e appunto con il nostro bravissimo Roberto Poletti. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. 4 arresti per l'ordigno esploso sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Ora è caccia ai mandanti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, commenta il conduttore di Report. Domani a Doha colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo la gestione dello stretto di Hormuz e la stabilità regionale. Caldo torrido, l'OMS convoca una riunione d'urgenza il 6 luglio con gli Stati europei. In Italia 5 morti in 24 ore, oggi e domani 25 le città da bollino rosso. Calcio, dal disastro Germania al colpo in extremis del Brasile di Ancelotti. I mondiali entrano nel vivo e questa sera tocca alla Francia.
1: Giornale Radio News.
2: Trovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera e Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano la svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Arrestate 4 persone alle quali viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Il servizio.
3: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere e cargo nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto tra USA e Iran. Resta drammatica la situazione umanitaria nella striscia di Gaza, è un disastro, le città sono state completamente rase al suolo, ha raccontato il cardinale Pierbattista Pizzaballa in un dialogo con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, riferendo della sua visita nella striscia il 22 e 23 giugno scorsi. Tra gli aspetti più allarmanti, ha evidenziato il cardinale, le condizioni igienico-sanitarie. Sentiamo.
4: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
2: Caldo record il 6 luglio, riunione di emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti minuti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per 8 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige ed Umbria. Deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate il 43enne arrestato nella notte per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella. La donna è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga di nazionalità italiana, ha chiesto una pizza gratis, come già avvenuto in passato. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si è scagliato contro l'uomo uccidendolo. Organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Calcio in chiusura con i mondiali, rigori fatali per Germania e Olanda, vittime eccellenti di Paraguay e Marocco. Il Brasile di Ancelotti contro il Giappone vince in rimonta e in extremis. Questa sera si riparte da Costa d'Avorio, Norvegia, poi Francia-Svezia e Messico-Ecuador.
5: Il mondo sotto sopra. La Germania, con 4 stelle appuntate sul petto, se ne torna mestamente a casa. Segue a ruota l'Olanda, che si iscrive nel capitolo delle delusioni, ma che, per la verità, lo racconta la storia, è sempre stata più bella che vincente. Minimo comun denominatore, l'amaro calice dei calci di rigore. Inferno, ma paradiso per Paraguay e Marocco, rispettivamente in ordine d'impresa. L'Albi Roca nel segno del portiere Gil, che solo 4 anni fa vendeva le sue divise da gioco per mantenere la famiglia. Gli africani col tiro decisivo dagli 11 metri di Saibari, stella Bayern, pronto alla sfida negli ottavi contro il Canada. Al Paraguay invece toccherà in sorte una tra Francia o Svezia di fronte stasera alle 23 nel New Jersey. Deschamps, rientrato dopo la morte della mamma, nemmeno a dirlo si affida a bomber Mbappé, stimolato dalla sfida a distanza con Gyökeres punta Arsenal. Dall'altra sfida di oggi, ore 19 a Dallas, Costa d'Avorio Norvegia, conosceremo l'avversario del Brasile, salvato dal sigillo di Martinelli nel recupero che ha completato la remontata anti-Giappone. Alle 3 della notte italiana, Messico-Ecuador, chi passa affronterà una tra Inghilterra e Congo. Match nel menù di domani. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera, puntata 201 di Italia No Limits. Partiamo ovviamente dal grande caldo, perché in Italia 5 morti per il caldo in 24 ore, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi le bizze del tempo, Meloni, le ultime dichiarazioni con un sacco di ospiti e poi Alleanza Verdi Sinistra vuole la patrimoniale nel programma, la vuole scritta bella chiara, e staremo a vedere tanti temi tra poco.

Ve lo ricordo sempre, il nostro sito www.giornaleradio.fm, lì trovate il sondaggio del giorno, le trasmissioni, tutti i numeri utili per entrare in contatto con la nostra radio. Potete anche scaricare l'app, è facilissimo. Insomma, però, giornaleradio.fm, il vostro punto di riferimento. Noi questa sera dedichiamo la prima parte della trasmissione proprio al grande caldo, perché i numeri che arrivano dall'Italia e dall'Europa sono impressionanti. Oggi sono 25 le città italiane da bollino rosso, mentre oltre 130 milioni di europei stanno affrontando temperature superiori ai 35 gradi. In Italia nelle ultime 24 ore l'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala, ve lo dicevo prima, 5 morti legate al caldo, mentre i pronto soccorso e i servizi di emergenza sono sotto pressione. L'OMS parla apertamente di una prova generale. Le estati del futuro saranno ancora più difficili. Eppure, mentre il caldo continua a far discutere, già da domani assisteremo a un cambiamento improvviso. L'anticiclone inizierà a cedere e insieme a un primo calo delle temperature arriveranno temporali anche molto intensi, grandine e forti raffiche di vento. In molte regioni sono state già diramate allerte meteo. Insomma, passeremo nel giro di poche ore da un'emergenza all'altra. Poi c'è un altro tema, inevitabilmente politico. C'è chi sostiene che queste siano semplicemente estati, come ce ne sono sempre state, chi invece ritiene che ci troviamo davanti agli effetti di un cambiamento ormai strutturale. Un'ondata di caldo come quella di questi giorni sarebbe stata praticamente impossibile appena 50 anni fa. Oggi eventi di questo tipo sono molto più probabili rispetto anche a 20 anni fa, lo dicono gli scienziati. Intanto si discute anche delle risposte. L'OMS ha convocato per il 6 luglio una riunione straordinaria dei responsabili delle emergenze europei e ricorda che oltre la metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano sanitario completo contro le ondate di calore. In Italia invece c'è chi chiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e chi punta soprattutto su misure di adattamento, dal rafforzamento della protezione delle persone più fragili fino all'aumento del verde urbano, che secondo alcuni studi può contribuire ad abbassare sensibilmente la temperatura nelle città. Ma allora cosa ci aspetta davvero? Questa è soltanto una parentesi destinata a chiudersi nei prossimi giorni, o dobbiamo prepararci a un'estate caratterizzata da nuove ondate di caldo estremo intervallate da fenomeni violenti? Quanto dobbiamo preoccuparci? Quali sono i rischi concreti per la salute? Ne parliamo tra poco, dopo il brano, con Flavio Galbiati, meteorologo, e poi andremo alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, andremo a parlare di patrimoniale, perché ne parla una parte importante, decisiva della sinistra, e naturalmente, come sempre, per tutta la trasmissione con voi attraverso il 334 11 11 622.

0: poi un insulto alla povertà quando giriamo per le nostre città e vediamo i negozi con l'aria condizionata e le porte spalancate, veramente. Intanto bracciante morto nei campi a Mantova, ipotesi malore per il caldo, un uomo di 55 anni marocchino è morto mentre stava raccogliendo le angurie insieme ad altri lavoratori a Borgo Carbonara nel Mantovano. Secondo quanto riferito dai carabinieri, era regolarmente assunto in un'azienda agricola della zona e sarebbe crollato a terra a causa di un malore, e non c'è stato niente da fare. Nel Trevigiano, quindi vi parlavo di 5 morti, qui ve ne sto dando altri in aggiunta. Nel Trevigiano muore un operaio appena uscito dal turno di lavoro oggi pomeriggio, un uomo di 59 anni, residente a Villorba, Treviso, è morto collassando per strada al termine del proprio turno di lavoro. Lavorava in un'azienda cartaria di Susegana, decesso immediato, arresto cardiocircolatorio. E poi a Bolzano, ultimo giorno da Bollino Rosso, a giugno la temperatura è stata di 2,5 gradi sopra la media. A Palermo domani allerta rossa per le ondate di calore. Insomma, è un'Italia che sta affrontando come può questo grande caldo. Ma andiamo subito da Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Allora Flavio Galbiati, che ci attende nelle prossime ore? Facciamo un quadro di tutta l'Italia.
1: Sì, assolutamente. Anticipo una cosa, che questa ondata ha colpito tutta l'Europa, dalla Spagna fino alla Polonia, quindi è stata davvero una cosa eccezionale, storica, e ha trovato gran parte dell'Europa impreparata a questo caldo. Cosa succede? Oggi è una giornata ancora caldissima in gran parte del paese, ci sono temperature per esempio nella Valpadana orientale, in Veneto, in Emilia, anche vicine quasi 40 gradi, quindi temperature elevate. Purtroppo negli ultimi giorni ci sono state temperature molto alte anche di notte, quindi questo ha contribuito notevolmente al disagio, oltre al grande tasso di umidità. Però le cose stanno cambiando, l'abbiamo annunciato da qualche giorno. Domani arriva una perturbazione atlantica al nord, farà sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali. Purtroppo quest'aria più fresca, che si scontrerà con l'aria caldo-umida presente al suolo, potrebbe dare luogo, anzi probabilmente darà luogo in gran parte del nord, a fenomeni anche intensi, quindi forti temporali. Vuol dire che potrebbero esserci raffiche molto intense di vento, potrebbero esserci nubi fragili localmente, potrebbe esserci la grandine. Questo domani quindi al nord, e mentre il centro-sud vedrà ancora soltanto qualche temporale pomeridiano di calore, un po' come è successo in questi giorni, che i temporali così isolati pomeridiani hanno colpito anche le zone interne delle isole. Poi però la perturbazione scivola lungo l'Italia nella giornata di giovedì e di venerdì, quindi giovedì quella più critica per il centro Italia, per l'Emilia Romagna e poi anche per il sud, con questi temporali forti, naturalmente temperature in calo. E poi venerdì soltanto l'estremo sud e la Sicilia vedranno ancora gli effetti, però intanto si sarà decisamente cambiata la massa d'aria sull'Italia, con temperature più vicine alla media e giornate anche ventose, perché questa perturbazione è seguita da venti settentrionali, quindi un po' più freschi, un po' più secchi. Poi successivamente nel weekend il tempo dovrebbe tornare bello dappertutto. Per la verità già dopo domani al nord ci sarà un miglioramento, ma entro il fine settimana alta pressione, questa volta delle Azzorre, tempo stabile soleggiato dappertutto e temperature che tornano un po' ad aumentare, però senza naturalmente valori eccessivi, quindi un fine settimana gradevole.
0: Ecco Flavio Galbiati, ieri sera mentre ero in onda su Milano sì, si è abbattuto un acquazzone durato, credo, ne so, una decina di minuti. Ecco, sono anche fenomeni improvvisi, non prevedibili, che arrivano da una parte e poi se ne vanno, spariscono come sono arrivati, e insomma neanche riusciamo a prevederli.
1: Eri sotto l'acquazzone? No, beh, stavo lavorando, però effettivamente ho seguito tutta l'evoluzione di questo fronte temporalesco. Diciamo che sono quelli che noi chiamiamo temporali di calore. Cosa vuol dire? Che non c'è una vera e propria perturbazione, ma l'aria caldo-umida al suolo favorisce la formazione di piccole cellule temporalesche che poi vagano e possono seguire un po' le correnti in quota, un po' vanno dove gli pare, questo è ovviamente un po' un eufemismo, però naturalmente sono molto difficili da prevedere se non pochi minuti o un'ora prima che accadano, però purtroppo non si riesce poi a seguirli e a prevederli nel medio-lungo termine.
0: Quindi le previsioni bisogna ascoltarle sempre, perché se parli di pochi minuti Galbiati sono pochi minuti,
1: Sì, assolutamente, non è semplice comunicarlo, però in questi giorni abbiamo sempre detto possibilità di temporali isolati di calore, quindi bisogna mettere in conto questo rischio, che era più alto sulle Alpi, sulle Prealpi, ma era possibile anche in pianura. Ecco, domani invece una situazione diversa, come dicevo, una cosa più diffusa come peggioramento, quindi un po' tutto il nord Italia sarà tra pomeriggio e la sera investito da questa perturbazione. E prudenza, perché si tratterà di localmente di fenomeni davvero molto intensi. Infatti vedo che alcune regioni hanno già emanato un'allerta anche arancione, quindi mi raccomando prudenza nelle giornate di domani per quanto riguarda il nord e successivamente anche il centro-sud.
0: E che Dio ce la mandi buona, che dire. Grazie Flavio Galbiati, meteorologo, buon lavoro.
1: A voi, buona serata, a presto.
0: E avete sentito il nostro meteorologo? Fate particolare attenzione domani, i fenomeni possono essere anche violenti a partire dal nord. Intanto leggevo un'altra statistica che tiene la media dell'ultimo decennio a Roma. Pensate, Roma ha superato i 40 gradi centigradi. Bene, siamo 7 gradi. Io prima mi meravigliavo per i 2,5 di Bolzano. Siamo 7 gradi sopra la media dell'ultimo decennio. È decisamente una roba pesante. Tanto state già mandando i messaggi al 334-11-11-622 sulla patrimoniale, ma ne parleremo nell'ultima parte di trasmissione, perché ripartiamo tra poco dalle dichiarazioni della Meloni, intervistata ieri su Rete 4 a 10 minuti da Nicola Porro.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 17 e 32 minuti.
10: Guidare informati.
11: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ripresa in questi minuti attorno a Milano con code in particolare in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A nord di Milano poi code sulla Milano Meda da Seveso a Bovisio verso Milano. Nell'area di Malpensa per un incidente ci sono code sulla statale 336 diramazione prima di Oleggio verso Magenta. In Liguria difficoltà al nodo di Genova Ovest con code in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena e in A12 da Genova Est verso Genova. In A14 code tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto e da San Lazzaro a Casalecchio verso Bologna. In zona code anche in A13 da Interporto verso la 14. In A12 per un incidente circa 5 km di code tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. A Napoli infine code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
13: Tante voci in arrivo, eccolo qua, il tuo amico e collega Porro è stato osceno sia con le Meloni facendo l'amico e sia con Conte facendo accuse inutili, infondate ancora per l'ennesima volta con il Covid, chiamiamolo giornalismo, ma sì, ma poi ci saranno anche i 5 Stelle tra i miei ospiti stasera e non solo, gli amici del Fatto Quotidiano, il direttore di Libero, Claudia Fusani, un sacco di gente, dai, restate qui.

0: E ripartiamo da Giorgia Meloni, perché l'intervista concessa ieri a Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 è certamente il tema politico della giornata, perché ci racconta non soltanto ciò che pensa oggi la Presidente del Consiglio, ma quale idea abbia dell'Italia e del centrodestra da qui alle prossime elezioni. Meloni ha toccato quasi tutti i grandi dossier: il rapporto con Donald Trump e con gli Stati Uniti, la guerra in Iran, la legge elettorale, il futuro del centrodestra, Roberto Vannacci, il piano casa, la commissione Covid e perfino il prossimo Presidente della Repubblica. Ma il punto non sono le singole risposte, il punto è il messaggio politico che emerge nel suo insieme. Partiamo dalla politica estera. Dopo settimane di polemiche, Meloni rivendica la propria linea: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Dice di credere in un Occidente unito, ma anche in rapporti fondati sulla franchezza, e risponde a Mark Rutte sostenendo che sui voli partiti dalle basi americane in Italia per il conflitto con l'Iran siano state diffuse informazioni approssimative e facilmente equivocabili. Poi arriva la politica interna. La Premier difende la nuova legge elettorale sostenendo che non serva a favorire il centrodestra, ma a garantire governi stabili e scelti direttamente dagli italiani. Ma subito dopo aggiunge qualcosa che inevitabilmente apre il dibattito. Forse non dovrebbe più essere un tabù avere un Presidente della Repubblica di centrodestra. Per Meloni, chi non è di sinistra non è un cittadino di serie B e ha gli stessi diritti di esprimere il capo dello Stato. E naturalmente si parla anche Roberto Vannacci. Si parla di Vannacci e anche qui la linea sembra ormai definitiva. Per la Presidente del Consiglio, il leader di futuro nazionale, nei fatti vota come le opposizioni, attacca il governo come le opposizioni e soprattutto, parole della Meloni, vuole solo distruggere. È un messaggio che arriva poche ore dopo la chiusura pronunciata da Matteo Salvini e sembra allontanare ancora di più qualsiasi ipotesi di ricocitura nel centrodestra. Ma c'è anche un altro elemento interessante: Meloni parla del piano casa, promette i primi risultati entro la fine della legislatura, rivendica la propria idea di salario giusto contro il salario minimo e rilancia il lavoro della commissione Covid, parlando di fatti oggettivamente incredibili sulle mascherine acquistate durante la pandemia. Insomma, è stata davvero un'intervista sull'attualità oppure un discorso programmatico in vista del 2027? Perché molti dei temi affrontati non riguardano soltanto il presente, ma la prossima legislatura, la legge elettorale, il Quirinale, gli equilibri del centrodestra, il rapporto con Vannacci e persino la collocazione internazionale dell'Italia. Ci chiediamo e vi chiediamo: Meloni ha già iniziato la campagna elettorale? La nuova legge elettorale serve davvero a dare più stabilità o rischia di favorire chi ha già il governo? E sul Quirinale è davvero arrivato il momento di superare quello che la Premier definisce il tabù di un Presidente della Repubblica di centrodestra? Infine, Vannacci è ormai definitivamente fuori dalla coalizione oppure da qui al 2027 la politica potrebbe ancora riservare qualche sorpresa? Voi scrivete, mandate i vostri messaggi scritti e vocali al numero che conoscete, 334 11 11 622. Allora sentiamo cosa ha detto Meloni su Stati Uniti e Trump.
1: Politica estera, la prima cosa che le voglio chiedere è se è diventata anti-americana dopo che hanno detto che lei era inginocchiata da Trump. Ce la ricorda, no, quella battuta?
2: Me la ricordo molto bene. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito, e ha lavorato e continua a lavorare per questo. Dopodiché però i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza e sono una persona franca. Ero una persona franca ieri, sono una persona franca oggi, sono una persona che non si fa certamente mancare di rispetto da nessuno, come non manca di rispetto a nessuno, però diciamo la mia visione su quello che è necessario per l'Italia non è cambiata.
1: Senta, lei indicava Trump così col ditino come fa normalmente o gli stava raccontando qualche cosa?
2: Ma non indicavo, stavo parlando, poi sono una persona che si sa che gesticola parecchio.
1: Va bene, 500 voli, Rutte dice, è il segretario della NATO, Rutte, non è esattamente un giornalista per dire il minimo storico, diciamo, della approssimazione, è una cosa contro l'Italia, cioè, ma come fa il segretario della NATO a dire una cosa di questo tipo che poi voi spiegate in tutte le maniere che si tratta?
2: Il segretario della NATO è stato molto approssimativo, francamente, dopodiché però quel numero che capisco a molti colpisce è, pensi un po', più basso dell'analogo numero del stesso periodo di tutti gli anni precedenti. Cioè, in realtà quei voli sono voli che rientrano nelle normali attività delle basi americane in Italia e noi abbiamo, come avevamo detto che avremmo fatto in Parlamento, abbiamo autorizzato tutto quello che era previsto agli accordi e che non è cinetico, cioè vuol dire che non porta azioni offensive. Quindi attività di natura tecnica e logistica e per il resto non siamo andati oltre.
1: Ma è segnalato da un numero che tra l'altro non immagino sia un numero pubblico quello dei voli.
2: Ma guardi, questo penso che la NATO chiaramente monitori le attività di quello che accade nei paesi NATO, che la risposta che mi sono data io non è quello. Ah. È che chiaramente un'informazione data così è un'informazione che può essere male interpretata, come per esempio è stata male interpretata all'inizio anche dalle autorità iraniane, no? Quindi bisogna essere un po' più, come posso dire, cauti, ma l'ho detto al segretario.
1: Ha fatto pace con Macron, come dicono i giornali, o non ci ha mai litigato? Mi risponde diplomaticamente.
2: Non ho mai litigato con Macron, abbiamo anche lì dei rapporti... insomma, franchi, delle volte siamo d'accordo, delle volte no, ma è stato un buon vertice quello che abbiamo fatto.
0: Buonasera Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare.
3: Buonasera, buonasera.
0: Che cosa è andato in scena ieri da Porro con Meloni?
3: Ma diciamo che c'è un elemento di crisi anche nel tono della voce del premier Meloni, che, come dire, io l'ho detto in tempi non sospetti, è molto tattica, molto brava, ma poco strategica. E questo è un periodo per la politica strategica, per le grandi vedute, per le grandi prospettive. No, non che, intendiamoci, dall'altra parte ci siano degli statisti, perché Lachlan lasciamo perdere. Però noi abbiamo bisogno di un'altra politica, lo dico. L'Italia è un paese in declino economico, sono i dati questi, eravamo la quarta potenza del mondo 30 anni fa, adesso siamo all'ottavo nono posto, tra 10 anni saremo il 24esimo, le prime tre economie del mondo saranno India, Cina, Stati Uniti, la Germania sarà al decimo posto. Allora il compito della politica, a mio avviso, alla mia età, ho 66 anni, quindi insomma, è quello di impedire o perlomeno di ridurre questo declino. Per fare questo servono alcune cose, un po' di sovranità che non abbiamo, lo si vede dalle discussioni, 500 voli, no, ma sono voli non armati, sono cose che insomma denotano, no, cosa siamo, e quindi maggiore sovranità, maggiore neutralità, perché ormai l'Europa è staccata dagli Stati Uniti, in questa vicenda noi possiamo chiedere la neutralità, noi stiamo raccogliendo le firme per una legge popolare, andate sul... Ministero di Grazia e Giustizia, trovate il link, si può firmare con la carta d'identità, con lo SPID, e la domenica, il sabato ci sono i banchetti in giro per chi non vuole usare lo SPID. Però questa cosa qua che facciamo sulla neutralità dell'Italia darebbe anche fiato all'economia, perché se sei neutrale puoi trattare i dazi con l'America, appunto, senza passare dalla von der Leyen, puoi togliere le sanzioni alla Russia, puoi riprendere il gas a basso costo sempre dalla Russia, a parte che le sanzioni sono sanzioni all'Italia. Poi vediamo cosa sta succedendo nelle politiche europee. Oggi Volkswagen chiude 4 stabilimenti, manda a casa 100.000 lavoratori, e quindi la crisi è tutta chiara. E se noi non capiamo questo, non capiamo che la politica italiana non può ridursi a Vannacci che sostituisce Salvini o che ne so... o il grillino che rientra in campo, tutte stupidaggini che non servono. Noi dobbiamo stabilire invece, questo a mio avviso, una nuova modalità della politica che non è più destra contro sinistra, comunisti, fascisti, tutte ste robe di 80 anni fa. Dobbiamo parlare di un popolo unito sui temi del lavoro, classe media e classe lavoratrice che si battono contro l'alto, popolo contro elite, non più orizzontale destra-sinistra, ma verticale, basso contro l'alto. Credo che questo andrebbe fatto. I politici attuali lo sanno fare, non lo sanno fare, non lo vogliono fare, non mettono manco le preferenze. Quindi, insomma.
0: Grazie Marco Rizzo, Democrazia Sovrana grazie Popolare.
3: A voi, grazie a voi, grazie a voi.
0: Noi adesso ci ascoltiamo One Republic, che sono dei cantanti, mica One Republic riferito al nostro paese. Poi di nuovo la Meloni che parla di salario giusto e piano casa, va bene? A tra poco.

0: Io ho guardato un po' i posti dove lei si è presentato, al congresso della CGIL con Bella Ciao, se la ricorda Bella Ciao? Quello della CISL, vabbè, adesso ci va anche quella della UIL, poi mi fa il salario giusto. Per noi liberali, diciamo, di destra, è diventata un po' di sinistra Giorgia Meloni.
1: Come sono diventata un po' di sinistra? Vuole che
0: il salario
1: vuole
0: giusto.
1: Vuole Beccana Guerella stasera, porro. No, non sono affatto diventata di sinistra.
0: Economia,
1: tra l'altro mi perdoni,
0: economia,
1: salario,
0: economia.
1: Economia. Allora, intanto le devo ricordare che la sinistra è qualche decennio che non si occupa più dei lavoratori, che non si occupa dei salari, che non si occupa della loro stabilità, che non si occupa di migliorare le condizioni dei lavoratori, che non si occupa di avere più lavoratori in Italia. Questo l'abbiamo fatto noi. Lo abbiamo fatto noi con una serie di provvedimenti che stanno dando dei risultati che credo vadano sempre ricordati, perché noi oggi abbiamo record di occupazione, abbiamo la disoccupazione ai minimi, abbiamo il record di donne che lavorano e abbiamo un lavoro stabile che aumenta e un precariato che diminuisce. È il frutto di questo lavoro che abbiamo fatto e che ci ha fatto fare anche il salario giusto. Che dice il salario giusto?
0: Io mi sento male quando sento il salario giusto.
1: Ho capito, però poi se io le dico perché non è di sinistra, lei è d'accordo con me?
0: E me lo dica allora.
1: Allora, qual è la differenza tra il salario minimo e il salario giusto? Che cosa stabilisce il salario giusto? Stabilisce che nessun lavoratore, dobbiamo fare in modo che nessun lavoratore venga pagato meno di quanto viene previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Quindi qual è la grande differenza se dovessi farlo, diciamo, come vuole lei? Che il salario minimo è un salario con il quale lo Stato impone dall'alto.
0: Pessimo.
1: No? Una cosa a tutti gli altri. Bene. Il salario giusto riconosce un lavoro di rappresentanza che viene fatto dalle associazioni che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni che rappresentano i datori di lavoro. Quindi è una cosa molto più liberale, mi perdoni, Porro, ma è anche una cosa molto più efficace, perché poi salario giusto significa dalle associazioni che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni che rappresentano i datori di lavoro. Quindi è una cosa molto più liberale, mi perdoni, Porro, ma è anche una cosa molto più efficace, perché poi salario giusto significa riconoscere il totale dei diritti che sono previsti all'interno.

0: per poter fare quello che non si è riusciti a fare.
1: Guardi, sulla burocrazia in Italia c'è bisogno di una decina di legislature, ma questo è un altro tema, ma ci stiamo lavorando e anche qui ci stiamo lavorando ascoltando per esempio l'associazione degli imprenditori, perché poi, Porro, chi vive i problemi nel quotidiano ne sa più di te, e se tu non hai l'umiltà per confrontarti con quelle persone non puoi mai risolvere
0: le
1: i problemi.
0: Le manca stare per la strada, nel senso di essere non presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, ai vertici internazionali, no, e non stare no, su questo mondo qua che lei conosceva
1: no,
0: prima.
1: No, ci sto molto su questo mondo qua e ci starò
0: non ancora di più.
1: Non
0: vorrei essere sulla strada, per carità, che
1: mi
0: qua...
1: Mi manca... No,
0: scusi, mi sono accorto in ritardo.
1: In effetti. Mi scusi. Era una prego, prego. Diciamo,
0: quel
1: mi
0: mondo
1: manca
0: lì...
1: poterlo fare senza tutto. L'attenzione che questo determina.
0: È diverso da presidente del Consiglio
1: casi.
0: Arrivare in un posto, da leader
1: certo,
0: di un partito certo, che dal 3% deve arrivare
1: sì,
0: al 30%.
1: Assolutamente sì. E ci sono delle volte che tu vai nei posti perché vorresti stare un po' tra la gente e non riesci perché talmente sei circondato tra chiaramente sicurezza, giornalisti, eccetera, che non riesci a quanto vorresti ad avvicinarti alle persone. Però cerco di sforzarmi perché per me è importante.
0: Quanto punta il fatto che il piano casa sia attuato, sia visibile alla fine della legislatura? Lei fa la politica, lei deve avere il consenso e annunciare le cose non vuol dire farle. Il piano casa sembrerebbe ambiziosissimo, però ci vuole tempo.
1: Certo che ci vuole tempo, noi ci siamo dati 10 anni, però io confido che prima della fine di questa legislatura già si vedrà che il progetto sta andando avanti, sia per quello che riguarda le case popolari, lei sa che noi ci diamo sì. come obiettivo ristrutturare diciamo 60.000 case popolari che esistono ma non si possono assegnare perché non sono a norma da una parte, ma dall'altra ci siamo occupati di tutto un altro mondo che esiste in Italia, di persone che non sono così tra virgolette povere per accedere a una casa popolare, non sono così ricche per comprarsela sul mercato. Noi cerchiamo di dare una mano con un progetto che ci consente di mettere sul mercato decine di migliaia di case a un prezzo che deve essere almeno del 30% inferiore a quello del mercato.
0: Un prezzo sociale.
2: Vedremo, vedremo, staremo a vedere, la legislatura finisce tra poco e questa è una di quelle promesse che pesano. Andiamo ad ascoltare le vostre reazioni alla 334 11 11 622, che come sempre è il numero per entrare in diretta nelle trasmissioni di Giornale Radio.
3: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. La Meloni non ha mai smesso di fare campagna elettorale, mai. È sempre sul pezzo, sempre, continuamente. Forse è per quello che riesce a rimanere dov'è. E per quanto riguarda Vannacci, le cose cambiano in un minuto in politica, in un minuto. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, stessa cosa, stessa cosa. Se decidono di far cambiare le cose, le fanno cambiare, non ci sarà nessun ostacolo, a meno che le elezioni questa volta non le vince il centro-sinistra. Allora a quel punto si blocca tutto, ma è tutto da vedere. Sicuramente per quanto riguarda la Meloni c'ha le idee molto chiare, non so se dire per fortuna o se dire purtroppo, comunque è così.
4: Beh, forse se la Meloni avesse parlato anche del carrello della spesa, della benzina, dei costi della benzina, dei prestiti, dei mutui e di quant'altro, beh, forse avrebbe fatto bene. Sì, parla sempre delle cose che interessa ai politici, ma non a chi va a votare. Gli interessa che il Presidente della Repubblica adesso non deve essere di sinistra, da quello che dice lei, e non si è capito da quale fonte insomma prende questo tipo di informazioni. Allora stiamo dicendo che il Presidente della Repubblica ha detto che il Presidente della Repubblica, questo attuale Presidente della Repubblica, è di sinistra ed è acclarato che sia di sinistra, insomma, ma non mi pare, perché tanto il Presidente della Repubblica, per quello che vedo, non parla, non bipita, non dice mai nulla, sta lì. Va bene, buona serata.
5: Da non meloniano, assolutamente uno dei politici più lontani dalla mia visione dell'Italia, mi chiedo Marco Rizzo col suo zero virgola cosa abbia da insegnare di tattica o strategia alla presidente Meloni.

0: veramente classicumera di Marco Rizzo, imbarazzante. Se lui avesse gli strumenti tattici e strategici, probabilmente sarebbe lui Presidente del Consiglio. Non mi pare che abbia dimostrato tali capacità da poter ergersi a maestro. Ripeto, da persona molto lontana dalla Meloni. Ciao Fabrizio Milano.
1: E allora le piacerà di più magari Alessandro Sallusti, che arriva tra poco. Voi prendete nota del numero per dire la vostra, e poi si parla anche di patrimoniale. Alleanza Verdi Sinistra la vuole come scritta nel programma. Tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Obiettivo di Trump era negare il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati non in regola con i documenti. I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, all'Arabia è reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere e cargo nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. L'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 in quelle città da bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. Ad una svolta le indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso economico di migliaia di euro. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta la vicenda e se ci siano altri livelli. Mondiali sedicesimi di finale alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la nuova serie di partite. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi. Alle 23 scende in campo anche la Francia contro la Svezia. In palio il match contro il Paraguay, che ha eliminato a sorpresa la Germania. Chiude i giochi Messico-Ecuador, in programma alle 3 di questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Eccoci qua, stanno per arrivare un sacco di ospiti.

0: Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale, bentornata.
1: Ben ritrovato Roberto.
0: Che sto messaggio hai voluto lanciare?
1: Sì, per non dare,
0: sì, per non dare fastidio ai colleghi.
1: Esatto.
0: La tua proverbiale cortesia e rispetto nei confronti dei colleghi.
1: Mi senti?
0: Eccoti qua. Sì,
1: mi senti?
0: Sì, sì,
1: mi senti? Perfetto.
0: Ti sento,
1: eccomi. Dimmi tutto,
0: sento.
1: Scusatemi.
0: Allora, che messaggio ha voluto lanciare ieri la Meloni da Porro? Cosa cogli dietro le quinte di questa intervista?
1: Allora, innanzitutto invito sommessamente i tuoi ascoltatori a mettere insieme due cose. Ieri mattina sul giornale La Verità c'era un titolo in prima pagina che diceva: il generale Vannacci suggerisce per la premier Meloni il Quirinale. La sera prima, domenica, un giornalista che molti di voi conosceranno, Giuseppe Cruciani, ha intervistato nel pomeriggio Matteo Salvini, un collega, sì. E la sera ha intervistato Vannacci. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che il messaggio che Meloni ha raccolto da questi indizi è esattamente quello di, appunto, aprire, ha fatto una cosa molto furba Meloni ieri, aprire ufficialmente la corsa al Quirinale, che ricorda nel 29, e di farlo rompendo un tabù, che è quello di, c'è il Quirinale al centrodestra per la prima volta, senza dire chi. Allora, noi sappiamo, il messaggio è stato doppio, uno a Vannacci, come ho scritto oggi sul mio giornale, e uno a Tajani, il segretario di Forza Italia. A Vannacci perché ha raccolto il suo invito, diciamo così, ora non che Meloni abbia bisogno di raccogliere l'invito di Vannacci, ma sappiamo bene che i sondaggi ci dicono che senza quel partito la coalizione di centrodestra probabilmente non ce la farà il prossimo anno a vincere le politiche, e quindi Vannacci va tenuto dentro in qualche modo, non si sa come, ma va tenuto dentro. E il secondo messaggio è stato dato appunto a Forza Italia, che è recalcitrante a dir poco all'ipotesi che Vannacci possa entrare nel centrodestra, però siccome Tajani è stato, come dire, si è parlato di Tajani come persona che potrebbe andare al Quirinale, ecco che il messaggio è stato doppio. Io questo ho scritto sul mio giornale oggi e tutto torna, insomma, no? Il problema che Meloni ha in questo momento con Vannacci è un problema grosso. Tra pochi minuti comincerà un vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale con le altre forze di maggioranza, ovvero sia perché per esempio Fratelli d'Italia vuole le preferenze, Vannacci vuole le preferenze, Lupi, Noi Moderati vuole le preferenze, chi non le vuole sono Forza Italia per l'appunto e la Lega, proprio hanno detto di no in maniera tassativa. Allora, insomma, la confusione è tanta, il problema è molto chiaro, si chiama appunto Vannacci, i sondaggi riservati che Fratelli d'Italia ha danno questa forza politica in crescita, quasi alle due cifre, attualmente tra il 5 e il 6. E quindi c'è una necessità sul tavolo di includere questa forza, che è una forza politica di estrema destra, nazionalista, sessista, omofoba, razzista, tutto quello che uno possa pensare, Novax, eccetera. Io, per carità, legittimo, quindi non dico nulla, ma insomma questo è quando si parla di Vannacci. D'altra parte lui lo dice, lo rivendica. Con me io avrò tutta la feccia, una parola che ha usato lui, una parola orrenda, non credo che le persone che scelgono Vannacci siano la feccia, però lui ha usato questo termine, quindi pensiamoci. Insomma, questo problema è enorme e Meloni ha individuato un modo furbo, sicuramente furbo scaltro, di poter tenere tutto insieme. Lei ha necessità di tenere, quindi il messaggio, per semplificare e rispondere,
0: sì,
1: a te,
0: sì,
1: il messaggio che ha voluto dare è: lei ha bisogno di tenere l'alleanza di centrodestra larga il più possibile, includendo Vannacci. Parlare di Quirinale potrebbe essere un modo per tenere tutti dentro, da Forza Italia a Vannacci. Scusa, ecco, se l'ho presa, sembra... l'aria, però te lo volevo, no, no, te lo volevo spiegare. Te, così.
0: Poi ci sei arrivata e mi sembra, sei arrivata al dunque, che mi sembra una lettura molto chiara. Senti,
1: no,
0: che
1: ma
0: altro
1: io ti ho voluto dare
0: sulla...
1: questi dettagli sul titolo della verità, le interviste di Cruciani, perché insomma sono dettagli interessanti, ecco. Sarebbero, ecco, questi i registi di questa operazione. Ecco.
0: Il dibattito politico su cos'è oggi?
1: Sulla legge elettorale, perché la cartina di tornasole per tutto questo, che ripeto, è un discorso che guarda al futuro, perché c'è un anno di campagna elettorale, ci sono 2 anni e mezzo prima delle elezioni presidenziali, la cartina di tornasole è la legge elettorale. Quindi ora, ripeto, fra poco si dovranno incontrare, non sappiamo ancora se dal remoto o fisicamente, presumo dal remoto, si incontrano i leader del centrodestra per decidere cosa fare sulle preferenze. Le preferenze sono un nodo chiave, perché Fratelli d'Italia non può rinunciare alle preferenze, sono una battaglia tipica loro, da anni, no?
0: Certo.
1: Però c'ha queste 2 forze alleate, Forza Italia e Lega, che non le vogliono assolutamente. E quindi è difficile trovare un compromesso su questa cosa, soprattutto quando hai a destra, ripeto, una forza politica, il futuro nazionale, che vuole precedere e sta sfidando la Premier su questo, sta dicendo: ma come? L'hai sempre chiesto, adesso non le vuoi più, qual è il problema? Il problema è che lei non sa come fare a tenere tutti insieme su questa cosa. Quindi è questo, certo. Oggi stiamo aspettando tutti questo incontro, non credo che verrà fuori una soluzione oggi, eh. Si parleranno, proveranno a mettere sul tavolo qualche idea, ma no, hanno ancora una settimana di tempo, perché tanto la legge non andrà in aula, cioè è già andata in aula per la discussione generale, ma si comincerà a votare settimana prossima.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano
1: Nazionale.
0: Grazie a
1: voi, Roberto,
0: lavoro.
1: Buona serata a tutti, grazie.
0: E per decifrare meglio quello che ci ha raccontato, il retroscena che ci ha raccontato la collega Claudia Fusani, e sentiamo proprio Meloni su legge elettorale, Vannacci e immigrazione.
2: Sulla politica c'è una questione fondamentale: lei vuol cambiare la legge elettorale. La legge elettorale che vuol fare, oggi leggevo Castellani, molto interessante, che la criticava per i motivi per i quali io l'apprezzo. Lei vuol fare una legge elettorale per cui chi vince si capisce la sera stessa, con le soglie. Però c'è un piccolo problema, è che c'è una variabile impazzita anche al centrodestra, che prima non c'era. Impazzita non ce l'ho con lui, ma impazzita rispetto allo standard centrodestra. Il centrodestra prima era fatto da 3 anime, 4 anime, adesso ce n'è una quinta, quella di Vannacci. Non cambia un po' le carte in tavola questa quinta variabile del centrodestra?
3: Allora, guardi, intanto io penso che la politica non sia mai aritmetica, e penso che se provi a fare una legge elettorale cercando di apparecchiarti la situazione che secondo te può essere meglio per vincere, perdi in automatico. Quindi la legge elettorale che diciamo si sta discutendo è banalmente una legge elettorale che non favorisce nessuno, ma che favorisce gli italiani, nel senso, gli italiani scelgono chi vince, e la proposta di, diciamo, non aiuta nessuno da questo punto di vista, ma quello che vince, con un fatto di chiarezza, indicazione del Premier, ok, per esempio, ha i numeri per governare. E infatti da chi viene osteggiata? Da tutti quelli che hanno governato senza
2: maggioranza,
3: aver vinto le elezioni,
2: certo,
3: perché loro vogliono continuare a poter fare i giochi di palazzo,
2: esatto.
3: E questa è la parte buona, e a me quello interessa. Dopodiché la campagna elettorale è un'altra cosa. Per quello che riguarda Vannacci, guardi, io non so che dirle, francamente.
2: Ha chiesto di entrare
3: però
2: in centrodestra,
3: non mi pare che, non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra. Quindi io non vedo grandi differenze, cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, A. Gruber e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, A. Gruber, compagnia cantante e Vannacci. Quindi
2: però,
3: prendo atto.
2: Su temi diversi da quelli della sinistra.
3: Su temi chiaramente diversi, e questo per carità sono temi ai quali sono molto interessata e sui quali lavoro da diversi anni. Però poi conta, voglio dire, difficilmente tu puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere, no?
2: Il tema sul quale voi state lavorando, secondo il vostro programma elettorale, si chiama immigrazione e sicurezza. E siccome sono cose, però, onorevole Meloni, dobbiamo essere sinceri, che non si risolvono con la bacchetta magica, ma che erano anche i vostri cavalli di battaglia del centrodestra, sono i cavalli di battaglia.
3: Certo.
2: Lei capisce che su questi temi è chiaro che c'è uno spazio a destra, che nasce dal fatto che quando tu dici a casa i nostri telespettatori sono arrabbiati per la metto insieme il tema della sicurezza in termini generali e quindi cercano un nemico che in quel momento un capro espiatorio in quel momento è il governo, cioè esiste questo tema, no?
3: Ma il tema esiste assolutamente e però non si risolve, voglio dire, con lo faccio io perché sono io, cioè ci si devono dare delle soluzioni che siano efficaci, perché io lo so quanto è difficile governarlo questo tema e lo so perché nessuno adesso ne parla più perché però quest'anno noi stiamo facendo meno 80% di ingressi di immigrati illegali sul territorio nazionale.
2: E la famosa remigrazione e la remigrazione di
3: per
2: cui...
3: come la interpreto io sono i rimpatri volontari assistiti, già li facciamo, cioè vuol dire io mi metto d'accordo con questi migranti per rimandarli a casa, perché mi dicono è volontario, no, se è volontario mi ci devo mettere d'accordo, ok, lo faccio io, lo fa lo Stato italiano, lo fa l'Unione Europea, lo fa l'UNHCR, lo fanno tutti, quello che riguarda il rimpatrio volontario assistito. Il problema tu ce l'hai con quelli che non se ne vogliono andare e quelli diventa chiaramente un tantino più complesso. Però se lei guarda ad esempio al regolamento rimpatri, perché mi ha fatto sorridere che sia stato venduto appunto come una remigrazione, quella è la mia remigrazione perché sono 3 anni che lavoriamo quindi a quel regolamento sui rimpatri che ha approvato l'Europa, perché nessuno ne parla. Però non le sembra che ci sia un approccio un tantino diverso in Europa sul tema dell'immigrazione da quando ci siamo insediati ad oggi?
2: Però che deriva dalla Meloni, deriva dal governo Meloni questo approccio diverso,
3: o dal
2: fatto che sono resi conto?
3: Però le posso dire una cosa, quando è stato approvato il regolamento rimpatri, il commissario europeo sulla migrazione ha scritto un post per salutare questo risultato e ha messo una foto di lui con me. Secondo lei che cosa vuol dire?
0: E allora la vostra naturalmente al 334 11 11 622. Dopo il brano arriva il collega Alessandro Sallusti, Beyoncé mi sembra che canti.

0: Alessandro Sallusti, direttore di Libero.
1: Buonasera.
0: Non so se hai già un altro titolo pronto per domani, ce lo vuoi anticipare, perché ma io li apprezzo molto i tuoi titoli, qualcun altro no, io molto.
1: Penso che andremo su qualcosa tipo Conte Pinocchio.
0: Perché ti riferisci a quella polemica, insomma, l'esibizione ieri da Porro lascia dei dubbi a Quarta Repubblica di Conte, no?
1: Sì, proprio lì ha detto delle cose che non sono vere, cioè che non corrispondono ai fatti documentali, quindi come dire, prendiamo la palla da Nicola Porro e la mandiamo avanti.
0: Ecco, tra l'altro, io fossi stato un suo consulente gli avrei proprio sconsigliato quel tipo di esibizione, non è uscito bene. Invece come ne è uscita Giorgia Meloni? Cosa voleva dire, a chi voleva parlare, sempre nell'intervista concessa questa volta 10 minuti di Nicola Porro?
1: Ma sai, Giorgia Meloni se ha una dote è quella di saper stare di essere mediaticamente molto efficace, di avere i tempi televisivi e di saper stare sul pezzo, questo credo che solo uno stupido non può riconoscerlo. Ha introdotto nel dibattito un nuovo tema che era così, aleggiava nell'aria ma non era stato mai messo a terra, che è la vera partita politica che è in corso, che è l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, il cui esito sarà determinato dal risultato delle elezioni, delle imminenti elezioni politiche, e quindi come dire, ha aperto questa discussione dicendo attenzione che non è che noi conservatori e liberali non abbiamo il diritto di eleggere il nostro Presidente della Repubblica, non è mai successo ma potrebbe succedere.
0: Senti, siccome mi vedo che al 334 11 11 622 già mi accusano di attaccare Conte per partito preso, ma salvo che poi avremo i 5 Stelle, però riepiloga per chi non l'avesse capita o se la fosse persa questa vicenda che riguarda soldi pubblici. Cioè 10 secondi, in un minuto, in due, guarda, un riassunto di questa vicenda.
1: La commissione d'inchiesta parlamentare sul Covid sta accertando una serie di cose molto bizzarre che sono successe sul fronte degli appalti, soprattutto per le mascherine e i respiratori. Commissione di centinaia di migliaia di euro per mediatori che all'epoca gravitavano o erano gravitati intorno all'orbita del Presidente del Consiglio, in particolare attorno a uno studio dove aveva lavorato, uno studio di avvocati dove aveva lavorato in precedenza anche Conte. Nessuno ipotizza al momento reati, ma certo ci sono delle spiegazioni politiche da dare, anche perché la maggior parte di queste mascherine poi sono risultate farlocche, per cui un mucchio di soldi, ma parliamo di miliardi, buttati via con commissioni agli intermediari molto ma molto ma molto alte.
0: Ecco, mascherine farlocche vuol dire che se c'era il Covid che girava e uno se la metteva, essendo una mascherina farlocca, non proteggeva certo dal virus, ecco, tanto per essere chiari.
1: Esattamente.
0: Non è una cosa da poco, poi diventa polemica politica, ma ci sta che bisogna chiarire, sono soldi pubblici, no?
1: Ma io dico che se invece che Conte all'epoca ci fosse stato un premier di destra e dei ministri di destra, io credo che come dire, sarebbe diventato immediatamente uno scandalo nazionale. Siccome non erano ministri di destra, Conte il primo non era di destra, invece si tenta di soffocare l'accertamento della verità, è la solita storia, insomma.
0: Allora, grazie ad Alessandro Sallusti, grazie, direttore di Libero, ti leggiamo ovviamente domani. Intanto vi ricordo il numero per poter intervenire in diretta, che è quello di sempre, 334 11 11 622. Intanto domani allerta arancione, in Lombardia, diramata allerta meteo arancione moderata per rischio di temporali dalla tarda mattinata fino a mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate di piccole e medie dimensioni. La fase più intensa e acuta della perturbazione è prevista nelle prime ore pomeridiane, a partire dalle 13, chiusi i parchi cittadini e le attività commerciali al loro interno. Domani, non sono state sotto gli alberi, insomma, le raffiche di vento a 90 km orari, la manutenzione magari non perfetta e tutto quanto potrebbe far cadere l'albero in testa, attenzione. Intanto una notizia che riguarda Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della polizia del commissariato Mecenate, travolto dal caso dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il capo della polizia Vittorio Pisani lo ha destituito, quindi non è più un poliziotto. Cinturrino è stato espulso dalla polizia con un provvedimento del 20 maggio scorso, che gli è stato notificato in carcere il 22 maggio, e la decisione è giunta al termine di una rapida istruttoria effettuata a livello provinciale, quindi la destituzione che rappresenta la massima sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento della polizia e viene applicata indipendentemente dall'esito del processo penale e prevede il licenziamento in tronco, quindi non è più un poliziotto Cinturrino. Allora, 334 1111 622 per i vostri messaggi. Tra poco arrivano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle ed altri. Vi ricordo che Italiano Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1, è realizzato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con la collaborazione di Lorenzo Cappadone in regia, che gradisce molto che io accetti, che io dica il suo nome, quindi non mi dice neanche di chiudere che c'è l'interruzione delle 18:30, perché gli piace sentire dire il suo nome, Lorenzo Cappadone, e Matteo Respinti in redazione. Adesso devo chiudere.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 18 e 32 minuti.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: I messaggi dietro l'ultimo intervento televisivo di Giorgia Meloni e i messaggi vostri al 334 11 11 622. Tra poco e poi me lo dimenticavo, andiamo a parlare di patrimoniale.

0: Allora, Giorgia Meloni, ovviamente intervistata da Porro su Rete 4, ha parlato, l'avete sentito, abbiamo analizzato prima, del Presidente della Repubblica e della Commissione Covid. Sentiamo.
1: Lei ci crede che il Presidente della Repubblica è il sogno proibito dei nostri parlamentari e dei grandi uomini che tessono le file della politica in Italia? Cioè, quello sarebbe il primo Parlamento, se lei vincesse col centrodestra, in cui potrebbe esserci un Presidente non di sinistra. E questo è terribile per l'establishment. Ma è vero?
2: Sì, è vero che insomma, è terribile questa eventualità, è terribile per un certo establishment.
1: Non, ma esiste questo establishment?
2: Esiste, guardi. Esiste, l'establishment
1: lei arriva là e lo vede.
2: Lo percepisci, diciamo, lo percepisci. Dopodiché però si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica, ma dipenderà dagli italiani. Come
1: ultima cosa, noi parleremo anche questa sera a Quarta Repubblica di questa vicenda delle mascherine, ce ne siamo occupati veramente per primi e per lungo tempo. Le mascherine vogliono dire appalti per 20, insomma, più di 20 miliardi, mascherine e dispositivi medici durante un periodo di grande emergenza. Le inchieste giudiziarie hanno archiviato tutti. Cosa c'è dietro a questa storia? C'è una commissione d'inchiesta? Sa, noi siamo un po' fissati qua, diciamo, anche se il confine tra 10 minuti e Quarta Repubblica è netto. Che ne pensa?
2: Guardi, non posso dire io che cosa c'è, ma sicuramente posso dirle che la ringrazio per occuparsene, perché questa è una storia oggettivamente incredibile.
1: Non dica così, perché sennò poi pensano che siamo lanciati, sa che dicono che siamo lo strumento di Fratelli d'Italia sulle mascherine. Io ho preparato un blog per far vedere
2: che dicano che un giornalista che si occupa di una cosa così significativa sia lo strumento di qualcuno, ok? Perché in ogni caso, dai lavori della Commissione Covid emergono delle cose che meritano l'attenzione di un giornalista, Porro? Merita l'attenzione di un giornalista il fatto che si dica che sono state date delle commissioni per milioni di euro di soldi degli italiani per importare con gara diretta dalla Cina mascherine farlocche, mentre c'era gente che stava lì a fare tutti i sacrifici che poteva per salvare gli italiani dal Covid? Lo merita un po' più di Maria Rosaria Boccia, della quale abbiamo parlato per mesi su tutte le prime pagine? Secondo me sì, francamente, e mi stupisce che si possa ritenere di no, mi stupisce moltissimo.
1: Un secondo, qual è la cosa che le manca di più ora che fa il Presidente del Consiglio rispetto alla sua vita precedente? Una sola cosa.
2: Passeggiare in mezzo alla strada senza che nessuno ti guardi.
0: Allora, saluto il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri. Che cosa viene fuori da questa storia delle mascherine? È campagna elettorale? È piena campagna elettorale?
3: Assolutamente, è pienissima campagna elettorale. Il punto è che talvolta entrano in gioco anche le istituzioni, cioè le immagini, una commissione parlamentare che avrebbe dovuto compiere un lavoro di ricerca e di studio da consegnare alle aule perché ci si potesse preparare meglio ad un eventuale, speriamo che non accada mai, pandemia, quindi anche da un punto di vista legislativo. Vi ricordate i DPCM che potevano avere anche dei profili che non erano esattamente aderenti al dettato costituzionale? Insomma, si doveva lavorare perché quello che è accaduto, quella situazione di emergenza, quegli infermieri che si dovevano stringere le calze di nylon alla bocca perché in quei giorni, in quelle settimane non c'erano mascherine, le si faceva con mezzi di fortuna, e invece è diventato una specie di tribunale, un tribunale sommario, un tribunale dove si stanno commentando gli sms, i messaggi, i documenti, le fatture, come se questo fosse un paese che non ha una magistratura, che non ha una procura della Repubblica, come se questo paese non abbia già fatto tutte le indagini possibili e immaginabili. Le immagini, Giuseppe Conte, il record di denunce che ha preso per aver salvato la nazione in quei mesi là, e tutte quelle denunce sono andate archiviate. No, non basta, bisogna uccidere l'avversario politico.
0: Senta, cosa ha voluto dire, al netto e al di là di questa vicenda, che messaggi ha voluto lanciare e a chi, Giorgia Meloni, secondo lei, nella sua ultima intervista televisiva, senatore Licheri?
3: Beh, ha scelto una rete compiacente, un conduttore compiacente, con la massima stima da parte mia di entrambe le due cose. Attenzione, però, certamente una rete amica, un conduttore amico. Io credo che abbia voluto parlare al suo popolo, ha perso dei voti e li vuole recuperare, e quindi ha seguito quello schema che fino adesso per lei ha pagato, contro l'establishment, contro l'Europa, contro tutti. Però io non credo che lunga questo schema possa pagare, perché se dopo 4 anni di governo trovi sul tavolo 200 miliardi da spendere in investimenti, e dopo 4 anni tu arrivi ad essere l'ultima economia in Europa, beh, questo significa una sola cosa: che hai fallito.
0: Grazie al senatore Ettore Licheri, Movimento
3: grazie
0: 5 Stelle.
3: Grazie a lei, Polete,
0: buon lavoro, senatore Licheri.
3: Grazie.
0: Grazie
3: anche a mio, lei.
0: Grazie. Grazie. Allora, sulla questione del Presidente della Repubblica, da ascoltare anche Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che in un'intervista fuori Montecitorio dice: ma è surreale che la sinistra si scandalizzi di questo? Cioè, per anni hanno ovviamente fatto votare presidenti di centrosinistra e andava bene. Sentiamo Donzelli.
4: Ma è surreale che la sinistra si scandalizzi di questo. Cioè, per anni hanno fatto votare e votato Presidente della Repubblica di centrosinistra, con origini nei partiti di centrosinistra, e andava bene. Se uno dice, se in Parlamento c'è una maggioranza centrodestra, il centrodestra sceglie il Presidente della Repubblica, è un attentato alle istituzioni. È surreale tutto questo. Stabilire il principio che c'è qualcuno che è figlio di un dio minore, che non può esprimere il Presidente della Repubblica perché l'ha deciso la sinistra, ma non è che poi se ne nascondono o si vergognano, proprio lo rivendicano. Ah, vergogna, la Meloni ha detto che il Presidente della Repubblica può anche non essere di sinistra. Ma vorrei anche vedere, cioè, mi sembra surreale. Però finché sono fatti così, loro contenti loro, noi continueremo a difendere invece la pluralità, le istituzioni per come sono, e per la libertà che chiunque, a prescindere dalle proprie idee, possa concorrere a qualsiasi carica nelle istituzioni, che non ci sia nessuno che per destra o sinistra gli possa essere impedito di accedere a qualsiasi carica. Ma l'abbiamo dimostrato coi fatti. Giorgia Meloni è diventata la prima donna Presidente del Consiglio, e il governo più duraturo della storia d'Italia lo sarà il 4 settembre.
0: Eccoci qua. Intanto Conte: mi convochino subito in audizione Covid. E insomma, continua anche questa polemica, ma continuiamo anche noi. Un brano e si torna.

0: E allora, a proposito di Giuseppe Conte, è intervenuto poco fa sulla legge elettorale e dice: governo e Meloni mirano alla Quirinale. Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale. Ma perché lo dico io se l'ha detto Conte? Ascoltiamolo.
1: Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale. Di fatto avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale, adesso abbiamo capito che significava: siamo pronti a tutto, anche a trasformare istituzioni democratiche e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l'interesse nazionale.
0: Ecco, Lorenzo Cappadone in regia mi segnala che devo mandare in onda anche alcuni dei vostri messaggi vocali. Ascoltiamoli subito, Lorenzo.
2: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompari, è un po' che non ci si sente. Come sempre ringrazio per la trasmissione che permette di poter parlare a tutte le persone. Diciamo da quando ci siamo sentiti, la mia opinione su quello che viene fatto dal governo e soprattutto dalla Meloni è peggiorato purtroppo, perché dopo tutti questi anni di governo la Meloni continua a essere divisiva come lo era quando era all'opposizione, e questo non fa il bene del paese. Pure il discorso sul Presidente della Repubblica: non può esistere un Presidente della Repubblica di una parte politica, il Presidente della Repubblica è dell'intero paese, come il Presidente del Consiglio non può rappresentare solo una parte del paese, ma deve governare tutto il paese e deve fare un discorso sull'unione del paese e l'unione di intenti. E invece qui si è divisivi, e Pannacci sta dimostrando che c'è chi è più divisivo della Meloni, e questo non porta a risultati, e siamo come siamo messi. Buona serata.
3: Ma ci rendiamo conto della faccia di tolla di Conte? Ma lui ha ancora coraggio di parlare? Dovrebbe sprofondarsi e poi pagare. E invece parla e c'è qualcuno che lo vota ancora. Mi viene da piangere, bisognerebbe andare a piangere a casa perché c'è qualcuno che lo vota ancora. Fate pena.
0: E vabbè, questo non è un giudizio politico, è partigianeria. Saluto. Se ne conservi un po' anche per la prossima ora, quella in cui parlo per bene di patrimoniale. Saluto Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano. Buonasera Luca.
4: Buonasera Roberto, a te e ai tuoi ascoltatori. Buonasera, bentrovati.
0: Ecco, anche a te chiedo il messaggio che ha voluto lanciare Giorgia Meloni, intervistata su Rete 4 da Porro.
4: Allora, secondo me il messaggio era doppio, aveva un doppio fine. Il primo, parlare a tutto l'elettorato di centrodestra della serie: ricordatevi del voto utile, nel senso che se rimaniamo compatti e vinciamo le prossime elezioni ci portiamo a casa anche la Presidenza della Repubblica, e questa volta sarebbe un trofeo storico, no? Quindi un modo anche per, diciamo, sì, richiamare, per rinserrare le truppe, secondo me. Però secondo me nel momento in cui, questo è un messaggio che pare anche anti-Pannacci, in parte lo è, paradossalmente nel messaggio c'è anche sarebbe un trofeo storico, no? Quindi un modo anche per, diciamo, sì, richiamare, per rinserrare le truppe, secondo me. Però secondo me nel momento in cui, questo è un messaggio che pare anche anti-Pannacci, in parte lo è, paradossalmente nel messaggio c'è anche un riferimento a Pannacci, quasi una mano tesa della

0: ma l'altro anche lo stesso Vannacci. È un modo, diciamo, per portare anche la discussione altrove. Secondo me, Roberto, tu sei un uomo di comunicazione, lo sai meglio di me. Meloni ha urgenza di far parlare d'altro rispetto ai guai dei giorni scorsi, non so, Trump, Hormuz, bollette, tutto il resto. E quindi lei giustamente cerca di dettare l'agenda. E c'è riuscita, perché adesso da qui ai prossimi 2-3 giorni parleremo solo di Quirinale. È la mossa di una donna che sa, insomma, il fatto suo a livello di politica e anche di comunicazione, no? Vuole un po' dettare l'agenda.
1: Ecco, e prego, come, prego. Come reagirà Vannacci a questo messaggio neanche tanto nascosto della Meloni, insomma, quello di calmarsi e di far fronte comune, smetterla di votare contro?
0: Ma a me pare che Vannacci continui a dire chiamami, il che è significativo, perché mi pare che l'abbia ripetuto anche nelle scorse ore, ma è da un po' che lo dice Roberto, no? Se la Meloni vuole chiamare al mio numero, mi chiami. È quasi un'invocazione da parte di Vannacci. Mi pare che Vannacci abbia quasi una certa urgenza di essere chiamato. Forse, ecco, in questo momento è un po' un errore lo sta commettendo lui, perché sembra quasi troppo, diciamo, avere troppo questa urgenza di essere, diciamo, portato al tavolo principale. Questo forse la Meloni l'ha già capito e quindi gioca alla sua maniera. Secondo me la Meloni in questa fase, su questo determinato tema, si sta muovendo bene. Insomma, quando parliamoci chiaramente, quando si tratta di fare il leader di partito, la Meloni sa muoversi. Quando si tratta di giocare nel gioco politico parlamentare, non sa. È stata sempre molto in difficoltà sulla politica estera, perché adesso stanno venendo al pettine tutto, diciamo, una certa ambivalenza che lei ha portato avanti un po' per forza, un po' per volontà, e a un certo punto i conti sono venuti, no? Ha dovuto pagare il conto di questo essere un po' trampiana, un po' europeista. Tutte e due le cose non si può essere. E alla fine ha dovuto pagare il conto, ma quando si torna su temi nazionali e di carattere strettamente politico italiano, la Meloni sa districarsi e quindi ha rilanciato la palla nel campo avversario. Poi tu prima accennavi alla patrimoniale, ripeto, se nel campo avversario parlano solo di primaria e patrimoniale, l'aiutano,
1: devo
0: no?
1: Devo dire che rilanciano ogni giorno, oggi fra Toiani, insomma, rilanciano ogni giorno sta patrimoniale e sembrano i migliori alleati di Giorgia Meloni, però, ma io penso così, ma non so se anche tu.
0: No, ma non mi sembra. Io magari... sono. Tu mi dai la possibilità molto gentilmente di esprimere la mia opinione nelle piattaforme a cui lavori e mi dici. E mi hai sentito spesso dire che la patrimoniale, secondo me, non è affatto una buona idea, perché è aiutare la Meloni, che infatti la cita continuamente. Non credo che sia questo, diciamo, la leva. Io sono dell'idea che invece sia seriamente da porre un tema di progressività fiscale in questo paese, Roberto, nel senso che troppa gente non paga le tasse e alla fine le pagano sempre gli stessi. Questo lo dicono i dati di Banca Italia, non uno al bar. E quindi c'è un tema di progressività fiscale. Credo che questo governo abbia fatto un ricorso eccessivo alle flat tax, gliel'ha detto anche l'Europa, peraltro, qualche settimana fa, facendo presente che il ricorso alla flat tax penalizza troppo i ceti meno abbienti. E questo è un tema da porre seriamente, ma rilanciare sulla patrimoniale è una parola che fa paura alla gente, che tra l'altro in sé la patrimoniale ti porta poco o nulla, cioè non è la chiave e soprattutto non è la parola d'ordine in tempi come questi. Io credo che lavoro, sanità, sicurezza, un tema secondo me sul quale il governo ha semplicemente fallito, perché ne ha parlato tantissimo, ha fatto provvedimenti di legge uno dopo l'altro, ma che ci sia un tema sicurezza in Italia non lo può negare nessuno. Ecco, quello è un tema, dovresti essere in grado di elaborare una tua via alla sicurezza, no? Tema cui spesso la sinistra ha abiurato considerandola una cosa di destra. Ah, questo è un altro errore storico, perché la sicurezza riguarda tutti, soprattutto chi sta peggio, quindi anzi è un tema che la sinistra dovrebbe affrontare di petto, con soluzioni serie, non con la rimigrazione di Vannacci, a mio avviso. Tutto qui, questa è la mia visione delle cose.
1: Grazie Roberto, Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Buon lavoro,
0: ciao,
1: a presto.
0: Ciao.
1: Intanto io prima facevo l'osservazione, quando parlavo del grande caldo, che detesto vedere queste attività commerciali, le grandi catene con le porte aperte dentro l'aria condizionata che va a palla, e devono notare, e lo leggevo pochi istanti fa, che proprio oggi il sindaco di Torino Stefano Lorusso ha firmato un'ordinanza con cui chiede alle attività commerciali nei giorni in cui l'ARPA Piemonte segnalerà il massimo livello di disagio da caldo, che è il livello 3, di tenere chiuse le porte quando l'aria condizionata è in funzione. Le porte saranno aperte normalmente.

0: normalmente per consentire l'ingresso e l'uscita delle persone e per le normali operazioni di carico e scarico delle merci. È una misura temporanea, spiega il sindaco, ma non si può vedere una roba del genere. Quindi meno male che c'è qualche sindaco illuminato come il sindaco di Torino, che fa una bella ordinanza dove impone, invita i negozianti a chiudere le porte quando hanno i condizionatori accesi. I sindaci non è che li mettiamo lì, lo dico sempre, per occuparsi della pace nel mondo, per occuparsi della città, ecco. E quindi bravo sto sindaco di Torino che ha fatto l'ordinanza per chiudere le porte dei negozi. Noi apriamo le porte invece ad Alleanza Verdi Sinistra, che ci spiega la sua idea di patrimoniale, l'ha rinunciata oggi Fratoianni, ma prima ascoltiamo le notizie del nostro giornale radio, una decina di minuti e torno con voi. Patrimoniale, quanto mi piace dire la parola patrimoniale.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caldo record sull'Italia e buona parte dell'Europa, oggi 25 città con bollino rosso, da domani timido calo delle temperature, il 6 luglio riunione d'emergenza dell'OMS con gli Stati UE. Ancora un duro colpo contro Trump, la Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, demolendo un pilastro della politica sull'immigrazione del presidente americano. L'ordigno esploso sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, oggi 4 arresti, contestata l'aggravante del metodo mafioso, le indagini proseguono sui mandanti. Mondiali, la Francia mette nel mirino gli ottavi con il Paraguay, prima questa sera però c'è la Svezia, nella notte tocca anche al Messico.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, Davide Camera e Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore e tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Il servizio.
8: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime: un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un 60enne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della della Salute, scenderanno a 2 le città con il massimo allerta, cioè Catania e Reggio Calabria. Altre 24 avranno il bollino giallo. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Il 14° emendamento stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione siano cittadini degli Stati Uniti, ha messo in luce il presidente della Corte Suprema John Roberts. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista. Sentiamo.
9: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio. Per Giornale Radio, Davide Camera.
7: L'Italia sta affondando il diritto e la libertà di informazione. La denuncia arriva dal presidente dell'FNSI di Trapani, commentando ai nostri microfoni il rapporto annuale divulgato ieri in materia dall'Istituto Universitario di Firenze. Sentiamo.
10: Una grave crisi economica investe il settore dei media, con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione dei giornalisti, denuncia il rapporto divulgato ieri dal Center for Media Pluralism and Freedom dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio radiotelevisivo pubblico. Ignorate tutte le indicazioni europee, protesta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani.
11: Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. Per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati.
10: E mentre è scaduto da oltre 10 anni il principale contratto collettivo, i giornalisti si trovano bersaglio di crescenti minacce, intimidazioni, aggressioni fisiche, addirittura lo spionaggio su 3 colleghi su cui l'esecutivo da oltre un anno non ha fornito risposta. Durissima la conclusione del leader sindacale.
11: Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
10: Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: È accusato di omicidio e lesioni personali aggravate Andrea Pellati, il 43enne arrestato nella notte a Reggio Emilia per aver accoltellato a morte nella sua pizzeria il titolare Raffaele Stipa, 67 anni, ferita gravemente anche la sorella. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Pellati, già con precedenti per droga, è entrato nel locale chiedendo l'ennesima pizza gratis. Al rifiuto di Stipa gli si è scagliato contro, uccidendolo. In ricordo della vittima, organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Tennis a Wimbledon, Arnaldi subito eliminato dal francese Alice. Adesso spazio a Berrettini e Cobolli. I due azzurri sono impegnati rispettivamente contro Wawrinka e Navone. Tra le donne, avanti Paolini e Grant. Domani di nuovo in campo Jannik Sinner. Mondiali di calcio dalle 19 a Dallas, la Norvegia è in campo contro la Costa d'Avorio. Chi vince affronta il Brasile agli ottavi. Nel mirino della Francia c'è il Paraguay, ma prima questa sera c'è da battere la Svezia. Sentiamo.
12: Se il mondiale miete le sue prime vittime eccellenti, vuol dire che finalmente entra nel vivo e si fa sul serio. Nella parte sinistra del tabellone, in alto, spicca l'assenza della Germania, fatta fuori a sorpresa dal Paraguay, che apre la crisi di governo sulla panchina tedesca. Oltre alle riflessioni su Nagelsmann, lo storico successo ai rigori dei sudamericani vale ai suoi cittadini un giorno di festa nazionale, ma potrebbe consegnare alla nazionale allenata da Gustavo Alfaro un ottavo altrettanto proibitivo. Alle 23, infatti, la Francia di Mbappé e compagni è attesa dalla Svezia. In caso di successo, i transalpini dovranno vedersela proprio con il Paraguay. Per passare il turno, Deschamps schiera i suoi alfieri migliori, e cioè il solito tridente stellare formato da Dembélé, Mbappé e Barcola, con Olise a supporto. A chiudere la serie aperta da Costa d'Avorio, Norvegia, in campo dalle 19, sarà la sfida tra Messico ed Ecuador. I padroni di casa hanno macinato solo vittorie fin qui e potrebbero incrociare l'Inghilterra agli ottavi. I Tre Leoni domani affronteranno la Repubblica Democratica del Congo. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco allora la patrimoniale, i vostri messaggi, tutto dopo il brano.

0: Buonasera giornale radio, buonasera dottor Poletti, sono Mabel da Roma e ho ascoltato ieri a 10 minuti di Porro l'onorevole Meloni, la presidente del consiglio, e non mi è dispiaciuta, devo dire la verità, io non sono una sua elettrice e propengo per altre cariche elettorali, però insomma alcune cose mi ci sono trovata molto molto vicina. E poi una cosa che adoro proprio saperla alla presidenza del consiglio, perché una donna alla presidenza del consiglio, indipendentemente dal partito politico che ricopra, penso che sia una bellissima cosa per noi italiani. Grazie, un cordiale saluto.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. E che dire, la Meloni è superabile, però certo con un giornalista così davanti, un intervistatore così, pure mia nonna ne sarebbe uscita bene, pure mia nonna, in carriola per giunta. Ma scusate, lei ha detto delle frasi, lei è bravissima, no? Perché lei dice, io non mi sono mai inginocchiata davanti a Trump, e poi però non per questo io odio gli americani. No, allora tu ti sei inginocchiata a Trump, non eri tu che gli volevi dare il premio Nobel, che è la cosa più ridicola che si possa dire su Trump? Non eri tu che eri quasi contenta dei dazi? Non eri tu che dicevi a noi italiani che dovremmo ringraziarlo? E per quanto riguarda l'odio verso gli americani, nessuno odia gli americani, anzi, noi li amiamo gli americani perché loro odiano Trump e non glielo vogliono mica dare il premio Nobel. Questo avrebbe dovuto dirgli un vero giornalista, e invece ecco che lei ne esce benissimo. Poi ci vorrebbero mezz'ore per smontare tutte le giravolte che fa la Meloni, però io le faccio i complimenti perché è veramente brava. Mente sapendo di mentire, ma lo fa col sorriso sul labbra. Complimenti. Ciao.
2: Ciao Silvana, e anche oggi hai vomitato fiele sulla Premier, sei contenta. Torniamo sulla politica italiana con un tema che puntualmente torna ad accendere lo scontro tra destra e sinistra, ve lo dicevo prima, la patrimoniale. Ma attenzione, perché questa volta il dibattito non riguarda soltanto gli avversari politici, riguarda soprattutto il centro-sinistra e in particolare il Movimento 5 Stelle. Perché dentro il Movimento 5 Stelle qualcosa si sta muovendo. Si è appena concluso il percorso partecipativo Nova, il confronto interno con centinaia di delegati e migliaia di iscritti chiamati a costruire le proposte da portare al tavolo del campo largo. E uno dei temi che è emerso con più forza è proprio quello di una tassa sui grandi patrimoni. Giuseppe Conte però continua a muoversi con molta prudenza, non ha mai nascosto i suoi dubbi, teme che una patrimoniale possa rivelarsi inefficace, possa favorire la fuga dei grandi capitali e trasformarsi in un boomerang politico, ma allo stesso tempo non vuole sconfessare una parte importante della sua base, che invece chiede di affrontare il tema della redistribuzione della ricchezza. Ed è qui che nasce il vero nodo politico, perché il movimento cerca una mediazione. L'idea che prende corpo è quella di una cosiddetta tassa di scopo, una patrimoniale limitata ai patrimoni più elevati o con un gettito vincolato per legge, ad esempio alla sanità pubblica, alla riduzione dell'IRPEF o alle politiche per affrontare le trasformazioni del lavoro legate all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. Nel frattempo anche nel campo largo le posizioni restano molto diverse. Alleanza Verdi e Sinistra, con Nicola Frattoianni, dice apertamente che la patrimoniale dovrà entrare nel programma di coalizione. Chiara Appendino rilancia la cosiddetta Millionaire Tax. Pasquale Tridico guarda addirittura una tassa europea del 2 o 3% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Il Partito Democratico resta diviso, mentre Conte continua a cercare, come vi dicevo, un punto di equilibrio. E dall'altra parte il centrodestra coglie l'occasione per contraccattare attaccare. Maurizio Gasparri sostiene che la sinistra abbia sempre avuto una naturale propensione ad aumentare le tasse, delle tasse, ribadisce il no di Forza Italia a qualsiasi patrimoniale. Roberto Chiuto rilancia invece una proposta completamente opposta: abolire il bollo auto, che definisce una piccola patrimoniale, e azzerare le tasse per gli under 35, trasformando la riduzione fiscale in una delle bandiere del centrodestra verso il voto del 2027. Insomma, il confronto, capirete, non riguarda solo una nuova imposta, riguarda due idee completamente diverse di politica economica. Da una parte, chi sostiene che in un paese dove la ricchezza è sempre più concentrata sia giusto chiedere un contributo maggiore a chi possiede di più per finanziare servizi pubblici e ridurre le disuguaglianze. Dall'altra, chi teme che nuove tasse allontanino investimenti, penalizzino il risparmio e aprano la strada a una pressione fiscale sempre più elevata. Allora vi chiediamo: una patrimoniale limitata ai grandi patrimoni sarebbe una misura di equità o un errore economico? È giusto chiedere un sacrificio ai più ricchi per finanziare sanità e welfare, o il rischio è quello di colpire il risparmio e frenare la crescita? E soprattutto, il centro-sinistra riuscirà davvero a trovare una posizione comune, oppure anche su questo tema finirà per dividersi? Come sempre, 334 11 11 622. E poi non è che stanno a fare il calcolo, diciamocela francamente, se stanno a fare il calcolo, mettiamo i soldi sulla sanità, questo, quello, quell'altro, stanno a fare il calcolo cosa prendi di voti e cosa togli di voti. Quindi parlare di patrimoniale toglie voti, tolgono la patrimoniale; se parlare di patrimoniale li porta, la mettono. Alleanza Verdi Sinistra dice no, deve star dentro sta patrimoniale. Insomma, ne parliamo con i nostri ospiti, perché il tema è complicato, succulento e influenzato dalla campagna elettorale.

0: Allora, vi dicevo, sono due visioni del mondo diverse, mentre una parte del Movimento 5 Stelle, l'intera Alleanza Verdi Sinistra, vuole mettere nel programma del centro-sinistra la patrimoniale, non si capisce bene ancora con quali confini. Due visioni del mondo diverse, perché il centrodestra, ad esempio, oggi con Occhiuto vuole abolire il bollo auto e lo può fare, governatore della sua regione, azzerare le tasse per gli under 35, insomma due visioni del mondo diverse, quella del centrosinistra e quella del centrodestra. Buonasera al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Buonasera, come sta, senatore?
1: Bene, bene, lei come sta? Tutto bene?
0: Bene, bene, ma in qualche assemblea, qualche roba di politica?
1: No, no, sono al Senato, abbiamo finito di votare adesso. Abbiamo finito le votazioni.
0: Bene, bene. Dicevo,
1: allora,
0: due visioni del mondo diverse.
1: Sentivo. Diciamo che questo è abbastanza chiaro. È ovvio che le promesse e gli annunci esagerati devono essere supportati da cifre. Tuttavia c'è una certezza: noi siamo quelli che hanno tolto l'IMU sulla prima casa, fu un grande impegno di Berlusconi, poi alcuni governi tecnici l'hanno rimessa, la sinistra vuole fare la patrimoniale. Dice: ma noi vogliamo tassare solo i super ricchi, lo 0,1% della popolazione. Noi non ci fidiamo, perché si comincia con un annuncio del genere, ma poi si può estendere a qualsiasi casa, a qualsiasi abitazione. Poi le faccio un altro esempio: perché dobbiamo mettere dei capitali in fuga? Noi dobbiamo attirare investimenti nel nostro paese e quindi dobbiamo attirare risorse che creano occupazione. Ne faccio un esempio semplice: noi stiamo puntando ad avere nel 2027 700 miliardi di esportazioni dall'Italia, che è una cifra importante. Noi siamo il quarto paese del mondo per esportazioni e non siamo la quarta potenza mondiale, se lei pensa alla grandezza della Cina, l'India, gli Stati Uniti e altri paesi importanti. Noi però siamo cresciuti molto, ma le esportazioni italiane vengono fatte dall'Italia sia da aziende italiane che producono e lavorano in Italia, ma possono essere anche aziende straniere che investono in Italia, creano lavoro, fanno prodotti e li esportano dall'Italia, facendo guadagnare stipendi a degli italiani, utilizzando probabilmente anche materie acquistate in Italia, fornitori, trasporti. Quindi anche attrarre dei capitali e non metterli in fuga può rendere più ricco il paese. Le faccio un altro esempio: quando anni fa qualcuno si vantava, allontaniamo quelli che hanno lo yacht, si ricorda quando fu messa una tassa su yacht? È chiaro, uno dice: benissimo, mettiamo la tassa sullo yacht, quello che c'ha lo yacht tanto è ricco, chi se ne frega. Queste barche non vennero più in Italia per un lungo periodo, o le tennero nei cantieri fermi alcuni, temendo che poi dallo yacht si risalisse altre tasse, o alcuni, diciamo, sono andati in altri paesi dove venivano accolti meglio. Quando uno yacht sbarca in un porto, sa chi lavora? Il benzinaio che deve fornire il carburante, l'ormeggiatore che lavora, che deve tenere la barca sotto vigilanza, il negozio che fa cambusa, che riempie quella barca di prodotti, di cibi, perché si devono fornire quando fanno scalo. Insomma, intorno a uno yacht ricco che sbarca in un nostro porto nasce una economia, e quindi ci guadagna il pizzaiolo, l'ormeggiatore, il benzinaio, il salumiere. E quindi perché dobbiamo allontanare? Si ricorda che ci fu un vanto, no? Adesso li attacchiamo. Certo. Abbiamo perso un sacco di soldi in quella fase, no? Perché alcuni appunto si tenevano la barca nascosta per paura di essere inseguiti dal fisco, e altri sono andati in altri mari, sono andati altrove. Lo dobbiamo attirare anche, devono pagare le giuste tasse tutti, per carità, quello che c'ha lo yacht non è che può essere esentasse, però noi dobbiamo attirare investimenti, ricchezza, opportunità, con tasse giuste, non diventando una specie di come posso dire, pirati dei Caraibi che devono saccheggiare chiunque.
0: Ecco,
1: è sbagliata. Quindi c'è una differenza tra il centrodestra e la sinistra. Noi vogliamo alleggerire il cuneo fiscale, abbiamo tagliato il cuneo fiscale per rendere migliori le buste paghe anche di lavoratori, di operai, quindi di una fascia di popolazione a basso reddito. Abbiamo rivisto gli scaglioni IRPEF, che vuol dire anche per i ceti medi. Vogliamo portare al 33%, riducendolo, la tassazione IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Insomma, un insieme di, poi le quante ne farete di queste cose? Tutte quelle che la situazione economica ci consentirà di realizzare, perché ovviamente non si può fare tutte subito. Lei cita prima il bollo auto e altre tasse.
0: No, no, ma insomma, io capisco. Scusi, No, capisco anche il suo buon senso che viene dall'esperienza, perché come dall'esperienza viene che l'appetito viene mangiando, quando a sinistra mettono una tassa magari abbassano e finiscono per prendersi magari la casa della vecchietta che ce l'ha in centro città e vale molto,
1: appunto.
0: Anche a destra diciamo sì, aboliamo le tasse, ma poi come sostituiamo quelle risorse, ad esempio faccio un esempio a caso del bollo auto, è facile dirlo, ma è difficile farlo.
1: Costa 6 miliardi e mezzo abolirlo, quindi già trovare. C'è chi dice invece che fare delle riduzioni qui e lì che la gente non le nota, il bollo auto lo noterebbero tutti, però costa 6 miliardi e mezzo all'Unione Nazionale, quindi ovviamente bisogna essere, come posso dire, fare delle scelte, essere seri nel fare l'annuncio A o l'annuncio B, però noi andiamo in quella direzione. La sinistra moltiplica la spesa pubblica dal reddito di cittadinanza, fa il super bonus che è costato centinaia di miliardi, e poi alla fine qualcuno deve pagare il conto con delle tasse. Noi vogliamo alleggerire le tasse anche con uno Stato più snello che dia le prestazioni sociali a tutti, però sappia anche evitare sprechi, sovrapposizioni. Non è mica facile, perché se fosse il paese di Bengodi si farebbe presto.
0: Senatore Gasparri, buona serata e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buona serata. Buonasera.
0: Buonasera. Noi continuiamo sempre 334 11 11 622. Tra poco andiamo dalle parti di Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamo come la pensano loro. Già lo sappiamo, ma ce lo facciamo spiegare per bene.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
10: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
9: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
12: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne avremo di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi, pressoché sereno invece al sud. In giornata, temporali in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Guidare informati. Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dal tratto veneto della 4 dove per lavori ci sono circa 4 km di code tra Verona Est e Verona Sud verso Torino. A Milano lunghe code in uscita da nord tra via Alcide De Gasperi e cavalcavia del Ghisallo per lavori. Code inoltre in tangenziale est per un incidente tra San Donato e viale Forlanini in ambo i sensi. In Liguria codina 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In A14 rallentamenti tra San Donato e il bivio per la 13 verso Bologna. Verso Roma per un incidente code in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni verso il raccordo. Code per il traffico invece in uscita da Roma sulla Cristoforo Colombo fino a via di Malafede. A Napoli infine code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Buonasera a tutti e soprattutto all'onorevole Occhiuto. Io quasi non la conosco, adesso la scopro, ma scusi, le vorrei fare una domanda: ma che significa, onorevole Occhiuto, far interferire l'età con le tasse, cioè 35 anni con le tasse, poi togliere il bollo, cioè quindi aiutare chi ha l'automobile? E io conosco un sacco di gente che non ce l'ha l'automobile, non ce l'ha davvero, e che gli farebbe comodo avere qualcosa di meno. E c'è, ecco, anche per esempio, lei non ha pensato di dire riduciamo le tasse ai disabili? Questo sarebbe un'idea secondo me vincente. Io lo so che significa la disabilità per motivi familiari molto stretti e quindi guardi,
0: grazie, vorrei... grazie Maria Teresa, però lei sta parlando con un Occhiuto immaginario che non ha parlato alla radio, nel senso che ho dato conto io del fatto che il governatore della regione Calabria, Roberto Occhiuto, abbia proposto di azzerare le tasse per gli under 35 e di togliere il bollo auto. Però quando l'avremo ospite ci potrà parlare. Adesso parla con me che ho raccontato di Occhiuto e diventa tutto molto complicato, invece la fa semplice il prossimo ospite che è Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ascolta con noi la canzone e poi interviene.

0: Buonasera all'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, bentornato in trasmissione a parlare di
1: grazie
0: un tema.
1: Anche a lei.
0: A parlare di un tema, onorevole, che torna fuori ogni 3x2, perché voi, giustamente, tra l'altro, dal punto di vista vostro, volete essere chiari con i vostri elettori e dire, insomma, questa tassa sui grandi patrimoni la vogliamo nel programma del centro-sinistra, e mentre voi siete coerenti.
1: Sta seguendo anche lei la trasmissione Chi vuol tassare il milionario? Siamo noi comunque.
0: Eccolo. No, ma mentre voi siete coerenti con quello che poi magari uno può non essere d'accordo, ma mentre siete coerenti, le cose le dite, le volete scrivere, gli altri fanno gli ignori o no? Che sta succedendo? Mi spieghi?
1: Ah no, è una discussione che presto diventerà il portato anche di una idea economica in cui credo siamo tutti d'accordo che intanto bisogna redistribuire, bisogna rendere il nostro sistema più equo e più progressivo. E io ricordo sempre che non ci sarebbe bisogno di nessuna patrimoniale se tutti pagassero le tasse, se non le evadessero, se non le eludessero, se non spostassero le sedi fiscali e legali all'estero. E io lo dico in un modo molto semplice, cioè noi parliamo di un mondo in cui quello 0,1% della popolazione paga mediamente meno tasse di lei. E io non so che ceto medio lei conosce, ma noi parliamo di 88.000 persone che hanno un patrimonio di più di 5 milioni di euro. Le auguro di avere questo enorme patrimonio, ma anche facciamo finta che lei avesse un patrimonio di 6 milioni di euro e quindi fino ai 5,4 milioni, tra l'altro,
0: no,
1: non c'è la patrimoniale.
0: Io sono molto molto sotto,
1: Va bene, ma facciamo finta che il suo editore abbia 6 milioni di euro e fino a 5,4 non paga niente. Per 6 milioni di euro, sa qual è questa grande patrimoniale per cui piangerà il giorno dopo? Parliamo di 6.000 euro. Io credo che potrebbe permetterselo una persona che ha più di 6 milioni di euro di patrimoni. Allora, io intanto vorrei smitizzare, diciamo, questa discussione sul ceto medio. Certo, la tassa patrimoniale può essere un po' più pesante per i 2.300 individui, che non sono pochi, che hanno più di 100 milioni di euro di patrimoni. A presente, cosa vuol dire 100 milioni di patrimoni? Che di solito sono rendite che, come lei sa, vengono tassate al 26% e non come lei i suoi redditi a più del 50%, ma parliamo quei 79 persone che hanno più di 1 miliardo di euro di patrimoni. Allora io lo dico mediamente: Giovanni Ferrero, Giorgio Armani e quindi i suoi eredi, Leonardo Del Vecchio e la sua famiglia, Passina, Landini Aleotti, ma mi dica anche i nuovi, i De Vasini, me ne dica un altro. Quando si dice: oddio, ma i miliardari rischiano di andarsene via dal paese, ma lei sa quali sono le residenze fiscali legali delle loro aziende e anche loro? Ferrero vive a Bruxelles da un po' di anni, De Vasini, dopo essere stato tanti anni in Svizzera, adesso dove sta? In San Salvador? Lei sa dove è finito? Io, dove devono scappare? Su Marte? Vogliono fare gli alieni? Lo fanno già, pagano le tasse alla carta, cosa che lei non può fare. Un imprenditore medio paga più IRAP delle grandi aziende, diciamo, italiane. Ma lei lo sa che Stellantis mi dica un altro gruppo, Ferrero, quanto paga di IRAP in Piemonte? Zero. Ma è possibile che la gran parte... Zero da anni, perché è un sistema che ormai è bucato, non so come dire, il pallone è bucato. Noi vogliamo rimettere in campo una partita leale e io le dirò, questa tassa, diciamo, per i milionari è morigeratissima. E anche quando diciamo che bisogna tassare un po' di più l'ereditocrazia, con la mia proposta di aumentarla di 1%, ma lei sa che in Corea, non del nord, del sud, la famiglia Samsung per l'eredità ha pagato il 50% di tasse? Noi stiamo parlando di tasse miserabili del 4-5%, ma di che cosa parliamo? E io lo dico, quando poi c'è da aumentare le tasse alla gran parte degli italiani, non vedo così tanta attenzione. La pressione fiscale è arrivata al 54%, non vedo grandi grandi, diciamo, giornali che dicono: oddio, cosa hanno fatto questo governo? Ma lei lo sa che hanno fatto il cosiddetto cuneo fiscale. E poi col cosiddetto drenaggio fiscale si sono ripresi il cuneo fiscale e ci hanno aggiunto il 15% più o meno medio di inflazione. Ma vogliamo parlare di economia? Ecco, con anche i nostri alleati vogliamo discutere a viso aperto, una soluzione la troveremo. Di sicuro non continueremo a prendere le risorse a chi le paga già, cioè quelli che sono i lavoratori e lavoratrici di questo paese e i pensionati, ricordo.
0: Ecco, probabilmente i vostri alleati saranno sicuramente d'accordo, vorranno solo cambiare nome, perché è una moda tutta italiana, specie in campagna elettorale, cambiare nome alle robe per farle sembrare più carine, no?
1: Ma guarda, facciamolo, ma io sono anche disponibile a togliere le altre tasse patrimoniali. Io non è che voglio tassare due volte le stesse cose. Io penso che chi pagherà, diciamo, questa tassa sulle grandi ricchezze, così la chiamo, è un contributo di solidarietà espansiva, perché le dona una notizia. Non è che quei soldi li togliamo a qualcuno e poi ce li teniamo da parte. Sa che cosa vuol dire una patrimoniale fatta in un modo diverso? Una tassazione di solidarietà espansiva? Vuol dire far arrivare, per esempio, la sanità al 7% del PIL, e quindi vuol dire, per esempio, abbattere magari qualche lista d'attesa. Vuol dire magari far sì che quei 6 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure abbiano un po' di alternativa, no? Perché non tutti hanno la carta di credito, non tutti in qualche modo se lo possono permettere. Penso che questa sia una discussione che ricorda a tutti che parliamo di giustizia e non di vendetta.
0: Grazie, parliamo di giustizia e non di vendetta. Belle parole. Grazie a Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Noi torniamo dopo il brano con l'economista Cazzola e Silvio Lai del Partito Democratico.

0: Buonasera Poletti, Pino D'Alecco. Continuiamo a parlare di patrimoniale, ma nessuno fa mai i conti in tasca della serva. Sembra sempre che manchino i soldi, però sui le tre patrimoniali che comunque noi paghiamo tutti gli anni, abbiamo tre valori che fanno venire i brividi. Abbiamo 23 miliardi di IMU, 9 miliardi di imposta di bollo sui conti correnti, sui deposito titoli, 8 miliardi di bollo auto. Quindi qui il problema non è tanto capire se ci sono o non ci sono i soldi, oppure fintamente pensare a distribuire la ricchezza. Qui bisogna saperla utilizzare, la ricchezza, altrimenti ci ritroveremo l'anno prossimo o tra due anni con gli stessi problemi, perché mancheranno sempre i soldi. Quindi impariamo a usarli bene, e soprattutto quelli che già come patrimoniale paghiamo tutti. Arrivederci.
1: Arrivederci a lei e grazie sempre per partecipare ai nostri dibattiti. Allora Lorenzo Cappadone dalla regia mi dice che abbiamo Silvio Lai, deputato del Partito Democratico, in commissione bilancio. Come la mettiamo con la patrimoniale, Lai? Buonasera anzitutto, onorevole.
2: Beh, intanto abbiamo già detto molte volte che sul tema della patrimoniale il PD ha cose chiare. Non si tratta di mettere tasse a tutti indistintamente, ma di chiedere a quelli che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio di contribuire in maniera proporzionale, in maniera diciamo adeguata al fatto che questo è un paese dove c'è una fortissima ingiustizia e c'è una condizione fiscale che non rende tutti uguali i cittadini. Quindi questa è soltanto una proposta, ma questo non vuol dire essere certamente il partito delle tasse, al contrario, insomma dopo 4 anni il governo Meloni è ormai certificato, e non da noi ma dall'Istat, che le tasse le aumentate, e le aumentate soprattutto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, perché la pressione fiscale non è quella di 4 anni fa, ma è di molto superiore.
1: Senta, e quindi cosa andrete a fare nel concreto?
2: Beh, intanto il primo dato è che il paese per crescere ha bisogno di una politica industriale. In questi 4 anni politiche industriali non ce ne sono state, anzi sono state in qualche modo subite quelle che erano le crisi delle aziende, delle grandi industrie, senza fare niente. La seconda cosa è che c'è un tema di costi dell'energia, perché ci sia una crescita delle imprese, e su questo l'ambito di riferimento non può che essere l'Europa. E al contrario di questa maggioranza del centrodestra, noi guardiamo all'Europa per costruire soluzioni unitarie. E infine un'ultima cosa, se oggi prendiamo due persone che guadagnano 60.000 euro, se uno è dipendente o è pensionato paga il 33% di tasse, se uno invece ha una partita IVA paga il 15%. Ora, sono sempre 60.000 euro, sono sempre diciamo risorse guadagnate, perché c'è questa differenza fiscale. Anche lì serve di nuovo un riequilibrio delle tasse, per consentire a tutti di pagare di meno. Bisogna che chi paga di meno in questo momento paghi di più, leggermente di più, ma paghi, per consentire che questa cosa diciamo sia più equilibrata. Guardi, c'è un dato: soltanto in Italia su 60 milioni di persone 11 milioni pagano i 3/4 delle tasse. Non mi sembra che sia un equilibrio che si possa mantenere. Su questo la destra in questi anni non ha fatto assolutamente niente, ha fatto solo propaganda, ma in realtà non ha fatto assolutamente niente che abbia portato a un risultato.
1: Grazie all'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, buona serata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Buonasera all'economista Giuliano Cazzola. È sempre in vacanza con la nipotina, Cazzola?
3: No, sono tornato a Bologna. Poi i nipotini sono due maschi. Comunque sono tornato a Bologna e vado via sabato, che vado su a Zoc da Vasco Rossi.
1: Ah, però non Pronto. Si fa mancare niente, fa bene.
3: Ma sai, io ho 85 anni, cosa vuole che faccia ormai? Tiro il remo in barca.
1: E il nonno deve fare, il nonno comunque è un grande, Zoc.
3: Certo.
1: Ma questi si schiantano con sta storia della patrimoniale o cosa? Questi del centro-sinistra.
3: Guardi, secondo me fanno poca strada, perché io non ho sentito nessuno esperto che sia d'accordo. E poi mi pare che anche il partito più importante dell'opposizione, che è il PD, faccia un po' meno un po' il camperlaio, no? Nel senso che chiama in causa l'Europa, non solo l'Europa, si rendono tutti conto che il patrimonio, prima di tassarlo, bisogna già trovarlo, e tutti dicono che finirebbe per essere una super tassa chiama in causa l'Europa, non solo l'Europa, si rendono tutti conto che il patrimonio, prima di tassarlo, bisogna già trovarlo, e tutti dicono che finirebbe per essere una super tassa sul patrimonio immobiliare, che è già

0: di avere la ricchezza concentrata molto sugli anziani e di avere quindi anche più morti che nati, si apre una prospettiva in cui diciamo sull'eredità probabilmente una tassazione più allineata con l'Europa potrebbe essere equa, ma cosa vuole? Sono ragazzi, no? Sono ragazzi, no? Parlano. Poi il Landini ha concluso l'assemblea generale, no? Che fa tutti gli anni, e giustamente in questo periodo, peraltro con la coda un po' tra le gambe rispetto all'anno scorso, dicendo che bisogna aumentare le tasse, perché se non si aumentano le tasse non si finanzia la sanità, non si finanzia la welfare. E quando si parla di una pressione fiscale del 43%, bisognerebbe tenere conto che la spesa pubblica sul PIL è del 51%, cioè che lo Stato utilizza per i problemi suoi, i problemi dei cittadini, più della metà della ricchezza nazionale. Quindi evidentemente ci sono, per quanto riguarda la pressione fiscale, alcuni elementi che sono oggettivi, nel senso che c'è stata l'inflazione. Per quanto riguarda l'inflazione, il fiscal drag è stato ridotto solo per fino a 35.000 euro, quindi sui livelli superiori ai 35.000 euro, a parte quel piccolo ritocco dell'aliquota che c'è stato nel bilancio del 2026, non c'è stato. Lo diceva quello che ha parlato prima di lei, no? Che noi abbiamo una situazione nella quale una piccola parte degli italiani, 5 milioni grosso modo di contribuenti italiani, si fa carico dei 2/3 del fisco. Questa è una situazione, mi pare, che è molto squilibrata, e non sarebbe proprio il caso di intervenire su questi che pagano, e anche con una tassa delle tasse, come sarebbe una patrimoniale.
1: Senta, mi sa che ha ragione lei, caro Cazzola, sono ragazzi davvero.
0: Sono ragazzi, sì, sono ragazzi, sì.
1: Senta, le auguro buona serata, ha già cenato?
0: Sì, ho già cenato, perché volevo insomma prepararmi per rispondere a lei, poi spero di vederla in televisione stasera.
1: E mi vede sabato? Pronto? E domenica? Mi vede sabato e
0: solo sabato e domenica. Io vedo sabato e domenica, va bene. La vedrò sabato e domenica.
1: Grazie.
0: Allora.
1: Un cordiale saluto. Lei, grazie Giuliano Cazzola.
0: Anche a lei, Poletti. Grazie.
1: Grazie. Naturalmente grazie anche a tutti voi che ci avete seguito con tanto affetto anche in questa puntata, la 201. Pensate, è un bellissimo traguardo, 201 puntate, 3 ore di diretta e poi il vostro affetto. Ma Giornale Radio è fatta di tante altre trasmissioni. Se non vi piace questa, andate sul sito www.giornaleradio.fm, trovate l'elenco di tutte le trasmissioni, l'elenco di tutti i conduttori, i podcast, la possibilità di ascoltare la radio in diretta, di diffondere questa radio che sta crescendo a ritmi incredibili in tutta Italia, e naturalmente grazie a voi, al vostro affetto, ma grazie anche a chi collabora ai programmi. Allora, tra poco c'è il timone delle 20 con Francesco Massardo, ma questo programma a Italia No Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, hanno collaborato invece Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che oggi è proprio morto dal lavoro, dal caldo. Naturalmente ringrazio anche Giorgio Berselli che collabora e fa da ponte tra una trasmissione e l'altra. Ponte solido, mi sottolineano, e quindi io sono a posto e vi do l'appuntamento a domani.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano

0: Replicanti, Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20.
3: Giornale Radio News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
5: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un sessantenne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bolino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, scenderanno a 2 le città con il massimo allerta, e cioè Catania e Reggio Calabria. Altre 24 avranno il bollino giallo. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
4: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Il 14° emendamento stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione siano cittadini degli Stati Uniti, ha messo in luce il presidente della Corte Suprema John Roberts. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista. Il servizio è di Davide Camera.
6: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica, pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
4: È accusato di omicidio e lesioni personali aggravate Andrea Pellati, il 43enne arrestato nella notte a Reggio Emilia per aver accoltellato a morte nella sua pizzeria il titolare Raffaele Stipa, 67 anni, ferita gravemente anche la sorella. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Pellati, già con precedenti per droga, è entrato nel locale chiedendo l'ennesima pizza gratis. Al rifiuto di Stipa gli si è scagliato contro, uccidendolo. In ricordo della vittima, organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Mondiali di calcio dalle 19 a Dallas, la Norvegia è in campo contro la Costa d'Avorio. Chi vince affronta il Brasile agli ottavi. Nel mirino della Francia c'è il Paraguay, ma prima questa sera c'è da battere la Svezia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
7: Se il mondiale miete le sue prime vittime eccellenti, vuol dire che finalmente entra nel vivo e si fa sul serio. Nella parte sinistra del tabellone, in alto, spicca l'assenza della Germania, fatta fuori a sorpresa dal Paraguay, che apre la crisi di governo sulla panchina tedesca. Oltre alle riflessioni su Nagelsmann, lo storico successo ai rigori dei sudamericani vale ai suoi cittadini un giorno di festa nazionale, ma potrebbe consegnare alla nazionale allenata da Gustavo Alfaro un ottavo altrettanto proibitivo. Alle 23, infatti, la Francia di Mbappé e compagni è attesa dalla Svezia. In caso di successo, i transalpini dovranno vedersela proprio con il Paraguay. Per passare il turno, Deschamps schiera i suoi alfieri migliori, e cioè il solito tridente stellare formato da Dembélé, Mbappé e Barcola, con Olise al supporto. A chiudere la serie aperta da Costa d'Avorio, Norvegia, in campo dalle 19, sarà la sfida tra Messico ed Ecuador. I padroni di casa hanno macinato solo vittorie fin qui e potrebbero incrociare l'Inghilterra agli ottavi. I Tre Leoni domani affronteranno la Repubblica Democratica del Congo.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
10: Eccoci qua, 20.07 di questo 30 di giugno, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la regia di Giorgio Berselli. Questa è la trasmissione che chiude, come ogni giorno, la lunga diretta di Giornale Radio e ci proietta verso il domani. Restiamo insieme fino alle 21. È stata un'altra giornata molto molto calda, ve ne sarete accorti, il ciclone che ha travolto l'Europa occidentale nell'ultima settimana si sta spostando verso Oriente, ma colpisce il nostro paese. Oggi record di città in bollino rosso e anche alcuni morti, 5 secondo l'OMS in Italia in 24 ore, con il caso poi del Ministero della Salute che dice a noi non risultano, però insomma, a prescindere da quale sia la motivazione reale, che il caldo sia fuori controllo è abbastanza evidente. Ci occuperemo anche di questo, ma il caldo dà la testa a tanti nel mondo, evidentemente. Ad esempio Donald Trump poco fa ha elogiato la Cina, dice sono una grande nazione, fin qui come dire può essere un complimento sia da un punto di vista demografico che geografico, ma perché non ha lo ius soli, perché la Corte Suprema americana poco fa ha come dire impedito al presidente americano di muovere passi verso la rimozione del diritto a essere cittadino americano nascendo sul suolo statunitense. Peraltro, chissà, magari qualcuno si sarà offeso, Giorgio Meloni, noi neanche abbiamo lo ius soli, però la grande nazione è solo la Cina. E poi il caso Quirinale, di cui ci occuperemo oggi con Meloni, che ieri ha lanciato, diciamo, La bomba, non sarebbe un tabù avere un presidente della Repubblica di destra. Ha parlato poco fa La Russa, un altro che qualche colpo di sole forse l'ha preso negli ultimi giorni a partire dai commenti proprio sul cambiamento climatico, e dice: Meloni al colle, io la vedo bene a fare tutto tranne che il Papa. E se non altro, un'altra differenza con Donald Trump, che invece il Papa lo avrebbe fatto volentieri, ricorderete. Insomma, sono tanti temi per questa giornata calda, ma che non ci ha fatto mancare nulla da un punto di vista internazionale e interno. Noi siamo pronti a partire e aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622 e poi partiamo anche dalla nostra musica. Il primo pezzo di oggi ci porta verso il Regno Unito, Ed Sheeran su Giornale Radio con Eyes Closed.

0: E allora eccoci pronti a ripartire, 20 e 12 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo e vogliamo partire con la nostra rassegna stampa da una notizia che è una notizia bellissima pur in una tragedia immensa che ci porta ancora in Venezuela per iniziare il nostro racconto. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira in Venezuela dopo essere rimasto intrappolato, ebbene sì, per quasi 6 giorni dopo il terremoto. Il doppio terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese, lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post su X. Il piccolo Kliber Moran, 3 anni, estratto vivo dalle macerie dell'edificio Los Corales Garden, dove era rimasto intrappolato per 6 giorni, trasportato in ambulanza dal personale della zona operativa di valutazione dei danni dello stato di Sucre per ricevere adesso le cure mediche necessarie. È una storia di un miracolo, qualcuno potrebbe, credo, in questo caso utilizzare questa parola senza rischiare di passare per esagerato, in uno scenario molto complesso in cui alcuni sopravvissuti addirittura accusano adesso poliziotti e militari corrotti di aver rubato tutto, vestiti, scarpe, pentole, perfino i bicchieri, accuse contro gli uomini in uniforme aumentate in tutto il paese nelle ultime ore tra chi li accusa di non fare abbastanza per aiutare la popolazione e chi appunto addirittura li accusa di opere di sciacallaggio, mentre purtroppo il conto delle vittime continua a salire. Sale anche quello, con ben altri numeri ovviamente, delle vittime in Europa dell'ondata di calore che non dà tregua in Italia. In realtà bisognerà avere pazienza e resistere ancora qualche ora, poi dovrebbe arrivare con annessi temporali un po' di fresco, si fa per dire, ma oggi è stata una giornata estremamente complessa con vittime, con una piccola querella anche interna tra l'OMS e il Ministero della Salute. Ci ricapitola questa giornata di afa e caldo la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, una prova generale. Così il direttore generale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, definisce le ondate di calore attualmente in corso. A oggi le principali città italiane, 25 in tutto, sono tutte da bollino rosso. Per quanto le temperature siano in graduale abbassamento verso la media stagionale, l'emergenza caldo non è ancora rientrata. Nella giornata di ieri l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore e gli accessi al pronto soccorso hanno toccato numeri record. Il sistema sanitario spagnolo ha reso noto l'inquietante dato complessivo secondo cui 300 mortalità sarebbero state più o meno associate alla canicola di questa settimana. Ma senza le misure di adattamento già operative, il numero dei decessi avrebbe potuto essere superiore anche dell'80%. Insomma, la prevenzione funziona, secondo Kluge, ed è l'unico dato rassicurante di un quadro che rimane da non sottovalutare. L'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale. Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali e isolati, sono crisi ricorrenti che stanno diventando sempre più frequenti, più intense e più prolungate. Per discutere di come questa ondata di caldo sia stata in fin dei conti anche un processo di apprendimento, proprio Kluge ha deciso di convocare lunedì prossimo, 6 luglio, una riunione con i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico degli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella regione europea, si legge ancora nella nota. Trattasi naturalmente di fare i conti con la pressione sui servizi di protezione civile e di emergenza medica, ma anche di come prevedere spazi sicuri per chi è particolarmente esposto alle alte temperature. E poi ci sono i paesi dove il caldo è diventato un ruvido terreno di confronto politico. In Francia, dove per esempio è esplosa una vera e propria querelle sull'uso del condizionatore e le sue implicazioni ambientali, colpa di qualche dichiarazione avventata dell'una e dell'altra parte. Ma il chiasso politico non si ferma certo per qualche grado in più. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci come sempre per la sua copertina. Parliamo anche di calcio, pur prendendola un po' alla larga. Vabbè, ovviamente è in corso il mondiale, stanno anzi giocando proprio mentre vi parlo la Costa d'Avorio e la Norvegia per i 16esimi di finale della Coppa del Mondo. La Norvegia è in vantaggio per 0-1 quando siamo già nel secondo tempo. Ma c'è una notizia che di calcistico a poco, ma che riguarda un calciatore molto noto, che peraltro non ce ne voglia, è anche un po' uno dei principali responsabili se noi al mondiale non ci siamo. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è indagato a Milano per prostituzione minorile, ha ricevuto un invito a comparire per la giornata di venerdì. Si ipotizza un rapporto con una 17enne nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro su una società di eventi di Cinisello Balsamo che avrebbe organizzato serate all inclusive per i clienti VIP nei locali alla moda milanese, ricorderete. Insomma, la faccenda era emersa qualche mese fa, quando ha un protagonista, diciamo così, così famoso, fa il giro del paese, quantomeno. Noi tra poco invece ripartiamo dal Medio Oriente, un'altra giornata abbastanza complessa sul fronte dell'infinito negoziato in corso tra Iran e Stati Uniti. Intanto ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo il Role Model con questo pezzo che si chiama High Hopes 3000.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con il timone delle 20 e ripartiamo dal Medio Oriente, dove forse la notizia del giorno l'ha riferita poche ore fa il New York Times, perché secondo il quotidiano americano l'Oman avrebbe elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto di Hormuz insieme con l'Iran. In poche parole, le navi pagherebbero un pedaggio che sarebbe però su base volontaria, che, come dire, rende il tutto abbastanza incomprensibile, e servirebbe a pagare servizi di navigazione, di sicurezza e servizi ambientali. Un piano già presentato sembrerebbe agli Stati Uniti, che si basa peraltro su un modello già adottato per lo stretto di Malacca e Singapore tra l'Oceano Indiano e il Mar Cinese Meridionale, dove a raccogliere i contributi volontari è una fondazione privata, la Nippon Foundation. Vedremo, insomma, se questa notizia troverà riscontri. Intanto, per un punto su questa giornata di chiasso diplomatico, è con noi Francesco Salesio Schiavi, ricercatore indipendente, collabora con il Middle East Institute Switzerland e scrive per il sito AI Monitor, anche collaborato con l'ISPI e con Pandora Rivista. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: E insomma, ormai non fanno più notizie questo ping pong, diciamo, di presunti accordi, aperture e poi minacce tra l'Iran e gli Stati Uniti. Gli inviati, insomma, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Doha per i colloqui con i mediatori del Qatar, ma pare che dall'Iran non sia arrivato nessuno. Nel frattempo, come abbiamo appena commentato, anche altri paesi interessati decisamente dalla situazione non stanno fermi. Insomma, stiamo entrando in una fase forse decisiva del negoziato, detto che finché c'è il cessate il fuoco lo prendiamo comunque come una buona notizia.
1: Di fatto sì, nel senso, il cessate il fuoco ha avuto il principale merito, appunto, di aver interrotto le ostilità. Siamo comunque in una fase altrettanto delicata, che appunto quella dell'implementazione del memorandum che è stato firmato. È una differenza importante, perché appunto negoziare un accordo e metterlo in pratica sono comunque due processi molto diversi, e gli sviluppi degli ultimi giorni lo dimostrano bene.
0: Ecco, come dire, diciamo che Donald Trump ha parecchie difficoltà interne, poi tra poco parleremo anche delle sentenze della Corte Suprema che non vanno, diciamo, nella sua direzione su tante politiche. Ha il compito, come dire, di tornare a casa con una vittoria. Noi non dubitiamo che la descriverà tale, però qua il punto è, a rigor di logica, se anche si tornasse, diciamo, alla situazione pre-conflitto, sarebbe difficile interpretarla come una vittoria di Donald Trump. Se venisse inserito un pedaggio per passare dallo stretto di Hormuz, sarebbe molto difficile anche per un presidente così fantasioso pensare di essere il vincitore, così?
1: Soprattutto perché è alquanto impossibile ritornare a uno status quo ante. Nel senso, Trump vuole chiaramente qualcosa che possa essere presentato come storico, soprattutto per la sua base interna e per il popolo americano. È chiaro che un semplice ritorno a un accordo nucleare tecnico non sarebbe sufficiente dal suo punto di vista. Ha bisogno di dire di aver ottenuto ciò che altri presidenti non sono riusciti a ottenere, quindi la fine della guerra, la riapertura di Hormuz, la riduzione della minaccia iraniana e magari l'avvio di una nuova relazione con Teheran. Per questo, diciamo, la dimensione simbolica è fondamentale per lui. Come sappiamo, le dichiarazioni pubbliche di Trump, anche quando sono aggressive, servono soprattutto a rafforzare l'immagine di un presidente che negozia da una posizione di forza. Ma come abbiamo visto, si tratta soprattutto di una narrativa che l'attuale amministrazione Trump sta cercando di vendere internamente agli americani, nonostante sia abbastanza chiaro agli occhi di tutti che siamo di fronte a una situazione di sicuramente non di vittoria, ecco. E allo stesso tempo questa retorica può creare problemi, perché appunto obbliga l'Iran a reagire sia in termini di narrativa che a volte anche in maniera attiva, e tutto ciò rende ancora più difficile costruire una fiducia, che è appunto la grande assente nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran negli ultimi anni.
0: Eh sì, è così, diciamo che partono i due paesi da due posizioni molto diverse sul concetto di consenso, ma paradossalmente entrambi ne hanno in questo momento bisogno e la situazione non è semplicissima. Chiuderei sulle novità, ammesso che ce ne siano, insomma, sull'altro accordo, quello tra Libano e Israele. Oggi Netanyahu rivendica di aver messo praticamente a tappeto Hezbollah, dice: abbiamo eliminato in Libano 9.000 terroristi, centinaia di quali nelle ultime settimane. Insomma, si divide un po', diciamo, il mondo degli analisti tra chi lo ritiene un accordo storico che potrebbe davvero essere un campo per la pace o una sorta di resa, diciamo, a Israele, a condizioni comunque non semplicissime per il governo libanese. La verità sta nel mezzo.
1: In parte, nel senso, secondo me la chiave di lettura ideale per l'accordo tra Israele e Libano va letta soprattutto nel tentativo da parte di Netanyahu di districarsi da quello che è stata una delle linee rosse imposte da Teheran nella firma del memorandum con gli Stati Uniti. Di fatto Teheran ha imposto agli Stati Uniti di assicurarsi il ritiro delle truppe israeliane dal Libano nel tentativo di tutelare appunto una delle sue principali alleati ed emanazione appunto nella regione, che è Hezbollah. Di fatto Netanyahu si è infilato nelle zone grigie, nelle zone ombra del memorandum, che di fatto ha un linguaggio molto vago, perché chiaramente, essendo una prima base da cui partire per poi costruire qualcosa di più grande, è fallace su molti aspetti. Netanyahu si è inserito su questa, di fatto stretto un accordo con il Libano con la clausola di un ritiro in seguito al disarmo di Hezbollah, sì, e alla messa in sicurezza del sud del Libano, cosa che noi sappiamo dal punto di vista pratico essere estremamente lontano. Diciamo. Esattamente, soprattutto per lo stato in cui verte tuttora il Libano. Quindi iniziamo che questo è un tentativo di Netanyahu di districarsi e riprendere quello spazio di manovra di cui ha sempre beneficiato e di cui l'Iran ha ultimamente cercato di porre fine, in sostanza.
0: Sì, chiaro, dovrà passare ovviamente dalle forche caudine di un'elezione che si annuncia comunque molto complicata, però questo è, come dire, il piano a lungo termine, è già abbondantemente in campagna elettorale Netanyahu, e la sua campagna, lo sappiamo, la fa soprattutto con la guerra. Io ringrazio molto Francesco Salesio Schiavi per essere stato con noi questa sera per la nostra pagina internazionale. Grazie, una buona serata. Noi tra poco andiamo su altri temi. Intanto qualche accenno a quello che sta accadendo comunque in America, dove ci sono un paio di sentenze importanti della Corte Suprema, e poi entreremo nel nostro paese, dove è scoppiato, insomma, una piccola grande bugna intorno al Quirinale, che potrebbe spostarsi in futuro decisamente verso destra. Rimanete con noi, piccola sosta qui al Timone, torniamo tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inar Cassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti, dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
11: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
10: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Nelle prossime ore serali e notturne avremo di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi, pressoché sereno invece al sud. In giornata, temporali in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: E allora eccoci qua, 20 e 33 di questo 30 di giugno, una buona serata da parte di Francesco Massardo con la regia di Giorgio Berselli, questo è il timone delle 20, andiamo insieme fino alle 21 per concludere un'altra giornata di diretta insieme e poi darci appuntamento a domani. Intanto ripartiamo dagli Stati Uniti, la Corte Suprema ha confermato che tutte le persone che nascono negli Stati Uniti diventano automaticamente cittadini del paese, il cosiddetto Ius Soli. La Corte ha dunque respinto l'ordine esecutivo firmato nel gennaio del 2025 dal presidente Donald Trump, che voleva negare questa possibilità per i figli di immigrati senza permesso di soggiorno. Era una decisione molto attesa, soprattutto da centinaia di migliaia di bambini e bambine che nascono in questa situazione ogni anno, ma anche perché un parere favorevole a Trump avrebbe ulteriormente ampliato i poteri del presidente, ma evidentemente non è andata così. Sappiamo che i giudici hanno votato a maggioranza, nonostante siano teoricamente a maggioranza conservatrice, 5 si sono espressi contro l'ordine esecutivo, 4 a favore, e hanno votato contro l'ordine esecutivo ovviamente i 3 giudici di orientamento progressista, ma anche evidentemente 2 conservatori, di cui una nominata proprio da Trump, Amy Coney Barrett, che evidentemente non era d'accordo con il presidente su questa decisione. A essere dunque in discussione uno dei capisaldi, diciamo, dell'essere americani, l'idea che solo nascere nel territorio americano fa di te un cittadino, che però mal si sposa, ecco, con l'America First di Donald Trump, che gli americani li preferisce possibilmente bianchi e che il 4 di luglio mangino gli hot dog e il barbecue. Però insomma, vedremo come andrà a finire. Peraltro oggi è arrivata un'altra sentenza, diciamo meno importante, che invece va un po' in direzione delle politiche di Donald Trump. In America gli atleti transgender non potranno competere nelle competizioni sportive femminili. Questa è un'altra delle grandi battaglie di Donald Trump, pensate un po' come siamo messi, e va diciamo però nella sua direzione. Noi tra poco ci occupiamo di un altro presidente della Repubblica, diciamo quello italiano del futuro, che secondo Giorgia Meloni potrebbe anche essere di destra. Si romperebbe, dice Giorgia Meloni, un tabù. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza tra poco. Intanto ci ascoltiamo El King su Giornale Radio. Ripartiamo dalla musica, X's and O's.

0: primo presidente della Repubblica, forse direi.
1: Questo decideranno gli italiani con le prossime elezioni. Sarà il prossimo Parlamento a eleggere il presidente della Repubblica.
2: E allora, insomma, l'avete sentito anche ai microfoni del nostro Marco Trombetta, Donzelli andare dicendo una cosa abbastanza ovvia: sarà il Parlamento a decidere il prossimo presidente della Repubblica. Ma da ieri il tema torna di attualità perché Giorgia Meloni ha aperto alla possibilità, lei dice, che possa esserci un presidente della Repubblica di destra. Si romperebbe, dice la presidente del Consiglio, un vero e proprio tabù. Ora, detto che bisogna capire cosa si intende essere di destra, è chiaro che ci aspettiamo tutti che il Presidente della Repubblica non abbia ad esempio problemi a definirsi antifascista, visto che è, come dire, l'incarnazione della Costituzione antifascista del nostro paese. Ma il tema è sicuramente interessante anche per un'analisi più approfondita. In collegamento con noi Marzio Breda, giornalista e scrittore, quirinalista del Corriere della Sera. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
3: Buonasera a voi, grazie a voi.
2: Ecco, come dire, pochi in Italia sanno meglio di lei questi equilibri molto delicati. Glielo chiedo a lei, sarebbe davvero la rottura di un tabù un presidente di destra? Qualcuno arriva a dire che l'abbiamo già avuto in qualche modo.
3: No, io voglio dire una cosa, su questo punto c'è una menzogna, c'è una bugia. Perché, come dire, si rompe un tabù di avere sempre presidenti di sinistra. Allora io chiedo, se uno avesse minimo di memoria, Einaudi, che è il capostipite dei presidenti della Repubblica Italiana, era un liberale. Segni, certo, era un democratico cristiano di destra, Cossiga lo era di destra, Ciampi era l'unico partito nel quale nell'immediato dopoguerra ha militato per 2 anni, era al Partito d'Azione, cioè al Partito Repubblicano. Era comunista, mi chiedo, allora Scalfaro era di sinistra, allora Ciampi appunto anche. Allora diciamo che si parte da, c'è una forzatura già nelle cose in partenza, primo certo. Punto. Secondo punto, una cosa molto sgradevole, è quasi una mezza delegittimazione a Mattarella deve fare ancora 3 anni al Quirinale.
2: Sì.
3: È quasi come darlo già in uscita. È come quando, per esempio, ed è accaduto in un paio di circostanze, un presidente ha un problema di salute, mettiamo una cosa cardiaca, e dico, per fare un esempio, perché mi viene sì. In mente Scalfaro, eccetera, e in qualche modo... lo si depotenzia, capito cosa voglio dire? Qui il settennato si chiude nel 2029, quindi fra 3 anni, è una follia. Certo. Certamente il gioco in corso è questo, è un una mossa d'azzardo, diciamo, per compattare il centrodestra e possibilmente coinvolgere, che questo poi è il gioco che sarà, rendendolo più potabile, anche il generale Vannacci.
2: Sì,
3: ma
2: sì.
3: Quello che c'è surrettiziamente, secondo me, è un modo per proporre il presidenzialismo senza fare la riforma né del premierato né del presidenzialismo. Questo è. La sì. Meloni si è resa conto dal risultato del referendum che agli italiani non piace che sia cambiata la Costituzione e quindi il suo messaggio, mi pare, è: noi ci prendiamo tutto, Palazzo Chigi e Quirinale, poi ce la gestiamo noi, tanto,
2: sì, sì.
3: Tanto più
2: giochiamo nel campo, diciamo, costituzionale, sì, ma la partita, la palla la teniamo noi, diciamo. Questa è la posizione di Meloni. Le posso chiedere? Ecco, perché insomma è evidente che, giustamente lei dice, di certo non abbiamo avuto solo presidenti della Repubblica di sinistra. Se però arrivasse Meloni o La Russa, faccio un paio di nomi, diventerebbero senza dubbio i presidenti più di destra. Sarebbe preoccupante che personaggi che comunque fanno un po' fatica, diciamo, a difendere alcuni valori molto importanti della nostra Costituzione possano occupare, come dire, da questo punto di vista, il posto più prestigioso. Dovremmo esserne preoccupati?
3: potrebbe essere preoccupante oggettivamente, perché fino ad ora noi abbiamo avuto, comunque li si guardasse, dei capi dello Stato che o erano stati membri dell'Assemblea Costituente, mi viene in mente appunto Gronchi, ma per dire anche Scalfaro, oppure avevano una grande storia di battaglie politiche,
2: sì, resistenza anche.
3: Per esempio Pertini. Allora, la differenza, naturalmente mi è venuto in mente il caso di Pertini, che fu eletto con la più larga maggioranza parlamentare possibile, e ovviamente essendo avendo un passato di antifascista, esule, imprigionato, condannato a morte, insomma una grandissima storia di antifascista, Pertini, Almirante ovviamente non lo votò. Però la curiosità è questa, che alla fine, quindi il Movimento Sociale non votò Pertini, però Almirante disse, ha costretto anche noi ad applaudirlo dopo il discorso di insediamento. Questo però presupporrebbe un rispetto anche dell'avversario, che non mi pare si vada in questa direzione. Io credo che anche con questa sortita si va a una estrema polarizzazione del voto. Questo è il punto del voto, perché del voto del prossimo anno. E quindi, anche giocando un po', se vogliamo essere indulgenti, con una sgrammaticatura così istituzionale, già mettendo di mezzo, già sono aperte addirittura così il Toto Quirinale, ma chi potrebbe essere, chi non potrebbe essere. Sì, se poi quale la Meloni dice, rompiamo questo tabù, dipende, perché un conservatore va benissimo, ma qui lei intende un conservatore o intende un nostalgico legato,
2: molti
3: a quella
2: vecchia
3: identità,
2: che intenda se stessa, ecco, per capirci,
3: o no. Questo è il punto, insomma. Poi figure di solito, altrimenti, eletti al Quirinale, magari non erano persone di figure di prima fila, ex presidenti del Consiglio, però erano spesso, quasi sempre, delle figure che avevano avuto incarichi istituzionali, che so, presidente della Camera, presidente del Senato, incarichi già di per sé che impongono
2: illustri,
3: una,
2: diciamo,
3: certa neutralità.
2: Sì.
3: Qui non, l'idea di 3 anni passati a discettare, a fare le quirinarie, a calcolare quale figura possa essere, io credo che, per come si è espressa tante volte la Meloni, miri lei a quel palazzo, perché lei
2: che
3: si vanta sempre di essere la prima donna Presidente del Consiglio in Italia. Figuriamoci se non avrebbe l'ambizione di essere
2: la prima
3: della Repubblica donna, no?
2: Vedremo, insomma, per il momento rimane un tema di speculazioni, però evidentemente la bomba ormai è stata lanciata ed è giusto parlarne. Di questo io ovviamente ringrazio molto per essere stato con noi Marzio Breda, quirinalista del Corriere, insomma uno davvero dei massimi esperti di storia anche del Quirinale. Oggi abbiamo fatto qualche salto anche all'indietro, ma per capire in realtà il futuro. Tra poco vi portiamo invece in Germania, insomma giornata tremenda in Germania, non solo per l'eliminazione clamorosa dal mondiale, ma perché la Volkswagen, vera e propria istituzione tedesca, continua a tagliare posti di lavoro con ordini di grandezza delle decine di migliaia. Intanto ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di questa puntata, è di Sam Fender, poi rientriamo appunto per portarvi ancora all'estero con il nostro Zoom. Questa canzone si chiama The Treadmill e poi rimaniamo insieme in diretta fino alla fine.

0: E allora eccoci qui di nuovo insieme per andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20. Lo facciamo ripartendo dalla Germania, che non sta vivendo ore facilissime. Intanto è stata, come dire, eliminata di nuovo dai mondiali. Ora non siamo nella posizione di dare lezioni ai tedeschi, però è un motivo, insomma, di grande arrabbiatura nel paese. Ci sono temi però sociali molto più importanti: l'attacco di Stade di ieri, di cui vi abbiamo parlato, ma anche la questione Volkswagen, che starebbe valutando un piano di ristrutturazione che potrebbe comportare il taglio di fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale nei prossimi anni, quasi il doppio di quelli comunque già previsti entro il 2030. È un tema che riguarda tutto il mondo, ma soprattutto il paese in cui la Volkswagen diciamo ha lo stesso valore quasi del Presidente della Repubblica. In collegamento con noi Tobias Spiller, giornalista della Frankfurter Allgemeine Zeitung, di cui è stato a lungo capo dell'ufficio di corrispondenza a Roma. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, con che umore si sta svegliando la Germania in questi tempi? Ho fatto la battuta sui mondiali, che però, come dire, sono comunque, si aggiungono, diciamo, uno scenario non semplicissimo. Parlavamo della chiusura, in particolare di 4 stabilimenti già nel medio termine. È la fine di un'era, ma l'impressione è che non si sia preparata quella successiva.
1: In generale, certo, l'idea è anche sul calcio che il mondo è andato avanti sempre più velocemente, e così non si può più dire andiamo avanti noi come prima, tutto andrà bene comunque. Si vede nel calcio che non basta. E poi la Volkswagen è un capitolo certamente complicato, perché è un conglomerato con un sistema di governo complicato, perché sul Consiglio di Sorveglianza stanno anche sindacati come diritto tedesco, e poi c'è il Land della Bassa Sassonia, che è 20%, che è rappresentato anche nel Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe anche poi consentire alla chiusura di fabbriche. E insieme questi due hanno già una maggioranza, e i azionisti principali, questa famiglia Porsche e Piëch, certo vuole vedere più utili e più anche un sistema dove si più competitivi nel futuro, forse, ma così. Chiedere adesso 100.000 posti di lavoro in meno è un inizio della discussione, diciamo. In generale non è facile, perché abbiamo i dazi di Trump che crea grandi problemi, per esempio alla Porsche, alla Audi, che produce finora molto in Messico per portare le cose negli Stati Uniti. Prima funzionava, adesso non più. Poi in Cina, una volta la Volkswagen era l'azienda più grande, e certo la Cina adesso è il mercato di auto più grande, così è il doppio dell'Europa, e così sono cresciuti gli altri, la Volkswagen non
0: e le
1: può
0: vendono
1: meno.
0: Invece che comprarle, certo.
1: Certo, no? Vabbè, la Volkswagen l'anno scorso ha sempre fatto 9 milioni di auto e venduto, certo i margini sono molto più bassi. Un punto importante è certo questo sviluppo troppo lento dell'auto elettrico, perché un po' di anni fa tutti scommettevano sull'auto elettrico, e la politica ci insisteva anche, cambiate il motore dalla combustione all'elettrico e così. Così 5 anni fa la Volkswagen diceva: allora noi, facendo 9 milioni di auto all'anno, dobbiamo cambiare velocemente e avere delle fabbriche, delle piattaforme dedicate solo all'elettrico, e contavano di vendere nel 2025 3 milioni di auto elettrici. Invece sono allora noi, facendo 9 milioni di auto all'anno, dobbiamo cambiare velocemente e avere delle fabbriche, delle piattaforme dedicate solo all'elettrico, e contavano di vendere nel 2025 3 milioni di auto elettrici. Invece sono stati solo 1 milione. Vabbè,

0: Certamente sarebbe stupido chiudere poi le fabbriche dedicate all'auto elettrico, avendoli appena attrezzati, e poi richiuderli. Ma certo, è cominciato un dibattito e questo è necessario, perché altrimenti non si diventa più competitivi, no?
1: È chiaro, come dire, che non è solo, è una grandissima questione economica ovviamente, però non è solo una questione economica, anche per dare un'idea insomma a chi ci ascolta da casa, ma credo lo sappiano, diventa un grande tema politico. La politica come ha reagito a questa notizia delle imminenti chiusure? In realtà poi si è detto sono solo indiscrezioni della stampa, no, commenteremo solo i dati ufficiali.
0: Le chiusure non sono imminenti, così è l'inizio di una discussione, diciamo, ma certo, la Volkswagen ha più di 600.000 dipendenti e poi ci sono anche molti che sono, diciamo, anche viziati, che guadagnano tra 80 e 150 mila euro all'anno e tutti sono abituati a premi annuali di 6.000, 8.000, 10.000 euro. E in questo sistema si deve anche dire non possiamo andare avanti come prima. E qualcuno andrà in pensione anticipata e molti sono già in età avanzata. Dall'altro lato, forse i sindacati anche consentono di avere costi più bassi. La Germania in quel senso sta in quel pericolo che la produzione e anche lo sviluppo delle auto nuove si sposta sempre verso paesi fuori dalla Germania, anche fuori dall'Europa. E questo, se succede, certamente è un danno all'economia tedesca e anche europea, visto che anche ci sono molti fornitori italiani proprio per le fabbriche in Germania. E in questo anche una discussione mi sembra un po' sana, andare avanti a dire come si può rimettere a posto questa macchina di produzione di auto che possa durare un po' di più.
1: Chiaro, insomma è una corsa anche contro il tempo, perché corrono dall'altra parte del mondo e la Germania, che insomma a lungo abbiamo ammirato per essere la locomotiva d'Europa, questa volta sembra avere un po' il motore ingolfato, diciamo così. Io ringrazio molto Tobias Spiller.
0: Grazie
1: per essere
0: voi.
1: Stato con noi, grazie, è una buona serata. È chiaro che non è una notizia che riguarda solo la Germania, evidentemente, ma da lì parte una questione che si fa politica ovviamente anche in Italia. Siamo in chiusura, io purtroppo devo chiudere con un dato aggiornato che non è una buona notizia, però ve lo dobbiamo, che ci riporta in Venezuela. Abbiamo gli ultimi dati aggiornati: 1943 morti, è un bilancio ancora ovviamente provvisorio. Il Ministero della Salute venezuelano parla di oltre 10.000 feriti e di circa 30.000 persone che vivevano nelle zone colpite, quindi sono numeri che purtroppo andranno aumentando, un vero e proprio dramma per questo paese, appunto, che continuiamo ovviamente a seguire, anche se oggi insomma qualche spiraglio di buona notizia è comunque arrivato. Siamo appunto in fondo, vi ricordo che il timone riparte già da domani mattina, dalle 6 alle 7 c'è il direttore Daniele Biacchessi che apre la giornata, poi alle 13 l'edizione di metà giornata con Paolo Sergio. Noi ci sentiamo dalle 20 alle 21 per concludere un'altra giornata insieme. Fatemi ringraziare in chiusura la squadra del timone delle 20, il prezioso lavoro in redazione di Michele Ceci, l'ottima regia di Giorgio Berselli. Grazie anche a tutti voi come sempre per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, ci sentiamo domani, voi passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese, per aiutarci a conquistare il cosmo.

0: Cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura, novità sull'inchiesta Escort a Milano. Il calciatore dell'Inter, Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di reato di prostituzione minorile. Nella giornata di oggi, come riporta Repubblica, gli è stato notificato un avviso di garanzia. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti. L'ipotesi investigativa si basa sul presunto coinvolgimento di Bastoni con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
5: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
4: Dall'opposizione la leader Dem Elly Schlein replica così.
6: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere. È il Quirinale. Vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi.
4: E sul nodo delle preferenze è in corso un vertice dei leader del centrodestra. A distanza di 6 giorni dalle scosse di terremoto che hanno distrutto Caracas, in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, e quando la speranza sembrava essere svanita è avvenuto l'impensabile. Lieber Moran, bimbo di 3 anni, è stato estratto vivo tra i resti di un edificio. Le operazioni di recupero sono state condotte dalla missione di soccorso Giordana. Siamo adesso alla cronaca italiana. Un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Treviso, è stato trovato steso a terra privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava. Poco dopo è morto nonostante i soccorsi. L'operaio stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Siamo al calcio. Multa da 20 milioni, 6 più 14 di condizionali e 3 anni in regime di settlement agreement. E questo è il risultato dell'accordo che la Juventus ha concluso in serata con la UEFA per non aver rispettato il fair play finanziario. Multa della UEFA anche ad altri club europei come il Newcastle. È tutto, alla prossima edizione.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
9: Per migliaia di anni la medicina tradizionale cinese ha descritto l'esistenza di percorsi e connessioni all'interno del corpo umano che non trovavano riscontro nell'anatomia insegnata nelle università occidentali. Per questo l'agopuntura è stata a lungo considerata una pratica ai margini della medicina scientifica, guardata con interesse da alcuni e con scetticismo da molti altri. Negli ultimi anni però le neuroscienze hanno iniziato a chiarire come la stimolazione di specifici punti del corpo possa influenzare il sistema nervoso, la percezione del dolore e numerose funzioni biologiche. Nuove ricerche poi stanno portando alla luce strutture anatomiche e sistemi di comunicazione dell'organismo finora poco conosciuti, riaprendo interrogativi che fino a poco tempo fa sembravano appartenere soltanto alla storia della medicina orientale. Un duro colpo allo scetticismo della medicina occidentale oggi arriva da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR di Milano, che insieme ai colleghi dell'Università Vita Salute dell'Istituto San Raffaele hanno fornito nuove evidenze scientifiche a sostegno dell'efficacia dell'agopuntura, in particolare nel trattamento del dolore. La ricerca riguarda lo Zenfa, Il termine cinese che indica l'agopuntura, una pratica terapeutica che vanta oltre 5.000 anni di storia, ma che continua a suscitare interrogativi nel mondo della medicina occidentale. Per i vostri messaggi e le vostre domande, 334 11 11 622, io sono Vicky Mangone e questo è Check Up. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Per molto tempo il confronto tra medicina occidentale e medicina tradizionale cinese è sembrato destinato a rimanere su binari paralleli. Da una parte la ricerca scientifica, dall'altra una pratica millenaria basata su concetti spesso difficili da interpretare con gli strumenti della biologia moderna. Oggi però nuovi studi stanno cercando di colmare questa distanza, individuando meccanismi biologici che potrebbero spiegare, quantomeno in parte, fenomeni osservati da secoli. Un percorso che non riguarda soltanto l'agopuntura, ma il modo stesso in cui la scienza affronta conoscenze nate in epoche e culture molto diverse. Buon pomeriggio al dottor Carlo Maria Giovanardi, presidente della FISA e dell'AMAB, l'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. È stato referente anche per l'inserimento dell'agopuntura nelle linee guida ufficiali per la terapia del dolore dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Giovanardi, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Per molti anni l'agopuntura è stata considerata una pratica priva di solide basi scientifiche. Cosa cambia oggi? Qual è la novità emersa con questo studio? Prego.
1: Sì, la sua introduzione è stata perfetta, nel senso che l'agopuntura ovviamente si è sviluppata diversi secoli fa in una zona molto lontana dall'Europa o dal mondo occidentale, e quindi si è sviluppato con un linguaggio che era dell'epoca, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E a partire però dagli anni 70 sono cominciate le prime spiegazioni. Le principali furono quelle di scoprire che l'agopuntura innescava dei meccanismi appunto neurofisiologici, in particolare un'azione sul sistema degli oppioidi endogeni. Sono quelle sostanze che principalmente sono conosciute come sostanze antidolorifiche. Poi in realtà col tempo si è visto che i recettori di questi oppioidi non sono presenti, sono un po' ubiquitari, e quindi l'azione del sistema degli oppioidi non ha soltanto un'azione analgesica, ma un'azione anche sul sistema neuroendocrino. Quindi, ed è per quello che quando si fa l'agopuntura, molto spesso il paziente che viene per una patologia, ad esempio dolorosa, faccio l'esempio di una donna che viene per l'emicrania, si accorge che quando l'agopuntura funziona non ha soltanto un'azione solo emicrania, ma ad esempio si regolarizza il ciclo, dorme meglio, va di corpo meglio, ha maggiore energia. Quindi si è visto che l'infissione dell'agula, la stimolazione della acute, diciamo, ha un riequilibrio generale. Questo è la cosa più evidente. In più direi che negli ultimi tempi, con gli studi di risonanza magnetica funzionale, si è visto come l'agopuntura agisca anche attivando aree cerebrali particolari, quindi non possiamo più parlare di un effetto placebo, perché fino adesso molto spesso l'agopuntura era considerato puramente un effetto placebo. Però è anche vero che poi l'effetto placebo esiste in agopuntura, ma esiste in qualsiasi metodica, anche il farmaco che noi prendiamo c'è una quota di effetto placebo, per cui l'effetto di un farmaco, ma di qualsiasi pratica medica, dipende anche dall'aspettativa del paziente, anche da chi esegue una terapia.
0: E quindi, dottor Giovanardi, oggi possiamo spiegare in maniera scientifica l'effetto analgesico dell'agopuntura?
1: Sì, certo. Diciamo, se vogliamo un po' riassumerlo, quando noi abbiamo un dolore, ad esempio, che viene dalla periferia del nostro corpo, questo dolore dalla periferia deve essere reso cosciente a livello cerebrale, no? Noi con l'agopuntura cosa facciamo? Attiviamo vari meccanismi. Uno è un meccanismo nervoso, cioè noi possiamo bloccare questa ascesa del dolore dalla periferia alla zona centrale, e specialmente a livello del midollo spinale, no? Quindi è come se l'impulso elettrico dalla periferia venisse bloccato a livello della colonna cerebrale. Poi abbiamo che cosa? Abbiamo l'attivazione dei meccanismi di filtraggio, cioè noi abbiamo ad esempio delle stimolazioni per cui viene inibito il dolore partendo dal cervello verso la periferia. E in questo il primo meccanismo è il meccanismo nervoso. Poi abbiamo un meccanismo invece di tipo biomorale, che è quello che ho accennato prima, dall'increzione di quelli che sono che sono le sostanze opioidi, le endorfine, le dienorfine, le cefaline, che come ho detto prima non intervengono soltanto nella modulazione del dolore, ma intervengono anche a 360 gradi anche nella regolazione ormonale.
0: Mm-hmm. Però recentemente si è parlato anche dell'identificazione di un nuovo sistema di comunicazione, no? All'interno dell'organismo.
1: Sì, i famosi canali o detti anche i meridiani, no? Che in realtà non sono mai stati dimostrati scientificamente, perché in realtà queste linee del corpo che unisce tanti punti di agopuntura su cui noi agiamo, sono di queste linee che hanno un'azione dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, ed è una connessione che ci permette, ad esempio, se uno ha mal di testa, di mettere un ago nel piede, ad esempio, no?
0: Sì.
1: E questo la nostra medicina fa fatica a capirlo, perché dal punto di vista, diciamo, neurologico, teoricamente non ci sono connessioni di un nervo che dal dito arrivi fino al vertice della testa, no? Però sono questi canali che poi si è visto che invece in realtà quelli che potrebbero assomigliare a questi canali descritti dalla medicina cinese sono questi zone interstiziali, no? Che sono stati scoperti pochi anni fa. Perché pochi anni fa? Perché ci sono delle tecniche adesso in vivo che noi possiamo vedere questi spazi in cui circola questa sostanza che possiamo chiamare prelinfa, no? E fino adesso non l'abbiamo trovati, non l'abbiamo scoperti, perché nel momento stesso che il tessuto veniva fissato e visto a microscopio, questi spazi venivano, praticamente scollassavano. Con queste tecniche invece in vivo riusciamo a vedere questi spazi. Noi in realtà già negli anni 90, non soltanto in Italia ma anche in altre zone, abbiamo provato a iniettare il tecnesio radioattivo, che è un radioisotopo, iniettarlo in un punto di agopuntura o in un punto fuori da un punto di agopuntura, e abbiamo visto che era il tecnesio radioattivo, che è come un tracciante, migrava seguendo quello che è il canale di agopuntura. Poi l'esperimentazione si è fermata lì, perché ovviamente le tecnologie di allora non permettevano di andare a oltre, di andare.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Noi praticamente stiamo scoprendo che le fasce, gli interstizi, sono zone dove praticamente questa, su cui noi possiamo agire con l'agopuntura, insomma, ecco.
0: Quindi insomma stiamo assistendo a una sorta di rivalutazione scientifica di queste intuizioni che sono state sviluppate tanti migliaia di anni fa. Le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Sara da Vigevano, che scrive: soffro di emicrania da quando ero ragazza, le cure mi aiutano ma gli attacchi continuano a tornare. L'agopuntura può essere utilizzata per prevenire le crisi oppure serve soltanto durante le fasi dolorose? Dottor Giovanardi.
1: Sì. Allora, intanto volevo dire che il trattamento dell'agopuntura per l'emicrania è entrata nell'EA, cioè nell'EA nazionale, ma anche soprattutto nel sistema nazionale delle linee guida nel 2022. Allora, l'esempio dell'ascoltatrice è perfetto, perché mentre nell'attacco acuto molto spesso il farmaco può essere un pochino più efficace, nella prevenzione l'agopuntura è molto meglio dei farmaci. Quindi l'agopuntura riduce anche dell'80% quello che è il numero delle crisi e l'intensità. Guarda che abolire completamente un'emicrania non c'è né il farmaco e né agopuntura, però ridurre notevolmente la percentuale degli attacchi e l'intensità del dolore, l'agopuntura è estremamente efficace. Quindi sì, nella prevenzione l'agopuntura, nel momento che c'è l'attacco potrebbe essere utile anche, è molto più utile il farmaco, però ripeto, va valutato caso per caso.
0: Certo,
1: sì. Però la cosa importante che tutti i meccanici devono sapere è che il problema del farmaco, che quando diventa abuso del farmaco, è la causa della cronicizzazione del mal di testa.
0: Ecco,
1: la storia dell'emicrania La storia dell'emicranico è questo, e molto spesso nell'emicranico c'è una grande familiarità, colpisce molto spesso le donne nell'età fertile, quindi nel periodo più importante della loro vita per l'attività lavorativa, riproduttiva e altro, e succede che uno prende il farmaco, sta bene, un altro attacco prende il farmaco, sta bene, poi succede che il farmaco non riesce più a gestirlo,
0: non
1: il
0: basta
1: mal di testa.
0: Più, non è più sufficiente, non fa più effetto.
1: Per cui aumenta il dosaggio e la frequenza del farmaco stesso.
0: Certo.
1: Per cui dopo
0: e succede che un circolo
1: vizioso. Per cui succede che il margine dell'efficacia e gli effetti collaterali cominciano a comparire. È un po' come prende il farmaco e non riesce, non solo non riesce a trattare la crisi emicranica, ma diventa a sua volta causa dell'emicrania, per cui fare un trattamento non farmacologico diventa importantissimo, ed è l'ascoltatrice ha fatto il massimo esempio di integrazione tra quello che è l'agopuntura e la medicina moderna.
0: Allora, dottor Giovanardi, noi ci fermiamo per qualche istante, facciamo una pausa musicale, poi torniamo a parlare di agopuntura perché abbiamo ancora tante cose da dire.

0: stiamo parlando di agopuntura e lo stiamo facendo col dottor Carlo Maria Giovanardi, presidente della FISA e dell'AMAB, l'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. Dottor Giovanardi, in quali applicazioni cliniche l'agopuntura viene utilizzata, diciamo, più frequentemente?
1: Sì, allora, a parte il dolore muscoloscheletrico e dolore neuropatico, che è quello che per cui l'agopuntore è soprattutto conosciuto, vorrei soffermarmi su altre due sì. patologie. Una a supporto del paziente oncologico, nel senso che negli ultimi anni si sta sviluppando molto l'agopuntura, non per la cura del tumore ovviamente, ma certo. per la cura degli effetti collaterali delle terapie, no? E in particolare mi riferisco alla chemioterapia e alla radioterapia. Dov'è che l'agopuntura può essere utile? Anche questa, una di questi trattamenti è inserita nelle linee guida e soprattutto riguarda l'astenia nel paziente oncologico. L'astenia è disturbi principali durante le terapie oncologiche. E poi abbiamo il dolore da inibitori dell'aromatasi, che è il dolore dovuto per le donne operate al cancro al seno o sotto terapia per il tumore al seno. Sono dolori che avvengono durante questo tipo di trattamento farmacologico. Poi abbiamo il trattamento della neuropatia da chemioterapici, un disturbo molto invalidante che consiste nel formicolio, nella alterata sensibilità delle mani e nei piedi, anche questo dovuta alle terapie oncologiche, e la nausea e il vomito, anche questo da chemioterapici. Sono tutte indicazioni.
0: Anche l'insonnia.
1: Sì, l'insonnia e l'ansia anche. Sono tutte queste indicazioni, lo troviamo anche in tutti, diciamo così, nel National Institute of Cancer americano, ma sì. anche, diciamo, a livello di tutti, nella medicina occidentale di tutti i paesi. L'altro invece argomento a cui sono molto affezionato è il trattamento dell'agopuntura durante un percorso di progressione medicalmente assistita. Le problematiche della gravidanza nel mondo occidentale, che le donne spostano sempre più avanti il momento di cercare una gravidanza, e molto spesso in un'età in cui comincia a essere difficoltosa arrivare ad una gravidanza. Bene, si è visto che l'agopuntura ottimizza e aumenta le percentuali di successo delle donne che si sottopongono a una procreazione medicamente assistita. Cosa vuol dire questo? Maggior possibilità di portare a termine una gravidanza e soprattutto di ridurre i cicli di stimolazione ormonale a cui le donne molto spesso si sottopongono. Ecco, quindi esuliamo da quello che è del dolore, ma abbiamo un'azione molto più ampia anche su altre patologie.
0: Messaggi ne arrivano. Dario da Milano, che parla di artrosi alle ginocchia e chiede se l'agopuntura può aiutarlo a ridurre il ricorso ai farmaci o deve essere considerata soltanto un supporto aggiuntivo.
1: Allora, la risposta non si può dare, perché va valutato caso per caso, perché sì. l'artrosi è un processo degenerativo, quindi legato soprattutto all'usura, all'invecchiamento, quindi dipende l'articolazione, e questo vale per qualsiasi articolazione, quindi va valutato caso per caso. In alcuni casi l'agopuntura può essere da sola sufficiente, in altri casi in accompagnamento alla terapia classiche, quindi l'indicazione in linea di massima c'è, però va valutato caso per caso, perché ovviamente dire un'artrosi al ginocchio vuol dire tutto e nulla.
0: Certo, e niente, è vero. Mi incuriosisce molto, scrive Martino da Bologna, mi incuriosisce molto l'agopuntura, ma ho sempre avuto una forte paura degli aghi. Beh, insomma, la paura è una reazione umana. Le sedute sono dolorose, chiede.
1: Guardi, intanto vorrei sottolineare che l'agopuntura è un atto medico, quindi soltanto il medico può praticare l'agopuntura. Il percorso formativo è un percorso triennale dopo la laurea, è stabilito secondo un accordo Stato-Regioni. Questo è il primo dato, anche perché prima di fare l'agopuntura bisogna valutare l'appropriatezza dell'atto, nel senso che non tutte le patologie possono avere beneficio con l'agopuntura. Per quanto riguarda il dolore, gli aghi sono estremamente sottili, è una tecnica che al limite può dare qualche fastidio. Tenga presente che noi facciamo agopuntura anche ai bambini che hanno 6, 7, 8 anni, nel senso che gli aghi molto spesso in questo caso non vengono lasciati in situ, ma viene stimolato il punto, la zona cutanea, e vengono elevati. Ma ripeto, sono rarissimi i casi in cui il paziente non prosegue la terapia perché non tollera gli aghi. Poi c'è gli aghi. Chi soffre di aghi, una fobia degli aghi, ma questo è estremamente raro. Sono 48 anni che faccio questo lavoro, non ho mai avuto nessuno.
0: E non ne ha mai incontrato uno?
1: No.
0: Senta, dottor Giovanardi, ma è vero che c'è chi ha smesso di fumare con l'agopuntura?
1: Questo invece è un mito da sfatare, nel senso che chi pensa di farsi mettere un ago nell'orecchio e smette di fumare, e questo è esattamente non è vero. L'agopuntura ti può aiutare a smettere di fumare, come smetterebbe di fumare anche da solo. Diciamo che l'agopuntura ti aiuta nel caso dell'astinenza, perché si forma una crisi d'astinenza quando uno smette di fumare, no? Quindi è un aiuto. Però se il paziente pensa di delegare questo passaggio all'ago, assolutamente no. Se invece dice, pensa, voglio un aiuto per smettere di fumare, l'agopuntura può essere un aiuto, ecco.
0: Certo, però ci metto del mio e allora funziona. Le chiedo un'ultima risposta molto breve perché siamo in chiusura. Sì. Le chiedo se esistono controindicazioni o situazioni comunque nelle quali l'agopuntura diciamo che non è indicata.
1: Allora, ci sono tante indicazioni che l'agopuntura non è ovviamente indicata, però si parla appunto di appropriatezza, cioè è il medico che deve fare la diagnosi e capire se l'agopuntura in questo caso è possibile farlo o meno. Ad esempio, l'uso di anticoagulanti non è una cosa che ostacola l'utilizzo dell'agopuntura. Questo lo dico perché i pazienti che sono sotto cura in terapia anticoagulante pensano di non poterla fare, invece la possono fare.
0: Bene, la ringrazio molto, lo chiamerò per la mia cervicale, dottor Giovanardi. Grazie.
1: Molto volentieri, grazie a lei, grazie agli ascoltatori e buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a lei, dottor Carlo Maria Giovanardi. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check Up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore avremo tempo di nuovo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutta Italia, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno invece al centro-sud. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi in progressivo aumento, specie sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
0: Torniamo in corsia. Per molti italiani il tracoma è il nome di una patologia poco conosciuta, forse perché appartiene a territori molto lontani da noi. In realtà il tracoma era storicamente diffuso nel sud Italia e nelle zone costiere, ma è stato debellato grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, portando la situazione attuale a 0 casi autoctoni. Possono però verificarsi sporadicamente casi isolati in pazienti provenienti o di ritorno da aree del mondo in cui il tracoma è ancora endemico. Parliamo di un'infezione batterica degli occhi che continua ancora oggi a rappresentare una delle principali cause di cecità evitabile nel mondo. Una malattia si alimenta di povertà, scarsità d'acqua, condizioni igieniche precarie, difficoltà di accesso alle cure, scusate, e profonde disuguaglianze sanitarie. Il tracoma fa parte delle cosiddette malattie tropicali neglette, patologie che interessano milioni di persone ma che ricevono spesso meno attenzione, meno investimenti e meno spazio nel dibattito pubblico rispetto ad altre emergenze sanitarie. Eppure le conseguenze possono essere devastanti. Infezioni ripetute, danni progressivi alla cornea e nei casi più gravi perdita della vista. Negli ultimi anni diversi paesi hanno ottenuto risultati importanti grazie a campagne di prevenzione, antibiotici, interventi chirurgici e programmi di educazione sanitaria promossi anche dall'OMS. Un lavoro che dimostra come la salute degli occhi sia strettamente legata alle condizioni di vita e all'organizzazione sanitaria di un territorio. Questo è il prossimo tema di Check Up. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: salute degli occhi, l'attenzione si concentra spesso su problemi come miopia piuttosto che cataratta o calo della vista legato all'età. Molto meno conosciute sono invece le infezioni oculari, che in alcuni casi possono provocare danni permanenti. Tra queste c'è il tracoma, una malattia infettiva causata da infezioni ricorrenti che può portare a cicatrici della cornea, dolore, persino alla cecità. Eppure tutto può iniziare con sintomi molto lievi, facilmente scambiati per una semplice irritazione. In Italia il tracoma è stato debellato già tra gli anni 50 e 60, ma nel mondo rappresenta ancora un grave problema di salute pubblica. Oltre 100 milioni di persone sono a rischio in 44 paesi, soprattutto in Africa e in alcune aree rurali dell'Asia e dell'America Latina. Ne parliamo con Francesco Martelli, medico oculista e presidente di Amoa Oculisti per l'Africa. Dottor Martelli, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ci dice che tipo di infezione è il tracoma? È una malattia poco conosciuta in Italia, ormai non esiste più, ma invece è ancora molto diffusa in diverse aree del mondo.
1: Allora, il tracoma è una delle malattie infettive più antiche conosciute dal genere umano. E in Italia i primi segnali si hanno al tempo delle crociate. Sembra che San Francesco in primis sia stato affetto da tracoma. È la principale causa infettiva di cecità al mondo. È contagiosa ed è diffusa soprattutto nelle comunità più povere al mondo e colpisce soprattutto i bambini. Poi la mosca, che è il veicolo principale, è una mosca che si sviluppa e riesce a trasportare l'agente infettivo in determinate condizioni climatiche o di igiene ambientale.
0: Oppure si tratta di una patologia che, se diagnosticata, se curata per tempo, in realtà può essere contrastata efficacemente, no, dottor Martelli?
1: Sì, infatti in Italia tutti i neonati viene fatta una profilassi con le goccine alla fine quando nascono, e alla fine l'agente infettivo è poi sempre quello. E gli antibiotici, noi sappiamo benissimo che costano poco, e la strategia di contrasto sono soprattutto gli antibiotici generali, perché sono più facili da dare e danno una copertura completa, però con pochissimi euro si riesce a salvare le persone dalla cecità fondamentalmente.
0: Perché i bambini risultano tra i soggetti, diciamo, più esposti all'infezione? Non dipende dal sistema immunitario, dipende dalle condizioni igienico-sanitarie o anche dal sistema immunitario?
1: No, dalle condizioni igienico-sanitarie, tanto è vero che fazzoletti, asciugamani, dita sono poi il principale veicolo da persona a persona, da infezione da un occhio all'altro o di reinfezioni, anche perché il tracoma è una malattia infettiva, però sono le ripetute infezioni che generano queste cicatrici che piano piano girano le ciglia in dentro, che sono poi il vero responsabile della cecità o del calo visivo.
0: Senta, quali sono i sintomi iniziali che non dovrebbero essere sottovalutati? Cioè, i primi segnali, no? Possono sembrare quelli di una banale irritazione, poi invece?
1: E poi sono il rossore e soprattutto la sensazione di corpo estraneo e le secrezioni che rimangono attaccate alle ciglia o in mezzo agli occhi. E quando non si risolve la congiuntivite, che alla fine è una congiuntivite, dopo una settimana, 10 giorni, 15, bisogna sempre sospettarla. Poi in Africa è diverso, perché nei paesi rurali ci sono tantissime forme irritative, il sole, la polvere in primis, ed è difficile fare una diagnosi precoce anche per i nostri operatori.
0: Senta, quali altre infezioni oculari ripetute possono provocare danni permanenti agli occhi? Esistono altre patologie infettive che, diciamo, meritano particolare attenzione?
1: Diciamo questo: dalle nostre parti no. In Africa ci sono tante, sono circa 17 le malattie infettive neglette che sono causa anche di cecità. Noi di Amoa abbiamo partecipato in passato a una campagna di profilassi con l'ivermectina per la cecità dei fiumi, l'oncocercosi, che è un vermetto, una filaria, che viene trasmesso. Noi adesso queste profilassi le facciamo agli animali domestici, no? Per la filaria, e lì è causa cecità in tantissime persone. Io stesso 2 anni fa in Camerun ho visto da uno dei nostri operatori togliere uno di questi vermetti dall'occhio, ha fatto impressione anche a me, ma loro sono bravi e sono esperti, l'hanno visto e l'hanno tolto.
0: Il regista si è messo le mani nei capelli, no? Le dico solamente questa cosa qui, si è impressionato un attimo quando ci ha raccontato questa cosa, dottor Martelli, prego.
1: Mi permetta, mi viene così, mi vengono i brividi, le racconto un altro episodio che mi ha toccato. In Etiopia, nel sud dell'Etiopia, dopo 15 giorni di chirurgia, fuori c'era una giovanetta, avrà avuto 15-18 anni, con un bambino al seno, un occhio già bianco per il tracoma, perché le ciglia le avevano raschiato tutta la cornea, l'altro era in fase iniziale. E l'ultimo giorno l'abbiamo operata perché questa ragazzina sarebbe diventata cieca, e i figli, e perché noi dobbiamo sempre ricordarci anche l'impatto socio-economico di queste malattie, perché quando una persona è cieca non può lavorare, non può badare alla famiglia, e crea sottosviluppo che a sua volta crea la malattia.
0: È chiaro. La prevenzione, come si può fare prevenzione in quei paesi poveri, in quei paesi dove la difficoltà è l'ordine del giorno, dove non c'è niente, dove non c'è igiene, dove non ci sono le cose minime, no, per vivere in maniera decente, pulita?
1: Allora, diciamo che la strategia SAFE dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che col programma Vision 2020 ha deciso di eradicare alcune patologie che danno cecità evitabile. Cosa dice SAFE? S, surgery, quindi avere la capacità di operare le persone cui le ciglia vanno in trichiasi e si girano in dentro. Antibiotics, gli antibiotici, abbiamo parlato prima. Facial cleanliness, igiene del viso, lavarsi la faccia, quindi non fazzoletti, environmental improvement, quindi miglioramento ambientale, pozzi, bagni, igiene, lavarsi le mani.
0: E voi come lavorate? Oculisti per l'Africa, come lavorate nei paesi più colpiti? Quali sono le principali attività che portate avanti sul campo, anche lei personalmente? Allora,
1: noi abbiamo 10 progetti in 8 stati dell'Africa, più abbiamo un progetto molto importante in Italia per l'assistenza ai poveri e i senza tetto e in generale chi non può. In generale noi facciamo appunto programmi di formazione, di allestimento strutture, anche di organizzazione sanitaria, che poi alla fine porta il miglioramento globale della cura, ma fondamentalmente noi facciamo formazione, allestimento e chirurgia diretta. Io stesso partirò a fine luglio per una campagna in Camerun, che sarà la prima settimana nell'estremo nord, uno dei posti più poveri al mondo dove c'è il tracoma, e una settimana nel sud, e lì abbiamo avuto questi due successi, che sono di aver formato 2 dei 30 chirurghi del Camerun. Sono stati formati da noi, sono dei ragazzi bravissimi che operano autonomamente, noi li aiutiamo, siamo i loro papà, diciamo, ma loro sono bravi, capaci a cavarsela, capaci a lavorare, capaci ad operare.
0: È importantissimo formare il personale sul posto, no?
1: Assolutamente. Quella è la nostra principale priorità, e noi appunto sovvenzioniamo anche corsi quando non possiamo farlo direttamente, ma dobbiamo stabilire chi sono quelli bravi, insegnargli e creare nel più breve tempo possibile l'indipendenza delle strutture. Non dobbiamo fare assistenzialismo.
0: Certo che sì. Senta, dottore, ma ci sono stati progressi nella lotta? Adesso stiamo parlando del trachoma, ma avete visto dei progressi? Cioè, l'obiettivo dell'eliminazione di questa malattia, secondo lei, è raggiungibile? È pensabile?
1: Allora, è pensabile sicuramente, e l'obiettivo di quella strategia SAFE è il 2030. In realtà sì. Le condizioni ambientali in gran parte dell'Africa in cui noi andiamo sono molto migliorate. Poi è chiaro che la maggior parte delle popolazioni vivono ancora in ambienti rurali, in case di fango, e quindi l'igiene non è proprio all'ordine del giorno, ma in realtà io vado in Africa da 20 anni e da in 20 anni ho visto un paese che sta avanzando molto. Poi
0: infatti,
1: la povertà,
0: se pensa a 20 anni fa, com'era 20 anni fa, li nota i cambiamenti? Ci sono stati dei cambiamenti?
1: Assolutamente sì, ad esempio il trachoma è diventato per noi un po' più saltuario. E quindi per noi è poi comunque una sfida, perché noi la chirurgia delle palpebre del trachoma qua è rarissimo farla e non siamo sempre tutti bravissimi. Allora, prima facevamo proprio delle formazioni per i medici che andavano perché sapevano di incontrare qualcosa che qui non si incontra e cercavamo di prepararli. Adesso lo facciamo un po' meno, proprio perché in alcuni stati è più presente, in altri meno, però ecco, diciamo in generale meno.
0: Va bene, dottor Martelli, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale, poi torniamo a parlare con lei. Prego.
2: We have dropped them on the IT in the wallet.

0: Il trachoma fa parte delle cosiddette malattie tropicali neglette, un gruppo di patologie che colpiscono soprattutto le popolazioni più povere e più vulnerabili. Malattie spesso legate a condizioni igieniche precarie, difficoltà di accesso all'acqua, scarsa assistenza sanitaria. Negli ultimi anni però diversi paesi, soprattutto nel Nord Africa, hanno ottenuto risultati importanti grazie a programmi di prevenzione, campagne di trattamento antibiotico e interventi di educazione sanitaria sostenuti anche dall'OMS. È un lavoro che dimostra quanto la salute dipenda non solo dalle cure, ma anche dalle condizioni di vita e dall'organizzazione sanitaria di un territorio, vero dottor Martelli? Francesco Martelli, medico oculista, presidente di Oculisti per l'Africa, AMOA.
1: Le malattie neglette appunto rappresentano una delle più grandi sfide globali sanitarie, colpiscono circa 1.600.000 persone, che sono tante, e sono prevalentemente nei paesi poveri, dove appunto malnutrizione e carenze sanitarie ne favoriscono la diffusione. Poi neglette perché ricevono poca attenzione e di conseguenza è difficile poi curarle e prevenirle. Le condizioni di povertà, la mancanza di acqua potabile, di servizi igienico-sanitari sono i principali fattori, e la formazione medica specifica su queste malattie insieme alla scarsa disponibilità di farmaci ne rende difficile il controllo e la prevenzione. Poi l'Africa subsahariana in realtà è molto peggio dell'Africa nord-sahariana dal punto di vista sanitario. Noi spesso vediamo dei viaggi della speranza di personaggi magari importanti e facoltosi che dall'Africa subsahariana vanno prima in Tunisia, Algeria a farsi operare, perché là bene o male c'è un po' più di sanità, e mentre nell'Africa subsahariana ancora c'è un indice di medicalizzazione rispetto ai cittadini veramente minimo.
0: Comunque non c'è dubbio che le malattie neglette restano ancora, diciamo, invisibili anche proprio mediaticamente. Posso farle una domanda, sì, dottor Martelli? Com'è nata la scelta di partire come volontario per lavorare in Africa?
1: Allora, indipendentemente che la scelta nasce facile perché un mio amico di università e specialità è stato fondatore di Oculisti per Africa con una grande sensibilità ben 29 anni fa. Io dico sempre, guardi, non vorrei essere frainteso, si fa per se stessi, per il proprio modo di vedere la vita, perché Oculisti per Africa con una grande sensibilità ben 29 anni fa. Io dico sempre, guardi, non vorrei essere frainteso, si fa per se stessi, per il proprio modo di vedere la vita, perché se si pensa che bisogna fare qualcosa, poi bisogna fare

0: fondamentalmente medici, professionisti sanitari, ottici, quindi tecnici del settore, che dedicano una parte del loro tempo a sconfiggere la cecità evitabile. Quindi non si hanno dei fenomeni, si andiamo gratis in giro per il mondo a cercare di aiutare, non come possiamo, ma come si deve. Ecco, io le ho fatto un po' una sintesi di alcuni pensieri, alcuni principi.
1: Bella filosofia questa, giusta, bella, sana. Dottor Martelli, parliamo di vaccini, parliamo di profilassi preventiva. Esiste? Ci si pensa? Ci si sta lavorando?
0: Diciamo questo, non per il trachoma, ma in generale i vaccini in Africa sono arrivati, ad esempio il Covid, che è stata una pandemia globale. E un po' meno dall'Europa, un po' di più dalla Cina, comunque c'è stata una campagna di vaccinazione abbastanza estesa, quindi loro si sono sentiti abbandonati, ma fino a un certo punto. Ecco. Poi la profilassi vaccinale è una profilassi che si fa dove c'è una medicalizzazione, dove ci sono degli ospedali, e torniamo al discorso di prima, deve essere capillare. E capillare in campagna è sempre un pochino più difficile, però ripeto, più che le vaccinazioni ha fatto il miglioramento della qualità della vita e della qualità dell'igiene.
1: Comunque ribadiamo anche che negli ultimi anni alcuni paesi africani e nordafricani hanno ottenuto risultati importanti contro questa malattia degli occhi, contro questa infezione degli occhi, il trachoma. Voglio girarle, è arrivato un messaggio per lei, dottor Martelli, da Marco. Stima infinita per questo egregio dottore, per quello che fa. Se lo prenda, questo complimento, perché è tutto suo. Se lo merita davvero. Può raccontarci ancora qualcosa? Quando partirà? Quale sarà il suo prossimo viaggio in Africa? Detto luglio? Quindi fra
0: Allora, io
1: poco.
0: andrò a fine luglio, il mio viaggio sarà prima appunto nell'estremo nord del Camerun, dove andrò a inaugurare un servizio di oculistica in un ospedale, pensi, in cui il circa il 20% dei pazienti sono denutriti, uno dei posti più poveri al mondo. E là, da quelle parti opera Emmanuel Grabà, che è un TSO, è un infermiere specializzato, però una persona veramente bravissima. E grazie ai suoi sforzi, ai nostri, diventò il 26esimo chirurgo certificato del Camerun, perché lì, essendoci una grande carenza di medici, alcune figure specializzate possono fare le veci degli oculisti. E un posto veramente poverissimo. Noi ancora oggi aiutiamo Emmanuel per la chirurgia dei poveri, per curare i poveri, e gli doniamo delle attrezzature. Dopo andrò a sud per continuare il percorso formativo alla chirurgia di Lyons, che anche lui è un infermiere specializzato, che abbiamo certificato alla chirurgia 4 anni fa, e Lyons è bravo, cioè 38 anni, ha voglia di imparare, gli abbiamo regalato l'apparecchio per fare la cataratta con gli ultrasuoni. E opereremo insieme un centinaio di persone in una settimana. C'è da lavorare,
1: Ecco,
0: c'è da
1: cioè,
0: lavorare.
1: lei se le gioca così le sue ferie, dottor Martelli. Non va in villeggiatura, va in Camerun a lavorare.
0: Sì, la stagione delle piogge.
1: Le piogge. Buon lavoro e grazie ancora per quello che fa, davvero. Grazie al dottor Francesco Martelli, medico oculista, presidente di Amoa Oculisti per l'Africa. È tutto, check-up finisce qui. Io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italiano Limits. 3 ore da passare con Giornale Radio e appunto con il nostro bravissimo Roberto Poletti. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia.

0: La straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale e il potere del Quirinale dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale. Se fosse approvata la nuova legge elettorale, abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che nasconde il premierato, dice leader pentastellato. Sul nodo delle preferenze in corso un vertice del leader del centrodestra. Cambiamo argomento. In Venezuela sale il bilancio delle vittime, sono 1943, lo ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono oltre 10.000. Si calcola inoltre che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite, che dunque il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa il via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Accordo tra la UEFA e la Juventus, i bianconeri entrano così nel regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme del fair play finanziario, multa da 6 milioni che potrebbero anche diventare 20 in caso di non raggiungimento di determinati obiettivi concordati con la UEFA e che i bianconeri comunque si dicono certi di raggiungere. Sanzionata anche la Fiorentina, che dovrà pagare una multa da 6 milioni. Resta in attesa di decisioni della UEFA invece la Roma, che non cedendo nessun calciatore entro la data odierna non ha rispettato anch'essa il fair play finanziario. I giallorossi sono molto lontani tra l'altro dagli obiettivi di settlement agreement, saranno giudicati entro ottobre. Intanto l'ultima ora di calcio giocato, mondiali in Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio, nei sedicesimi raggiunge così il Brasile agli ottavi. È tutto, alla prossima edizione.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera, puntata 201 di Italia No Limits. Partiamo ovviamente dal grande caldo, perché in Italia 5 morti per il caldo in 24 ore, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi le bizze del tempo, Meloni, le ultime dichiarazioni con un sacco di ospiti e poi Alleanza Verdi Sinistra vuole la patrimoniale nel programma, la vuole scritta bella chiara, e staremo a vedere tanti temi tra poco.

Ve lo ricordo sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm, lì trovate il sondaggio del giorno, le trasmissioni, tutti i numeri utili per entrare in contatto con la nostra radio, potete anche scaricare l'app, è facilissimo. Insomma, però, giornaleradio.fm, il vostro punto di riferimento. Noi questa sera dedichiamo la prima parte della trasmissione proprio al grande caldo, perché i numeri che arrivano dall'Italia e dall'Europa sono impressionanti. Oggi sono 25 le città italiane da bollino rosso, mentre oltre 130 milioni di europei stanno affrontando temperature superiori ai 35 gradi. In Italia nelle ultime 24 ore l'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala, ve lo dicevo prima, 5 morti legate al caldo, mentre i pronto soccorso e i servizi di emergenza sono sotto pressione. L'OMS parla apertamente di una prova generale. Le estati del futuro saranno ancora più difficili. Eppure, mentre il caldo continua a far discutere, già da domani assisteremo a un cambiamento improvviso. L'anticiclone inizierà a cedere e insieme a un primo calo delle temperature arriveranno temporali anche molto intensi, grandine e forti raffiche di vento. In molte regioni sono state già diramate allerte meteo. Insomma, passeremo nel giro di poche ore da un'emergenza all'altra. Poi c'è un altro tema, inevitabilmente politico. C'è chi sostiene che queste siano semplicemente estati, come ce ne sono sempre state, chi invece ritiene che ci troviamo davanti agli effetti di un cambiamento ormai strutturale. E un'ondata di caldo come quella di questi giorni sarebbe stata praticamente impossibile appena 50 anni fa. Oggi eventi di questo tipo sono molto più probabili rispetto anche a 20 anni fa, lo dicono gli scienziati. Intanto si discute anche delle risposte. L'OMS ha convocato per il 6 luglio una riunione straordinaria dei responsabili delle emergenze europei e ricorda che oltre la metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano sanitario completo contro le ondate di calore. In Italia invece c'è chi chiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e chi punta soprattutto su misure di adattamento, dal rafforzamento della protezione delle persone più fragili fino all'aumento del verde urbano, che secondo alcuni studi può contribuire ad abbassare sensibilmente la temperatura nelle città. Ma allora cosa ci aspetta davvero? Questa è soltanto una parentesi destinata a chiudersi nei prossimi giorni o dobbiamo prepararci a un'estate caratterizzata da nuove ondate di caldo estremo intervallate da fenomeni violenti? Quanto dobbiamo preoccuparci? Quali sono i rischi concreti per la salute? Ne parliamo tra poco, dopo il brano, con Flavio Galbiati, meteorologo, e poi andremo alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, andremo a parlare di patrimoniale, perché ne parla una parte importante, decisiva della sinistra, e naturalmente, come sempre, per tutta la trasmissione con voi attraverso il 334 11 11 622.

0: E poi un insulto alla povertà quando giriamo per le nostre città e vediamo i negozi con l'aria condizionata e le porte spalancate, veramente. Intanto bracciante morto nei campi a Mantova, ipotesi malore per il caldo, un uomo di 55 anni marocchino è morto mentre stava raccogliendo le angurie insieme ad altri lavoratori a Borgo Carbonara nel Mantovano. Secondo quanto riferito dai carabinieri, era regolarmente assunto in un'azienda agricola della zona e sarebbe crollato a terra a causa di un malore, e non c'è stato niente da fare. Nel Trevigiano, quindi vi parlavo di 5 morti, qui ve ne sto dando altri in aggiunta. Nel Trevigiano muore un operaio appena uscito dal turno di lavoro oggi pomeriggio, un uomo di 59 anni, residente a Villorba, Treviso, è morto collassando per strada al termine del proprio turno di lavoro. Lavorava in un'azienda cartaria di Susegana, decesso immediato, arresto cardiocircolatorio. E poi a Bolzano, ultimo giorno da Bollino Rosso, a giugno la temperatura è stata di 2,5 gradi sopra la media. A Palermo domani allerta rossa per le ondate di calore. Insomma, è un'Italia che sta affrontando come può questo grande caldo. Ma andiamo subito da Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Allora Flavio Galbiati, che ci attende nelle prossime ore? Facciamo un quadro di tutta l'Italia.
1: Sì, assolutamente. Anticipo una cosa, che questa ondata ha colpito tutta l'Europa, dalla Spagna fino alla Polonia, quindi è stata davvero una cosa eccezionale, storica, e ha trovato gran parte dell'Europa impreparata a questo caldo. Cosa succede? Oggi è una giornata ancora caldissima in gran parte del paese, ci sono temperature per esempio nella Valpadana orientale, in Veneto, in Emilia, anche vicine quasi 40 gradi, quindi temperature elevate. Purtroppo negli ultimi giorni ci sono state temperature molto alte anche di notte, quindi questo ha contribuito notevolmente al disagio, oltre al grande tasso di umidità. Però le cose stanno cambiando, l'abbiamo annunciato da qualche giorno. Domani arriva una perturbazione atlantica al nord, farà sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali. Purtroppo quest'aria più fresca, che si scontrerà con l'aria caldo-umida presente al suolo, potrebbe dare luogo, anzi probabilmente darà luogo in gran parte del nord, a fenomeni anche intensi, quindi forti temporali. Vuol dire che potrebbero esserci raffiche molto intense di vento, potrebbero esserci nubi fragili localmente, potrebbe esserci la grandine. Questo domani quindi al nord, e mentre il centro-sud vedrà ancora soltanto qualche temporale pomeridiano di calore, un po' come è successo in questi giorni, che i temporali così isolati pomeridiani hanno colpito anche le zone interne delle isole. Poi però la perturbazione scivola lungo l'Italia nella giornata di giovedì e di venerdì, quindi giovedì quella più critica per il centro Italia, per l'Emilia Romagna e poi anche per il sud, con questi temporali forti, naturalmente temperature in calo. E poi venerdì soltanto l'estremo sud e la Sicilia vedranno ancora gli effetti, però intanto si sarà decisamente cambiata la massa d'aria sull'Italia, con temperature più vicine alla media e giornate anche ventose, perché questa perturbazione è seguita da venti settentrionali, quindi un po' più freschi, un po' più secchi. Poi successivamente nel weekend il tempo dovrebbe tornare bello dappertutto. Per la verità già dopo domani al nord ci sarà un miglioramento, ma entro il fine settimana alta pressione, questa volta delle Azzorre, tempo stabile soleggiato dappertutto e temperature che tornano un po' ad aumentare, però senza naturalmente valori eccessivi, quindi un fine settimana gradevole.
0: Ecco Flavio Galbiati, ieri sera mentre ero in onda su Milano sì, si è abbattuto un acquazzone durato, una decina di minuti. Ecco, sono anche fenomeni improvvisi, non prevedibili, che arrivano da una parte e poi se ne vanno, spariscono come sono arrivati, e insomma neanche riusciamo a prevederli. Eri sotto l'acquazzone?
1: No, beh, stavo lavorando, però effettivamente ho seguito tutta l'evoluzione di questo fronte temporalesco. Diciamo che sono quelli che noi chiamiamo temporali di calore. Cosa vuol dire? Che non c'è una vera e propria perturbazione, ma l'aria caldo-umida al suolo favorisce la formazione di piccole cellule temporalesche che poi vagano e possono seguire un po' le correnti in quota, un po' vanno dove gli pare, questo è ovviamente un po' un eufemismo, però naturalmente sono molto difficili da prevedere se non pochi minuti o un'ora prima che accadano, però purtroppo non si riesce poi a, come dire, a seguirli e a prevederli nel medio-lungo termine.
0: Quindi le previsioni bisogna ascoltarle sempre, perché se parli di pochi minuti, Galbiati, sono pochi minuti.
1: Sì, sì, assolutamente, non è semplice comunicarlo, però in questi giorni abbiamo sempre detto possibilità di temporali isolati di calore, quindi bisogna mettere in conto questo rischio, che era più alto sulle Alpi, sulle Prealpi, ma era possibile anche in pianura. Ecco, domani invece una situazione diversa, come dicevo, una cosa più diffusa come peggioramento, quindi un po' tutto il nord Italia sarà tra pomeriggio e la sera investito da questa perturbazione. E prudenza, perché si tratterà di localmente di fenomeni davvero molto intensi. Infatti vedo che alcune regioni hanno già emanato un'allerta anche arancione, quindi mi raccomando prudenza nelle giornate di domani per quanto riguarda il nord e successivamente anche il centro-sud.
0: E che Dio ce la mandi buona, che dire. Grazie Flavio Galbiati, meteorologo, buon lavoro.
1: A voi, buona serata, a presto.
0: E avete sentito il nostro meteorologo? Fate particolare attenzione domani, i fenomeni possono essere anche violenti a partire dal nord. Intanto leggevo un'altra statistica che tiene la media dell'ultimo decennio a Roma. Pensate, Roma ha superato i 40 gradi centigradi. Bene, siamo 7 gradi. Io prima mi meravigliavo per i 2,5 di Bolzano. Siamo 7 gradi sopra la media dell'ultimo decennio. È decisamente una roba pesante. Tanto state già mandando i messaggi al 334-11-11-622 sulla patrimoniale, ma ne parleremo nell'ultima parte di trasmissione, perché ripartiamo tra poco dalle dichiarazioni della Meloni, intervistata ieri su Rete 4 a 10 minuti da Nicola Porro.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 22 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo di nuovo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutta Italia, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno invece al centro-sud. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi in progressivo aumento, specie sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Tante voci in arrivo, eccolo qua, il tuo amico e collega Porro è stato osceno sia con le Meloni facendo l'amico e sia con Conte facendo accuse inutili e infondate ancora per l'ennesima volta con il Covid. Chiamiamolo giornalismo, ma sì, ma poi ci saranno anche i 5 Stelle tra i miei ospiti stasera e non solo, gli amici del Fatto Quotidiano, il direttore di Libero, Claudia Fusani, un sacco di gente, dai, restate qui.

0: E ripartiamo da Giorgia Meloni, perché l'intervista concessa ieri a Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 è certamente il tema politico della giornata, perché ci racconta non soltanto ciò che pensa oggi la Presidente del Consiglio, ma quale idea abbia dell'Italia e del centrodestra da qui alle prossime elezioni. Meloni ha toccato quasi tutti i grandi dossier: il rapporto con Donald Trump e con gli Stati Uniti, la guerra in Iran, la legge elettorale, il futuro del centrodestra, Roberto Vannacci, il piano casa, la commissione Covid e perfino il prossimo Presidente della Repubblica. Ma il punto non sono le singole risposte, il punto è il messaggio politico che emerge nel suo insieme. Partiamo dalla politica estera. Dopo settimane di polemiche, Meloni rivendica la propria linea. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Dice di credere in un Occidente unito, ma anche in rapporti fondati sulla franchezza, e risponde a Mark Rutte sostenendo che sui voli partiti dalle basi americane in Italia per il conflitto con l'Iran siano state diffuse informazioni approssimative e facilmente equivocabili. Poi arriva la politica interna. La Premier difende la nuova legge elettorale sostenendo che non serva a favorire il centrodestra, ma a garantire governi stabili e scelti direttamente dagli italiani. Ma subito dopo aggiunge qualcosa che inevitabilmente apre il dibattito. Forse non dovrebbe più essere un tabù avere un Presidente della Repubblica di centrodestra. Per Meloni, chi non è di sinistra non è un cittadino di serie B e ha gli stessi diritti di esprimere il capo dello Stato. E naturalmente si parla anche Roberto Vannacci. Si parla di Vannacci e anche qui la linea sembra ormai definitiva. Per la Presidente del Consiglio, il leader di Futuro Nazionale, nei fatti vota come le opposizioni, attacca il governo come le opposizioni e soprattutto, parole della Meloni, vuole solo distruggere. È un messaggio che arriva poche ore dopo la chiusura pronunciata da Matteo Salvini e sembra allontanare ancora di più qualsiasi ipotesi di ricocitura nel centrodestra. Ma c'è anche un altro elemento interessante: Meloni parla del piano casa, promette i primi risultati entro la fine della legislatura, rivendica la propria idea di salario giusto contro il salario minimo e rilancia il lavoro della commissione Covid, parlando di fatti oggettivamente incredibili sulle mascherine acquistate durante la pandemia. Insomma, è stata davvero un'intervista sull'attualità oppure un discorso programmatico in vista del 2027? Perché molti dei temi affrontati non riguardano soltanto il presente, ma la prossima legislatura, la legge elettorale, il Quirinale, gli equilibri del centrodestra, il rapporto con Vannacci e persino la collocazione internazionale dell'Italia. Ci chiediamo e vi chiediamo: Meloni ha già iniziato la campagna elettorale? La nuova legge elettorale serve davvero a dare più stabilità o rischia di favorire chi ha già il governo? E sul Quirinale, è davvero arrivato il momento di superare quello che la Premier definisce il tabù di un Presidente della Repubblica di centrodestra? Infine, Vannacci è ormai definitivamente fuori dalla coalizione oppure da qui al 2027 la politica potrebbe ancora riservare qualche sorpresa? Voi scrivete, mandate i vostri messaggi scritti e vocali al numero che conoscete, 334 11 11 622. Allora sentiamo cosa ha detto Meloni su Stati Uniti e Trump.
1: Politica estera, la prima cosa che le voglio chiedere è se è diventata anti-americana dopo che hanno detto che lei era inginocchiata da Trump. Se la ricorda?
2: No.
1: Quella battuta?
2: Me la ricordo molto bene. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito, e ha lavorato e continua a lavorare per questo. Dopodiché però i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza, e sono una persona franca. Ero una persona franca ieri, sono una persona franca oggi, sono una persona che non si fa certamente mancare di rispetto da nessuno, come non manca di rispetto a nessuno, però diciamo la mia visione su quello che è necessario per l'Italia non è cambiata.
1: Senta, lei indicava Trump così col ditino come fa normalmente o gli stava raccontando? raccontando qualche cosa.
2: Ma non indicavo, stavo parlando, poi sono una persona che si sa che gesticola parecchio.
1: Va bene, 500 voli, Rutte dice, è il segretario della NATO, Rutte, non è esattamente un giornalista per dire il minimo storico, diciamo, della approssimazione, è una cosa contro l'Italia, cioè, ma come fa il segretario della NATO a dire una cosa di questo tipo che poi voi spiegate in tutte le maniere che si tratta?
2: Il segretario della NATO è stato molto approssimativo, francamente, dopodiché però quel numero che capisco a molti colpisce è, pensi un po', più basso dell'analogo numero del stesso periodo di tutti gli anni precedenti. Cioè, in realtà quei voli sono voli che rientrano nelle normali attività delle basi americane in Italia e noi abbiamo, come avevamo detto che avremmo fatto in Parlamento, abbiamo autorizzato tutto quello che era previsto agli accordi e che non è cinetico, cioè vuol dire che non porta azioni offensive. Quindi
1: ma
2: attività di natura tecnica e logistica e per il resto non siamo andati oltre.
1: Ma il segretario da un numero che tra l'altro non immagino sia un numero pubblico, quello dei voli.
2: Ma guardi, questo penso che la NATO chiaramente monitori le attività di quello che accade nei paesi NATO, che la risposta che mi sono data io non è quello. Ah. È che chiaramente un'informazione data così è un'informazione che può essere male interpretata, come per esempio è stata male interpretata all'inizio anche dalle autorità iraniane, no? Quindi bisogna essere un po' più, come posso dire, cauti, ma l'ho detto al segretario.
1: Ha fatto pace con Macron, come dicono i giornali, o non ci ha mai litigato? Mi risponde diplomaticamente.
2: Non ho mai litigato con Macron, abbiamo anche lì dei rapporti... franchi, delle volte siamo d'accordo, delle volte no, ma è stato un buon vertice quello che abbiamo fatto.
0: Buonasera Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare.
3: Buonasera, buonasera.
0: Che cosa è andato questo in scena ieri da Porro con Meloni?
3: Ma diciamo che c'è un elemento di crisi anche nel tono della voce del premier Meloni, che, come dire, io l'ho detto in tempi non sospetti, è molto tattica, molto brava, ma poco strategica. E questo è un periodo per la politica strategica, per le grandi vedute, per le grandi prospettive. No, non che, intendiamoci, dall'altra parte ci siano degli statisti, perché la Schlein lasciamo perdere. Però noi abbiamo bisogno di un'altra politica, lo dico. L'Italia è un paese in declino economico, sono i dati questi, eravamo la quarta potenza del mondo 30 anni fa, adesso siamo all'ottavo nono posto, tra 10 anni saremo il 24esimo. Le prime tre economie del mondo saranno India, Cina, Stati Uniti, la Germania sarà al decimo posto. Allora il compito della politica, a mio avviso, alla mia età, ho 66 anni, quindi insomma, è quello di impedire o perlomeno di ridurre questo declino. Per fare questo servono alcune cose, un po' di sovranità che non abbiamo, lo si vede dalle discussioni, 500 voli, no, ma sono voli non armati, sono cose che insomma denotano, no, cosa siamo, e quindi maggiore sovranità, maggiore neutralità, perché ormai l'Europa è staccata dagli Stati Uniti, in questa vicenda noi possiamo chiedere la neutralità, noi stiamo raccogliendo le firme per una legge popolare, andate sul... Ministero di Grazia e Giustizia, trovate il link, si può firmare con la carta d'identità, con lo SPID, e la domenica, il sabato ci sono i banchetti in giro per chi non vuole usare lo SPID. Però questa cosa qua che facciamo sulla neutralità dell'Italia darebbe anche fiato all'economia, perché se sei neutrale puoi trattare i dazi con l'America, appunto, senza passare dalla von der Leyen, puoi togliere le sanzioni alla Russia, puoi riprendere il gas a basso costo sempre dalla Russia, a parte che le sanzioni sono sanzioni all'Italia. Poi vediamo cosa sta succedendo nelle politiche europee. Oggi Volkswagen chiude 4 stabilimenti, manda a casa 100.000 lavoratori, e quindi la crisi è tutta chiara. E se noi non capiamo questo, non capiamo che la politica italiana non può ridursi a Vannacci che sostituisce Salvini o che ne so... o il grillino che rientra in campo, tutte stupidaggini che non servono. Noi dobbiamo stabilire invece, questo a mio avviso, una nuova modalità della politica che non è più destra contro sinistra, comunisti, fascisti, tutte queste robe di 80 anni fa. Dobbiamo parlare di un popolo unito sui temi del lavoro, classe media e classe lavoratrice che si battono contro l'alto, popolo contro elite, non più orizzontale destra-sinistra, ma verticale, basso contro l'alto. Credo che questo andrebbe fatto. I politici attuali lo sanno fare, non lo sanno fare, non lo vogliono fare, non mettono manco le preferenze. Quindi, insomma.
0: Grazie Marco Rizzo, Democrazia Sovrana
3: grazie
0: Popolare.
3: Grazie a voi.
0: Noi adesso ci ascoltiamo One Republic, che sono dei cantanti, mica One Republic riferito al nostro paese. Poi di nuovo la Meloni che parla di salario giusto e piano casa, va bene? A tra poco.

0: Io ho guardato un po' i posti dove lei si è presentato, al congresso della CGIL con Bella Ciao, se la ricorda Bella Ciao? Quello della CISL, vabbè, adesso ci va anche quella della UIL, poi mi fa il salario giusto. Per noi liberali, diciamo, di destra, è diventata un po' di sinistra la Giorgia Meloni.
1: Come sono diventata un po' di sinistra? Se vuole che la
0: il salario
1: vuole
0: giusto. Beccana
1: querela stasera, Porro. No, non sono affatto diventata di sinistra.
0: Economia,
1: tra l'altro, mi perdoni,
0: economia,
1: salario,
0: economia.
1: Allora, intanto le devo ricordare che la sinistra è qualche decennio che non si occupa più dei lavoratori, che non si occupa dei salari, che non si occupa della loro stabilità, che non si occupa di migliorare le condizioni dei lavoratori, che non si occupa di avere più lavoratori in Italia. Questo l'abbiamo fatto noi. Lo abbiamo fatto noi con una serie di provvedimenti che stanno dando dei risultati che credo vadano sempre ricordati, perché noi oggi abbiamo record di occupazione, abbiamo la disoccupazione ai minimi, abbiamo il record di donne che lavorano e abbiamo un lavoro stabile che aumenta e un precariato che diminuisce. È il frutto di questo lavoro che abbiamo fatto e che ci ha fatto fare anche il salario giusto. Che dice il salario giusto?
0: Io mi sento male quando sento il salario giusto.
1: Ho capito, però poi se io le dico giusto. Non è di sinistra, lei è d'accordo con me?
0: E me lo dica allora.
1: Allora, qual è la differenza tra il salario minimo e il salario giusto? Che cosa stabilisce il salario giusto? Stabilisce che nessun lavoratore, che dobbiamo fare in modo che nessun lavoratore venga pagato meno di quanto viene previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Quindi qual è la grande differenza se dovessi farlo, diciamo, come vuole lei? Che il salario minimo è un salario con il quale lo Stato impone dall'alto.
0: Pessimo.
1: No? Una cosa a tutti gli altri. Il salario giusto riconosce un lavoro di rappresentanza che viene fatto dalle associazioni che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni che rappresentano i datori di lavoro, e quindi è una cosa molto più liberale, mi perdoni Porro, ma è anche una cosa molto più efficace, perché poi salario giusto significa riconoscere il totale dei diritti che sono previsti all'interno di un contratto, mentre il salario minimo, che è successo quando l'hanno messo in Puglia, e alla fine i lavoratori si sono messi a protestare perché avevano un salario più basso, perché chiaramente rischia di diventare un parametro sostitutivo e non aggiunto.
0: Sa perché? Perché noi siamo sempre fissati con la parola tasse e burocrazia. Su queste cose c'è bisogno di una seconda legislatura per poter fare quello che non si è riusciti a fare.
1: Guardi, sulla burocrazia in Italia c'è bisogno di una decina di legislature. Questo è un altro tema, ma ci stiamo lavorando, e anche qui ci stiamo lavorando ascoltando per esempio le associazioni degli imprenditori, perché poi, Porro, chi vive i problemi nel quotidiano ne sa più di te, e se tu non hai l'umiltà per confrontarti con quelle persone non puoi mai risolvere
0: i
1: problemi.
0: Le manca stare per la strada, nel senso di essere non presidente del consiglio a Palazzo Chigi ai vertici internazionali, no, e non stare su questo mondo qua che lei conosceva prima?
1: No, ci sto molto su questo mondo qua e ci starò ancora di più.
0: Non vorrei essere divocato sulla strada, per carità, che
1: mi
0: qua
1: mi manca. No,
0: scusi, mi sono accorto in ritardo,
1: in effetti.
0: Mi scusi.
1: Era una prego.
0: Quel
1: mi
0: mondo
1: manca
0: lì.
1: Poterlo fare senza tutta l'attenzione che questo determina.
0: È diverso da presidente del Consiglio
1: casi.
0: Arrivare in un posto da leader, certo, di un partito, certo, che dal 3% deve arrivare,
1: sì,
0: al 30%.
1: Assolutamente sì. E ci sono delle volte che tu vai nei posti perché vorresti stare un po' tra la gente e non riesci, perché talmente sei circondato tra chiaramente sicurezza, giornalisti, eccetera, che non riesci a quanto vorresti ad avvicinarti alle persone. Però cerco di sforzarmi, perché per me è importante.
0: Quanto punta il fatto che il piano casa sia attuato, sia visibile alla fine della legislatura? Lei fa la politica, lei deve avere il consenso, e annunciare le cose non vuol dire farle. Il piano casa sembrerebbe ambiziosissimo, però ci vuole tempo.
1: Certo che ci vuole tempo, noi ci siamo dati 10 anni, però io confido che prima della fine di questa legislatura già si vedrà che il progetto sta andando avanti, sia per quello che riguarda le case popolari. Lei sa che noi ci diamo, sì, come obiettivo ristrutturare, diciamo, 60.000 case popolari che esistono ma non si possono assegnare perché non sono a norma, da una parte, ma dall'altra ci siamo occupati di tutto un altro mondo che esiste in Italia, di persone che non sono così tra virgolette povere per accedere a una casa popolare, non sono così ricche per comprarsela sul mercato. Noi cerchiamo di dare una mano con un progetto che ci consente di mettere sul mercato decine di migliaia di case a un prezzo che deve essere almeno del 30% inferiore a quello del mercato.
0: Un prezzo sociale.
2: Vedremo, staremo a vedere, la legislatura finisce tra poco e questa è una di quelle promesse che pesano. Andiamo ad ascoltare le vostre reazioni alla 334 11 11 622, che come sempre è il numero per entrare in diretta nelle trasmissioni di Giornale Radio.
3: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. La Meloni non ha mai smesso di fare campagna elettorale, mai. è sempre sul pezzo, sempre, continuamente, forse è per quello che riesce a rimanere dov'è. E per quanto riguarda Vannacci, le cose cambiano in un minuto in politica, in un minuto. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, stessa cosa, stessa cosa. Se decidono di far cambiare le cose, le fanno cambiare, non ci sarà nessun ostacolo, a meno che le elezioni questa volta non le vince il centro-sinistra. Allora a quel punto si blocca tutto, ma è tutto da vedere. Sicuramente per quanto riguarda la Meloni c'ha le idee molto chiare, non so se dire per fortuna o se dire purtroppo, comunque è così.
4: Beh, forse se la Meloni avesse parlato anche del carrello della spesa, della benzina, dei costi della benzina, dei prestiti, dei mutui e di quant'altro, beh, forse avrebbe fatto bene. Sì, parla sempre delle cose che interessa ai politici, ma non a chi va a votare. Gli interessa che il Presidente della Repubblica adesso non deve essere di sinistra, da quello che dice lei, e non si è capito da quale fonte, insomma, prende questo tipo di informazioni. Allora stiamo dicendo che il Presidente della Repubblica ha detto che il Presidente della Repubblica, questo attuale Presidente della Repubblica, è di sinistra ed è acclarato che sia di sinistra, insomma, ma non mi pare, perché tanto il Presidente della Repubblica, per quello che vedo, non parla, non bipita, non dice mai nulla, sta lì. Va bene, buona serata.
5: Da non meloniano, assolutamente uno dei politici più lontani dalla mia visione dell'Italia, mi chiedo Marco Rizzo col suo zero virgola cosa abbia da insegnare di tattica o strategia alla presidente Meloni. Cioè, veramente quella sicumera di Marco Rizzo è imbarazzante. Se lui avesse gli strumenti tattici e strategici, probabilmente sarebbe lui presidente del Consiglio. Non mi pare che abbia dimostrato tali capacità da poter ergersi a maestro, ripeto, da persona molto lontana dalla Meloni. Ciao Fabrizio Milano.
2: E allora le piacerà di più magari Alessandro Sallusti, che arriva tra poco. Voi prendete nota del numero per dire la vostra, e poi si parla anche di patrimoniale, Alleanza Verdi Sinistra la vuole come scritta nel programma. Tra poco.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto in Venezuela. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio dello stato della Guaira dopo essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese. Lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post social. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
5: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
4: Dall'opposizione la leader Dem Elly Schlein replica così.
6: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi.
4: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Veniamo al calcio giocato con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio nei 16esimi, raggiunge il Brasile agli 8esimi. Gli elefanti dominano il primo tempo, ma al 39esimo Nusa trova una magia per strappare la partita. Anche nella ripresa gli africani spingono e trovano il pari al 74esimo con Diallo. Quando tutto lascia pensare supplementari, arriva il sigillo del solito Holland all'86esimo, che porta dunque gli scandinavi agli 8esimi, dove dicevamo affronteranno il Brasile di Ancelotti dalle ore 23 in campo Francia-Svezia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Eccoci qua, stanno per arrivare un sacco di ospiti.

0: Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale, bentornata.
1: Ben ritrovato Roberto.
0: Che messaggio hai voluto lanciare? Sì, per non dare fastidio ai colleghi.
1: Esatto,
0: la tua proverbiale cortesia e rispetto nei confronti dei colleghi.
1: Mi senti?
0: Eccoti qua. Sì,
1: mi senti?
0: Sì, ti
1: mi senti? Perfetto. Eccomi
0: qua, sento,
1: eccomi.
0: Dimmi
1: tutto,
0: sento.
1: Scusatemi.
0: Allora, che messaggio ha voluto lanciare ieri la Meloni da Porro? Cosa cogli dietro le quinte di questa intervista?
1: Allora, innanzitutto invito sommessamente i tuoi ascoltatori a mettere insieme due cose. Ieri mattina sul giornale La Verità c'era un titolo in prima pagina che diceva: il generale Vannacci suggerisce per la premier Meloni il Quirinale. La sera prima, domenica, un giornalista che molti di voi conosceranno, Giuseppe Cruciani, ha intervistato nel pomeriggio Matteo Salvini, un collega, sì. E la sera ha intervistato Vannacci. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che il messaggio che Meloni ha raccolto da questi indizi è esattamente quello di, appunto, ha fatto una cosa molto furba Meloni ieri, aprire ufficialmente la corsa al Quirinale, che ricorda nel 29, e di farlo rompendo un tabù, che è quello di c'è il Quirinale al centrodestra per la prima volta, senza dire chi. Allora, noi sappiamo, il messaggio è stato doppio, uno a Vannacci, come ho scritto oggi sul mio giornale, e uno a Tajani, il segretario di Forza Italia. A Vannacci perché ha raccolto il suo invito, diciamo così, ora non che Meloni abbia bisogno di raccogliere l'invito di Vannacci, ma sappiamo bene che i sondaggi ci dicono che senza quel partito la coalizione di centrodestra probabilmente non ce la farà il prossimo anno a vincere le politiche, e quindi Vannacci va tenuto dentro in qualche modo, non si sa come, ma va tenuto dentro. E il secondo messaggio è stato dato appunto a Forza Italia, che è recalcitrante a dir poco all'ipotesi che Vannacci possa entrare nel centrodestra, però siccome Tajani è stato, come dire, si è parlato di Tajani come persona che potrebbe andare al Quirinale, ecco che il messaggio è stato doppio. Io questo ho scritto sul mio giornale oggi e tutto torna, insomma, no? Il problema che Meloni ha in questo momento con Vannacci è un problema grosso. Tra pochi minuti comincerà un vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale con le altre forze di maggioranza, ovvero sia perché per esempio Fratelli d'Italia vuole le preferenze, Vannacci vuole le preferenze, Lupi, noi moderati, vuole le preferenze, chi non le vuole sono Forza Italia per l'appunto e la Lega, proprio hanno detto di no in maniera tassativa. Allora, insomma, la confusione è tanta, il problema è molto chiaro, si chiama appunto Vannacci, i sondaggi riservati che Fratelli d'Italia ha danno questa forza politica in crescita, quasi alle due cifre, attualmente tra il 5 e il 6. E quindi c'è una necessità sul tavolo di includere questa forza, che è una forza politica di estrema destra, nazionalista, sessista, omofoba, razzista, tutto quello che uno possa pensare, Novax, eccetera. Io, per carità, legittimo, quindi non dico nulla, ma insomma questo è quando si parla di Vannacci. D'altra parte lui lo dice, lo rivendica. Con me io avrò tutta la feccia, una parola che ha usato lui, una parola orrenda, non credo che le persone che scelgono Vannacci siano la feccia, però lui ha usato questo termine, quindi pensiamoci. Insomma, questo problema è enorme e Meloni ha individuato un modo furbo, sicuramente furbo scaltro, di poter tenere tutto insieme. Lei ha necessità di tenere, quindi il messaggio, per semplificare e rispondere a te,
0: sì.
1: Il messaggio che ha voluto dare è: lei ha bisogno di tenere l'alleanza di centrodestra larga il più possibile, includendo Vannacci. Parlare di Quirinale potrebbe essere un modo per tenere tutti dentro, da Forza Italia a Vannacci. Scusa, ecco, se l'ho presa sembra... l'aria, però te lo volevo, no, no, te lo volevo spiegare. Te, così.
0: Poi ci sei arrivata e mi sembra, sei arrivata al, al dunque, che mi sembra una lettura molto chiara. Senti,
1: no,
0: che
1: ma
0: altro
1: io ti ho voluto dare
0: sulla...
1: questi dettagli. Questi dettagli sul titolo della verità, le interviste di Cruciani, perché insomma sono dettagli interessanti, ecco. Sarebbero, ecco, questi i registi di questa operazione. Ecco.
0: Il dibattito politico su cos'è oggi?
1: Sulla legge elettorale, sulla legge elettorale, perché la cartina di tornasole per tutto questo, che ripeto, è un discorso che guarda al futuro, perché c'è un anno di campagna elettorale, ci sono 2 anni e mezzo prima delle elezioni presidenziali, la cartina di tornasole è la legge elettorale. Quindi ora, ripeto, fra poco si dovranno incontrare, non sappiamo ancora se dal remoto o fisicamente, presumo dal remoto, si incontrano i leader del centrodestra per decidere cosa fare sulle preferenze. Le preferenze sono un nodo chiave, perché Fratelli d'Italia non può rinunciare alle preferenze, sono una battaglia tipica loro, da anni, no?
0: Certo.
1: Però c'ha queste due forze alleate, Forza Italia e Lega, che non le vogliono assolutamente. E quindi è difficile trovare un compromesso su questa cosa, soprattutto quando hai a destra, ripeto, una forza politica, il futuro nazionale, che vuole precedere e sta sfidando la Premier su questo, sta dicendo: ma come? L'hai sempre chiesto, adesso non le vuoi più, qual è il problema? Il problema è che lei non sa come fare a tenere tutti insieme su questa cosa. Quindi è questo, certo. Oggi stiamo aspettando tutti questo incontro, non credo che verrà fuori una soluzione oggi, eh. Si parleranno, proveranno a mettere sul tavolo qualche idea, ma no, hanno ancora una settimana di tempo, perché tanto la legge non andrà in aula, cioè è già andata in aula per la discussione generale, ma si comincerà a votare settimana prossima.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano
1: grazie
0: Nazionale.
1: Grazie a voi buon Roberto, lavoro. Buona serata a tutti, grazie.
0: E per decifrare meglio quello che ci ha raccontato, il retroscena che ci ha raccontato la collega Claudia Fusani, e sentiamo proprio Meloni su legge elettorale, Vannacci e immigrazione.
2: Sulla politica c'è una questione fondamentale: lei vuol cambiare la legge elettorale. La legge elettorale che vuol fare, oggi leggevo Castellani, molto interessante, che la criticava per i motivi per i quali io l'apprezzo. Lei vuol fare una legge elettorale per cui chi vince si capisce la sera stessa, con le soglie. Però c'è un piccolo problema, è che c'è una variabile impazzita anche al centrodestra, che prima non c'era. Impazzita non ce l'ho con lui, ma impazzita rispetto allo standard centrodestra. Il centrodestra prima era fatto da 3 anime, 4 anime, adesso ce n'è una quinta, quella di Vannacci. Non cambia un po' le carte in tavola questa quinta variabile del centrodestra?
3: Allora, guardi, intanto io penso che la politica non sia mai aritmetica, e penso che se provi a fare una legge elettorale cercando di apparecchiarti la situazione che secondo te può essere meglio per vincere, perdi in automatico. Quindi la legge elettorale che diciamo si sta discutendo è banalmente una legge elettorale che non favorisce nessuno, ma che favorisce gli italiani, nel senso, gli italiani scelgono chi vince, e la proposta di, diciamo, non aiuta nessuno da questo punto di vista, ma quello che vince, con un fatto di chiarezza, indicazione del Premier, ok, per esempio, ha i numeri per governare. E infatti da chi viene osteggiata? Da tutti quelli che hanno governato senza maggioranza, aver vinto le elezioni, certo, perché loro vogliono continuare a poter fare i giochi di palazzo, esatto. E questa è la parte buona, e a me quello interessa. Dopodiché la campagna elettorale è un'altra cosa. Per quello che riguarda Vannacci, guardi, io non so che dirle, francamente.
2: Ha chiesto di entrare
3: però
2: in centrodestra,
3: non mi pare che, non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra. Quindi io non vedo grandi differenze, cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, Agruber e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, Agruber, compagnia cantante e Vannacci. Quindi ne prendo atto.
2: Su temi diversi da quelli della sinistra.
3: Su temi chiaramente diversi, e questo, per carità, sono temi ai quali sono molto interessata e sui quali lavoro da diversi anni. Però poi conta, voglio dire, difficilmente tu puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere, no?
2: Il tema sul quale voi state lavorando, secondo il vostro programma elettorale, si chiama immigrazione e sicurezza. E siccome sono cose, però, onorevole Meloni, dobbiamo essere sinceri, che non si risolvono con la bacchetta magica, ma che erano anche i vostri cavalli di battaglia del centrodestra, sono i cavalli di battaglia. Lei capisce che su questi temi è chiaro che c'è uno spazio a destra, che nasce dal fatto che quando tu dici a casa i nostri telespettatori sono arrabbiati per la metto insieme il tema della sicurezza in termini generali, e quindi cercano un nemico che in quel momento un capro espiatorio in quel momento è il governo, cioè esiste questo tema, no?
3: Ma il tema esiste assolutamente, e però non si risolve, voglio dire, con lo faccio io perché sono io, cioè ci si devono dare delle soluzioni che siano efficaci, perché io lo so quanto è difficile governarlo questo tema, e lo so perché nessuno adesso ne parla più perché però quest'anno noi stiamo facendo meno 80% di ingressi di immigrati illegali sul territorio nazionale.
2: E la famosa remigrazione e la remigrazione di
3: per
2: cui...
3: come la interpreto io sono i rimpatri volontari assistiti, già li facciamo, cioè vuol dire io mi metto d'accordo con questi migranti per rimandarli a casa, perché mi dicono è volontario, no, se è volontario mi ci devo mettere d'accordo, ok, lo faccio io, lo fa lo Stato italiano, lo fa l'Unione Europea, lo fa l'UNHCR, lo fanno tutti, quello che riguarda il rimpatrio volontari assistito. Il problema tu ce l'hai con quelli che non se ne vogliono andare, e quelli diventa chiaramente un tantino più complesso. Però se lei guarda ad esempio al regolamento rimpatri, perché mi ha fatto sorridere che sia stato venduto appunto come una remigrazione, quella è la mia remigrazione, perché sono 3 anni che lavoriamo quindi a quel regolamento sui rimpatri che ha approvato l'Europa, perché nessuno ne parla. Però non le sembra che ci sia un approccio un tantino diverso in Europa sul tema dell'immigrazione da quando ci siamo insediati ad oggi?
2: Però che deriva dalla Meloni, deriva dal governo Meloni questo approccio diverso?
3: Io posso dirle solamente questo.
2: Sono resi conto,
3: però le posso dire una cosa. Quando è stato approvato il regolamento rimpatri, il commissario europeo sulla migrazione ha scritto un post per salutare questo risultato e ha messo una foto di lui con me. Secondo lei che cosa vuol dire?
0: E allora la vostra naturalmente al 334 11 11 622. Dopo il brano arriva il collega Alessandro Sallusti, Beyoncé mi sembra che canti.

0: Alessandro Sallusti, direttore di Libero.
1: Buonasera.
0: Non so se hai già un altro titolo pronto per domani, ce lo vuoi anticipare, perché ma io li apprezzo molto i tuoi titoli, qualcun altro no, io molto.
1: Penso che andremo su qualcosa tipo Conte Pinocchio.
0: Perché ti riferisci a quella polemica, insomma, l'esibizione ieri da Porro lascia dei dubbi a Quarta Repubblica di Conte, no?
1: Sì, proprio lì ha detto delle cose che non sono vere, cioè che non corrispondono ai fatti documentali, quindi come dire, prendiamo la palla da Nicola Porro e la mandiamo avanti.
0: Ecco, tra l'altro, io fossi stato un suo consulente gli avrei proprio sconsigliato quel tipo di esibizione, non è uscito bene. Invece come ne è uscita Giorgia Meloni? Cosa voleva dire, a chi voleva parlare, sempre nell'intervista concessa, questa volta 10 minuti, di Nicola Porro?
1: Ma sai, Giorgia Meloni se ha una dote è quella di sapere stare, di essere mediaticamente molto efficace, di avere i tempi televisivi e di sapere stare sul pezzo. Questo credo che solo uno stupido non può riconoscerlo. Ha introdotto nel dibattito un nuovo tema che era così, aleggiava nell'aria ma non era stato mai messo a terra, che è la vera partita politica che è in corso, che è l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, il cui esito sarà determinato dal risultato delle imminenti elezioni politiche. E quindi ha aperto questa discussione dicendo: attenzione, che non è che noi conservatori e liberali non abbiamo il diritto di eleggere il nostro Presidente della Repubblica, non è mai successo, ma potrebbe succedere.
0: Senti, siccome mi vedo che al 334 11 11 622 già mi accusano di attaccare Conte per partito preso, ma salvo che poi avremo i 5 Stelle, però riepiloga per chi non l'avesse capita o se la fosse persa questa vicenda che riguarda soldi pubblici. Cioè in 10 secondi, in un minuto, in due, guarda, un riassunto di questa vicenda.
1: La commissione d'inchiesta parlamentare sul Covid sta accertando una serie di cose molto bizzarre che sono successe sul fronte degli appalti, soprattutto per le mascherine e i respiratori. Commissione di centinaia di migliaia di euro per mediatori che all'epoca gravitavano o erano gravitati intorno all'orbita del Presidente del Consiglio, in particolare attorno a uno studio dove aveva lavorato, uno studio di avvocati dove aveva lavorato in precedenza anche Conte. Nessuno ipotizza al momento reati, ma certo ci sono delle spiegazioni politiche da dare, anche perché la maggior parte di queste mascherine poi sono risultate farlocche, per cui un mucchio di soldi, ma parliamo di miliardi, buttati via con commissioni agli intermediari molto ma molto ma molto alte.
0: Ecco, mascherine farlocche vuol dire che se c'era il Covid che girava e uno se la metteva, essendo una mascherina farlocca, non proteggeva certo dal virus, ecco, tanto per essere chiari.
1: Esattamente.
0: Non è una cosa da poco, poi diventa polemica politica, ma ci sta che bisogna chiarire, sono soldi pubblici, no?
1: Ma io dico che se invece che Conte all'epoca ci fosse stato un premier di destra e dei ministri di destra, io credo che come dire, sarebbe diventato immediatamente uno scandalo nazionale. Siccome non erano ministri di destra, Conte il primo non era di destra, invece si tenta di soffocare l'accertamento della verità, è la solita storia, insomma.
0: Allora, grazie ad Alessandro Sallusti, grazie, direttore di Libero, ti leggiamo ovviamente domani. Intanto vi ricordo il numero per poter intervenire in diretta, che è quello di sempre, 334 11 11 622. Intanto domani allerta arancione, in Lombardia, diramata allerta meteo arancione moderata per rischio di temporali dalla tarda mattinata fino a mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate di piccole e medie dimensioni. La fase più intensa e acuta della perturbazione è prevista nelle prime ore pomeridiane, a partire dalle 13, chiusi i parchi cittadini e le attività commerciali al loro interno. Domani, non sono state sotto gli alberi, insomma, le raffiche di vento a 90 km orari, la manutenzione magari non perfetta e tutto quanto potrebbe far cadere l'albero in testa, attenzione. Intanto una notizia che riguarda Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della polizia del commissariato Mecenate, travolto dal caso dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il capo della polizia Vittorio Pisani lo ha destituito, quindi non è più un poliziotto. Cinturrino è stato espulso dalla polizia con un provvedimento del 20 maggio scorso, che gli è stato notificato in carcere il 22 maggio, e la decisione è giunta al termine di una rapida istruttoria effettuata a livello provinciale, quindi la destituzione che rappresenta la massima sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento della polizia e viene applicata indipendentemente dall'esito del processo penale e prevede il licenziamento in tronco, quindi non è più un poliziotto Cinturrino. Allora, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco arrivano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle ed altri. Vi ricordo che Italiano Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1, è realizzato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con la collaborazione di Lorenzo Cappadone in regia, che gradisce molto che io accetti, che io dica il suo nome, quindi non mi dice neanche di chiudere che c'è l'interruzione delle 18:30, perché gli piace sentire dire il suo nome, Lorenzo Cappadone, e Matteo Respinti in redazione. Adesso devo chiudere.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 34 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani poi tempo soleggiato su tutta la penisola, con cieli poco parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno invece al centro-sud. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi in progressivo aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: I messaggi dietro l'ultimo intervento televisivo di Giorgia Meloni e i messaggi vostri al 334 11 11 622. Tra poco e poi me lo dimenticavo, andiamo a parlare di patrimoniale.

0: E allora Giorgia Meloni, ovviamente intervistata da Porro su Rete 4, ha parlato, l'avete sentito, abbiamo analizzato prima, del Presidente della Repubblica e della Commissione Covid. Sentiamo.
1: Lei ci crede che il Presidente della Repubblica è il sogno proibito dei nostri parlamentari e dei grandi uomini che tessono le file della politica in Italia? Cioè, quello sarebbe il primo Parlamento, se lei vincesse col centrodestra, in cui potrebbe esserci un Presidente non di sinistra. E questo è terribile per l'establishment. Ma è vero?
2: Sì. È vero che insomma è terribile questa eventualità, è terribile per un certo establishment.
1: Non, ma esiste questo establishment?
2: Esiste, guardi. Esiste.
1: Beh, lei arriva là e lo vede.
2: Lo percepisci, diciamo, lo percepisci. Dopodiché però si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la Presidenza della Repubblica, ma dipenderà dagli italiani. Come
1: ultima cosa, noi parleremo anche questa sera a Quarta Repubblica di questa vicenda delle mascherine, ce ne siamo occupati veramente per primi e per lungo tempo. Le mascherine vogliono dire appalti per 20, insomma, più di 20 miliardi, mascherine e dispositivi medici durante un periodo di grande emergenza. Le inchieste giudiziarie hanno archiviato tutti. Cosa c'è dietro a questa storia? C'è una commissione d'inchiesta? Sa, noi siamo un po' fissati qua, diciamo, anche se il confine tra 10 minuti e Quarta Repubblica è netto. Che ne pensa?
2: Guardi, non posso dire io che cosa c'è, ma sicuramente posso dirle che la ringrazio per occuparsene, perché questa è una storia oggettivamente incredibile.
1: Non dica così, perché sennò poi pensano che siamo lanciati, sa che dicono che siamo lo strumento di Fratelli d'Italia sulle mascherine. Io ho preparato un blog per far vedere
2: che dicano che un giornalista che si occupa di una cosa così significativa sia lo strumento di qualcuno, ok? Perché in ogni caso, dai lavori della Commissione Covid emergono delle cose che meritano l'attenzione di un giornalista, Porro? Merita l'attenzione di un giornalista il fatto che si dica che sono state date delle commissioni per milioni di euro di soldi degli italiani per importare con gara diretta dalla Cina mascherine farlocche, mentre c'era gente che stava lì a fare tutti i sacrifici che poteva per salvare gli italiani dal Covid? Lo merita un po' più di Maria Rosaria Boccia, della quale abbiamo parlato per mesi su tutte le prime pagine? Secondo me sì, francamente, e mi stupisce che si possa ritenere di no, mi stupisce moltissimo.
1: Un secondo, qual è la cosa che le manca di più ora che fa il Presidente del Consiglio rispetto alla sua vita precedente? Una sola cosa.
2: Passeggiare in mezzo alla strada senza che nessuno ti guardi.
0: Allora, saluto il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri. Che cosa viene fuori da questa storia delle mascherine? È campagna elettorale? È piena campagna elettorale?
3: Assolutamente, è pienissima campagna elettorale. Il punto è che talvolta entrano in gioco anche le istituzioni, cioè le immagini, una commissione parlamentare che avrebbe dovuto compiere un lavoro di ricerca e di studio da consegnare alle aule perché ci si potesse preparare meglio ad un eventuale, speriamo che non accada mai, pandemia. Quindi anche da un punto di vista legislativo, vi ricordate i DPCM che potevano avere anche dei profili che non erano esattamente aderenti al dettato costituzionale. Insomma, si doveva lavorare perché quello che è accaduto, quella situazione di emergenza, quegli infermieri che si dovevano stringere le calze di nylon alla bocca perché in quei giorni, in quelle settimane non c'erano mascherine, le si faceva con mezzi di fortuna, e invece è diventato una specie di tribunale, un tribunale sommario, un tribunale dove si stanno commentando gli SMS, i messaggi, i documenti, le fatture, come se questo fosse un paese che non ha una magistratura, che non ha una procura della Repubblica, come se questo paese non abbia già fatto tutte le indagini possibili e immaginabili. Le immagini, Giuseppe Conte, il record di denunce che ha preso per aver salvato la nazione in quei mesi là, e tutte quelle denunce sono andate archiviate, no? Non basta, bisogna uccidere l'avversario politico.
0: Senta, cosa ha voluto dire, al netto e al di là di questa vicenda, che messaggi ha voluto lanciare e a chi, Giorgia Meloni, secondo lei, nella sua ultima intervista televisiva, senatore Licheri?
3: Ha scelto una rete compiacente, un conduttore compiacente, con la massima stima da parte mia ad entrambe le due cose. Attenzione, però, certamente una rete amica, un conduttore amico. Io credo che abbia voluto parlare al suo popolo, ha perso dei voti e li vuole recuperare, e quindi ha seguito quello schema che fino adesso per lei ha pagato, contro l'establishment, contro l'Europa, contro tutti. Però io non credo che lunga questo schema possa pagare, perché se dopo 4 anni di governo trovi sul tavolo 200 miliardi da spendere in investimenti, e dopo 4 anni tu arrivi ad essere l'ultima economia in Europa, questo significa una sola cosa: che hai fallito.
0: Grazie al senatore Ettore Licheri, Movimento 5
3: Stelle.
0: Grazie a lei,
3: Polete,
0: sei
3: un piacere, grazie.
0: Grazie a lei. Grazie. Grazie. Allora, sulla questione del Presidente della Repubblica, da ascoltare anche Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che in un'intervista fuori Montecitorio dice: ma è surreale che la sinistra si scandalizzi di questo? Cioè, per anni hanno ovviamente fatto votare presidenti di centrosinistra e andava bene. Sentiamo Donzelli.
4: Ma è surreale che la sinistra si scandalizzi di questo? Cioè, per anni hanno ovviamente fatto votare e votato Presidente della Repubblica di centrosinistra, con origini nei partiti di centrosinistra, e andava bene. Se uno dice, se in Parlamento c'è una maggioranza centrodestra, il centrodestra sceglie il Presidente della Repubblica, è un attentato alle istituzioni. È surreale tutto questo. Stabilire il principio che c'è qualcuno che è figlio di un dio minore, che non può esprimere il Presidente della Repubblica perché l'ha deciso la sinistra, ma non è che poi se ne nascondono o si vergognano, proprio lo rivendicano. Ah, vergogna, la Meloni ha detto che il Presidente della Repubblica può anche non essere di sinistra. Ma vorrei anche vedere, cioè, mi sembra surreale. Però finché sono fatti così, loro contenti loro, noi continueremo a difendere invece la pluralità, le istituzioni per come sono, e per la libertà che chiunque, a prescindere dalle proprie idee, possa concorrere a qualsiasi carica nelle istituzioni, che non ci sia nessuno che per destra o sinistra gli possa essere impedito di accedere a qualsiasi carica. Ma l'abbiamo dimostrato coi fatti. Giorgia Meloni è diventata la prima donna Presidente del Consiglio, e il governo più duraturo della storia d'Italia lo sarà il 4 settembre.
0: Eccoci qua. Intanto Conte, mi convochino subito in audizione Covid, e insomma continua anche questa polemica, ma continuiamo anche noi. Un brano e si torna.

0: E allora, a proposito di Giuseppe Conte, è intervenuto poco fa sulla legge elettorale e dice: governo e Meloni mirano alla Quirinale. Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale. Ma perché lo dico io se l'ha detto Conte? Ascoltiamolo.
1: Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale. Di fatto avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale, adesso abbiamo capito che significava siamo pronti a tutto, anche a trasformare istituzioni democratiche e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l'interesse nazionale.
0: Ecco, Lorenzo Cappadone in regia mi segnala che devo mandare in onda anche alcuni dei vostri messaggi vocali, ascoltiamoli subito, Lorenzo.
2: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompari, è un po' che non ci si sente, come sempre ringrazio per la trasmissione che permette di poter parlare a tutte le persone. Diciamo da quando ci siamo sentiti la mia opinione su quello che viene fatto dal governo e soprattutto dalla Meloni è peggiorato purtroppo, perché dopo tutti questi anni di governo la Meloni continua a essere divisiva come lo era quando era all'opposizione, e questo non fa il bene del paese. Pure il discorso sul Presidente della Repubblica: non può esistere un Presidente della Repubblica di una parte politica, il Presidente della Repubblica è dell'intero paese, come il Presidente del Consiglio non può rappresentare solo una parte del paese, ma deve governare tutto il paese e deve fare un discorso sull'unione del paese e l'unione di intenti. E invece qui si è divisivi, e Pannacci sta dimostrando che c'è chi è più divisivo della Meloni, e questo non porta a risultati, e siamo come siamo messi. Buona serata.
3: Ma ci rendiamo conto della faccia di tolla di Conte? Ma lui ha ancora coraggio di parlare? Dovrebbe sprofondarsi e poi pagare. Invece parla e c'è qualcuno che lo vota ancora. Mi viene da piangere, bisognerebbe andare a piangere a casa perché c'è qualcuno che lo vota ancora. Fate pena.
0: E vabbè, questo non è un giudizio politico, è partigianeria. Saluto. Se ne conservi un po' anche per la prossima ora, quella in cui parlo per bene di patrimoniale. Saluto Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano. Buonasera Luca.
4: Buonasera Roberto, a te e ai tuoi ascoltatori. Buonasera, bentrovati.
0: Ecco, anche a te chiedo il messaggio che ha voluto lanciare Giorgia Meloni, intervistata su Rete 4 da Porro.
4: Allora, secondo me il messaggio era aveva un doppio fine. Il primo, parlare a tutto l'elettorato di centrodestra della serie: ricordatevi del voto utile, nel senso che se rimaniamo compatti e vinciamo le prossime elezioni ci portiamo a casa anche la Presidenza della Repubblica, e questa volta sarebbe un trofeo storico, no? Quindi un modo anche per, diciamo, sì, richiamare, per rinserrare le truppe, secondo me. Però secondo me nel momento in cui, questo è un messaggio che pare anche anti-Vannacci, in parte lo è, paradossalmente nel messaggio c'è anche un riferimento a Vannacci, quasi una mano tesa della serie: se ti dai una calmata e stai con noi, insieme possiamo eleggercelo questo Presidente della Repubblica. Cioè, secondo me, devo dire con grande scaltrezza politica, dote che alla Meloni, diciamo, non manca mai, lei con questo messaggio ha cercato di parlare a due forni diversi, no? Il primo, l'elettorato classico del centrodestra, ma l'altro anche lo stesso Vannacci. È un modo, diciamo, per portare anche la discussione altrove. Secondo me, Roberto, tu sei un uomo di comunicazione, lo sai meglio di me, Meloni ha urgenza di far parlare d'altro rispetto ai guai dei giorni scorsi, non so, Trump, Hormuz, bollette, tutto il resto, e quindi lei giustamente cerca di dettare l'agenda, e c'è riuscita, perché adesso da qui ai prossimi 2-3 giorni parleremo solo di Quirinale. È la mossa di una donna che sa, insomma, il fatto suo a livello di politica e anche di comunicazione, no? E quindi lei giustamente cerca di dettare l'agenda, e c'è riuscita, perché adesso da qui ai prossimi 2-3 giorni parleremo solo di Quirinale. è la mossa di una donna che sa, insomma, il fatto suo a livello di politica e anche di comunicazione, no? Vuole un po' dettare l'agenda.
0: Ecco, e prego, come, prego. Come...

0: Ma è da un po' che lo dice Roberto, no? Se la Meloni vuole chiamare al mio numero, mi chiami. È quasi un'invocazione da parte di Vannacci. Mi pare che Vannacci abbia quasi una certa urgenza di essere chiamato. Forse, ecco, in questo momento è un po' un errore lo sta commettendo lui, perché sembra quasi troppo, diciamo, avere troppo questa urgenza di essere, diciamo, portato al tavolo principale. Questo forse la Meloni l'ha già capito e quindi gioca alla sua maniera. Secondo me la Meloni in questa fase, su questo determinato tema, si sta muovendo bene. Insomma, quando parliamoci chiaramente, quando si tratta di fare il leader di partito, la Meloni sa muoversi. Quando si tratta di giocare nel gioco politico parlamentare, non sa. È stata sempre molto in difficoltà sulla politica estera, perché adesso stanno venendo al pettine tutto, diciamo, una certa ambivalenza che lei ha portato avanti un po' per forza, un po' per volontà, e a un certo punto i conti sono venuti, no? Ha dovuto pagare il conto di questo essere un po' trampiano, un po' europeista, tutte e due le cose non si può essere, e alla fine ha dovuto pagare il conto. Ma quando si torna su temi nazionali e di carattere strettamente politico italiano, la Meloni sa districarsi e quindi ha rilanciato la palla nel campo avversario. Poi tu prima accennavi alla patrimoniale, ripeto, se nel campo avversario parlano solo di primaria e patrimoniale, l'aiutano,
1: devo,
0: no?
1: Devo dire che rilanciano ogni giorno, oggi fra Toiani, insomma, rilanciano ogni giorno sta patrimoniale e sembrano i migliori alleati di Giorgia Meloni, però io penso così, ma non so se anche tu.
0: No, ma non mi sembra, io magari... tu mi dai la possibilità molto gentilmente di esprimere la mia opinione nelle piattaforme a cui lavori e mi dici, e mi hai sentito spesso dire che la patrimoniale secondo me non è affatto una buona idea, perché è aiutare la Meloni, che infatti la cita continuamente. Non credo che sia questo, diciamo, la leva. Io sono dell'idea che invece sia seriamente da porre un tema di progressività fiscale in questo paese, Roberto, nel senso che troppa gente non paga le tasse e alla fine le pagano sempre gli stessi. Questo lo dicono i dati di Banca Italia, non uno al bar. E quindi c'è un tema di progressività fiscale. Credo che questo governo abbia fatto un ricorso eccessivo alle flat tax, gliel'ha detto anche l'Europa, peraltro, qualche settimana fa, facendo presente che il ricorso alla flat tax penalizza troppo i ceti meno abbienti. E questo è un tema, e questo è un tema da porre seriamente, ma rilanciare sulla patrimoniale è una parola che fa paura alla gente, che tra l'altro in sé la patrimoniale ti porta poco o nulla, cioè non è la chiave e soprattutto non è la parola d'ordine in tempi come questi. Io credo che lavoro, sanità, sicurezza, un tema secondo me sul quale il governo ha semplicemente fallito, perché ne ha parlato tantissimo, ha fatto provvedimenti di legge uno dopo l'altro, ma che ci sia un tema sicurezza in Italia non lo può negare nessuno. Ecco, quello è un tema, dovresti essere in caso di elaborare una tua via alla sicurezza, no? Tema cui spesso la sinistra ha abbiurato considerando una cosa di destra. Questo è un altro errore storico, perché la sicurezza riguarda tutti, soprattutto chi sta peggio, quindi anzi è un tema che la sinistra dovrebbe affrontare di petto, con soluzioni serie, non con la rimigrazione di Vannacci, a mio avviso. Tutto qui, questa è la mia visione delle cose.
1: Grazie Roberto, Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Buon lavoro,
0: ciao,
1: a presto.
0: Ciao.
1: Intanto io prima facevo l'osservazione, quando parlavo del grande caldo, che detesto vedere queste attività commerciali, le grandi catene con le porte aperte dentro l'aria condizionata che va a palla, e devono notare, e lo leggevo pochi istanti fa, che proprio oggi il sindaco di Torino Stefano Lorusso ha firmato un'ordinanza con cui chiede alle attività commerciali nei giorni in cui l'ARPA Piemonte segnalerà il massimo livello di disagio da caldo, che è il livello 3, di tenere chiuse le porte quando l'aria condizionata è in funzione. Le porte saranno aperte normalmente per consentire l'ingresso e l'uscita delle persone e per le normali operazioni di carico e scarico delle merci. È una misura temporanea, spiega il sindaco, ma non si può vedere una roba del genere. Quindi meno male che c'è qualche sindaco illuminato come il sindaco di Torino, che fa una bella ordinanza dove impone, invita i negozianti a chiudere le porte quando hanno i condizionatori accesi. I sindaci non è che li mettiamo lì, lo dico sempre, per occuparsi della pace nel mondo, per occuparsi della città, ecco. E quindi bravo sto sindaco di Torino che ha fatto l'ordinanza per chiudere le porte dei negozi. Noi apriamo le porte invece ad Alleanza Verdi.

0: sinistra che ci spiega la sua idea di patrimoniale, l'ha rinunciata oggi Fratoianni, ma prima ascoltiamo le notizie del nostro giornale radio, una decina di minuti e torno con voi. Patrimoniale, quanto mi piace dire la parola patrimoniale.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'inchiesta escort a Milano. Guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. L'accusa è di aver avuto nel 2020 un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza minorenne. La convocazione per l'interrogatorio è per questo venerdì 3 luglio. La giovane, sentita come teste, ha negato però tutto, ma di quella relazione ci sarebbe traccia negli atti dell'inchiesta sulla società di eventi di Cinisello Balsamo, che l'ipotesi investigativa avrebbe organizzato serate cosiddette all inclusive per i clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Dall'estero, chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, dice Trump. La stessa Corte ha invece confermato il divieto voluto dal tycoon per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il Quirinale. Vorrei che si mettesse finalmente ad occuparsi dei veri problemi degli italiani anziché di tenere ostaggio le istituzioni e il Parlamento, dice la segretaria Dem Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Riunione intanto degli sherpa del centrodestra sul nodo preferenze. L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato Italia ed Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo ed afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul nostro territorio. Secondo l'OMS Europa si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia alla quale sarà presente il Ministro della Salute Schillaci. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea. Domani saranno 22 le città italiane da bollino rosso. Siamo al calcio con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si qualifica agli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. A Dallas gli scandinavi vanno in vantaggio nel primo tempo con Nusa. Il pareggio degli ivoriani arriva nella ripresa prima della rete decisiva del solito Haaland a 4 minuti dai supplementari. Dalle ore 23 in campo Francia-Svezia, alle 3 della notte italiana Messico-Ecuador. È tutto, grazie per averci seguito.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco allora la patrimoniale, i vostri messaggi, tutto dopo il brano.

0: Buonasera giornale radio, buonasera dottor Poletti, sono Mabel da Roma e ho ascoltato ieri a 10 minuti di Porro l'onorevole Meloni, la presidente del Consiglio, e non mi è dispiaciuta, devo dire la verità, io non sono una sua elettrice, propengo per altre cariche elettorali, però insomma alcune cose mi ci sono trovata molto molto vicina. E poi una cosa che adoro proprio saperla alla presidenza del Consiglio, perché una donna alla presidenza del Consiglio, indipendentemente dal partito politico che ricopra, penso che sia una bellissima cosa per noi italiani. Grazie, un cordiale saluto.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. E che dire, la Meloni è super abile, però certo con un giornalista così davanti, un intervistatore così, pure mia nonna ne sarebbe uscita bene, pure mia nonna, in carriola per giunta. Ma scusate, lei ha detto delle frasi, lei è bravissima, no? Perché lei dice, io non mi sono mai inginocchiata davanti a Trump, e poi però non per questo io odio gli americani. No, allora tu ti sei inginocchiata a Trump, non eri tu che gli volevi dare il premio Nobel, che è la cosa più ridicola che si possa dire su Trump, non eri tu che eri quasi contenta dei dazi, non eri tu che dicevi a noi italiani che dovremmo ringraziarlo. E per quanto riguarda l'odio verso gli americani, nessuno odia gli americani, anzi, noi li amiamo gli americani perché loro odiano Trump e non glielo vogliono mica dare il premio Nobel. Questo avrebbe dovuto dirgli un vero giornalista, e invece ecco che lei ne esce benissimo. Poi ci vorrebbero mezz'ore per smontare tutte le giravolte che fa la Meloni, però io le faccio i complimenti perché è veramente brava, mente sapendo di mentire, ma lo fa col sorriso sul labbra. Complimenti, ciao.
2: Ciao Silvana, e anche oggi hai vomitato fiele sulla Premier, sei contenta. Torniamo sulla politica italiana con un tema che puntualmente torna ad accendere lo scontro tra destra e sinistra, ve lo dicevo prima, la patrimoniale. Ma attenzione, perché questa volta il dibattito non riguarda soltanto gli avversari politici, riguarda soprattutto il centro-sinistra e in particolare il Movimento 5 Stelle. Perché dentro il Movimento 5 Stelle qualcosa si sta muovendo. Si è appena concluso il percorso partecipativo Nova, il confronto interno con centinaia di delegati e migliaia di iscritti chiamati a costruire le proposte da portare al tavolo del campo largo. E uno dei temi che è emerso con più forza è proprio quello di una tassa sui grandi patrimoni. Giuseppe Conte però continua a muoversi con molta prudenza, non ha mai nascosto i suoi dubbi, teme che una patrimoniale possa rivelarsi inefficace, possa favorire la fuga dei grandi capitali e trasformarsi in un boomerang politico, ma allo stesso tempo non vuole sconfessare una parte importante della sua base, che invece chiede di affrontare il tema della redistribuzione della ricchezza. Ed è qui che nasce il vero nodo politico, perché il movimento cerca una mediazione. L'idea che prende corpo è quella di una cosiddetta tassa di scopo, una patrimoniale limitata ai patrimoni più elevati o con un gettito vincolato per legge, ad esempio alla sanità pubblica, alla riduzione dell'IRPEF o alle politiche per affrontare le trasformazioni del lavoro legate all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. Nel frattempo anche nel campo largo le posizioni restano molto diverse. Alleanza Verdi e Sinistra, con Nicola Frattoianni, dice apertamente che la patrimoniale dovrà entrare nel programma di coalizione. Chiara Appendino rilancia la cosiddetta Millionaire Tax. Pasquale Tridico guarda addirittura una tassa europea del 2 o 3% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Il Partito Democratico resta diviso, mentre Conte continua a cercare, come vi dicevo, un punto di equilibrio. E dall'altra parte il centrodestra coglie l'occasione per attaccare. Maurizio Gasparri sostiene che la sinistra abbia sempre avuto una naturale propensione ad aumentare le tasse, delle tasse, ribadisce il no di Forza Italia a qualsiasi patrimoniale. Roberto Chiuto rilancia invece una proposta completamente opposta: abolire il bollo auto, che definisce una piccola patrimoniale, e azzerare le tasse per gli under 35, trasformando la riduzione fiscale in una delle bandiere del centrodestra verso il voto del 2027. Insomma, il confronto, capirete, non riguarda solo una nuova imposta, riguarda due idee completamente diverse di politica economica. Da una parte, chi sostiene che in un paese dove la ricchezza è sempre più concentrata sia giusto chiedere un contributo maggiore a chi possiede di più per finanziare servizi pubblici e ridurre le disuguaglianze. Dall'altra, chi teme che nuove tasse allontanino investimenti, penalizzino il risparmio e aprano la strada a una pressione fiscale sempre più elevata. Allora vi chiediamo: una patrimoniale limitata ai grandi patrimoni sarebbe una misura di equità o un errore economico? È giusto chiedere un sacrificio ai più ricchi per finanziare sanità e welfare, o il rischio è quello di colpire il risparmio e frenare la crescita? E soprattutto, il centro-sinistra riuscirà davvero a trovare una posizione comune, oppure anche su questo tema finirà per dividersi? Come sempre, 334 11 11 622. E poi non è che stanno a fare il calcolo, diciamocela francamente, se stanno a fare il calcolo, mettiamo i soldi sulla sanità, questo, quello, quell'altro, stanno a fare il calcolo cosa prendi di voti e cosa togli di voti. Quindi parlare di patrimoniale toglie voti, tolgono la patrimoniale; se parlare di patrimoniale li porta, la mettono. Alleanza Verdi Sinistra dice no, deve star dentro sta patrimoniale. Insomma, ne parliamo con i nostri ospiti, perché il tema è complicato, succulento e influenzato dalla campagna elettorale.

0: Allora, vi dicevo, sono due visioni del mondo diverse, mentre una parte del Movimento 5 Stelle e l'intera Alleanza Verdi Sinistra vuole mettere nel programma del centro-sinistra la patrimoniale, non si capisce bene ancora con quali confini. Due visioni del mondo diverse, perché il centrodestra, ad esempio, oggi con Occhiuto vuole abolire il bollo auto e lo può fare, governatore della sua regione, azzerare le tasse per gli under 35, insomma due visioni del mondo diverse, quella del centro-sinistra e quella del centrodestra. Buonasera al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Buonasera, come sta, senatore?
1: Bene, bene, lei come sta? Tutto bene?
0: Bene, bene, ma in qualche assemblea, qualche roba di politica?
1: No, no, sono al Senato, abbiamo finito stasera di votare adesso. Ah. Abbiamo finito le votazioni.
0: Bene, bene. Dicevo,
1: allora,
0: due visioni nel mondo diverse.
1: Sentivo. Diciamo che questo è abbastanza chiaro. È ovvio che le promesse e gli annunci esagerati devono essere supportati da cifre, tuttavia c'è una certezza: noi siamo quelli che hanno tolto l'IMU sulla prima casa, fu un grande impegno di Berlusconi, poi alcuni governi tecnici l'hanno rimessa, la sinistra vuole fare la patrimoniale, dice ma noi vogliamo tassare solo i super ricchi, lo 0,1% della popolazione. Noi non ci fidiamo, perché si comincia con un annuncio del genere, ma poi si può estendere a qualsiasi casa, a qualsiasi abitazione. Poi le faccio un altro esempio: perché dobbiamo mettere dei capitali in fuga? Noi dobbiamo attirare investimenti nel nostro paese e quindi dobbiamo attirare risorse che creano occupazione. Ne faccio un esempio semplice: noi stiamo puntando ad avere nel 2027 700 miliardi di esportazioni dall'Italia, che è una cifra importante. Noi siamo il quarto paese del mondo per esportazioni e non siamo la quarta potenza mondiale, se lei pensa alla grandezza della Cina, l'India, gli Stati Uniti e altri paesi importanti. Noi però siamo cresciuti molto, ma le esportazioni italiane vengono fatte dall'Italia sia da aziende italiane che producono e lavorano in Italia, ma possono essere anche aziende straniere che investono in Italia, creano lavoro, fanno prodotti e li esportano dall'Italia, facendo guadagnare stipendi a degli italiani, utilizzando probabilmente anche materie acquistate in Italia, fornitori, trasporti. Quindi anche attrarre dei capitali e non metterli in fuga può rendere più ricco il paese. Le faccio un altro esempio: quando anni fa qualcuno si vantava allontaniamo quelli che hanno lo yacht, si ricorda quando fu messa una tassa? È chiaro, uno dice benissimo, mettiamo la tassa sullo yacht, quello che c'ha lo yacht tanto è ricco, chi se ne frega. Queste barche non vennero più in Italia per un lungo periodo, o le tennero nei cantieri fermi alcuni temendo che poi dallo yacht si risalisse altre tasse, o alcuni diciamo sono andati in altri paesi dove venivano accolti meglio. Quando uno yacht sbarca in un porto, sa chi lavora? Il benzinaio che deve fornire il carburante, l'ormeggiatore che lavora, che deve tenere la barca sotto vigilanza, il negozio che fa cambusa, che riempie quella barca di prodotti, di cibi, perché si devono fornire quando fanno scalo. Insomma, intorno a uno yacht ricco che sbarca in un nostro porto nasce una economia e quindi ci guadagna il pizzaiolo, l'ormeggiatore, il benzinaio, il salumiere. E quindi perché dobbiamo allontanare? Si ricorda che ci fu un vanto, no? Adesso li attacchiamo. Certo. Abbiamo perso un sacco di soldi in quella fase, no? Perché alcuni appunto si tenevano la barca nascosta per paura di essere inseguiti dal fisco e altri sono andati in altri mari, sono andati altrove. Noi dobbiamo attirare anche, devono pagare le giuste tasse tutti, per carità, quello che c'ha lo yacht non è che può essere esentasse, però noi dobbiamo attirare investimenti, ricchezza, opportunità con tasse giuste, non diventando una specie di come posso dire, pirati dei Caraibi che devono saccheggiare chiunque.
0: Ecco,
1: è sbagliata. Quindi c'è una differenza tra il centrodestra e la sinistra. Noi vogliamo alleggerire il cuneo fiscale, abbiamo tagliato il cuneo fiscale per rendere migliori le buste paghe anche di lavoratori, di operai, quindi di una fascia di popolazione a basso reddito. Abbiamo rivisto gli scaglioni IRPEF, che vuol dire anche per i ceti medi, vogliamo portare al 33%, riducendo la tassazione IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Insomma, un insieme di, poi quante ne farete di queste cose? Tutte quelle che la situazione economica ci consentirà di realizzare, perché ovviamente non si può fare tutto subito, lei cita prima il bollo auto e altre tasse.
0: No, ma io capisco, scusi, No, no, capisco anche il suo buon senso che viene dall'esperienza, perché come dall'esperienza viene che l'appetito viene mangiando, quando a sinistra mettono una tassa magari abbassano e finiscono per prendersi magari la casa della vecchietta che ce l'ha in centro città e vale molto,
1: appunto.
0: Anche a destra diciamo, sì, aboliamo le tasse, ma poi come sostituiamo quelle risorse, ad esempio, faccio un esempio a caso del bollo auto, facile dirlo, ma è difficile farlo.
1: Costa 6 miliardi e mezzo abolirlo, quindi già trovare. C'è chi dice invece che fare delle riduzioni qui e lì che la gente non le nota, il bollo auto lo noterebbero tutti, però costa 6 miliardi e mezzo all'euro nazionale, quindi ovviamente bisogna essere, come posso dire, fare delle scelte, essere seri nel fare l'annuncio A o l'annuncio B, però noi andiamo in quella direzione. La sinistra moltiplica la spesa pubblica dal reddito di cittadinanza, fa il super bonus che è costato centinaia di miliardi, e poi alla fine qualcuno deve pagare il conto con delle tasse. Noi vogliamo alleggerire le tasse anche con uno Stato più snello che dia le prestazioni sociali a tutti, però sappia anche evitare sprechi, sovrapposizioni. Non è mica facile, perché se fosse il paese di Bengodi si farebbe presto.
0: Senatore Gasparri, buona serata e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buona serata. Buona serata.
0: Buonasera. Dai. Noi continuiamo sempre 334 11 11 622. Tra poco andiamo dalle parti di Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamo come la pensano loro. Già lo sappiamo, ma ce lo facciamo spiegare per bene.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera a tutti e soprattutto all'onorevole Occhiuto. Io quasi non la conosco, adesso la scopro, ma scusi, le vorrei fare una domanda: ma che significa, onorevole Occhiuto, far interferire l'età con le tasse, cioè 35 anni con le tasse, poi togliere il bollo, cioè quindi aiutare chi ha l'automobile? E io conosco un sacco di gente che non ce l'ha l'automobile, non ce l'ha davvero, e che gli farebbe comodo avere qualcosa di meno. E c'è, ecco, anche per esempio, lei non ha pensato di dire riduciamo le tasse ai disabili? Questo sarebbe un'idea secondo me vincente. Io lo so che significa la disabilità per motivi familiari molto stretti, e quindi guardi,
0: grazie Maria Teresa, però lei sta parlando con un Occhiuto immaginario che non ha parlato alla radio, nel senso che ho dato conto io del fatto che il governatore della regione Calabria, Roberto Occhiuto, abbia proposto di azzerare le tasse per gli under 35 e di togliere il bollo auto. Però quando l'avremo ospite ci potrà parlare. Adesso parla con me, che ho raccontato di Occhiuto, e diventa tutto molto complicato. Invece la fa semplice il prossimo ospite, che è Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ascolta con noi la canzone e poi interviene.

0: Buonasera all'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, bentornato in trasmissione a parlare di un tema.
1: Grazie anche a lei.
0: A parlare di un tema, onorevole, che torna fuori ogni 3x2 perché voi, giustamente, tra l'altro dal punto di vista vostro, volete essere chiari con i vostri elettori e dire, insomma, questa tassa sui grandi patrimoni la vogliamo nel programma del centro-sinistra, e mentre voi siete coerenti...
1: Sta seguendo anche lei la trasmissione Chi vuol tassare il milionario? Siamo noi comunque.
0: Eccolo. No, ma mentre voi siete coerenti con quello che... Poi magari uno può non essere d'accordo, ma mentre siete coerenti, le cose le dite, le volete scrivere, gli altri fanno gli ignori o no? Che sta succedendo? Mi spieghi.
1: Ah no, è una discussione che presto diventerà il portato anche di una idea economica in cui credo siamo tutti d'accordo che intanto bisogna redistribuire, bisogna rendere il nostro sistema più equo e più progressivo. E io ricordo sempre che non ci sarebbe bisogno di nessuna patrimoniale se tutti pagassero le tasse, se non le evadessero, se non le eludessero, se non spostassero le sedi fiscali legali all'estero. E io lo dico in un modo molto semplice, cioè noi parliamo di un mondo in cui quello 0,1% della popolazione paga mediamente meno tasse di lei. E io non so che ceto medio lei conosce, ma noi parliamo di 88.000 persone che hanno un patrimonio di più di 5 milioni di euro. Le auguro di avere questo enorme patrimonio, ma anche facciamo finta che lei avesse un patrimonio di 6 milioni di euro e quindi fino ai 5,4 milioni, tra l'altro,
0: guardi,
1: non c'è la patrimoniale.
0: Io sono molto molto sotto,
1: Va bene, ma facciamo finta che il suo editore abbia 6 milioni di euro e fino a 5,4 non paga niente. Per 6 milioni di euro, sa qual è questa grande patrimoniale per cui piangerà il giorno dopo? Parliamo di 6.000 euro. Io credo che potrebbe permetterselo una persona che ha più di 6 milioni di euro di patrimoni. Allora io intanto vorrei smitizzare, diciamo, questa discussione sul ceto medio. Certo, la tassa patrimoniale può essere un po' più pesante per i 2.300 individui, che non sono pochi, che hanno più di 100 milioni di euro di patrimonio. Presente cosa vuol dire 100 milioni di patrimoni? Che di solito sono rendite che, come lei sa, vengono tassate al 26% e non come lei i suoi redditi a più del 50, ma parliamo quei 79 persone che hanno più di 1 miliardo di euro di patrimoni. Allora io lo dico mediamente: Giovanni Ferrero, Giorgio Armani e quindi i suoi eredi, Leonardo Del Vecchio e la sua famiglia, Passina, Landini e Leotti, ma mi dica anche i nuovi, i Devasini, me ne dica un altro. Quando si dice oddio, ma i miliardari rischiano di andarsene via dal paese, ma lei sa quali sono le residenze fiscali legali delle loro aziende e anche loro? Ferrero vive a Bruxelles da un po' di anni, Devasini, dopo essere stato tanti anni in Svizzera, adesso dove sta? In San Salvador? Lei sa dove è finito? Io, dove devono scappare? Su Marte? Vogliono fare gli alieni? Lo fanno già, pagano le tasse alla carta, cosa che lei non può fare. Un imprenditore medio paga più IRAP delle grandi aziende, diciamo, italiane. Ma lei lo sa che Stellantis mi dica un altro gruppo, Ferrero, quanto paga di IRAP in Piemonte? Zero. Quanto? Ma è possibile zero. Che la gran parte... Zero, da anni! Perché è un sistema che ormai è bucato, non so come dire, il pallone è bucato. Noi vogliamo rimettere in campo una partita leale. E io le dirò, questa tassa, diciamo, per i milionari è morigeratissima. E anche quando diciamo che bisogna tassare un po' di più l'ereditocrazia, con la mia proposta di aumentarla di 1%, ma lei sa che in Corea, non del nord, del sud, la famiglia Samsung per l'eredità ha pagato il 50% di tasse? Noi stiamo parlando di tasse miserabili del 4-5%, ma di che cosa parliamo? E io lo dico, quando poi c'è da aumentare le tasse alla gran parte degli italiani, non vedo così tanta attenzione. La pressione fiscale è arrivata al 54%, non vedo grandi, diciamo, giornali che dicono oddio, cosa ha fatto questo governo? Ma lei lo sa che hanno fatto il cosiddetto cuneo fiscale. E poi col cosiddetto drenaggio fiscale si sono ripresi il cuneo fiscale e ci hanno aggiunto il 15% più o meno medio di inflazione. Ma vogliamo parlare di economia? Ecco, con anche i nostri alleati vogliamo discutere a viso aperto, una soluzione la troveremo. Di sicuro non continueremo a prendere le risorse a chi le paga già, cioè quelli che sono i lavoratori e lavoratrici di questo paese e i pensionati, ricordo.
0: Ecco, probabilmente i vostri alleati saranno sicuramente d'accordo, vorranno solo cambiare nome, perché è una moda tutta italiana, specie in campagna elettorale, cambiare nome alle robe per farle sembrare più carine, no?
1: Ma guarda, facciamolo, ma io sono anche disponibile a togliere le altre tasse patrimoniali. Io non è che voglio tassare due volte le stesse cose. Io penso che chi pagherà, diciamo, questa tassa sulle grandi ricchezze, così la chiamo, è un contributo di solidarietà espansiva perché le dona una notizia. Non è che quei soldi li togliamo a qualcuno e poi ce li teniamo da parte. Sa che cosa vuol dire una patrimoniale fatta in un modo diverso? Una tassazione di solidarietà espansiva? Vuol dire far arrivare, per esempio, la sanità al 7% del PIL, e quindi vuol dire, per esempio, abbattere magari qualche lista d'attesa. Vuol dire magari far sì che quei 6 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure abbiano un po' di alternativa, no? Perché non tutti hanno la carta di credito, non tutti in qualche modo se lo possono permettere. Penso che questa sia una discussione che ricorda a tutti che parliamo di giustizia e non di vendetta.
0: Grazie, parliamo di giustizia e non di vendetta. Belle parole. Grazie a Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Noi torniamo dopo il brano con l'economista Cazzola e Silvio Lai del Partito Democratico.

0: Buonasera Poletti, Pino D'Alecco. Continuiamo a parlare di patrimoniale, ma nessuno fa mai i conti in tasca della serva. Sembra sempre che manchino i soldi, però sui le tre patrimoniali che comunque noi paghiamo tutti gli anni, abbiamo tre valori che fanno venire i brividi. Abbiamo 23 miliardi di IMU, 9 miliardi di imposta di bollo sui conti correnti, sui deposito titoli, 8 miliardi di bollo auto. Quindi qui il problema non è tanto capire se ci sono o non ci sono i soldi, oppure fintamente pensare a distribuire la ricchezza. Qui bisogna saperla utilizzare, la ricchezza, altrimenti ci ritroveremo l'anno prossimo o tra due anni con gli stessi problemi, perché mancheranno sempre i soldi. Quindi impariamo a usarli bene, e soprattutto quelli che già come patrimoniale paghiamo tutti. Arrivederci.
1: Arrivederci a lei e grazie sempre per partecipare ai nostri dibattiti. Allora Lorenzo Cappadone dalla regia mi dice che abbiamo Silvio Lai, deputato del Partito Democratico, in commissione bilancio. Come la mettiamo con la patrimoniale, Lai? Buonasera anzitutto, onorevole.
2: Intanto abbiamo già detto molte volte che sul tema della patrimoniale il PD ha cose chiare: non si tratta di mettere tasse a tutti indistintamente, ma di chiedere a quelli che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio di contribuire in maniera proporzionale, in maniera diciamo adeguata al fatto che questo è un paese dove c'è una fortissima ingiustizia e c'è una condizione fiscale che non rende tutti uguali i cittadini. Quindi questa è soltanto una proposta, ma questo non vuol dire essere certamente il partito delle tasse, al contrario, insomma dopo 4 anni il governo Meloni è ormai certificato, e non da noi ma dall'Istat, che le tasse le aumentate, e le aumentate soprattutto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, perché la pressione fiscale non è quella di 4 anni fa, ma è di molto superiore.
1: Senta, e quindi cosa andrete a fare nel concreto?
2: Beh, intanto il primo dato è che il paese per crescere ha bisogno di una politica industriale. In questi 4 anni politiche industriali non ce ne sono state, anzi sono state in qualche modo subite quelle che erano le crisi delle aziende, delle grandi industrie, senza fare niente. La seconda cosa è che c'è un tema di costi dell'energia, perché ci sia una crescita delle imprese, e su questo insomma, l'ambito di riferimento non può che essere l'Europa. E al contrario di questa maggioranza di centrodestra, noi guardiamo all'Europa per costruire soluzioni unitarie. E infine un'ultima cosa: se oggi prendiamo due persone che guadagnano 60.000 euro, se uno è dipendente o è pensionato paga il 33% di tasse, se uno invece ha una partita IVA paga il 15%. Ora, sono sempre 60.000 euro, sono sempre diciamo risorse guadagnate, perché c'è questa differenza fiscale. Anche lì serve di nuovo un riequilibrio delle tasse, per consentire a tutti di pagare di meno. Bisogna che chi paga di meno in questo momento paghi di più, leggermente di più, ma paghi, per consentire che questa cosa diciamo sia più equilibrata. Guardi, c'è un dato: soltanto in Italia su 60 milioni di persone 11 milioni pagano i 3/4 delle tasse. Non mi sembra che sia un equilibrio che si possa mantenere. Su questo la destra in questi anni non ha fatto assolutamente niente, ha fatto solo propaganda, ma in realtà non ha fatto assolutamente niente che abbia portato a un risultato.
1: Grazie all'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, buona serata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Buonasera all'economista Giuliano Cazzola. È sempre in vacanza con la nipotina, Cazzola?
3: No, sono tornato a Bologna. Poi i nipotini sono due maschi. Comunque sono tornato a Bologna e vado via sabato, che vado su Azoc da Vasco Rossi.
1: Ah, però pronto. Non si fa mancare niente, fa bene.
3: Eh beh, ma sai, io ho 85 anni, cosa vuole che faccia ormai? Tiro remo in barca.
1: Eh beh, e il nonno deve fare, il nonno comunque è un grande, la Azoc.
3: Certo.
1: Ma questi si schiantano con sta storia della patrimoniale o cosa? Questi del centro-sinistra,
3: secondo me fanno poca strada, perché io non ho sentito nessuno esperto che sia d'accordo. E poi mi pare che anche il partito più importante dell'opposizione, che è il PD, faccia un po' meno un po' il camperlaio, no? Nel senso che chiama in causa l'Europa, non solo l'Europa, si rendono tutti conto che il patrimonio, prima di tassarlo, bisogna trovarlo, e tutti dicono che finirebbe per essere una supertassa sul patrimonio immobiliare, che è già tassato. Oggi c'è un articolo interessante sulla Voce Info di alcuni economisti, peraltro, diciamo, non dico di area, ecco, ma abbastanza vicini al PD, che parlano di uno squilibrio che c'è in Italia rispetto all'Europa per quello che riguarda l'imposta sulle successioni. E visto la prospettiva che si apre di avere la ricchezza concentrata molto sugli anziani e di avere quindi anche più morti che nati, si apre una prospettiva in cui diciamo sull'eredità probabilmente una tassazione più allineata con l'Europa potrebbe essere equa, ma cosa vuole? Sono ragazzi, no? Sono ragazzi. Parlano poi il Landini ha concluso l'assemblea generale, no? Che fa tutti gli anni, e giustamente in questo periodo, peraltro con la coda un po' tra le gambe rispetto all'anno scorso, dicendo che bisogna aumentare le tasse, perché se non si aumentano le tasse non si finanzia la sanità, non si finanzia il welfare. E quando si parla di una pressione fiscale del 43%, bisognerebbe tener conto che la spesa pubblica sul PIL è del 51%, cioè che lo Stato diciamo utilizza per i problemi suoi, i problemi dei cittadini, più della metà della ricchezza nazionale. Quindi evidentemente ci sono, per quanto riguarda la pressione fiscale, alcuni elementi che sono oggettivi, nel senso che diciamo c'è stata l'inflazione. Per quanto riguarda l'inflazione, il fiscal drag è stato ridotto solo per fino a 35.000 euro, quindi sui livelli superiori ai 35.000 euro, a parte quel piccolo ritocco dell'aliquota che c'è stato nel bilancio del 2026, non c'è stato. Lo diceva quello che ha parlato prima di lei, no? Che noi abbiamo una situazione nella quale una piccola parte degli italiani, 5 milioni grosso modo di contribuenti italiani, si fa carico dei 2/3 del fisco. Questa è una situazione, mi pare, che è molto squilibrata, e non sarebbe proprio il caso di intervenire su questi che pagano, e anche con una tassa delle tasse, come sarebbe una patrimoniale.
1: Senta, mi sa che ha ragione lei, caro Cazzola, sono ragazzi davvero.
3: Sono ragazzi, sì, sono ragazzi, sì.
1: Senta, le auguro buona serata. Ha già cenato?
3: Sì, ho già cenato, perché volevo insomma prepararmi per rispondere a lei. Poi spero di vederla in televisione stasera.
1: E mi vede sabato? Pronto? E domenica? Mi vede sabato e
3: solo sabato e domenica. Vedo sabato e domenica, va bene. La vedrò sabato e domenica.
1: Grazie.
3: Allora.
1: Un cordiale saluto. A lei, grazie a Giuliano Cazzola.
3: Anche a lei, Poletti. Grazie.
1: Grazie. Naturalmente grazie anche a tutti voi che ci avete seguito con tanto affetto anche in questa puntata, la 201. Pensate, è un bellissimo traguardo, 201 puntate, 3 ore di diretta e poi il vostro affetto. Ma Giornale Radio è fatta di tante altre trasmissioni. Se non vi piace questa, andate sul sito www.giornaleradio.fm, trovate l'elenco di tutte le trasmissioni, l'elenco di tutti i conduttori, i podcast, la possibilità di ascoltare la radio in diretta, di diffondere questa radio che sta crescendo a ritmi incredibili in tutta Italia, e naturalmente grazie a voi, al vostro affetto, ma grazie anche a chi collabora ai programmi. Allora, tra poco c'è il Timone delle 20 con Francesco Massardo, ma questo programma a Italia No Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, hanno collaborato invece Matteo Respinti in redazione, Cappadone e Lorenzo Cappadone in regia, che oggi è proprio morto dal lavoro, è morto dal lavoro e dal caldo. Naturalmente ringrazio anche Giorgio Berselli che collabora e fa da ponte tra una trasmissione e l'altra. Ponte solido, mi sottolineano, e quindi io sono a posto e vi do l'appuntamento a domani.
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: Quelli di Forza Italia e più in generale quelli della destra sono impauritissimi. Perché Vannacci sta crescendo nei sondaggi e quindi quelli che fino a una settimana fa dicevano mai con Vannacci, oggi sono a implorare il generale perché stia con loro. Dopodiché non so cosa farà Vannacci, al suo elettorato sarà difficile far digerire l'idea di allearsi con quelli che in questi 4 anni non hanno fatto niente.
17: Martedì 30 giugno 2026 e oggi si celebrano i santissimi primi martiri. E ricordate, come diceva il mio amico il Buddha, la vostra mente è un potente strumento. Quando la riempite di pensieri positivi, la vita comincia a cambiare. Ciao!
18: Svegliatevi dormienti e togliamoci subito il dente. Il dente, il dente. Lui, Luigi Cavallari, 82 anni, un ex docente universitario, e con lei Eugenia Roccella, ministro della Repubblica. E sabato sono su una barca sul lago di Vico, sono sposati dal 1976, hanno 2 figli, ma sabato scorso lui si tuffa nel lago che è tristemente famoso per una scia di sangue. Questo anziano signore, che ha l'unica colpa di essere marito di un ministro della Repubblica, si tuffa, scompare e muore. Il corpo neanche si trova, e fin qui sarebbe semplicemente una tragedia, ma poi ci siamo noi, i social, il tempo dell'odio e della cattiveria, e inizia una pioggia incredibile di insulti contro quest'uomo, che ha l'unica colpa di essere scomparso, e sua moglie, che ha l'unica colpa di essere un ministro della Repubblica. Un'enorme campagna di odio, di hater, di bile e di veleno, mentre il corpo non si trova. E allora vorrei dire una cosa molto semplice, dritta. Non so che cosa pensiate della Roccella, ministro della Repubblica, 72 anni. Non so se la vogliate bene o no, è legittima qualunque opinione, ma trovo indecente e vergognosa questa campagna di insulti contro un signore che non ha fatto niente se non morire, cadere in una pozza, tristemente famoso, e morire. Ecco, questo piccolo coro di odiatori che hanno iniziato a dire è raccomandato, no, il corpo si trova, no, va cercato oppure meno. Ecco, questo piccolo coro di miserabili sono un brutto segnale per questo paese e dunque oggi voglio iniziare insieme a Peter dicendo: smettete di odiare, perché chi sfregia quest'uomo scomparso è come se stesse sfregiando se stesso.

0: 334 11 11 622 per le vostre voci. Martedì 30 giugno 2026 finisce il mese in quest'estate di caldo tropicale. Una strage nella casa famiglia in Germania, uccisi 6 operatori sociali, 3 arresti. Che orrore. In Bassa Sassonia, movente l'affidamento della figlia di 3 mesi, davvero si può morire in questi tempi di famiglia e di mala famiglia. E poi a Milano si lavora per trovare il sindaco del centrodestra, attovagliati tutti dove? A casa di Ignazio La Russa. Ale, a cena con Ignazio. E poi il generale di lotta e di governo attacca, e entriamo subito dentro questa storia, la maggioranza, ma poi offre anche sponde per un possibile dialogo. Ormai è piena vannaccite e dovremo ballare chissà per quanto tempo intorno a questa musica, ma le parole più importanti forse sono quelle con cui Giorgia Meloni dice sì a una figura non di sinistra al Quirinale, basta con il tabù. Ora sono 3 cose sbagliate in una, perché non c'è nessun tabù. Non bisogna dire sì a una figura non di sinistra. L'Italia ha avuto tanti presidenti non di sinistra, quindi è curioso, cioè ha avuto Leone, ha avuto Segni, ha avuto Saragat. Non so se tutti questi uomini eletti addirittura con maggioranze in alcuni casi entrava il Movimento Sociale possono essere considerati di sinistra, ma conta la narrazione vittimistica, per cui si mettono insieme Scalfaro, Ciampi, ovviamente Napolitano e Mattarella, e si dice wow, siamo stati dominati dai presidenti comunisti e non ce ne eravamo neanche accorti. Allora sentiamo subito che cosa ha detto Giorgia Meloni e facciamolo attraverso la cronaca di Simone Canettieri sul Corriere della Sera. Non è detto che non si possa superare anche questo altro grande tabù e avere un presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra. Ospite di 10 minuti su Rete 4, Giorgia Meloni apre il fronte Quirinale, uno scenario collocato nel 2027 ma collegato al Parlamento che nascerà dalle prossime elezioni. L'eventualità di un capo dello Stato di destra, dice la Premier, è terribile per un certo establishment, ma aggiunge, sarebbe un altro modo di affermare una cosa banale: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. Le parole della Meloni sul Quirinale, scrive Canettieri sul Corriere, arrivano nel giorno in cui un retroscena della verità parla di una candidatura, questo è importante, della presidente dei Fratelli d'Italia al Colle su iniziativa di Roberto Vannacci per siglare un patto. Mai detto una cosa del genere, precisa il Corriere, il leader di Futuro Nazionale, ma si potrebbe fare. Potrei essere d'accordo con questa ipotesi che la Meloni ha sempre smentito in maniera categorica, e proprio in vista del voto in primo piano resta anche la possibile, per quanto complicata, intesa fra il partito e il generale e il centro-destra. Wow! Si è svegliato molto presto Nicola Compagnone questa mattina, e allora sentite le voci che ha selezionato per voi. Ad esempio, proprio a 10 minuti la Meloni dice: con il salario minimo lo Stato impone una cosa all'alto. 20.
1: Quindi qual è la grande differenza se dovessi farlo, diciamo, come vuole lei, che il salario minimo è un salario con il quale lo Stato impone dall'alto,
2: pessimo,
1: no, una cosa a tutti gli altri. Bene. Il salario giusto riconosce un lavoro di rappresentanza che viene fatto dalle associazioni che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni che rappresentano i datori di lavoro. E quindi è una cosa molto più liberale, mi perdoni, Porro, ma è anche una cosa molto più efficace.
0: Siamo sicuri? Quella gente pagata 6 euro lordi l'ora? Altro che il salario minimo, forse è l'unica riforma italiana, per questo nessuno la vuole fare, è l'unica che potrebbe cambiare ad esempio l'accumulo di contributi previdenziali e dare più giustizia e più equità nel rapporto datore di lavoro dipendente. La Meloni, non escludo un presidente della Repubblica di destra, 22, eccolo.
1: È vero che insomma, è terribile questa eventualità, è terribile per un certo establishment.
2: Non, ma esiste questo establishment?
1: Esiste, guardi. Esiste, l'establishment
2: lo vede.
1: Lo percepisci, diciamo, lo percepisci. Dopodiché però si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare. E quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica.
0: E poi l'invettiva della Meloni contro Vannacci: votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo, sono come la sinistra, sentite che fuoco di sbarramento. Ma Vannacci non si ferma e nei sondaggi ora supera anche il 6%, ha superato la Lega, insidia anche Forza Italia. Ma sentiamo questo attacco di Giorgia Meloni.
1: Io non so che dirle, francamente.
2: Ha chiesto di entrare
1: però
2: in centrodestra?
1: Non mi pare che, non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze. Cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, A Gruber e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, La Gruber, compagnia cantante e Vannacci. Quindi prendo atto
2: su temi diversi da quelli della sinistra,
1: chiaramente diversi, e questo per carità sono temi ai quali sono molto interessata e sui quali lavoro da diversi anni. Però poi conta, voglio dire, difficilmente tu puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere, no?
0: E sentite Salvini, che poi è un alto là incredibile. Noi vorremmo fare il Vannacciometro in onda, cioè monitorare tutti i passaggi di Stato, Amicale, Lite Chiarello, furibondamente polemico fra Vannacci e il centrodestra, ma ieri era proprio Lite Chiarello, perché Salvini parla dopo giorni di silenzio e sembra veramente un amante tradito. Vannacci, sentirlo, mi ha fregato. Poi se loro ai convegni si salutano come camerati, preferisco la Lega. Sentite 23.
3: Io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina. Ecco, sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, il passato della Lega è glorioso e sarà il presente e il futuro, ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Detto questo, abbiamo l'ansia da prestazione? No, farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto che, con cui seguo la Schlein,
4: ti sei mai più, Bonelli. Ti sei mai più risentito al telefono? No, zero, no, no, okay, immagino.
3: No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
0: L'intervista di Giuseppe Crociani e quella risposta amarissima, mi freghi una volta, non mi freghi la seconda volta. Ma allora come fa il centrodestra ad allearsi con Giuda se questa è la rappresentazione? Ecco il grande enigma intorno a cui balla in queste ore la politica italiana. Ancora, ancora un altro frammento.
3: Se ai loro convegni si salutano e si accolgono fra camerati, io preferisco le giornate della Lega Giovani, dove ci sono ragazze e ragazzi, amici, fratelli, compatrioti, autonomisti.
4: Non ti piace la parola camerati?
3: No, secondo me fa parte di un passato storicamente da studiare, perché quelli che poi vanno a rimuovere i simboli, le statue, le effigi del passato sono da ricoverare, perché siamo nel 2026, non torneranno nel fascismo, nel comunismo, nel nazismo, per fortuna, però guardiamo avanti.
0: E sentite cosa dice Casini sul rapporto Meloni-Trump 26.
5: Ma probabilmente perché non è soddisfatto, si aspettava qualcosa di differente dal nostro governo. Francamente bisognerebbe chiederlo a Trump e alla Meloni, perché io non sono in grado di dare un giudizio. Certamente non credo che questo danneggerà più di tanto la Meloni, perché oggi la vicinanza a Trump non è una corsia preferenziale così bella e attraente. Oggi Trump è in caduta libera, non solo nel suo paese, ma vediamo col disastro dell'Iran che tutti i risultati che si era proposto sono stati esattamente sono saltati in aria. Addirittura l'accordo adesso con l'Iran,
6: com'è secondo lei? Grande...
5: ma è meglio di niente questo accordo, ma è un fallimento, no? Abbiamo reso l'Iran più forte di come era 3 mesi fa. L'Iran era un paese isolato ed era in condizione di fare un po' male all'Occidente coi suoi proxy. Oggi l'Iran ci tiene, diciamo così, sotto ricatto con lo stretto di Hormuz. Il regime è ancora più in mano agli estremisti, l'opposizione è ancora più marginalizzata, per cui tutti i risultati di Trump sono autolesionisti. Non vedo oggi che meraviglia sia essere vicini a Trump in Europa.
6: E quindi secondo lei potrebbe anche guadagnarci in termini di consenso da questo scontro che c'è stato?
5: Certamente non ci perde.
0: Vero. Sentite le parole di Giovanna Pancheri, giornalista, analista di punta di Sky TG24, che in onda parla della strategia del generale.
7: C'era un retroscena della verità molto interessante che, certo, non mi sembra che sia stato smentito.
6: Neanche una parola.
7: Esatto, in cui si diceva che Vannacci starebbe dicendo ai suoi: io voglio entrare in maggioranza e farò l'accordo con Meloni perché in cambio le darò al Quirinale, le darò i voti che servono per andare lei al Quirinale. Allora, letta in questa, con le dichiarazioni questa sera, no, ci può essere anche questo retroscena. La verità è che se io fossi in Vannacci, e non sono in Vannacci, però politicamente in questo momento con questi numeri per lui sarebbe molto più conveniente rimanere fuori dalla coalizione del centrodestra, meglio la gallina domani, diventare life del futuro. Dall'altra parte però è anche vero che il generale ha avuto varie occasioni, no? Anche stasera Meloni credo che sia tornata a dire: non vota mai con noi, vota sempre con la sinistra. Ha avuto varie occasioni per chiudere quella porta, invece lui continua a dire di voler essere lì e di non voler in qualche modo far vincere il centrosinistra. Quindi sarà molto interessante come si muoverà, se deciderà per la tecnica politica oppure per la fedeltà militare, e quindi cercare di portare acqua al centrodestra. Un dato che forse lo vedrete anche poi nei vostri sondaggi andando avanti, almeno quelli che facciamo noi, dimostrano che però se Vannacci entra in centrodestra centrodestra, perde una parte consistente del suo consenso, perché è un voto anche, diciamo, antisistema, no? In molti nel centrodestra lo paragonavano all'inizio a Fini, che quando fece il suo movimento prese il 7%, poi non entrando in coalizione si ridusse, insomma, a numeri da prefisso telefonico. Però il voto di Vannacci è un voto diverso, non è il voto di quelli che allora, siccome vince il centro-sinistra, votano il centrodestra. C'è anche molto voto antisistema là dentro, e quella è una parte elettorato che lui deve tenere in conto di poter perdere.
0: È sempre alla puntata di ieri, onorato, interessanti alcune delle cose che dice Vannacci, spiega il promotore del progetto civico nazionale. Sono inaccettabili in ogni paese civile, addirittura, sentitelo.
8: Ci sono una serie di cose che dice Vannacci che sono inaccettabili in ogni paese civile, cioè definire persone che amano persone dello stesso sesso come dei malati in un paese normale dovrebbe essere rifiutato da tutti. Quindi sfido Giorgia Meloni poi a fare un'alleanza con una persona che definisce una persona gay, che decide di amare una persona dello stesso sesso.
0: Anormale.
8: Anormale, insomma, no? Oppure sfido Giorgia Meloni, che sul femminicidio sembrava anche avesse fatto dei passi in avanti rispetto alle istanze dell'opposizione, allearsi con uno che non riconosce e banalizza una specificità drammatica del nostro paese, perché le donne e le ragazze che sono morte, c'è una specificità al femminile, non è la banalizzazione. Allora, se uccidono un anziano, che cos'è un anzianicidio, come gioca Vannacci con le parole? Ecco, questo a me spaventa ed è qualcosa da rifiutare totalmente. Però dobbiamo fare attenzione, perché Vannacci tocca anche dei temi che il centrosinistra in passato ha colpevolmente lasciato alla destra, ed è il tema della sicurezza, per esempio, perché io giro i territori, i quartieri popolari, sono nato e cresciuto ad Ostia, non a Beverly Hills, e vi posso assicurare che una donna sola di 80 anni in una casa popolare, seppur democratica, che non accetterebbe mai quelle parole folli che ho appena descritto Vannacci, rischierebbe di votare Vannacci se si sentisse sola rispetto a una proposta
7: di sicurezza che propone il centrosinistra.
8: Quella,
7: come si riappropria della parola?
8: Innanzitutto mi sento di dire che noi dobbiamo riappropriarci proprio del tema, perché per troppi anni l'abbiamo proprio mollato. Poi, se mi chiedi qual è la soluzione, è il combinato di più fattori. Sicuramente non dobbiamo avere un tabù a parlare di più controllo del territorio, poi le vere tre soluzioni sono altre, non quello che raccontava Vannacci.
0: Capito? Abbiamo volato in questi primi 30 minuti, abbiamo danzato intorno al generale, alla Meloni, al governo, al Quirinale. Adesso ci fermiamo pochi secondi e poi ci spariamo un frecciero che ci fa volare un po' più alto. A fra poco.
9: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
10: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
11: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
10: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
11: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
12: È 1:36.
9: Giornale Radio.
13: Meteo. La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
17: Trovo la Roccella, la persona antipatica, è un pessimo ministro. Però di fronte a questa tragedia sono con lei, senza se e senza ma. E contro tutte le i leoni, anzi coglioni da tastiera, scusate, siamo di prima mattina. Sì, la cattiveria imperversa, e leggo su X che certe cose sono state sdoganate. Leggo che per esempio Freccero ieri ha in onda, che non ho visto per non vedere l'ennesima comparsata di Onorato, ha appellato Zelensky con l'epiteto che non voglio ripetere, che solitamente i vari putinisti ripetono nei suoi confronti. E a quanto pare, così leggo, non c'è stata nessuna reazione di dissociazione da parte tua, Luca, e neanche di Marianna. Questo, se fosse vero, è come se effettivamente la cattiveria, l'odio, anche in questo caso, sia stato sdoganato, perché dire certe cose ormai è normale. È normale e non suscita reazioni. Cosa ne pensi, Luca? Ciao, Fabrizio da Milano.
18: Buongiorno Teresone Domenichero da a Vicenza per sostenere Roggero. Di Roggero hanno parlato 10 minuti, tutto il resto campagna elettorale. C'erano almeno un centinaio di forze dell'ordine nei dintorni del teatro a Vicenza. Un centinaio, ho fatto i video, la gente che era in teatro non sapeva chi c'era sul palco a parlare. Ho fatto un po' di domandine così e mi vengono sempre di più i brividi di chi segue il generale Fantocci, ma in realtà sono seguaci più che altro. Comunque una cosa ridicola, mi sembrava di essere ad una riunione della Stenom.
19: Ciao Bruno da Genova, Stifu Fighter, però sono veramente pesanti, e non se ne può più di giochi, cambia musica, sembra la stessa, basta, ti piacciono Stifu Fighter, e falla un po' finita, e non se ne può più, poi di mattina, per favore, su.
20: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, la Meloni rischia anche lei a tirarsi dentro Vannacci, per mille motivi, perché questo è veramente astuto. Questo non è quello che loro chiamano il bimbo minchia o quell'altro Tajani che sembra sempre smarrito, sperduto, spaventato. No, questo non è così. Quindi la Meloni questo l'ha capito ed è difficile da controllare, ed è andato ad aggredire proprio tanti elettori di Forza Italia. Non solo ha svuotato la Lega, ma adesso prende pure quelli di Fratelli d'Italia. Però io credo che la Meloni falsamente si stia spostando verso il centro. Lei è uguale a Vannacci, uguale, forse più di Salvini, proprio nell'anima è uguale. Però il problema è proprio questo, è che è uguale. ma io credo che sono talmente attaccati alle poltrone che alla fine lo tirano dentro. Lei sta cercando di arginarlo con la legge elettorale, non ci riuscirà, perché Vannacci, lei sa che prenderà un sacco di voti, lei sa che ce la farà, perché ha un sacco di iscritti tra l'altro, e gli arrivano finanziamenti, e probabilmente dall'estero, quindi gli arrivano soldi a questo qua, e quando hai soldi puoi aprire centri, puoi fare campagna. Lei ha capito che lui è un problema, non è tra virgolette un bimbo minchia, però alla fine vedrete che si alleeranno, vedrete, perché quelli non hanno valori né da una parte né dall'altra, è tutta una chiacchiera, sono pieni di condannati e di pregiudicati, ma che valori hanno di legalità questi? Lo faranno, io sono qui che sto aspettando, spero di no, ma vedrete che sarà così. Ciao ciao.
0: Giù le mani dai Fufu Fighters. E non si toccano né si possono discutere le scelte del comandante Peter Bescap. È detto l'alpino, una specie di guru, e lui la bandiera musicale di questo programma, ciò che lo rende inconfondibile. Allora rispondiamo a tante cose e entriamo in un altro campo. Per esempio, lo sapete che esiste un Vannacci nero anche in Israele? Ofer Winter, ex ufficiale d'esercito al comando della brigata Givati nel 2014 a Gaza, si candiderà alle elezioni di ottobre. Non ha ancora chiarito in che forma, ma guarda a destra. Alcuni sondaggi danno una sua ipotetica lista anche a 5 seggi sui 120 della Knesset, un bottino di voti che fa gola a tante formazioni israeliane, fra cui c'è senz'altro il sionismo religioso di Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze colonno e millenarista. Winter ha un peso significativo in Israele, dice il Fatto, i media lo hanno ribattezzato il generale della destra, definizione che tiene insieme la sua esperienza sul campo, seppure con un curriculum controverso, le sue opinioni radicali sui palestinesi. Attenzione, ecco il dato dolente: Amnesty e la fondazione In Rajab lo accusano di crimini di guerra. Durante l'operazione Margine Protettivo, la sua brigata Givati a Gaza ha ucciso almeno 135 civili palestinesi in 2 giorni, bombardato l'ospedale al-Najjar, una moschea, una scuola dell'UNRWA, e sulle ambulanze che soccorrevano i civili ha sparato. Mica male come curriculum, ma sì, in questi tempi, bravissimo, ha una laurea in sterminio e una bandiera per presentarsi a raccogliere voti. Allora, tante cose da dire, volevo ripartire a Freccero, ma devo rispondere a Fabrizio da Milano. Il tema di Zelensky, che non è un candido eroe rivoluzionario, è un primo ministro che 10 giorni fa, su questo vorrei che rispondessi tu, ha intitolato con tutti gli onori a una brigata neonazista della seconda guerra mondiale un battaglione del tuo esercito. Quindi resta il paradosso della propaganda orribile che si fa in Occidente, per cui noi pensiamo che sia un resistente da sostenere un primo ministro che, dovendo scegliere un titolo onorifico, lo va a prendere fra coloro che gasavano polacchi ed ebrei durante la seconda guerra mondiale, l'eroe dell'UPA. Questo è il vero tema di Zelensky, questo è il vero problema di rimbecillimento nostro, sostenere uno che fa l'apologeta dei nazisti come se fosse un eroe. Questo è ciò che io penso, non ho niente da vergognarmi, anzi vorrei che rispondeste voi su questo terribile tema. 334 11 11 622 per le vostre voci. Sentire il maestro Freccero, proprio lui ieri, ha in onda.
2: Vannacci è molto interessante anche per un'altra cosa, perché voi tutti quanti pensate alle primarie, pensate, il vero problema è che c'è un 50% di persone che non vota. Esatto. Il vero problema è questo. Cioè, oltretutto, poi Vannacci, guarda, è solamente una recita, perché se fosse veramente antisistema, c'è una domanda da fare: cosa pensa della moneta a debito? Bah, non sa rispondere a questa domanda, quindi vuol dire che è finito.
7: Sull'euro
1: ancora
7: l'Europa.
1: Non li abbiamo fatti, faremo, prendiamo questo lampo,
2: ma non lo sa, non sa cos'è la moneta a debito, eccetera. Quindi, chiaramente, quindi chiuso l'argomento. Il problema è questo 50%, e questo qua è un problema molto forte, e in questo momento questo 50% devo dire che ha molte colpe, ce l'ha anche la sinistra. Perché? Perché in tutti questi anni, io parlo dal 2001, tutto quanto citando l'unica persona che vorrei citare, a cui sono molto affezionato, Agamben, ci ha spiegato che la politica si muove con il concetto di eccezione. Ci viviamo sempre in periodi di eccezionalità, di eccezione, cioè, e lo applica questo concetto, che non è suo ma è di Carl Schmitt, a che cosa? Al presente.
1: Ancora l'eccezionalità che non finisce mai, diventa norma, sentite.
2: Per cui è avvenuto prima, c'è stato il terrorismo, e il terrorismo ha creato oltretutto l'archeologia dell'odio verso gli immigrati, perché erano quanto islamisti, poi c'è stato il problema della crisi climatica, e quindi a questo punto ecco la deindustrializzazione, poi c'è stata la pandemia, su cui non dico nulla perché con te siamo in polemica, ma la pandemia e c'è stato un problema a sospensione della Costituzione, cioè, poi c'è stata adesso la guerra. Allora, ma perché la sinistra deve sempre in qualche modo applicarsi a tutte queste emergenze, diventare la bandiera, le drappò di queste cose, prima di tutto? Ecco, quindi una cosa che è molto importante, cioè, credo che c'è nel pubblico, io frequento molto, ho lasciato la TV e ho capito mai come adesso l'importanza della rete, che finalmente negli ultimi mesi si sta avviando ad avere la stessa importanza che in America. Un dato molto importante. Garlasco è fondamentale, perché ha dimostrato che la TV ha lo stesso, anzi, fa più audience che, in qualche modo, che l'Inter fa più audience che la TV, quindi altro da importare. E nell'internet c'è tutto quanto un movimento di, in qualche modo, di stupore, che in qualche modo non si riesce mai a affrontare questa. È possibile fare una democrazia senza emergenza? Punto interrogativo. Questo qua è un tema che faccio.
1: Benissimo te.
2: Eh?
1: Allora, le vostre voci al 334 11 11 622, mentre Freccero con molta eleganza ci ricorda che viviamo in anni in cui l'eccezione è diventata norma. L'eccezione del terrorismo e le leggi eccezionali dopo le stragi dei radicali islamici. L'eccezione della pandemia e ora l'eccezione della guerra, se non quella della crisi energetica. Così si governano gli stati. Un bellissimo messaggio. Bene, vai, le vostre voci.
21: Sono fantastici i tempi della narrazione della Meloni, tutta squillante, e poi non sono figli di un dio minore, abbassa il tono per dare
1: più po' il volume alle sue
21: parole. E poi ricordate lo scontro con Vannacci, è prodromico di un accordo. Saluti Marco da Napoli.
22: Buongiorno a tutti, sono Gaetano. Ah, io continuo a pensare che più ne parlate di sto cretino, e più questo qua prende voti. Cioè, ma so che fa clamore, che tutti vogliono sapere se la mattina va in bagno e se la sera si fa la croce e dice le preghiere, però ragazzi, veramente questi personaggi sono fatti apposta per farvi parlare dalla mattina alla sera. Ma porca puttana, basta, cioè, non ne parlate più ne parlate, più questo qua prende voti. Cioè, non lo capite? Sì, lo sapete benissimo. Vabbè, buona giornata.
23: Buongiorno, giornale radio, giornale da Scanea. Stamattina, leggendo voi i giornali, leggendo un articolo del Giuliano Guidabardi sul Mattino, che raccontava il fatto del Moretti che è andato in carcere l'AD di Ferrovie dello Stato. Là ci sono oneri e responsabilità, voglio dire, quando tu assumi una carica così importante ci sono un sacco di soldi, però ci sono anche delle responsabilità. Ma la cosa che mi ha sorpreso è in positivo però di questo Moretti, che lui ha rifiutato la prescrizione, anche se lui era convinto di essere estraneo ai fatti, cose così non era, perché ripeto, quando uno assume una carica così importante ci sono le responsabilità. Però voglio dire, questo signore ha rifiutato ed è andato in carcere, quindi bisogna dargli anche l'onore delle armi. Bene così.
1: L'Europa, la caccia del gas, gli esperti dicono rinviare lo stop al GNL russo. Chissà che dirà Fabrizio da Milano. No, non lo dobbiamo prendere. Hanno preso anche gli ucraini, non dovremmo prenderlo noi. Questa guerra è stata anche una guerra di mercati, una guerra per ridisegnare le geografie energetiche del mondo, per farci prendere orribile gas squagliato americano. Bene, andiamo a vedere che cosa dicono i giornali della destra, sempre molto caratterizzati. E sentite, continua la campagna contro il povero Conte, addirittura sulle mascherine, la super testimone che smentisce l'ex presidente del Consiglio, contatti fra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier. Poi ovviamente c'è la foto di Giorgia Meloni e c'è quella frase di cui abbiamo già tanto parlato: il Quirinale non è più un tabù per il centrodestra.

Attenzione che invece anche la verità ovviamente tocca questi temi. È scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine in anticipazione di Panorama domani in edicola, sempre su quello. Ma poi c'è una notizia curiosa, c'è un palazzo di Firenze, il palazzo svenduto da Nardella a 2500 euro al metro quadro, ora ne vale 25.000. E andiamo a vedere il titolo invece di Repubblica, che oggi spara tutto a tre colonne, l'apertura sulla Meloni, basta col tabù della destra al Quirinale, ma poi in seconda battuta, proprio sotto, ci segnala la Corte Suprema che boccia Trump tre volte. Questo è molto molto interessante, quindi anche un po' godendo, leggiamo il pezzo di Massimo Basile. Sì, perché Trump aveva tre temi enormi che lo riguardavano, sottoposti a giudizio. Il primo era ovviamente la ridefinizione del consiglio della Fed con uomini a lui vicini. Ebbene, la Corte lo ha bocciato, ha sbagliato, aveva influenzato le nomine della banca centrale per influenzare la sua politica, e quindi questo è il primo round in cui ha perso. La seconda cosa ancora più importante riguarda una causa con una scrittrice, Jean Carroll, che l'aveva accusato ed è condannato per questo processo di stupro. Ebbene, Trump la voleva, come dire, mettere fuori. Si tratta di un episodio, pensate, degli anni 90. Trump aveva incontrato per caso ai magazzini di lusso la scrittrice a Bergdorf Goodman a Manhattan, vicino alle Trump Tower. Lui gli aveva chiesto consigli su un regalo per una donna. Lei lo aveva portato nel reparto lingerie, scherzando su cui dei due dovesse indossare un body. E secondo la Carra, una volta soli, Trump aveva cambiato atteggiamento, l'aveva spinta verso il muro, baciata a forza e abusata sessualmente. Pensate che cosa terrificante. All'epoca la Carra aveva 52 anni, Trump 50. Ebbene, per anni non aveva parlato per paura di ritorsione. Poi la denuncia del 2022, Trump voleva sospendere totalmente questo procedimento accusandola di essersi inventata tutto, e invece così si prosegue su questo giudizio. Secondo no. Il terzo riguarda una questione che per Trump è decisiva, e cioè il voto postale. Sapete che un presidente americano lo considera il modo in cui i democratici truffano il risultato, parole sue. Ebbene, Trump aveva chiesto ai magistrati dell'alta corte di non considerare validi i voti spediti per posta, e invece l'alta corte gli dà torto e dice che valgono tutti quelli che abbiano il timbro addirittura del giorno del voto, quindi potrebbero arrivare anche 5 giorni dopo la chiusura dello scrutinio, e questo è stato un grande sconfitto. Timbro addirittura del giorno del voto, quindi potrebbero arrivare anche 5 giorni

0: Un sogno per gli italiani, Presidente della Repubblica, donna Giorgia Meloni, Presidente della Repubblica di destra finalmente, di destra, e Presidente del Consiglio Roberto Vannacci, perché noi a destra siamo una cosa sola, perché le persone leali, le persone per bene sono una cosa sola. Non siamo in mezzo alle correnti, non facciamo campi larghi, a destra siamo una cosa sola e lo vedremo alle prossime elezioni, cari compagnucci. Veramente sarebbe un sogno per tutti gli italiani, già che abbiamo fatto tanto, siamo il governo più longevo, siamo veramente, abbiamo fatto la storia di questo paese. Ma questo, quello che sarà il futuro è ancora tutto da scrivere. Sarebbe veramente una cosa bellissima. Vi auguro a tutti una buona giornata, Jonathan da Prato.
1: Questa dei due mondi, la penna sublime che purtroppo tradisce ogni tanto il centro per dedicarsi al Mattino, è arrivato fra noi Giuliano Guidabardi.
2: Buongiorno caro Luca, ma io non tradisco, io sono notoriamente poliamoroso, quindi non c'è un tradimento perché non c'è l'esclusività, grazie a Dio. E comunque, bene, vedo che avete ricominciato a dettare l'agenda politica nazionale da in onda e a dettare quali sono le cose che debbono essere dette e comunicate dai giornali, perché ora l'avete lanciata voi la vicenda, ma non si parla altro che di Vannacci, ma state un po' esagerando.
1: No, io direi che l'altra vicenda, un'apertura su Repubblica di oggi, la mossa furba di Renzi, che proprio da in onda ci sono voluti due giorni perché i media capissero l'importanza, oggi è un'apertura di Repubblica, ha lanciato la norma antiribaltone. Io un patto antiribaltone sono pronto a firmarlo domani. Ci aiuta anche la legge proporzionale, quel ci manca oggi è un contenuto programmatico, mettiamoci d'accordo su 2, 3, 4 cose e giuriamo solennemente. Così ha detto Renzi in onda, e ora il patto antiribaltone, una sorta di certificazione che qualcuno considera scontata, come dici che non tradirai, e beh, ma anche le forme.
2: Sì, hanno... è molto curioso, io tutti i matrimoni che ho visto andare a Ramengo, perché come dire, uno dei due coniugi aveva scelto lì di più appetibili per quel momento storico, erano tutti basati su un patto di non tradimento. I patti di non tradimento sono davvero, valgono finché valgono, è molto curioso. Per giunta, se poi al di là di queste questioni che sono, come dire, di natura estetica, noi volessimo parlare anche invece delle implicazioni di natura costituzionale, un patto antiribaltone non ha nessun significato, anzi si pone al di fuori della nostra Costituzione e del nostro ordinamento, quindi vale così come patto d'onore, e l'onore mi sembra che sono diversi decenni che ce lo siamo scordati. Al contrario bisognerebbe fare, cioè riportare il Parlamento al centro, perché è nel Parlamento, cioè nella sede della rappresentanza che si compongono le differenze di interesse del paese.
1: Però quello del centrodestra del 2022 ha funzionato,
2: ma non hanno avuto necessità, e poi non c'è stato nessun, non sono i patti che tengono insieme le coalizioni, sono le necessità storiche di quel momento, cioè nel momento in cui cambiano radicalmente le posizioni, e come vedi non ha funzionato neanche nel centrodestra, perché poi mi pare quanti sono i deputati e i senatori che si sono sganciati dai partiti nei quali sono stati eletti per realizzare il programma per il quale sono stati eletti.
1: Però
2: sono
1: una cosa è il singolo, vedi qui pare proprio la differenza, il singolo ha diritto in virtù della libertà che tu hai ricordato della Costituzione, per cui il parlamentare agisce nell'assoluta libertà delle sue scelte, mentre invece i leader politici hanno tenuto fede a quel patto e non hanno mai violato, diciamo,
2: perché
1: così,
2: conveniva,
1: l'unità delle
2: perché
1: forze
2: conveniva
1: di governo.
2: Loro, perché era per loro conveniente, perché loro hanno pensato che potesse essere in qualche modo utile ai fini che dovevano raggiungere, non certo perché hanno sottoscritto un foglio di carta che non ha legalmente alcun valore. E poi insomma, di persone che sono tornate indietro sulle decisioni ne abbiamo moltissime, ti ripeto, nel centrodestra basta vedere oggi la sporca dozzina, come l'onorevole Vannacci ha chiamato la sua banda di ex